Credete in Dio, credete anche in me. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, se no ve l'avrei detto, io vado a prepararvi un posto. E quando sarò andato e vi avrò preparato il posto, ritornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. Voi sapete dove io vado e conoscete anche la via. Tommaso gli disse: Signore, noi non sappiamo dove vai. Come dunque possiamo conoscere la via? Gesù gli disse: Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se mi avreste conosciuto, avreste conosciuto anche il Padre mio, e fin da ora lo conoscete e l'avete visto. Filippo gli disse: Signore, mostraci il Padre e ci basta. E Gesù gli disse: Da tanto tempo io sono con voi e tu non mi hai ancora conosciuto, Filippo? Chi ha visto me ha visto il Padre. Come mai dice: mostraci il Padre? Allora, abbiamo già visto in questo studio di Giovanni tutte queste dichiarazioni che Gesù fa riguardo a se stesso. In Giovanni 6,35, io sono il pane della vita. In 8,12, io sono la luce del mondo. In 8,58, prima che Abramo fosse, io sono. Poi in 10, 7 e 9, io sono la porta delle pecore. In 10, 11, io sono il buon pastore. In 10, 36, io sono il figlio di Dio. In 11, 25, io sono la resurrezione e la vita. E qui in 14, 6, quando Tommaso chiede al Signore: Signore, mostraci la via, facci vedere com'è la strada. E secondo me, come ancora oggi tanti, come Tommaso, pensano che la via per arrivare a Dio è tipo un corso che tu devi seguire, o è una strada, un sentiero, che uno dice: vai verso ovest e quello è la via. No, un metodo, un rituale, un pellegrinaggio, un 12 passi per migliorare la tua vita, o come 10 passi come aumentare la tua autostima. E Tommaso dice: Signore, facci vedere com'è la via, com'è il metodo che noi possiamo arrivare a Dio. Quali sono gli atti religiosi che dobbiamo fare per arrivare al Padre? E Gesù deve chiarire di nuovo con un'altra dichiarazione di io sono. Lui dice: non è una via, non è un metodo, io sono la via. Io sono la via, la verità e la vita. Io sono il mezzo per il quale gli uomini possono andare al Padre. Nello studio di Ebrei ed Esodo abbiamo visto, no, il fatto che Israeliti, Dio ha dichiarato Israeliti: quando avete dipinto il sangue dell'agnello senza macchie e difetti sulle stipite delle vostre porte, entrate nella casa e rimanete fino all'alba. Chi rimane dentro la casa sarà salvo, ma chi esce fuori sarà oggetto dell'ira di Dio. Anche nella storia di Rahab, le spie dichiarano a Rahab: metti un nastrino rosso fuori di casa tua e dire a tutti i parenti di entrare in casa, perché chi è dentro la casa sarà salvo, ma chi esce fuori, noi siamo liberi del loro sangue se vengono uccisi.
Perché Gesù, il cristianesimo non è un metodo, non sono rituali che tu devi seguire. Il cristianesimo è una persona e il suo nome è Gesù Cristo. Noi saremo salvati in Cristo. Gesù non sta dicendo, dichiarando io sono la via, io sono una strada che tu cammini sopra. Quello che lui sta dicendo, io sono il mezzo, voi dovete entrare in me, dovete unirvi a me, dovete diventare uno con me e io vi porterò al Padre. E noi credenti che crediamo nella parola di Dio, voi sapete, noi crediamo da Genesi 1 fino a Apocalisse 22. Ogni parola ispirata da Dio. E tante volte la gente, quando noi diciamo no, che Gesù è la via, la verità e la vita, nessuno va al Padre se non è per mezzo di Lui, cosa dicono la gente di noi? Cosa dicono? Abbiamo i paraocchi, siamo bigotti, siamo razzisti. Come potete dire che Gesù è l'unica via, voi cristiani? Ma in prima cosa non l'abbiamo detto noi, l'ha detto Lui. Gesù dichiara questo di se stesso. Io sono l'unico mezzo per il quale un uomo o una donna può arrivare al Padre. Quindi noi credenti stiamo solo affermando quello che Cristo ha dichiarato. Non è una cosa che abbiamo inventato noi. Noi cristiani non crediamo essere migliori di nessun'altra religione dichiarando questo. Stiamo solo ripetendo quello che Gesù stesso ha dichiarato. Ma nel mondo ci sono tante filosofie, tante idee. Ormai nel mondo si dice, no, ma ci sono tante strade che portano a Dio, giusto? Come in Italia avete una famosa detta che conosciamo tutto nel mondo, tutte le strade portano a Roma, esatto. Anche in America conosciamo questo detto, no? È un vostro detto che abbiamo rubato. Come potete dire che quel buddista, quella persona là, quell'altro che non crede in Gesù, non andrà in paradiso? Allora, prima cosa, nessuno di noi è Dio onnipotente, quindi non sta a noi a giudicare il destino eterno di nessun altro essere umano. Ok? Quindi noi non possiamo dire quello è andato all'inferno, quello è andato in paradiso. E fra loro è il Signore. Però noi possiamo affermare quello che la Bibbia dichiara, che Gesù è la via, la verità e la vita, e che nessuno andrà al Padre se non è per mezzo di Lui. In Atti 4:12 dichiara l'Apostolo Pietro, non c'è un altro nome dato ai uomini per il quale noi possiamo essere salvati, il nome di Gesù Cristo. In realtà non è, cioè nel mondo, nella vita, ci sono tante cose in cui veramente siamo esclusivisti. Posso dirlo in italiano questa parola? No? Vi faccio qualche esempio. Facciamo finta che tu stai negando nel piave. Tu non sai nuotare bene, ti sei un po' azzardato nell'acqua profonda, la corrente è venuta, tu stai negando, l'acqua sta entrando in bocca. E magari arrivo io, un straniero, per salvarti, e tu mi dici, no, io voglio essere salvato da un veneto. Tu sei cristiano, io voglio essere salvato da un buddista. Io non penso che uno che sta negando e tanto fa tante protesi, chi è che lo salva? Siete d'accordo? Allora perché dovrebbe essere diverso? No, per la salvezza eterna. Un altro esempio. Facciamo finta che tu sei su una barca in mezzo al mare e quella barca affonda.
E di nuovo stai negando, mi dispiace. E arriva un elicottero della guardia costiera e cala con un cavo, no, con la fune, un marinaio della guardia costiera, no, abbiamo tutti visto nei film con l'imbracatura, sai, quello arancione fortissimo, e magari qualche sorella dice: ma non potete mandare un'imbracatura più su fucsia, che si intona con le mie stivali? No, no, tu sarai contento con quell'imbracatura arancione. Un altro esempio. Magari tu hai una condizione terminale e tu devi prendere un certo pillola bianco ogni giorno per tenerti in vita. E diciamo un giorno tu vai in farmacia per rinnovare la tua ricetta di medicina e il farmacista dice: ma sai, sempre queste pillole bianche, sono anni che prendi queste pillole bianche, perché essere così esclusivista? Io ho questi qua che sono rossi, sono strisce di rosso e giallo e poi hanno le puntine azzurri. È un'altra medicina, non ti curerà, però sono belli. Vogliamo provare questi? Un'altra via? Cosa direste? Sei fuori di testa. Io ho bisogno di quella medicina perché quella è l'unica medicina che può curare il mio malessere. Allora non dovremmo pensare strano che Dio ha dichiarato: questo è la via, questo è la medicina. Proverbi 16:25 dichiara che c'è una via che sembra giusta all'uomo, ma la fine di essa è la morte. Il profeta Isaia in capitolo 53 versetto 6 dice che ognuno di noi come pecore errante abbiamo preso la nostra via. E poi è una profezia messianica che parla del fatto che poi Gesù è stato immolato per noi. A noi uomini sembra ragionevole che Dio abbia provveduto tante vie per arrivare a Dio. Ma la realtà non è così. Anche perché se Dio ha provveduto una via, perché deve provvedere un'altra via? Giusto o sbagliato? Devo mandare due figli a morire in croce per noi? Anche perché se lui mandava due sacrifici, cosa significa poi per noi? Se c'è bisogno che lui manda due o tre o quattro sacrifici, il primo non era sufficiente. Anche la religione del mondo che ti dicono: no, per essere un buon cristiano, per essere salvato, tu devi andare in messa, devi fare questo, devi dare i soldi ai poveri, devi fare quello. Ma in realtà quello che l'uomo sta dicendo a Dio: non ha bastato quello che tuo figlio Gesù ha fatto per me. Noi cristiani crediamo nelle buone opere, aiutare i poveri, aiutare il prossimo, ma biblicamente è un frutto di aver conosciuto la salvezza di Cristo. Noi non facciamo queste cose per ottenere la salvezza. La nostra salvezza è stata provveduta in un unico sacrificio, è quello di Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Chi è Gesù? Abbiamo già citato Giovanni 8:58. Possiamo anche guardare di nuovo quel passo lì.

Il popolo ebraico aveva un gran vanto nel fatto che loro erano discendenti di Abramo, colui che ha ricevuto le promesse da parte di Dio. E Gesù in versetto 56 dice: Abramo vostro padre giubilò nella speranza di vedere il mio giorno, lo vidi e se ne rallegrò. E i giudei dunque gli dissero: tu non hai ancora 50 anni, hai visto Abramo? Gesù disse a loro: in verità, io vi dico, prima che Abramo fosse nato, io sono. E chiaramente questo è un errore grammatico in italiano. Non puoi dire che prima di lui io sono, a meno che tu non sei Dio onnipotente, Dio eterno. E in versetto 59 la loro reazione ci fa capire che loro hanno capito alla perfezione cosa Gesù stava dichiarando. Allora essi presero delle pietre per lanciarle addosso a lui, ma Gesù si nascose e uscì dal tempio passando in mezzo a loro, così se ne andò. Perché volevano lapidarlo? Perché avevano udito per loro una bestemmia. Come osi a dire che tu sei l'io sono che io sono? Come osi dire che tu sei Dio? Ma è proprio questo, è chi è Gesù. Quando gli angeli nel Vangelo di Luca capitolo 2, girate là un secondo,

Versetto 9. Ed ecco un angelo del Signore si presentò loro e la gloria del Signore risplendette intorno a loro ed essi furono presi da grande paura. Ma l'angelo disse a loro, non temete perché vi annunzio un grande gioia che tutto il popolo avrà. Poiché oggi nella città di Davide è nato per voi un Salvatore che è Cristo il Signore. Oggi è Natale, celebriamo la nascita del nostro Signore. Cosa hanno annunziato questi angeli? È arrivato un bambino bellino che sarà una di tante vie per portare gli uomini a Dio. Era questo il loro annuncio? È nato un Salvatore che è Cristo. Voi sapete Cristo, Messia, l'unto, il Signore. Questa parola è kurios nel greco e vuol dire sovrano sopra ogni cosa. Il Cesare nell'impero romano era chiamato kurios, il padrone, il sovrano su tutti. E quindi gli angeli dichiarano che questo bambino che è qui, che riposa in questa mangiatoia, è il padrone dell'universo. Anche Isaia, in capitolo 9, girate là,

Versetto 5, Isaia 9, 5. Questa è la profezia di Isaia, il profeta, nel Vecchio Testamento riguardo il Messia. Poiché un bambino ci è nato, un figlio ci è stato dato. Sulle sue spalle riposerà l'impero e sarà chiamato consigliere, ammirabile, Dio potente, Padre eterno, principe della pace. Non ci sarà fine all'incremento del suo impero e pace sul trono di Davide e sul suo regno per stabilirlo fermamente e sostenerlo mediante il giudizio e la giustizia da ora in avanti per sempre. Questo farà lo zelo dell'Eterno dei eserciti. Il profeta Isaia ha dichiarato agli ebrei il Messia è Dio manifestato in carne umana. Sarà nato un bambino, ma lui sarà chiamato come? Dio potente, Padre eterno. E perciò in Giovanni 14, quando Filippo chiede, Gesù mostraci il Padre. E lui dice, Filippo, sono così tanto tempo con te che non hai capito. Chi ha visto me ha visto il Padre. Chi ha visto me ha visto Dio Onnipotente. In un certo senso, no, perché tutto il messaggio fino adesso ho provato di smontare queste teorie che ci sono tante vie che portano a Dio, giusto? Voi giudicherete se ho fatto bene o no. E adesso il shocker, no, alla fine, in realtà tutte le vie porteranno a Dio. Perché la Bibbia dice che un giorno ogni uomo e ogni donna e ogni bambino che è nato in questa terra sarà davanti al trono di Dio. Quindi prima o poi ognuno di noi arriveremo, sì, arriveremo a Dio per una via, ma sarà la giusta via o sarà la via sbagliata? L'Apostolo Paolo in Filippesi capitolo 2 versetto 9 perciò anche Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato un nome che è al di sopra di ogni nome affinché nel nome di Gesù si piega ogni ginocchio delle creature celeste, terrestre e sotterranee e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore alla gloria di Dio Padre. Paolo qui dichiara che un giorno, il giorno di giudizio, anche Satana, anche i demoni si inginocchieranno davanti al trono di Dio e confesseranno con la loro bocca Gesù è il Signore. E ogni umano che è nato su questa terra, non solo umani, ma tutto il creato. Ma oggi a noi sta la scelta. Per quale via vogliamo arrivare davanti al trono di Dio? Per la via che Dio ha preparato? O per la nostra via? Un ultimo passo in Apocalisse 20.

0: Versetto 11. Poi vidi un gran trono bianco e colui che vi sedeva sopra, dalla cui presenza fuggirono la terra e il cielo, e non fu più trovato posto per loro. E vidi i morti, piccoli e grandi, che stavano ritti davanti a Dio, e libri furono aperti e fu aperto un altro libro, che è il libro della vita. E i morti furono giudicati in base alle cose scritte nei libri, secondo le loro opere. E il mare restituì i morti che erano in esse, la morte e Hades restituirono i morti che erano in loro, ed essi furono giudicati, ciascuno secondo le sue opere. Poi la morte e Hades furono gettati nello stagno di fuoco, questa è la morte seconda. E se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco. Allora, potrebbe sembrare un po' pesante il modo di finire un messaggio al giorno di Natale, ma è importante che Gesù non è venuto per darci alberi di Natale, presepi, anche se mi piace cantare questi canti natalizi, sono bellissimi, parlano del Signore, ed è bello anche essere con la famiglia, di gioire in questo periodo, perché dobbiamo gioire. Dio ha mandato un Salvatore per noi. È una notizia di grande gioia. Ma non dobbiamo pensare che il motivo per il quale Gesù è venuto è che noi possiamo avere una nuova cravatta. L'implicazione della sua venuta sono eterne. E noi oggi abbiamo un'opportunità di scegliere. Possiamo prenderci quell'imbracatura che è Gesù Cristo e dire: Signore, se tu hai deciso arancione, va bene per me, io voglio essere salvato. Possiamo dire: no, ma secondo me non è così. Secondo me io posso salvarmi da solo. Ma abbiamo appena letto: tu sarai giudicato secondo ogni opera. Nel Vangelo il Signore ha dichiarato che noi saremo giudicati secondo ogni parola oziosa che abbiamo pronunciato. Oggi è il giorno della salvezza, oggi è il giorno della grazia del Signore. Oggi, se tu il cuore batte ancora, c'è ancora tempo che tu puoi ricevere Gesù nella propria vita. Accogli il Figlio di Dio. 2000 anni fa non avevano posto per il Figlio di Dio. Ma oggi farai tu posto nella tua vita. Dici: Signore, vieni giù nella mia stalla, pulisci. Non è a caso che il Signore è nato di notte, è risuscitato all'alba, perché la sua resurrezione e raffigura è la nuova vita. Ma perché è nato di notte? Per quale motivo? Perché nella notte c'è tenebre. Lui è venuto in un mondo tenebroso. La nostra vita senza Cristo è una vita tenebrosa. Ma Lui ha lasciato la gloria di cielo, Lui ha lasciato la gloria del Padre per venire a nascere nel nostro tenebre. E essere una risposta per la tua vita, per la mia vita. Non c'è nessuno migliore di nessun altro. Siamo tutti peccatori, indegni di vivere con Dio per l'eternità. Ma Dio, nella sua grande misericordia, ha provveduto la via per noi. Ed è Gesù Cristo, il Signore.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.
2: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.

Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia. Se pensi che si tratti soltanto di semplici leggende, allora fermati e ricorda che ciò che ascolterai in realtà è la narrazione delle cose meravigliose di Dio che Egli ha compiute nella storia e nel tempo prima della venuta del suo unigenito figlio sulla terra.

0: Nel periodo in cui Eliseo era profeta in Israele, i Siri facevano spesso delle incursioni nel paese e portavano via molti prigionieri per farne degli schiavi. In una di queste scorrerie fu rapita anche una fanciulla che venne data a Naaman, capo dell'esercito, il quale la destinò al servizio della moglie. Naaman era un generale abile e valoroso e aveva il comando supremo di tutte le truppe della Siria. Era nobile, ricco e godeva stima e onori presso il suo sovrano. Tuttavia la sua esistenza era turbata da una cosa molto triste. Naaman era lebbroso. La lebbra è una malattia terribile, purtroppo ancora diffusa in Oriente e in Africa, e si manifesta con piaghe, specialmente al volto e agli arti, che decompongono a poco le parti colpite fino alla morte del malato. Al giorno d'oggi, cure tempestive e molto lunghe possono arrestarne il processo e portare a guarigione la persona colpita da lebbra. Spesso, tuttavia, il male ha già compiuto la sua opera devastatrice e tratti deformi più o meno evidenti rimangono a testimoniarlo. Un giorno, la fanciulla israelita, che era al servizio della moglie di Naaman, disse alla sua padrona: «Oh, se il mio signore potesse presentarsi al profeta che è in Samaria, certamente egli lo guarirebbe dalla lebbra». Quando la cosa gli fu riferita, Naaman andò dal re di Siria e gli comunicò quanto la ragazza aveva detto a sua moglie. La vita di Naaman era preziosa per il suo re. «Ebbene va», gli disse, «e io manderò una lettera al re di Israele». Naaman si mise in viaggio, portando con sé molto oro, argento e vesti. Quando giunse col suo seguito davanti al re di Israele, gli porse la lettera del suo sovrano che conteneva il seguente messaggio: «Quando ti sarà giunta questa lettera, saprai che ti mando Naaman, mio servo, perché tu lo guarisca dalla lebbra». Come l'ebbe letta, il re di Israele si strappò le vesti per la disperazione, esclamando: «Sono io forse Dio col potere di far morire e vivere, che mi manda un uomo perché lo guarisca dalla lebbra? È evidente che il re di Siria cerca dei pretesti contro di me per muovermi guerra». Qualcuno informò della cosa Eliseo, il quale mandò a dire al re: «Perché ti sei stracciato le vesti? Quell'uomo venga pure da me e vedrà che vi è un profeta di Dio in Israele». Naaman, col suo seguito di uomini, carri e cavalli, arrivò fino alla porta della casa del profeta, ma Eliseo non gli si fece incontro. Mandò invece un altro a dirgli: «Va, lavati 7 volte nel Giordano, la tua carne tornerà sana e tu sarai mondato». A quelle parole Naaman si indignò e protestò con ira: «Io pensavo che egli mi sarebbe senz'altro invenuto incontro. Se sarebbe fermato davanti a me, avrebbe invocato il nome dell'Eterno, suo Dio. Avrebbe magari agitato la mano sulla parte malata, mi avrebbe così guarito. I fiumi di Damasco, l'Abana e il Farpar non sono forse migliori di tutte le acque di Israele? Non potrei forse lavarmi in quelli e essere mondato?» E così dicendo se ne andò infuriato. I suoi servi gli si accostarono per farlo ragionare. «Padre», gli dissero, «se il profeta ti avesse ordinato qualcosa di difficile, non l'avresti tu forse fatto? A maggior ragione, dal momento che ti ha detto lavati e sarai mondato, potresti farlo». Naaman si lasciò convincere, andò al Giordano e vi si tuffò 7 volte secondo le parole dell'uomo di Dio. Quando risalì, dopo il 7° tuffo, il suo corpo era perfettamente guarito e aveva riacquistato freschezza e vigore. Naaman tornò sui suoi passi con tutto il seguito e si presentò all'uomo di Dio, che questa volta si lasciò vedere. «Ecco, io riconosco adesso che non vi è alcun Dio in tutta la terra fuorché in Israele», disse Naaman. «E ora ti prego, accetta un dono dal tuo servo». «Com'è vero che vive l'Eterno», gli rispose Eliseo, «io non accetterò nulla». Naaman provò ad insistere, ma Eliseo fu irremovibile. «Permetti a me allora», riprese Naaman, «dato che tu non vuoi nulla, di prendere un carico di terra per 2 muli, perché io non offrirò più olocausti e sacrifici ad altri dei, ma solo all'Eterno». Probabilmente Naaman voleva servirsi di quella terra per edificare un altare al Signore nel suo paese. Poi, mostrando quanto il suo cuore fosse retto e sincero, proseguì: «Non di meno voglia l'Eterno perdonarmi, perché quando il re mio signore entrerà, appoggiandosi al mio braccio nel tempio di Rimmon per adorare, io pure dovrò prostrarmi davanti all'idolo. Eliseo lo tranquillizzò dicendogli: «Va in pace». Naaman si allontanò col suo seguito dalla casa di Eliseo e fece un buon tratto di strada. Ghiazzi, servitore di Eliseo, intanto si rodeva in cuor suo perché il suo padrone non aveva voluto accettare nulla da Naaman. «Com'è vero che l'Eterno vive», disse tra sé, «io gli correrò dietro e cercherò di avere qualcosa da lui». Ghiazzi riuscì a raggiungere Naaman, il quale nel vederlo gli si fece cordialmente incontro. «Va tutto bene?» gli chiese. «Tutto bene», replicò il servo di Eliseo. «Il mio padrone mi manda a dirti che sono appena arrivati da lui due giovani discepoli dei profeti, provenienti dalle contrade montuose di Efraim, e ti prega di volergli dare un po' di argento e due vesti per loro». Naaman mise subito a sua disposizione più di quanto avesse chiesto e affidò il carico a due servitori perché accompagnassero indietro Gehazi. Giunto nei pressi di casa, Gehazi si fece consegnare il tutto e mandò via i servi. Poi nascose l'argento e le vesti nell'abitazione e tornò da Eliseo. «Di dove vieni, Gehazi?»
1: «Non sono andato in nessun posto», mentì il servitore.
0: «Il mio spirito non era forse presente vicino a te quando Naaman scese dal suo cocchio per venirti incontro? È forse questo il momento di accettar doni in denaro o altre cose? Per punizione la lebbra di Naaman si attaccherà a te e alla tua discendenza per sempre». Quando Gehazi lasciò la presenza di Eliseo, era coperto di lebbra, bianco come neve.

Durante il ministero di Eliseo, Israele e Siria erano continuamente in conflitto tra loro. Più di una volta il re di Israele trovò un aiuto più valido nel profeta che nel suo esercito. Quando il re di Siria progettava di attaccare Israele da una certa parte, Eliseo ne avvertiva puntualmente il re del proprio paese, cosicché ogni volta che i siri invadevano Israele convinti di farlo di sorpresa, trovavano gli israeliti sempre pronti ad aspettarli. La cosa si ripeté diverse volte e il re di Siria finì con l'esserne veramente turbato. Un giorno radunò i suoi ufficiali e dignitari e si dichiarò convinto che tra loro vi fosse una spia che andasse regolarmente a rivelare i piani militari al nemico. Ma uno dei presenti intervenne e disse: «Nessuno fra noi, o re mio signore, fa il gioco del nemico, ma è Eliseo, il profeta che è in Israele, che fa sapere al re del suo paese perfino le parole che dici nella camera dove dormi». «Andate a vedere dov'è», disse allora il re, «e io lo manderò a prendere». In seguito gli fu riferito che il profeta si trovava a Dotan. Perciò il re di Siria vi mandò un gran numero di soldati, carri e cavalli, i quali raggiunsero la città nottetempo e la circondarono. Il mattino seguente il servitore di Eliseo si alzò molto presto, uscì all'aperto e rimase di stucco nel veder la città accerchiata da un vero e proprio esercito. Tutto impaurito corse dal suo padrone e gli disse: «Ah, signor mio, come faremo ora?» Ma Eliseo, fiducioso nel Signore, lo rassicurò dicendo: «Non temere, perché quelli che sono con noi sono più numerosi di quelli che sono con loro». Poi pregò Dio: «O Eterno, ti prego, apri i suoi occhi affinché veda». Il Signore esaudì la preghiera di Eliseo e diede al servitore una vista particolare che gli consentì di vedere il suo padrone circondato da una moltitudine di carri e cavalli di fuoco. Poco dopo, vedendo che i siri avanzavano verso di lui, il profeta pregò l'Eterno: «Ti prego, Signore, acceca quella gente». Dio colpì di cecità l'esercito di Siria. Allora Eliseo si rivolse ai soldati dicendo: «Non è questa la strada, non è questa la città. Venite dietro a me e vi condurrò dall'uomo che cercate». E li guidò nella città di Samaria. Quando si trovarono nel bel mezzo di essa, Eliseo pregò di nuovo il Dio: «O Eterno, apri i loro occhi affinché vedano». Dio lo esaudì e i siri si guardarono attorno sorpresi e costernati di trovarsi circondati all'interno della capitale nemica. Eccitato alla vista di quel numeroso esercito in suo potere, il re di Israele disse subito ad Eliseo: «Padre mio, devo colpirli? Devo ucciderli?» «No, non li colpire», rispose il profeta. «Hai forse tu l'abitudine di uccidere coloro che prendi prigionieri? Da loro invece del pane e dell'acqua, affinché si ristorino, e poi lascia che tornino al loro signore». Il re di Israele fece preparare una gran quantità di cibo per i soldati nemici e quando si furono rifocillati lasciò che tornassero tranquillamente al loro paese. Dopo questo fatto, le bande dei siri cessarono di fare incursioni.

La storia più bella, la Bibbia. A cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Giorgio Gotta. Tecnico del suono Stefano Casolari.

0: Amico che mi stai ad ascoltare, sei sicuro di non avere dubbi nella tua vita? Come per esempio riguardo il tuo matrimonio, la tua fidanzata, la tua carriera o la tua vita? E il pensiero più importante riguardo all'eternità? Cosa ne pensi? Se sei interessato, ascolta il nostro amico Stefano dopo questo brano musicale.
1: Vivo piuttosto allegramente, con qualche dispiacere.

0: È raro trovare una persona che ci dica: non ho mai avuto un dubbio in tutta la mia vita. La maggior parte di noi, invece, dovendo forse far fronte a una crisi inaspettata, potremo arrivare al punto di chiederci se effettivamente c'è un Dio che sostiene e controlla l'universo che ha creato e se si interessa dell'uomo che ha posto su questa terra. O forse abbiamo sentito o letto un'affermazione di un individuo che sembra intelligente e colto e che nega l'esistenza stessa di Dio. E ci siamo chiesti: è possibile restare intellettualmente onesti e al tempo stesso credere nella fede cristiana? Potrà darsi invece che i vostri pensieri abbiano preso una direzione diversa, ragionando così: se Dio può ideare e creare un universo così incredibilmente vasto e tenerlo in perfetta funzione, il sistema solare e le stelle lontane migliaia di anni luce, come può prender nota o curarsi di un individuo così piccolo e così insignificante come sono io? È forse questo che ti riempie di perplessità? Un tal Dio che possa interessarsi personalmente di te? O può trattarsi di un dubbio ancor più elementare? Come può esistere un Dio come questo? Come può esserci un creatore non creato, una causa non causata? Come possiamo vincere il dubbio? Non certamente con uno sforzo della nostra volontà. E neppure è fede dire: devo pure credere a qualche cosa e tanto vale che creda in Dio. L'antidoto del dubbio è la realtà. La fede consiste nel credere in Dio, il quale è assoluta realtà, e a colui che l'ha rivelato, Gesù Cristo. E fede implica fiducia in Dio, in Cristo e nella sua parola scritta, la Bibbia. Il cristianesimo non è un sistema inventato dal genio dell'uomo. Pietro scrive nella sua seconda lettera: poiché non è con l'andar dietro a favole artificiosamente composte che vi abbiamo fatto conoscere la potenza e la venuta del nostro Signore Gesù Cristo, ma perché siamo stati testimoni oculari della sua maestà. Credere alla verace testimonianza degli apostoli è fede. Così l'apostolo Paolo scrive nella sua lettera ai Romani: la fede viene dall'udire, e l'udire sia per mezzo della parola di Cristo. Molti pensano che credere, o fede, sia credulità. Non potrebbero commettere un errore più madornale. Si tratta non di credulità, ma di credere alla suprema verità di Dio, alla realtà incontestabile della sua rivelazione in Cristo. Una moltitudine di fatti che non possiamo negare provano l'esistenza di Dio. Ci assicurano come sia degno della nostra assoluta fiducia. Non è necessario chiedere con leggerezza o in disperazione, come Pilato, che cos'è verità, come se non ci fosse una valida risposta a questa domanda. Ecco cosa dicono le Sacre Scritture: l'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà ed ingiustizia degli uomini che soffocano la verità con l'ingiustizia, poiché le perfezioni invisibili di Dio, la sua eterna potenza e divinità, si vedono chiaramente sin dalla creazione del mondo, essendo intese per mezzo delle opere sue, ond'è che essi sono inescusabili. Non l'hanno glorificato come Dio, né l'hanno ringraziato, ma si sono dati a vani ragionamenti, e l'insensato loro cuore si è ottenebrato. La natura che ci circonda, l'ordine dell'universo, dovrebbero convincerci che Dio esiste, ma purtroppo siamo spesso ciechi alla bellezza e all'ordine della natura, come spesso siamo sordi al canto degli uccelli, insensibile alla fragranza dei fiori, indifferenti alle molteplici bellezze naturali che ci circondano ovunque: la grandezza del mare e dei monti, lo splendore del cielo stellato, d'un'alba o d'un tramonto. Eppure, né l'arcobaleno, né un glorioso tramonto, né i fiori, né gli uccelli possono dimostrarci matematicamente l'esistenza di Dio e darci pace con Lui. E neppure i 10 comandamenti o il sermone sulla montagna possono farlo. Sebbene dovrebbero colpire la nostra coscienza, convincendoci del nostro bisogno del perdono di Dio per i nostri peccati e per le nostre colpe, e del nostro bisogno della sua forza e della sua grazia per farci vivere una vita migliore. Il Dio che il cristiano adora non può essere visto attraverso i potenti telescopi in uso dagli astronomi di oggi, né può essere individuato dagli astronauti nelle loro capsule spaziali in viaggi interplanetari. Il biologo non lo può scoprire sotto il microscopio, ma l'astronomo può, come disse il grande astronomo tedesco Kepler, pensare i pensieri di Dio dopo lui. Un astronauta può essere lanciato nello spazio con Dio come suo compagno di viaggio. Se ha conosciuto il perdono di Dio, la sua pace e, diciamolo con riverenza, la sua benedetta amicizia. Il biologo può avere lo Spirito di Dio nel suo cuore. Dio non è visibile nello spazio, perché Dio è Spirito, ma Dio può essere trovato ciò nonostante. Gesù è Dio incarnato. E lui stesso ha detto: nessuno ha mai veduto il Dio. L'unigenito figliolo che è nel seno del Padre è quel che l'ha fatto conoscere. Se vogliamo certezza nei riguardi di Dio, dobbiamo rivolgere gli occhi della nostra fede al Signore Gesù. Gesù ha detto: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Ma ha detto pure: chi ha veduto me ha veduto il Padre. E ancora: io e il Padre siamo uno. In questo mondo di egoismo, corruzione e ribellione è venuto l'Eterno Figlio di Dio nel miracolo dell'Incarnazione. Venne per risolvere il più grande problema che gravava sull'umanità. Non un problema politico, economico, militare o sociologico, ma un problema morale. Quello del nostro peccato. Quando guardiamo senza pregiudizi il nostro mondo moderno, è più che chiaro che l'egoismo dell'uomo, che ha scelto la propria via invece di quella che Dio gli indica, è alla base di tutti i nostri malanni. E Dio è intervenuto nella storia umana, nella persona del Signore Gesù Cristo, per risolvere il problema umano che l'uomo, lasciato a sé, non avrebbe mai potuto risolvere. Gesù nacque a Betlemme, in adempimento della promessa divina. Non come noi, scelse di nascere, scelse la sua madre, scelse il luogo della sua nascita, scelse un ambiente umile. In contrasto con noi tutti, scelse di non peccare, di non mai asserire la sua volontà in violazione della volontà di Dio, che adempì fedelmente giorno dopo giorno. Scelse pure di morire per noi, per espiare i nostri peccati. Lui, il giusto, morì per noi, gli ingiusti, per poterci riportare a Dio, dal quale ci eravamo allontanati dal nostro peccato. Che Gesù soffrì durante il governatorato di Ponzio Pilato è storia. Dalla sua venuta datiamo ogni evento, anche i giornali che negano l'esistenza di Dio, con la data che portano, rendono involontaria testimonianza dell'intervento di Dio nella storia umana, nella persona di Cristo. Il terzo giorno, Gesù risorse dai morti, e anche questo è storia veritiera. E Gesù vive ancora. Io sono il primo e l'ultimo, e il vivente, e fui morto, ma ecco, sono vivente per i secoli dei secoli. Ci sono altri fatti storici della fede cristiana che ci concernono e di cui vorrei parlare la settimana ventura, ma permettimi di chiederti, caro amico in ascolto: credi che Gesù è morto per i tuoi peccati ed è risorto? Se sì, questa è fede. e mediante la fede. La Bibbia afferma, per la grazia di Dio, siamo salvati.
1: Ci auguriamo che quanto abbiate ascoltato vi sia stato di aiuto a chiarire tutti i dubbi della vostra vita e soprattutto a considerare il dono che Dio ancora vi offre nel Signore Gesù. Se desiderate ulteriori chiarimenti e volete conoscere di più, rivolgetevi presso i responsabili che ha mandato in onda questo programma, oppure scrivete direttamente a noi. Se non possedete un Nuovo Testamento, richiedetelo, ve lo invieremo gratuitamente.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
2: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
3: Prima Timoteo. Paolo, apostolo di Gesù Cristo per comando di Dio, nostro Salvatore. E in greco è per comando regale di Dio. È un termine usato quando un re fa un decreto. È interessante che Paolo così spesso si presenta come apostolo per volontà di Dio, ma qui dice di essere apostolo per comando di Dio. Il termine apostolo significa uno che è stato mandato. L'idea è quella dell'emissario, dell'ambasciatore, ed è esattamente così che Paolo si vede. Come un ambasciatore di Gesù Cristo, uno che il Signore ha mandato per rappresentarlo in una nazione straniera. Ci troviamo in un mondo che è straniero per Dio, ma noi siamo i rappresentanti di Dio qui. Siamo qui per rappresentare Dio in questo pianeta straniero. E così Paolo, uno che è stato mandato per decreto regale, per comando di Dio, nostro Salvatore. Ora, l'idea di Dio nostro Salvatore ha radici nell'Antico Testamento. Davide usa questa espressione nei Salmi, Mosè la usa in Deuteronomio, Maria nel Magnificat: l'anima mia magnifica il Signore, lo spirito mio esulta in Dio mio Salvatore. E così qui è la prima volta che Paolo usa l'espressione o il termine Dio nostro Salvatore. E del Signore Gesù Cristo, nostra speranza. Dio nostro Salvatore, Gesù Cristo nostra speranza. A Timoteo, mio vero figlio nella fede, grazia, misericordia e pace da Dio nostro Padre e da Cristo Gesù, nostro Signore. Timoteo viveva a Listra, una città che Paolo ha visitato nel suo primo viaggio missionario. Si pensa che Paolo sia stato ospite a casa di Timoteo nel suo primo viaggio missionario. Conosceva sua madre e sua nonna. Sapeva che avevano istruito Timoteo nella parola. Parla di Eunice e Loide. Timoteo era appena un ragazzo nel primo viaggio di Paolo a Listra, ma evidentemente in quel tempo ha dedicato la sua vita a Gesù Cristo e ha sempre visto Paolo come una sorta di eroe. Era rimasto affascinato da quest'uomo. Lo ammirava. E durante il secondo viaggio missionario di Paolo, anche se Timoteo era ancora molto giovane, probabilmente ancora adolescente, lui a quel tempo è diventato compagno di Paolo e ha iniziato a viaggiare con lui nella sua opera missionaria. E quindi viene citato in molti degli scritti di Paolo. È stato mandato da Paolo a Tessalonica per scoprire come stava la Chiesa. Ha visitato molte di queste chiese con Paolo, era conosciuto tra la gente. Paolo lo manda a Filippi con una lettera ai Filippesi e dice che non ha nessuno come Timoteo. Intendo dire, Timoteo era davvero uno con Paolo, nel cuore, nello spirito, nella chiamata, nella visione. E quindi ora Paolo gli scrive e si rivolge a lui come a suo figlio nella fede, mio vero figlio nella fede. E così c'era questa relazione speciale tra Paolo e Timoteo, come quella tra padre e figlio. E credo che Paolo vedesse in Timoteo un enorme potenziale, uno che avrebbe potuto portare avanti il ministero una volta che Paolo non ci fosse stato più. E così riversa tutto se stesso in Timoteo, discepola Timoteo. E questa è una delle due lettere che scrive a Timoteo per dargli istruzioni, come fa un padre con suo figlio. Quindi a Timoteo, mio vero figlio nella fede, grazia, misericordia e pace. Ora, nella maggior parte delle epistole di Paolo, lui dice grazia e pace. In due epistole aggiunge misericordia. In questa a Timoteo e anche nell'epistola a Tito c'è questa aggiunta, misericordia. C'è differenza tra grazia e misericordia. Misericordia è non ricevere quello che sta avvenendo su di noi. Dio è misericordioso. Dio è molto misericordioso. E anche se noi meritiamo il giudizio di Dio, Dio è misericordioso. E quindi non posso dire che Hollywood e quell'area di Los Angeles non meriti il giudizio. Io credo che meriti il giudizio di Dio, ma Dio è misericordioso. Io credo che Dio sarebbe assolutamente giusto se distruggesse completamente San Francisco, Hollywood e molte di queste aree. Ma Dio è misericordioso. Non riceviamo quello che meritiamo. E naturalmente, se io pure ricevessi quello che merito, Dio distruggerebbe anche me. Quindi chi sono io per parlare di San Francisco o Hollywood? Dio è misericordioso. Non ci ha trattato secondo le nostre iniquità. La grazia invece è una caratteristica di Dio in positivo. La misericordia in un certo senso è una caratteristica in negativo, perché non ricevi quello che meriti. Ma la grazia è in positivo, cioè tu ricevi quello che non meriti. Io non merito la bontà di Dio. Io non merito tutte le benedizioni di Dio. Io non merito tutto quello che Dio ha fatto per me. Ma questa è la grazia. Dio fa per me qualcosa che non merito, qualcosa che non potrei meritare. Dio riversa su di me le ricchezze del suo amore, della sua bontà, le sue benedizioni. Questa è la grazia. E quando comprendo la grazia di Dio verso di me, il mio spirito riposa e quindi ho pace. Quindi grazia, misericordia e pace. Come ti esortai quando andai in Macedonia, rimani in Efeso per ordinare ad alcuni di non insegnare dottrine diverse. Così Paolo è stato chiamato da Dio ad andare in Macedonia. Timoteo era con lui, ma Paolo ritiene necessario rimandarlo indietro ad Efeso per dare istruzioni alla chiesa lì. E anche se era un giovane, Paolo lo incoraggia: nessuno disprezzi la tua giovinezza, ma sii d'esempio ai credenti. E quindi ti mando indietro ad Efeso, in modo che tu possa ordinare ad alcuni di non insegnare dottrine diverse e di non occuparsi di favole e di genealogie senza fine, le quali producono controversie piuttosto che l'opera edificatrice di Dio, che è in fede. Ora il fine del comandamento, o l'effetto, l'essenza dei comandamenti di Dio, è l'amore, che viene da un cuore puro. Un dottore della legge un giorno chiese a Gesù qual è il più grande dei comandamenti. E lui: ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente, con tutta la tua forza. Quindi questo è quello che sta dicendo Paolo. L'essenza, la somma dei comandamenti, è l'amore che viene da un cuore puro. È tutto qui. Se io seguo davvero i comandamenti, questo sarà l'effetto. Questo amore che viene da un cuore puro. Dio vuole che noi abbiamo questo profondo amore l'uno per l'altro. se vuoi riassumere tutti i comandamenti, si riassumono in questo: amare. Amare Dio e amarsi l'un l'altro. Questo è quello che Dio desidera da noi. L'amore che viene da un cuore puro, da una buona coscienza e da una fede non finta, o da una fede vera. Una buona coscienza, dall'amore. Che belle caratteristiche da avere. L'amore che viene da un cuore puro, una buona coscienza. Paolo dice: la mia coscienza è pura davanti a Dio. E poi una fede vera, non finta. Ora, Paolo dice: alcuni si sono sviati da questo. Alcuni, essendosi sviati da queste cose, si sono rivolti a discorsi vani e, volendo essere dottori della legge, non comprendono né le cose che dicono né quelle che affermano. Ora Paolo avverte circa le genealogie senza fine, contro questioni e domande che producono solo controversie e dispute. Ci sono domande oneste e ci sono domande disoneste. Ci sono persone che fanno domande solo perché vogliono discutere, non vogliono conoscere la verità. Hanno una loro posizione che vogliono esporre, quindi vogliono portarti dentro ad una discussione. E quindi fanno una domanda non cercando davvero una risposta, ma cercando una discussione. Vogliono che tu dichiari la tua posizione, così loro possono iniziare ad attaccare la tua posizione. Io chiamo questa una domanda disonesta. La domanda onesta è quella di chi chiede con il desiderio di conoscere la risposta. Ora, io personalmente non ho tempo per le domande disoneste. Vi dico, ho il dono del discernimento quando si tratta di domande. Naturalmente so che determinati gruppi hanno determinate domande. E quando qualcuno se ne esce con la sua domanda preconfezionata, io so esattamente da dove viene. E certe volte li tratto in modo un po' brusco. E le persone intorno dicono: oh, quel povero fratello voleva solo sapere una cosa. Io dico: no, non voleva sapere nulla, voleva solo discutere. A me non piace discutere su di una scrittura. Credo che non ci si guadagna niente a discutere di una scrittura, a scambiarsi i versetti. E così Paolo dice: evitate queste cose. Dì alla gente di evitare queste favole, queste genealogie senza fine, queste domande studiate. Non è per questo. Il nostro scopo dovrebbe essere edificarci gli uni gli altri, non ferirci gli uni gli altri, buttarci giù gli uni gli altri, sfidarci gli uni gli altri. Ma il vero scopo è edificarci gli uni gli altri. E queste persone, dice, vogliono essere insegnanti e parlano con grande autorità, ma non sanno quello di cui parlano. Molte volte, quando non sai quello di cui stai parlando, è importante che parli con autorità. Ho letto di un ministro che aveva i suoi sermoni tutti scritti, ma poi aveva anche delle piccole note di gesti che doveva fare in particolari momenti del sermone. E così in questo punto è scritto: stendi il braccio, rivolgi il palmo verso la gente, e tutti questi gesti. E aveva tutte le sue note, e dall'inizio alla fine tutti i gesti che doveva fare, dove doveva guardare, quando doveva sorridere, e così via. E tutto era programmato. Beh, c'è chi fa così. Ma in fondo alla pagina c'era scritto: a questo punto di questa cosa gridando, perché è un punto un po' debole. E certe volte, sapete, no, quando il nostro punto è un po' debole, dobbiamo dirlo gridando. Dobbiamo parlare con autorità. Dice: questi vogliono essere insegnanti, ma non conoscono le cose che dicono. Non conoscono le cose che affermano. Queste persone di nuovo stavano cercando di portare la gente sotto la legge. E così Paolo dice: or noi sappiamo che la legge è buona, se uno la usa legittimamente. Non discutete per la legge. Ma poi Paolo dice, sapendo questo, che la legge non è stata istituita per il giusto. Un punto interessante. Vedete, uno che è giusto non ha bisogno di alcuna legge. Uno che vive secondo buoni principi non ha bisogno di leggi. Non devi dire a quell'uomo quello che deve e quello che non deve fare. Lui già fa quelle cose, perché è giusto, perché è un uomo che ha dei principi. La legge è per persone senza principi, e ce ne sono molte di queste persone nel mondo, e quindi abbiamo bisogno di leggi per tenerli sotto controllo. In Romani Paolo dice: la legge non mette paura alle brave persone, mette paura solo alle persone malvagie. Non dovresti spaventarti quando vedi un poliziotto, a meno che tu non sia un ladro o qualcosa del genere. Vedete, se tu sei colpevole di aver violato la legge, allora la legge diventa qualcosa che ti fa paura, qualcosa che non ti piace. Ma se sei onesto, corretto, se sei un cittadino con dei sani principi, tu apprezzi la legge, tu apprezzi quelli che fanno rispettare la legge, perché loro fanno sì che tu possa vivere tranquillamente in quest'area. E se non fosse per la legge, per quelli che fanno rispettare la legge, noi vivremmo in una condizione insostenibile, perché ci sono persone là fuori che hanno bisogno di questo tipo di redini, di freni. Quindi volete che vi si insegni la legge? Volete la legge? Paolo dice: vi dico io a chi serve la legge. Non è per i giusti. Loro non hanno bisogno che si insegni loro la legge. Loro non hanno bisogno di essere messi sotto la legge. Ma la legge è per gli iniqui e i ribelli, per i malvagi e i peccatori, per gli scellerati e i profani, per coloro che uccidono padre e madre, per gli omicidi, per i fornicatori, per gli omosessuali, per i rapitori, per i falsi, per gli spergiuri e per qualsiasi altra cosa contraria alla sana dottrina. Queste sono le persone per cui è istituita la legge. Quindi volete che noi insegniamo la legge? Beh, dimmi qual è il tuo problema, fratello. Vedete, la legge non è per i giusti. Non dobbiamo rivisitare la legge se viviamo secondo principi giusti. Secondo l'Evangelo della gloria del beato Dio che mi è stato affidato. Ora Paolo dice: anziché insegnare e predicare la legge, noi insegniamo e predichiamo questo meraviglioso Evangelo della gloria, la buona notizia di Dio. La legge è stata una brutta notizia per le persone a cui è stata mandata, perché è qualcosa di restrittivo, qualcosa che condanna per gli iniqui. Ma anziché predicare la legge, noi predichiamo questa gloriosa buona notizia, l'Evangelo della gloria del beato Dio che, dice Paolo, mi è stato affidato. E rendo grazie a colui che mi ha reso forte, a Cristo Gesù nostro Signore, perché mi ha ritenuto degno di fiducia, ponendo al suo servizio me. Ora Paolo dice del ministero che è il Signore che lo ha reso forte, capace. Dio in realtà non cerca la capacità, anche se noi, quando cerchiamo qualcuno che vada ad occupare una determinata posizione nella Chiesa, tiriamo fuori le presentazioni e cerchiamo quelli che si sono laureati con lode e cerchiamo gli individui più dotati. Dio non fa così. Dio cerca l'individuo più disponibile e poi lo rende capace per fare l'opera che lui vuole che faccia. E spesso le scelte di Dio sono scioccanti per noi. Sapete, è in un certo senso qualcosa di interessante. Lui dice che Dio lo ha ritenuto degno di fiducia, ponendolo al ministero. E quello che si richiede ad un amministratore è che sia trovato fedele. Quindi Dio cerca chi è disponibile, chi è degno di fiducia. Anni fa, quando abbiamo iniziato Calvary Chapel, proprio 18 anni e mezzo fa, fin dal principio sembra che il Signore abbia iniziato a benedire questo gruppo di persone che si erano radunate insieme. È stato senza dubbio qualcosa voluto da Dio, è nato dallo Spirito, è nato dalla preghiera, e abbiamo iniziato ad avere Dio che si muoveva e Dio ha iniziato ad aggiungere persone quasi immediatamente. Naturalmente abbiamo iniziato con 25 persone la prima domenica e dopo non molto eravamo 50. E dopo circa un anno eravamo 100. E c'erano un sacco di altre piccole chiese a Costa Mesa in quel tempo. E queste hanno iniziato ad osservare quello che Dio stava facendo qui a Calvary Chapel. E alcuni ministri all'epoca hanno iniziato a dire pubblicamente alle loro chiese: se Dio può farlo con Chuck Smith, può farlo anche con noi. Questo mi piaceva. Ho iniziato a capire perché Dio mi ha scelto, per incoraggiare gli altri. perché se Dio può farlo con me, può farlo con chiunque. E si è usato di questo per incoraggiare molti pastori a quel tempo. Quindi l'apostolo Paolo dice: Dio mi ha reso forte, capace, mi ha ritenuto degno di fiducia, mi ha messo nel ministerio. Sono grato per questo. Ha affidato a me l'Evangelo della gloria del beato Dio, ponendo al suo servizio me, che prima ero un bestemmiatore, cioè era un bestemmiatore perché contrario alla Chiesa e contrario a Gesù Cristo. Ero un persecutore. Lui era lì in piedi mentre Stefano veniva lapidato, acconsentendo alla morte di Stefano, incoraggiando quelli che lanciavano le pietre, tenendo le loro vesti. E poi era sceso a Damasco da Gerusalemme con delle lettere che lo autorizzavano a mettere in prigione quelli che credevano in Gesù Cristo. E sulla via di Damasco, mentre ancora aspirava a minacce e strage contro la Chiesa, è allora che il Signore ha afferrato la sua vita. Ma prima ero un bestemmiatore, ero un persecutore ed un violento, ma mi è stata fatta misericordia, perché lo feci ignorantemente, nell'incredulità. Così la grazia del Signor nostro ha sovrabbondato con la fede e con l'amore che è in Cristo Gesù. Così Paolo parla del suo ministerio, la sua chiamata al ministerio. Un candidato improbabile, come non vorresti mai avere. Anzi, credo che sarebbe stato molto interessante se l'apostolo Paolo avesse dovuto scriversi una lettera di presentazione e l'avesse mandata a qualche chiesa che era in cerca di un nuovo pastore. Sono sicuro che il comitato, nel leggere la sua lettera di presentazione, avrebbe detto: «Ehi, lascia perdere, è inutile che vai avanti, non lo vogliamo questo. Sono stato messo in prigione diverse volte, sono stato picchiato, sono stato lapidato, ho suscitato tumulti, ho una pessima vista, non sono un bravo oratore, eppure Dio lo ha reso forte, capace, lo ha chiamato, lo ha usato». Paolo parla del fatto che ha ricevuto misericordia, ma poi ha ricevuto anche la grazia del nostro Signore, una grazia sovrabbondante. Che cosa gloriosa! Ora questa parola è sicura. Ha appena parlato dell'Evangelo della gloria che gli è stato affidato, e questo è l'Evangelo. Questa parola è sicura e degna di essere pienamente accettata. È qualcosa di vero. È degna di essere accettata da ogni uomo. Qual è questa parola sicura e degna di essere accettata da tutti? Questa: che Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori. Questo è l'Evangelo. Questa è la buona notizia. Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori. Prima di tutto, tutti gli uomini sono peccatori. Quindi è venuto per salvare tutti gli uomini. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. E dato che tutti sono peccatori, allora tutti sono morti nei loro falli e nei loro peccati. Paolo, scrivendo alla chiesa di Efeso, dice: «Voi che eravate morti nei falli e nei peccati, nei quali un tempo camminaste, seguendo il corso di questo mondo, secondo il principe della potestà dell'aria, dello spirito che al presente opera nei figli della disubbidienza, fra i quali anche noi tutti un tempo vivemmo». Nessuno faceva eccezione. Eravamo tutti peccatori. Eravamo tutti separati da Dio a causa del nostro peccato. Le nostre vite erano sprecate, inutili, perdute. L'Evangelo della gloria: Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori. Gesù disse: «Io sono venuto per cercare e salvare ciò che era perduto». E così questo Evangelo della gloria affidato a Paolo è molto semplice. Gesù Cristo è venuto nel mondo per salvare i peccatori. Gesù disse a Nicodemo: «Non sono venuto nel mondo per condannare il mondo, ma affinché il mondo sia salvato per mezzo di me. E chi crede in me non è condannato, ma chi non crede in me è già condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. E questa è la condanna, che la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini non sono venuti alla luce, perché le loro opere sono malvagie e la luce le rende manifeste». Gesù non è il nostro accusatore, lui è il nostro salvatore. Gesù non ha fatto accuse contro il peccato, ha solo fatto degli inviti. Venite a me, voi tutti che siete travagliati ed aggravati, e io vi darò riposo. Se sei un peccato,

che ci condanna, che punta il dito. Oh, non voglio avvicinarmi a lui, mi sento così colpevole. Ho fatto delle cose terribili e vedo Gesù come un giudice e come uno che mi condanna. Ma non è così. Lui ha detto: non sono venuto per condannare. La donna colta in flagrante adulterio, la portano davanti a Gesù e dicono: la nostra legge dice che dobbiamo lapidarla. Che ne dici tu? Beh, io dico che chi non ha commesso peccato scagli la prima pietra. E poi, mentre scrive a terra, e io sono sicuro, anche se la Bibbia non lo dice, sono sicuro che lui inizia a scrivere a terra con il dito sulla sabbia, e io credo che abbia iniziato a scrivere e ad elencare i peccati di cui queste persone erano colpevoli, forse indicando i loro nomi, Levi, e inizia a scrivere i suoi peccati. E Levi dice: oh, mi sa che si è fatta ora di andare, mia moglie mi aspetta a casa. E così uno ad uno lui scrive i loro nomi e inizia a scrivere i loro peccati. E uno ad uno iniziano ad andarsene, dal più vecchio al più giovane, finché non rimane più nessuno. E Gesù si alza e guarda questa donna e dice: che ne è dei tuoi accusatori? E lei: beh, Signore, immagino che non ne sia rimasto più nessuno. E Gesù: neppure io ti condanno. Vai e non peccare più. Oh, che bella notizia! Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, non per condannarli. Non avevamo bisogno di questo. Eravamo già condannati. Quello di cui avevamo bisogno era un salvatore. Quando sono nel bisogno, quando sono giù, quando ho sbagliato, non ho bisogno di qualcuno che mi dica che persona terribile che sono e quanto sono pessimo. Ho bisogno di qualcuno che prenda la mia mano e mi rialzi su, qualcuno che mi aiuti. E questo è quello che fa. Gesù non ti viene vicino e inizia a castigarti per tutto il male che hai fatto. Lui si avvicina per prenderti per mano e per rialzarti. Questo è l'Evangelo. Questa è la buona notizia. Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori. E Paolo aggiunge: dei quali io sono il primo. Ora sono sicuro che avrebbe potuto fare una discussione su questo punto. Ma di nuovo Paolo aveva molte imputazioni contro se stesso per quanto riguardava Gesù Cristo, perché lui era stato un bestemmiatore di Gesù Cristo, era stato un persecutore della Chiesa, aveva fatto del male a molte persone che invocavano il nome del Signore. Ma dice: per questo mi è stata fatta misericordia, affinché Gesù Cristo facesse conoscere in me per primo tutta la sua longanimità, per essere di esempio a coloro che per l'avvenire avrebbero creduto in lui per avere la vita eterna. In altre parole, il Signore ha scelto il candidato più improbabile e lo ha salvato. Voglio dire, se vivevi a quei giorni e vedevi questo giovane, il zelante Paolo, e vedevi come odiava la Chiesa e odiava il cristianesimo, odiava tutti i cristiani, e se lo sentivi mentre pronunciava parole blasfeme contro i cristiani, ed era pieno di veleno e tutto il resto contro il cristianesimo e quelli che invocavano il nome di Gesù, avresti detto: ragazzi, questa è l'ultima persona al mondo che sarà mai salvata. Intendo dire, non c'è speranza per quest'uomo. E quindi Paolo dice: Dio ha scelto me per mostrare quanto è longanime e misericordioso, in modo che chiunque altro dopo di me potesse essere incoraggiato. Ehi, Dio è pronto a raggiungere anche l'ultimo. Gesù Cristo può perdonare il peggiore, e questo dovrebbe essere un incoraggiamento. Dio ha stabilito questo modello, abbassandosi fino a raggiungere il fondo per tirarmi fuori, e facendo di me un suo rappresentante, un suo apostolo, un suo ambasciatore. Così Paolo si meraviglia che Dio abbia chiamato proprio lui a ministrare la verità di Gesù Cristo, dopo che lui ha tentato di distruggere questa stessa verità che invece ora proclama. Ora Re Eterno. Ora Paolo, quando pensa a tutto questo, in un certo senso va in estasi e si sente di lanciare questa piccola benedizione. Paolo ogni tanto fa così, si entusiasma a tal punto che deve mettere in mezzo una breve lode, e amo questo. Succede anche a me. Mi entusiasmo così tanto davanti alla bontà di Dio e alla grazia di Dio e alla benedizione di Dio che ogni tanto devo mettere in mezzo un "oh, gloria a Dio",

0: brevi benedizioni di questo tipo. Quindi ora Re Eterno, immortale, invisibile, all'unico Dio sapiente, sia onore e gloria nei secoli dei secoli. Amen. Che bella questa breve benedizione. Al Re Eterno, immortale, invisibile, all'unico Dio sapiente, sia onore e gloria nei secoli dei secoli. Amen. Ci viene detto di dare gloria a Dio. La gloria, l'onore e la potenza appartengono al nostro Dio. Ti affido questo incarico, dice Paolo, o figlio Timoteo, in accordo con le profezie fatte in precedenza a tuo riguardo, perché tu combatta in virtù di esse un buon combattimento, avendo fede e buona coscienza, poiché alcuni, avendola rigettata, hanno fatto naufragio nella fede. Tra questi vi sono Imeneo e Alessandro, che io ho dato in mano di Satana, perché imparino a non bestemmiare. Quindi ora Paolo sta dando l'incarico a Timoteo e glielo affida in accordo con le profezie fatte in precedenza a suo riguardo. Ora, molte volte sembra che nella Chiesa delle origini loro venissero guidati nel loro ministerio tramite le profezie, tramite la parola di profezia. Nel libro degli Atti, al capitolo 13, or lo Spirito Santo disse: mettetemi da parte Barnaba e Paolo per il ministerio al quale li ho chiamati. E così hanno pregato e digiunato, hanno imposto loro le mani e lo Spirito li ha mandati. Ma come lo Spirito ha parlato e ha detto: mettetemi da parte Barnaba e Paolo? Qui c'erano questi uomini radunati in preghiera, senza dubbio, e che parlavano di questo bisogno di portare l'Evangelo al mondo che non l'aveva ancora sentito. E ad un certo punto lo Spirito dice: mettetemi da parte Barnaba e Paolo per il ministerio al quale li ho chiamati. Ma come lo ha detto? Io credo che sia stato detto tramite una parola di profezia. Qualcuno nel gruppo è stato unto dallo Spirito e ha dichiarato questo profeticamente. E quindi lo Spirito Santo, attraverso la profezia, ha detto: mettetemi da parte Barnaba e Paolo. E il dono di profezia veniva usato in questo modo nella Chiesa delle origini. Quando Paolo si trovava a Cesarea, nel suo viaggio verso Gerusalemme, e stava a casa di Filippo, Agabo, un certo profeta della chiesa di Gerusalemme, viene e prende la cintura di Paolo e si lega stretto e dice: così faranno alla persona a cui appartiene questa cintura quando arriverà a Gerusalemme. Lui profetizza di quello che sarebbe successo quando Paolo sarebbe arrivato a Gerusalemme. Erano guidati da questo. Paolo altrove, nello scrivere a Timoteo, dice: ravviva il dono che è in te e che ti è stato dato per profezia, con l'imposizione delle mani. Così spesso, quando imponevano le mani su qualcuno e pregavano per lui, venivano pronunciate delle parole di profezia, tramite le quali il Signore spesso mostrava a quella persona la direzione del suo ministero. Ora, questo non è qualcosa di limitato al Nuovo Testamento. Come ho detto, io non ho avuto visioni o ricevuto dei sogni che abbiano un significato spirituale, ma ho avuto delle profezie che erano dirette a me, riguardanti il mio ministerio, mentre mi venivano imposte le mani e pregavamo insieme. E questa è una pratica della Chiesa delle origini, ed è qualcosa che è valido anche oggi. Anni fa, quando mi trovavo in un momento di grande scoraggiamento nel mio ministerio, ero stato nel ministerio per quasi 17 anni e non avevo visto grandi risultati, ed ero scoraggiato al punto che stavo per lasciare il ministerio a causa della inefficacia del mio ministerio. Eravamo in preghiera con un gruppo di amici e cercavamo il Signore, e così abbiamo messo una sedia al centro e abbiamo iniziato a pregare ad uno per le persone. E alla fine è toccato a me di sedermi sulla sedia e loro hanno pregato per me, e a questo punto è stata fatta una profezia, una parola di profezia, e Dio ha iniziato a parlarmi del ministerio che mi avrebbe affidato e del modo in cui la Chiesa sarebbe stata benedetta e di come sarebbe cresciuta. In quel momento sembrava come qualcosa di assolutamente improbabile. Il Signore mi ha detto che mi avrebbe dato un nuovo nome, che significava pastore, perché lui avrebbe fatto di me il pastore di molti greggi. Prima che venissi qui, un gruppo di persone erano in preghiera sul fatto se io dovessi venire qui o no. Mi avevano chiesto di venire e di occuparmi di Calvary Chapel ed erano in preghiera a questo riguardo. E il Signore ha parlato attraverso una profezia e ha detto loro che io sarei venuto e che il Signore avrebbe benedetto la Chiesa abbondantemente, che la Chiesa sarebbe cresciuta e quel locale non sarebbe stato più sufficiente, che ci saremmo trasferiti in un nuovo locale che si trovava sulla scogliera, da cui si vedeva tutta la baia, e che Dio avrebbe continuato a benedire finché la Chiesa non sarebbe stata conosciuta in tutto il mondo. Ci sarebbe stato un ministero radiofonico nazionale. E Dio ha detto così tante cose che poi si sono realizzate tramite quella parola di profezia. Così Paolo sta parlando a Timoteo di questa esperienza che lui ha avuto quando gli erano state imposte le mani dal collegio degli anziani e gli era stata data una parola di profezia ed era stato dato un dono o diversi doni a Timoteo. E c'era stata la chiamata di Dio nella sua vita per il ministero che avrebbe compiuto. Così ti affido questo incarico, o figlio Timoteo, in accordo con le profezie fatte in precedenza a tuo riguardo. Ricordati di quelle profezie che ti sono state fatte, perché tu combatta in virtù di esse un buon combattimento. Rimani aggrappato a questo, Timoteo, avendo fede e buona coscienza, poiché alcuni, avendo rigettato la fede, hanno fatto un naufragio nella fede. Tra questi vi sono Imeneo e Alessandro, che io ho dato in mano di Satana perché imparino a non bestemmiare. Ora, cosa intendesse esattamente con questo non lo so. So solo che Satana vuole distruggerci. E vi ricordate quando i figli di Dio si presentano davanti a Dio e viene anche Satana con loro e Dio dice a Satana: «Ehi, da dove vieni?» E lui: «Oh, dall'andare avanti e indietro sulla terra e dal percorrerla su e giù». E Dio dice: «Hai notato il mio servo Giobbe? È proprio un bravo uomo». E lui: «Oh sì, ma tu hai messo un riparo tutto intorno a lui e io non mi posso avvicinare». Quindi consegnare in mano di Satana potrebbe significare che non sono più protetti dal riparo che Dio mette intorno ai suoi figli. E io vi dico una cosa: se non siete protetti da Dio contro Satana, siete semplicemente dei bersagli scoperti. E sono davvero triste per voi. Io ringrazio Dio per quella protezione che Lui mette intorno a noi suoi figli, per questo riparo. E forse Paolo sta solo dicendo: «Signore, togli quel riparo. Vogliono giocare col fuoco? Lascia che si brucino, così imparano a non giocare col fuoco». Esorto dunque, dice Paolo, prima di ogni cosa che si facciano suppliche, preghiere, intercessioni e ringraziamenti per tutti gli uomini. Così siamo esortati a pregare gli uni per gli altri, ad intercedere, suppliche, intercessioni e ringraziamenti. E poi per i re e per tutti quelli che sono in autorità, affinché possiamo condurre una vita tranquilla e quieta in ogni pietà e dignità. Credo che sia importante che preghiamo per i nostri capi al governo. Credo che dovremmo pregare per il nostro presidente. Che incredibile responsabilità ha quell'uomo. Io personalmente non riesco a capire perché uno voglia essere presidente degli Stati Uniti. Intendo dire, deve essere proprio un lavoro ingrato. Lui ha bisogno di preghiere. Dobbiamo pregare per quelli che siedono alla Camera, dobbiamo pregare per quelli che sono nel Congresso, per i senatori, negli stati e nell'intera nazione. Lo scopo delle preghiere è che possiamo vivere una vita tranquilla e quieta in ogni pietà e dignità. Il vero scopo del governo non è quello di tassare le persone. Il vero scopo del governo è preservare il bene. Questo è lo scopo del governo, la preservazione del bene. E tutte le leggi dovrebbero essere studiate per la preservazione del bene, perché ci sono queste influenze e potenze malvagie, e il governo è stato costituito per lo scopo di preservare il bene, tenere lontano il male. E quando un governo non adempie più questa funzione, il male che essi permettono alla fine distruggerà quel governo. Studiate i vostri libri di storia e scoprirete che questo è vero ogni volta e ogni volta. La maggior parte dei governi ha iniziato con il nobile ideale della preservazione del bene, ma poi nel tempo si sono fatte avanti forze corrotte. Le leggi hanno iniziato ad essere liberalizzate, al punto che non è stato più preservato il bene, ma il male è stato permesso. È stato prima tollerato e poi protetto dalle leggi. Noi stiamo a questo stadio qui negli Stati Uniti, in cui il male viene protetto, è stato disciplinato dalla legge, la protezione del male disciplinato dalle nostre leggi, e il prossimo stadio sarà la caduta di quel governo. Così dobbiamo pregare. Pregate per i re, per quelli che governano su di noi. Questo infatti è buono e accettevole davanti a Dio, nostro Salvatore, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e che vengano alla conoscenza della verità. Che immagine sbagliata hanno certe persone di Dio, che guardano a Lui come uno che vuole condannare tutti. Infatti vanno in giro a chiedergli di fare questo. E così la gente si fa questa idea nella sua mente e associa nella sua mente Dio come uno che giudica e condanna tutti. Quanto tutto questo è contrario alla verità della natura di Dio, il quale vuole che tutti siano salvati. Sentite il grido che rivolge Dio al popolo per mezzo del profeta Ezechiele, quando dice: convertitevi, convertitevi dalle vostre vie malvagie, perché mai dovreste morire, dice il Signore. Ecco, io non mi compiaccio nella morte dell'empio. Pietro dice che Dio non vuole che alcuno perisca, ma che tutti vengano a ravvedimento. Qui Paolo ci dice che Dio desidera che tutti gli uomini siano salvati, il Dio della salvezza che desidera che tutti gli uomini siano salvati e che vengano alla conoscenza della verità. E qual è la verità? Vi è un solo Dio e anche un solo mediatore tra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo. Quando Giobbe stava passando per tutte quelle afflizioni, aveva perso le sue proprietà, aveva perso i suoi figli, aveva perso la sua salute, giaceva a terra nella miseria, coperto di ulcere, seduto in mezzo alla cenere. Sua moglie, che lo guarda in quella terribile condizione, gli dice: tesoro, perché non maledici Dio e muori? Falla finita, non ce la faccio a vederti soffrire in questa maniera. I suoi amici vengono a consolarlo, ma anziché essergli di conforto diventano degli accusatori e lo condannano. Uno dei suoi amici, Elifaz, dice: perché non ti riconcili con Dio? Così tutto si sistemerà. E lui: grazie tante, amico, che significa riconciliati con Dio? Chi sono io per stare davanti a Dio a difendere la mia causa? Dice: io esco e guardo le stelle e mi rendo conto di quanto grande e vasto sia Dio. Ed eccomi qui, un nulla, qui su questo pianeta. Dio è così grande e io sono così piccolo. Provo a cercarlo. Guardo qui, guardo là, mi guardo intorno. So che è qui intorno, ma io non lo vedo. E come posso stare davanti a Dio per dichiarare la mia innocenza o per difendere la mia causa? Dio è così grande, io non sono nulla. Non c'è alcun arbitro fra noi che ponga la mano su tutti e due. Giobbe vede il problema dell'uomo che cerca di comunicare con Dio o cerca di toccare Dio. È come cercare di costruire un ponte sopra il grande abisso che c'è tra l'infinito e il finito. L'unico modo in cui Giobbe vede che questo possa accadere è che ci sia un arbitro, un mediatore, che possa toccarci entrambi. E in risposta al grido di Giobbe, Paolo dice: c'è un solo Dio e un solo mediatore tra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo. Per mezzo di Gesù Cristo il grido di Giobbe trova risposta. Lui è il mediatore che può toccare Dio e può toccare l'uomo, perché lui era in principio con Dio e tutte le cose sono state fatte per mezzo di lui e senza di lui nessuna delle cose fatte è stata fatta. E lui è stato fatto carne e ha abitato con noi, e noi abbiamo ammirato la sua gloria, gloria come quella dell'unigenito figlio di Dio. Un solo Dio, un solo mediatore tra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo. Ora cosa significa questo? Significa che se vuoi venire a Dio, non venire da me. Io non sono un mediatore tra Dio e te. Se vuoi venire a Dio, devi venire a Gesù Cristo. Lui solo è il mediatore tra Dio e l'uomo. Non puoi andare ad un altro uomo. Non puoi andare ai santi. Non puoi andare a Maria. C'è solo un mediatore, Cristo Gesù uomo. E lui è l'unico che può metterti in contatto con Dio. Lui dice: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Una dichiarazione molto radicale, esclusiva. Un solo Dio, un solo mediatore, Cristo Gesù uomo. Ma grazie a Dio che c'è un mediatore. Oh, come sono grato che posso venire a Dio. Gesù è lì in piedi che mette la sua mano su Dio e poi si abbassa e mette la mano anche su di me e mi porta in contatto con Dio. Io posso toccare Dio tramite Lui. Lui che, essendo in forma di Dio, non reputò rapina l'essere uguale a Dio, ma è venuto in forma di uomo per poter toccare me. E così Dio ha toccato l'uomo per mezzo di Gesù, e a sua volta l'uomo può toccare Dio tramite Gesù. Un Dio, un mediatore, il quale ha dato se stesso come prezzo di riscatto per tutti, secondo la testimonianza resa nei tempi stabiliti. Vedete, noi eravamo tutti peccatori, e come peccatore io ero completamente incapace di riscattare me stesso. Non potevo far niente per salvare me stesso. Non potevo far niente per essere giusto. Non c'è niente che potessi fare per espiare le mie colpe del passato. Ora magari dici che ci sono grandi peccatori e piccoli peccatori, ci sono peccatori buoni e peccatori cattivi, ma sono comunque tutti peccatori, e in realtà non fa differenza se sei un peccatore buono o un peccatore cattivo. Nessuno di noi può riscattare se stesso, ma Gesù si è dato come riscatto. Lui è morto per noi e al nostro posto. Di cui, dice Paolo, io sono stato costituito banditore e apostolo. Dico la verità in Cristo e non mento. Dottore dei gentili, nella fede e nella verità. È per proclamare questa testimonianza di Gesù Cristo che sono stato chiamato ad essere apostolo, ad essere un predicatore. E sto dicendo la verità, sono un dottore di queste cose. Voglio dunque che gli uomini preghino in ogni luogo, alzando mani pure, senza ira e disputa. Ora questa è una delle posture che si possono assumere nel pregare, alzando le mani in preghiera. E ci sono volte in cui quando prego io alzo le mie mani a Dio. Lo faccio più quando sto lodando il Signore che quando sto presentando delle richieste. Alcune persone trovano difficile alzare le loro mani al Signore. E se questo è il tuo caso, non c'è problema. Dio comprende che per te è un problema e ti ascolta ugualmente. Ci sono un sacco di discussioni circa la posizione del corpo in preghiera, quale posizione è più efficace. Sapete, da bambino nella scuola domenicale erano soliti dire: ora chinate tutti il capo, unite le mani e chiudete gli occhi. Stiamo per pregare. E io pensavo che non si potesse pregare veramente se non si avevano gli occhi chiusi. E molte volte sbirciavo per vedere chi stesse pregando. E dicevo: lui non stava pregando, aveva gli occhi aperti. Naturalmente mi beccavano sempre e mi dicevano: e tu come lo sai? Ma io desumevo che, dato che avevano gli occhi aperti, non stavano pregando. Ma ho scoperto che posso pregare con gli occhi aperti. Ma ho scoperto che è meglio se li chiudo, perché se i miei occhi sono aperti, allora spesso sono distratto da quello che vedo e la mia mente viene distolta dalla preghiera. Ora comprendo che i monitori ci dicevano di unire le mani in modo da non urtare quello che ci stava a fianco quando aveva gli occhi chiusi. E quindi vedo la saggezza del dire ai bambini di chinare il capo, di chiudere gli occhi e di unire le mani. e capisco la saggezza in questo. Eppure non devi per forza assumere questa posizione per pregare. Alcuni dicono, beh, ti devi inginocchiare. Paolo dice, davanti al quale io piego le mie ginocchia. E inginocchiarsi è una bella posizione per la preghiera. In un certo senso comunica qualcosa. Era una posizione probabilmente molto comune al tempo in cui è stata tradotta la Bibbia King James. Quando andavano davanti al re e si inginocchiavano davanti al re, era la postura che uno assumeva, che significava arrendersi e rendere onore al re. E così io vengo davanti al re dell'universo, e così io vedo che l'inginocchiarsi è una bella postura, che esprime questo onore, eccetera, che io desidero dare a lui. Ma ho scoperto anche che se mi inginocchio al lato del letto e metto la faccia tra le mani, lì poggiato sul letto, e inizio a pregare, ho scoperto che spesso finisco per addormentarmi in quella posizione così comoda. Una buona posizione in cui pregare, ma è anche una posizione in cui è facile addormentarsi quando sei molto stanco. E così ho scoperto che spesso mi aiuta se cammino mentre prego. Ho scoperto che è buono se prego ad alta voce, perché se prego nel mio cuore o nella mia mente, ho scoperto che la mia mente ha la tendenza a spostarsi su altri argomenti. E presto mi ritrovo a Kauai a prendere quell'onda che mi sono perso. Spingo un po' di più con le gambe questa volta e scivolo alla grande. E quindi quando prego nella mia mente, la mia mente ha la tendenza a spostarsi dalla preghiera. Così trovo che pregando ad alta voce, articolando bene le mie parole, le mie richieste, che questo trattiene la mia mente dal vagare per altri pensieri. E così amo passeggiare e parlare con il Signore. Lo trovo molto piacevole. Fare una passeggiata e parlare con il Signore e aprire il mio cuore e la mia anima davanti a Lui, mentre in un certo senso passeggiamo insieme. Ho scoperto che non è la posizione del mio corpo che è importante nella preghiera, ma la posizione del mio cuore. È questo quello a cui guarda Dio. Lui non presta attenzione a se le mie mani sono alzate o no, o se sono in ginocchio, o se ho il capo chinato, le mani unite e gli occhi chiusi. Qual è l'attitudine del mio cuore? La posizione del mio cuore? Questo è ciò che è importante nella preghiera. Quindi, uomini, questo è per voi. Pregate in ogni luogo, alzando mani pure, senza ira e disputa. Similmente le donne si adornino con abiti decorosi. Ci sono modelli e stili che sono studiati per essere provocanti. Come donna cristiana non credo che dovresti indossare questo tipo di vestiti. Gesù disse: se un uomo guarda una donna e la desidera nella sua mente, ha commesso adulterio. E quindi indossare un tipo di abbigliamento che mostra il tuo corpo in modo da suscitare lussuria o desiderio, tu induci degli uomini a peccare, e non vuoi fare questo. Abiti decorosi. Ora, non credo che dovresti andare all'altro estremo e vestirti in un modo che immediatamente ti fa apparire come una persona strana. Penso che ci sono tanti tipi di vestiti belli e decorosi allo stesso tempo. E non credo che questo ti dovrebbe scoraggiare quando vai a fare shopping. Puoi spendere un sacco di soldi in abiti che non sono provocanti. State lontane dalla roba di Frederick. Le donne si adornino con abiti decorosi, con verecondia e modestia, e non di trecce o d'oro o di perle o di abiti costosi. Ora, questo deve essere letto nel contesto dei giorni in cui sta scrivendo Paolo e degli stili di quei giorni, e gli stili cambiano nel tempo. Io penso che la linea guida migliore sia la moderazione. Credo che come cristiano io non devo cercare l'ostentazione nel vestire, e credo che questo riguardi gli uomini come le donne. Ora, credo che ci siano stili di capelli abbastanza bizzarri, li ho visti in TV, e sono forme estreme. Non credo che dovreste spendere un sacco di soldi per essere alla moda con l'ultimo stile di capelli. Beh, alcuni di questi non sono l'ultimo stile di capelli. Certe volte si torna indietro, ma sono davvero fantasiosi e costosi. Non credo bisogna portare un sacco di gioielli. Penso che ci siano modi migliori di spendere i soldi. Ho incontrato un uomo oggi che aveva una splendida Rolls Royce. Senza dubbio aveva bisogno di un mezzo di trasporto. No, stava cercando di dire qualcosa. Aveva una collana d'oro con un grosso pendente d'oro con all'interno dei diamanti. Un grosso orologio da polso d'oro con il suo nome in diamanti sopra. Naturalmente aveva il suo nome scritto sulla targa della sua Rolls Royce. Sta cercando di dire qualcosa. In un certo senso mi è dispiaciuto per lui che avesse una tale mancanza di sicurezza di sé da doverlo dire con i gioielli e altre cose. Sapete, no, sono un uomo di successo. Sono arrivato. Sono nel club dei milionari. Era davvero qualcosa di triste. Quindi moderazione, ma di opere buone, come conviene a donne che fanno professione di pietà. È così che dovreste vestire, in modo che tutto questo non tolga qualcosa alla bellezza che ha una donna che cammina con Gesù Cristo. Sapete, ci sono momenti nella vita di una donna in cui lei splende di una particolare bellezza. Penso che questo sia vero nella gravidanza. Credo che le donne raramente sono così belle come quando sono in gravidanza, quando si trovano verso la fine della gravidanza. Sembra che ci sia una specie di splendore. È semplicemente qualcosa di meraviglioso. E quando una donna cammina con il Signore, c'è semplicemente questo splendore circa la sua vita. C'è semplicemente questo tocco speciale di Dio su di loro, che vi dico, L'Oreal o nient'altro può duplicare. Non importa quanto spendete, quella bellezza che c'è nell'espressione di una donna che cammina con il Signore è qualcosa da desiderare, è glorioso da osservare. Ora Paolo introduce una questione molto controversa qui. Dice: la donna impari in silenzio, con ogni sottomissione. Non permetto alla donna di insegnare né di usare autorità sull'uomo, ma ordino che stia in silenzio. Ci sono certe cose che vorrei che Paolo non avesse scritto. Paolo sta, notate, proibendo alla moglie di insegnare o di usare autorità sull'uomo, e questo in cose spirituali o in questioni spirituali. Eppure nello scrivere a Tito, Paolo dice: le donne anziane insegnino alle giovani. C'è un certo spazio per l'insegnamento da parte della donna, l'insegnare alle donne giovani ad amare i mariti, a come tenere le loro case, a parlare nella bontà e nella giustizia. E mia moglie ha preso questo come la sua chiamata qui a Calvary, insegnare alle giovani. Ora che ha tirato su la famiglia ed è libera dagli obblighi dell'avere figli a casa, è libera di condividere con le giovani donne quei segreti che ha imparato camminando con Dio e cercando di tirar su una famiglia santa. Paolo dice a Timoteo che lui è stato ammaestrato nelle scritture da sua madre e da sua nonna, e così l'insegnamento ai bambini era principalmente una responsabilità delle madri. L'unica cosa che viene proibita qui è l'insegnamento agli uomini e l'usare autorità su di loro nelle cose spirituali. Questa è l'unica cosa che viene proibita qui da Paolo. Non sta proibendo alla donna di condividere qualcosa con degli uomini. Paolo, nello scrivere ai Corinzi, parla delle donne che pregano o profetizzano nell'assemblea e non si scaglia contro di loro per questo. Non dice che questo è proibito, e chi profetizza parla alla Chiesa per edificazione, consolazione ed esortazione. E io vedo che queste sono aree in cui le donne possono ministrare in modo efficace. Anzi, credo davvero che siano, la maggior parte di loro, delle grandi esortatrici, specialmente se sono sposate. Avevamo una piccola donna in Huntington Beach che aveva un meraviglioso dono di esortazione, una piccola nonnina, ma poteva alzarsi in piedi e dire: ora sapete, la vita non è sempre facile, affrontiamo un sacco di prove, ma il Signore è ancora sul trono. E così spesso ci dimentichiamo che Dio è ancora sul trono e dobbiamo ricordarcelo. E lei iniziava ad esortare, e ragazzi, ti sentivi come se potessi uscire e conquistare il mondo. Sapete, no, non ho paura di nulla. Dio è dalla mia parte. Dio regna. E aveva un meraviglioso dono di esortazione. Solo l'aspetto dell'insegnare e dell'usare autorità sull'uomo Questa è l'unica cosa contro cui parla Paolo. E così stiamo attenti a non uscire fuori da quello che dice Paolo. Ora Paolo non sta parlando di una questione culturale di quel luogo, perché va indietro all'inizio e dice: infatti è stato formato per primo Adamo e poi Eva. L'uomo è stato fatto prima della donna, e non fu Adamo ad essere sedotto, ma fu la donna che, essendo stata sedotta, cadde in trasgressione. Tuttavia sarà salvata partorendo figli, se persevereranno nella fede, nell'amore e nella santificazione con modestia. Ora Paolo sottolinea il fatto che Satana ha sedotto Eva. L'indicazione è che le donne sono più suscettibili di essere ingannate nelle cose spirituali rispetto agli uomini. Questo è quello che ci viene suggerito. È interessante che molte sette sono capeggiate da donne. È interessante, se guardate nei giornali le inserzioni delle chiese della scienza religiosa e le inserzioni della teosofia, eccetera, spesso chi insegna in questo tipo di sette sono donne. Nelle parabole della Chiesa, le parabole del Regno, nel Vangelo di Matteo, è una donna quella che mette il lievito nei tre pani. Nella Chiesa che vedremo nel libro dell'Apocalisse, la Chiesa di Tiatiri, è stata una donna, Jezebel, a cui la Chiesa aveva permesso di insegnare e di portarli in questa idolatria. Quindi il posto di una donna non è quello di un insegnante o di una che usa autorità sull'uomo in questioni spirituali. Ora Paolo dice: tuttavia sarà salvata, la parola qui è preservata, partorendo figli. Una delle paure più grandi di una donna che rimaneva incinta in quei giorni era morire durante la nascita del bimbo, perché c'era un alto tasso di mortalità della madre durante il parto. E quindi c'era sempre un sentimento duplice quando una donna si accorgeva di essere rimasta incinta. C'era il sentimento di gioia e di esaltazione: avremo un bambino. Ma c'era anche questa paura nascosta: mi chiedo se sopravviverò al parto. Perché tante morivano durante il parto a causa della loro limitata conoscenza medica e delle condizioni in cui avveniva il parto. Quindi Paolo le sta incoraggiando: il Signore sarà con loro durante il parto, saranno preservate, non dovete avere paura di morire durante il parto, il Signore vi preserverà durante questa esperienza, se solo perseverate nella fede, nell'amore e nella santità con modestia. Non dovete avere paura della morte al momento della nascita del vostro bambino.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.

libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

cari amici, del ringraziarvi per la vostra attenzione, la vostra presenza attorno alla parola di Dio insieme a noi. Vorrei invitarvi ad ascoltare la lettura che Patrizia ci farà dal Vangelo di Giovanni, capitolo 8, i versetti da 17 a 20.

D'altronde, nella vostra legge è scritto che la testimonianza di due uomini è vera. Or sono io a testimoniare di me stesso, e anche il Padre che mi ha mandato testimonia di me. Essi perciò gli dissero: «Dov'è tuo Padre?» Gesù rispose: «Voi non conoscete né me né il Padre mio. Se conosceste me, conoscereste anche il Padre mio». Queste parole disse Gesù nella sala del tesoro, insegnando nel Tempio, e nessuno lo arrestò, perché l'ora sua non era ancora venuta.

0: Nella diatriba che lo opponeva ai giudei, Gesù riprese il tema della testimonianza, ripetendo che la sua non era isolata, ma era accompagnata da quella del Padre che la rendeva attendibile secondo la legge di Mosè. Il tema della testimonianza era già stato impugnato da Gesù ed era stato espresso in maniera più ampia. Ora, nel nostro testo, egli si limitò a citare il Padre, volendo far convergere l'attenzione dei giudei verso colui che lo aveva inviato sulla terra e che confermava la sua messianicità. I giudei risposero con una domanda che evidenziava la loro totale mancanza di volontà a capire ed approfondire l'argomento per conoscere la verità. Condotti dai loro pregiudizi che li rendevano ottusi verso Cristo, scelsero la via dell'ironia, della pungente ed offensiva derisione, della sarcastica superiorità, chiedendo: dov'è tuo padre? Non chiesero chi fosse il padre a cui Gesù si richiamava, come sarebbe stato logico e naturale fare da persone desiderose di conoscerlo, ma vollero far capire che non accettavano, non riconoscevano per vera una testimonianza che non veniva presentata di persona, direttamente, e verificata attraverso un interrogatorio. La pacata risposta di Gesù mise in luce l'origine e la causa della loro ignoranza e della loro cattiveria. Rifiutando lui, quei giudei si preclusero la possibilità di conoscere il Padre, di credere in lui e di accogliere la sua testimonianza. L'autore sacro si preoccupa di informare che il dialogo riportato nel nostro testo avvenne nella sala del tesoro del Tempio, dove era posta la cassa delle offerte, a due passi dalla sala dove si riuniva il Sinedrio. Eppure lo Spirito del Signore protesse Gesù secondo il piano di Dio, impedendo che venisse arrestato secondo il proposito dei capi dei giudei. Il dialogo che ci viene riportato conduce la nostra memoria a quelle tante persone che di fronte al messaggio cristiano tentano di sottrarsi alle pressioni della parola divina, cambiando discorso, facendo battute e lazzi scherzosi o formulando inutili e vane domande. Un ingenuo tentativo per sfuggire al Signore, un tentativo di sfuggire alle proprie responsabilità verso se stessi, preferendo le scelte già fatte, le posizioni già acquisite, le convinzioni già radicate, che, essendo contro Dio, non sono certo vantaggiose ed onorevoli. Sarai anche tu fra queste persone? Ti salutiamo con affetto.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.

Bibbia dice. Programma settimanale condotto da Fares Marzone, basato sul commento di brani della Bibbia e sulla loro applicazione pratica alla vita dell'uomo.

ascoltatore, ti ringrazio per aver sintonizzato ancora una volta il tuo apparecchio radio su questa lunghezza d'onda. Ti saluto e ti invito a riflettere su delle considerazioni bibliche che proporrò alla tua attenzione. Esse riguardano il battesimo di Cristo, argomento che fa parte di quello più ampio che stiamo ormai esaminando da un certo tempo, l'incarnazione di Cristo. Prima di addentrarci nel tema, lascio spazio ai nostri tecnici per inserire la parte musicale. Buon ascolto!

Nei Vangeli, rispettivamente di Matteo, Marco e Luca, si leggono le seguenti parole intorno al battesimo di Cristo. Allora Gesù dalla Galilea si recò al Giordano da Giovanni per essere da lui battezzato. Ma questi vi si opponeva dicendo: «Sono io che ho bisogno di essere battezzato da te, e tu vieni a me?» Ma Gesù gli rispose: «Lascia fare per ora, poiché conviene che noi adempiamo così ogni giustizia». Allora Giovanni lo lasciò fare, e Gesù, tosto che fu battezzato, salì fuori dell'acqua. Ed ecco i cieli s'apersero, ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire sopra lui. Ed ecco una voce dai cieli che disse: «Questo è il mio diletto figliuolo, nel quale mi sono compiaciuto». Ed avvenne in quei giorni che Gesù venne da Nazaret di Galilea e fu battezzato da Giovanni nel Giordano. E ad un tratto, come egli saliva fuori dell'acqua, vide fendersi i cieli e lo Spirito scendere su di lui in somiglianza di colomba. Ora avvenne che, come tutto il popolo si faceva battezzare, essendo anche Gesù stato battezzato, mentre stava pregando s'aprì il cielo, e lo Spirito Santo scese su lui in forma corporea a guisa di colomba, e venne una voce dal cielo: «Tu sei il mio diletto figliuolo, in te mi sono compiaciuto». Nel Vangelo di Giovanni non è descritto il battesimo, ma piuttosto quello che seguì, e in modo particolare l'effetto prodotto in Giovanni Battista, che vedremo alla fine. Anche se nell'Antico Testamento non si parla mai di battesimo, questo atto che faceva compiere il Battista non era una vera e propria novità per gli israeliti, perché sappiamo che nel periodo precedente la prima venuta di Cristo si praticava un battesimo cerimoniale presso la setta degli Esseni ai proseliti giudei, cioè a coloro che si convertivano al giudaismo. In che cosa consisteva allora la grande novità del battesimo di Giovanni? Esso era un battesimo di ravvedimento e soprattutto non era rivolto soltanto ai gentili, ma anche ai giudei.

In questo contesto ci chiediamo: perché Gesù si sottopose a questo battesimo? Per lui non era l'inizio del sacerdozio, perché non apparteneva alla tribù di Levi. Non indicava nemmeno una confessione di peccato, perché la scrittura afferma di lui che non ha conosciuto peccato, non ha compiuto peccato, in lui non c'era peccato. In senso specifico, allora, il suo battesimo fu una consacrazione, un impegno, una dedicazione, o è nel consacrarsi a dare la sua vita sulla croce per tutti. E naturalmente ne avrebbero beneficiato solo quelli che avrebbero confessato i loro peccati. Alla protesta del Battista, Gesù replicò infatti: «Lascia fare per ora, poiché conviene che noi adempiamo così ogni giustizia». La parola giustizia significa compito e obbligazione. È come se avesse detto: «È necessario per fare il mio compito». Questa solenne consacrazione doveva precedere l'inizio del suo ministero. Era un impegno a portare a termine l'opera. Era una dedicazione pubblica di dare la sua vita sulla croce per tutti. In altre parole, una consacrazione alla morte, al sacrificio per salvare l'umanità perduta. Due testi biblici sono estremamente chiari. Potete voi bere il calice che io bevo, essere battezzati del battesimo del quale io sono battezzato? Ma v'è un battesimo del quale ho da essere battezzato, e come sono angustiato finché non sia compiuto. Tutto questo ci parla della sua morte, del suo sacrificio. Oltre a questo concetto così importante, il battesimo di Cristo ha almeno altre due cose da insegnarci. In primo luogo, costituisce il momento in cui l'Iddio uno e trino si manifestò. Dio il Padre con l'affermazione dal cielo, Dio il Figlio con la sua consacrazione, Dio lo Spirito Santo con la sua discesa in forma di colomba. In secondo luogo, il suo battesimo segnò l'attestazione della sua deità da parte del Padre. Questo è il mio diletto figliuolo nel quale mi sono compiaciuto. Inoltre, fu un'approvazione della sua vita fino ai 30 anni ed anche di quell'opera che di lì a qualche anno egli avrebbe compiuto in croce. Dopo una siffatta manifestazione, Giovanni riconobbe in lui il Messia, indicandolo con una bellissima affermazione: «Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo». E disse ancora: «E io ho veduto ed ho attestato che questi è il Figlio di Dio». Caro ascoltatore, tutte queste considerazioni intorno al battesimo di Cristo, unico nel suo genere, dovrebbero farti riflettere. Con quel battesimo egli si consacrava alla morte, per te, per me, per tutta l'umanità. Di fronte a questa manifestazione di amore e di misericordia, non è possibile rimanere indifferenti. Che cosa ne pensi di questo? E inoltre, Giovanni lo riconobbe e lo additò come l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, come il Figlio di Dio. Vorrei chiederti: chi è Gesù per te? Non lasciare che siano le risposte della filosofia e religione umana a rispondere a questo interrogativo e a influenzarti negativamente, ma che con convinzione spirituale tu possa rispondere: «Egli è il mio Salvatore ed il mio Signore».

Grazie per aver ascoltato fino alla fine. Mi rendo conto che gli ultimi due interrogativi sono di grande importanza e pertanto saremo lieti di sapere cosa ne pensi in proposito. Se necessario, potremo anche dare ulteriori e più approfondite spiegazioni. Bene, è il momento di chiudere. Non mi resta che salutarti e darti appuntamento alla prossima trasmissione. A risentirci.

Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione,

0: sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
2: Vi presentiamo
3: Attraverso la Bibbia.
2: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
3: Testi di Vernon McGee.
2: In redazione Edoardo Labanchi.
3: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
2: Al microfono Franco Liotti.

Carissimi amici, eccoci giunti anche oggi al consueto appuntamento con Attraverso la Bibbia. Chi di voi ci sta seguendo in questa serie di studi ricorderà che da poco abbiamo iniziato a studiare un altro libro della Bibbia, il libro dell'Esodo esattamente. Ora, al termine dell'ultimo studio, ci siamo resi conto che tutto ciò che Mosè aveva imparato in Egitto non gli fu molto utile in preparazione al compito che Dio gli avrebbe affidato, e cioè di liberare gli israeliti dalla schiavitù. Anzi, Mosè, per fare di testa sua, commise un grave errore. Infatti, come abbiamo visto, fece fuori, uccise una guardia che maltrattava un ebreo. Poi si guardò intorno per vedere se c'erano testimoni, ma il guaio fu che non aveva guardato in alto, nel senso che avrebbe dovuto guardare a Dio, che gli avrebbe proibito di fare una sciocchezza simile, quella cioè di volere a modo suo anticipare di 40 anni ciò che Dio avrebbe fatto per la liberazione degli israeliti. Perciò Dio lo relegò nel deserto. Il faraone comunque venne a sapere della cosa, come leggiamo in Esodo capitolo 2 versetto 15. Quando faraone udì il fatto, cercò di uccidere Mosè, ma Mosè fuggì dal cospetto del faraone e si fermò nel paese di Madian e si mise a sedere presso un pozzo. Come abbiamo detto, il fatto che Mosè aveva passato 40 anni in Egitto non lo aveva preparato ad affrontare quello che gli stava capitando. Ma leggiamo assieme quello che successe nel paese di Madian. Ora, il sacerdote di Madian aveva 7 figlie ed esse vennero ad attingere acqua e a riempire gli abbeveratoi per abbeverare il gregge del padre loro. Ma sopraggiunsero i pastori che le scacciarono. Allora Mosè si alzò e prese la loro difesa e abbeverò il loro gregge. Come esse giunsero da Reuel, loro padre, questi disse loro: «Come mai siete tornate così presto oggi?» Ed esse risposero: «Un egiziano ci ha liberato dalle mani dei pastori e per di più ci ha anche preso l'acqua per fare bere il gregge». E il padre disse alle sue figliuole: «E dov'è quest'uomo? Perché l'avete lasciato là? Chiamatelo affinché prenda un po' di cibo». E Mosè acconsentì a stare da quell'uomo, e lui diede a Mosè Sefora, sua figliuola, gliela diede per moglie. Questo è scritto in Esodo capitolo 2 versetto 16 a 21.

Così Mosè si sposò con Sefora. E qui possiamo vedere in qualche modo simboleggiato Gesù Cristo e la sua opera salvifica. Infatti, molti personaggi dell'Antico Testamento a volte ci fanno pensare a Cristo. Certo, non tutti i particolari della loro vita sono simili a quelli della vita e dell'opera di Gesù, ma in un modo o in un altro queste persone, come dicevo, rassomigliano al Signore. Prendiamo appunto Mosè. Indubbiamente il suo assassinio non ha nulla a che fare con il comportamento di Gesù, ma Mosè è, come si dice, un tipo di Cristo, in quanto è un liberatore scelto da Dio. Inoltre Mosè fu in pratica rinnegato dal suo popolo e perciò si rivolse ai pagani, da cui fu bene accolto, tanto che sposò una pagana. Poi si presentò di nuovo in mezzo al suo popolo come liberatore e fu accettato come tale. In modo analogo, Gesù Cristo fu dapprima rinnegato dalla maggior parte dei suoi, cioè dagli ebrei, come afferma esplicitamente il Vangelo di Giovanni. Venne in casa sua, ma i suoi non lo ricevettero. Fu invece accettato da tanti pagani e la Chiesa primitiva, costituita ben presto da una maggioranza di cristiani provenienti dal paganesimo, è, spiritualmente parlando, la sposa di Cristo, come è scritto nella lettera agli Efesini al capitolo 5. In seguito però, come afferma ancora l'Apostolo Paolo nel capitolo 11 della lettera ai Romani, anche gli ebrei accetteranno Cristo come Signore e Salvatore e perciò saranno salvati. Torniamo ora da Mosè, che abbiamo lasciato nel paese di Madian e dove se ne starà per ben 40 anni e dove ebbe anche due figli. Lì Mosè comincerà ad essere preparato da Dio per essere il liberatore di Israele dalla schiavitù egiziana. Rimane tuttavia il problema del suo matrimonio con una donna pagana. Certo, sono sicuro che Mosè amava sua moglie, ma i dati biblici a nostra disposizione inducono a pensare che loro non fosse un matrimonio ideale, tanto è vero che Mosè ci dice ben poco di questo periodo della sua vita. Ma sentiamo ciò che la Bibbia stessa ci dice a questo proposito, leggendo Esodo capitolo 2, versetto 22 a 25. Ed ella, la moglie di Mosè, partorì un figliuolo e Mosè lo chiamò Gershom, perché disse: «Io soggiorno in terra straniera». Ora, nel corso di quel tempo, che fu lungo, avvenne che il re d'Egitto morì e i figli di Israele sospiravano a motivo della schiavitù e alzavano delle grida, e le grida che la schiavitù strappava loro salirono a Dio. E Dio udì i loro gemiti e si ricordò del suo patto con Abramo, con Isacco e con Giacobbe. E Dio vide i figli di Israele ed ebbe riguardo alla loro condizione.

Dio quindi era ora pronto ad aiutare gli israeliti ed anche Mosè aveva ormai finito di prepararsi per assolvere il compito che Dio gli avrebbe affidato. Bisogna però chiarire subito che Dio non decise di liberare gli israeliti perché erano migliori degli egiziani o perché gli erano stati fedeli o perché non si erano dati all'idolatria. Anzi, gli israeliti non erano stati per niente fedeli a Dio ed avevano adorato idoli invece che Dio. Ricorderete a questo proposito che dopo essere stati liberati dall'Egitto e dopo che Mosè li ebbe condotti nel deserto, gli israeliti ben presto si costruirono un vitello d'oro e lo adorarono. Quindi, il motivo per cui Dio li volle liberare è che la loro situazione era disperata, senza via di uscita. Se qualcuno non fosse intervenuto, prima o poi sarebbero stati completamente sterminati. Nel passo che abbiamo letto, notiamo che Dio fornisce due motivi che stanno alla base del suo intervento. Primo, aveva udito i loro lamenti. Secondo, si ricordò del patto stipulato con Abramo, Isacco e Giacobbe. La situazione disperata di Israele fece breccia, per così dire, nel cuore di Dio, e la sua promessa di far ritornare i discendenti di Abramo in Palestina dopo 400 anni indusse Dio a mettere in atto un piano per liberarli. Ma a questo punto chiediamoci: perché pensate che Dio vi abbia redenti? Naturalmente, ammesso che siate stati redenti. Vedete, amici, Dio ci ha salvato per la stessa ragione per cui salvò Israele, cioè non trovò in noi nulla che meritasse il suo intervento divino. E Dio, nella sua parola, è molto chiaro su questo punto, affermando che noi non siamo stati salvati per merito nostro o a causa delle nostre buone opere. Leggiamo infatti quello che è scritto nella lettera ai Romani, al capitolo 3, versetto 23 e 24. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio e sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. La parola gratuitamente significa senza ragione. Noi quindi siamo stati liberati dai nostri peccati senza ragione, senza meritarlo. Questa è la stessa espressione usata dal Signore quando disse che Lui era odiato senza ragione. Insomma, non è che Dio un bel giorno mi guardò e disse: tu sei in fondo una persona per bene, sei religioso, sei un assiduo e onesto lavoratore, di buona famiglia, perciò ti salverò. No, amici, il fatto è che Dio vide che eravamo immersi nelle tenebre del peccato e dell'ignoranza, disperatamente perduti e incapaci di salvarci da soli. Ecco perché Dio ci diede un Salvatore, come dice l'apostolo, l'evangelista Giovanni, al capitolo 3, versetto 16. Dice che Dio ci diede il suo figliuolo unigenito. Ma, strettamente parlando, non è il suo amore che salva i peccatori, ma la sua grazia. Cioè, come abbiamo letto, noi siamo salvati gratuitamente, per grazia, mediante la redenzione che ci è offerta per mezzo di Cristo Gesù. Tanti credono che Dio abbia visto negli ebrei qualcosa degno di essere salvato. Credono che Dio li abbia salvati certamente perché erano peccatori, ma anche perché prevedeva che sarebbero divenuti brava gente. No, questo ragionamento è sbagliato. Infatti noi non diverremo mai bravi, in quanto in ognuno di noi resta ancora la vecchia natura peccaminosa, nella quale non c'è niente di buono, come afferma l'apostolo Paolo nella lettera ai Romani al capitolo 7, versetto 18, dove lui dice: io so che in me, vale a dire nella mia carne, non abita nessun bene. Certo, bisogna riconoscerlo. È duro da accettare che nell'uomo non c'è niente di buono, ma rimane il fatto che in noi non c'è mai stato né mai ci sarà niente di buono. Perciò è folle, illusorio e antibiblico credere e insegnare che l'uomo in fondo è buono e che può essere salvato da Dio se adempie dei riti religiosi e se si comporta bene. Questo significa annullare e negare la grazia salvifica di Cristo e la sua opera redentrice compiuta sulla croce.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.

Salve amici, eccoci qui anche quest'oggi pronti a considerare un altro episodio dalla vita del maestro, perché sì, l'insegnamento di Gesù è differente da tutti gli altri perché è fatto attraverso episodi della sua vita, a fatti e non a parole. Gesù non dice di far niente se non prima lo ha fatto lui. Oggi si parla di comportamento e noteremo che mentre da una parte Gesù si scaglia contro la gente di chiesa, il clero, i bacchettoni religiosi abituali, egli trova poi invece comunione con i peccatori, con i fuoriusciti, con la gente della strada. Perché? Ascoltate e troverete che la vera religione di Gesù non è religione di chiesa, ma è invece una relazione di Gesù con gente comune, con gente come noi. Ma prima di passare a questi insegnamenti, ascoltiamo assieme uno dei nostri inni.

Ehi, ehi, siete sempre con me? Su, svegli che ora viene il bello. E sapete, amici, corrispondendo con così tanti ascoltatori, mi capita di ricevere le più svariate richieste. Chi richiede francobolli usati, chi cartoline, chi monetine, ultimamente pure biglietti da visita, chi scatole di fiammiferi, eccetera. Tutti sembrano raccogliere qualche cosa. Ora, crederci o no, e passando dal mondano al sublime, pure Gesù venne per raccogliere, per cercare qualche cosa. Luca infatti ce lo dice: il figliuolo dell'uomo è venuto per cercare e salvare ciò che è perito. Come c'è chi cerca e salva o mette da parte francobolli nuovi, altri invece che cercano e salvano francobolli vecchi e usati, così Gesù venne per cercare non anime belle, pure, nuove, perfette, ma è venuto per cercare quelle che hanno peccato, che sono state scartate, che sono state rovinate dal peccato, perché lui le vuole prendere, le vuole redimere, vuole rifarle e poi metterle nella sua collezione, nel suo libro, nella sua casa. Oh, che onore, che privilegio essere nel libro di Gesù. E lo sapete, no, come si chiama? Sì, ha un nome, si chiama il libro dell'agnello. Oh, amici, noi tutti vogliamo essere in quel libro, non è vero? Perché vedete, non è solo un onore, non si tratta solo di onore, ma è l'unica via, l'unico modo di essere salvati. Perché quando il giudizio finale verrà, e verrà presto, Gesù distruggerà questo mondo, scarterà tutti gli uomini. Quelli soli che rimarranno saranno quelli contenuti in quel suo volume. Anime acquistate, anime redente, rigenerate dal suo sangue prezioso. Amici, non vorreste anche voi far parte di tale libro, del libro dell'agnello? Gesù vi sta cercando, vi brama, vi vuole. Oh, datevi a lui. Considerate almeno questo passo, consideratelo oggi. E poi fatelo. Fatelo.

0: Vogliamo ora aprire le sacre scritture al Vangelo di Matteo, capitolo 23. Vogliamo leggervi questo interessante capitolo, Matteo 23. Allora Gesù parlò alle turbe e ai suoi discepoli dicendo: gli scribi e i farisei seggono sulla cattedra di Mosè. Fate dunque ed osservate tutte le cose che vi diranno, ma non fate secondo le opere loro, perché dicono e non fanno. Difatti legano dei pesi gravi e li mettono sulle spalle della gente, ma loro non li vogliono muovere neppure col dito. Tutte le loro opere le fanno per essere osservati dagli uomini. Difatti allargano le loro filatterie e allungano le frange dei mantelli ed amano i primi posti nei conviti e i primi seggi nelle sinagoghe e i saluti nelle piazze e di essere chiamati dalla gente padre, maestro. Ma voi non vi fate chiamare maestro, perché uno solo è il vostro maestro e voi siete tutti fratelli. E non chiamate alcuno sulla terra vostro padre, perché uno solo è il padre vostro, quello che è nei cieli. E non vi fate chiamare guide, perché una sola è la vostra guida, il Cristo. Ma il maggiore fra voi sia vostro servitore. Chiunque si innalzerà sarà abbassato e chiunque si abbasserà sarà innalzato. Ma guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché serrate il regno dei cieli dinanzi alla gente, perché né vi entrate voi, né lasciate entrare quelli che cercano di entrarci. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché divorate le case delle vedove e fate per apparenza lunghe orazioni, perciò riceverete maggior condanna. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché scorrete mare e terra per fare un proselito e fatto che sia lo rendete figliolo della Geenna il doppio di voi. Guai a voi, guide cieche, che dite: se uno giura per il Tempio non è nulla, ma se giura per l'olio del Tempio resta obbligato. Stolti e ciechi, poiché qual è maggiore, l'oro del Tempio che santifica l'oro? Se uno di voi, dite, giura per l'altare non è nulla, ma se giura per l'offerta che c'è sopra resta obbligato. Ciechi, poiché qual è maggiore, l'offerta o l'altare che santifica l'offerta? Chi dunque giura per l'altare giura per esso e per tutto quel che c'è sopra, e chi giura per il Tempio giura per esso e per colui che l'abita, e chi giura per il cielo giura per il trono di Dio e per colui che vi siede sopra. Guai, guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché pagate la decima della mente, dell'aneto e del comino e trascurate le cose più gravi della legge: il giudizio, la misericordia e la fede. Queste sono le cose che bisognava fare senza trascurare le altre. Guide cieche che colate il moscerino e inghiottite il cammello. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché nettate il di fuori del calice e del piatto, mentre dentro son pieni di rapina, di intemperanza. Fariseo cieco, netta prima il di dentro del calice e del piatto, affinché anche il di fuori diventi netto. Guai, guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché siete simili a sepolcri imbiancati che appaiono belli di fuori, ma di dentro son pieni d'ossa, di morte e d'ogni immondizia. Così anche voi di fuori apparite giusti alla gente, ma di dentro siete pieni di ipocrisia e di iniquità. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché edificate sepolcri ai profeti ed adornate le tombe dei giusti e dite: oh, se fossimo stati a dì dei nostri padri non saremmo stati loro complici nello spargere il sangue dei profeti. Tanto voi testimoniate contro voi stessi che siete figlioli di coloro che uccisero i profeti. E voi colmate pure la misura dei vostri padri. Serpenti, razza di vipere, come scamperete al giudizio della Geenna? Perciò ecco, io vi mando dei profeti e dei savi e degli scribi, di questi alcuni ne ucciderete e metterete in croce, altri ne flagellerete nelle vostre sinagoghe e li perseguiterete di città in città, affinché venga su di voi tutto il sangue giusto sparso da terra, dal sangue del giusto Abele fino al sangue di Zaccaria. Oh Gerusalemme, Gerusalemme che uccidi i profeti e lapidi quelli che ti sono mandati, quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figlioli come la gallina raccoglie i suoi pulcini sotto le ali, e voi non me l'avete voluto. Ecco, la vostra casa sta per esservi lasciata deserta, poiché io vi dico che d'ora innanzi non mi vedrete più, finché direte benedetto colui che viene nel nome del Signore. Possa lo Spirito Santo aggiungere una benedizione alla lettura della sua santa parola. Quando nel gennaio furono concluse le valutazioni dei risultati economici per l'anno passato, particolare successo fu riscontrato dalle industrie di cosmetici e di prodotti inerenti l'abbigliamento personale. Queste sono state seguite dalle industrie che manifatturano cibi dietetici o prodotti per il controllo del peso, e sorprendentemente a queste, con incredibile successo, si è unita l'industria della fabbricazione di parrucche, che malgrado il loro costo esorbitante trova la propria produzione in continuo aumento. Ora, noi non abbiamo menzionato queste cose perché abbiamo intenzione di predicare il famoso messaggio dei preti di campagna contro il rossetto, come pure l'abbiamo fatto per assalire questa nuova fase, per spingere il pubblico ad abbellirsi o a cercare di apparire meglio e di vestire più elegantemente. Del resto, essere ben vestiti e coltivare una netta apparenza fisica non credo che sia da condannare, se questo è contenuto nei limiti della modestia e del decoro. Anzi, penso che dovrebbe essere incoraggiato. Ma quello che noi vogliamo oggi farvi notare è che è prima il di dentro che deve essere coltivato, è prima il di dentro che deve essere nettato, adornato, abbellito. Gesù infatti ci dice che se il di dentro è netto, netto pure verrà il di fuori. Del resto, pensate, avete mai notato un vero cristiano che ha il di dentro netto? Non si vede pure questa nettezza, questa supernaturale abbellimento anche dal di fuori? Il versetto che vi abbiamo poco fa letto dalle Sacre Scritture contiene una delle 8 invettive che Gesù scagliò contro i farisei. Gesù, prendendo in essa il paragone del calice che essi secondo la tradizione pulivano e ripulivano esteriormente, gli fa vedere la fallacità della loro religione e condotta. Quando noi oggi usiamo la parola fariseo, l'associamo subito con falsità, ipocrisia e otturazione mentale, ma i farisei erano in sostanza, fra tutti i giudei del tempo di Gesù, i più religiosi. Essi infatti amavano ostentare la loro religiosità vestendo lunghe vesti, facendosi chiamare padre, maestro, osservando al di là delle regole tutti i precetti religiosi, pagando il 10% delle loro entrate alla chiesa, e in più perfino davano un decimo di ciò che il loro orto produceva. Digiunavano spesso e almeno 3 volte al giorno si recavano in chiesa, mai mancavano una cerimonia religiosa, né mai perdevano un'opportunità di far a tutti conoscere la loro religiosità e il loro attaccamento alla legge e ai precetti. Ora, di certo sembra strano che Gesù si adiri contro di loro invece di inveire contro le meretrici, i ladri e i peccatori. Ma Gesù giustamente inveì con tutta la sua indignazione contro di loro perché voleva che essi notassero che la loro religione consisteva di precetti, di cerimonie, funzioni e sacrifici, e dava al di fuori un'apparenza di bontà e di giustizia e di pietà, ma che invece il di dentro e all'anima non recava alcun beneficio. erano come sepolcri di fuori, belli, nitidi, di marmo bianco, con ornamenti e decorazioni e fiori, ma di dentro pieni di putrefazione e morte. Se questo sistema religioso di funzioni e riti proprio dei farisei fosse scomparso con loro quando le truppe di Tito distrussero la nazione giudaica, noi non avremmo alcun uso per questo particolare passaggio del Vangelo, ma purtroppo però troviamo che questa religione, questo sistema è continuato attraverso i secoli, ha infettato anche la Chiesa cristiana ed è giunto fino a noi. Ben ricordo quando mi trovavo a Lucca durante la mia giovinezza ad un certo commerciante di quella città. Egli era il capo della confraternita della sua parrocchia, lui era quello che quando facevano le processioni portava lo stendardo a piedi scalzi, lui era quello che era sempre alla destra delle autorità ecclesiastiche, lui era la colonna al sostegno della sua chiesa, era additato e portato da tutti come un paragone ed esempio di carità e pietà cristiana. Ma poi, se vi capitava di volgere l'orecchio verso la comunità promiscua della città, se prestavate attenzione ai bollettini, ai sussurri che giungevano dai frequentatori di posti di malaffare, allora sentivate che non solo questo santueto, questo portacroci aveva e manteneva amanti, ma che le sue attività in tali luoghi erano tali da farvi arrizzare i capelli in testa. Il di fuori del calice era pulito, brillante, ma il di dentro putrido e ributtante. Sì, o amico in ascolto, questo versetto biblico è tutt'oggi necessario, e siccome il nostro intento è di obbedire la parola di Gesù, noi vogliamo ben esaminarla per meglio capirla e metterla in pratica. Prima il di dentro, dice Gesù, e noi vogliamo vedere come possiamo pulire il di dentro. Tutti sappiamo che siamo peccatori, tutti ammettiamo che il di dentro è sporco, ma come pulirlo? Con le buone opere, con la penitenza, con la mortificazione, i digiuni, con funzioni, cerimonie, riti sacri? Ma dimmi, ascoltatore, non era proprio questo che i farisei facevano? Loro che attendevano al rito della circoncisione, che a 12 anni erano ammessi e confermati nella fede, che digiunavano 3 volte la settimana, che pregavano spesso in chiesa e nelle piazze. Amico, non fu la loro religione fatta di funzioni, di aspersioni e cerimonie che attirò 8 delle severe invettive di Gesù? Del resto, amico in ascolto, tu, come il resto della maggioranza del nostro popolo, hai fatto tali cose, hai partecipato a tali funzioni, ti sei sentito bene? Sì, lì per lì ti sei sentito edificato, elevato nello spirito, ma per quanto? Per un'ora? Poi sei tornato ad essere quello che sei sempre stato. Quel nettamento che hai fatto non è penetrato nel di dentro, ti avrà dato, è vero, un'aureola esteriore di santità, ti avrà procurato le lodi del clero, l'ammirazione della gente, ma amico, il tuo di dentro, il tuo cuore è rimasto sempre il medesimo. No, ascoltatore, non è l'adornare il di fuori che fa il di dentro bello, non sono atti fisici né formule bisbigliate in una lingua incomprensibile che alterano o influenzano l'anima che è spirito. L'acqua, sia pure santa quanto tu vuoi, non lava l'anima, e neppure il fumo dell'incenso nella luce delle candele attenuano la giusta ira divina, né il mangiare il baccalà il venerdì o astenersi da certi cibi. Questo non accresce alcun merito. Amici, l'apostolo Paolo, scoraggiando i primi cristiani nell'osservare tale cose, disse loro: esse hanno sì reputazione di sapienza per quel che è in esse di culto volontario, di umiltà e di austerità nel trattare il corpo, ma non hanno, lui disse, non hanno alcun valore e servono solo a soddisfare la carne. L'esempio che Gesù impiega quando paragona i farisei a sepolcri imbiancati non solo raffigura bene la condizione di quei religiosi, ma pure la nostra. Un sepolcro è bello, ammirevole, ma dentro contiene un cadavere, una cosa morta, e così questo è pure vero di noi. Il nostro corpo sarà vivo, forte, giovane, attraente, pieno di vigore e di forza, ma dentro contiene un'anima che è morta nella disubbidienza, nella ribellione e nel peccato. Benché andiamo in chiesa e ci battiamo il petto, benché reputiamo d'avere una religione, una giustizia più o meno genuina, la nostra anima resta morta in noi. Dio, che guarda al di dentro, ci vede ed è costretto a rigettarci. Oh sì, noi abbiamo bisogno di nettare il di dentro, abbiamo bisogno di fare rinascere quest'anima, di essere riconciliati con Dio. E amico, questo non può essere fatto né con acqua, né con incenso, né con formule o riti, né con digiuni, ma solo può essere fatto da Cristo vivente ed operante in noi. Per nettare il di dentro ci vuole Gesù. Per ridar vita a quest'anima che è così morta in noi al punto di non sentire più gli stimoli della coscienza nella voce di Dio che ci esorta a fare una decisione, ci vuole Gesù, Gesù che ci chiami, che ci svegli, che ci dica: svegliati tu che dormi e risorgi dai morti. Sì, Cristo può inondarci di luce e di vita, e quando Cristo è dentro, quando il suo spirito ci possiede, non solo il di dentro viene netto, ma pure il di fuori. Non più invidia, egoismo, avidità per il denaro, non più lo sfrenato desiderio della carne che ci gettava nel fango, non più l'angoscioso rimorso e il peso dei peccati che ci tenevano avvinti fra la polvere e ci impedivano di alzare lo sguardo oltre il cielo e mirare le indescrivibili bellezze di Dio, poiché quando uno è in Cristo, egli è una nuova creatura, tutte le cose vecchie sono passate, ecco, sono divenute nuove. No, amico, le opere buone, l'osservanza della legge, la frequenza della chiesa, le cerimonie, i riti, i precetti non salvarono i farisei, non hanno mai salvato nessuno, non possono salvare neppure te. Paolo da Tarso, un fariseo, un dottore della legge che per anni e anni provò di mettere il di dentro prima, provò di nettarlo con lo zelo e le buone opere, giunse a questa conclusione e disse: egli ci ha salvati non per opere giuste che noi avessimo fatto, ma secondo la sua misericordia, mediante il lavacro della rigenerazione e il rinnovamento dello Spirito Santo. E l'apostolo ci dice che con tutto il suo zelo, tutte le sue buone opere, tutte le cose che gli reputava guadagni, ecco che gli apparvero d'un tratto danno, anzi egli soggiunse: io le reputo anche come spazzatura davanti all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù. Vedete, noi non possiamo far niente per salvarci, è Dio che deve fare tutto e lasciamo che Lui lo faccia. Chi mie macchie può lavare? Solo il sangue del Signore. Chi nettare il cuor mi può? Solo il sangue del Signore. Non un altro rio d'amor, qual neve bianca il cuor, solo il sangue del Signore. E così, o amico, abbiamo bisogno di essere lavati, purificati dal sangue di Cristo. E poi, siccome egli sa che siamo polvere, sa che siamo nel mondo e contaminazione e peccato ci circondano, noi abbiamo bisogno del rinnovamento del suo spirito giorno dopo giorno, affinché netti, rimondi, ci foggi sempre più simili al Maestro Gesù. No, amici, non opere, non funzioni religiosi, ma Cristo Gesù dentro il nostro cuore. Amici ascoltatori, Gesù non ha riguardi personali, egli ha sparso il suo sangue per tutti, egli è pronto per salvare tutti, egli è morto per salvare anche te. E amico, Gesù salva, ha salvato noi, può salvare anche te se tu, lasciando le cose vecchie, in fede lo accetti per il tuo proprio personale salvatore. Oggi tu devi fare questa decisione, oggi tu sai che quello che hai sentito è verità. Tu oggi, nello Spirito del Signore, devi accettare questa verità, devi sottometterti a Lui, e allora vedrai che Cristo prenderà possesso del tuo cuore, ti cambierà, ti darà nuova natura, ti porterà a sé e ti darà salvezza. Signore, noi ti preghiamo per questi cari che ci hanno ascoltato, benediscili, toccali col tuo Spirito Santo e portali a te. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Cari amici, se fate questa decisione, non vorreste scriverci, se c'è qualcosa che non capite, scriveteci, noi corrisponderemo con voi e cercheremo di darvi maggiori spiegazioni. Qui Eros Bacoccina che vi ringrazia e vi saluta e implora su voi la pace e le benedizioni di Cristo Gesù.
1: Ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.
2: Ho messo il titolo Giustificati perché questo realmente è il tema di Romani. Come può un uomo o una donna essere giustificati o essere resi giusti nei confronti di Dio? Come possiamo essere salvati e destinati per l'eternità con Dio? In l'inglese giustificati è justified e c'è un gioco di parole bello in l'inglese che dice justified o just as if I'd never sinned, come se io non avessi mai peccato. Dio nel giustificarci ci rende come se fossimo perfetti. E come un po' come Paolo dice in 2 Corinzi 5:21, Dio ci ha dato la giustizia di Cristo e Gesù ha preso su di sé la nostra mondizia, il nostro peccato. C'era il grande scambio. Gesù ha assorbito l'ira di Dio e noi abbiamo preso la sua giustizia o la sua perfezione. Romani capitolo 2, ho messo il titolo su capitolo 2, quale vantaggio? Perché in capitolo 1 Paolo rende chiaro che la persona pagana, la persona non giudea, la persona che non conosce l'Antico Testamento, la storia della Genesi, i profeti di Israele, chi era Mosè, la legge, chi è senza Dio è comunque colpevole e senza scusa davanti a Dio. Ma in capitolo 2 la punta di domanda è, allora Paolo, capiamo che il pagano è perso, ma noi giudei mica siamo persi quanto loro. Non abbiamo un vantaggio in più? Sì, no? Siamo figli di Abramo. E Paolo qui in capitolo 2 ora parla a chi è giudeo nella chiesa a Roma. Qualcuno che poteva pensare più di se stessi nei confronti di un non giudeo. Quindi, quale vantaggio? Per quanto riguarda la salvezza, in realtà nessun vantaggio, ma poi lo vedremo. E la prima sezione di capitolo 2, ho messo una divisione da versetto 1 a versetto 3, tu che giudichi. Quindi, Romani 1, la prima parte, da versetto 1 a 3, Paolo dice, Romani 2:1, perciò, o uomo, chiunque tu sia, che giudichi, sei inescusabile, perché in quel che giudichi l'altro, condanni te stesso, poiché tu che giudichi fai le medesime cose. E quindi Paolo sta dicendo, tu giudeo, vedremo che questo è il contesto di questo capitolo 2, tu giudeo che giudichi un non giudeo. Magari nella chiesa a Roma c'erano delle divisioni tra chi era cristiano ma di famiglia ebraica e chi era credente ma di famiglia romana, greca o gentile. I giudei volevano giudicare chi erano sotto di loro. Ma Paolo dice anche tu giudeo, tu sei inescusabile, perché in realtà quando giudichiamo gli altri, come ho detto, quando mettiamo il dito verso qualcuno in giudizio, tre dita sono indicati verso di noi. E quindi Paolo in questo capitolo 2 renderà chiaro che anche il giudeo è ugualmente perso e che a lui serve ugualmente la stessa via di salvezza tramite Gesù. Se vogliamo ricordarci dalla volta scorsa, abbiamo i tre tipi di rivelazione dalla parte di Dio verso di noi, verso l'umanità. Dio si rivela tramite la creazione, quindi un'espressione del suo carattere generale. Abbiamo parlato riguardo all'universo. L'universo è pieno di bellezza, quindi possiamo pensare che Dio sia un artista. C'è ordine, e quindi Dio è un Dio di ordine. C'è precisione, c'è una grande quantità di materia, quindi Dio è potente, è più grande di tutto l'universo. Quindi la creazione è una rivelazione generale della natura di Dio. Poi la coscienza e poi in modo preciso Cristo. E abbiamo chiamato questo l'imbuto della rivelazione. Dio rivela se stesso verso l'umanità. E il più che l'individuo vuole conoscere di Dio, il più preciso la sua scoperta di Dio diventerà, quindi da generale al specifico. Abbiamo visto la volta scorsa Romani 1, versetto 20, parlando della creazione stessa, la creazione del mondo. Dio si rivela nella creazione affinché tutti, anche i pagani senza Bibbia, siano inescusabili. Quindi Romani 1, 20. Abbiamo visto Salmo 19, versetto 1, che i cieli raccontano o narrano la gloria di Dio e il firmamento dichiara l'opera delle sue mani. Quindi siamo tutti senza scusa. E quindi il pagano ha la creazione, ma voi giudei, voi avete anche la Bibbia stessa, voi avete l'Antico Testamento. Tu che giudichi, o giudeo, con chi sta parlando Paolo? Con chi parla? Dobbiamo capire un attimo a chi Paolo stia parlando qui in capitolo 2. Ho detto che Paolo sta comunicando in modo specifico in questo momento della sua lettera ai giudei nella chiesa a Roma, in questa parte dell'epistola, perché anche più avanti in Romani capitolo 3, versetto 1, qual è dunque il vantaggio del giudeo? Paolo spesse volte nelle sue lettere, più volte lo vedremo qui in Romani, Paolo chiede delle domande retoriche sapendo che i suoi ascoltatori avranno delle domande, ma essendo nei tempi antichi non è che avevano iMessage o Messenger sui social, e quindi non potevano rispondere subito con una domanda per chiarire o per avere chiarezza su qualche pensiero. Quindi Paolo doveva prevedere le loro domande. Quindi lui, alla conclusione di capitolo 2, arriva qui a capitolo 3, versetto 1, e dice: voi giudei sicuramente mi chiederete quale dunque è il vantaggio o qual è l'utilità della circoncisione. Allora Paolo, se noi come giudei non abbiamo nessun vantaggio in rispetto ai gentili, allora perché tutto ciò? Paolo poi spiegherà questo in capitolo 3, che sì, c'è qualche vantaggio, avevano la parola di Dio, avevano una responsabilità in più, una bellezza in più, ma devono venire alla salvezza nello stesso modo di un non giudeo. E quindi capiamo che in Romani 2 Paolo sta parlando in modo specifico verso chi era giudeo credente o un giudeo convertito al cristianesimo nella chiesa a Roma. Nella chiesa a Roma, evidentemente, c'erano dei giudei che presumevano di avere un vantaggio in più sui gentili, e le persone non giudee erano più vicini o più graditi da Dio, erano più giustificati, erano più salvati dei non giudei. Guardando il secondo capitolo di Romani vedremo che questo è il tema principale, capendo anche un po' una cosa importante qui anche in Atti capitolo 10. In Atti 10 vediamo la conversione di Cornelio, il primo italiano, almeno di quello che sembra nella parola di Dio. Atti 10, l'apostolo Pietro viene mandato dal Signore a casa di questo sporco gentile, questo sporco italiano, un non giudeo, e mentre lui predica Gesù, non finisce la sua predica, lo Spirito Santo scende nel cuore di Cornelio, lo battezza, lo salva, e Cornelio diventa un cristiano. E quindi qui, allora Pietro, aperta la bocca, disse: in verità io comprendo che Dio non usa alcuna parzialità. E questo è importante di vedere in Romani 2, che in questo momento, in Atti capitolo 10, il leader della Chiesa, Pietro qui, sta iniziando di capire che Dio vuole salvare non soltanto i giudei in tutto il mondo, ma tutto il mondo stesso. Wow, Dio non usa alcuna parzialità? Dio ama Cornelio come ama me, Pietro? Ma versetto 35, in qualunque nazione chi lo teme e opera giustamente gli è gradito. E quindi la salvezza di Cornelio era una svolta nella comprensione della Chiesa primitiva della salvezza. Dobbiamo avere un attimo di prospettiva. Dobbiamo capire la mentalità di un giudeo ora salvato in Cristo qui all'inizio del cristianesimo. A Pietro, dopo la situazione, o dopo questo momento a casa di Cornelio in Atti 10, Pietro torna a Gerusalemme e spiega agli altri apostoli quello che era appena successo. E spiegando tutto ciò, la conclusione dai altri leader a Gerusalemme era questo. Atti 11, 17. Se dunque Dio ha dato loro lo stesso dono che abbiamo ricevuto noi, che abbiamo creduto nel Signore Gesù Cristo, chi ero io da potermi opporre a Dio? I leader a Gerusalemme ce l'avevano con Pietro perché lui era entrato in casa di un sporco gentile. E Pietro dice: amici, chi ero io di potermi opporre a Dio? Se Dio voleva salvare Cornelio, chi ero io a dire a Dio di no? E quindi i leader a Gerusalemme, sentendo la testimonianza di Pietro, versetto 18, udite queste cose, essi si calmarono e glorificavano Dio dicendo: Dio dunque ha concesso il ravvedimento anche ai gentili per ottenere la vita. Questo è pazzesco, perché impariamo che in questo momento di Atti finalmente i leader Giacomo, Giovanni, Pietro, tutti i leader, gli apostoli a Gerusalemme hanno finalmente capito che Gesù non è venuto a salvare soltanto i giudei dai loro peccati, ma ogni uomo, ogni donna, chiunque, veramente chiunque nel mondo. Quindi era una svolta, ed è abbastanza strano che i leader della Chiesa ancora non avevano capito questo, che Dio voleva salvare tutta l'umanità senza parzialità. Dio non ha un popolo eletto e un popolo condannato. Dio senza parzialità, vedremo qui in Romani 2. Questo sarà importante anche più avanti nell'epistola ai Romani. Capendo sempre questo pensiero, dopo questo discorso di Pietro con i leader a Gerusalemme, la storia poi va verso Antiochia. E dice qui in Atti 11 sempre, versetto 19, or coloro che erano stati dispersi a motivo della persecuzione iniziata con Stefano, cioè la fine di Atti 7 e l'inizio della persecuzione lì in Atti 8, arrivarono fino alla Fenicia, a Cipro e ad Antiochia. Erano stati dispersi in tutto il mondo, Atti 8 ci insegna. E ovunque andavano, annunziavano la parola a nessun altro se non ai solo giudei. E quindi in Atti 8, Atti 9, il pensiero di questi 5.000 credenti a Gerusalemme, Quando furono dispersi dalla persecuzione di Saulo di Tarso, che diventò l'Apostolo Paolo, il loro pensiero è: andiamo dappertutto e predichiamo queste notizie di Gesù, ma a chi? A solo giudei. E quindi è strano che all'inizio di Atti la Chiesa non aveva capito che il buon messaggio di Gesù era per tutti, ma veramente per tutti. E questo pensiero continuava evidentemente per degli anni nelle chiese piantate nel mondo. E quindi il problema continuava a persistere nella Chiesa a Roma. E lo stiamo vedendo in questa epistola. È strano anche perché Gesù stesso aveva detto in Atti 1:8, prima di tornare dal Padre, Gesù dice ai suoi discepoli: ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi, mi sarete testimoni in Gerusalemme, in tutta la Giudea, in Samaria e fino all'estremità della terra. E quindi loro avevano sentito queste parole e avevano compreso: bom, fino all'estremità della terra andremo con la buona notizia di Gesù e lo comunicheremo ai giudei che troviamo. Ma non era questo il cuore di Dio. Tornando in Romani 2, versetto 2, leggiamo: or noi sappiamo che il giudizio di Dio è secondo verità su coloro che fanno tali cose. E quindi tu che giudichi, giudeo, tu che giudichi il gentile, sì, hai ragione che Dio giudicherà tutti coloro che fanno tali cose. Ma Paolo cambierà la discussione e inizierà a parlare dei giudei stessi.

Uomo che giudichi coloro che fanno tali cose, che tu pure le fai, anche tu le fai, di scampare al giudizio di Dio? Perché un giudeo pensava di avere la salvezza a motivo del suo pedigree, al motivo del fatto che fosse un figlio di Abramo. I suoi antenati erano discendenti di Abramo, quindi avevano una apertura alla salvezza in più, un accesso in più. Ma Paolo dice, anche tu fai gli stessi peccati dei sporchi gentili. Sezione 2, da versetto 4 a versetto 11, Paolo rende chiaro che con Dio non vi è parzialità. Dio giudica tutti ugualmente. E Dio offre la vita ugualmente a tutti. Con Dio non vi è parzialità. Dio non giudica con parzialità. Ah, io voglio te giusto perché voglio te. No, Dio giudica tutti in base a cose concrete, non in base a favorismi così. Con Dio non vi è parzialità. Versetto 4, ovvero disprezzi le ricchezze della sua benignità? Sì, Dio è stato buono verso di te, giudeo, ma tu disprezzi la sua benignità pensando che la tua salvezza derivi dal tuo pedigree o dal tuo buon comportamento? No, tu sei salvato per la sua benevolenza verso di te, della sua pazienza e longanimità. Non conoscendo che è la bontà di Dio che ti spinge al ravvedimento, Dio è buono verso tutta l'umanità. Dio fa cadere la pioggia sui giusti e i non giusti ugualmente. Giovanni 1,9, il Vangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 9, Gesù è la luce che illumina tutti gli uomini. Dio è buono verso di noi ed è la bontà di Dio che ci spinge al ravvedimento. Dio è buono verso di noi. Giudeo, non devi frustrare la grazia di Dio verso di te, cercando di ottenere una giustizia tramite il tuo operare. Ma tu, per la tua durezza e del cuore impenitente, sta parlando verso i giudei a Roma, ti accumuli un tesoro d'ira per il giorno dell'ira e della manifestazione del giusto giudizio di Dio. Tu, giudeo, se vuoi salvarti tramite la legge o tramite le tue opere, dicendo, oh, Gesù dovrebbe salvarmi perché i miei erano giudei e perché i miei nonni erano frequentatori della sinagoga, Paolo dice, no, tu non sarai salvato per questo. Anzi, se tu cerchi di essere giustificato in altri modi, tu accumuli un tesoro d'ira, che sarà manifestato nel giorno del giusto giudizio di Dio. Versetto 6, Dio renderà a ciascuno secondo le sue opere. E quindi ognuno di noi saremo giudicati in base alle nostre opere. La vita eterna, coloro che perseverando nel fare il bene, cercano gloria, onore e immortalità, e a coloro invece che contendono e non ubbidiscono alla verità, ma ubbidiscono all'ingiustizia, spetta l'indignazione ed ira. E quindi la salvezza e il giudizio aspetta a tutti gli uomini. Versetto 9, tribolazione e angoscia spetta ad ogni anima, d'uomo che fa il male, del giudeo prima e poi del greco. Un giudizio uguale per tutti, sia giudeo che greco. Ma gloria, onore e pace a chiunque fa il bene, al giudeo prima e poi al greco. E quindi tu, giudeo, non innalzarti pensando che tu abbia la salvezza più facilmente del greco o del gentile. C'è un giudizio uguale e un accesso alla vita eterna uguale per tutti, per chiunque. Il versetto famosissimo che conosciamo tutti, Giovanni 3,16, poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio,
affinché chiunque crede

0: Crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. E quindi affinché chiunque crede in lui, chiunque. Quindi l'accesso è per tutti noi. Il problema è che i giudei, come vediamo qui in Isaia 49, i giudei stavano pensando che erano più vicini alla salvezza o che l'Antico Testamento, gli oracoli di Dio, come vedremo in Romani 3, che queste cose gli furono concessi per essere una luce a se stessi, ma Dio ha reso molto chiaro, Isaia 49, versetto 6, è troppo poco che tu sia mio servo per rialzare le tribù di Giacobbe e per ricondurre gli scampati di Israele? Ti ho stabilito come la luce delle nazioni, perché tu sia la mia salvezza fino alle estremità della terra. Dio voleva che Israele fosse sempre questa luce delle nazioni o una luce ai gentili. Ok? La luce delle nazioni o una luce ai gentili. Lui voleva che la loro luce non fosse una luce a se stessi, ma per tutto il mondo, fino all'estremità della terra. E quindi questo compito si adempie ora nell'operare della Chiesa in Atti, quando capiscono che, wow, Dio vuole che andiamo dappertutto parlando non solo con i giudei, ma con tutti. Ma i giudei hanno sbagliato, pensando che la salvezza era soltanto per loro stessi. E Paolo dice qui, Romani 2:11, giudeo, ricordati che ora sei in Cristo, non sei salvato per il tuo ebraismo. Tu sei salvato per il sacrificio di Cristo, perché presso Dio non vi è parzialità. E Paolo andrà avanti adesso in Romani capitolo 2 e lui spiegherà che se il giudeo cerca di salvarsi tramite la legge di Mosè, tramite il suo ebraismo, sta pensando riguardo alla salvezza in una maniera sbagliata. C'è una via di salvezza tramite Gesù soltanto. Sezione 3, dal versetto 12 al versetto 16, dobbiamo ricordarci che Dio è un giusto giudice. Non sarebbe giusto, giudeo, se Dio non ti giudicasse nella stessa maniera che Dio giudica un uomo gentile. Quindi, versetto 12, un giusto giudice. Romani 2:12, infatti, tutti quelli, parlando al giudeo, okay, un uomo ebreo, e infatti tutti quelli gentili che hanno peccato senza la legge, cioè, ok, tu giudeo nella chiesa a Roma, pensa del tuo fratello, prima che lui conoscesse il Signore, lui non sapeva niente riguardo chi fosse Mosè, riguardo la storia della Genesi, riguardo Adamo ed Eva. Lui era senza la legge, cioè l'Antico Testamento, la parola di Dio. Tutti quelli che hanno peccato senza la legge periranno pure senza la legge. E tutti quelli che hanno peccato sotto la legge, cioè voi ebrei, cresciuti in sinagoga, figli di ebrei, voi che avete conosciuto Mosè, voi siete sotto la legge, avete peccato sotto la legge, saranno giudicati per mezzo della legge. Allora, questo versetto 12 di Romani 2 crea un po' di controversia nella Chiesa. E vi spiego perché. Qui, versetto 12, alcuni vedono questo versetto e dicono, infatti tutti quelli che hanno peccato senza la legge moriranno senza la legge, quelli che conoscevano la legge saranno giudicati per mezzo della legge, che Dio in qualche modo, sapendo che lui è un giusto giudice, giudicherà ogni essere umano mai vissuto sulla terra in base a quello che sapeva della rivelazione di Dio. E se uno è nato in Papua Nuova Guinea 1000 anni fa e non ha mai sentito il nome di Cristo, non ha mai visto una copia delle scritture, non conosceva Mosè, non sapeva chi fosse Adamo ed Eva, e E non sapeva Genesi 3:15 il seme della donna, il promesso o la promessa del futuro Vangelo di Cristo. Cosa facciamo con quella persona nata senza la legge? Sembra da questo versetto che Paolo stesse dicendo che chi non aveva la legge di Dio o la parola di Dio sarà giudicato come se fosse senza, ma non senza la rivelazione di Dio di Romani 1:20, la creazione, la coscienza. Ma tu, giudeo, tu hai la parola di Dio, tu hai più informazione, tu sarai giudicato in base all'informazione che tu avevi. Alcuni non la vedono così e dicono devono conoscere il nome di Gesù per essere salvati. Spiego ancora questo. Questa sezione numero 3, che un giusto giudice, Dio è un giusto giudice, lo abbiamo visto in Genesi 18, versetto 25. Abramo che intercede per Sodoma, intercede per il suo nipote Lot. Abramo prega e dice: lungi da te il fare tale cosa, far morire il giusto con l'empio, così che il giusto sia trattato come l'empio. Lungi da te. Il giudice di tutta la terra non farà egli giustizia? E quindi io credo, come Abramo, che Gesù non manderà in inferno le persone sbagliate e che lui sa giudicare. Lui ha un modo per il quale lui giudica giustamente chi era senza la legge di Dio e chi era con la legge di Dio. Vediamo qui in Apocalisse 16, versetto 1 e versetto 7. Poi udì una gran voce dal tempio che diceva ai sette angeli: andate e versate sulla terra le coppe dell'ira di Dio. E quindi questo è il momento di versamento dell'ira di Dio su un mondo che nega il sacrificio di Cristo. E udì un altro dall'altare, versetto 7, che diceva: sì, o Signore, Dio onnipotente, i tuoi giudizi sono veraci e giusti. Quindi io vi confesso, non capisco perfettamente quello che Paolo ci insegna in Romani 2:12, ma io tendo di credere, ok, che Dio giudicherà ogni essere umano in base a ciò che sapeva della esistenza di Dio, creazione, coscienza e Cristo, e ciò che quell'uomo o quella donna ha fatto con ciò che lui sapeva dell'esistenza di Dio. E quindi lui è un giusto giudice, e mi consolo in questo, che lui giudicherà giustamente in base a ciò che ogni essere umano mai vissuto sulla terra sapeva della sua esistenza. Dobbiamo ricordarci di quello che abbiamo letto in capitolo 1, che non c'è nessuno senza scusa. Sicuramente, quando ogni essere umano arriva davanti al loro creatore, non potranno mai dire: oh Dio, mica sapevo. Ognuno non avrà scusa. Abbiamo visto questo in versetto 18-19 di capitolo 1. L'ira di Dio si rivela dal cielo sopra ogni impietà e ingiustizia degli uomini che soffocano la verità che sanno nell'ingiustizia, poiché ciò che si può conoscere, ciò che si può conoscere. Magari uno che ha vissuto mille anni fa nel centro Africa sapeva qualcosa di Dio. Cosa faceva con la conoscenza di Dio che aveva? Lo soffocava o lo seguiva? Perché Dio lo ha loro manifestato, e qui evidenti per mezzo delle sue opere fin dalla creazione del mondo. La creazione del mondo rivela l'esistenza di Dio. E quindi siamo convinti che Dio è un giusto giudice. Non crediamo in una salvezza universale dell'intera umanità. Non tutti gli esseri umani saranno salvati. Non credo in questo universalismo. Gesù è l'unica via per la quale gli uomini possono entrare in paradiso, ma crediamo che ognuno sarà giudicato in base alla conoscenza di Dio che aveva. Ricordiamoci dell'imbuto della conoscenza di Dio, creazione, coscienza e Cristo. Molto importante ricordarci di questo. Andando avanti in Romani 2, versetto 13, perché non coloro che odono la legge sono giusti presso Dio. Tu giudeo che hai sempre sentito Mosè letto nella sinagoga, tu non sei giustificato, ok, soltanto perché hai sentito la legge di Dio, ma coloro che mettono in pratica la legge saranno giustificati. E quindi Paolo sta portando il giudeo qui a pensare al fatto se abbia davvero mantenuto perfettamente la legge di Dio. Tu giudeo che tu pensi di avere un vantaggio in più, lo hai soltanto se tu metti in pratica la parola di Dio, ma lo fai? Lo fai davvero? Matteo capitolo 5, versetto 20, Gesù parlava di questo in Matteo 5. Gesù, parlando qui sul monte delle Beatitudini, dice: perciò io vi dico, se la vostra giustizia non supera quella degli scribi e dei farisei, voi non entrerete affatto nel regno dei cieli. Gesù qui dice: tu devi essere più perfetto degli uomini più perfetti mai sulla faccia della terra. Ok? La giustizia dei scribi e dei farisei sembrava una giustizia perfetta, anche se non lo era. Loro erano quasi perfetti. Ma una cosa che abbiamo visto nel Vangelo di Giovanni, mentre Gesù parla con Nicodemo, abbiamo visto in quell'insegnamento che anche un uomo perfetto ha bisogno della salvezza di Cristo. E Gesù parla con il pubblico generale. Lui dice: se la vostra giustizia non è meglio o più buona di quella dei farisei, non potete essere salvati. E quindi Paolo lo dice ai giudei a Roma: voi non sarete salvati perché avete sentito la legge di Mosè, ma se lo avete fatto. Ma lo avete fatto? No, perché è una cosa impossibile farlo. Romani 2, versetto 14, infatti, quando i gentili che non hanno la legge fanno per natura le cose della legge, essi non avendo legge sono legge a se stessi. Tu giudeo che vorresti abbassare il sporco gentile perché non hanno avuto l'opportunità e il privilegio di sentire Mosè letto nella sinagoga da piccoli, ma loro hanno la loro coscienza. Dio ha scritto la sua legge sui loro cuori. E quindi in realtà giudeo non hai un vantaggio in più, ma ogni uomo ha la legge di Dio scritto sui loro cuori. Ma ogni uomo ugualmente pecca contro quella legge, visto nella creazione, visto nella coscienza o scritto sul cuore, è scritto in Mosè, nella parola stessa di Dio. E quindi Romani 2,15, Paolo dice: questi gentili dimostrano che l'opera della legge è scritta nei loro cuori per la testimonianza che rende la loro coscienza, e perché i loro pensieri si scusano anche si accusano a vicenda. E quindi se la creazione, se la coscienza dell'uomo, la legge di Dio scritta sui loro cuori, o se è Mosè, il fatto è che tutti noi abbiamo delle scritture che ci portano a voler fare del bene e piacere ad un Dio perfetto, ma il gentile e il giudeo entrambi non riescono a seguire ciò che c'è scritto sul cuore o ciò che c'è scritto in Mosè. Siamo tutti accusati a vicenda. Versetto 16: nel giorno in cui Dio giudicherà i segreti degli uomini per mezzo di Gesù Cristo, secondo il mio Evangelo, ognuno di noi, gentile e giudeo, saremo giudicati in base alla conoscenza di Cristo che avevamo, e tutti noi eravamo imperfetti, abbiamo vissuto una vita imperfetta Tu che sei giudeo, Paolo adesso rende molto chiaro che il giudeo lì a Roma, nella chiesa a Roma, che tende di voler mettere il naso in su. Lui dice, tu che sei giudeo, sei ugualmente perso senza Cristo. Da versetto 17 a versetto 24, Romani 2, 17, ecco tu ti chiami giudeo. Ti fondi sulla legge e ti glori in Dio. Tu, giudeo, tendi di voler basare la tua giustificazione sulla legge di Mosè, cercando di salvarti tramite il tuo pedigree, la tua religiosità, il tuo vestirsi, tramite varie cose. L'epistola ai Galati, che Paolo dice che non c'è un altro modo di salvezza per un giudeo che si converte al Cristo ma ha questa tendenza di voler tornare all'ebraismo. Lui dice, tu giudeo che vuoi fondarti sulla legge di Mosè e ti glori in Dio, versetto 18, conosci la sua volontà, la volontà di Dio, e distingui le cose importanti, essendo ammaestrato dalla legge. Vedi, Paolo qui sta un po' non prendendo in giro, ma sta parlando con un po' di sarcasmo al giudeo e sta sottolineando la sua punto di vista di se stesso. Un giudeo pensa, oh, io conosco la volontà di Dio, non come questi sporchi romani. Io posso distinguere le cose importanti di Dio. Io sono ammaestrato dalla legge. Paolo, confessa che questo era anche il suo modo di vedere se stesso in Filippesi capitolo 3, quando lui diceva: io ero fariseo di farisei, della tribù di Beniamino, il più favorito di tutti, Beniamino, ok? Parzialità di parzialità. Io ho studiato sotto i piedi di Gamaliele. Lui dice: tu giudeo, tu cammini con un po' di superbia e non va bene. Versetto 19, e sei convinto di essere guida di ciechi, luce di quelli che sono nelle tenebre. Isaia 49, versetto 6, che dovevano essere una luce alle nazioni, in realtà erano una luce soltanto a se stessi, erano insuperbiti, avevano orgoglio spirituale, guidi ai ciechi. Ma cosa dice Gesù in Luca 6? Poi egli disse loro una parabola: può un cieco far da guida a un altro cieco? Non cadranno tutti e due nella fossa? E quindi, in realtà, giudeo, se ti basi sulla legge di Mosè, tu sei cieco, tu sei un uomo religioso, ma non sei giustificato tramite il sangue di Cristo. Romani 2:20, tu sei istruttore degli insensati, insegnante dei bambini, avendo la forma della conoscenza e della verità nella legge. Questo descrive tu che sei giudeo, orgoglio spirituale. Tu dunque, che insegni agli altri, non insegni a te stesso? Cosa dice la legge a te stesso? Adesso Paolo parla a questi uomini giudei come lui parlava a se stesso. Paolo, riguardo alla sua stessa testimonianza, diceva: io pensavo di essere perfetto, affinché lui abbia letto che un uomo non deve concupire. Lui, il suo desiderio per la perfezione era il suo peccato stesso, perché lui voleva essere meglio di tutti. Io voglio avere la giustizia di quello, io voglio superare quello. Lui stava desiderando le cose dei altri. E quindi Paolo ha riconosciuto che il suo desiderio per la perfezione era in se stessa un peccato. E quindi Paolo parla a questi giudei: non insegni a te stesso, tu che predichi che non si deve rubare, tu rubi? E quindi chiede a questi giudei: qual è la base della tua giustizia? Tu che dici che non si deve commettere adulterio, commetti adulterio? Tu che hai in abominio gli idoli, ne dirubi i templi? E quindi Paolo, come Gesù, qui in Romani, dice quello che Gesù anche insegnava, che il vero problema del peccare non è in realtà ciò che facciamo esternamente, ma ciò che succede dentro il nostro essere. Il peccato esterno è sempre un frutto di qualcosa più profondo dentro di noi o in noi. E quindi Paolo sta parlando a questi credenti a Roma, questi giudei, in particolar modo in Romani 2, dicendo: voi state attenti, perché tu non sei più speciale, perché eri parte dell'eletto di Dio, del popolo di Dio. Sì, qualcosa di bello è successo perché sei figlio di Abramo, e questo lo vedremo in capitolo 3. A voi sono stati dati gli oracoli di Dio, per esempio, ma non sei salvato perché tu seguivi la legge di Dio, perché nessuno lo può seguire al 100%. Gesù, continuando lì sul Monte dei Beatitudini, abbiamo letto Matteo 5:20, ma Matteo 5:21 Gesù dice: voi avete udito che fu detto agli antichi: non uccidere, e chiunque ucciderà sarà sottoposto al giudizio. Ma io vi dico, chiunque si adira contro il suo fratello senza motivo sarà sottoposto al giudizio, e chi avrà detto al proprio fratello Racca sarà sottoposto al Sinedrio, e chi gli avrà detto Stolto sarà sottoposto al fuoco della Gehenna. E quindi, se tu odi il tuo fratello nel tuo cuore, è come se tu hai già ammazzato qualcuno. E la stessa cosa in Matteo 5:27, voi avete udito che fu detto agli antichi: non commettere adulterio, ma io vi dico, chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso l'adulterio con lei nel suo cuore. E quindi Paolo in Romani 2 parla ai giudei a Roma utilizzando la stessa linea di logica di Gesù da Matteo 5. Perché chi pensa di essere salvato per la sua religiosità e non tramite la grazia di Dio, non realizza quanto peccatore sia. Perché per quanto puoi vestirti bene la domenica e dire pace, pace, pace, comunque nel tuo cuore c'è un cuore di un peccatore venduto al peccato. L'unica via di salvezza veramente è nell'opera compiuta di Cristo Gesù su quella croce 2000 anni fa, e tramite la sua resurrezione dalla morte, non tramite il tuo operare. Romani 2, 23, tu che ti glori nella legge, disonori Dio trasgredendo la legge? Sì, perché come Gesù, tu magari non commetti adulterio fisicamente, ma lo commetti quando tu guardi una donna per desiderarla. E quindi tu, per quanto bravo tu pensi di essere, tu che sei giudeo, non sei perfetto abbastanza. Tu sei sempre un trasgressore della legge di Dio. Come abbiamo anche visto in Galati 4, quando l'abbiamo studiato, ditemi voi che volete essere sotto la legge, non date ascolto alla legge? Voi non sentite che la legge vi ammazza? La legge vi mette tutti quanti a morte. Perciò, dopo che la legge fu data a Mosè, 3000 uomini furono uccisi. Ma quando è sceso lo Spirito Santo in Atti 2, sono stati salvati 3000 anime. Perché la legge uccide, ma lo Spirito dà vita. Paolo lo dice chiaramente qui in Galati. La legge cosa dice? La legge ci rende o genera schiavitù ai suoi ascoltatori. E quindi la legge ci rende schiavi alla morte. In realtà dimostra il nostro fallimento. Romani 2, 24, infatti, per causa vostra il nome di Dio è bestemmiato fra i gentili. Paolo parla con questi giudei a Roma. E in realtà voi che pensate di essere meglio dei gentili, e questa superbia che noi da giudei che abbiamo. Paolo era anche lui uno di questi. Lui dice che questo orgoglio spirituale è disgustoso. in bocca nel mondo gentile, perché i non credenti ci guardano e dicono: se quello è seguire Dio, no grazia, non lo voglio. E a volte anche noi evangelici, a volte magari tramite la nostra religiosità, facciamo finta di essere qualcosa che non siamo, perché pensavamo di dover essere salvati tramite il nostro operare, quando siamo salvati tramite il nostro credere nel suo operare per noi. E la gente a volte guarda il nostro comportamento e non vede peccatori salvati per la grazia di Dio, ma vede persone che con giacca, cravatta, devono vestirsi perfettamente la domenica e dimostrare una perfezione che non esiste in realtà. Perciò, a causa di questa superbia spirituale, il nome di Dio viene bestemmiato fra i gentili, come sta scritto. Poi, versetto 25 a versetto 29, l'ultima sezione, sezione numero 5, i veri circoncisi. Paolo sta cercando di incoraggiare i giudei di non avere una superbia spirituale verso se stessi, ma se sono credenti in Cristo, sono una nuova creazione, ok? Gesù è l'adempimento della legge di Mosè. Romani 2:25, perché la circoncisione è vantaggiosa se tu osservi la legge, ma se sei trasgressore della legge, la tua circoncisione diventa incirconcisione. Tu, giudeo, nella chiesa a Roma, se tu pensi di essere meglio perché sei stato circonciso da bambino, ricordati che quello ti giove qualcosa, la circoncisione ti potrebbe salvare se tu segui e osservi tutta la legge. Ma se tu sei trasgressore della legge, allora seguire la legge parzialmente è come se tu avessi fatto nulla. È vantaggiosa, tu hai un vantaggio soltanto se tu esegui la legge perfettamente. E allora voi, io, noi tutti, l'abbiamo seguito perfettamente la legge di Dio? No, mai. Mai possiamo seguirla perfettamente. E quindi la legge non potrebbe salvarci. Perché come dice Giacomo, in Giacomo capitolo 2, versetto 10, chiunque infatti osserva tutta la legge, ma viene meno in un sol punto, è colpevole su tutti i punti. Siamo persi ugualmente. Quindi tu giudeo a Roma, che pensi di avere un vantaggio in più verso la salvezza perché sei stato circonciso, per esempio, va bene, sei stato circonciso secondo la legge di Dio, ma hai mai guardato una donna per concupirla? Sì. Allora, tu sei colpevole su tutti i punti della legge. Versetto 11. Difatti, colui che ha detto non commettere adulterio ha anche detto non uccidere. Per cui, se tu non commetti adulterio ma uccidi, sei trasgressore della legge e il frutto della trasgressione della legge è la morte stessa. E quindi versetto 26, perciò se l'incirconciso osserva gli statuti della legge, non sarà la sua incirconcisione reputata circoncisione? Qui c'è un pensiero ipotetico. Tu giudeo a Roma che sei circonciso ma hai peccato in qualche modo, se quel gentile romano dovesse eseguire e osservare la legge di Dio a lui dimostrato tramite la creazione e la sua coscienza, non diventa lui, tra virgolette, un uomo salvato, un circonciso? Ok? Perché la frase uno della circoncisione era uno dei salvati, uno del popolo di Dio. E quindi Paolo dice, se l'incirconciso possa osservare perfettamente la legge di Dio a lui rivelato, sarebbe salvato, no? Ma sappiamo che nessuno può in effetti farlo. Ma versetto 27, e se colui che per natura è incirconciso e adempie la legge, ricordiamoci, e se fosse possibile, ma come abbiamo visto in Galati, in Giacomo, non è possibile. Ma se fosse possibile, colui che per natura che è incirconciso adempie la legge, non giudicherà egli te che con la lettera e la circoncisione sei trasgressore della legge? E in realtà quel gentile con la legge di Dio scritta sul suo cuore, se lui è ubbidiente alla rivelazione di Dio, forse lui potrebbe essere più giusto di te, Paolo dice. Qui Paolo sta cercando di abbassare l'orgoglio spirituale di un giudeo che è diventato cristiano, ma che pensa un po' più di se stesso che un non giudeo. Infatti, versetto 28, il giudeo non è colui che apparve tale all'esterno, e la circoncisione non è quella visibile nella carne. In realtà Dio vuole che abbiamo la circoncisione del cuore, ma giudeo è colui che lo è interiormente. Noi siamo diventati cristiani quando Dio ci ha cambiato il cuore, lui ha circonciso il nostro cuore, lui ci ha dato una nuova natura. Pietro dice che siamo stati resi partecipi della divina natura, e quindi Dio ci ha cambiato il cuore, ci ha dato un nuovo cuore, una nuova natura, lo è interiormente, e la circoncisione è quella del cuore nello spirito. E quindi questi cristiani a Roma dicono: ma io sono più cristiano perché sono cristiano e anche giudeo circonciso. E Paolo dice: non ha importanza ciò che hai esteriormente, ma mettiamolo nelle nostre parole di oggi. Io sono un cristiano meglio di te perché la domenica io porto la cravatta. Io sono più giustificato perché io sono stato in chiesa 4 domeniche questo mese e tu sei stato presente solo 3 domeniche su 4. Quindi io sono meglio di te. Ogni cuore dell'uomo vuole esteriormente provare al mondo intero che lui è degno o più degno di amore di un'altra persona. Io sono meglio di te e quindi sono più giustificato. Ma in realtà è ciò che c'è all'interno, se abbiamo un cuore nato di nuovo. Quello che è successo del cuore, nello spirito e non nella lettera, la legge di Mosè, e di un tal giudeo la lode non proviene dagli uomini, ma da Dio stesso. Paolo dice in 1 Corinzi capitolo 4 che un giorno Dio renderà chiaro i pensieri nascosti di tutti quanti, e ogni uomo avrà lode da Dio. Dio vede i cuori. Non permettere a nessuno di innalzarsi sopra di te dicendo che sono meglio o più giustificati. Noi siamo tutti, se siamo in Cristo, nati di nuovo interiormente, nel cuore, nello spirito, siamo tutti sullo stesso livello di giustizia. Quindi tu, giudeo a Roma, non sei meglio di un sporco gentile nella chiesa. Quindi quale vantaggio? In realtà verso la salvezza nessun vantaggio, ma qualche responsabilità in più avevano. E questo lo vedremo la prossima volta insieme, guardando Romani capitolo 3. Quindi, giustificati, il libro di Romani, ricordiamoci, siamo giustificati per l'opera compiuta di Cristo Gesù per te e per me. Preghiamo e poi concludiamo. Signore, grazie per questo incontro, per questo tempo passato insieme. Benedici, Signore, e guidaci. Aiutaci di non pensare più di noi che di altri, perché ho fatto questo, perché sono circonciso, perché porto la cravatta, perché... No, Signore, io sono giustificato perché ho creduto nell'opera compiuta di Cristo. Gesù, io ti ringrazio che tu non porti alcuna parzialità, anche se Isacco provava parzialità per Esaù e non Giacobbe. Signore, tu non guardi con parzialità, ma tu guardi chi ha cuori rivolti verso di te. E tu dai la salvezza a chi invoca il tuo nome. E senza parzialità, come Pietro disse lì in Atti 10, Dio salva chiunque uomo invoca il tuo nome. Signore, grazie. Guidaci, benedicici, Signore, e ricordaci della nostra giustificazione che sia in te e non in ciò che facciamo noi. Nel nome di Gesù preghiamo. Amen.
1: Ma ora in onda 10 minuti con Omar, serie di pensieri sul Vangelo di Giovanni.
2: Ciò che è riportato nel Vangelo di Giovanni è stato scritto affinché crediamo che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiamo vita nel suo nome.
3: Bisogna nascere di nuovo. Leggo nella Bibbia in Giovanni capitolo 3 versi 1 a 13. C'era tra i farisei un uomo chiamato Nicodemo, uno dei capi dei giudei. Egli venne di notte da Gesù e gli disse: Rabbi, noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio, perché nessuno può fare questi miracoli che tu fai se Dio non è con lui. Gesù gli rispose: in verità ti dico che se uno non è nato di nuovo non può vedere il regno di Dio. Nicodemo gli disse: come può un uomo nascere quando è già vecchio? Può egli entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e nascere? Gesù rispose: in verità ti dico che se uno non è nato d'acqua e di spirito, non può entrare nel regno di Dio. Quello che è nato dalla carne è carne, e quello che è nato dallo spirito è spirito. Non ti meravigliare se ti ho detto: bisogna che nasciate di nuovo. Il vento soffia dove vuole e tu ne odi il rumore, ma non sai né da dove viene né dove va. Così è di chiunque è nato dallo Spirito. Nicodemo replicò e gli disse: come possono avvenire queste cose? E Gesù gli rispose: tu sei maestro di Israele e non sai queste cose? In verità ti dico che noi parliamo di ciò che sappiamo e testimoniamo di ciò che abbiamo visto, ma voi non ricevete la nostra testimonianza. Se vi ho parlato delle cose terrene e non credete, come crederete se vi parlerò delle cose celesti? Nessuno è salito in cielo se non colui che è disceso dal cielo, il Figlio dell'uomo che è nel cielo. Molti parlano del regno di Dio. Varie religioni, pur avendo la Bibbia come base, propongono diverse ricette per entrare nel regno di Dio. Come possiamo fare parte del regno di Dio, ovvero del mondo a venire quando Gesù ritornerà? La Bibbia ci parla di un mondo futuro di cui potremo fare parte, una vita oltre la vita, una vita eterna. Ma come facciamo ad ottenere quella vita? Nicodemo, un capo dei giudei, era stato attento a ciò che Gesù stava facendo, a differenza di altri. Egli si era reso conto che i segni che Gesù stava facendo erano notevoli e implicavano che Dio era dalla sua parte. Per questo motivo trovò il coraggio di andare da Gesù. Nicodemo stava riconoscendo che Gesù era mandato da Dio, ma non aveva realizzato la portata reale di ciò che Gesù stava facendo. Egli era il Figlio di Dio ed era venuto non solo per fare delle opere da parte di Dio, ma per mostrare la strada per andare a Dio ed entrare nel suo regno. Gesù stesso era quella via. In questo capitolo viene quindi ripreso un concetto presente già nel prologo dell'Evangelo di Giovanni, quello della nascita dall'alto, della nascita da Dio, qui indicata come nuova nascita. Anche in questo caso Gesù sottolineò che gli uomini devono sperimentare una vita che va al di là della vita biologica. Essi devono sperimentare la vita eterna che solo Gesù può donare. Nicodemo dimostrò di conoscere solo la naturale vita biologica, alla quale Gesù si riferisce in questo brano chiamandola nascita d'acqua e nascita dalla carne. Ma Gesù gli spiega che occorre anche la nascita dallo Spirito, una vita nuova, la vita eterna attraverso la quale possiamo entrare nel regno di Dio. Come sottolineato nel prologo di Giovanni, coloro che sono chiamati figli di Dio sono quelli che sono nati da Dio, non da carne o da sangue. Gesù sta quindi spiegando che esiste una vita che ogni uomo deve ricevere se vuole entrare nel regno di Dio. Nicodemo aveva chiesto a Gesù come potevano avvenire queste cose. Ma Gesù paragonò l'esperienza della nuova nascita, ovvero l'opera dello Spirito di Dio nell'uomo, al vento che soffia e di cui si può udire il rumore senza essere in grado di controllarne la provenienza e la direzione. Il modo in cui Dio agisce nell'uomo è per certi versi imperscrutabile, ma come il vento ne vediamo gli effetti. Gesù si stupì che Nicodemo faticasse così tanto ad afferrare il concetto, anche perché in qualche modo le scritture dell'Antico Testamento che Nicodemo avrebbe dovuto conoscere anticipavano tale esperienza. Si pensi ad esempio a Ezechiele 36:27, in cui Dio spiegò la necessità di mettere il suo spirito nell'uomo affinché quest'ultimo potesse ubbidire alle sue leggi. A differenza degli uomini che non potevano conoscere le cose celesti, Gesù aveva una conoscenza diretta di tali fenomeni spirituali, essendo egli stesso la sorgente della vita eterna. Ricordiamoci di Giovanni capitolo 1 versetti 3 e 4. Ma gli uomini rimanevano increduli e non ricevevano la sua testimonianza. Egli era il figlio dell'uomo che è nel cielo, colui che era disceso dal cielo attraverso l'incarnazione per testimoniare delle cose celesti, per renderle comprensibili agli uomini. Egli spiegava le cose celesti utilizzando esempi terreni, parabole, concetti che l'uomo potesse capire, adattava le cose spirituali al linguaggio e all'esperienza umana. Nonostante ciò, gli uomini non riuscivano ad afferrare la vita eterna. Gli uomini non possono salire in cielo per conoscere le cose celesti. Gesù è colui che è disceso dal cielo per renderle comprensibili. Nicodemo faticava a capire e dobbiamo ammettere che anche per noi non è sempre facile comprendere le realtà spirituali. Ma Gesù attraverso il suo spirito può farcele comprendere ancora oggi e può farci sperimentare ancora la nuova nascita, la vita che proviene da Dio. Come abbiamo ricevuto la vita biologica e siamo venuti al mondo attraverso il parto, così il Signore può darci di cominciare oggi una vita nuova, la vita eterna che Egli vuole mettere in noi. Non potremo mai entrare nel regno di Dio attraverso i nostri sforzi. Abbiamo bisogno che il Signore metta in noi il seme della vita eterna. Per entrare nel regno di Dio non possiamo semplicemente darci da fare come ci viene proposto un po' da tutte le religioni. Ma occorre che Dio compia in noi la sua opera affinché noi possiamo poi compiere le opere che Egli ha preparato per noi. Sì, anche tu che stai leggendo questo brano, se vuoi entrare nel regno di Dio, devi nascere di nuovo. Non continuare solo a sforzarti di essere migliore, ma confessa a Dio il tuo peccato, riponi la tua fede in Lui e chiedigli di darti la vita eterna. Chiedigli di trasformare la tua vita attraverso il suo Spirito.
2: Questo programma è stato realizzato in collaborazione con oggiincristo.net.
1: L'appuntamento si rinnoverà domani alla stessa ora e sulle stesse frequenze.
3: Ciao a tutti. Cosa contamina l'uomo? Cosa conta di più davanti a Dio? È più importante lavarsi le mani prima di mangiare o onorare i propri genitori? In questo 35esimo episodio del Vangelo di Matteo, Gesù smaschera l'ipocrisia di alcuni farisei e scribi mettendo in evidenza le loro contraddizioni. Allora vennero a Gesù da Gerusalemme dei farisei e degli scribi e gli dissero: «Perché i tuoi discepoli trasgrediscono la tradizione degli antichi? Poiché non si lavano le mani quando prendono cibo». Matteo 15, versetti 1-2. Tutte le culture del mondo hanno le proprie tradizioni. In linea di principio non c'è nulla di male a seguire delle tradizioni. In questo caso, ad esempio, la tradizione di lavarsi le mani prima di mangiare era tutto sommato positiva in sé. Gesù non era certamente contrario a lavarsi le mani prima di mangiare. Si tratta di un'azione che per motivi di igiene e non per motivi religiosi molti di noi praticano regolarmente anche nella nostra cultura moderna. Quindi che problema c'è? Il problema nasce quando qualcuno pensa che la propria tradizione in ambito religioso sia normativa per tutti, come se fosse qualcosa che Dio stesso ha ordinato. Anzi, la propria tradizione diventa il riferimento con cui interpretare anche la legge di Dio. Dalla risposta di Gesù comprendiamo che i farisei e gli scribi avevano proprio quel tipo di problema. Ma egli rispose loro: «E voi? Perché trasgredite il comandamento di Dio a motivo della vostra tradizione? Dio infatti ha detto: onora tuo padre e tua madre, e chi maledice padre o madre sia punito con la morte. Voi invece dite: se uno dice a suo padre o a sua madre: quello con cui potrei assisterti è dato in offerta a Dio, egli non è più obbligato a onorare suo padre e sua madre. Così avete annullato la parola di Dio a motivo della vostra tradizione. Ipocriti! Ben profetizzò Isaia di voi quando disse: questo popolo mi onora con le labbra, ma il loro cuore è lontano da me. Invano mi rendono il loro culto, insegnando dottrine che sono precetti d'uomini. Matteo 15, versetti 3 a 9. La risposta di Gesù mette in evidenza la contraddizione dei suoi interlocutori, ma soprattutto pone una domanda a cui tutti, noi compresi, siamo chiamati a rispondere. A chi spetta l'autorità di stabilire cosa è giusto e cosa è sbagliato? Potevano i farisei imporre delle norme che si affiancavano alla legge e che diventavano obbligatorie per tutti i giudei? Ai tempi di Gesù i giudei erano molto influenzati dalla tradizione farisaica, che aveva stabilito delle norme che, pur non essendo parte della legge mosaica, erano di fatto considerate da tutti sullo stesso piano della legge stessa. Ma, come Gesù fece notare, in alcuni casi le tradizioni dei farisei erano diventate più importanti della legge stessa. La legge stabiliva delle regole per la purità rituale, ma la tradizione orale dei farisei in alcuni casi finiva con l'avere la priorità sulla legge stessa. Ecco perché, a partire dalla domanda dei farisei, Gesù li chiamò ipocriti e allargò il discorso citando Isaia 29:13. Il Signore ha detto: poiché questo popolo si avvicina a me con la bocca e mi onora con le labbra, mentre il suo cuore è lontano da me, e il timore che ha di me non è altro che un comandamento imparato dagli uomini. Matteo capitolo 15 versetti 8 e 9. Gesù voleva mettere in evidenza un concetto molto semplice. Occorre distinguere tra un comandamento di Dio e un comandamento che è solo una tradizione umana. Il timore di Dio doveva portare le persone ad avere rispetto per Dio e a mostrare tale rispetto nell'ubbidienza ai suoi comandamenti, ma le persone religiose ai tempi di Isaia osservavano alcune regole e onoravano Dio con le labbra, ma non avevano un vero timore di Dio, non erano mossi da amore verso il Signore nelle cose che facevano. E Gesù aveva l'impressione che la stessa cosa stesse accadendo anche ai suoi tempi. Quando la tradizione prevale sul comandamento di Dio, allora sono gli uomini ad avere l'autorità ultima di stabilire ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, non Dio. Purtroppo, come Gesù mise in evidenza, i farisei si erano spinti oltre e alcune loro regole stabilivano delle scuse per annullare ciò che invece diceva la legge. C'erano molte situazioni in cui ciò accadeva e, a titolo di esempio, Gesù citò la regola farisaica secondo cui una persona che avesse offerto a Dio, ovvero al Tempio, ciò che serviva per aiutare i genitori, era esonerato dall'aiutare economicamente i genitori. Questa era un'assurdità. Infatti una persona che davvero avesse temuto il Signore avrebbe compreso che l'amore verso i genitori era più importante anche di un'offerta fatta al Tempio. Rispettando la regola farisaica, pensando di fare bene, si finiva quindi per non onorare Dio. Sostanzialmente Gesù non disprezzava le tradizioni dei farisei quando queste erano innocue, ma li invitava ad utilizzare il buon senso per evitare di diventare schiavi di quelle tradizioni. A quel punto Gesù approfittò dell'occasione per spiegare a tutti che sono ben altre le cose di cui avrebbero dovuto preoccuparsi se volevano piacere a Dio. Chiamata a sé la folla, disse loro: ascoltate e intendete, non quello che entra nella bocca contamina l'uomo, ma è quello che esce dalla bocca che contamina l'uomo. Matteo 15, versetti 10 e 11. Sono ben altre le cose che contaminano l'uomo. Non certo accostarsi al cibo con mani non perfettamente pulite. Non sono le cose che entrano nell'uomo quelle che lo contaminano, ma piuttosto quelle che escono da lui. Credo che sia piuttosto intuitivo per il lettore moderno comprendere queste parole di Gesù, ma non era altrettanto facile per i discepoli di Gesù abituati alla tradizione farisaica. Infatti i discepoli di Gesù erano rimasti piuttosto stupiti della sua risposta. Allora i suoi discepoli si avvicinarono e gli dissero: «Sai che i farisei, quando hanno udito questo discorso, ne sono rimasti scandalizzati?» Matteo 15, 12. Poveri discepoli, dobbiamo comprenderli, essi erano preoccupati perché la risposta di Gesù era risultata piuttosto indigesta ai farisei, ed essi sapevano che i farisei erano tra le persone più importanti in mezzo al popolo, e se Gesù avesse voluto essere accettato come Messia, avrebbe anche dovuto cercare di non indispettire i farisei. Ma la risposta di Gesù fu lapidaria. Egli rispose loro: «Ogni pianta che il Padre mio celeste non ha piantata sarà sradicata. Lasciateli, sono ciechi guide di ciechi. Ora, se un cieco guida un altro cieco, tutti e due cadranno in un fosso». Matteo 15, versetti 13 e 14. Qui Gesù non lascia molto spazio all'immaginazione e all'interpretazione. Non si può certo dire che cercava di essere diplomatico con i farisei per ingraziarseli. Anzi, questa dichiarazione è piuttosto dura. Li chiama ciechi guide di ciechi e li chiama piante che il Padre mio non ha piantate, lasciando intendere che il fatto che essi fossero guide del popolo avrebbe portato l'intero popolo al disastro, proprio perché essi non erano stati messi lì da Dio e quindi non servivano Dio. Penso che per noi sia difficile immaginare ciò che dovette passare nella mente dei discepoli ascoltando quelle parole dure di Gesù. Gesù stava dicendo loro che le persone che fino a quel momento essi avevano considerato le migliori, le più religiose, le più vicine a Dio, erano in realtà quelle che avrebbero portato Israele alla rovina. D'altra parte, se le guide stesse del popolo innalzavano la propria tradizione al di sopra della legge di Dio, non ci si poteva aspettare nulla di buono. I discepoli volevano capire meglio come stavano le cose. Se la tradizione farisaica non era ciò che contava, allora cosa contava davvero? Pietro allora gli disse: «Spiegaci la parabola». E Gesù disse: «Anche voi siete ancora incapaci di comprendere? Non capite che tutto quello che entra nella bocca va nel ventre ed è poi espulso nella latrina?» Matteo 15, versetti 16 e 17. Ripeto quanto ho già detto. Consideriamo che i discepoli di Gesù vivevano in una società in cui la tradizione farisaica era considerata la più autorevole nell'interpretazione della legge, quindi erano rimasti piuttosto confusi dalle parole di Gesù. Cosa intendeva davvero Gesù? Se il cibo costituiva ciò che entrava nell'uomo, ciò che usciva dall'uomo poteva essere inteso come il materiale di rifiuto dell'organismo, ciò che finiva nella latrina? Probabilmente questo fu ciò che passò per la mente dei discepoli. Neanche voi siete capaci di comprendere? Gesù comprese evidentemente a cosa stavano pensando i discepoli. Quindi, in modo esplicito, chiarì che il cibo viene ingerito e poi i residui vanno ovviamente nella latrina. Ma egli non si stava riferendo a quelle cose quando parlava di ciò che esce dall'uomo. Infatti il cibo non può contaminare l'uomo, né quando entra né quando esce. Quindi mangiare con mani non lavate non contamina l'uomo, non rende l'uomo impuro davanti a Dio. C'è qualcosa di ben più profondo che invece può contaminare l'uomo, ed è ciò che entra nel suo cuore, ovvero nella sua mente, nel suo intimo. Ma ciò che esce dalla bocca viene dal cuore, ed è quello che contamina l'uomo, perché dal cuore vengono pensieri malvagi, omicidi, adulteri, fornicazioni, furti, false testimonianze, diffamazioni. Queste sono le cose che contaminano l'uomo. Ma il mangiare con le mani non lavate non contamina l'uomo. Matteo 15, versetti 18 a 20. Ciò che contamina l'uomo ha un'origine diversa. Mentre i farisei erano interessati alla forma, alla pulizia delle mani come espressione di purificazione, Gesù era interessato ad una purificazione molto più profonda. Essi si sarebbero dovuti preoccupare di ciò che era presente nel loro cuore, nella loro mente, di ciò che li portava ad agire male nei confronti del prossimo e nei confronti di Dio. È il cuore dell'uomo che ha bisogno di essere purificato. Infatti, ciò che contamina davvero l'uomo è il peccato che abita dentro di lui e lo spinge verso il male, verso pensieri malvagi, omicidi, adulteri, fornicazioni, furti, false testimonianze, diffamazioni, e chi più ne ha, più ne metta. Perché ovviamente Gesù non fa una lista esaustiva di tutto ciò che la mente umana può concepire. È un episodio che può insegnare molto anche a noi oggi. Si possono fare tante cose per abitudine, per tradizione, perché le fanno tutti, senza avere una vera convinzione, senza che il proprio cuore sia mosso da un vero amore verso Dio. Si può onorare Dio con le labbra ed avere un cuore molto lontano da Lui.

0: resto della nostra vita. Forse, come i farisei, potremmo sentirci a posto per aver praticato alcuni riti in modo preciso, ma il Signore Gesù ci ricorda che non saranno i nostri riti, per buoni che possano sembrarci, a renderci puri davanti a Dio. Dio vuole che sia puro il nostro cuore, vuole essere presente in ogni momento della nostra vita, non solo durante i nostri riti religiosi. Tutta la nostra vita dovrebbe onorare Dio, essere espressione di ciò che si trova nel nostro intimo, nel nostro cuore. Ricordiamoci che per gli antichi il cuore era proprio legato alla mente, alla ragione. Dio vuole che il nostro cuore cambi, quindi che il nostro modo di pensare cambi. Dio vuole mettere dentro di noi il buon senso di comprendere quali siano le cose davvero importanti per relazionarci con Lui. Quegli scribi, quei farisei si scaldavano molto per dettagli come il lavaggio delle mani prima di mangiare, ma poi erano insensibili verso i propri genitori. E noi? A che punto ci porta la nostra religione? A quale grado di insensibilità e ipocrisia ci conduce? Ciò che contamina l'uomo si trova dentro di lui. Il Signore Gesù è venuto proprio per risolvere alla radice il problema dell'uomo, dando la sua vita per noi affinché i nostri peccati siano perdonati. Egli vuole trasformare il nostro cuore con lo Spirito Santo affinché possiamo essere nuove creature e possiamo vivere una vita che lo onori. E tu? Hai già sperimentato la vita nuova che solo Dio può donarti, o pensi che basti solo rispettare qualche rito qua e qualche rito là? Riflettici. Grazie a tutti. Alla prossima.
1: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
2: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 1483 4105, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo dottor Gianfranco Giuni.
0: Gianfranco, ciao, buongiorno.
2: Buongiorno Gianfranco e buongiorno a tutti quelli che ci stanno ascoltando.
0: Bentornato fra di noi.
2: Grazie.
0: Allora, noi stiamo parlando già da qualche settimana insieme delle problematiche soprattutto relative agli adolescenti, ecco, problematiche di vario genere, problematiche che hanno a che fare, che riguardano problemi di devianza, problemi di identità anche in particolare. E sicuramente quella dell'adolescenza è un'età molto delicata, molto critica, e chi di noi è stato o

0: è genitore di figli attualmente adolescenti sa quali sono i problemi che giorno per giorno si presentano. Parlando insieme, comunque, si diceva anche nelle ultime occasioni che l'adolescente, per usare una terminologia particolare, può essere definito come a metà fra carne e pesce, non è né carne né pesce, è una persona in via di formazione che cerca i suoi modelli di identità, è una persona che cerca una certa autonomia di gestione della propria vita, di decisioni di quello che ha da fare, però è comunque ancora in uno stato di bisogno, di necessità di avere un qualche indirizzo, di avere dei consigli e quindi di avere una certa subordinazione a persone che la sappiano in qualche modo più lunga di lui e che sappiano indicargli una strada da seguire. Quindi ha da una parte la necessità di sentirsi libero, però dall'altra libero di decidere, di fare le sue scelte, però dall'altra ha ancora bisogno di essere guidato nelle sue scelte. Quindi questo provoca sicuramente dei sentimenti contrastanti dentro di lui, dei conflitti. Ecco, quali sono, Gianfranco, allora, le aree che possiamo definire forse di maggior conflitto in questo senso per un adolescente?
1: Senz'altro quello dei valori. L'adolescente si trova a dover confrontare i suoi valori acquisiti durante l'infanzia, quello che gli è stato insegnato in famiglia, con quello che trova all'esterno della famiglia. Abbiamo detto che la famiglia, pur avendo avuto un ruolo fondamentale nella sua formazione, durante l'adolescenza incomincia ad avere un'importanza sempre minore a favore degli amici, del gruppo dei pari, degli altri adolescenti con i quali il ragazzo si collega. Quindi in questo modo l'adolescente si trova a dover confrontare quello che gli è stato insegnato con quello che vede fare dagli altri, con quello che la società nel suo insieme propone, senza più quella che è stato il controllo, diciamo anche per certi aspetti la giusta censura dei genitori che magari gli hanno impedito o hanno controllato i programmi che poteva vedere in televisione, i giornali che leggeva o la musica che ascoltava, così via. Quindi si trova in crisi perché dice: quello che mi hanno insegnato è giusto o non è giusto, è valido o non è valido, gli sono stati insegnati dei valori, per lui si trova nello stesso tempo a scoprire delle nuove sensazioni che a volte possono entrare in conflitto con i valori che sono stati insegnati. Quindi questo è un aspetto molto delicato che si sovrappone ovviamente all'importanza degli amici, sovrappone al fatto di dover decidere e allo scoprire chi è lui, non più come appendice della famiglia, ma lui come individuo.
0: Certo, ma tu nella tua esperienza di contatto con questi ragazzi, con i giovani, come vedi che normalmente reagiscono a questi stati di pressione che comunque loro avvertono dentro di sé, questi squilibri, queste insicurezze di quali sono effettivamente i valori da seguire e quelli che non sono da seguire? Si sentono un po', appunto, si diceva prima, anche autorizzati a fare delle proprie scelte, però in realtà si rendono conto che le loro scelte non sono comunque libere, sono in qualche modo sempre, pur sempre condizionate da qualcuno che ha una volontà superiore alla propria e che in qualche modo influenza e condiziona poi questi indirizzi, queste scelte. Come fanno, come reagiscono di solito a queste pressioni i ragazzi?
1: Ma generalmente loro si rendono conto delle pressioni da parte dei genitori, quelle o degli adulti in generale, quelle le vedono come pressioni, come tentativi di condizionamento. Pensano che le scelte che loro fanno autonomamente dai genitori siano scelte completamente libere e non condizionate da nessun altro. Questo di fatto è abbastanza sbagliato, perché in ogni caso loro sono influenzati da altro, ad esempio dagli amici. Mi ricordo una vignetta che mi è arrivata, che faceva vedere due ragazze che parlavano a proposito ad esempio della sessualità, un un punto molto delicato della vita adolescenziale, e una diceva all'altra: sai, ho deciso che circa la sessualità devo decidere da sola. Ho capito che l'importanza di fare le scelte con la mia testa. E l'amica le risponde di rimando: allora, che cosa hai deciso di fare? E lei: quello che fanno tutti.
0: Infatti.
1: Ed è una cosa molto comune.
0: Sì.
1: Si pensa che fare quello che si vuole voglia dire agire in maniera incondizionata. Tutto sommato non è proprio vero.
0: In realtà quindi ci sono sempre dei punti a cui si sceglie di far riferimento, no?
1: Sì, ci sono dei modelli piuttosto che degli altri. Solitamente si pensa di essere liberi di poter fare quello che si vuole quando quello che si vuole fare è quello che piace.
0: Esatto, però in qualche modo si avverte pur sempre il disagio di fare qualcosa che la maggioranza non fa.
1: Sì, l'adolescente vive questa contraddizione, che non vuole essere trattato come tutti gli altri, perché ritiene giustamente di essere un individuo, ma nello stesso tempo non vuole differenziarsi più di tanto dagli altri, perché vuol fare quello che fanno tutti. Tutti vanno in discoteca, tutti vanno, fanno questo, tutti fanno quell'altro, perché non devo farlo io?
0: Certo.
1: Quindi c'è questa contraddizione che fa parte dell'adolescenza stessa, quindi
0: sì.
1: non è grave in se stessa.
0: No, può essere grave a seconda delle scelte che poi
1: esatto.
0: Questa contraddizione spinge a fare. Come mai secondo te c'è una sorta di attrazione fatale, diciamo, chiamiamola così, fra l'adolescente e il senso del rischio?
1: Beh, uno delle componenti è senz'altro la curiosità. Si cresce anche attraverso la curiosità, volendo sapere e scoprire cose nuove. Quindi il fare qualcosa di nuovo fa parte della crescita, fa parte di quella, possiamo avere tutti,
0: quindi
1: è giusto avere una sana curiosità.
0: Esatto, di per sé non è negativa la questione.
1: No, le grandi invenzioni, le grandi scoperte sono nate dalla curiosità di andare un pochino più in là. Un'altra componente è la ricerca di sensazioni sempre più forti. Si scopre la bellezza delle sensazioni e si vuole provare la sensazione sempre più stimolante, quindi andare sempre un po' più in là rispetto al rischio, rispetto a quello che ha fatto l'altro. C'è senz'altro l'emulazione, il fatto di non far vedere agli altri che noi siamo da meno di qualcuno che ha fatto qualcosa di grande. C'è anche non so, la componente della ricerca della dissacrazione, del rompere con le regole. E ci sono varie componenti. Senz'altro una molto forte è la ricerca di sensazioni piacevoli.
0: Ecco, allora, questo discorso della sensazione o del far riferimento alla sensazione, quindi tu diresti che c'è questo fondo di edonismo, di ricerca del piacere fine a se stesso, che comunque anima molto i ragazzi a quest'età?
1: Beh, in questo momento senz'altro sì. Lo si vede anche nell'uso che viene fatto, ad esempio, delle droghe o di certi programmi, il fatto del piacere fine a se stesso, la sessualità vissuta fine a se stessi, le droghe come l'ecstasy che serve soltanto per provare piacere, indipendentemente da tante altre cose, quindi si vuole provare una sensazione di piacere senza volere tutte le conseguenze negative, quindi senz'altro questo è molto forte, ma non soltanto negli adolescenti, questo
0: no.
1: È una delle componenti della nostra società, e gli adolescenti la vivono ovviamente in maniera un po' estrema, come succede per tutte le cose nell'adolescenza. Anche la politica è vissuta in maniera estrema dagli adolescenti. Gli adolescenti tendono a non vedere le cose con gradazioni di colore, vedono a tinte chiare, forti, nitide, senza sfumature. Quindi o sono da una parte o sono dall'altra, non riescono a capire poi le nostre contrattazioni, le nostre mediazioni da adulti, no? Quelle che loro tante volte chiamano le nostre ipocrisie.
0: Certo, e quindi si può dire allora che sia questa ricerca senza freni del piacere fine a se stesso che impedisce loro molto spesso, oppure che fa sì che sia difficile per loro valutare fino a che punto convenga rischiare anche la propria vita nel fare certe scelte.
1: Sì, per adesso è bello, poi si vedrà.
0: Quindi teniamocela buona finché va.
1: Sì, infatti, ogni lasciata è persa.
0: Ecco, ho capito. Allora, in effetti questo è un ragionamento che accomuna nuovamente gli adolescenti agli adulti, eh?
1: Sì, ma tante volte molti adulti vivono una seconda adolescenza quando cominciano ad arrivare alla mezza età e c'è poi famosa la sindrome di Peter Pan, ecco, che è quella caratteristica di tanti adulti che non vogliono crescere, specialmente magari trentenni che si comportano ancora da adolescenti nel modo di vestirsi, nel modo di atteggiarsi e così via.
0: Infatti, l'ultima domanda e poi chiudiamo qui per oggi il nostro collegamento. Gianfranco, tu da sociologo cristiano, dichiaratamente cristiano, fai fatica oppure hai trovato un modo che ti soddisfa per cercare di far capire, soprattutto diciamo ai ragazzi, ai giovani, che l'obiettivo da ricercare, a cui guardare, non è appunto quello del sensazionalismo, della sensazione del piacere fine a se stesso, ma è qualcosa di più?
1: Ma non è che ho trovato una ricetta, con i ragazzi non c'è una ricetta valida. Quello che ho notato, che ho visto, che è l'approccio che io ho trovato migliore, è quello di aiutarli a pensare senza dirgli già la soluzione. Aiutare loro a pensare, a riflettere, ad arrivare a delle conclusioni su quello che possono essere le conseguenze delle loro scelte, delle loro decisioni, di quello che stanno facendo, senza dirgli a che cosa vanno incontro, ma facendoglielo scoprire da solo mediante ragionamento.
0: Che forse è il modo più convincente, in fin dei conti, no?
1: Sì, ci si mette più tempo, ci vuole più pazienza, però in questo modo riescono a capire un po' di più. Poi quanto poi lo mettono in pratica, questo è tutto un altro discorso.
0: Sarà la storia a dimostrarlo.
1: Sì, infatti.
0: Va bene, grazie Gianfranco per il tuo contributo.
1: Grazie, arrivederci.
2: Avete ascoltato
0: Adolescenza, famiglia, dipendenze,
2: a colloquio con il sociologo dottor Gianfranco Giumi.

0: Radio Evangelo Piemonte, 24 ore al giorno in sintonia con l'amore di Dio.
1: Passo dopo passo.
2: Per mezzo dell'amore servite gli uni gli altri, diceva l'apostolo Paolo scrivendo ai Galati. Oggi nella nostra società amore significa tutto o niente. Il rischio di inflazione nei confronti di questa parola c'è anche per noi. Belle affermazioni, commoventi preghiere, citazioni di passi biblici. La parola amore è così spesso sulle nostre labbra come cristiani, non è vero? Proviamo invece a pensare all'amore come al motore del nostro servizio. Una visita scomoda? Un'offerta di collaborazione che mi costa? La rinuncia a un mio diritto? Lo sforzo arduo per capire l'altro? Il primo passo per rompere la freddezza di un rapporto? L'apertura del portafoglio senza rimpianti? Il perdono dato e ricevuto? La partecipazione sincera a gioie o dolori altrui? Quante forme concrete assume allora la parola amore quando si realizza nel servizio? Così capiamo che servire gli altri è servire Gesù, che ha detto: se uno mi serve, il Padre mio lo onorerà.

Quando la vita scorre troppo velocemente, quando le scadenze si accavallano e gli impegni si accumulano, ora dopo ora, comincio a desiderare le montagne della Sierra. Il mondo sembra un po' meno pazzo dopo qualche giorno passato in cima ad una montagna. Quei panorami riescono a dare chiarezza ai miei pensieri e ad infondermi una visione fresca. Il mondo, con i suoi problemi, mi sembra meno opprimente. Le pressioni sembrano meno schiaccianti, la vita comincia ad apparire di nuovo affrontabile. Ecco perché il Salmo 61 rimane uno dei miei preferiti. Mi piace dove Davide dice: «Dall'estremità della terra io grido a te con cuore abbattuto. Conducimi alla rocca che è troppo alta per me, poiché tu mi sei stato un rifugio, una forte torre dinanzi al nemico. Dio è la rocca ed è più alta di me e di te. E quando il mondo ci opprime, quando le scadenze volteggiano su noi come avvoltoi, quando gli impegni gravano sulle nostre spalle, abbiamo bisogno di una visione rinnovata. Passando del tempo con Dio, sulle vette della sua potenza e del suo amore, possiamo ricevere una migliore e più ampia visione della nostra vita. Egli è il monte la cui cima si erge al di sopra dei nostri orizzonti confusi. La vita vista dalle sue altezze può dare chiarezza alle nostre menti, aiutarci a fissare delle giuste priorità e permetterci di capire come affrontare le nostre giornate. Forse, come me, hai avuto un mese turbinoso. Ti trovi davanti ad esigenze particolari della tua famiglia, frustrazioni sul lavoro, impegni in chiesa e pretese degli amici. Senti il cuore venirti meno ad ognuna di queste incombenze. Forse non potrai prenderti del tempo per andare in montagna, ma puoi ugualmente scalare quella roccia tanto più alta di te. Investendo del tempo con il tuo comprensivo Signore, riceverai una nuova visione. Dalla sommità del suo amore vedrai le cose come sono in realtà.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
2: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
3: Sono Maria Teresa, vengo da voi a raccontarvi le grandi cose che succedono a casa nostra. E a casa nostra abbiamo oramai 11 nipoti. Sono per noi davvero una grande ricchezza questi ragazzi e ci fa tanto piacere vederli crescere sani, sportivi, pieni di interessi e di progetti. Ed è bello anche ridere con loro, fare il tifo quando giocano e incoraggiarli nei loro studi. Essere nonni non è facile perché quando si diventa vecchi le possibilità sono almeno due. O ci si inacidisce con le persone, si diventa impazienti, oppure ci si lascia andare e si scivola troppo nell'indulgenza. Allora, che cosa si deve fare? Mio marito e io stiamo imparando delle cose importanti. La prima cosa che abbiamo capito è che non si deve interferire nell'educazione dei nipoti, a meno che i loro genitori non gli insegnino a dar fuoco al gatto o a sputare dal balcone sui passanti, ma i nostri figli queste cose non le insegnano. Oppure è possibile e anche doveroso occuparsi dell'educazione dei nipoti se ci sono delle occasioni speciali, come delle assenze prolungate o una settimana di vacanza dei genitori o permanenze in ospedale o altre situazioni. L'educazione è in generale e deve essere il compito dei genitori. Ogni famiglia stabilisce le sue regole e queste regole devono essere rispettate. Se no, si rischia di creare degli scompensi nella personalità dei bambini. I nonni sono capaci e molto, molto capaci di minare l'autorità dei genitori. Poi non bisogna fare preferenze. È terribilmente possibile che un nipotino coccolone diventi il favorito e che una nipotina allegra e spensierata si attiri l'attenzione a scapito di una più timida. Come terza cosa, è un po' una conseguenza di questo, si deve assolutamente evitare di fare dei paragoni. La tua cuginetta è così e tu sei così, lui è meglio e tu sei peggio, e perché questi paragoni non creano altro che difficoltà e gelosie, soprattutto nei figli. Poi è importante studiare il carattere e il gusto dei nipotini, in modo da fare dei regali appropriati, poi cucinare i loro cibi preferiti, visitare con loro dei luoghi piacevoli e giocare a giochi adatti alle varie età. Prima che vadano a scuola, cerchiamo di inculcare in loro l'amore per la lettura, leggendo loro dei libri. Questo è così importante. Poi raccontiamo delle storie di quello che facevamo noi da bambini. Loro li chiamano i tempi antichi e quasi hanno ragione. Oppure raccontare quello che facevano i loro genitori. E poi cerchiamo di chiacchierare la Bibbia, cioè di insegnare loro senza predicare o mettersi in cattedra, ad amare Dio e a capire quello che Dio dice nella sua parola. Un giorno, per esempio, ho visto l'arcobaleno nel cielo e ho chiamato un nipotino di 3 anni perché lo guardasse. E gli ho detto: guarda, Dio ha pitturato un arcobaleno nel cielo. Lui mi ha guardata, ha fatto la faccia pensosa e poi è andato a raccontare a sua mamma che Dio aveva messo in cielo una balena. Non aveva capito arcobaleno e io ho imparato che devo spiegare tutte le parole che dico. Un altro nipotino mi ha detto: quando divento grande vengo da nonno e lui mi insegna tutta la Bibbia, pensi che lo potrà fare in un mese? Un programmino da niente. Ultima cosa, e sarebbe la sesta, cerchiamo di dare un buon esempio. Nella Bibbia il salmista ha scritto, rivolgendosi a Dio: i figli dei tuoi servitori avranno una dimora e la loro progenie sarà stabilita nel tuo cospetto. E questa è una bellissima promessa per dei nonni che cercano di camminare col Signore.

0: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare

Libro del profeta Isaia, capitolo 55, versetto 9. Dio dice: come i cieli sono alti al di sopra della terra, così sono le mie vie più alte delle vostre vie e i miei pensieri più alti dei vostri pensieri. Lettera ai Romani, capitolo 10, versetto 17. La fede viene da ciò che si ascolta, e ciò che si ascolta viene dalla parola di Cristo. Il titolo del commento di oggi è una domanda: basta l'intelligenza per conoscere Dio? La fede non è né credulità né superstizione. Molti scienziati, oggi come ieri, sono stati credenti sinceri. La fede vera è un incontro con Dio che è più grande di noi e che ci ama. È un incontro, poi una relazione di fiducia con Lui che si rivela. Senza la fede, la riflessione su Dio può soddisfare l'intelligenza, ma non ci permette di conoscerlo. Consente solo di avere un'idea intellettuale di Lui. È così anche tra gli uomini. Non potete conoscere profondamente un amico soltanto con la vostra ragione. Vi occorre il cuore, quanto più per le cose che riguardano Dio. Egli è necessariamente grande, infinitamente al di là di tutte le nostre riflessioni, ma questo non è un ostacolo se confidiamo in colui che lo ha rivelato e che è Dio e uomo, il Signore Gesù. Perché vi sia una relazione profonda tra due persone occorre la fiducia. Se diffido dell'altro non lo posso comprendere e corro anche il rischio di attribuirgli motivi ingiusti. Ebbene, finché io sarò diffidente nei confronti di Dio, non potrò capire e ricevere veramente quello che mi dice. Perché tale diffidenza verso Dio? Forse è proprio perché Egli è la verità e dice la verità. Questo forse vi dà fastidio? Diciamogli semplicemente: vedi, Signore, che io faccio fatica a credere. Fammi vedere che cosa in me è un ostacolo e rivelati a me. Allora, leggendo la Bibbia, potremo ascoltare quello che Dio ci dice e conoscerlo sempre meglio.

0: Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
0: Quello che le altre radio non osano dire.
2: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
3: Vangelo di San Luca, capitolo 15. Or tutti i pubblicani e i peccatori s'accostavano a lui per udirlo, e così i farisei come gli scribi mormoravano dicendo: «Costui accoglie i peccatori e mangia con loro». Ed egli disse loro questa parabola: «Chi è l'uomo fra voi che, avendo 100 pecore, se ne perde una, non lasci le 99 nel deserto e non vada dietro la perduta finché non l'abbia ritrovata? E ritrovatala, tutto allegro se la mette sulle spalle, e giunto a casa chiama assieme gli amici e i vicini e dice loro: «Rallegratevi meco, perché ho ritrovato la mia pecora che era perduta». Io vi dico che così vi sarà in cielo più allegrezza per un solo peccatore che si ravvede, che per 99 giusti i quali non han bisogno di ravvedimento. Ovvero, qual è la donna che, avendo 10 dramme, se ne perde una, non accenda un lume, non spazzi la casa e non cerchi con cura finché non l'abbia ritrovata? E quando l'ha ritrovata chiama assieme le amiche e le vicine dicendo: «Rallegratevi meco, perché ho ritrovato la dramma che avevo perduta». Così vi dico, vi allegrezza dinanzi agli angeli di Dio per un solo peccatore che si ravvede. Disse ancora: un uomo aveva 2 figliuoli, e il più giovane di loro disse al padre: «Padre, dammi la parte dei beni che mi tocca». Ed egli spartì fra loro i beni. E di lì a poco il figliuolo se ne partì per un paese lontano, e qui vi dissipò la sua sostanza, vivendo dissolutamente. E quando ebbe speso ogni cosa, una gran carestia sopravvenne in quel paese, sicché egli cominciò ad esserne bisogno. E andò e si mise con uno degli abitanti di quel paese, il quale lo mandò nei suoi campi a pasturare i porci. Ed egli avrebbe bramato empirsi il corpo dei baccelli che i porci mangiavano, ma nessuno gliene dava. Ma rientrato in sé disse: «Quanti servi di mio padre hanno pane in abbondanza, e io qui mi muoio di fame. Io mi leverò e me ne andrò da mio padre e gli dirò: «Padre, ho peccato contro il cielo e contro a te. Non son più degno d'essere chiamato tuo figliolo, trattami come uno dei tuoi servi». Egli dunque si levò e venne a suo padre. Ma mentre egli era ancora lontano, suo padre lo vide e fu mosso a compassione, e corse e gli si gettò al collo e lo baciò e lo ribaciò. E il figliuolo gli disse: «Padre, ho peccato contro il cielo e contro te, non son più degno d'essere chiamato tuo figliuolo». Ma il padre disse ai suoi servitori: «Presto, portate qua la veste più bella e rivestitelo, e mettetegli un anello al dito e dei calzari ai piedi, e menate fuori il vitello ingrassato. Ammazzatelo e mangiamo e rallegriamoci, perché questo mio figliuolo che era morto ed è tornato a vita, era perduto ed è stato ritrovato». E si misero a far gran festa. Ora il figliuolo maggiore era a campi, e come tornando fu vicino alla casa, udì la musica e le danze, e chiamato a sé uno dei servitori gli domandò che cosa ciò volesse dire. E quello gli disse: «È giunto tuo fratello, e tuo padre ha ammazzato il vitello ingrassato, perché l'ha riavuto sano e salvo». Ma egli si adirò e non volle entrare, onde suo padre uscì fuori e lo pregava d'entrare. Ma egli rispondendo disse al padre: «Ecco, da tanti anni ti servo, e non ho mai trasgredito un tuo comandamento. A me però non hai mai dato neppure un capretto da far festa con i miei amici. Ma quando è venuto questo tuo figliuolo che ha divorato i tuoi beni con le meretrici, tu hai ammazzato per lui il vitello ingrassato». E il padre gli disse: «Figliuolo, tu sei sempre meco, ed ogni cosa mia è tua. Ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato a vita, era perduto ed è stato ritrovato».
2: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.
1: Testi del dottor Vernon McGee.
0: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
1: Regia di Maurizio Cianci.

Benvenuto e bentrovato all'ascolto, ancora una volta Maurizio al microfono, un microfono che all'inizio stava per fare le bizze, poi l'ho preso appena in tempo, eh? Meno male, meno male.

Al microfono, dicevo, Maurizio sempre felice e contento e grato che tu abbia scelto ancora una volta questa emittente, questa frequenza a quest'ora. Siamo nel vivo, siamo proprio in mezzo al libro del Levitico, siamo alle prese con il 13° capitolo. Abbiamo dedicato ben 2 trasmissioni a mo' di introduzione a questo capitolo, e oggi direi che è proprio arrivato il momento di addentrarci in esso.

Prima di addentrarci nel vivo del nostro programma, desidero ancora una volta dire grazie. Grazie a chi? Ma grazie innanzitutto a chi ci ha scritto. Siamo molto riconoscenti, io in prima fila sono grato e riconoscente per ogni manifestazione di affetto e simpatia che arriva in redazione attraverso la corrispondenza. Naturalmente anche in redazione ci sono persone grate e felici di tutte queste manifestazioni. Grazie naturalmente anche alla redazione. Insomma, senza la redazione dove sarei io? In mezzo ad una strada. Niente più, niente meno, parliamoci chiaro. Un altro grazie molto sincero va al... No, adesso te lo dico. A tutto il team o a tutta l'equipe, insomma, al gruppo tecnico. Ecco, senza i nostri tecnici dove saremmo? Veramente senza i nostri tecnici, ingegneri e etc. Non accadrebbe nulla della mia voce, rimarrebbe qui, in questo studiolo, in questo bugigattolo. Non esageriamo. E invece, grazie ai nostri tecnici, non solo la mia voce non rimane in questo angusto ambiente, ma arriva fino a te. E di questo dobbiamo dire grazie a delle persone molto molto speciali.

insomma, non è giusto che persone come i nostri redattori, le persone che rispondono alla corrispondenza, alle lettere, e coloro i quali rendono possibile l'ascolto di questa trasmissione, quindi i nostri tecnici, non è giusto che solo perché si trovano dietro le quinte non debbano mai essere menzionati. Lungi, lungi da noi questo pensiero. Naturalmente il grazie più grosso però va a te. A te che decidi, che scegli di volta in volta di tornare fedele e puntuale. E torni per tenermi compagnia, torni per continuare insieme a me la passeggiata attraverso il libro più letto. Capitolo 13, dicevo. Un capitolo abbastanza, sicuramente interessante come tutti gli altri, ma non di facile comprensione. Perché? Perché è facile perdersi nella foresta e non riconoscere gli alberi. Questo è un detto che ho inventato io. Va bene, ti piace? No? Pazienza, io lo dico lo stesso. È facile entrare nella foresta e perdersi a causa degli alberi. No, non funziona, eh? Vabbè, pazienza. Quello che sto cercando di dire in poche parole è questo. È facile, troppo facile, anzi è un pericolo costante, entrare nel testo, leggere il libro magari o il capitolo, e non capirci un granché, perché abbiamo perso di vista l'oggetto primario, la meta di tutto il libro. La meta del libro, come abbiamo già detto più volte, non voglio ripetermi eccessivamente, altrimenti risulto noioso, la meta di tutto il libro qual è? Praticamente Dio sta dicendo: io sono un Dio santo, e come tale dovete avvicinarvi a me in un certo modo. Abbiamo fatto l'esempio, il paragone di andare ad un'udienza con il Presidente della Repubblica, essere ricevuti alla sua presenza. Andremo dopo esserci preparati in modo adeguato. La stessa cosa, anzi, in modo ancora più reale, più vivo e più fondamentale, è prepararsi per andare alla presenza di Dio. Arrivando poi al capitolo 13, troviamo che Dio ha a che fare, o si interessa, vuole avere cura non soltanto degli aspetti cosiddetti spirituali e sacri della nostra vita, gli aspetti della domenica mattina o delle feste comandate, ma Dio vuole avere a che fare, vuole prendersi cura, vuole avere, ha qualcosa da dire per tutti gli altri aspetti della nostra esistenza, inclusa la dieta, abbiamo visto capitolo 11, inclusa la maternità, capitolo 12, e incluso il nostro benessere fisico, capitolo 13. Capitolo 13 che tratta apparentemente della lebbra, ma non solo della lebbra, e negli incontri precedenti ho spiegato il perché. E ripeto, non vorrei di nuovo ripercorrere la stessa strada. Prima di addentrarci in questo capitolo, devo fare ancora due importanti considerazioni. Prima di tutto, la testimonianza biblica non si accorda con l'opinione corrente secondo la quale a quel tempo la lebbra era incurabile. Difatti, una purificazione è menzionata nel capitolo seguente, capitolo 14. Poi ci sono state alcune guarigioni miracolose, come quella di Naaman, per esempio, episodio narrato nel secondo libro dei Re. Alcuni commentatori pensano che anche Giobbe avesse contratto in un primo momento la lebbra e poi fosse stato guarito. Dal momento però che a quell'epoca non c'era alcuna diagnosi scientifica della malattia, si discute sulla natura della lebbra menzionata nella Bibbia. In ogni caso, anche a quei tempi c'erano delle medicine che venivano usate per curare quella terribile malattia. E non solo quella. Ma notiamo bene che né in questo capitolo 13, né in quello seguente, si indica una cura per la lebbra. Si danno piuttosto istruzioni al sacerdote su come si possono individuare i casi di lebbra e le misure da prendere per evitare il contagio.
Dopo un'eventuale guarigione dei soggetti, si doveva proseguire, si doveva andare avanti con un certo rituale. Nel capitolo 14 troviamo appunto la cerimonia della purificazione del lebbroso dopo la guarigione, ma non il metodo di cura, non la terapia. In altre parole, in caso di guarigione, che deve essere stata una guarigione straordinaria, se non soprannaturale, c'era una certa cerimonia da seguire. Qui lo scopo qual è? Come abbiamo già detto più volte, come sottolineo, è quello di insegnarci grandi verità spirituali attraverso la purificazione della lebbra, vista come simbolo di peccato. Ripeto, lo scopo è quello di insegnarci grandi verità spirituali attraverso la purificazione della lebbra, vista come simbolo di peccato. In secondo luogo, dobbiamo ricordare ovviamente che la Bibbia non è un trattato scientifico. Non c'è alcun tentativo di diagnosticare scientificamente la lebbra. Dio non dice a Mosè: adesso, da oggi in poi, devi iniziare uno studio di medicina. Né Mosè pretende di essere un medico. La diagnosi era di tipo empirico, proporzionata alle cognizioni scientifiche dell'epoca, al tipo di conoscenza corrente. Essa però ha da darci precise lezioni spirituali. Quindi, i riti relativi alla diagnosi e alla guarigione di tale malattia non costituivano affatto una cura. Spero di essermi spiegato. I riti relativi alla diagnosi e alla guarigione da tale malattia non costituivano una cura. Il sacerdote non doveva far altro che prendere atto dell'esistenza della malattia

febbre o delle malattie ad essa associate, o che, come abbiamo detto la volta scorsa, vengono così raggruppate come in un grappolo sotto il termine lebbra. Abbiamo visto la volta scorsa che il termine lebbra probabilmente è un termine, ripeto, un po' come un ombrello che raccoglie sotto di esso tutta una serie di patologie della pelle, una delle quali sarà stata sicuramente la lebbra, ma ci sono sicuramente state altre manifestazioni patologiche, altre malattie che non avevano nulla a che vedere con la lebbra, anche se ad un occhio non esperto potevano assomigliare ad essa. Ed ora credo che ci siamo meritati una pausa musicale. No, è meglio che smetto di parlare, così ti ascolti veramente un po' di musica.

Ti ricordo che sei l'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il libro del Levitico. Al microfono, come sempre a quest'ora, Maurizio, felice di essere in tua compagnia e grato che tu ci abbia scelti.

Il Signore disse a Mosè e Aronne: quando uno ha sulla pelle del corpo un tumore, una pustola o macchia bianca che faccia sospettare una piaga di lebbra, sarà condotto dal sacerdote Aronne o da qualcuno dei sacerdoti suoi figli. Se paragoniamo con le moderne tecniche di diagnosi il metodo qui indicato, esso appare decisamente primitivo, ma ripeto, era un metodo proporzionato alle conoscenze dell'epoca.

Inoltre, la diagnosi non serviva a prescrivere una cura, ma a far sì che si potesse poi seguire il rituale prescritto dalla legge. D'altra parte, anche oggi i nostri medici fanno una prima diagnosi di una malattia semplicemente osservando, palpando la parte presumibilmente malata. Dopo si passa all'uso di tecniche sofisticate per essere sicuri e prescrivere la terapia adatta.

Quindi piuttosto che così pensare ai nostri amici Mosè e Aronne e tutto quello che accadeva a quei tempi come qualcosa di primitivo, forse dovremmo un po' rivedere le nostre cognizioni, le nostre presupposizioni. Forse sapevano più di quanto noi non ci rendiamo conto. I sacerdoti avranno avuto a che fare con migliaia di casi, quindi avrebbero comunque accumulato nel tempo un'esperienza non indifferente. Quindi con il tempo avrebbero potuto conoscere o riconoscere le varie bolle, le varie pustole, le varie infiammazioni, gli aspetti diversi di questa o quella malattia, eccetera, eccetera. È interessante notare che, come abbiamo detto prima, probabilmente non si tratta solo di lebbra. È interessante notare che a sostegno di questa ipotesi, di questa interpretazione, c'è quanto sto per leggerti. Il sacerdote deve esaminare la piaga sulla sua pelle, sulla pelle della persona che viene con questa malattia. Se sulla piaga il pelo è diventato bianco e la piaga appare incavata nella pelle, è un caso di lebbra. Veduto ciò, il sacerdote lo dichiari impuro. Se la macchia sulla pelle è bianca ma non appare incavata nella pelle ed il pelo su di essa non è diventato bianco, il sacerdote isolerà l'uomo colpito dalla piaga per 7 giorni. Il sacerdote lo esamini il 7° giorno. Se la piaga gli appare stazionaria e non si è diffusa sulla pelle, il sacerdote isoli l'uomo colpito dalla piaga per altri 7 giorni. Il 7° giorno lo riesamini. Se la piaga è diminuita, non si è diffusa sulla pelle, il sacerdote dichiarerà tale uomo puro. Perché? Il testo ci dice è un eczema. Quindi non si tratta di lebbra, anche se il termine originario era zarat, tradotto dalla versione greca lepra e dalle versioni italiane lebbra, ma si tratta di eczema. Egli lavi le sue vesti ed è puro, è dichiarato di nuovo puro, cerimonialmente, spiritualmente e fisicamente guarito. A questo punto l'individuo può di nuovo accostarsi all'altare, offrire le proprie offerte di ringraziamento o di richiesta di perdono, eccetera, eccetera. Insomma, rientra di nuovo nella normalità, nella vita di tutti i giorni, rientra nel tessuto della società. Ed è interessante vedere con quale cura, con quale attenzione venivano trattati questi casi. Perché? Beh, perché Dio sapeva benissimo che se fosse stato qualcosa di infettivo, una malattia infettiva, chiaramente di lì a poco ci sarebbe stata un'ecatombe, dato che questa gente viveva in un tessuto sociale molto, molto stretto, vivevano a distanze ravvicinate anche fisicamente, quindi era molto possibile, molto facile contrarre malattie infettive. Ecco il perché dell'isolamento. Di nuovo, al di là di questo, c'è il discorso dello stato interiore, del peccato, dell'infrazione morale della legge divina. E tutto questo, naturalmente, non dobbiamo perderlo di vista. Non dobbiamo perderlo di vista perché, in fondo, è il messaggio principale di questo libro, di questo capitolo, ma soprattutto di tutto il libro. Quindi, come vedi e come ripeto, non c'era la descrizione di una terapia, c'erano soltanto i provvedimenti da prendere nel caso si trattasse di lebbra oppure se si trattava di altre infezioni della pelle. Io credo che ci siamo meritati un'altra pausa musicale, che dici?

Leggendo questo capitolo del libro del Levitico, non posso fare a meno di ripensare agli episodi nella vita di Gesù descritti nei Vangeli, quelle occasioni quando Gesù si trovava davanti a dei lebbrosi. A quel tempo i lebbrosi, come saprai, dovevano albergare, dovevano vivere e abitare lontani dalla città, un luogo appartato, separato. Non potevano mai tornare a convivere nella società. Erano messi da parte, considerati impuri, considerata una vergogna. E Gesù invece cosa faceva? Non solo non li scansava, ma addirittura li toccava. E toccando, Gesù ha guarito diversi lebbrosi. Il tocco del suo amore, la sua cura, il suo interesse, quello sguardo di amore, di nuova vita, ridava speranza, gioia, una nuova esistenza. Questa è la sigla di chiusura, come avrai senz'altro capito, il che significa che dobbiamo lasciarci. Non prima però di averti dato appuntamento al nostro prossimo incontro, prossima passeggiata, un'altra opportunità di trascorrere insieme un'altra mezz'ora, un'altra opportunità di ritrovarsi per cercare di capire più da vicino cosa Gesù ha da dirci. A quei tempi si parlava di lebbrosi, oggi non si parla più di lebbrosi, ma in ogni caso si parla di persone che hanno dei bisogni, come te e come me. Quindi, per adesso, dobbiamo dire a risentirci. A presto. Ciao.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo!

Come sapete, la Bibbia considera l'invidia come un'ambizione del tutto egoistica che causa disordini e liti ed ogni sorta di problemi. Quel bel passaggio che ci ammonisce contro i suoi devastanti effetti è trovato nell'Epistola di Giacomo 3,16 e dice: «Dove c'è invidia e contesa, c'è disordine ed ogni cattiva azione». Voi pure sapete che sia che si parli di invidia o gelosia, queste egoistiche ambizioni sono dal diavolo, sono dettate non da Dio, né sgorgano da ciò che è buono o santo, in loro non c'è niente di edificante e sgorgano da sorgenti malefiche e peccaminose. Mi domando: è la tua casa confusa, il tuo matrimonio zoppicante, la tua chiesa in disordine? Bene, questa ne può essere la causa. È possibile, vedete, che rivalità, spirito di partito, divisione di qualche sorta che si notano nella chiesa dei Corinzi siano anche presenti quest'oggi nella vostra chiesa o nella vostra casa. È possibile che questo disordine sia stato generato a causa di invidia o di qualche egoistica ambizione. Ora, non possiamo evitare il fatto che quando Dio dice che invidia, egoismo e il desiderio di mettere il nostro tornaconto prima non sono ambizioni che tornano a gloria di Dio, queste non possano far altro che generare divisione, lotta, confusione ed altri problemi per noi e per chi ci è vicino. Così esaminiamo quest'oggi l'invidia per un po' e poi investigheremo i suoi risultati. Prima di tutto riconosciamo che la gelosia e invidia sono due cose diverse. Ora, la parola di Dio non condanna la gelosia per se stessa. Dopotutto, il Dio ci dice che Egli è un Dio geloso. La gelosia di per se stessa quindi non è male. Infatti la parola zelante viene dalla stessa esatta radice della parola gelosia. Sono virtualmente la stessa cosa. E noi dobbiamo essere zelanti e gelosi di Dio per il suo nome, per la sua causa. E questo è quello che divorava Gesù quando, citando le scritture, disse: «Lo zelo per la tua causa mi divora, mi consuma». Vi ricorderete come in tale occasione egli si scagliò contro i farisei e cambiatori di monete nel tempio, accusandoli di averlo trasformato in una spelonca di ladroni. Ebbene, quello era vero zelo, quella era vera gelosia per il Signore, per il suo nome, per il suo tempio, e questo non può essere mai sbagliato. Ognuno di noi dovrebbe essere geloso del nome del nostro Signore e non permettere che sia disonorato, scherzato, bestemmiato, come purtroppo si fa oggigiorno. Noi possiamo essere gelosi per le cose che ci appartengono, ma noi non possiamo essere invidiosi per quello che hanno gli altri o per le posizioni a cui sono stati eletti invece che noi. Questo sfocia da egoismo ed è peccaminoso e da Satana. Ora, non è sufficiente pregare ed implorare il perdono di Dio sulla nostra invidia. Noi dobbiamo riconoscere prima di tutto che siamo invidiosi, e dico questo perché spesso si confonde gelosia con invidia. E notate, Dio è un Dio geloso e, come abbiamo detto, questa è una giusta gelosia, ma mai noi leggiamo che Dio è un Dio invidioso. Ora, Caino era invidioso e la sua invidia lo portò all'omicidio di suo fratello. Noi dobbiamo quindi esaminarci se siamo gelosi della nostra moglie, della nostra relazione con Dio, se siamo gelosi di Lui e non vogliamo che nessuno ce lo insulti o che qualcuno abbia mire sui nostri cari. Questo è bene.
ma se abbiamo in noi invidia per quello che gli altri hanno, questo deve essere riconosciuto ed espulso lontano da noi, perché invidia porta divisione, porta confusione, amarezza e risentimento. Questo non è proprio in un credente, e perciò con la preghiera di perdono noi dobbiamo pregare che Dio ci aiuti ad allontanare da noi l'invidia che porta alla concupiscenza, e la concupiscenza porta poi a maggior peccati. Ma cosa ci terrà nel futuro liberi da questo mostro giallo? Come possiamo fare per impedirgli di insinuarsi in noi di nuovo e cadere sotto il suo controllo? Cosa facciamo noi, per esempio, per impedire ai nostri figli di invidiarsi e lottare l'un con l'altro? Lo facciamo cercando di accomodare le cose temporaneamente, semplicemente spiegandogli che l'invidia è male, e chiedersi perdono l'uno con l'altro? Come noi possiamo aiutarli di modo che siano permanentemente liberi da questo pernicioso peccato? Bene, voi sapete che la Bibbia insegna che noi non dobbiamo solo eliminare il peccato dalla nostra vita, ma dobbiamo anche rimpiazzarlo con qualche altra cosa. In altre parole, noi dobbiamo trovare un'alternativa biblica all'invidia, e tali alternative sono trovate proprio nel prossimo versetto, e cioè Giacomo 3,17, che ci mostra che in contrasto all'invidia che viene dal basso, Dio parla di quella saggezza che viene dall'alto, ed è quivi che noi dobbiamo ricercare quelle cose che ci aiuteranno ad eliminare permanentemente l'invidia ed ogni altra ambizione egoistica. Qui sono le cose che devono rimpiazzare e ristrutturare la nostra vita. E il versetto ci dice: la saggezza che viene dall'alto è anzitutto pura, poi è pacifica, mita, conciliante e piena di misericordia e di buoni frutti, imparziale e senza ipocrisia. Avete notato? Tutte queste cose sono all'opposto di contenzione, divisione, lotta e spirito di parte e di tutta la confusione che porta l'invidia. Mentre gli altri sono pronti ad afferrarsi per la gola, noi dobbiamo invece ricercare questa saggezza e cercare di adoperarci con mitezza e pacificazione a riconciliarci con tutti. Questa saggezza viene dal coltivare in noi uno spirito di gentilezza verso tutti, invece che essere rudi, abrasivi e crudi nei nostri modi di fare. La si procaccia essendo gentili verso gli altri, pensando a loro più che a noi stessi e cercando di coltivare costantemente in noi queste virtù. Questa saggezza si affermerà in noi quando saremo volenterosi di lasciare andare gli altri prima che di noi, quando noi cercheremo di essere ragionevoli con gli altri, con l'essere governati e ripieni di misericordia, volenterosi non tanto di proteggere i nostri diritti e dimostrare agli altri quanto sbagliati sono, ma volenterosi in amore e nell'amore di Cristo a sorpassare su una moltitudine di peccati, e facendo sì che quando qualche cosa che ci viene contro e ci lisci contro pelo, noi in pazienza possiamo non farci irritare, ma facendoci voltare dalla parte opposta se questo è necessario. Viene dai buoni frutti dello Spirito Santo di Dio che deve operare in noi, come sono menzionati per esempio nell'Epistola ai Galati capitolo 5, frutti che ci faranno crescere come credenti i quali cercano di praticare la vita di Cristo dentro di loro. Cerchiamo allora di comprenderci e di vivere il Vangelo del Maestro, praticando il suo amore, il quale scaccerà fra tutti gli altri peccati anche quello dell'invidia. Oh, aiutaci, oh Signore, ad ottenere questa saggezza e a esercitarla nei nostri contatti con il nostro prossimo e con i nostri cari. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen.

Leggiamo nell'Evangelo di Matteo al capitolo 13 i versi 10 e 11. Allora i discepoli accostatisi gli dissero: perché parli loro in parabole? E Gesù rispose loro: perché a voi è dato di conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è dato. Gesù rivela ai suoi lo scopo della parabola. I popoli orientali usano molto il linguaggio figurato ed illustrano i loro discorsi con parabole, con esempi presi della vita, più dei popoli occidentali. Anche Gesù fece lo stesso e non dobbiamo sorprenderci se nei suoi insegnamenti usò lo stesso metodo. Ma Gesù usò questo metodo per rendere più chiara la sua esposizione? Tutti usano spesso illustrare il proprio discorso per renderlo più chiaro, più comprensivo. Ma questa non fu la ragione perché Gesù l'usò. Infatti la domanda che i discepoli rivolgono al Signore, come riportata nel testo che abbiamo letto, ci fa comprendere che neanche essi avevano capito esattamente quello che Gesù voleva dire. Bisogna tener presente che tra la folla che ascoltava Cristo c'erano persone che odiavano il Maestro e i suoi discepoli. Quindi Gesù era costretto ad usare una forma di linguaggio che non avesse dato motivo ai suoi nemici ad accusarlo. Nella parabola del seminatore non c'era nulla che avesse potuto mettere in difficoltà il Signore, nulla che avesse provocato un'accusa davanti alle autorità. Gesù non voleva provocare né accelerare i tempi della sua morte, perciò era costretto a non fare nulla che avesse affrettato i tempi del suo sacrificio sulla croce. Ma Gesù intendeva che la sua verità fosse celata a tutti? Egli sapeva che coloro che avevano il cuore aperto, sincero, sarebbero venuti a lui per domandargli spiegazioni. Gesù sapeva le difficoltà della folla e cercava di risolverle, perciò quando parlava lo faceva in modo che ognuno avesse capito che la sua parola era adatta in quel momento ai bisogni degli uditori. Le parabole che Gesù pronunciava non erano superficiali, lasciavano l'uditorio pensieroso, costretto a fare domande, a chiedere maggiori spiegazioni, qualora avesse avuto il desiderio di conoscere di più. Questo modo di fare di Gesù faceva parte del suo speciale metodo di insegnamento ed aiutava il popolo a portarsi con sé le verità una volta dichiaratone il significato. Una prova dell'efficacia di questo metodo lo abbiamo nel racconto che Natan fa a Davide circa l'agnello. Quando Davide realizzò quello che Natan stava dicendo, allora l'effetto della verità fu grande su di lui. Invece, se avesse saputo subito la verità, l'effetto forse sarebbe stato meno efficace. Certe parabole erano misteriose, ma solo per coloro che non cercavano col cuore Gesù, che lo seguivano per altri scopi, ma per coloro che avevano il cuore aperto e sincero, che desideravano conoscere sempre di più le cose dette da Gesù, erano sempre soddisfacenti. Inoltre, con le parabole, Gesù preparò, o meglio tolse l'illusione ai suoi discepoli di un ministero, di un lavoro pieno di grandezza e di immediato successo. Volle anche prepararli con le parabole a guardare il futuro con pazienza, ad elevarsi al di sopra delle opposizioni della folla, a lottare con l'obbedienza anche quando non sembra esserci frutto, anche quando non vi sono risultati visibili e immediati. E Gesù continua nei versi 12 a 15 dicendo: perché a chiunque ha sarà dato e sarà nell'abbondanza, ma a chiunque non ha sarà tolto anche quello che ha. Perciò parlo loro in parabole, perché vedendo non vedono e udendo non odono e non intendono. E s'adempie in loro la profezia di Isaia che dice:
Udrete coi vostri orecchi e non intenderete, guarderete coi vostri occhi e non vedrete, perché il cuore di questo popolo si è fatto insensibile, son divenuti duri d'orecchi e hanno chiuso gli occhi, che talora non veggano con gli occhi e non odano con gli orecchi e non intendano col cuore e non si convertano e io non li guarisca. Qui Gesù ci fa presente che i duri di cuore, i ribelli, gli increduli, saranno sempre di più resi insensibili alle cose di Dio per la loro propria scelta e ribellione. I ribelli che erano tra la folla che ascoltavano Gesù non riuscivano ad afferrare la verità contenuta nella parabola. Non c'è dubbio che se ne andarono con uno spirito di superiorità. Avevano chiuso gli occhi, gli orecchi e indurito i loro cuori alle cose spirituali. Questa attitudine e presa di posizione nei confronti di Gesù li aiutava a rafforzare la loro ribellione e a prepararli per il giudizio che verrà su tutti coloro che persistono nelle vie del male. Ad esempio, è noto a tutti che le piaghe di Israele non indurirono il cuore di Faraone, ma lo ammollirono, addolcirono e calmarono. Ma dopo aver promesso di lasciare andare il popolo di Israele, non vedendo più le piaghe sopra l'Egitto, il suo cuore peccò di nuovo, si indurì, divenne spietato. Dio lo permise per dimostrargli che era un ribelle, un uomo dal cuore malvagio che non appena libero dai castighi di Dio si rivoltò con disprezzo e ingratitudine. Nello stesso modo gli insegnamenti di Gesù davano un'opportunità di ravvedimento, ma allo stesso tempo mettevano in una posizione di estrema responsabilità coloro che li rigettavano. E Gesù conclude nei versi 16 a 18 di questo stesso capitolo 13 di Matteo: ma beati gli occhi vostri perché veggono e i vostri orecchi perché odono, poiché in verità io vi dico che molti profeti e giusti desiderarono di vedere le cose che voi vedete e non le videro, e di udire le cose che voi udite e non le udirono. Voi dunque ascoltate che cosa significhi la parabola del seminatore. Sono benedetti quindi invece coloro che aprono il cuore per intendere le cose di Dio. Un vero discepolo di Cristo è sempre ansioso di imparare dal suo maestro. Egli ha sempre i suoi occhi aperti, le sue orecchie attente a udire la parola della vita e il suo cuore pronto a riceverla e custodirla. Lo Spirito Santo si rivela sempre a quelle persone che sono pronte e che si lasciano illuminare. Lo Spirito Santo è capace di illuminarci, di farci comprendere i piani di Dio e metterci in una posizione che neanche i profeti dell'Antico Testamento avevano. Noi, come veri discepoli di Cristo, siamo un popolo privilegiato. Il Signore ci benedica.

libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

cari amici, nel ringraziarvi per la vostra attenzione, la vostra presenza attorno alla parola di Dio insieme a noi, vorrei invitarvi ad ascoltare la lettura che Patrizia ci farà dal Vangelo di Giovanni, capitolo 8, i versetti da 17 a 20.

D'altronde, nella vostra legge è scritto che la testimonianza di due uomini è vera. Or sono io a testimoniare di me stesso, e anche il Padre che mi ha mandato testimonia di me. Essi perciò gli dissero: «Dov'è tuo Padre?» Gesù rispose: «Voi non conoscete né me né il Padre mio. Se conosceste me, conoscereste anche il Padre mio». Queste parole disse Gesù nella sala del tesoro, insegnando nel tempio, e nessuno lo arrestò, perché l'ora sua non era ancora venuta.

0: Nella diatriba che lo opponeva ai giudei, Gesù riprese il tema della testimonianza, ripetendo che la sua non era isolata, ma era accompagnata da quella del Padre che la rendeva attendibile secondo la legge di Mosè. Il tema della testimonianza era già stato impugnato da Gesù ed era stato espresso in maniera più ampia. Ora, nel nostro testo, egli si limitò a citare il Padre, volendo far convergere l'attenzione dei giudei verso colui che lo aveva inviato sulla terra e che confermava la sua messianicità. I giudei risposero con una domanda che evidenziava la loro totale mancanza di volontà a capire ed approfondire l'argomento per conoscere la verità. Condotti dai loro pregiudizi che li rendevano ottusi verso Cristo, scelsero la via dell'ironia, della pungente ed offensiva derisione, della sarcastica superiorità, chiedendo: dov'è tuo padre? Non chiesero chi fosse il padre a cui Gesù si richiamava, come sarebbe stato logico e naturale fare da persone desiderose di conoscerlo, ma vollero far capire che non accettavano, non riconoscevano per vera una testimonianza che non veniva presentata di persona, direttamente, e verificata attraverso un interrogatorio. La pacata risposta di Gesù mise in luce l'origine e la causa della loro ignoranza e della loro cattiveria. Rifiutando lui, quei giudei si preclusero la possibilità di conoscere il Padre, di credere in lui e di accogliere la sua testimonianza. L'autore sacro si preoccupa di informare che il dialogo riportato nel nostro testo avvenne nella sala del tesoro del Tempio, dove era posta la cassa delle offerte, a due passi dalla sala dove si riuniva il Sinedrio. Eppure lo Spirito del Signore protesse Gesù secondo il piano di Dio, impedendo che venisse arrestato secondo il proposito dei capi dei giudei. Il dialogo che ci viene riportato conduce la nostra memoria a quelle tante persone che di fronte al messaggio cristiano tentano di sottrarsi alle pressioni della parola divina, cambiando discorso, facendo battute e lazzi scherzosi o formulando inutili e vane domande. Un ingenuo tentativo per sfuggire al Signore, un tentativo di sfuggire alle proprie responsabilità verso se stessi, preferendo le scelte già fatte, le posizioni già acquisite, le convinzioni già radicate, che, essendo contro Dio, non sono certo vantaggiose ed onorevoli. Sarai anche tu fra queste persone? Ti salutiamo con affetto.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

0: Puntini, un pensiero e via. Con Giacomo Casolari.
1: La cosa importante è non smettere di fare domande. Queste parole sono di Albert Einstein e conosciamo tutti questo scienziato, conosciamo tutti che uomo è stato, e lui esprimeva quello che era nella sua anima. Lui aveva sempre fatto domande e questo suo fare domande l'ha portato a scoperte importanti. E la sua espressione ci colpisce oggi: la cosa importante è non smettere di fare domande. Ci ricordiamo quando eravamo bambini? Forse ce lo siamo dimenticati, ma vediamo i bambini degli altri che continuamente dicono perché, perché, perché. Bambino che vuol crescere, vuole imparare e continuamente chiede perché, perché. E noi che siamo adulti dobbiamo sapergli dare delle risposte vere, delle risposte certe, delle risposte che sono la verità, perché lui queste domande le fa perché vuole sapere. E se noi gli diamo delle risposte vere, delle risposte sagge, queste risposte gli rimarranno nel cuore anche quando sarà adulto. Io ricordo ancora risposte che mi furono date quando ero bambino, quando ero a scuola, ed è una cosa buona quando un bambino chiede perché, perché vuole sapere. E diventa complicato quando diventa adulto e non chiede più perché. Ma Einstein ci insegna qualcosa di importante. Importante è non smettere mai di fare domande. Perché? Come funziona questa cosa? Come mai? È importante chiedersi il perché. Il perché di tante cose. Il perché e il come. Quando. Tutte queste cose, se noi ci poniamo delle domande, troveremo le risposte. Forse non le troveremo subito. Forse non sarà immediato il trovare la risposta alla nostra domanda. Ma se ci poniamo la domanda, la risposta arriverà. Gesù dice: bussate e vi sarà aperto, chiedete e vi sarà dato. E anche se chiediamo una risposta ci sarà data. Se chiediamo a Dio: ma perché? Ma perché succedono queste cose? Ma perché le cose stanno in questo modo? Se il nostro cuore è sincero, la nostra richiesta è sincera, la risposta arriverà. Non sarà immediata. Forse non sarà la risposta che volevamo noi, ma la risposta arriverà. È importante non smettere mai di fare domande, perché le risposte esistono. Non sono sempre alla nostra portata, non sono sempre quelle che vorremmo noi, ma le risposte ci sono. In Dio c'è saggezza, in Dio c'è risposta. Chiedi al Signore come la pensi, come mai, perché. Chiedi a Dio. Dio può darti la sua risposta nel tuo cuore. Può darti la sua risposta forse leggendo la Bibbia, forse incontrando una persona che ti dà una risposta che non ti aspettavi. Dio può parlare in molti modi, ma è importante che nel tuo cuore ci sia la domanda, ci sia la richiesta. Perché? Spiegami, ho bisogno di imparare. E quando noi abbiamo questo atteggiamento, la risposta arriverà. Arriverà forse nel modo che non ci aspettiamo, ma arriverà. La cosa importante e non smettere di fare domande. Queste parole di Albert Einstein rimangono nella nostra mente e nella nostra anima. Impariamo a fare domande, non smettiamo mai di fare domande e sappiamo ascoltare anche le risposte. Alla prossima.
0: Spuntini, un pensiero e via, con Giacomo Casolari.

Salve amici, eccoci qui anche quest'oggi pronti a considerare un altro episodio dalla vita del maestro, perché sì, l'insegnamento di Gesù è differente da tutti gli altri perché è fatto attraverso episodi della sua vita, a fatti e non a parole. Gesù non dice di far niente se non prima lo ha fatto lui. Oggi si parla di comportamento e noteremo che mentre da una parte Gesù si scaglia contro la gente di chiesa, il clero, i bacchettoni religiosi abituali, egli trova poi invece comunione con i peccatori, con i fuoriusciti, con la gente della strada. Perché? Ascoltate e troverete che la vera religione di Gesù non è religione di chiesa, ma è invece una relazione di Gesù con gente comune, con gente come noi. Ma prima di passare a questi insegnamenti, ascoltiamo assieme uno dei nostri inni.

Ehi, ehi, siete sempre con me? Su, svegli che ora viene il bello. E sapete, amici, corrispondendo con così tanti ascoltatori, mi capita di ricevere le più svariate richieste. Chi richiede francobolli usati, chi cartoline, chi monetine, ultimamente pure biglietti da visita, chi scatole di fiammiferi, eccetera. Tutti sembrano raccogliere qualche cosa. Ora, crederci o no, e passando dal mondano al sublime, pure Gesù venne per raccogliere, per cercare qualche cosa. Luca infatti ce lo dice: il figliuolo dell'uomo è venuto per cercare e salvare ciò che è perito. Come c'è chi cerca e salva o mette da parte francobolli nuovi, altri invece che cercano e salvano francobolli vecchi e usati, così Gesù venne per cercare non anime belle, pure, nuove, perfette, ma è venuto per cercare quelle che hanno peccato, che sono state scartate, che sono state rovinate dal peccato, perché lui le vuole prendere, le vuole redimere, vuole rifarle e poi metterle nella sua collezione, nel suo libro, nella sua casa. Oh, che onore, che privilegio essere nel libro di Gesù. E lo sapete, no, come si chiama? Sì, ha un nome, si chiama il libro dell'agnello. Oh, amici, noi tutti vogliamo essere in quel libro, non è vero? Perché vedete, non è solo un onore, non si tratta solo di onore, ma è l'unica via, l'unico modo di essere salvati. Perché quando il giudizio finale verrà, e verrà presto, Gesù distruggerà questo mondo, scarterà tutti gli uomini. Quelli soli che rimarranno saranno quelli contenuti in quel suo volume. Anime acquistate, anime redente, rigenerate dal suo sangue prezioso. Amici, non vorreste anche voi far parte di tale libro, del libro dell'agnello? Gesù vi sta cercando, vi brama, vi vuole. Oh, datevi a lui. Considerate almeno questo passo, consideratelo oggi. E poi fatelo. Fatelo,

0: Vogliamo ora aprire le sacre scritture al Vangelo di Matteo, capitolo 23. Vogliamo leggervi questo interessante capitolo, Matteo 23. Allora Gesù parlò alle turbe e ai suoi discepoli dicendo: gli scribi e i farisei seggono sulla cattedra di Mosè. Fate dunque ed osservate tutte le cose che vi diranno, ma non fate secondo le opere loro, perché dicono e non fanno. Difatti legano dei pesi gravi e li mettono sulle spalle della gente, ma loro non li vogliono muovere neppure col dito. Tutte le loro opere le fanno per essere osservati dagli uomini. Difatti allargano le loro filatterie e allungano le frange dei mantelli ed amano i primi posti nei conviti e i primi seggi nelle sinagoghe e i saluti nelle piazze e di essere chiamati dalla gente padre, maestro. Ma voi non vi fate chiamare maestro, perché uno solo è il vostro maestro e voi siete tutti fratelli. E non chiamate alcuno sulla terra vostro padre, perché uno solo è il padre vostro, quello che è nei cieli. E non vi fate chiamare guide, perché una sola è la vostra guida, il Cristo. Ma il maggiore fra voi sia vostro servitore. Chiunque si innalzerà sarà abbassato e chiunque si abbasserà sarà innalzato. Ma guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché serrate il regno dei cieli dinanzi alla gente, perché né vi entrate voi, né lasciate entrare quelli che cercano di entrarci. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché divorate le case delle vedove e fate per apparenza lunghe orazioni, perciò riceverete maggior condanna. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché scorrete mare e terra per fare un proselito e fatto che sia lo rendete figliolo della Geenna il doppio di voi. Guai a voi, guide cieche, che dite: se uno giura per il Tempio non è nulla, ma se giura per l'olio del Tempio resta obbligato. Stolti e ciechi, poiché qual è maggiore, l'oro del Tempio che santifica l'oro? Se uno di voi, dite, giura per l'altare non è nulla, ma se giura per l'offerta che c'è sopra resta obbligato. Ciechi, poiché qual è maggiore, l'offerta o l'altare che santifica l'offerta? Chi dunque giura per l'altare giura per esso e per tutto quel che c'è sopra, e chi giura per il Tempio giura per esso e per colui che l'abita, e chi giura per il cielo giura per il trono di Dio e per colui che vi siede sopra. Guai, guai a voi scribi e farisei ipocriti, perché pagate la decima della mente, dell'aneto e del comino e trascurate le cose più gravi della legge, il giudizio, la misericordia e la fede. Queste sono le cose che bisognava fare senza trascurare le altre. Guide cieche che colate il moscerino e inghiottite il cammello. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché nettate il di fuori del calice e del piatto, mentre dentro son pieni di rapina, di intemperanza. Fariseo cieco, netta prima il di dentro del calice e del piatto, affinché anche il di fuori diventi netto. Guai, guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché siete simili a sepolcri imbiancati che appaiono belli di fuori, ma di dentro sono pieni d'ossa, di morte e d'ogni immondizia. Così anche voi di fuori apparite giusti alla gente, ma di dentro siete pieni di ipocrisia e di iniquità. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché edificate sepolcri ai profeti ed adornate le tombe dei giusti e dite: oh, se fossimo stati a dì dei nostri padri non saremmo stati loro complici nello spargere il sangue dei profeti. Tanto voi testimoniate contro voi stessi che siete figlioli di coloro che uccisero i profeti. E voi colmate pure la misura dei vostri padri. Serpenti, razza di vipere, come scamperete al giudizio della Geenna? Perciò ecco, io vi mando dei profeti e dei savi e degli scribi, di questi alcuni ne ucciderete e metterete in croce, altri ne flagellerete nelle vostre sinagoghe e li perseguiterete di città in città, affinché venga su di voi tutto il sangue giusto sparso da terra, dal sangue del giusto Abele fino al sangue di Zaccaria. Oh Gerusalemme, Gerusalemme che uccidi i profeti e lapidi quelli che ti sono mandati, quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figlioli come la gallina raccoglie i suoi pulcini sotto le ali e voi non me l'avete voluto. Ecco, la vostra casa sta per esservi lasciata deserta, poiché io vi dico che d'ora innanzi non mi vedrete più, finché direte benedetto colui che viene nel nome del Signore. Possa lo Spirito Santo aggiungere una benedizione alla lettura della sua santa parola. Quando nel gennaio furono concluse le valutazioni dei risultati economici per l'anno passato, particolare successo fu riscontrato dalle industrie di cosmetici e di prodotti inerenti l'abbigliamento personale. Queste sono state seguite dalle industrie che manifatturano cibi dietatici o prodotti per il controllo del peso, e sorprendentemente a queste, con incredibile successo, si è unita l'industria della fabbricazione di parrucche, che malgrado il loro costo esorbitante trova la propria produzione in continuo aumento. Ora, noi non abbiamo menzionato queste cose perché abbiamo intenzione di predicare il famoso messaggio dei preti di campagna contro il rossetto, come pure l'abbiamo fatto per assalire questa nuova fase, per spingere il pubblico ad abbellirsi o a cercare di apparire meglio e di vestire più elegantemente. Del resto, essere ben vestiti e coltivare una netta apparenza fisica non credo che sia da condannare, se questo è contenuto nei limiti della modestia e del decoro. Anzi, penso che dovrebbe essere incoraggiato. Ma quello che noi vogliamo oggi farvi notare è che è prima il di dentro che deve essere coltivato, è prima il di dentro che deve essere nettato, adornato, abbellito. Gesù infatti ci dice che se il di dentro è netto, netto pure verrà il di fuori. Del resto, pensate, avete mai notato un vero cristiano che ha il di dentro netto? Non si vede pure questa nettezza, questa supernaturale abbellimento anche dal di fuori? Il versetto che vi abbiamo poco fa letto dalle Sacre Scritture contiene una delle 8 invettive che Gesù scagliò contro i farisei. Gesù, prendendo in essa il paragone del calice che essi secondo la tradizione pulivano e ripulivano esteriormente, gli fa vedere la fallacità della loro religione e condotta. Quando noi oggi usiamo la parola fariseo, l'associamo subito con falsità, ipocrisia e otturazione mentale. Ma i farisei erano in sostanza, fra tutti i giudei del tempo di Gesù, i più religiosi. Essi infatti amavano ostentare la loro religiosità vestendo lunghe vesti, facendosi chiamare padre, maestro, osservando al di là delle regole tutti i precetti religiosi, pagando il 10% delle loro entrate alla chiesa e in più perfino davano un decimo di ciò che il loro orto produceva. Digiunavano spesso e almeno 3 volte al giorno si recavano in chiesa, mai mancavano una cerimonia religiosa né mai perdevano un'opportunità di far a tutti conoscere la loro religiosità e il loro attaccamento alla legge e ai precetti. Ora di certo sembra strano che Gesù si adiri contro di loro invece di inveire contro le meretrici, i ladri e i peccatori. Ma Gesù giustamente inveì con tutta la sua indignazione contro di loro perché voleva che essi notassero che la loro religione consisteva di precetti, di cerimonie, funzioni e sacrifici, e dava al di fuori un'apparenza di bontà e di giustizia e di pietà, ma che invece il di dentro e all'anima non recava alcun beneficio, erano come sepolcri di fuori, belli, nitidi, di marmo bianco, con ornamenti e decorazioni e fiori, ma di dentro pieni di putrefazione e morte. Se questo sistema religioso di funzioni e riti proprio dei farisei fosse scomparso con loro quando le truppe di Tito distrussero la nazione giudaica, noi non avremmo alcun uso per questo particolare passaggio del Vangelo, ma purtroppo però troviamo che questa religione, questo sistema è continuato attraverso i secoli, ha infettato anche la Chiesa cristiana ed è giunto fino a noi. Ben ricordo quando mi trovavo a Lucca, durante la mia giovinezza, ad un certo commerciante di quella città. Egli era il capo della confraternita della sua parrocchia, lui era quello che quando facevano le processioni portava lo stendardo a piedi scalzi, lui era quello che era sempre alla destra delle autorità ecclesiastiche, lui era la colonna al sostegno della sua chiesa, era additato e portato da tutti come un paragone ed esempio di carità e pietà cristiana. Ma poi, se vi capitava di volgere l'orecchio verso la comunità promiscua della città, se prestavate attenzione ai bollettini, ai sussurri che giungevano dai frequentatori di posti di malaffare, allora sentivate che non solo questo santueto, questo portacroci, aveva e manteneva amanti, ma che le sue attività in tali luoghi erano tali da farvi arrizzare i capelli in testa. Il di fuori del calice era pulito, brillante, ma il di dentro putrido e ributtante. Sì, o amico in ascolto, questo versetto biblico è tutt'oggi necessario, e siccome il nostro intento è di obbedire la parola di Gesù, noi vogliamo ben esaminarla per meglio capirla e metterla in pratica. Prima il di dentro, dice Gesù, e noi vogliamo vedere come possiamo pulire il di dentro. Tutti sappiamo che siamo peccatori, tutti ammettiamo che il di dentro è sporco, ma come pulirlo? Con le buone opere, con la penitenza, con la mortificazione, i digiuni, con funzioni, cerimonie, riti sacri? Ma dimmi, ascoltatore, non era proprio questo che i farisei facevano? Loro che attendevano al rito della circoncisione, che a 12 anni erano ammessi e confermati nella fede, che digiunavano 3 volte la settimana, che pregavano spesso in chiesa e nelle piazze. Amico, non fu la loro religione fatta di funzioni, di aspersioni e cerimonie che attirò 8 delle severe invettive di Gesù? Del resto, amico in ascolto, tu, come il resto della maggioranza del nostro popolo, hai fatto tali cose, hai partecipato a tali funzioni, ti sei sentito bene? Sì, lì per lì ti sei sentito edificato, elevato nello spirito, ma per quanto? Per un'ora? Poi sei tornato ad essere quello che sei sempre stato. Quel nettamento che hai fatto non è penetrato nel di dentro, ti avrà dato, è vero, un'aureola esteriore di santità, ti avrà procurato le lodi del clero, l'ammirazione della gente, ma amico, il tuo di dentro, il tuo cuore è rimasto sempre il medesimo. No, ascoltatore, non è l'adornare il di fuori che fa il di dentro bello, non sono atti fisici né formule bisbigliate in una lingua incomprensibile che alterano o influenzano l'anima che è spirito. L'acqua, sia pure santa quanto tu vuoi, non lava l'anima, e neppure il fumo dell'incenso né la luce delle candele attenuano la giusta ira divina, né il mangiare il baccalà il venerdì o astenersi da certi cibi. Questo non accresce alcun merito. Amici, l'apostolo Paolo, scoraggiando i primi cristiani nell'osservare tale cose, disse loro: esse hanno sì reputazione di sapienza per quel che è in esse di culto volontario, di umiltà e di austerità nel trattare il corpo, ma non hanno, lui disse, non hanno alcun valore e servono solo a soddisfare la carne. L'esempio che Gesù impiega quando paragona i farisei a sepolcri imbiancati non solo raffigura bene la condizione di quei religiosi, ma pure la nostra. Un sepolcro è bello, ammirevole, ma dentro contiene un cadavere, una cosa morta, e così questo è pure vero di noi. Il nostro corpo sarà vivo, forte, giovane, attraente, pieno di vigore e di forza, ma dentro contiene un'anima che è morta nella disubbidienza, nella ribellione e nel peccato. Benché andiamo in chiesa e ci battiamo il petto, benché reputiamo d'avere una religione, una giustizia più o meno genuina, la nostra anima resta morta in noi. Dio, che guarda al di dentro, ci vede ed è costretto a rigettarci. Oh sì, noi abbiamo bisogno di nettare il di dentro, abbiamo bisogno di fare rinascere quest'anima, di essere riconciliati con Dio. E amico, questo non può essere fatto né con acqua, né con incenso, né con formule o riti, né con digiuni, ma solo può essere fatto da Cristo vivente ed operante in noi. Per nettare il di dentro ci vuole Gesù. Per ridar vita a quest'anima che è così morta in noi al punto di non sentire più gli stimoli della coscienza nella voce di Dio che ci esorta a fare una decisione, ci vuole Gesù, Gesù che ci chiami, che ci svegli, che ci dica: svegliati tu che dormi e risorgi dai morti. Sì, Cristo può inondarci di luce e di vita, e quando Cristo è dentro, quando il suo spirito ci possiede, non solo il di dentro viene netto, ma pure il di fuori. Non più invidia, egoismo, avidità per il denaro, non più lo sfrenato desiderio della carne che ci gettava nel fango, non più l'angoscioso rimorso e il peso dei peccati che ci tenevano avvinti fra la polvere e ci impedivano di alzare lo sguardo oltre il cielo e mirare le indescrivibili bellezze di Dio, poiché quando uno è in Cristo, egli è una nuova creatura, tutte le cose vecchie sono passate, ecco, sono divenute nuove. No, amico, le opere buone, l'osservanza della legge, la frequenza della chiesa, le cerimonie, i riti, i precetti non salvarono i farisei, non hanno mai salvato nessuno, non possono salvare neppure te. Paolo da Tarso, un fariseo, un dottore della legge che per anni e anni provò di mettere il di dentro prima, provò di nettarlo con lo zelo e le buone opere, giunse a questa conclusione e disse: egli ci ha salvati non per opere giuste che noi avessimo fatto, ma secondo la sua misericordia, mediante il lavacro della rigenerazione e il rinnovamento dello Spirito Santo. E l'apostolo ci dice che con tutto il suo zelo, tutte le sue buone opere, tutte le cose che gli reputava guadagni, ecco che gli apparvero d'un tratto danno, anzi egli soggiunse: io le reputo anche come spazzatura davanti all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù. Vedete, noi non possiamo far niente per salvarci, è Dio che deve fare tutto, e lasciamo che Lui lo faccia. Chi mie macchie può lavare? Solo il sangue del Signore. Chi nettare il cuor mi può? Solo il sangue del Signore. Non un altro rio d'amor, qual neve bianca il cuor, solo il sangue del Signore. E così, o amico, abbiamo bisogno di essere lavati, purificati dal sangue di Cristo. E poi, siccome egli sa che siamo polvere, sa che siamo nel mondo e contaminazione e peccato ci circondano, noi abbiamo bisogno del rinnovamento del suo spirito giorno dopo giorno, affinché netti, rimondi, ci foggi sempre più simili al Maestro Gesù. No, amici, non opere, non funzioni religiosi, ma Cristo Gesù dentro il nostro cuore. Amici ascoltatori, Gesù non ha riguardi personali, egli ha sparso il suo sangue per tutti, egli è pronto per salvare tutti, egli è morto per salvare anche te. E amico, Gesù salva, ha salvato noi, può salvare anche te se tu, lasciando le cose vecchie, in fede lo accetti per il tuo proprio personale salvatore. Oggi tu devi fare questa decisione, oggi tu sai che quello che hai sentito è verità. Tu oggi, nello Spirito del Signore, devi accettare questa verità, devi sottometterti a Lui, e allora vedrai che Cristo prenderà possesso del tuo cuore, ti cambierà, ti darà nuova natura, ti porterà a sé e ti darà salvezza. Signore, noi ti preghiamo per questi cari che ci hanno ascoltato, benediscili, toccali col tuo Spirito Santo e portali a te. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Cari amici, se fate questa decisione, non vorreste scriverci? Se c'è qualcosa che non capite, scriveteci, noi corrisponderemo con voi e cercheremo di darvi maggiori spiegazioni. Qui Eros Bacoccina che vi ringrazia e vi saluta e implora su voi la pace e le benedizioni di Cristo Gesù.
1: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.

0: Credo che si tratti soprattutto di una crisi di sfiducia, cioè è venuta a mancare sempre di più in questi anni la fiducia in un'altra persona e forse anche una fiducia nel senso religioso, l'affidarsi, il fare affidamento a qualcun altro. Probabilmente è venuta calando la fiducia nel proprio medico, o perlomeno non c'è più quella ricerca così fondamentale del medico di fiducia.
1: Sempre un maggior numero di persone, come sappiamo, si interessa di esoterismo. L'esoterismo è propriamente una specie di conoscenza segreta, accessibile soltanto ad una ristretta cerchia di illuminati, e sempre più persone, a motivo della propria salute, si allontanano da quella che è la medicina tradizionale per passare a quella alternativa, dove vanno ad incontrare purtroppo l'occultismo travestito da salvavita. Ecco, di questo e d'altro, tempo permettendo, amici, parleremo oggi qui a Contrappunti. Benvenuti a questo appuntamento, Mario Pieri adesso con voi. Cominciamo però come sempre con la musica, il nostro appuntamento, e oggi ho scelto questa bella canzone di Jesse Velasquez che si intitola You Don't Miss a Thing, cioè non ti sfugge nulla. Buon ascolto, restate con me.
2: Temi, situazioni, motivi e note non solo musicali proposti a...

Jassy Velázquez, You Don't Miss a Thing, non ti sfugge nulla, dicono le parole della canzone, tu conosci i miei moventi e il mio cuore, non importa che cosa io stia facendo, tu vedi i miei segreti anche nel buio. Chi credo di ingannare? Tu mi guardi quando corro e mi permetti di nascondermi perché sai dove sto andando. Poi mi cerchi e mi trovi, mi tieni nella tua cura, Signore, non riesco a sfuggirti. Non ti sfugge nulla di ciò che faccio. Vedi ogni mia mossa e sai ogni cosa di cui ho bisogno. Non permetti che ti sfugga nessuna delle mie preoccupazioni, perché a te nulla sfugge. Quando il mio cuore è spezzato, tu asciughi le mie lacrime, perché sai cosa provo. Quando sono gelato, tu sciogli le mie paure e il tuo tenero amore guarisce. Placchi la mia fame e la mia sete perché sei colui che mi sostiene. Mi conduci, mi insegni, mi tieni nella tua cura e non riesco a sfuggire da essa.

0: State ascoltando
1: Contrappunti.
0: Al microfono
1: Mario Pieri.
2: E veniamo allora all'argomento di oggi qui a Contrappunti, occultismo travestito da salvavita. Come dicevo in apertura, sempre un maggior numero di persone si interessa all'esoterismo. Ecco, l'esoterismo è propriamente una specie di conoscenza segreta, accessibile soltanto a una ristretta cerchia di illuminati, ma è poi da un pezzo che questa conoscenza poi non è più così segreta. Infatti migliaia di libri forniscono prontamente delucidazioni su dottrine e pratiche prodigiose che per secoli sono state coltivate nei più svariati sistemi filosofici e religiosi. E sull'onda del movimento New Age o Next Age dei nostri giorni, queste antiche pratiche e dottrine occulte sono state rispolverate e rese così accessibili a tutti. Quindi si ha l'impressione che oggi correnti diverse, scaturite tutte dalla stessa amara fonte, siano di nuovo confluite insieme, costituendo un enorme fiume che trascina con sé una pluralità di persone, specialmente nelle società post-cristiane. Fra queste correnti si può certamente individuare quella del potenziamento delle capacità umane, quella della psicologia umanistica e quella della psicologia transpersonale. Ulteriori correnti poi sono costituite dal movimento femminista che cerca di riabilitare la stregoneria femminile. Un movimento di salvaguardia dell'ambiente nel cui ambito vengono esaltate le pratiche occulte, come per esempio la coltivazione biodinamica, da non confondere con la coltivazione biologica, e poi ancora la medicina alternativa, la medicina diistica, all'interno della quale vengono riabilitati antichi metodi terapeutici piuttosto discutibili e glorificati come nuovi metodi pseudoscientifici. Alcuni esempi sono l'omeopatia, l'agopuntura, l'iridodiagnosi, il trance channeling, il biofeedback, messaggi metafisici, la medicina di Hildegard, la terapia dei fiori di Bach e tanti altri. Non ultimo anche lo sciamanismo. Un intero ramo dell'industria poi si è sviluppato attorno a queste pratiche. Libri, articoli vari come tarocchi, pietre preziose, essenze aromatiche, pendoli e soprattutto costosi seminari sono alla base di ormai un volume d'affari milionario. La letteratura esoterica, vale a dire occulta, costituisce attualmente una parte consistente del fatturato totale del mercato editoriale. Sempre più persone si trovano impigliate nella rete del movimento New Age, come abbiamo detto, spesso senza neanche esserne consapevoli. Le popolazioni delle nostre civiltà occidentali, che per anni si sono date al materialismo, abbandonando la fede cristiana, sono eccezionalmente aperte per tutte queste dottrine e pratiche esoteriche. Ecco, ma da tutto questo dovrebbe sorgere una domanda: perché? Molto spesso, come sappiamo, le persone usano le diverse medicine in modo eclettico e scambievole e spesso, come si diceva, ricorrono poi a quelle altre medicine, quelle alternative, dopo essere state deluse dalla medicina tradizionale. Ecco, ma volevo proporvi a questo proposito il pensiero del professor Boris Lubenplotz di Ascona. Mi avvalgo di un contributo trasmesso qualche tempo fa da Radio Svizzera Internazionale. Ascoltiamolo.
3: Credo che si tratti soprattutto di una crisi di sfiducia, cioè è venuta a mancare sempre di più in questi anni la fiducia in un'altra persona e forse anche una fiducia nel senso religioso, l'affidarsi, il fare affidamento a qualcun altro. E qui in senso critico ed autocritico posso dire come medico che probabilmente è venuta calando la fiducia nel proprio medico, o perlomeno non c'è più quella ricerca così fondamentale del medico di fiducia. Noi parliamo addirittura di iter medicorum et magorum, per significare la ricerca di un altro medico, la ricerca di qualcun altro che possa dare questo sostegno che forse non si è trovato nel proprio medico o nello specialista. Iter medicorum vorrebbe dire proprio questa via anche di cambiamento di medici che vediamo sempre più frequente. Si parla addirittura di shopping medico, cioè proprio questo passaggio rapido, io direi quasi un zapping, per provare se quel medico veramente riesce ad aiutarmi tra virgolette, ma soprattutto a darmi quello che io cerco. E quindi questa continua ricerca, questo ricorso ad operatori appunto dell'occulto che evidentemente non hanno quegli obblighi specifici che hanno invece i medici.

0: Allora, come abbiamo sentito, si registra una sempre più crescente disaffezione rispetto ad alcune degenerazioni della pratica medica. Una visione meccanicistica del corpo e la scarsa attenzione prestata ad elementi olistici della vita. La frammentazione delle specialità cliniche che fa perdere la visione d'insieme della persona e della salute. La crescente impersonalità del trattamento medico da parte di un sistema sanitario che offre servizi sempre più tecnologicamente avanzati, ma offre anche d'altro lato relazioni umane sempre più ridotte e distaccate. E poi c'è ancora il ricorso a volte indiscriminato alla terapia farmacologica frettolosa ed eccessiva. E ancora la passività del paziente riguardo trattamenti medici, e che quindi si sente trattato come un oggetto corporeo più che una persona coinvolta attivamente. Ecco, quindi tutto sommato potremmo dire una crisi di sfiducia fra medico e paziente, come faceva rilevare il professor Luban Ploz. Tutto questo sarebbe all'origine del crescente fenomeno del ricorso di molte persone a guaritori e a operatori dell'occulto, un fenomeno che va a intrecciarsi anche con la terapia farmacologica.
1: Sempre più persone hanno, per così dire, paura dei farmaci e quindi sempre più persone non prendono i farmaci regolarmente. C'è quindi questa ambiguità forse nel rapporto medico-paziente. Invece questo rapporto medico-paziente è fondamentale e quindi il medico può essere di aiuto soltanto se sussiste questa fiducia reciproca. Probabilmente gli operatori dell'occulto hanno invece, oserei dire, un'ipoteca in meno, cioè sono assolutamente così scelti da chi vuol consultarli. C'è forse anche una questione finanziaria, bisogna evidentemente anche sborsare qualcosa, questo può essere un incentivo a dire ma così pago io, però faccio io, però sono io in fondo che sceglie non soltanto, ma che poi mi lascio trasportare in altre sfere sperando che tutto questo sia di giovamento.

Ecco, un fenomeno in aumento, come abbiamo detto. Ecco, questo potrebbe allora far pensare che le persone che si rivolgono a questi guaritori ottengano veramente dei risultati, che trovino cioè un reale sollievo ai dolori fisici o psichici di cui soffrono. Ecco, ci si potrebbe allora domandare: è possibile che questi risultati abbiano un effetto, per così dire, placebo sui pazienti? È vero che se non abbiamo fiducia in una certa persona e la riponiamo invece in un'altra, con questi nostri pensieri ci portino una guarigione? Ancora il pensiero del professor Boris Luban-Ploza.

problema mente-corpo. Cioè il corpo parla perché effettivamente il paziente non può gridare il suo dolore, la sua angoscia. In questo contesto è estremamente importante che il medico sappia scoprire qual è il vero problema. A questo momento per il paziente si apre una sfera completamente nuova nell'ambito della fiducia e soprattutto della comprensione di questi suoi disturbi proposti al medico. Quindi nell'ambito della psicosomatica si tratta proprio del contatto, del rapporto, della relazione. Se io riesco a capire il paziente, potrò dargli quello che effettivamente gli si aspetta. E probabilmente in parecchi casi questi operatori dell'occulto riescono così, per intuizione, così a capire quello che aspetta il paziente e quindi a proporre al paziente quanto forse il medico non ha proposto. Non si tratta di un vero e proprio effetto placebo, si tratta di un effetto psicologico, perché effettivamente anche l'amico di fiducia può avere lo stesso effetto, oserei dire, terapeutico.

0: Allora, è importante una diagnosi precisa per risolvere problemi che possono anche tradursi in disturbi fisici. Un ruolo che, secondo il professore Luban Plozza, di competenza esclusiva del medico.
1: Noi dobbiamo proporre al paziente una terapia particolareggiata che lo aiuti a superare le sue difficoltà. Soltanto così possiamo veramente aiutarlo. Resta fermo il fatto che la diagnosi deve essere molto precisa, e qui sta la difficoltà per gli operatori del culto, perché una diagnosi precisa non può essere colta se non con una metodologia strettamente scientifica e precisa.
0: Ecco, questo il pensiero del professor Boris Luban Plozza, un inserto a cura di Radio Svizzera Internazionale. Noi ci fermiamo un attimo per una pausa musicale, poi dopo proveremo a tirare le conclusioni. Questi sono i Living Gospel, Ci sono giorni.

0: Allora, come dicevo, cercando di trarre delle conclusioni che sicuramente non vogliono essere esaustive di questo soggetto, ne abbiamo già parlato anche in altri programmi, sicuramente ne parleremo ancora. Ma per concludere quello di oggi volevo ancora dire questo. Ecco, certi concetti fondamentali filosofico-religiosi diametralmente opposti alla fede cristiana oggi sono diventati patrimonio del pensiero comune. Per esempio, l'idea della reincarnazione, il concetto panteistico di un'anima del mondo che riempie ogni cosa, quello sincretistico che tutte le vie conducono a Dio, eccetera, eccetera. Ecco, a questo si aggiunge il pragmatismo oggi imperante, che si potrebbe riassumere con questa formula, e cioè l'importante è che abbia l'effetto desiderato. Ecco, va anche detto però con fermezza che invocare o aspettarsi l'aiuto da parte di potenze soprannaturali che non siano il Dio vivente è sbagliato, è sempre idolatria. E l'idolatria porta l'uomo in contatto con le potenze delle tenebre che infatti offrono il loro aiuto. In questo modo si instaura una certa comunione, possiamo dire, con queste potenze e si sviluppa in loro un crescente influsso sulla persona. Per quanto in espansione, le medicine alternative sono contestate spesso molto vivacemente, sia in ambiti religiosi sia in ambiti scientifici. Nei primi si problematizza la loro origine religiosa non cristiana e la visione religiosa di cui sono portatrici, che è di matrice orientale o neopagana. Il legame religioso viene interpretato come organico alle pratiche stesse, per cui queste ultime sono respinte in base ad una contestazione delle loro premesse religiose. Questo argomento genealogico, possiamo dire, è molto diffuso anche fra gli evangelici e contiene sicuramente un elemento di verità. Infatti, appare debole e pretestuosa la tesi difensiva di chi ritiene di avvalersi solo delle tecniche, ma non dell'involucro filosofico-religioso delle medicine alternative, quasi che i due aspetti fossero delle variabili indipendenti. Ogni sedicente medicina, ogni tecnica terapeutica, ogni atto clinico dipende da una visione del mondo che ha dei presupposti di carattere religioso, cioè si rifà a dei valori ultimi. Ecco, questo vale sia per le medicine alternative sia per quella tradizionale. È infatti del tutto fuorviante pensare che la critica genealogica valga per le prime ma non per la seconda. Come qualsiasi altra attività umana, anche la medicina occidentale non è una scienza neutrale dal punto di vista religioso. Nata nella cultura pagana del mondo greco, la nostra medicina, la medicina occidentale, è stata solo battezzata esteriormente di valori cristiani, ma non trasformata in modo radicale dal cristianesimo. In epoca moderna, poi, la medicina ha subito l'influsso scientista e meccanicista del sapere. Non sono tutti questi allora presupposti non cristiani del tutto simili a quelli delle medicine alternative? Ecco, in genere siamo assuefatti a questa idea di medicina che abbiamo metabolizzato, ma che ha tutte le caratteristiche per essere messa in discussione attraverso lo stesso criterio che viene usato per contestare le medicine orientali e la New Age. La critica religiosa alle medicine alternative è allora doverosa e legittima, però a patto che la si rivolga anche alla medicina tradizionale. Oltre alla critica che problematizza, e quindi è necessario investire nel progetto di riforma della medicina secondo l'ottica della parola di Dio. Solo facendo così, la critica non sarà un semplice esercizio retorico inconcludente. Il secondo filone, dicevo prima, di critiche alle medicine alternative proviene dal mondo scientifico. Si dice che per quanto diffuse e praticate, nella maggior parte dei casi non hanno un supporto statistico sufficiente per riconoscerne la reale efficacia. Infatti la medicina occidentale si fonda, come sappiamo, sul criterio probabilistico, cioè si basa su una casistica sperimentale anteriore che è disponibile ai ricercatori e che è stata studiata e in base alla quale appunto si fanno diagnosi, prognosi e terapie. Le medicine non convenzionali invece si basano su conoscenze in genere prive di studi statistici affidabili. Funzionano in qualche caso, in altri casi meno, ma i contesti possono essere diversi e quindi non paragonabili fra loro. Ecco, chi si affida a queste medicine, alle medicine alternative, per lo più lo fa in forza di casi di successo conosciuti, quindi per sentito dire, oppure di tendenze culturali in atto, o di motivazioni personali, di sfiducia, come abbiamo sentito, nei confronti della medicina tradizionale. Allora, concludendo, per scegliere a quale tipo di medicina rivolgersi oltre al criterio religioso, bisogna attenersi anche al grado della loro vera o presunta verificabilità scientifica. La questione della medicina deve comunque far pensare i cristiani. Nella medicina sono in gioco questioni importanti e sarebbe ingenuo non prestarvi attenzione. Allora, se la cultura cristiana non è in grado di riformare la medicina, tutta la medicina sarà sempre alla mercé di medicine non cristiane, qualunque sia la loro provenienza religiosa, le metodiche e le probabilità di cura.
1: Avete ascoltato Contrappunti, ha condotto in studio Mario Pieri.
0: Allora, grazie per avermi seguito anche quest'oggi a Contrappunti. Mi raccomando, fatevi vivi e buon proseguimento intanto.
2: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
3: Radio Evangelo Piemonte. Vivere una vita. Viva!

0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo dottor Gianfranco Giuni.
0: Gianfranco, ciao, buongiorno.
2: Buongiorno Gianfranco e buongiorno a tutti quelli che ci stanno ascoltando.
0: Bentornato fra di noi.
2: Grazie.
0: Allora, noi stiamo parlando già da qualche settimana insieme delle problematiche soprattutto relative agli adolescenti, ecco, problematiche di vario genere, problematiche che hanno a che fare, che riguardano problemi di devianza, problemi di identità anche in particolare. E sicuramente quella dell'adolescenza è un'età molto delicata, molto critica, e chi di noi è stato o è genitore di figli attualmente adolescenti sa quali sono i problemi che giorno per giorno si presentano. Parlando insieme, comunque, si diceva anche nelle ultime occasioni che l'adolescente, per usare una terminologia particolare, può essere definito come a metà fra carne e pesce, non è né carne né pesce, è una persona in via di formazione che cerca i suoi modelli di identità, è una persona che cerca una certa autonomia di gestione della propria vita, di decisioni di quello che ha da fare, però è comunque ancora in uno stato di bisogno, di necessità di avere un qualche indirizzo, di avere dei consigli e quindi di avere una certa subordinazione a persone che la sappiano in qualche modo più lunga di lui e che sappiano indicargli una strada da seguire. Quindi ha da una parte la necessità di sentirsi libero, però dall'altra libero di decidere, di fare le sue scelte, però dall'altra ha ancora bisogno di essere guidato nelle sue scelte. Quindi questo provoca sicuramente dei sentimenti contrastanti dentro di lui, dei conflitti. Ecco, quali sono, Gianfranco, allora, le aree che possiamo definire forse di maggior conflitto in questo senso per un adolescente?
2: Senz'altro quello dei valori. L'adolescente si trova a dover confrontare i suoi valori acquisiti durante l'infanzia, quello che gli è stato insegnato in famiglia, con quello che trova all'esterno della famiglia. Abbiamo detto che la famiglia, pur avendo avuto un ruolo fondamentale nella sua formazione, durante l'adolescenza incomincia ad avere un'importanza sempre minore a favore degli amici, del gruppo dei pari, degli altri adolescenti con i quali il ragazzo si collega. Quindi in questo modo l'adolescente si trova a dover confrontare quello che gli è stato insegnato con quello che vede dagli altri, con quello che la società nel suo insieme propone, senza più quella che è stato il controllo, diciamo anche per certi aspetti la giusta censura dei genitori, che magari gli hanno impedito o hanno controllato i programmi che poteva vedere in televisione, i giornali che leggeva o la musica che ascoltava, così via. Quindi si trova in crisi, perché dice: quello che mi hanno insegnato è giusto o non è giusto, è valido o non è valido, gli sono stati insegnati dei valori, per lui si trova nello stesso tempo a scoprire delle nuove sensazioni che a volte possono entrare in conflitto con i valori che sono stati insegnati. Quindi questo è un aspetto molto delicato, che si sovrappone ovviamente all'importanza degli amici, sovrappone al fatto di dover decidere e allo scoprire chi è lui, non più come appendice della famiglia, ma lui come individuo.
0: Certo, ma tu, nella tua esperienza di contatto con questi ragazzi, con i giovani, come vedi che normalmente reagiscono a questi stati di pressione che comunque loro avvertono dentro di sé, questi squilibri, queste insicurezze di quali sono effettivamente i valori da seguire e quelli che non sono da seguire? Si sentono un po', appunto, si diceva prima, anche autorizzati a fare delle proprie scelte, però in realtà si rendono conto che le loro scelte non sono comunque libere, sono in qualche modo pur sempre condizionate da qualcuno che ha una volontà superiore alla propria, e che in qualche modo influenza e condiziona poi questi indirizzi, queste scelte. Come fanno, come reagiscono di solito a queste pressioni i ragazzi?
2: Ma generalmente loro si rendono conto delle pressioni da parte dei genitori, quelle o degli adulti in generale, quelle le vedono come pressioni, come tentativi di condizionamento. Pensano che le scelte che loro fanno autonomamente dai genitori siano scelte completamente libere e non condizionate da nessun altro. Questo di fatto è abbastanza sbagliato, perché in ogni caso loro sono influenzati da altro, ad esempio dagli amici. Mi ricordo una vignetta che mi è arrivata, che faceva vedere due ragazze che parlavano a proposito ad esempio della sessualità, un punto molto delicato della vita adolescenziale, e una diceva all'altra: sai, ho deciso che circa la sessualità devo decidere da sola. Ho capito che l'importanza di fare le scelte con la mia testa. E l'amica le risponde di rimando: allora, che cosa hai deciso di fare? E lei: quello che fanno tutti.
0: Infatti.
2: Ed è una cosa molto comune. Sì. Si pensa che fare quello che si vuole voglia dire agire in maniera incondizionata. Tutto sommato non è proprio vero.
0: In realtà quindi ci sono sempre dei punti a cui si sceglie di far riferimento, no?
2: Sì, ci sono dei modelli piuttosto che degli altri. Solitamente si pensa di essere liberi di poter fare quello che si vuole quando quello che si vuole fare è quello che piace.
0: Esatto, però in qualche modo si avverte pur sempre il disagio di fare qualcosa che la maggioranza non fa.
2: Sì, l'adolescente vive questa contraddizione, che non vuole essere trattato come tutti gli altri, perché ritiene giustamente di essere un individuo, ma nello stesso tempo non vuole differenziarsi più di tanto dagli altri, perché vuol fare quello che fanno tutti. Tutti vanno in discoteca, tutti fanno questo, tutti fanno quell'altro, perché non devo farlo io?
0: Certo.
2: Quindi c'è questa contraddizione che fa parte dell'adolescenza stessa, quindi non è grave in se stessa.
0: No, può essere grave a seconda delle scelte che poi questa contraddizione spinge a fare. Come mai secondo te c'è una sorta di attrazione fatale, diciamo, chiamiamola così, fra l'adolescente e il senso del rischio?
2: Beh, una delle componenti è senz'altro la curiosità. Si cresce anche attraverso la curiosità, volendo sapere, scoprire cose nuove. Quindi il fare qualcosa di nuovo fa parte della crescita, fa parte di quella, possiamo avere tutti, quindi è giusto avere una sana curiosità.
0: Esatto, di per sé non è negativa la questione.
2: No, le grandi invenzioni, le grandi scoperte sono nate dalla curiosità di andare un pochino più in là. Un'altra componente è la ricerca di sensazioni sempre più forti. Si scopre la bellezza delle sensazioni e si vuole provare la sensazione sempre più stimolante, quindi andare sempre un po' più in là rispetto al rischio, rispetto a quello che ha fatto l'altro. C'è senz'altro l'emulazione, il fatto di non far vedere agli altri che noi siamo da meno di qualcuno che ha fatto qualcosa di grande. C'è anche la componente della ricerca della dissacrazione, del rompere con le regole. Quindi ci sono varie componenti. Senz'altro una molto forte è la ricerca di sensazioni piacevoli.
0: Ecco, allora, questo discorso della sensazione o del far riferimento alla sensazione, quindi tu diresti che c'è questo fondo di edonismo, di ricerca del piacere fine a se stesso, che comunque anima molto i ragazzi a quest'età?
2: Beh, in questo momento senz'altro sì. Lo si vede anche nell'uso che viene fatto, ad esempio, delle droghe o di certi programmi, il fatto del piacere fine a se stesso, la sessualità vissuta fine a se stessi, le droghe come l'ecstasy, che serve soltanto per provare piacere, indipendentemente da tante altre cose. Quindi si vuole provare una sensazione di piacere senza volere tutte le conseguenze negative. Quindi senz'altro questo è molto forte, ma non soltanto negli adolescenti, questo è una delle componenti della nostra società, e gli adolescenti la vivono ovviamente in maniera un po' estrema, come succede per tutte le cose nell'adolescenza. Anche la politica è vissuta in maniera estrema dagli adolescenti. Gli adolescenti tendono a non vedere le cose con gradazioni di colore, vedono a tinte chiare, forti, nitide, senza sfumature. Quindi o sono da una parte o sono dall'altra, non riescono a capire poi le nostre contrattazioni, le nostre mediazioni da adulti, quelle che loro tante volte chiamano le nostre ipocrisie.
0: Certo, e quindi si può dire allora che sia questa ricerca senza freni del piacere fine a se stesso che impedisce loro molto spesso, oppure che fa sì che sia difficile per loro valutare fino a che punto convenga rischiare anche la propria vita nel fare certe scelte.
2: Sì, per adesso è bello, poi si vedrà.
0: Quindi teniamocela buona finché va.
2: Sì, infatti, ogni lasciata è persa.
0: Ecco, capito. Allora, in effetti questo è un ragionamento che accomuna nuovamente gli adolescenti agli adulti,
2: Sì, ma tante volte molti adulti vivono una seconda adolescenza quando cominciano ad arrivare alla mezza età, e c'è poi famosa la sindrome di Peter Pan, che è quella caratteristica di tanti adulti che non vogliono crescere, specialmente magari trentenni che si comportano ancora da adolescenti nel modo di vestirsi, nel modo di asteggiarsi e così via.
0: Infatti, l'ultima domanda e poi chiudiamo qui per oggi il nostro collegamento. Gianfranco, tu da sociologo cristiano, dichiaratamente cristiano, fai fatica oppure hai trovato un modo che ti soddisfa per cercare di far capire, soprattutto diciamo ai ragazzi, ai giovani, che l'obiettivo da ricercare, a cui guardare, non è appunto quello del sensazionalismo, della sensazione del piacere fine a se stesso, ma è qualcosa di più?
2: Ma non è che ho trovato una ricetta, con i ragazzi non c'è una ricetta valida. Quello che ho notato, che ho visto, che è l'approccio che io ho trovato migliore, è quello di aiutarli a pensare senza dirgli già la soluzione, aiutare loro a pensare, a riflettere, ad arrivare a delle conclusioni su quello che possono essere le conseguenze delle loro scelte, delle loro decisioni, di quello che stanno facendo, senza dirgli a che cosa vanno incontro, ma facendoglielo scoprire da solo mediante ragionamento.
0: E forse è il modo più convincente, in fin dei conti, no?
2: Sì, ci si mette più tempo, ci vuole più pazienza, però in questo modo riescono a capire un po' di più. Poi quanto poi lo mettono in pratica, questo è tutto un altro discorso.
0: Sarà la storia a dimostrarlo.
2: Sì, infatti.
0: Va bene, grazie Gianfranco per il tuo contributo.
2: Grazie, a risentirci.
1: Avete ascoltato
0: Adolescenza, famiglia, dipendenze,
1: a colloquio con il sociologo dottor Gianfranco Giuni.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Dai nostri culti. Una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.
2: E vogliamo insieme leggere un brano. Desideravo intromettermi in questo brano proprio con la mia testimonianza. Nell'Evangelo di Marco, al capitolo 4, Gesù calma la tempesta. Capitolo 4, dal verso 35. Ci vogliamo alzare all'impiedi? Dio ci benedica. In quello stesso giorno, alla sera, Gesù disse loro: passiamo all'altra riva. E i discepoli, congedata la folla, lo presero così com'era, nella barca. C'erano delle altre barche con lui. Ed ecco levarsi una gran bufera di vento che gettava le onde nella barca, tanto che questa si riempiva. Egli stava dormendo sul guanciale a poppa. I discepoli lo svegliarono e gli dissero: maestro, non ti importa che noi moriamo? Egli, svegliatosi, sgridò il vento e disse al mare: taci, calmati. Il vento cessò e si fece gran bonaccia. Egli disse loro: perché siete così paurose? Non avete ancora fede? Ed essi furono presi da gran timore e si dicevano gli uni agli altri: chi è dunque costui al quale persino il vento e il mare ubbidiscono? Signore, sii tu a parlare. Amen. Gesù calma la tempesta. Chissà quante volte abbiamo sentito predicare, leggere questo brano della parola di Dio. Ed è un brano così bello, così particolare, che finché avremo vita avremo la necessità di meditarlo. Anche perché credo che siate d'accordo con me se vi dico che le tempeste non vengono una sola volta nella nostra vita, diverse volte. E certe volte arrivano delle tempeste veramente grosse, veramente forti, delle tempeste dove ti rendi fronte al quale ti rendi conto: qui io non ce la posso fare, per me è insuperabile, ho superato tante difficoltà, ma qui proprio sono sicuro di non farci. E allora io stamattina voglio dirti di non preoccuparti se stai notando qualche nuvola che si sta mettendo sul tuo sentiero, se mentre stai attraversando il mare della tua vita spirituale, forse familiare, chissà, magari anche economica, stai notando qualche onda che inizia ad alzarsi e a venire contro la tua barca. Non ti preoccupare, perché il segreto di tutto sta in una persona: Gesù. Ciò che conta stamattina è sapere non se arriva o no la tempesta, non quanto alte saranno le onde, quanto forte sarà il vento. Ciò che conta è sapere se nella nostra barca è entrato Gesù. Se è entrato Gesù, allora fratelli, avanti, andiamo avanti, coraggio, non ci stanchiamo. Anche quando passeremo per delle acque, io non sarò sommerso, dice la scrittura, e quando passeremo per il fuoco non saremo arsi. Stamattina ciò di cui dobbiamo perfettamente renderci conto e avere la certezza che Gesù è con noi. Signore, ti prego, fammi sentire la tua presenza stamattina. So che devo attraversare un momento particolare, so che devo dirigermi dall'altra sponda, so che non è facile, però io ho bisogno di sapere che tu sei nella mia vita. Se tu sei nella mia vita, io sono certo che arriverò dall'altra parte. Non so come, ma so che ci arriverò, perché con te ogni cosa viene messa al posto giusto. Intanto voglio dirti una cosa: che la difficoltà di questa tempesta nasce da qualcosa che io e te non ce ne saremmo neppure immaginati. Pensa un po': è il Signore, è Gesù stesso a dire ai discepoli: passiamo all'altra riva. E questo a me mi ha fatto pensare molto. Gesù sa tutto, o no? Lui conosce tutto perfettamente. Sa come saranno le nostre giornate, come sarà la nostra giornata oggi, sa come sarà la settimana che viene, sa quello che dobbiamo vivere. E in questo brano io leggo di una tempesta, e forse noi non avremmo mai immaginato che in base a questa tempesta Gesù avrebbe detto ai discepoli di attraversare. Forse avremmo voluto un Gesù un po' più protettivo, no? oggi non l'attraversiamo perché c'è una tempesta. Avremmo voluto un Gesù che avrebbe detto ai discepoli: guardate, io vi voglio portare dall'altra parte, però oggi no, perché vi devo proteggere, vi devo difendere, perché oggi si scatena una tempesta, domani la attraverseremo. Noi avremmo voluto, chissà perché, un Gesù così protettivo. E invece sembra dal Vangelo che il Signore voglia che io e te passiamo per questa tempesta. È strano? Ci turba questa cosa? Ci preoccupa? No! Guardate che il Signore sa che nelle difficoltà noi cresciamo, che nei momenti difficili noi apprezziamo di più la sua gloria, che nei momenti di maggiore sconforto noi troviamo in lui le risorse, l'energia, la forza per andare avanti. Se non passassimo per dei problemi, come faremmo a dire il Signore mi ha sostenuto? Se non passassimo per delle malattie, come faremmo a dire ma il Signore è stato con me, è lui che mi ha guarito? E se non passassimo per la fame, come diremmo il Signore ha provveduto? Se non passassimo per la persecuzione, come diremmo il Signore mi ha difeso? E se non passassimo per la delusione, come diremmo? Però il Signore invece non delude, è lui, è in lui che noi abbiamo messo la nostra vita. E allora ci sono delle difficoltà che dobbiamo imparare ad attraversare. Non dobbiamo rifiutare, non dobbiamo fermarci, dobbiamo con l'aiuto del Signore camminare, passare per queste difficoltà. Io definisco alcune difficoltà come dei passaggi obbligati che servono per maturare la nostra fede. Voi sapete bene che Israele è stato liberato dalla schiavitù in Egitto e credo che Dio sia stato così potente a liberare Israele dall'Egitto, dalla schiavitù dell'Egitto, ed era altrettanto potente dall'Egitto a trasportarlo in Canaan stesso. Ma Dio ha preparato per Israele un pellegrinaggio nel deserto, ed è in quel deserto che Israele, tra virgolette, il popolo di Dio, si diploma. È lì che conosce che cos'è la provvidenza di Dio. È lì che viene a conoscenza che Dio non abbandona i suoi figli, che quando inizia un'opera la porta a compimento. Quando all'inizio della fede il Signore ci ha salvato, noi eravamo in condizioni veramente misere, molto povere. A causa dell'alcol uscivamo da questa povertà veramente terribile. E non avevamo nulla, ma nulla, nulla, nulla. Siamo entrati nella fede che noi mangiavamo il pane con la salsa. Che quando avevamo quelle 3.000-4.000 lire, sto parlando degli anni 94, mia mamma comprava una bottiglia di salsa, la cuoceva e per riempirci ci dava il pane, quindi pane e salsa ci riempivano. Ed erano però giorni benedetti, giorni meravigliosi, giorni gloriosi, perché la presenza di Dio era reale. Poi Dio piano piano ci ha tirato fuori anche da queste difficoltà. Però da queste difficoltà ci ha tirato fuori mentre eravamo nella grazia, perché mentre eravamo nella grazia abbiamo capito che lui è veramente un Dio che ci prende per mano. Avevamo imparato a stare con Gesù, null'altro ci volevamo e ci importava se non Gesù. E nella povertà, nella miseria, che era veramente tanto, noi abbiamo visto la gloria di Dio. Noi desideravamo tutti i giorni andare al culto. Dio aveva fatto un'opera meravigliosa, fratelli. Vi dirò ancora di più, forse meraviglioso è veramente povero per descrivere le cose che il Signore ha fatto. E non avevamo neppure una macchina. Il mio pastore curava una comunità vicino a casa nostra e un'altra il pomeriggio. E cosa vuoi? Quando Dio ti perdona tanto, quando Dio fa tanto nella tua vita, l'unica cosa che tu desideri è stare nella casa del Signore. Ma questa seconda comunità che il pastore curava era molto lontana, a 40 chilometri, e noi non avevamo una macchina e desideravamo con tutto il cuore andare a culto. Per noi ogni ora, senza i fratelli, senza il Signore, noi venivamo dall'inferno. Era aria che non riuscivamo a respirare. E quindi tutte le occasioni per noi erano buone, eccezionali, per stare con i fratelli, per stringere i fratelli, per abbracciare i fratelli, per offrire un culto a Dio. E noi sapevamo che il nostro pastore curava un'altra comunità e il desiderio era quello di andare anche in questa comunità e di celebrare il Signore, raccontare le sue meraviglie. Non perdiamo questo desiderio. Andiamo sempre nella casa del Signore, non permettiamo che altre cose ci distraggano, perché quando noi non andiamo nella casa del Signore c'è sempre qualcosa che perdiamo e che difficilmente recupereremo. E ricordo quanto bene il Signore ci ha fatto. Non avevamo una macchina, voi immaginate, noi non possiamo mettere il piatto a tavola, possiamo avere una macchina. E ho imparato ad andare in questa comunità con il pullman. Ci mettevo tantissimo. perché il viaggio era lungo. Ricordo che il culto iniziava alle 6 di sera e io alle 3 del pomeriggio già mi mettevo sulla fermata del pullman, perché dovevo arrivare nella casa del Signore. Mi mettevo alle 3 del pomeriggio perché, non so qui, ma a Napoli non sai quando passano i pullman. E allora, tanto poteva succedere che il pullman passava subito e quindi ti prendevi il pullman e arrivavi un'ora e mezza prima, tanto poteva succedere che il pullman non passava e quindi nel momento in cui passava almeno arrivavi giusto per il pullman. E questo è stato tutto il tempo della nostra prima fase. Quando ad un certo punto ricordo che una sorella si doveva cambiare la macchina, si doveva comprare una macchina nuova, e lei si ricorda che c'è questa famiglia che è tanto desiderosa di andare al culto e si doveva togliere la sua macchina. Era una Ritmo, vi ricordate la Ritmo? La Ritmo bianca sporca, non si capiva che bianco era, però lei diceva bianca ma era un po' sporca. E questa sorella con tutto il cuore, alla fine di un culto benedetto, mi viene vicino e mi dice: fratello Gennaro, volevo dirti, non so se ti offendi, però volevo dirti che noi ci stiamo comprando una macchina nuova e siccome tu vai e vieni con il pullman abbiamo pensato di darti la nostra. Questa macchina in realtà doveva essere rottamata e non so se vi ricordate che quando tu davi dentro una macchina ti scalavano il prezzo, e questa sorella, piuttosto che farsi scalare il prezzo, aveva desiderato di darci questa macchina. E ricordo che alla fine del culto lei è venuta vicino, lei non conosceva proprio bene la nostra condizione economica, e la prima cosa che mi ha detto: fai una cosa, fai il passaggio di proprietà, fatti l'assicurazione e poi, siccome noi non prendiamo gli incentivi della rottamazione, ci dai soltanto 500.000 lire. 500.000 lire. Noi non sapevamo neppure come erano fatte. Ma io non gli ho detto nulla alla sorella, ho detto: ah, va bene, grazie, che bello, ho pensato. Me ne sono tornato a casa con il pullman, ero strafelice dell'idea di avere una macchina. Sono arrivato a casa, ho incontrato mamma, ho detto: mamma, guarda che la sorella, Rita si chiamava questa sorella, deve cambiare la macchina e ci vuole dare la sua, e ce la vuole dare, mi ha detto di fare solo il passaggio di proprietà, di farmi l'assicurazione e di dargli 500.000 lire e così possiamo avere la macchina. E mia mamma ha detto: preghiamo, perché io non saprei come fare a spendere questi soldi. Ma non sapevamo neppure come erano fatti, non è che ce l'avevamo e noi gliele volevamo dare. E così abbiamo pregato. All'indomani di domenica ci siamo recati di nuovo al culto e questa sorella viene con gli occhi pieni di lacrime vicino e mi dice: fratello Gennaro, poi riguardo alla macchina io ti chiedo scusa, ma io non so neppure come mi è venuto. Per quanto riguarda le 500.000 lire, lascia stare, perché io non ci ho pensato, ma ho detto: ma che senso ha tanto questa macchina, chissà quanto deve durare, fatti solo il passaggio di proprietà e l'assicurazione. E sono tornato a casa felicissimo, ho detto: beh, soltanto il passaggio di proprietà e l'assicurazione. Sono tornato a casa e gliel'ho detto a mamma. Ho detto: mamma, la sorella Rita non vuole più i soldi perché ha detto che senso hanno questi soldi, dobbiamo fare solo il passaggio di proprietà e l'assicurazione. E mia mamma ha detto: preghiamo. E abbiamo continuato a pregare. E la settimana successiva questa sorella, finito il culto, sempre con gli occhi più bagnati di lacrime, si avvicina a noi e mi dice: fratello Gennaro, ma hai pazienza? Poi, pensandoci bene, ma il passaggio di proprietà che lo facciamo a fare? Anche perché questa macchina durerà quello che deve durare. Quando si fermerà ci chiami e noi la andiamo a rottamare. Fatti soltanto l'assicurazione. E io ero ancora più felice. Sono tornato a casa e ho detto: che buono il Signore, Dio ha provveduto. Mamma, dobbiamo fare solo l'assicurazione. E mia mamma ha detto: Dio provvederà per l'assicurazione. Dopo una settimana, questo succedeva tutte le volte che mi recavo al culto, questa sorella mi chiama ed era insieme col marito. Era molto imbarazzata e mi ha detto: fratello Gennaro, io ti devo parlare riguardo alla macchina. E la prima cosa che ho pensato, ho detto: non ce la darà più, forse ci avranno ripensato. Vieni, non sappiamo come dirtelo, però c'è un problema. E lì ho pensato, ho detto: va bene, non ti preoccupare, no? Ero già pronto per dirgli: stai tranquilla. E le ho detto: c'è un problema sull'assicurazione. Il marito lavorava nella Telecom, la SIP allora si chiamava, c'ha un vincolo con questa assicurazione e non possiamo sganciarlo. Mi dispiace, ma te la devi tenere per un anno questa assicurazione. Ti dispiace se la usi con la nostra assicurazione? E io ho detto: vabbè, che devo fare? E così sono tornato a casa, che non dovevo spendere nulla. La nostra famiglia non aveva nulla, fratelli. L'unica cosa che potevamo fare verso questa macchina è prenderci le chiavi. Solo quello potevamo fare. E la domenica successiva ce ne siamo tornati a casa come un signore. Chiavi, la macchina, ce ne siamo andati, Dio ci ha benedetto. E quella macchina Non ha mai fuso il motore come tutti se l'aspettavano. Quella macchina ha continuato a camminare per la gloria di Dio. Io spesso dico, anche quella macchina risusciterà quando Gesù ritornerà, perché ha visto la gloria di Dio. Io ho visto fermarsi macchine nuove, anche la macchina della sorella si era fermata, una macchina nuova di 15 giorni. Eravamo sull'autostrada per andare a evangelizzare, la sorella che si era comprata la macchina nuova si è fermata e io con la Ritmo mi sono fermato accanto a lei e ho detto: che è successo? Avete bisogno di un passaggio? E mi sono dovuto caricare quelli che si erano comprati la macchina nuova sulla mia Ritmo, potete immaginare, e vedere la macchina nuova che camminava sul carro attrezzi che veniva portata in officina. Quello che Dio fa è meraviglioso, alleluia. Io non voglio che tu ignori queste difficoltà, perché proprio in queste difficoltà che Dio ha preparato la sua gloria. Non aver paura di entrare in queste nuvole oscure che si stanno presentando nella tua vita. Ciò che conta è sapere che il Signore è con noi. E se Gesù è con noi, fratelli, chi sarà contro di noi? Chi sarà contro di noi? I discepoli compresero che questo invito veniva da parte di Gesù, e quando Gesù ci fa un invito dobbiamo lasciare tutto. Non c'è da pensare, passiamo all'altra riva. Che c'è da pensare? Ce lo sta dicendo Gesù o no? Che c'è da pregare? Alcuni ascoltano la parola di Dio e poi mettono in attesa il Signore, e al Signore gli dicono: ci voglio ancora pregare. Dopo che Dio ha parlato, voglio ancora pregare, voglio ancora aspettare. Stamattina il Signore ti dà un'indicazione: fra non molti giorni sarai chiamato a fare un'esperienza abbastanza forte. Si tratta di passare all'altra riva, qualcosa che forse sconvolgerà i tuoi piani, la tua vita. Ma quello che avverrà, avverrà perché il Signore l'ha stabilito. Quindi non avere paura. Ed è questo quello che il Signore ti dice: passiamo. Non ti dice passa, passiamo. Non ti sta mandando il Signore. Sta per avvenire un forte cambiamento nella tua vita. Ma in questo cambiamento c'è Gesù. Non aver paura. Non passeranno molti giorni che ti renderai conto di trovarti di fronte a questo cambiamento. Abbi solo cura di avere la certezza che Gesù è con te. Qualunque sia il cambiamento, magari è stratosferico, si presenta troppo forte, non ti preoccupare, Gesù è con te. Quello che avverrà, avverrà perché è un piano di Dio. Non lo comprenderai subito, ti apparirà un po' strana la cosa, ma Dio usa circostanze che non sempre ci sono chiare per portarci a sperimentare la sua volontà e la sua gloria. Abbi fiducia della parola che il Signore ti annuncerà. Passiamo all'altra riva. In questo passiamo all'altra riva ci sono delle decisioni importanti da prendere. E una delle decisioni da parte dei discepoli fu quella di congedare la folla. Ci sono delle esperienze che il Signore ci chiede di vivere con Lui e non con gli altri, con Lui. Lo so, a volte delle difficoltà vorremmo viverle in compagnia degli altri, perché nella compagnia troviamo forza. E quando, questo è proprio la nostra umanità, quando noi siamo in una prova, non ci dobbiamo vergognare di ammettere la nostra umanità, ma quando noi siamo in una prova, fateci caso, e veniamo a conoscenza che un altro in una prova, sembra che ci incoraggiamo, sembra che troviamo forza, no? Non ci sentiamo così soli. Però ci sono delle cose che devono succedere nella nostra vita dove ci dobbiamo trovare da soli con il Signore. Congedata la folla. Questo passaggio che Dio sta per fare nella tua vita lo farai che probabilmente ti senti sola, forse solo, però nella tua vita c'è il capo di questa traversata, c'è il marinaio perfetto, c'è colui che ha preso il timone della tua barca, e non devi aver paura di quello che il Signore sta per fare nella tua vita. Il secondo segreto importante di questa esperienza fu il fatto che dice il Vangelo di Marco, che Gesù lo presero così com'era, così com'era. E questo è importante. Gesù va preso così com'è. Non lo devi modificare, non lo devi cambiare. Gesù, se vuoi che la tua vita sia benedetta, lo devi prendere così com'è. Perché così com'è è meraviglioso, così com'è è speciale, così è com'è è straordinario. Non ti fare un Dio che non esiste. Non ti costruire un Gesù come tu lo vorresti. Gesù deve essere preso così com'è, come è presentato nella parola, come si è presentato nella nostra esperienza di salvezza, così com'è. È questo Gesù che sarà la tua benedizione. È Lui che porterà avanti la tua vita. E mi piace anche il fatto che Marco, in maniera dettagliata, denoti e fa notare anche a noi stamattina che durante la traversata c'erano anche altre barche, ma su una c'era Gesù. C'erano altre barche, ma su una c'era Gesù. E improvvisamente si scatena una tempesta. Ora notate bene, ci sono tante altre barche, ma proprio su questa barca sembra che le onde vogliano insistere. Il vento sembra che stia trovando la forza proprio su questa barca. Tant'è vero che la scrittura dice: ed ecco levarsi una gran bufera di vento che gettava le onde nella barca, tanto che questa già si riempiva. C'erano altre barche, ma questa barca era quella più in difficoltà. Proprio quella che aveva Gesù era quella più in difficoltà. E a volte succedono delle cose nella nostra vita che non ci capacitiamo. E diciamo: ma com'è possibile? Io ho il Signore. Com'è possibile proprio nella mia vita? Guarda quelle altre barche, così belle, così tranquille. È arrivata la tempesta e, a differenza delle altre barche, proprio nella mia vita succede questo. È proprio la mia barca che si sta riempendo di problemi. È possibile che io ho creduto nel Signore, ho aperto il mio cuore al Signore, e proprio io, proprio la mia famiglia, proprio i miei figli devono vivere questa situazione così difficile? Sì, è possibile, perché se certe cose avvenissero nelle altre barche non ci sarebbe speranza. Invece, se avviene nella tua barca, dove c'è il Signore, c'è la possibilità di vedere la gloria di Dio. Alleluia. E Dio sia lodato per tutte le volte che nella nostra barca sono entrate delle onde, per tutte le volte che nella nostra barca hanno soffiato i venti, perché io e te abbiamo avuto la possibilità di gridare al Signore e di vedere la sua gloria nella nostra vita. Che meraviglia l'opera di Gesù, che meraviglia avere il Signore nella nostra barca. Il nostro Gesù non è uno che ci ha liberato dai problemi. Gesù non è venuto nella nostra barca e ha detto: con me non vi ammalerete mai, con me non avete problemi. Gesù non ha detto: adesso, da adesso in poi, la vita sarà libera da ogni difficoltà. No, piove sul giusto, sull'ingiusto, esce il sole sul giusto, sull'ingiusto. Però il Signore ci ha promesso, e questa è la chiave del nostro cristianesimo, che qualunque cosa noi avremmo vissuto, lo avremmo avuto al nostro fianco. Io sarò con te, con voi, ogni giorno, fino alla fine dell'età presente. Non ti preoccupare di quello che stai vivendo, ma non ti preoccupare neppure di quello che sarai chiamato a vivere. È tutto nelle mani di Dio. Il Signore sta gestendo la tua vita. C'è un piano meraviglioso. Tu vedi le nuvole, ma Dio vede un futuro. Tu vedi il vento soffiare, ma Dio sta scrivendo il tuo avvenire. Tu vedi le onde entrare nella barca, ma Dio già vede quando approderai all'altra riva, e quando arriverai all'altra riva potrai raccontare a quelli che incontrerai: Dio mi ha provveduto ogni cosa. Ho attraversato un momento difficile, ho visto le onde entrare nella barca, il vento soffiare, abbiamo temuto per il peggio, ma poi Dio è intervenuto e ci ha liberato da ogni male. E altre anime potranno essere edificate dalla tua esperienza. Altri che si troveranno in difficoltà, sentendoti parlare, potranno riaccendere la loro speranza. Alcuni che stanno rinunciando nella fede, vedendoti passare per queste difficoltà, saranno riavuti in Cristo, perché la tua esperienza accenderà di nuovo i motori della fede nella loro vita. Ciò che però deve anche essere necessario nella nostra vita, e mi avvio già verso la conclusione, è questo: dove mettiamo Gesù nella nostra barca? Non solo è importante sapere che Gesù è con noi, ma dobbiamo anche decidere dove metterlo. Io voglio Gesù nella mia vita, ma non mi basta, voglio anche collocarlo nella posizione giusta della mia vita. E che vuoi? I discepoli sono pescatori, forti della loro esperienza, gli avranno detto a Gesù: Signore, riposati, ci pensiamo noi. Noi siamo pescatori, tu sei stanco, ti svegliamo quando arriviamo dall'altra parte. E Gesù si ritrova sul guanciale a poppa. Io non voglio che tu gli offri al Signore un guanciale a poppa stamattina. I discepoli avevano tutta l'esperienza per poter dire: ci pensiamo noi. Qualunque cosa succede qua, questo mare lo conosciamo bene, sai quante volte l'abbiamo fatto. Io immagino, e non c'è scritto, che Gesù deve aver detto ai discepoli: siete sicuri? Dai, vi faccio compagnia, lasciate che mi metto io davanti. Ma no, ma signora, ma guarda che prima che tu ci chiamavi, ma noi questo mare sai quante volte l'abbiamo attraversato? Certo, con te è diverso, però non ti preoccupare. Guarda, se proprio abbiamo bisogno ti chiamiamo. E alcuni credenti si muovono proprio così. Ce l'hanno Gesù nel cuore, ma l'hanno collocato nel posto sbagliato. Ce l'hanno anche nella loro vita, nella loro barca, ma sono loro ancora al timone. Si sentono forti della loro esperienza. Per carità, l'esperienza è qualcosa di importante, ma l'esperienza non può diventare la ragione della nostra vita. Noi abbiamo bisogno di Gesù, che è al di sopra di ogni nostra esperienza. E ricordati che l'esperienza, per quanto importante, non deve diventare mai maestra nella nostra vita, perché le cose cambiano. Le esperienze che noi abbiamo avuto 20 anni fa non vuol dire che saranno utili per questa generazione o per questi anni che stiamo vivendo. Noi abbiamo bisogno di uno che è fuori dal tempo, di uno che è al di sopra del tempo, di uno che ci guidi e che vive l'eternità, e questa eternità è Gesù. È lui che è fuori dal tempo, e lui sa quello di cui abbiamo bisogno oggi, di quello che avevamo bisogno ieri, lui sa anche di quello che noi abbiamo bisogno domani. E Gesù era sul guanciale a dormire. Ora il vento è arrivato, le onde hanno riempito la barca, e io credo che loro hanno avuto il tempo per decidere se continuarlo a farlo dormire o svegliarlo subito. Immaginiamo un po' questa traversata, e mentre loro attraversano, Gesù che dorme sul guanciale, parlano tra di loro e iniziano a vedere delle nuvole scure, e si saranno detto: guarda un po' queste nuvole, speriamo di farcela dall'altra parte, guarda, proprio adesso. Poi inizia il vento e con un po' di difficoltà si saranno scambiati consigli tra di loro: che facciamo? Ma Gesù sta dormendo, ma sì, dai, lasciamolo stare, poi è meglio che si riposa, che dall'altra parte dovrà predicare, che lo svegliamo a fare, dai, ce la possiamo fare, basta che ci diamo tutti quanti una mano, un po' tutti quanti, cerchiamo le forze negli altri, cerchiamo il fratello che prega per noi, che ci sostiene, crediamo che tutto sommato l'importante è mettere a conoscenza gli altri delle nostre difficoltà, poi tanto il Signore è nella nostra parte, fino al punto che poi si rendono conto che il mare, così si dice, ha raggiunto forza 4, le onde salgono nella barca, questa barca inizia a riempirsi, e quando si rendono conto che la riva è ancora lontana, quella che devono raggiungere, quella che hanno lasciato non si vede più, oramai non ci sono più i punti di riferimento, dove dobbiamo andare? Che fine faremo? Qualcuno di loro realizza: stiamo per morire. E qualcuno di loro si ricorda: aspetta, non possiamo morire, nella barca abbiamo Gesù. E vanno indietro a poppa, lo vanno a svegliare: maestro, ma non ti importa che noi moriamo? Ciò che è importante in questa esperienza che il Signore ti chiamerà a fare, che dovrai fare, è collocare Gesù al posto giusto. Ti prego, te lo dico come un fratello minore, non lo mettere a dormire, non lasciare che questa esperienza cristiana prenda sonno nella tua vita. Mettilo davanti Gesù, lascia che sia lui a indicarti il punto di partenza e il punto di arrivo, lascia che sia lui a consigliarti quando arriveranno le nuvole e quando il vento inizierà a soffiare, quando le onde entreranno nella tua barca, lascia che sia lui a gestire ogni cosa. Metti da parte le tue esperienze, anche se le tue esperienze ti dicono: guarda che sei bravo, guarda che sei capace, guarda che ce la puoi fare, è meglio che interviene il Signore. E io non sono tra quelli che a volte ho sentito parlare così, non mi piace questo modo di parlare, quando uno dice: noi dove possiamo, noi lo facciamo noi, poi dove non possiamo interviene il Signore. No, fratello, permettetemi di dire, è meglio che il Signore interviene anche dove possiamo noi. Amen. È sempre meglio, lui è un aiuto propizio per le nostre difficoltà. E allora attraversiamo insieme questa esperienza, viviamo con il Signore, non ci scoraggiamo, non temere. Ad un certo punto il Signore vede i discepoli in difficoltà, si alza al centro della barca e sgrida il vento e il mare: taci e calmati. Voglio dirti che non c'è una tempesta che durerà per sempre, che non c'è qualcosa che arriva nella tua vita per distruggerti. Stai tranquillo, se Gesù è nella tua barca, la tempesta che stai vivendo e che vivrai ha un tempo già determinato. Ci sarà il momento in cui il Signore dirà: basta, va bene così, al mare, ok, fermati, perché adesso è il momento di attraversare e di vedere la mia gloria nella tua vita. Vogliamo crescere nell'esperienza, vogliamo crescere nella fede, vogliamo crescere nel coraggio, vogliamo crescere nella determinazione, vogliamo crescere nello zelo, nella voglia, nel desiderio. Vogliamo crescere nella speranza, vogliamo crescere nella difficoltà, nelle prove, vogliamo crescere in mezzo al vento che soffia, in vento al mare che ci spaventa. Vogliamo vedere la gloria di Dio. Certi, fratelli, assolutamente certi, che all'altra riva noi ci arriveremo, perché il Signore è con noi. Chiniamo il capo e preghiamo.
1: Vi abbiamo presentato Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

Bibbia dice. Programma settimanale condotto da Fares Marzone, basato sul commento di brani della Bibbia e sulla loro applicazione pratica alla vita dell'uomo.

relazioni bibliche che proporrò alla tua attenzione. Esse riguardano il battesimo di Cristo, argomento che fa parte di quello più ampio che stiamo ormai esaminando da un certo tempo, l'incarnazione di Cristo. Prima di addentrarci nel tema, lascio spazio ai nostri tecnici per inserire la parte musicale. Buon ascolto!

Nei Vangeli rispettivamente di Matteo, Marco e Luca si leggono le seguenti parole intorno al battesimo di Cristo. Allora Gesù dalla Galilea si recò al Giordano da Giovanni per essere da lui battezzato, ma questi vi si opponeva dicendo: «Sono io che ho bisogno di essere battezzato da te e tu vieni a me?» Ma Gesù gli rispose: «Lascia fare per ora, poiché conviene che noi adempiamo così ogni giustizia». Allora Giovanni lo lasciò fare, e Gesù, tosto che fu battezzato, salì fuori dell'acqua. Ed ecco i cieli s'apersero, ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire sopra lui. Ed ecco una voce dai cieli che disse: «Questo è il mio diletto figliuolo, nel quale mi sono compiaciuto». Ed avvenne in quei giorni che Gesù venne da Nazaret di Galilea e fu battezzato da Giovanni nel Giordano. E ad un tratto, come egli saliva fuori dell'acqua, vide fendersi i cieli e lo Spirito scendere su di lui in somiglianza di colomba. Ora avvenne che, come tutto il popolo si faceva battezzare, essendo anche Gesù stato battezzato, mentre stava pregando s'aprì il cielo, e lo Spirito Santo scese su lui in forma corporea a guisa di colomba, e venne una voce dal cielo: «Tu sei il mio diletto figliuolo, in te mi sono compiaciuto». Nel Vangelo di Giovanni non è descritto il battesimo, ma piuttosto quello che seguì, e in modo particolare l'effetto prodotto in Giovanni Battista, che vedremo alla fine. Anche se nell'Antico Testamento non si parla mai di battesimo, questo atto che faceva compiere il Battista non era una vera e propria novità per gli israeliti, perché sappiamo che nel periodo precedente la prima venuta di Cristo si praticava un battesimo cerimoniale presso la setta degli Esseni ai proseliti giudei, cioè a coloro che si univano, si convertivano al giudaismo. In che cosa consisteva allora la grande novità del battesimo di Giovanni? Esso era un battesimo di ravvedimento e soprattutto non era rivolto soltanto ai gentili, ma anche ai giudei.

In questo contesto ci chiediamo: perché Gesù si sottopose a questo battesimo? Per lui non era l'inizio del sacerdozio, perché non apparteneva alla tribù di Levi. Non indicava nemmeno una confessione di peccato, perché la scrittura afferma di lui che non ha conosciuto peccato, non ha compiuto peccato, in lui non c'era peccato. In senso specifico, allora, il suo battesimo fu una consacrazione, un impegno, una dedicazione, o è nel consacrarsi a dare la sua vita sulla croce per tutti. E naturalmente ne avrebbero beneficiato solo quelli che avrebbero confessato i loro peccati. Alla protesta del Battista, Gesù replicò infatti: lascia fare.

per ora, poiché conviene che noi adempiamo così ogni giustizia. La parola giustizia significa compito e obbligazione. È come se avesse detto: è necessario per fare il mio compito. Questa solenne consacrazione doveva precedere l'inizio del suo ministero. Era un impegno a portare a termine l'opera. Era una dedicazione pubblica di dare la sua vita sulla croce per tutti. In altre parole, una consacrazione alla morte, al sacrificio per salvare l'umanità perduta. Due testi biblici sono estremamente chiari. Potete voi bere il calice che io bevo, essere battezzati del battesimo del quale io sono battezzato? Ma v'è un battesimo del quale ho da essere battezzato, e come sono angustiato finché non sia compiuto. Tutto questo ci parla della sua morte, del suo sacrificio. Oltre a questo concetto così importante, il battesimo di Cristo ha almeno altre due cose da insegnarci. In primo luogo, costituisce il momento in cui l'Iddio uno e trino si manifestò. Dio il Padre con l'affermazione dal cielo, Dio il Figlio con la sua consacrazione, Dio lo Spirito Santo con la sua discesa in forma di colomba. In secondo luogo, il suo battesimo segnò l'attestazione della sua deità da parte del Padre. Questo è il mio diletto figliuolo nel quale mi sono compiaciuto. Inoltre, fu un'approvazione della sua vita fino ai 30 anni ed anche di quell'opera che di lì a qualche anno egli avrebbe compiuto in croce. Dopo una siffatta manifestazione, Giovanni riconobbe in lui il Messia, indicandolo con una bellissima affermazione: «Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo». E disse ancora: «E io ho veduto ed ho attestato che questi è il Figlio di Dio». Caro ascoltatore, tutte queste considerazioni intorno al battesimo di Cristo, unico nel suo genere, dovrebbero farti riflettere. Con quel battesimo egli si consacrava alla morte, per te, per me, per tutta l'umanità. Di fronte a questa manifestazione di amore, di misericordia, non è possibile rimanere indifferenti. Che cosa ne pensi di questo? E inoltre, Giovanni lo riconobbe e lo additò come l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, come il Figlio di Dio. Vorrei chiederti: chi è Gesù per te? Non lasciare che siano le risposte della filosofia e religione umana a rispondere a questo interrogativo e a influenzarti negativamente, ma che con convinzione spirituale tu possa rispondere: egli è il mio Salvatore ed il mio Signore.

Grazie per aver ascoltato fino alla fine. Mi rendo conto che gli ultimi due interrogativi sono di grande importanza e pertanto saremo lieti di sapere cosa ne pensi in proposito. Se necessario, potremo anche dare ulteriori e più approfondite spiegazioni. Bene, è il momento di chiudere. Non mi resta che salutarti e darti appuntamento alla prossima trasmissione. A risentirci.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
2: Ciao a tutti. Cosa contamina l'uomo? Cosa conta di più davanti a Dio? È più importante lavarsi le mani prima di mangiare o onorare i propri genitori? In questo 35esimo episodio del Vangelo di Matteo, Gesù smaschera l'ipocrisia di alcuni farisei e scribi mettendo in evidenza le loro contraddizioni. Allora vennero a Gesù da Gerusalemme dei farisei e degli scribi e gli dissero: perché i tuoi discepoli trasgrediscono la tradizione degli antichi? Poiché non si lavano le mani quando prendono cibo. Matteo 15, versetti 1-2. Tutte le culture del mondo hanno le proprie tradizioni. In linea di principio non c'è nulla di male a seguire delle tradizioni. In questo caso, ad esempio, la tradizione di lavarsi le mani prima di mangiare era tutto sommato positiva in sé. Gesù non era certamente contrario a lavarsi le mani prima di mangiare. Si tratta di un'azione che per motivi di igiene e non per motivi religiosi molti di noi praticano regolarmente anche nella nostra cultura moderna. Quindi che problema c'è? Il problema nasce quando qualcuno pensa che la propria tradizione in ambito religioso sia normativa per tutti, come se fosse qualcosa che Dio stesso ha ordinato. Anzi, la propria tradizione diventa il riferimento con cui interpretare anche la legge di Dio. Dalla risposta di Gesù comprendiamo che i farisei e gli scribi avevano proprio quel tipo di problema. Ma egli rispose loro: e voi? Perché trasgredite il comandamento di Dio a motivo della vostra tradizione? Dio infatti ha detto: onora tuo padre e tua madre, e chi maledice padre o madre sia punito con la morte. Voi invece dite: se uno dice a suo padre o a sua madre, quello con cui potrei assisterti è dato in offerta a Dio, egli non è più obbligato a onorare suo padre e sua madre. Così avete annullato la parola di Dio a motivo della vostra tradizione. Ipocriti! Ben profetizzò Isaia di voi quando disse: questo popolo mi onora con le labbra, ma il loro cuore è lontano da me. Invano mi rendono il loro culto, insegnando dottrine che sono precetti d'uomini. Matteo 15, versetti 3-9. La risposta di Gesù mette in evidenza la contraddizione dei suoi interlocutori, ma soprattutto pone una domanda a cui tutti, noi compresi, siamo chiamati a rispondere. A chi spetta l'autorità di stabilire cosa è giusto e cosa è sbagliato? Potevano i farisei imporre delle norme che si affiancavano alla legge e che diventavano obbligatorie per tutti i giudei? Ai tempi di Gesù i giudei erano molto influenzati dalla tradizione farisaica, che aveva stabilito delle norme che, pur non essendo parte della legge mosaica, erano di fatto considerate da tutti sullo stesso piano della legge stessa. Ma, come Gesù fece notare, in alcuni casi le tradizioni dei farisei erano diventate più importanti della legge stessa. La legge stabiliva delle regole per la purità rituale, ma la tradizione orale dei farisei in alcuni casi finiva con l'avere la priorità sulla legge stessa. Ecco perché, a partire dalla domanda dei farisei, Gesù li chiamò ipocriti e allargò il discorso citando Isaia 29, 13. Il Signore ha detto: poiché questo popolo si avvicina a me con la bocca e mi onora con le labbra, mentre il suo cuore è lontano da me, e il timore che ha di me non è altro che un comandamento imparato dagli uomini. Matteo capitolo 15 versetti 8 e 9. Gesù voleva mettere in evidenza un concetto molto semplice. Occorre distinguere tra un comandamento di Dio e un comandamento che è solo una tradizione umana. Il timore di Dio doveva portare le persone ad avere rispetto per Dio e a mostrare tale rispetto nell'ubbidienza ai suoi comandamenti. Ma le persone religiose ai tempi di Isaia osservavano alcune regole e onoravano Dio con le labbra, ma non avevano un vero timore di Dio, non erano mossi da amore verso il Signore nelle cose che facevano. E Gesù aveva l'impressione che la stessa cosa stesse accadendo anche ai suoi tempi. Quando la tradizione prevale sul comandamento di Dio, allora sono gli uomini ad avere l'autorità ultima di stabilire ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, non Dio. Purtroppo, come Gesù mise in evidenza, i farisei si erano spinti oltre e alcune loro regole stabilivano delle scuse per annullare ciò che invece diceva la legge. C'erano molte situazioni in cui ciò accadeva. E a titolo di esempio, Gesù citò la regola farisaica secondo cui una persona che avesse offerto a Dio, ovvero al Tempio, ciò che serviva per aiutare i genitori, era esonerato dall'aiutare economicamente i genitori. Questa era un'assurdità. Infatti una persona che davvero avesse temuto il Signore avrebbe compreso che l'amore verso i genitori era più importante anche di un'offerta fatta al Tempio. Rispettando la regola farisaica, pensando di fare bene, si finiva quindi per non onorare Dio. Sostanzialmente Gesù non disprezzava le tradizioni dei farisei quando queste erano innocue, ma li invitava ad utilizzare il buon senso per evitare di diventare schiavi di quelle tradizioni. A quel punto Gesù approfittò dell'occasione per spiegare a tutti che sono ben altre le cose di cui avrebbero dovuto preoccuparsi se volevano piacere a Dio. Chiamata a sé la folla, disse loro: ascoltate e intendete, non quello che entra nella bocca contamina l'uomo, ma è quello che esce dalla bocca che contamina l'uomo. Matteo 15 versetti 10 e 11. Sono ben altre le cose che contaminano l'uomo, non certo accostarsi al cibo con mani non perfettamente pulite. Non sono le cose che entrano nell'uomo quelle che lo contaminano, ma piuttosto quelle che escono da lui. Credo che sia piuttosto intuitivo per il lettore moderno comprendere queste parole di Gesù, ma non era altrettanto facile per i discepoli di Gesù abituati alla tradizione farisaica. Infatti i discepoli di Gesù erano rimasti piuttosto stupiti della sua risposta. Allora i suoi discepoli si avvicinarono e gli dissero: «Sai che i farisei, quando hanno udito questo discorso, ne sono rimasti scandalizzati?» Matteo 15, 12. Poveri discepoli, dobbiamo comprenderli, essi erano preoccupati perché la risposta di Gesù era risultata piuttosto indigesta ai farisei, ed essi sapevano che i farisei erano tra le persone più importanti in mezzo al popolo, e se Gesù avesse voluto essere accettato come Messia, avrebbe anche dovuto cercare di non indispettire i farisei. Ma la risposta di Gesù fu lapidaria. Egli rispose loro: ogni pianta che il Padre mio celeste non ha piantata sarà sradicata. Lasciateli, sono ciechi guide di ciechi. Ora, se un cieco guida un altro cieco, tutti e due cadranno in un fosso. Matteo 15, versetti 13 e 14. Qui Gesù non lascia molto spazio all'immaginazione e all'interpretazione. Non si può certo dire che cercava di essere diplomatico con i farisei per ingraziarseli. Anzi, questa dichiarazione è piuttosto dura. Li chiama ciechi guide di ciechi e li chiama piante che il Padre mio non ha piantate, lasciando intendere che il fatto che essi fossero guide del popolo avrebbe portato l'intero popolo al disastro, proprio perché essi non erano stati messi lì da Dio e quindi non servivano Dio. Penso che per noi sia difficile immaginare ciò che dovette passare nella mente dei discepoli ascoltando quelle parole dure di Gesù. Gesù stava dicendo loro che le persone che fino a quel momento essi avevano considerato le migliori, le più religiose, le più vicine a Dio, erano in realtà quelle che avrebbero portato Israele alla rovina. D'altra parte, se le guide stesse del popolo innalzavano la propria tradizione al di sopra della legge di Dio, non ci si poteva aspettare nulla di buono. I discepoli volevano capire meglio come stavano le cose. Se la tradizione farisaica non era ciò che contava, allora cosa contava davvero? Pietro allora gli disse: spiegaci la parabola. E Gesù disse: anche voi siete ancora incapaci di comprendere? Non capite che tutto quello che entra nella bocca va nel ventre ed è poi espulso nella latrina? Matteo 15, versetti 16 e 17. Ripeto quanto ho già detto. Consideriamo che i discepoli di Gesù vivevano in una società in cui la tradizione farisaica era considerata la più autorevole nell'interpretazione della legge, quindi erano rimasti piuttosto confusi dalle parole di Gesù. Cosa intendeva davvero Gesù? Se il cibo costituiva ciò che entrava nell'uomo, ciò che usciva dall'uomo poteva essere inteso come il materiale di rifiuto dell'organismo, ciò che finiva nella latrina? Probabilmente questo fu ciò che passò per la mente dei discepoli. Neanche voi siete capaci di comprendere? Gesù comprese evidentemente a cosa stavano pensando i discepoli. Quindi, in modo esplicito chiarì che il cibo viene ingerito e poi i residui vanno ovviamente nella latrina. Ma egli non si stava riferendo a quelle cose quando parlava di ciò che esce dall'uomo. Infatti il cibo non può contaminare l'uomo, né quando entra né quando esce. Quindi mangiare con mani non lavate non contamina l'uomo, non rende l'uomo impuro davanti a Dio. C'è qualcosa di ben più profondo che invece può contaminare l'uomo ed è ciò che entra nel suo cuore, ovvero nella sua mente, nel suo intimo. Ma ciò che esce dalla bocca viene dal cuore ed è quello che contamina l'uomo, perché dal cuore vengono pensieri malvagi, omicidi, adulteri, fornicazioni, furti, false testimonianze, diffamazioni. Queste sono le cose che contaminano l'uomo. Ma il mangiare con le mani non lavate non contamina l'uomo. Matteo 15, versetti 18 a 20. Ciò che contamina l'uomo ha un'origine diversa. Mentre i farisei erano interessati alla forma, alla pulizia delle mani come espressione di purificazione, Gesù era interessato ad una purificazione molto più profonda. Essi si sarebbero dovuti preoccupare di ciò che era presente nel loro cuore, nella loro mente, di ciò che li portava ad agire male nei confronti del prossimo e nei confronti di Dio. È il cuore dell'uomo che ha bisogno di essere purificato. Infatti, ciò che contamina davvero l'uomo è il peccato che abita dentro di lui e lo spinge verso il male, verso pensieri malvagi, omicidi, adulteri, fornicazioni, furti, false testimonianze, diffamazioni, e chi più ne ha, più ne metta. Perché ovviamente Gesù non fa una lista esaustiva di tutto ciò che la mente umana può concepire. È un episodio che può insegnare molto anche a noi oggi. Si possono fare tante cose per abitudine, per tradizione, perché le fanno tutti, senza avere una vera convinzione, senza che il proprio cuore sia mosso da un vero amore verso Dio. Si può onorare Dio con le labbra ed avere un cuore molto lontano da Lui. Possiamo anche seguire delle tradizioni religiose senza avere un rapporto reale con Dio. Possiamo ad esempio recarci in luoghi religiosi per abitudine, partecipare a riti particolari, in momenti speciali della nostra vita e magari anche recitare delle preghiere. E poi possiamo ignorare Dio tutto il resto della nostra vita. Forse, come i farisei, potremmo sentirci a posto per aver praticato alcuni riti in modo preciso, ma il Signore Gesù ci ricorda che non saranno i nostri riti, per buoni che possano sembrarci, a renderci puri davanti a Dio. Dio vuole che sia puro il nostro cuore, vuole essere presente in ogni momento della nostra vita, non solo durante i nostri riti religiosi. Tutta la nostra vita dovrebbe onorare Dio, essere espressione di ciò che si trova nel nostro intimo, nel nostro cuore. Ricordiamoci che per gli antichi il cuore era proprio legato alla mente, alla ragione. Dio vuole che il nostro cuore cambi, quindi che il nostro modo di pensare cambi. Dio vuole mettere dentro di noi il buon senso di comprendere quali siano le cose davvero importanti per relazionarci con Lui. Quegli scribi, quei farisei si scaldavano molto per dettagli come il lavaggio delle mani prima di mangiare, ma poi erano insensibili verso i propri genitori. E noi? A che punto ci porta la nostra religione? A quale grado di insensibilità e ipocrisia ci conduce? Ciò che contamina l'uomo si trova dentro di lui. Il Signore Gesù è venuto proprio per risolvere alla radice il problema dell'uomo, dando la sua vita per noi affinché i nostri peccati siano perdonati. Egli vuole trasformare il nostro cuore con lo Spirito Santo affinché possiamo essere nuove creature e possiamo vivere una vita che lo onori. E tu, hai già sperimentato la vita nuova che solo Dio può donarti, o pensi che basti solo rispettare qualche rito qua e qualche rito là? Riflettici. Grazie a tutti. Alla prossima.
3: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
4: Sono Maria Teresa, vengo da voi a raccontarvi le grandi cose che succedono a casa nostra. E a casa nostra abbiamo oramai 11 nipoti. Sono per noi davvero una grande ricchezza questi ragazzi e ci fa tanto piacere vederli crescere sani, sportivi, pieni di interessi e di progetti. Ed è bello anche ridere con loro, fare il tifo quando giocano e incoraggiarli nei loro studi. Essere nonni non è facile, perché quando si diventa vecchi le possibilità sono almeno due: o ci si inacidisce con le persone, si diventa impazienti, oppure ci si lascia andare e si scivola troppo nell'indulgenza. Allora, che cosa si deve fare? Mio marito e io stiamo imparando delle cose importanti. La prima cosa che abbiamo capito è che non si deve interferire nell'educazione dei nipoti, a meno che i loro genitori non gli insegnino a dar fuoco al gatto o a sputare dal balcone sui passanti, ma i nostri figli queste cose non le insegnano. Oppure è possibile e anche doveroso occuparsi dell'educazione dei nipoti se ci sono delle occasioni speciali, come delle assenze prolungate o una settimana di vacanza dei genitori, o permanenze in ospedale o altre situazioni. L'educazione è in generale e deve essere il compito dei genitori. Ogni famiglia stabilisce le sue regole e queste regole devono essere rispettate. Se no, si rischia di creare degli scompensi nella personalità dei bambini. I nonni sono capaci e molto, molto capaci di minare l'autorità dei genitori. Poi non bisogna fare preferenze. È terribilmente possibile che un nipotino coccolone diventi il favorito e che una nipotina allegra e spensierata si attiri l'attenzione a scapito di una più timida. Come terza cosa, è un po' una conseguenza di questo, si deve assolutamente evitare di fare dei paragoni. La tua cuginetta è così e tu sei così, lui è meglio e tu sei peggio, e perché questi paragoni non creano altro che difficoltà e gelosie, soprattutto nei figli. Poi è importante studiare il carattere e il gusto dei nipotini, in modo da fare dei regali appropriati, poi cucinare i loro cibi preferiti, visitare con loro dei luoghi piacevoli e giocare a giochi adatti alle varietà. Prima che vadano a scuola, cerchiamo di inculcare in loro l'amore per la lettura, leggendo loro dei libri. Questo è così importante. Poi raccontiamo delle storie di quello che facevamo noi da bambini. Loro li chiamano i tempi antichi e quasi hanno ragione. Oppure raccontare quello che facevano i loro genitori. E poi cerchiamo di chiacchierare la Bibbia, cioè di insegnare loro senza predicare o mettersi in cattedra, ad amare Dio e a capire quello che Dio dice nella sua parola. Un giorno, per esempio, ho visto l'arcobaleno nel cielo e ho chiamato un nipotino di 3 anni perché lo guardasse. e gli ho detto: guarda, Dio ha pitturato un arcobaleno nel cielo. Lui mi ha guardata, ha fatto la faccia pensosa e poi è andato a raccontare a sua mamma che Dio aveva messo in cielo una balena. Non aveva capito arcobaleno e io ho imparato che devo spiegare tutte le parole che dico. Un altro nipotino mi ha detto: quando divento grande vengo da nonno e lui mi insegna tutta la Bibbia, pensi che lo potrà fare in un mese? Un programmino da niente. Ultima cosa, e sarebbe la sesta, cerchiamo di dare un buon esempio. Nella Bibbia il salmista ha scritto, rivolgendosi a Dio: i figli dei tuoi servitori avranno una dimora e la loro progenie sarà stabilita nel tuo cospetto. E questa è una bellissima promessa per dei nonni che cercano di camminare col Signore.

0: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Radio Evangelo Piemonte ti fa credere in chi in te ci crede.

0: Detto fra noi. Considerazioni e commenti su fatti e problemi della nostra vita. Al microfono Eliseo.
1: Eccomi ancora una volta a voi, sono Eliseo ai microfoni di Detto Fra Noi per trascorrere insieme una manciata di minuti intorno ad un argomento che ci riguarda.

Entrambi i genitori sono chiamati ad avere una stretta collaborazione nella disciplina dei figli. E di questo argomento vogliamo parlare quest'oggi. La responsabilità dei genitori per quanto riguarda l'educazione e la disciplina dei figli. Vogliamo quindi chiedere alla regia di mandarci in onda un po' di musica prima di continuare su questo argomento.

Dovrebbe quindi essere una stretta collaborazione fra il padre e la madre nella disciplina dei figli, dicevamo nell'introduzione. Se c'è qualcosa su cui essi non sono d'accordo, dovrebbero parlarne a parte e da soli. Dove i bambini o gli adolescenti vedono la possibilità di adottare una politica che sta, come si dice, fra i due blocchi, siatene pur certi che lo faranno senz'altro. I genitori devono apparire come aventi un'unica volontà. Per i più piccoli, i genitori costituiscono un Dio. Dunque è importante che essi siano uniti come il vero e trino Dio. Se troviamo una casa piena di figli disubbidienti, possiamo aspettarci che in quella casa la madre sia abituata a contraddire il marito, a disprezzare forse la sua autorità o addirittura ad annullarla dietro le sue spalle. Questa donna inevitabilmente ne subirà le conseguenze. I figli saranno disubbidienti a lei come essa è disubbidiente a suo marito. Cercando di stabilire un'autorità che non le appartiene, perde quella che giustamente le appartiene. Cercando di far valere l'autorità in un campo o in un modo pervertito e sbagliato, la perde in una sfera dove potrebbe valere senza contraddizione. Una moglie non può indebolire l'autorità del marito senza minare la propria, perché la sua autorità dipende, secondo la Bibbia, da quella del marito. La madre quindi dovrebbe considerare legge fondamentale della famiglia il principio di non contraddire il marito davanti ai figli. Come il marito si aspetta che la moglie non mini la sua autorità nei confronti dei figli, è altrettanto sacro comunque dovere del marito di non permettere ai figli di intaccare l'autorità della moglie nei loro confronti. Se è obbligato a far valere la sua superiore autorità in una questione seria, deve farlo con tenerezza e con gentilezza. Se il marito si rivolge alla moglie con un tono aspro, con un tono duro, geloso della propria autorità, se la tratta come sciocca, ostinata o la abbassa a un gradino di un bambino o di una domestica, come si suol dire, non sarà solo il cuore della moglie ad allontanarsi da lui, ma ne soffriranno anche i figli, che sentiranno un indebolimento della potenza morale che regna su di loro. Responsabilità principale per l'amministrazione della disciplina verte dunque sul padre. Ciò è giusto, come ribadisce anche la scrittura, in quanto istintivamente i figli hanno un timore maggiore verso il padre che non verso la madre, non è vero? Quindi, quando egli è in casa, la responsabilità di disciplinare i figli è sua, o diremmo maggiormente sua. La moglie in questa sfera è la sua aiutante. Quando essa disciplina i figli, lo fa in virtù di un'autorità delegata dal marito. L'autorità delegata alla moglie sarà sentita nella misura in cui il marito adempia la sua responsabilità di disciplinare quando è presente. Il figlio dovrebbe essere allevato in modo da riconoscere l'autorità del padre nella madre. Il padre che abdica a questa responsabilità o la moglie che la usurpa si mescolano in una interferenza pericolosa dell'ordine divino. I genitori non avranno mai le idee chiare circa la disciplina dei loro figli se non accettano il mezzo stabilito da Dio per eseguirlo. La verga, a mio avviso, è la scelta non solo della sapienza di Dio, ma anche dell'amore di Dio. Se ci tiriamo indietro sottraendoci alla nostra responsabilità di adottare questo per seguire solo i nostri ragionamenti o i nostri sentimenti, allora noi metteremo i nostri sentimenti e i nostri ragionamenti al di sopra della parola di Dio. Ascoltate cosa è chiaramente detto nel libro dei Proverbi, al capitolo 23, i versetti 13 e 14, libro in cui, in particolare, è parlato della disciplina e dell'educazione dei nostri figli. Non risparmiare la correzione al fanciullo. Se lo batti con la verga, non morrà. Lo batterai con la verga, ma libererai l'anima sua dal soggiorno dei morti. Non dimentichiamo però anche un'altra cosa, che ogni figlio è un caso a sé. Essere genitori è una responsabilità tremenda, non è vero? Ed è per questa ragione che noi abbiamo bisogno
di una parola da parte di Dio a riguardo in ogni momento, in ogni giorno. Non possiamo affidare il destino dei nostri figli alle opinioni degli uomini imbevuti di false filosofie, come queste due ultime generazioni di genitori hanno fatto. Mi riferisco al caso Spoo. Il grido dei falsi profeti che dice «Non opprimere il bambino che talora non venga impedito nello sviluppo emotivo» ha creato seri problemi nelle famiglie. La vernice di sofisticazione intellettuale del cosiddetto approccio moderno dell'allevamento dei figli ha ingannato molti genitori, con il risultato che in molte famiglie non è più il padre che comanda e nemmeno la madre, ma sono i figli che comandano, con le dovute conseguenze. Se la vostra famiglia dunque sta andando a rotoli per il problema dei vostri figli, mettiamoci in preghiera davanti al Signore. Mariti e mogli insieme, andiamo ai piedi del Signore perché possiamo al più presto risolvere il nostro problema. Anzi, dobbiamo cominciare, forse da questo momento. Tutti in fondo desideriamo la felicità della nostra famiglia. Allora perché non cominciare nel migliore dei modi? Quello di andare al Signore e chiedergli i lumi necessari, chiedergli la sapienza necessaria perché noi possiamo imparare ad agire nei confronti dei nostri figli nel modo più opportuno. Naturalmente abbiamo già detto che ogni figlio è diverso, quindi come genitori dobbiamo chiedere a Dio la sapienza opportuna per ognuno dei nostri figli. Io lo voglio, cari amici che siete all'ascolto, lo voglio per i miei figli, per la felicità loro e della mia famiglia.

L'argomento che stiamo trattando è senz'altro interessante, non soltanto, ma importantissimo. Direi fondamentale per la felicità della nostra famiglia. Che il Signore possa farci realizzare la felicità che in fondo ci è promessa nella Sua parola per la nostra famiglia.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
2: E Pietro lo seguì, di Pierre Van Worden.
3: Tredicesima puntata.
4: Questo che vi presentiamo è un altro brano del libro E Pietro lo seguì, nel quale Pietro Van Worden, un organista olandese, racconta la storia della sua vita. Egli visse la giovinezza nel periodo dell'occupazione nazista in Olanda. Una sera la Gestapo invase improvvisamente la casa del nonno, il quale nascondeva molti perseguitati, e lo arrestò. Insieme ad altri vennero anche arrestati Pietro, sua madre e altri parenti. Il giorno seguente all'arresto fummo condotti all'Aia, la capitale dell'Olanda. Zio Herman era seduto accanto a me. Era straordinariamente grasso e pacioso, il che gli dava un'aria da bravo ragazzo. Nessuno avrebbe potuto supporre che sotto la sua faccia ingenua si nascondesse il responsabile di un movimento clandestino. La notte precedente non l'avevamo visto durante l'interrogatorio, perché era stato arrestato prima e interrogato separatamente. Si rese conto della mia angoscia, allora prese nella sua mano enorme la mia e, rompendo il silenzio che aveva mantenuto fino a quel momento, mi disse: «Pietro, ho sofferto molto, mi

di tasca i suoi denti. Gli erano stati strappati la notte precedente durante l'interrogatorio e mi parlò per persuadermi che, come figlio di Dio, non avevo nulla da temere, che bisognava che io mi abbandonassi a mio Padre Celeste. E mentre parlava lo riconoscevo a fatica, tanto le ferite lo avevano sfigurato. All'aia fummo portati in un grande edificio grigio e fummo allineati su due file, faccia al muro, e rimanemmo in questa posizione per diverse ore, senza muoverci e senza parlarci, eccetto il nonno, cui un soldato compassionevole aveva offerto una sedia. In quei momenti fui testimone di un fatto che non dimenticherò facilmente. Due soldati portarono dentro alla sala un povero uomo, con la stella di Davide cucita sulla giacca consunta. Lo interrogarono e gli presero tutte le sue cose, che furono poi gettate una dopo l'altra su una tavola. Fin lì l'uomo restò muto, ma quando il soldato fece per prendergli il portafoglio, gli fermò la mano supplicandolo di non farlo. Ricordo ancora le parole: «Prendetemi tutto, ma non il portafoglio». Mi chiesi da dove gli venisse tutto quel coraggio. Non ci si poteva opporre a persone simili. L'uomo fu condotto senza una parola in una stanza attigua. Sentimmo delle urla. Quando ritornò perdeva sangue dalla bocca. Un soldato lo derise: «Vuoi regalarci il tuo portafoglio adesso?» La risposta aveva una nota di disperazione incredibile nella voce. «Lasciatelo, voglio tenere il mio denaro!» Fu di nuovo picchiato e il portafoglio che voleva conservare a costo del suo sangue gli fu strappato brutalmente. Ricordai ciò che mi aveva detto zio Herman qualche ora prima e fui doppiamente riconoscente per ciò che possedevo, perché era un bene molto più prezioso del denaro e l'esercito più potente del mondo non avrebbe potuto prenderlo. E questo bene era la certezza di essere un figlio di Dio e la sicurezza che niente e nessuno avrebbero potuto strapparmi dalla sua mano. Più tardi ci portarono alla prigione di Scheveningen, dove saremmo stati incarcerati. Ci perquisirono e ci tolsero ogni cosa in nostro possesso. Riuscii solo a salvare alcune pagine strappate a caso dal Nuovo Testamento che avevo in tasca e che avevo nascosto in una scarpa. Mentre ci portavano in cella, vidi mio nonno in un angolo, seduto come se nulla stesse accadendo. Lo baciai per l'ultima volta e rapidamente, prima che la guardia mi portasse via, e gli disse: «Dio ti benedica, ragazzo mio. Non siamo forse una famiglia privilegiata?» Che voleva dire con quelle parole? Lo capii più tardi. Quando mi informarono della sua morte, non potei fare a meno di pensare a ciò che egli diceva spesso, che avrebbe cioè considerato un grande privilegio morire come un martire difendendo il popolo di Dio. All'ospedale della prigione si addormentò per sempre e fu seppellito in un luogo sconosciuto. E Dio ha abbondantemente benedetto la nostra famiglia, pronta a soffrire per il suo popolo eletto. Abbiamo così sperimentato, e lo posso affermare con convinzione e con umiltà, ciò che Dio promise ad Abramo: «Io benedirò quelli che ti benediranno».

0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
1: Prima Timoteo. Paolo, apostolo di Gesù Cristo per comando di Dio, nostro Salvatore. E in greco è per comando regale di Dio. È un termine usato quando un re fa un decreto. È interessante che Paolo così spesso si presenta come apostolo per volontà di Dio, ma qui dice di essere apostolo per comando di Dio. Il termine apostolo significa uno che è stato mandato. L'idea è quella dell'emissario, dell'ambasciatore. Ed è esattamente così che Paolo si vede, come un ambasciatore di Gesù Cristo, uno che il Signore ha mandato per rappresentarlo in una nazione straniera. Ci troviamo in un mondo che è straniero per Dio, ma noi siamo i rappresentanti di Dio qui. Siamo qui per rappresentare Dio in questo pianeta straniero. E così Paolo, uno che è stato mandato per decreto regale, per comando di Dio, nostro Salvatore. Ora, l'idea di Dio nostro Salvatore ha radici nell'Antico Testamento. Davide usa questa espressione nei Salmi. Mosè la usa in Deuteronomio. Maria nel Magnificat. L'anima mia magnifica il Signore, lo spirito mio esulta in Dio mio Salvatore. E così qui è la prima volta che Paolo usa l'espressione o il termine Dio nostro Salvatore, e del Signore Gesù Cristo, nostra speranza. Dio nostro Salvatore, Gesù Cristo nostra speranza. A Timoteo, mio vero figlio nella fede, grazia, misericordia e pace da Dio nostro Padre e da Cristo Gesù, nostro Signore. Timoteo viveva a Listra, una città che Paolo ha visitato nel suo primo viaggio missionario. Si pensa che Paolo sia stato ospite a casa di Timoteo nel suo primo viaggio missionario. Conosceva sua madre e sua nonna. Sapeva che avevano istruito Timoteo nella parola. Parla di Eunice e Loide. Timoteo era appena un ragazzo nel primo viaggio di Paolo a Listra, ma evidentemente in quel tempo ha dedicato la sua vita a Gesù Cristo e ha sempre visto Paolo come una sorta di eroe. Era rimasto affascinato da quest'uomo. Lo ammirava. E durante il secondo viaggio missionario di Paolo, anche se Timoteo era ancora molto giovane, probabilmente ancora adolescente, lui a quel tempo è diventato compagno di Paolo e ha iniziato a viaggiare con lui nella sua opera missionaria. E quindi viene citato in molti degli scritti di Paolo. È stato mandato da Paolo a Tessalonica per scoprire come stava la Chiesa. Ha visitato molte di queste chiese con Paolo. Era conosciuto tra la gente. Paolo lo manda a Filippi con una lettera ai Filippesi e dice che non ha nessuno come Timoteo. Intendo dire, Timoteo era davvero uno con Paolo, nel cuore, nello spirito, nella chiamata, nella visione. E quindi ora Paolo gli scrive e si rivolge a lui come a suo figlio nella fede, mio vero figlio nella fede. E così c'era questa relazione speciale tra Paolo e Timoteo, come quella tra padre e figlio. E credo che Paolo vedesse in Timoteo un enorme potenziale, uno che avrebbe potuto portare avanti il ministero una volta che Paolo non ci fosse stato più. E così riversa tutto se stesso in Timoteo. Discepola Timoteo. E questa è una delle due lettere che scrive a Timoteo per dargli istruzioni, come fa un padre con suo figlio. Quindi a Timoteo, mio vero figlio nella fede, grazia, misericordia e pace. Ora, nella maggior parte delle epistole di Paolo, lui dice grazia e pace. In due epistole aggiunge misericordia. In questa a Timoteo e anche nell'epistola a Tito. C'è questa aggiunta, misericordia. C'è differenza tra grazia e misericordia. Misericordia è non ricevere quello che sta avvenendo su di noi. Dio è misericordioso. Dio è molto misericordioso. E anche se noi meritiamo il giudizio di Dio, Dio è misericordioso. E quindi non posso dire che Hollywood e quell'area di Los Angeles non meriti il giudizio. Io credo che meriti il giudizio di Dio, ma Dio è misericordioso. Io credo che Dio sarebbe assolutamente giusto se distruggesse completamente San Francisco, Hollywood e molte di queste aree, ma Dio è misericordioso. Non riceviamo quello che meritiamo. E naturalmente, se io pure ricevessi quello che merito, Dio distruggerebbe anche me. Quindi chi sono io per parlare di San Francisco o Hollywood? Dio è misericordioso, non ci ha trattato secondo le nostre iniquità. La grazia invece è una caratteristica di Dio in positivo. La misericordia in un certo senso è una caratteristica in negativo, perché non ricevi quello che meriti. Ma la grazia è in positivo, cioè tu ricevi quello che non meriti. Io non merito la bontà di Dio. Io non merito tutte le benedizioni di Dio. Io non merito tutto quello che Dio ha fatto per me. Ma questa è la grazia. Dio fa per me qualcosa che non merito, qualcosa che non potrei meritare. Dio riversa su di me le ricchezze del suo amore, della sua bontà, le sue benedizioni. Questa è la grazia. E quando comprendo la grazia di Dio verso di me, il mio spirito riposa e quindi ho pace. Quindi grazia, misericordia e pace. Come ti esortai quando andai in Macedonia, rimani in Efeso per ordinare ad alcuni di non insegnare dottrine diverse. Così Paolo è stato chiamato da Dio ad andare in Macedonia. Timoteo era con lui. Ma Paolo ritiene necessario rimandarlo indietro ad Efeso per dare istruzioni alla chiesa lì. E anche se era un giovane, Paolo lo incoraggia: nessuno disprezzi la tua giovinezza, ma sii d'esempio ai credenti. E quindi ti mando indietro ad Efeso, in modo che tu possa ordinare ad alcuni di non insegnare dottrine diverse e di non occuparsi di favole e di genealogie senza fine, le quali producono controversie piuttosto che l'opera edificatrice di Dio, che è in fede. Ora il fine del comandamento, o l'effetto, l'essenza dei comandamenti di Dio, è l'amore che viene da un cuore puro. Un dottore della legge un giorno chiese a Gesù qual è il più grande dei comandamenti, e lui: ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente, con tutta la tua forza. Quindi questo è quello che sta dicendo Paolo. L'essenza, la somma dei comandamenti, è l'amore che viene da un cuore puro. È tutto qui. Se io seguo davvero i comandamenti, questo sarà l'effetto, questo amore che viene da un cuore puro. Dio vuole che noi abbiamo questo profondo amore l'uno per l'altro. Se vuoi riassumere tutti i comandamenti, si riassumono in questo: amare, amare Dio e amarsi l'un l'altro. Questo è quello che Dio desidera da noi, l'amore che viene da un cuore puro, da una buona coscienza e da una fede non finta, o da una fede vera. Una buona coscienza, dall'amore. Che belle caratteristiche da avere: l'amore che viene da un cuore puro, una buona coscienza. Paolo dice: la mia coscienza è pura davanti a Dio. E poi una fede vera, non finta. Ora, Paolo dice: alcuni si sono sviati da questo. Alcuni, essendosi sviati da queste cose, si sono rivolti a discorsi vani e, volendo essere dottori della legge, non comprendono né le cose che dicono né quelle che affermano. Ora Paolo avverte circa le genealogie senza fine, contro questioni e domande che producono solo controversie e dispute. Ci sono domande oneste e ci sono domande disoneste. Ci sono persone che fanno domande solo perché vogliono discutere, non vogliono conoscere la verità. Hanno una loro posizione che vogliono esporre, quindi vogliono portarti dentro ad una discussione. E quindi fanno una domanda non cercando davvero una risposta, ma cercando una discussione. Vogliono che tu dichiari la tua posizione, così loro possono iniziare ad attaccare la tua posizione. Io chiamo questa una domanda disonesta. La domanda onesta è quella di chi chiede con il desiderio di conoscere la risposta. Ora io personalmente non ho tempo per le domande disoneste. Vi dico, ho il dono del discernimento quando si tratta di domande. Naturalmente so che determinati gruppi hanno determinate domande. E quando qualcuno se ne esce con la sua domanda preconfezionata, io so esattamente da dove viene. E certe volte li tratto in modo un po' brusco. E le persone intorno dicono, oh, quel povero fratello voleva solo sapere una cosa. Io dico no, non voleva sapere nulla, voleva solo discutere. A me non piace discutere su di una scrittura. Credo che non ci si guadagna niente a discutere di una scrittura, a scambiarsi i versetti. E così Paolo dice, evitate queste cose. Dì alla gente di evitare queste favole, queste genealogie senza fine, queste domande studiate. Non è per questo, il nostro scopo dovrebbe essere edificarci gli uni gli altri, non ferirci gli uni gli altri, buttarci giù gli uni gli altri, sfidarci gli uni gli altri. Ma il vero scopo è edificarci gli uni gli altri. E queste persone, dice, vogliono essere insegnanti e parlano con grande autorità, ma non sanno quello di cui parlano. Molte volte quando non sai quello di cui stai parlando è importante che parli con autorità. Ho letto di un ministro che aveva i suoi sermoni tutti scritti, ma poi aveva anche delle piccole note di gesti che doveva fare in particolari momenti del sermone. E così in questo punto è scritto, stendi il braccio, rivolgi il palmo verso la gente, e tutti questi gesti. E aveva tutte le sue note, e dall'inizio alla fine tutti i gesti che doveva fare, dove doveva guardare, quando doveva sorridere, e così via. E tutto era programmato. Beh, c'è chi fa così. Ma in fondo alla pagina c'era scritto a questo punto di questa cosa gridando, perché è un punto un po' debole. E certe volte, sapete, no, quando il nostro punto è un po' debole, dobbiamo dirlo gridando. Dobbiamo parlare con autorità. Dice, questi vogliono essere insegnanti ma non conoscono le cose che dicono. Non conoscono le cose che affermano. Queste persone di nuovo stavano cercando di portare la gente sotto la legge. E così Paolo dice, or noi sappiamo che la legge è buona, se uno la usa legittimamente. Non discutete per la legge. Ma poi Paolo dice, sapendo questo, che la legge non è stata istituita per il giusto. Un punto interessante. Vedete, uno che è giusto non ha bisogno di alcuna legge. Uno che vive secondo buoni principi non ha bisogno di leggi. Non devi dire a quell'uomo quello che deve e quello che non deve fare. Lui già fa quelle cose, perché è giusto, perché è un uomo che ha dei principi. La legge è per persone senza principi, e ce ne sono molte di queste persone nel mondo. E quindi abbiamo bisogno di leggi per tenerli sotto controllo. In Romani Paolo dice, la legge non mette paura alle brave persone, mette paura solo alle persone malvagie. Non dovresti spaventarti quando vedi un poliziotto, a meno che tu non sia un ladro o qualcosa del genere. Vedete, se tu sei colpevole di aver violato la legge, allora la legge diventa qualcosa che ti fa paura, qualcosa che non ti piace. Ma se sei onesto, corretto, se sei un cittadino con dei sani principi, tu apprezzi la legge. Tu apprezzi quelli che fanno rispettare la legge, perché loro fanno sì che tu possa vivere tranquillamente in quest'area. E se non fosse per la legge, per quelli che fanno rispettare la legge, noi vivremmo in una condizione insostenibile, perché ci sono persone là fuori che hanno bisogno di questo tipo di redini, di freni. Quindi volete che vi si insegni la legge? Volete la legge? Paolo dice, vi dico io a chi serve la legge. Non è per i giusti. Loro non hanno bisogno che si insegni loro la legge. Loro non hanno bisogno di essere messi sotto la legge. Ma la legge è per gli iniqui, e i ribelli, per i malvagi e i peccatori, per gli scellerati e i profani, per coloro che uccidono padre e madre, per gli omicidi, per i fornicatori, per gli omosessuali, per i rapitori, per i falsi, per gli spergiuri e per qualsiasi altra cosa contraria alla sana dottrina. Queste sono le persone per cui è istituita la legge. Quindi volete che noi insegniamo la legge? Beh, dimmi qual è il tuo problema, fratello. Vedete, la legge non è per i giusti. Non dobbiamo rivisitare la legge se viviamo secondo principi giusti. Secondo l'Evangelo della gloria del beato Dio che mi è stato affidato. Ora Paolo dice: anziché insegnare e predicare la legge, noi insegniamo e predichiamo questo meraviglioso Evangelo della gloria, la buona notizia di Dio. La legge è stata una brutta notizia per le persone a cui è stata mandata, perché è qualcosa di restrittivo, qualcosa che condanna per gli iniqui. Ma anziché predicare la legge, noi predichiamo questa gloriosa buona notizia, l'Evangelo della gloria del beato Dio che, dice Paolo, mi è stato affidato. E rendo grazie a colui che mi ha reso forte, a Cristo Gesù nostro Signore, perché mi ha ritenuto degno di fiducia, ponendo al suo servizio me. Ora Paolo dice del ministero che è il Signore che lo ha reso forte, capace. Dio in realtà non cerca la capacità, anche se noi, quando cerchiamo qualcuno che vada ad occupare una determinata posizione nella Chiesa, tiriamo fuori le presentazioni e cerchiamo quelli che si sono laureati con lode e cerchiamo gli individui più dotati. Dio non fa così. Dio cerca l'individuo più disponibile e poi lo rende capace per fare l'opera che lui vuole che faccia. E spesso le scelte di Dio sono scioccanti per noi. Sapete, è in un certo senso qualcosa di interessante. Lui dice che Dio lo ha ritenuto degno di fiducia, ponendolo al ministero. E quello che si richiede ad un amministratore è che sia trovato fedele. Quindi Dio cerca chi è disponibile, chi è degno di fiducia. Anni fa, quando abbiamo iniziato Calvary Chapel, proprio 18 anni e mezzo fa, fin dal principio sembra che il Signore abbia iniziato a benedire questo gruppo di persone che si erano radunate insieme. È stato senza dubbio qualcosa voluto da Dio, è nato dallo Spirito, è nato dalla preghiera. E abbiamo iniziato ad avere Dio che si muoveva e Dio ha iniziato ad aggiungere persone quasi immediatamente. Naturalmente abbiamo iniziato con 25 persone la prima domenica e dopo non molto eravamo 50 e dopo circa un anno eravamo 100 e c'erano un sacco di altre piccole chiese a Costa Mesa in quel tempo e queste hanno iniziato ad osservare quello che Dio stava facendo qui a Calvary Chapel. E alcuni ministri all'epoca hanno iniziato a dire pubblicamente alle loro chiese: se Dio può farlo con Chuck Smith, può farlo anche con noi. Questo mi piaceva. Ho iniziato a capire perché Dio mi ha scelto, per incoraggiare gli altri. Perché se Dio può farlo con me, può farlo con chiunque. E si è usato di questo per incoraggiare molti pastori a quel tempo. Quindi l'Apostolo Paolo dice: Dio mi ha reso forte, capace. Mi ha ritenuto degno di fiducia, mi ha messo nel ministero. Sono grato per questo. Ha affidato a me l'Evangelo della gloria del beato Dio, ponendo al suo servizio me, che prima ero un bestemmiatore, cioè era un bestemmiatore perché contrario alla Chiesa e contrario a Gesù Cristo. Ero un persecutore. Lui era lì in piedi mentre Stefano veniva lapidato, acconsentendo alla morte di Stefano, incoraggiando quelli che lanciavano le pietre, tenendo le loro vesti. E poi era sceso a Damasco da Gerusalemme con delle lettere che lo autorizzavano a mettere in prigione quelli che credevano in Gesù Cristo. E sulla via di Damasco, mentre ancora aspirava a minacce e strage contro la Chiesa, è allora che il Signore ha afferrato la sua vita. Ma prima era un bestemmiatore, era un persecutore ed un violento, ma mi è stata fatta misericordia, perché lo feci ignorantemente, nell'incredulità. Così la grazia del Signor nostro ha sovrabbondato con la fede e con l'amore che è in Cristo Gesù. Così Paolo parla del suo ministero, la sua chiamata al ministero. un candidato improbabile, come non vorresti mai avere. Anzi, credo che sarebbe stato molto interessante se l'apostolo Paolo avesse dovuto scriversi una lettera di presentazione e l'avesse mandata a qualche chiesa che era in cerca di un nuovo pastore. Sono sicuro che il comitato, nel leggere la sua lettera di presentazione, avrebbe detto: «Ehi, lascia perdere, è inutile che vai avanti, non lo vogliamo questo. Sono stato messo in prigione diverse volte, sono stato picchiato, sono stato lapidato, ho suscitato tumulti, ho una pessima vista, non sono un bravo oratore, eppure Dio lo ha reso forte, capace, lo ha chiamato, lo ha usato». Paolo parla del fatto che ha ricevuto misericordia, ma poi ha ricevuto anche la grazia del nostro Signore, una grazia sovrabbondante. Che cosa gloriosa! Ora questa parola è sicura. Ha appena parlato dell'Evangelo della gloria che gli è stato affidato, e questo è l'Evangelo. Questa parola è sicura e degna di essere pienamente accettata. È qualcosa di vero. È degna di essere accettata da ogni uomo. Qual è questa parola sicura e degna di essere accettata da tutti? Questa: che Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori. Questo è l'Evangelo. Questa è la buona notizia. Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori. Prima di tutto, tutti gli uomini sono peccatori. Quindi è venuto per salvare tutti gli uomini. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. E dato che tutti sono peccatori, allora tutti sono morti nei loro falli e nei loro peccati. Paolo, scrivendo alla chiesa di Efeso, dice: «Voi che eravate morti nei falli e nei peccati, nei quali un tempo camminaste, seguendo il corso di questo mondo, secondo il principe della potestà dell'aria, dello spirito che al presente opera nei figli della disubbidienza, fra i quali anche noi tutti un tempo vivemmo». Nessuno faceva eccezione. Eravamo tutti peccatori. Eravamo tutti separati da Dio a causa del nostro peccato. Le nostre vite erano sprecate, inutili, perdute. L'Evangelo della gloria: Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori. Gesù disse: «Io sono venuto per cercare e salvare ciò che era perduto». E così questo Evangelo della gloria affidato a Paolo è molto semplice. Gesù Cristo è venuto nel mondo per salvare i peccatori. Gesù disse a Nicodemo: «Non sono venuto nel mondo per condannare il mondo, ma affinché il mondo sia salvato per mezzo di me. E chi crede in me non è condannato, ma chi non crede in me è già condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. E questa è la condanna, che la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini non sono venuti alla luce, perché le loro opere sono malvagie e la luce le rende manifeste». Gesù non è il nostro accusatore, lui è il nostro salvatore. Gesù non ha fatto accuse contro il peccato, ha solo fatto degli inviti: «Venite a me, voi tutti che siete travagliati ed aggravati, e io vi darò riposo». Se sei un peccatore, non devi avere paura di Gesù. Lui sta aprendo le sue braccia verso di te, ti sta dicendo: «Vieni a me, io ti darò pace, ti darò riposo, ti darò speranza, ti darò vita, io sono venuto per salvarti». Vedete, tante volte vediamo Gesù in modo opposto. Lo vediamo lì che ci condanna, che punta il dito: «Oh, non voglio avvicinarmi a lui, mi sento così colpevole, ho fatto delle cose terribili», e vedo Gesù come un giudice e come uno che mi condanna. Ma non è così. Lui ha detto: «Non sono venuto per condannare». La donna colta in flagrante adulterio, la portano davanti a Gesù e dicono: «La nostra legge dice che dobbiamo lapidarla, che ne dici tu?» «Beh, io dico che chi non ha commesso peccato scagli la prima pietra». E poi, mentre scrive a terra, e io sono sicuro, anche se la Bibbia non lo dice, sono sicuro che lui inizia a scrivere a terra con il dito sulla sabbia, e io credo che abbia iniziato a scrivere e ad elencare i peccati di cui queste persone erano colpevoli, forse indicando i loro nomi: Levi, e inizia a scrivere i suoi peccati. E lei vi dice: oh, mi sa che si è fatta ora di andare. Mia moglie mi aspetta a casa. E così uno ad uno lui scrive i loro nomi e inizia a scrivere i loro peccati. E uno ad uno iniziano ad andarsene, dal più vecchio al più giovane, finché non rimane più nessuno. E Gesù si alza e guarda questa donna e dice: che ne è dei tuoi accusatori? E lei: beh, Signore, immagino che non ne sia rimasto più nessuno. E Gesù: neppure io ti condanno. Vai e non peccare più. Oh, che bella notizia! Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, non per condannarli. Non avevamo bisogno di questo. Eravamo già condannati. Quello di cui avevamo bisogno era un salvatore. Quando sono nel bisogno, quando sono giù, quando ho sbagliato, non ho bisogno di qualcuno che mi dica che persona terribile che sono e quanto sono pessimo. Ho bisogno di qualcuno che prenda la mia mano e mi rialzi su, qualcuno che mi aiuti. E questo è quello che fa. Gesù non ti viene vicino e inizia a castigarti per tutto il male che hai fatto. Lui si avvicina per prenderti per mano e per rialzarti. Questo è l'Evangelo. Questa è la buona notizia. Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori. E Paolo aggiunge: dei quali io sono il primo. Ora sono sicuro che avrebbe potuto fare una discussione su questo punto. Ma di nuovo Paolo aveva molte imputazioni contro se stesso per quanto riguardava Gesù Cristo, perché lui era stato un bestemmiatore di Gesù Cristo, era stato un persecutore della Chiesa, aveva fatto del male a molte persone che invocavano il nome del Signore. Ma dice: per questo mi è stata fatta misericordia, affinché Gesù Cristo facesse conoscere in me per primo tutta la sua longanimità, per essere di esempio a coloro che per l'avvenire avrebbero creduto in Lui per avere la vita eterna. In altre parole, il Signore ha scelto il candidato più improbabile e lo ha salvato. Voglio dire, se vivevi a quei giorni e vedevi questo giovane, il zelante Paolo, e vedevi come odiava la Chiesa e odiava il cristianesimo, odiava tutti i cristiani, e se lo sentivi mentre pronunciava parole blasfeme contro i cristiani, ed era pieno di veleno e tutto il resto contro il cristianesimo e quelli che invocavano il nome di Gesù, avresti detto: ragazzi, questa è l'ultima persona al mondo che sarà mai salvata. Intendo dire, non c'è speranza per quest'uomo. E quindi Paolo dice: Dio ha scelto me per mostrare quanto è longanime e misericordioso, in modo che chiunque altro dopo di me potesse essere incoraggiato. Ehi, Dio è pronto a raggiungere anche l'ultimo. Gesù Cristo può perdonare il peggiore, e questo dovrebbe essere un incoraggiamento. Dio ha stabilito questo modello, abbassandosi fino a raggiungere il fondo per tirarmi fuori, e facendo di me un suo rappresentante, un suo apostolo, un suo ambasciatore. Così Paolo si meraviglia che Dio abbia chiamato proprio lui a ministrare la verità di Gesù Cristo, dopo che lui ha tentato di distruggere questa stessa verità che invece ora proclama. Ora Re Eterno. Ora Paolo, quando pensa a tutto questo, in un certo senso va in estasi e si sente di lanciare questa piccola benedizione. Paolo ogni tanto fa così, si entusiasma a tal punto che deve mettere in mezzo una breve lode, e amo questo. Succede anche a me. Mi entusiasmo così tanto davanti alla bontà di Dio e alla grazia di Dio e alla benedizione di Dio che ogni tanto devo mettere in mezzo un oh, gloria a Dio, e brevi benedizioni di questo tipo. Quindi ora Re Eterno, immortale, invisibile, all'unico Dio sapiente, sia onore e gloria nei secoli dei secoli. Amen. Che bella questa breve benedizione. Al Re Eterno, immortale, invisibile, all'unico Dio sapiente, sia onore e gloria nei secoli dei secoli. Amen. Ci viene detto di dare gloria a Dio. La gloria, l'onore e la potenza appartengono al nostro Dio. Ti affido questo incarico, dice Paolo, o figlio Timoteo, in accordo con le profezie fatte in precedenza a tuo riguardo, perché tu combatta in virtù di esse un buon combattimento, avendo fede e buona coscienza, poiché alcuni, avendola rigettata, hanno fatto naufragio nella fede. Tra questi vi sono Imeneo e Alessandro, che io ho dato in mano di Satana, perché imparino a non bestemmiare. Quindi ora Paolo sta dando l'incarico a Timoteo, e glielo affida in accordo con le profezie fatte in precedenza a suo riguardo. Ora, molte volte sembra che nella Chiesa delle origini loro venissero guidati nel loro ministerio tramite le profezie, tramite la parola di profezia. Nel libro degli Atti, al capitolo 13, or lo Spirito Santo disse: mettetemi da parte Barnaba e Paolo per il ministerio al quale li ho chiamati. E così hanno pregato e digiunato, hanno imposto loro le mani e lo Spirito li ha mandati. Ma come lo Spirito ha parlato e ha detto: mettetemi da parte Barnaba e Paolo? Qui c'erano questi uomini radunati, in preghiera senza dubbio, e che parlavano di questo bisogno di portare l'Evangelo al mondo che non l'aveva ancora sentito. E ad un certo punto lo Spirito dice: mettetemi da parte Barnaba e Paolo per il ministerio al quale li ho chiamati. Ma come lo ha detto? Io credo che sia stato detto tramite una parola di profezia. Qualcuno nel gruppo è stato unto dallo Spirito e ha dichiarato questo profeticamente. E quindi lo Spirito Santo, attraverso la profezia, ha detto: mettetemi da parte Barnaba e Paolo. E il dono di profezia veniva usato in questo modo nella Chiesa delle origini. Quando Paolo si trovava a Cesarea, nel suo viaggio verso Gerusalemme, e stava a casa di Filippo, Agabo, un certo profeta della chiesa di Gerusalemme, viene e prende la cintura di Paolo e si lega stretto, e dice: così faranno alla persona a cui appartiene questa cintura quando arriverà a Gerusalemme. Lui profetizza di quello che sarebbe successo quando Paolo sarebbe arrivato a Gerusalemme. Erano guidati da questo. Paolo altrove, nello scrivere a Timoteo, dice: ravviva il dono che è in te e che ti è stato dato per profezia, con l'imposizione delle mani. Così spesso, quando imponevano le mani su qualcuno e pregavano per lui, venivano pronunciate delle parole di profezia, tramite le quali il Signore spesso mostrava a quella persona la direzione del suo ministerio. Ora, questo non è qualcosa di limitato al Nuovo Testamento. Come ho detto, io non ho avuto visioni o ricevuto dei sogni che abbiano un significato spirituale, ma ho avuto delle profezie che erano dirette a me, riguardanti il mio ministerio, mentre mi venivano imposte le mani e pregavamo insieme. E questa è una pratica della Chiesa delle origini, ed è qualcosa che è valido anche oggi. Anni fa, quando mi trovavo in un momento di grande scoraggiamento nel mio ministerio, ero stato nel ministerio per quasi 17 anni e non avevo visto grandi risultati, ed ero scoraggiato al punto che stavo per lasciare il ministerio a causa della inefficacia del mio ministerio. Eravamo in preghiera con un gruppo di amici e cercavamo il Signore, e così abbiamo messo una sedia al centro e abbiamo iniziato a pregare ad uno per le persone. E alla fine è toccato a me di sedermi sulla sedia e loro hanno pregato per me. E a questo punto è stata fatta una profezia, una parola di profezia. E Dio ha iniziato a parlarmi del ministerio che mi avrebbe affidato e del modo in cui la Chiesa sarebbe stata benedetta e di come sarebbe cresciuta. In quel momento sembrava come qualcosa di assolutamente improbabile. Il Signore mi ha detto che mi avrebbe dato un nuovo nome, che significava pastore, perché lui avrebbe fatto di me il pastore di molti greggi. Prima che venissi qui, un gruppo di persone erano in preghiera sul fatto se io dovessi venire qui o no. Mi avevano chiesto di venire e di occuparmi di Calvary Chapel ed erano in preghiera a questo riguardo. E il Signore ha parlato attraverso una profezia e ha detto loro che io sarei venuto e che il Signore avrebbe benedetto la Chiesa abbondantemente, che la Chiesa sarebbe cresciuta e quel locale non sarebbe stato più sufficiente, che ci saremmo trasferiti in un nuovo locale che si trovava sulla scogliera, da cui si vedeva tutta la baia, e che Dio avrebbe continuato a benedire finché la Chiesa non sarebbe stata conosciuta in tutto il mondo. Ci sarebbe stato un ministero radiofonico nazionale, E Dio ha detto così tante cose che poi si sono realizzate tramite quella parola di profezia. Così Paolo sta parlando a Timoteo di questa esperienza che lui ha avuto quando gli erano state imposte le mani dal collegio degli anziani e gli era stata data una parola di profezia ed era stato dato un dono o diversi doni a Timoteo e c'era stata la chiamata di Dio nella sua vita per il ministero che avrebbe compiuto. Così ti affido questo incarico, o figlio Timoteo, in accordo con le profezie fatte in precedenza a tuo riguardo. Ricordati di quelle profezie che ti sono state fatte, perché tu combatta in virtù di esse un buon combattimento. Rimani aggrappato a questo, Timoteo, avendo fede e buona coscienza, poiché alcuni, avendo rigettato la fede, hanno fatto un naufragio nella fede. Tra questi vi sono Imeneo e Alessandro, che io ho dato in mano di Satana perché imparino a non bestemmiare. Ora, cosa intendesse esattamente con questo non lo so. So solo che Satana vuole distruggerci. E vi ricordate quando i figli di Dio si presentano davanti a Dio e viene anche Satana con loro e Dio dice a Satana: «Ehi, da dove vieni?» E lui: «Oh, dall'andare avanti e indietro sulla terra e dal percorrerla su e giù». E Dio dice: «Hai notato il mio servo Giobbe? È proprio un bravo uomo». E lui: «Oh sì, ma tu hai messo un riparo tutto intorno a lui e io non mi posso avvicinare». Quindi consegnare in mano di Satana potrebbe significare che non sono più protetti dal riparo che Dio mette intorno ai suoi figli. E io vi dico una cosa: se non siete protetti da Dio contro Satana, siete semplicemente dei bersagli scoperti. E sono davvero triste per voi. Io ringrazio Dio per quella protezione che Lui mette intorno a noi Suoi figli, per questo riparo. E forse Paolo sta solo dicendo: «Signore, togli quel riparo. Vogliono giocare col fuoco? Lascia che si brucino, così imparano a non giocare col fuoco». Esorto dunque, dice Paolo, prima di ogni cosa che si facciano suppliche, preghiere, intercessioni e ringraziamenti per tutti gli uomini. Così siamo esortati a pregare gli uni per gli altri, ad intercedere, suppliche, intercessioni e ringraziamenti, e poi per i re e per tutti quelli che sono in autorità, affinché possiamo condurre una vita tranquilla e quieta in ogni pietà e dignità. Credo che sia importante che preghiamo per i nostri capi al governo. Credo che dovremmo pregare per il nostro presidente. Che incredibile responsabilità ha quell'uomo. Io personalmente non riesco a capire perché uno voglia essere presidente degli Stati Uniti. Intendo dire, deve essere proprio un lavoro ingrato. Lui ha bisogno di preghiere. Dobbiamo pregare per quelli che siedono alla Camera, dobbiamo pregare per quelli che sono nel Congresso, per i senatori, negli stati e nell'intera nazione. Lo scopo delle preghiere è che possiamo vivere una vita tranquilla e quieta in ogni pietà e dignità. Il vero scopo del governo non è quello di tassare le persone. Il vero scopo del governo è preservare il bene. Questo è lo scopo del governo. La preservazione del bene. E tutte le leggi dovrebbero essere studiate per la preservazione del bene, perché ci sono queste influenze e potenze malvagie, e il governo è stato costituito per lo scopo di preservare il bene, tenere lontano il male. E quando un governo non adempie più questa funzione, il male che essi permettono alla fine distruggerà quel governo. Studiate i vostri libri di storia e scoprirete che questo è vero ogni volta e ogni volta. La maggior parte dei governi ha iniziato con il nobile ideale della preservazione del bene, ma poi nel tempo si sono fatte avanti forze corrotte. Le leggi hanno iniziato ad essere liberalizzate al punto che non è stato più preservato il bene, ma il male è stato permesso. È stato prima tollerato e poi protetto dalle leggi. Noi stiamo a questo stadio qui negli Stati Uniti, in cui il male viene protetto, è stato disciplinato dalla legge, la protezione del male disciplinato dalle nostre leggi, e il prossimo stadio sarà la caduta di quel governo. Così dobbiamo pregare. Pregate per i re, per quelli che governano su di noi. Questo infatti è buono e accettevole davanti a Dio, nostro Salvatore, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e che vengano alla conoscenza della verità. Che immagine sbagliata hanno certe persone di Dio, che guardano a Lui come uno che vuole condannare tutti. Infatti vanno in giro a chiedergli di fare questo. E così la gente si fa questa idea nella sua mente e associa nella sua mente Dio come uno che giudica e condanna tutti. Quanto tutto questo è contrario alla verità della natura di Dio, il quale vuole che tutti siano salvati. Sentite il grido che rivolge Dio al popolo per mezzo del profeta Ezechiele, quando dice: convertitevi, convertitevi dalle vostre vie malvagie, perché mai dovreste morire, dice il Signore. Ecco, io non mi compiaccio nella morte dell'empio. Pietro dice che Dio non vuole che alcuno perisca, ma che tutti vengano a ravvedimento. Qui Paolo ci dice che Dio desidera che tutti gli uomini siano salvati, il Dio della salvezza che desidera che tutti gli uomini siano salvati e che vengano alla conoscenza della verità. E qual è la verità? Vi è un solo Dio e anche un solo mediatore tra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo. Quando Giobbe stava passando per tutte quelle afflizioni, aveva perso le sue proprietà, aveva perso i suoi figli, aveva perso la sua salute, giaceva a terra nella miseria, coperto di ulcere, seduto in mezzo alla cenere. Sua moglie, che lo guarda in quella terribile condizione, gli dice: tesoro, perché non maledici Dio e muori? Falla finita, non ce la faccio a vederti soffrire in questa maniera. I suoi amici vengono a consolarlo, ma anziché essergli di conforto diventano degli accusatori e lo condannano. Uno dei suoi amici, Elifaz, dice: perché non ti riconcili con Dio? Così tutto si sistemerà. E lui: grazie tante, amico, che significa riconciliati con Dio? Chi sono io per stare davanti a Dio a difendere la mia causa? Dice: io esco e guardo le stelle e mi rendo conto di quanto grande e vasto sia Dio. Ed eccomi qui, un nulla, qui su questo pianeta. Dio è così grande e io sono così piccolo. Provo a cercarlo. Guardo qui, guardo là, mi guardo intorno. So che è qui intorno, ma io non lo vedo. E come posso stare davanti a Dio per dichiarare la mia innocenza o per difendere la mia causa? Dio è così grande, io non sono nulla. Non c'è alcun arbitro fra noi che ponga la mano su tutti e due. Giobbe vede il problema dell'uomo che cerca di comunicare con Dio o cerca di toccare Dio. È come cercare di costruire un ponte sopra il grande abisso che c'è tra l'infinito e il finito. L'unico modo in cui Giobbe vede che questo possa accadere è che ci sia un arbitro, un mediatore, che possa toccarci entrambi. E in risposta al grido di Giobbe, Paolo dice: c'è un solo Dio e un solo mediatore tra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo. Per mezzo di Gesù Cristo il grido di Giobbe trova risposta. Lui è il mediatore che può toccare Dio e può toccare l'uomo, perché lui era in principio con Dio e tutte le cose sono state fatte per mezzo di lui, e senza di lui nessuna delle cose fatte è stata fatta. E lui è stato fatto carne e ha abitato con noi, e noi abbiamo ammirato la sua gloria, gloria come quella dell'unigenito figlio di Dio. Un solo Dio, un solo mediatore tra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo. Ora, cosa significa questo? Significa che se vuoi venire a Dio, non venire da me. Io non sono un mediatore tra Dio e te. Se vuoi venire a Dio, devi venire a Gesù Cristo. Lui solo è il mediatore tra Dio e l'uomo. Non puoi andare ad un altro uomo. Non puoi andare ai santi. Non puoi andare a Maria. c'è solo un mediatore, Cristo Gesù uomo, e lui è l'unico che può metterti in contatto con Dio. Lui dice: io sono la via, la verità e la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Una dichiarazione molto radicale, esclusiva. Un solo Dio, un solo mediatore, Cristo Gesù uomo. Ma grazie a Dio che c'è un mediatore. Oh, come sono grato che posso venire a Dio. Gesù è lì in piedi che mette la sua mano su Dio e poi si abbassa e mette la mano anche su di me e mi porta in contatto con Dio. Io posso toccare Dio tramite Lui. Lui che, essendo in forma di Dio, non reputò rapina l'essere uguale a Dio, ma è venuto in forma di uomo per poter toccare me. E così Dio ha toccato l'uomo per mezzo di Gesù, e a sua volta l'uomo può toccare Dio tramite Gesù, un Dio, un mediatore, il quale ha dato se stesso come prezzo di riscatto per tutti, secondo la testimonianza resa nei tempi stabiliti. Vedete, noi eravamo tutti peccatori, e come peccatore io ero completamente incapace di riscattare me stesso. Non potevo far niente per salvare me stesso. Non potevo far niente per essere giusto. Non c'è niente che potessi fare per espiare le mie colpe del passato. Ora magari dici che ci sono grandi peccatori e piccoli peccatori. Ci sono peccatori buoni e peccatori cattivi. Ma sono comunque tutti peccatori. E in realtà non fa differenza se sei un peccatore buono o un peccatore cattivo. Nessuno di noi può riscattare se stesso. Ma Gesù si è dato come riscatto. Lui è morto per noi e al nostro posto, di cui, dice Paolo, io sono stato costituito banditore e apostolo. Dico la verità in Cristo e non mento, dottore dei gentili nella fede e nella verità. È per proclamare questa testimonianza di Gesù Cristo che sono stato chiamato ad essere apostolo, ad essere un predicatore. E sto dicendo la verità, sono un dottore di queste cose. Voglio dunque che gli uomini preghino in ogni luogo, alzando mani pure, senza ira e disputa. Ora questa è una delle posture che si possono assumere nel pregare, alzando le mani in preghiera. E ci sono volte in cui quando prego io alzo le mie mani a Dio, lo faccio più quando sto lodando il Signore che quando sto presentando delle richieste. Alcune persone trovano difficile alzare le loro mani al Signore. E se questo è il tuo caso, non c'è problema. Dio comprende che per te è un problema e ti ascolta ugualmente. Ci sono un sacco di discussioni circa la posizione del corpo in preghiera, quale posizione è più efficace. Sapete, da bambino nella scuola domenicale erano soliti dire: ora chinate tutti il capo, unite le mani e chiudete gli occhi. Stiamo per pregare. E io pensavo che non si potesse pregare veramente se non si avevano gli occhi chiusi. E molte volte sbirciavo per vedere chi stesse pregando. E dicevo: lui non stava pregando, aveva gli occhi aperti. Naturalmente mi beccavano sempre e mi dicevano: e tu come lo sai? Ma io desumevo che, dato che avevano gli occhi aperti, non stavano pregando. Ma ho scoperto che posso pregare con gli occhi aperti. Ma ho scoperto che è meglio se li chiudo, perché se i miei occhi sono aperti, allora spesso sono distratto da quello che vedo e la mia mente viene distolta dalla preghiera. Ora comprendo che i monitori ci dicevano di unire le mani in modo da non urtare quello che ci stava a fianco quando aveva gli occhi chiusi, e quindi vedo la saggezza del dire ai bambini di chinare il capo, di chiudere gli occhi e di unire le mani, e capisco la saggezza in questo. Eppure non devi per forza assumere questa posizione per pregare. Alcuni dicono: beh, ti devi inginocchiare. Paolo dice: davanti al quale io piego le mie ginocchia. E inginocchiarsi è una bella posizione per la preghiera. In un certo senso comunica qualcosa. Era una posizione probabilmente molto comune al tempo in cui

questo onore, eccetera, che io desidero dare a lui. Ma ho scoperto anche che se mi inginocchio al lato del letto e metto la faccia tra le mani, lì poggiato sul letto, e inizio a pregare, ho scoperto che spesso finisco per addormentarmi in quella posizione così comoda. Una buona posizione in cui pregare, ma è anche una posizione in cui è facile addormentarsi quando sei molto stanco. E così ho scoperto che spesso mi aiuta se cammino mentre prego. Ho scoperto che è buono se prego ad alta voce, perché se prego nel mio cuore o nella mia mente, ho scoperto che la mia mente ha la tendenza a spostarsi su altri argomenti. E presto mi ritrovo a Kauai a prendere quell'onda che mi sono perso. Spingo un po' di più con le gambe questa volta e scivolo alla grande. E quindi quando prego nella mia mente ha la tendenza a spostarsi dalla preghiera. Così trovo che pregando ad alta voce, articolando bene le mie parole, le mie richieste, che questo trattiene la mia mente dal vagare per altri pensieri. E così amo passeggiare e parlare con il Signore. Lo trovo molto piacevole. Fare una passeggiata e parlare con il Signore e aprire il mio cuore e la mia anima davanti a Lui, mentre in un certo senso passeggiamo insieme. Ho scoperto che non è la posizione del mio corpo che è importante nella preghiera, ma la posizione del mio cuore. È questo quello a cui guarda Dio. Lui non presta attenzione a se le mie mani sono alzate o no, o se sono in ginocchio, o se ho il capo chinato, le mani unite e gli occhi chiusi. Qual è l'attitudine del mio cuore? La posizione del mio cuore? Questo è ciò che è importante nella preghiera. Quindi, uomini, questo è per voi. Pregate in ogni luogo, alzando mani pure, senza ira e disputa. Similmente le donne si adornino con abiti decorosi. Ci sono modelli e stili che sono studiati per essere provocanti. Come donna cristiana non credo che dovresti indossare questo tipo di vestiti. Gesù disse: se un uomo guarda una donna e la desidera nella sua mente, ha commesso adulterio. E quindi indossare un tipo di abbigliamento che mostra il tuo corpo in modo da suscitare lussuria o desiderio, tu induci degli uomini a peccare, e non vuoi fare questo. Abiti decorosi. Ora, non credo che dovresti andare all'altro estremo e vestirti in un modo che immediatamente ti fa apparire come una persona strana. Penso che ci sono tanti tipi di vestiti belli e decorosi allo stesso tempo. E non credo che questo ti dovrebbe scoraggiare quando vai a fare shopping. Puoi spendere un sacco di soldi in abiti che non sono provocanti. State lontane dalla roba di Frederick. Le donne si adornino con abiti decorosi, con verecondia e modestia, e non di trecce o d'oro o di perle o di abiti costosi. Ora questo deve essere letto nel contesto dei giorni in cui sta scrivendo Paolo, e degli stili di quei giorni, e gli stili cambiano nel tempo. Io penso che la linea guida migliore sia la moderazione. Credo che come cristiano io non devo cercare l'ostentazione nel vestire, e credo che questo riguardi gli uomini come le donne. Ora credo che ci siano stili di capelli abbastanza bizzarri, li ho visti in TV, e sono forme estreme. Non credo che dovreste spendere un sacco di soldi per essere alla moda con l'ultimo stile di capelli. Beh, alcuni di questi non sono l'ultimo stile di capelli. Certe volte si torna indietro, ma sono davvero fantasiosi e costosi. Non credo bisogna portare un sacco di gioielli. Penso che ci siano modi migliori di spendere i soldi. Ho incontrato un uomo oggi che aveva una splendida Rolls Royce. Senza dubbio aveva bisogno di un mezzo di trasporto. No, stava cercando di dire qualcosa. Aveva una collana d'oro con un grosso pendente d'oro con all'interno dei diamanti, un grosso orologio da polso d'oro con il suo nome in diamanti sopra. Naturalmente aveva il suo nome scritto sulla targa della sua Rolls Royce. Sta cercando di dire qualcosa. In un certo senso mi è dispiaciuto per lui che avesse una tale mancanza di sicurezza di sé da doverlo dire con i gioielli e altre cose. Sapete, no, sono un uomo di successo, sono arrivato, sono nel club dei milionari. Era davvero qualcosa di triste. Quindi moderazione, ma di opere buone.

0: buone, come conviene a donne che fanno professione di pietà. È così che dovreste vestire, in modo che tutto questo non tolga qualcosa alla bellezza che ha una donna che cammina con Gesù Cristo. Sapete, ci sono momenti nella vita di una donna in cui lei splende di una particolare bellezza. Penso che questo sia vero nella gravidanza. Credo che le donne raramente sono così belle come quando sono in gravidanza, quando si trovano verso la fine della gravidanza. Sembra che ci sia una specie di splendore, è semplicemente qualcosa di meraviglioso. E quando una donna cammina con il Signore, c'è semplicemente questo splendore circa la sua vita, c'è semplicemente questo tocco speciale di Dio su di loro, che vi dico L'Oreal o nient'altro può duplicare. Non importa quanto spendete, quella bellezza che c'è nell'espressione di una donna che cammina con il Signore è qualcosa da desiderare, è glorioso da osservare. Ora Paolo introduce una questione molto controversa qui. Dice: la donna impari in silenzio, con ogni sottomissione. Non permetto alla donna di insegnare, né di usare autorità sull'uomo, ma ordino che stia in silenzio. Ci sono certe cose che vorrei che Paolo non avesse scritto. Paolo sta, notate, proibendo alla moglie di insegnare o di usare autorità sull'uomo, e questo in cose spirituali o in questioni spirituali. Eppure nello scrivere a Tito, Paolo dice: le donne anziane insegnino alle giovani. C'è un certo spazio per l'insegnamento da parte della donna, l'insegnare alle donne giovani ad amare i mariti, a come tenere le loro case, a parlare nella bontà e nella giustizia. E mia moglie ha preso questo come la sua chiamata qui a Calvary, insegnare alle giovani. Ora che ha tirato sulla famiglia ed è libera dagli obblighi dell'avere figli a casa, è libera di condividere con le giovani donne quei segreti che ha imparato camminando con Dio e cercando di tirar su una famiglia santa. Paolo dice a Timoteo che lui è stato ammaestrato nelle scritture da sua madre e da sua nonna, e così l'insegnamento ai bambini era principalmente una responsabilità delle madri. L'unica cosa che viene proibita qui è l'insegnamento agli uomini e l'usare autorità su di loro nelle cose spirituali. Questa è l'unica cosa che viene proibita qui da Paolo. Non sta proibendo alla donna di condividere qualcosa con degli uomini. Paolo, nello scrivere ai Corinzi, parla delle donne che pregano o profetizzano nell'assemblea e non si scaglia contro di loro per questo. Non dice che questo è proibito. E chi profetizza parla alla Chiesa per edificazione, consolazione ed esortazione. E io vedo che queste sono aree in cui le donne possono ministrare in modo efficace. Anzi, credo davvero che siano la maggior parte di loro delle grandi esortatrici, specialmente se sono sposate. Avevamo una piccola donna in Huntington Beach che aveva un meraviglioso dono di esortazione. Una piccola nonnina. Ma poteva alzarsi in piedi e dire: ora sapete, la vita non è sempre facile, affrontiamo un sacco di prove, ma il Signore è ancora sul trono. E così spesso ci dimentichiamo che Dio è ancora sul trono e dobbiamo ricordarcelo. E lei iniziava ad esortare, e ragazzi, ti sentivi come se potessi uscire e conquistare il mondo. Sapete, no, non ho paura di nulla, Dio è dalla mia parte, Dio regna. E aveva un meraviglioso dono di esortazione. Solo l'aspetto dell'insegnare e dell'usare autorità sull'uomo, questa è l'unica cosa contro cui parla Paolo. E così stiamo attenti a non uscire fuori da quello che dice Paolo. Ora Paolo non sta parlando di una questione culturale di quel luogo, perché va indietro all'inizio e dice: infatti è stato formato per primo Adamo e poi Eva. L'uomo è stato fatto prima della donna, e non fu Adamo ad essere sedotto, ma fu la donna che, essendo stata sedotta, cadde in trasgressione. Tuttavia sarà salvata partorendo figli, se persevereranno nella fede, nell'amore e nella santificazione con modestia. Ora Paolo sottolinea il fatto che Satana ha sedotto Eva. L'indicazione è che le donne sono più suscettibili di essere ingannate nelle cose spirituali rispetto agli uomini. Questo è quello che ci viene suggerito. È interessante che molte sette sono capeggiate da donne. È interessante se guardate nei giornali le inserzioni delle chiese della scienza religiosa e le inserzioni della teosofia, eccetera. Spesso chi insegna in questo tipo di sette sono donne. Nelle parabole della Chiesa, le parabole del Regno, nel Vangelo di Matteo, è una donna quella che mette il lievito nei tre pani. Nella Chiesa che vedremo nel libro dell'Apocalisse, la Chiesa di Tiatiri, è stata una donna, Jezebel, a cui la Chiesa aveva permesso di insegnare e di portarli in questa idolatria. Quindi il posto di una donna non è quello di un insegnante o di una che usa autorità sull'uomo in questioni spirituali. Ora Paolo dice: tuttavia sarà salvata, la parola qui è preservata, partorendo figli. Una delle paure più grandi di una donna che rimaneva incinta in quei giorni era morire durante la nascita del bimbo, perché c'era un alto tasso di mortalità della madre durante il parto. E quindi c'era sempre un sentimento duplice quando una donna si accorgeva di essere rimasta incinta. C'era il sentimento di gioia ed esaltazione, avremo un bambino, ma c'era anche questa paura nascosta. Mi chiedo se sopravviverò al parto, perché tante morivano durante il parto, a causa della loro limitata conoscenza medica e delle condizioni in cui avveniva il parto. Quindi Paolo le sta incoraggiando, il Signore sarà con loro durante il parto, saranno preservate, non dovete avere paura di morire durante il parto, il Signore vi preserverà durante questa esperienza, se solo perseverate nella fede, nell'amore e nella santità, con modestia. Non dovete avere paura della morte al momento della nascita del vostro bambino.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.

Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.

0: Amico che mi stai ad ascoltare, sei sicuro di non avere dubbi nella tua vita? Come per esempio riguardo il tuo matrimonio, la tua fidanzata, la tua carriera o la tua vita? E il pensiero più importante riguardo all'eternità? Cosa ne pensi? Se sei interessato, ascolta il nostro amico Stefano dopo questo brano musicale.
1: Vivo piuttosto allegramente, con qualche dispiacere.

0: È raro trovare una persona che ci dica: non ho mai avuto un dubbio in tutta la mia vita. La maggior parte di noi, invece, dovendo forse far fronte a una crisi inaspettata, potremo arrivare al punto di chiederci se effettivamente c'è un Dio che sostiene e controlla l'universo che ha creato e se si interessa dell'uomo che ha posto su questa terra. O forse abbiamo sentito o letto un'affermazione di un individuo che sembra intelligente e colto e che nega l'esistenza stessa di Dio. E ci siamo chiesti: è possibile restare intellettualmente onesti e al tempo stesso credere nella fede cristiana? Potrà darsi invece che i vostri pensieri abbiano preso una direzione diversa, ragionando così: se Dio può ideare e creare un universo così incredibilmente vasto e tenerlo in perfetta funzione, il sistema solare e le stelle lontane migliaia di anni luce, come può prender nota o curarsi di un individuo così piccolo e così insignificante come sono io? È forse questo che ti riempie di perplessità? Un tal Dio che possa interessarsi personalmente di te? O può trattarsi di un dubbio ancor più elementare? Come può esistere un Dio come questo? Come può esserci un creatore non creato? Una causa non causata? Come possiamo vincere il dubbio? Non certamente con uno sforzo della nostra volontà. E neppure è fede dire: devo pure credere a qualche cosa e tanto vale che creda in Dio. L'antidoto del dubbio è la realtà. La fede consiste nel credere in Dio, il quale è assoluta realtà, e a colui che l'ha rivelato, Gesù Cristo. E fede implica fiducia in Dio, in Cristo e nella sua parola scritta, la Bibbia. Il cristianesimo non è un sistema inventato dal genio dell'uomo. Pietro scrive nella sua seconda lettera: poiché non è con l'andar dietro a favole artificiosamente composte che vi abbiamo fatto conoscere la potenza e la venuta del nostro Signore Gesù Cristo, ma perché siamo stati testimoni oculari della sua maestà. Credere alla verace testimonianza degli apostoli è fede. Così l'apostolo Paolo scrive nella sua lettera ai Romani: la fede viene dall'udire, e l'udire si ha per mezzo della parola di Cristo. Molti pensano che credere, o fede, sia credulità. Non potrebbero commettere un errore più madornale. Si tratta non di credulità, ma di credere alla suprema verità di Dio, alla realtà incontestabile della sua rivelazione in Cristo. Una moltitudine di fatti che non possiamo negare provano l'esistenza di Dio, ci assicurano come sia degno della nostra assoluta fiducia. Non è necessario chiedere con leggerezza o in disperazione, come Pilato, che cos'è verità? Come se non ci fosse una valida risposta a questa domanda. Ecco cosa dicono le Sacre Scritture: l'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà ed ingiustizia degli uomini che soffocano la verità con l'ingiustizia, poiché le perfezioni invisibili di Dio, la sua eterna potenza e divinità, si vedono chiaramente sin dalla creazione del mondo, essendo intese per mezzo delle opere sue, onde che essi sono inescusabili. Non l'hanno glorificato come Dio, né l'hanno ringraziato, ma si sono dati a vani ragionamenti, e l'insensato loro cuore si è ottenebrato. La natura che ci circonda, l'ordine dell'universo, dovrebbero convincerci che Dio esiste, ma purtroppo siamo spesso ciechi alla bellezza e all'ordine della natura, come spesso siamo sordi al canto degli uccelli, insensibili alla fragranza dei fiori, indifferenti alle molteplici bellezze naturali che ci circondano ovunque: la grandezza del mare e dei monti, lo splendore del cielo stellato, d'un'alba o d'un tramonto. Eppure, né l'arcobaleno, né un glorioso tramonto, né i fiori, né gli uccelli possono dimostrarci matematicamente l'esistenza di Dio e darci pace con Lui. E neppure i 10 comandamenti o il sermone sulla montagna possono farlo. Sebbene dovrebbero colpire la nostra coscienza, convincendoci del nostro bisogno del perdono di Dio per i nostri peccati e per le nostre colpe, e del nostro bisogno della sua forza e della sua grazia per farci vivere una vita migliore. Il Dio che il cristiano adora non può essere visto attraverso i potenti telescopi in uso dagli astronomi di oggi, né può essere individuato dagli astronauti nelle loro capsule spaziali in viaggi interplanetari. Il biologo non lo può scoprire sotto il microscopio, ma l'astronomo può, come disse il grande astronomo tedesco Kepler, pensare i pensieri di Dio dopo lui. Un astronauta può essere lanciato nello spazio con Dio come suo compagno di viaggio. Se ha conosciuto il perdono di Dio, la sua pace e, diciamolo con riverenza, la sua benedetta amicizia. Il biologo può avere lo Spirito di Dio nel suo cuore. Dio non è visibile nello spazio, perché Dio è Spirito, ma Dio può essere trovato ciò nonostante. Gesù è Dio incarnato, e Lui stesso ha detto: nessuno ha mai veduto il Dio. L'unigenito figliolo che è nel seno del Padre è quel che l'ha fatto conoscere. Se vogliamo certezza nei riguardi di Dio, dobbiamo rivolgere gli occhi della nostra fede al Signore Gesù. Gesù ha detto: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Ma ha detto pure: chi ha veduto me ha veduto il Padre. E ancora: io e il Padre siamo uno. In questo mondo di egoismo, corruzione e ribellione è venuto l'Eterno Figlio di Dio nel miracolo dell'incarnazione. Venne per risolvere il più grande problema che gravava sull'umanità, non un problema politico, economico, militare o sociologico, ma un problema morale, quello del nostro peccato. Quando guardiamo senza pregiudizi il nostro mondo moderno, è più che chiaro che l'egoismo dell'uomo, che ha scelto la propria via invece di quella che Dio gli indica, è alla base di tutti i nostri malanni. E Dio è intervenuto nella storia umana, nella persona del Signore Gesù Cristo, per risolvere il problema umano che l'uomo, lasciato a sé, non avrebbe mai potuto risolvere. Gesù nacque a Betlemme, in adempimento della promessa divina. Non come noi, scelse di nascere, scelse la sua madre, scelse il luogo della sua nascita, scelse un ambiente umile. In contrasto con noi tutti, scelse di non peccare, di non mai asserire la sua volontà in violazione della volontà di Dio, che adempì fedelmente giorno dopo giorno. Scelse pure di morire per noi, per espiare i nostri peccati. Lui, il giusto, morì per noi, gli ingiusti, per poterci riportare a Dio, dal quale ci eravamo allontanati dal nostro peccato. Che Gesù soffrì durante il governatorato di Ponzio Pilato è storia. Dalla sua venuta datiamo ogni evento, anche i giornali che negano l'esistenza di Dio, con la data che portano, rendono involontaria testimonianza dell'intervento di Dio nella storia umana, nella persona di Cristo. Il terzo giorno Gesù risorse dai morti, e anche questo è storia veritiera. E Gesù vive ancora. Io sono il primo e l'ultimo e il vivente, e fui morto, ma ecco, sono vivente per i secoli dei secoli. Ci sono altri fatti storici della fede cristiana che ci concernono e di cui vorrei parlare la settimana ventura, ma permettimi di chiederti, caro amico in ascolto: credi che Gesù è morto per i tuoi peccati ed è risorto? Se sì, questa è fede. e mediante la fede. La Bibbia afferma, per la grazia di Dio, siamo salvati.
1: Ci auguriamo che quanto abbiate ascoltato vi sia stato di aiuto a chiarire tutti i dubbi della vostra vita e soprattutto a considerare il dono che Dio ancora vi offre nel Signore Gesù. Se desiderate ulteriori chiarimenti e volete conoscere di più, rivolgetevi presso i responsabili che ha mandato in onda questo programma, oppure scrivete direttamente a noi. Se non possedete un Nuovo Testamento, richiedetelo, ve lo invieremo gratuitamente.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
2: Va ora in onda 10 minuti con Omar, serie di pensieri sul Vangelo di Giovanni.
3: Ciò che è riportato nel Vangelo di Giovanni è stato scritto affinché crediamo che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiamo vita nel suo nome.
4: Bisogna nascere di nuovo. Leggo nella Bibbia in Giovanni capitolo 3 versi 1 a 13. C'era tra i farisei un uomo chiamato Nicodemo, uno dei capi dei giudei. Egli venne di notte da Gesù e gli disse: Rabbi, noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio, perché nessuno può fare questi miracoli che tu fai se Dio non è con lui. Gesù gli rispose: in verità ti dico che se uno non è nato di nuovo non può vedere il regno di Dio. Nicodemo gli disse: come può un uomo nascere quando è già vecchio? Può egli entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e nascere? Gesù rispose: in verità ti dico che se uno non è nato d'acqua e di spirito, non può entrare nel regno di Dio. Quello che è nato dalla carne è carne, e quello che è nato dallo spirito è spirito. Non ti meravigliare se ti ho detto: bisogna che nasciate di nuovo. Il vento soffia dove vuole e tu ne odi il rumore, ma non sai né da dove viene né dove va. Così è di chiunque è nato dallo spirito. Nicodemo replicò e gli disse: come possono avvenire queste cose? E Gesù gli rispose: tu sei maestro di Israele e non sai queste cose? In verità ti dico che noi parliamo di ciò che sappiamo e testimoniamo di ciò che abbiamo visto, ma voi non ricevete la nostra testimonianza. Se vi ho parlato delle cose terrene e non credete, come crederete se vi parlerò delle cose celesti? Nessuno è salito in cielo se non colui che è disceso dal cielo, il Figlio dell'uomo che è nel cielo. Molti parlano del regno di Dio. Varie religioni, pur avendo la Bibbia come base, propongono diverse ricette per entrare nel regno di Dio. Come possiamo fare parte del regno di Dio, ovvero del mondo a venire, quando Gesù ritornerà? La Bibbia ci parla di un mondo futuro di cui potremo fare parte, una vita oltre la vita, una vita eterna. Ma come facciamo ad ottenere quella vita? Nicodemo, un capo dei giudei, era stato attento a ciò che Gesù stava facendo, a differenza di altri. Egli si era reso conto che i segni che Gesù stava facendo erano notevoli e implicavano che Dio era dalla sua parte. Per questo motivo trovò il coraggio di andare da Gesù. Nicodemo stava riconoscendo che Gesù era mandato da Dio, ma non aveva realizzato la portata reale di ciò che Gesù stava facendo. Egli era il Figlio di Dio ed era venuto non solo per fare delle opere da parte di Dio, ma per mostrare la strada per andare a Dio ed entrare nel suo regno. Gesù stesso era quella via. In questo capitolo viene quindi ripreso un concetto presente già nel prologo dell'Evangelo di Giovanni, quello della nascita dall'alto, della nascita da Dio, qui indicata come nuova nascita. Anche in questo caso Gesù sottolineò che gli uomini devono sperimentare una vita che va al di là della vita biologica. Essi devono sperimentare la vita eterna che solo Gesù può donare. Nicodemo dimostrò di conoscere solo la naturale vita biologica, alla quale Gesù si riferisce in questo brano chiamandola nascita d'acqua e nascita dalla carne. Ma Gesù gli spiega che occorre anche la nascita dallo Spirito, una vita nuova, la vita eterna attraverso la quale possiamo entrare nel regno di Dio. Come sottolineato nel prologo di Giovanni, coloro che sono chiamati figli di Dio sono quelli che sono nati da Dio, non da carne o da sangue. Gesù sta quindi spiegando che esiste una vita che ogni uomo deve ricevere se vuole entrare nel regno di Dio. Nicodemo aveva chiesto a Gesù come potevano avvenire queste cose. Ma Gesù paragonò l'esperienza della nuova nascita, ovvero l'opera dello Spirito di Dio nell'uomo, al vento che soffia e di cui si può udire il rumore senza essere in grado di controllarne la provenienza e la direzione. Il modo in cui Dio agisce nell'uomo è per certi versi imperscrutabile, ma come il vento ne vediamo gli effetti. Gesù si stupì che Nicodemo faticasse così tanto ad afferrare il concetto, anche perché in qualche modo le scritture dell'Antico Testamento che Nicodemo avrebbe dovuto conoscere anticipavano tale esperienza. Si pensi ad esempio a Ezechiele 36:27, in cui Dio spiegò la necessità di mettere il suo spirito nell'uomo affinché quest'ultimo potesse ubbidire alle sue leggi. A differenza degli uomini che non potevano conoscere le cose celesti, Gesù aveva una conoscenza diretta di tali fenomeni spirituali, essendo egli stesso la sorgente della vita eterna. Ricordiamoci di Giovanni capitolo 1 versetti 3 e 4. Ma gli uomini rimanevano increduli e non ricevevano la sua testimonianza. Egli era il figlio dell'uomo che è nel cielo, colui che era disceso dal cielo attraverso l'incarnazione per testimoniare delle cose celesti, per renderle comprensibili agli uomini. Egli spiegava le cose celesti utilizzando esempi terreni, parabole, concetti che l'uomo potesse capire, adattava le cose spirituali al linguaggio e all'esperienza umana. Nonostante ciò, gli uomini non riuscivano ad afferrare la vita eterna. Gli uomini non possono salire in cielo per conoscere le cose celesti. Gesù è colui che è disceso dal cielo per renderle comprensibili. Nicodemo faticava a capire, e dobbiamo ammettere che anche per noi non è sempre facile comprendere le realtà spirituali. Ma Gesù, attraverso il suo spirito, può farcele comprendere ancora oggi e può farci sperimentare ancora la nuova nascita, la vita che proviene da Dio. Come abbiamo ricevuto la vita biologica e siamo venuti al mondo attraverso il parto, così il Signore può darci di cominciare oggi una vita nuova, la vita eterna che Egli vuole mettere in noi. Non potremo mai entrare nel regno di Dio attraverso i nostri sforzi. Abbiamo bisogno che il Signore metta in noi il seme della vita eterna. Per entrare nel regno di Dio non possiamo semplicemente darci da fare come ci viene proposto un po' da tutte le religioni. Ma occorre che Dio compia in noi la sua opera affinché noi possiamo poi compiere le opere che Egli ha preparato per noi. Sì, anche tu che stai leggendo questo brano, se vuoi entrare nel regno di Dio, devi nascere di nuovo. Non continuare solo a sforzarti di essere migliore, ma confessa a Dio il tuo peccato, riponi la tua fede in Lui e chiedigli di darti la vita eterna. Chiedigli di trasformare la tua vita attraverso il suo Spirito.
3: Questo programma è stato realizzato in collaborazione con oggiincristo.net.
2: L'appuntamento si rinnoverà domani alla stessa ora e sulle stesse frequenze.

Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.

0: presentiamo
1: Attraverso la Bibbia.
0: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: Al microfono Franco Liotti.

Carissimi amici, eccoci giunti anche oggi al consueto appuntamento con Attraverso la Bibbia. Chi di voi ci sta seguendo in questa serie di studi ricorderà che da poco abbiamo iniziato a studiare un altro libro della Bibbia, il libro dell'Esodo esattamente. Ora, al termine dell'ultimo studio, ci siamo resi conto che tutto ciò che Mosè aveva imparato in Egitto non gli fu molto utile in preparazione al compito che Dio gli avrebbe affidato, e cioè di liberare gli israeliti dalla schiavitù. Anzi, Mosè, per fare di testa sua, commise un grave errore. Infatti, come abbiamo visto, fece fuori, uccise una guardia che maltrattava un ebreo. Poi si guardò intorno per vedere se c'erano testimoni, ma il guaio fu che non aveva guardato in alto, nel senso che avrebbe dovuto guardare a Dio, che gli avrebbe proibito di fare una sciocchezza simile, quella cioè di volere a modo suo anticipare di 40 anni ciò che Dio avrebbe fatto per la liberazione degli israeliti. Perciò Dio lo relegò nel deserto. Il faraone comunque venne a sapere della cosa, come leggiamo in Esodo capitolo 2 versetto 15. Quando faraone udì il fatto, cercò di uccidere Mosè, ma Mosè fuggì dal cospetto del faraone e si fermò nel paese di Madian e si mise a sedere presso un pozzo. Come abbiamo detto, il fatto che Mosè aveva passato 40 anni in Egitto non lo aveva preparato ad affrontare quello che gli stava capitando. Ma leggiamo assieme quello che successe nel paese di Madian. Ora, il sacerdote di Madian aveva 7 figlie ed esse vennero ad attingere acqua e a riempire gli abbeveratoi per abbeverare il gregge del padre loro. Ma sopraggiunsero i pastori che le scacciarono. Allora Mosè si alzò e prese la loro difesa e abbeverò il loro gregge. Come esse giunsero da Reuel, loro padre, questi disse loro: «Come mai siete tornate così presto oggi?» Ed esse risposero: «Un egiziano ci ha liberato dalle mani dei pastori e per di più ci ha anche preso l'acqua per fare bere il gregge». E il padre disse alle sue figliuole: «E dov'è quest'uomo? Perché l'avete lasciato là? Chiamatelo affinché prenda un po' di cibo». E Mosè acconsentì a stare da quell'uomo, e lui diede a Mosè Sefora, sua figliuola, gliela diede per moglie. Questo è scritto in Esodo capitolo 2 versetto 16 a 21.

Così Mosè si sposò con Sefora. E qui possiamo vedere in qualche modo simboleggiato Gesù Cristo e la sua opera salvifica. Infatti, molti personaggi dell'Antico Testamento a volte ci fanno pensare a Cristo. Certo, non tutti i particolari della loro vita sono simili a quelli della vita e dell'opera di Gesù, ma in un modo o in un altro queste persone, come dicevo, rassomigliano al Signore. Prendiamo appunto Mosè. Indubbiamente il suo assassinio non ha nulla a che fare con il comportamento di Gesù, ma Mosè è, come si dice, un tipo di Cristo, in quanto è un liberatore scelto da Dio. Inoltre Mosè fu in pratica rinnegato dal suo popolo e perciò si rivolse ai pagani, da cui fu bene accolto, tanto che sposò una pagana. Poi si presentò di nuovo in mezzo al suo popolo come liberatore e fu accettato come tale. In modo analogo, Gesù Cristo fu dapprima rinnegato dalla maggior parte dei suoi, cioè dagli ebrei, come afferma esplicitamente il Vangelo di Giovanni. Venne in casa sua, ma i suoi non lo ricevettero. Fu invece accettato da tanti pagani e la Chiesa primitiva, costituita ben presto da una maggioranza di cristiani provenienti dal paganesimo, è, spiritualmente parlando, la sposa di Cristo, come è scritto nella lettera agli Efesini al capitolo 5. In seguito però, come afferma ancora l'Apostolo Paolo nel capitolo 11 della lettera ai Romani, anche gli ebrei accetteranno Cristo come Signore e Salvatore e perciò saranno salvati. Torniamo ora da Mosè, che abbiamo lasciato nel paese di Madian e dove se ne starà per ben 40 anni e dove ebbe anche due figli. Lì Mosè comincerà ad essere preparato da Dio per essere il liberatore di Israele dalla schiavitù egiziana. Rimane tuttavia il problema del suo matrimonio con una donna pagana. Certo, sono sicuro che Mosè amava sua moglie, ma i dati biblici a nostra disposizione inducono a pensare che loro non fosse un matrimonio ideale, tanto è vero che Mosè ci dice ben poco di questo periodo della sua vita. Ma sentiamo ciò che la Bibbia stessa ci dice a questo proposito, leggendo Esodo capitolo 2, versetto 22 a 25. Ed ella, la moglie di Mosè, partorì un figliuolo e Mosè lo chiamò Gershom, perché disse: «Io soggiorno in terra straniera». Ora, nel corso di quel tempo, che fu lungo, avvenne che il re d'Egitto morì e i figli di Israele sospiravano a motivo della schiavitù e alzavano delle grida, e le grida che la schiavitù strappava loro salirono a Dio. E Dio udì i loro gemiti e si ricordò del suo patto con Abramo, con Isacco e con Giacobbe. E Dio vide i figli di Israele ed ebbe riguardo alla loro condizione.

Dio quindi era ora pronto ad aiutare gli israeliti ed anche Mosè aveva ormai finito di prepararsi per assolvere il compito che Dio gli avrebbe affidato. Bisogna però chiarire subito che Dio non decise di liberare gli israeliti perché erano migliori degli egiziani o perché gli erano stati fedeli o perché non si erano dati all'idolatria. Anzi, gli israeliti non erano stati per niente fedeli a Dio ed avevano adorato idoli invece che Dio. Ricorderete a questo proposito che dopo essere stati liberati dall'Egitto e dopo che Mosè li ebbe condotti nel deserto, gli israeliti ben presto si costruirono un vitello d'oro e lo adorarono. Quindi, il motivo per cui Dio li volle liberare è che la loro situazione era disperata, senza via di uscita. Se qualcuno non fosse intervenuto, prima o poi sarebbero stati completamente sterminati. Nel passo che abbiamo letto, notiamo che Dio fornisce due motivi che stanno alla base del suo intervento. Primo, aveva udito i loro lamenti. Secondo, si ricordò del patto stipulato con Abramo, Isacco e Giacobbe. La situazione disperata di Israele fece breccia, per così dire, nel cuore di Dio, e la sua promessa di far ritornare i discendenti di Abramo in Palestina dopo 400 anni indusse Dio a mettere in atto un piano per liberarli. Ma a questo punto chiediamoci: perché pensate che Dio vi abbia redenti? Naturalmente, ammesso che siate stati redenti. Vedete, amici, Dio ci ha salvato per la stessa ragione per cui salvò Israele, cioè non trovò in noi nulla che meritasse il suo intervento divino. E Dio, nella sua parola, è molto chiaro su questo punto, affermando che noi non siamo stati salvati per merito nostro o a causa delle nostre buone opere. Leggiamo infatti quello che è scritto nella lettera ai Romani, al capitolo 3, versetto 23 e 24. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio e sono giustificati gratuitamente per la sua grazia, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. La parola gratuitamente significa senza ragione. Noi quindi siamo stati liberati dai nostri peccati senza ragione, senza meritarlo. Questa è la stessa espressione usata dal Signore quando disse che Lui era odiato senza ragione. Insomma, non è che Dio un bel giorno mi guardò e disse: tu sei in fondo una persona per bene, sei religioso, sei un assiduo e onesto lavoratore, di buona famiglia, perciò ti salverò. No, amici, il fatto è che Dio vide che eravamo immersi nelle tenebre del peccato e dell'ignoranza, disperatamente perduti e incapaci di salvarci da soli. Ecco perché Dio ci diede un Salvatore, come dice l'apostolo, l'Evangelista Giovanni, al capitolo 3, versetto 16. Dice che Dio ci diede il suo figliuolo unigenito. Ma, strettamente parlando, non è il suo amore che salva i peccatori, ma la sua grazia. Cioè, come abbiamo letto, noi siamo salvati gratuitamente, per grazia, mediante la redenzione che ci è offerta per mezzo di Cristo Gesù. Tanti credono che Dio abbia visto negli ebrei qualcosa degno di essere salvato. Credono che Dio li abbia salvati certamente perché erano peccatori, ma anche perché prevedeva che sarebbero divenuti brava gente. No, questo ragionamento è sbagliato. Infatti noi non diverremo mai bravi, in quanto in ognuno di noi resta ancora la vecchia natura peccaminosa, nella quale non c'è niente di buono, come afferma l'apostolo Paolo nella lettera ai Romani al capitolo 7, versetto 18, dove lui dice: io so che in me, vale a dire nella mia carne, non abita nessun bene. Certo, bisogna riconoscerlo. È duro da accettare che nell'uomo non c'è niente di buono, ma rimane il fatto che in noi non c'è mai stato né mai ci sarà niente di buono. Perciò è folle, illusorio e antibiblico credere e insegnare che l'uomo in fondo è buono e che può essere salvato da Dio se adempie dei riti religiosi e se si comporta bene. Questo significa annullare e negare la grazia salvifica di Cristo e la sua opera redentrice compiuta sulla croce.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.

Libro del profeta Isaia, capitolo 55, versetto 9. Dio dice: come i cieli sono alti al di sopra della terra, così sono le mie vie più alte delle vostre vie e i miei pensieri più alti dei vostri pensieri. Lettera ai Romani, capitolo 10, versetto 17. La fede viene da ciò che si ascolta, e ciò che si ascolta viene dalla parola di Cristo. Il titolo del commento di oggi è una domanda: basta l'intelligenza per conoscere Dio? La fede non è né credulità né superstizione. Molti scienziati, oggi come ieri, sono stati credenti sinceri. La fede vera è un incontro con Dio che è più grande di noi e che ci ama. È un incontro, poi una relazione di fiducia con Lui che si rivela. Senza la fede, la riflessione su Dio può soddisfare l'intelligenza, ma non ci permette di conoscerlo. Consente solo di avere un'idea intellettuale di Lui. È così anche tra gli uomini. Non potete conoscere profondamente un amico soltanto con la vostra ragione. Vi occorre il cuore, quanto più per le cose che riguardano Dio. Egli è necessariamente grande, infinitamente al di là di tutte le nostre riflessioni, ma questo non è un ostacolo se confidiamo in colui che lo ha rivelato e che è Dio e uomo, il Signore Gesù. Perché vi sia una relazione profonda tra due persone occorre la fiducia. Se diffido dell'altro non lo posso comprendere e corro anche il rischio di attribuirgli motivi ingiusti. Ebbene, finché io sarò diffidente nei confronti di Dio, non potrò capire e ricevere veramente quello che mi dice. Perché tale diffidenza verso Dio? Forse è proprio perché Egli è la verità e dice la verità. Questo forse vi dà fastidio? Diciamogli semplicemente: vedi, Signore, che io faccio fatica a credere. Fammi vedere che cosa in me è un ostacolo e rivelati a me. Allora, leggendo la Bibbia, potremo ascoltare quello che Dio ci dice e conoscerlo sempre meglio.

Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

Come sapete, la Bibbia considera l'invidia come un'ambizione del tutto egoistica che causa disordini e liti ed ogni sorta di problemi. Quel bel passaggio che ci ammonisce contro i suoi devastanti effetti è trovato nell'Epistola di Giacomo 3,16 e dice: «Dove c'è invidia e contesa, c'è disordine ed ogni cattiva azione». Voi pure sapete che sia che si parli di invidia o gelosia, queste egoistiche ambizioni sono dal diavolo, sono dettate non da Dio, né sgorgano da ciò che è buono o santo, in loro non c'è niente di edificante e sgorgano da sorgenti malefiche e peccaminose. Mi domando, è la tua casa confusa, il tuo matrimonio zoppicante, la tua chiesa in disordine? Bene, questa ne può essere la causa. È possibile, vedete, che rivalità, spirito di partito, divisione di qualche sorta che si notano nella chiesa dei Corinzi siano anche presenti quest'oggi nella vostra chiesa o nella vostra casa. È possibile che questo disordine sia stato generato a causa di invidia o di qualche egoistica ambizione. Ora, non possiamo evitare il fatto che quando Dio dice che invidia, egoismo e il desiderio di mettere il nostro tornaconto prima non sono ambizioni che tornano a gloria di Dio, queste non possano far altro che generare divisione, lotta, confusione ed altri problemi per noi e per chi ci è vicino. Così esaminiamo quest'oggi l'invidia per un po' e poi investigheremo i suoi risultati. Prima di tutto riconosciamo che la gelosia e invidia sono due cose diverse. Ora, la parola di Dio non condanna la gelosia per se stessa. Dopotutto, il Dio ci dice che Egli è un Dio geloso. La gelosia di per se stessa quindi non è male. Infatti la parola zelante viene dalla stessa esatta radice della parola gelosia. Sono virtualmente la stessa cosa. E noi dobbiamo essere zelanti e gelosi di Dio per il suo nome, per la sua causa. E questo è quello che divorava Gesù quando, citando le scritture, disse: lo zelo per la tua casa mi divora, mi consuma. Vi ricorderete come in tale occasione egli si scagliò contro i farisei e cambiatori di monete nel tempio, accusandoli di averlo trasformato in una spelonca di ladroni. Ebbene, quello era vero zelo, quella era vera gelosia per il Signore, per il suo nome, per il suo tempio, e questo non può essere mai sbagliato. Ognuno di noi dovrebbe essere geloso del nome del nostro Signore e non permettere che sia disonorato, scherzato, bestemmiato, come purtroppo si fa oggigiorno. Noi possiamo essere gelosi per le cose che ci appartengono, ma noi non possiamo essere invidiosi per quello che hanno gli altri o per le posizioni a cui sono stati eletti invece che noi. Questo sfocia da egoismo ed è peccaminoso e da Satana. Ora, non è sufficiente pregare ed implorare il perdono di Dio sulla nostra invidia. Noi dobbiamo riconoscere prima di tutto che siamo invidiosi, e dico questo perché spesso si confonde gelosia con invidia. E notate, Dio è un Dio geloso e, come abbiamo detto, questa è una giusta gelosia, ma mai noi leggiamo che Dio è un Dio invidioso. Ora, Caino era invidioso e la sua invidia lo portò all'omicidio di suo fratello. Noi dobbiamo quindi esaminarci. Se siamo gelosi della nostra moglie, della nostra relazione con Dio, se siamo gelosi di Lui e non vogliamo che nessuno ce lo insulti o che qualcuno abbia mire sui nostri cari, questo è bene.
ma se abbiamo in noi invidia per quello che gli altri hanno, questo deve essere riconosciuto ed espulso lontano da noi, perché invidia porta divisione, porta confusione, amarezza e risentimento. Questo non è proprio in un credente, e perciò con la preghiera di perdono noi dobbiamo pregare che Dio ci aiuti ad allontanare da noi l'invidia che porta alla concupiscenza, e la concupiscenza porta poi a maggior peccati. Ma cosa ci terrà nel futuro liberi da questo mostro giallo? Come possiamo fare per impedirgli di insinuarsi in noi di nuovo e cadere sotto il suo controllo? Cosa facciamo noi, per esempio, per impedire ai nostri figli di invidiarsi e lottare l'un con l'altro? Lo facciamo cercando di accomodare le cose temporaneamente, semplicemente spiegandogli che l'invidia è male, e chiedersi perdono l'uno con l'altro? Come noi possiamo aiutarli di modo che siano permanentemente liberi da questo pernicioso peccato? Bene, voi sapete che la Bibbia insegna che noi non dobbiamo solo eliminare il peccato dalla nostra vita, ma dobbiamo anche rimpiazzarlo con qualche altra cosa. In altre parole, noi dobbiamo trovare un'alternativa biblica all'invidia, e tali alternative sono trovate proprio nel prossimo versetto, e cioè Giacomo 3,17, che ci mostra che in contrasto all'invidia che viene dal basso, Dio parla di quella saggezza che viene dall'alto, ed è quivi che noi dobbiamo ricercare quelle cose che ci aiuteranno ad eliminare permanentemente l'invidia ed ogni altra ambizione egoistica. Qui sono le cose che devono rimpiazzare e ristrutturare la nostra vita. E il versetto ci dice: la saggezza che viene dall'alto è anzitutto pura, poi è pacifica, mita, conciliante e piena di misericordia e di buoni frutti, imparziale e senza ipocrisia. Avete notato? Tutte queste cose sono all'opposto di contenzione, divisione, lotta e spirito di parte e di tutta la confusione che porta l'invidia. Mentre gli altri sono pronti ad afferrarsi per la gola, noi dobbiamo invece ricercare questa saggezza e cercare di adoperarci con mitezza e pacificazione a riconciliarci con tutti. Questa saggezza viene dal coltivare in noi uno spirito di gentilezza verso tutti, invece che essere rudi, abrasivi e crudi nei nostri modi di fare. La si procaccia essendo gentili verso gli altri, pensando a loro più che a noi stessi e cercando di coltivare costantemente in noi queste virtù. Questa saggezza si affermerà in noi quando saremo volenterosi di lasciare andare gli altri prima che di noi, quando noi cercheremo di essere ragionevoli con gli altri, con l'essere governati e ripieni di misericordia, volenterosi non tanto di proteggere i nostri diritti e dimostrare agli altri quanto sbagliati sono, ma volenterosi in amore e nell'amore di Cristo a sorpassare su una moltitudine di peccati, e facendo sì che quando qualche cosa che ci viene contro e ci lisci contro pelo, noi in pazienza possiamo non farci irritare, ma facendoci voltare dalla parte opposta se questo è necessario. Viene dai buoni frutti dello Spirito Santo di Dio che deve operare in noi, come sono menzionati per esempio nell'Epistola ai Galati capitolo 5, frutti che ci faranno crescere come credenti i quali cercano di praticare la vita di Cristo dentro di loro. Cerchiamo allora di comprenderci e di vivere il Vangelo del Maestro, praticando il suo amore, il quale scaccerà fra tutti gli altri peccati anche quello dell'invidia. Oh, aiutaci, oh Signore, ad ottenere questa saggezza e a esercitarla nei nostri contatti con il nostro prossimo e con i nostri cari. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen.

0: In the first session, I shared what I call a skeptic's quest.
1: Nella prima sessione ho parlato dell'avventura dello scettico.
0: A personal journey to find truth and meaning in life.
1: Il viaggio alla scoperta per trovare il significato della vita, il vero significato della vita.
0: And in there I shared how it came down to a crisis about the scriptures, the Bible.
1: E lì ho parlato del fatto che a un certo punto ho avuto una crisi per quanto riguarda le scritture, la Bibbia.
0: And I said in this session I wanted to address some of the reasons why I came to trust the Bible.
1: E in questa sessione voglio parlarvi perché a un certo punto ho avuto piena fiducia nelle scritture.
0: I will have to be brief.
1: Devo essere breve, conciso.
0: Normally I do from 5 to 10 hours just in English on this subject, just the New Testament.
1: Di solito per parlare solo del Nuovo Testamento ci vogliono da 5 a 10 ore in inglese, significa senza interpretazione.
0: Here I'll be doing less than an hour.
1: Qui ho meno di un'ora con l'interpretazione.
0: But Italians are very brilliant, so you'll be able to get it all.
1: Ma dato che gli italiani sono brillanti, sono geniali, quindi lo capirete bene. But there are a lot of non-Italians here.
0: So fasten your seatbelt.
1: Quindi allacciatevi le cinture di sicurezza.
0: Yes. Fasten your seatbelts and turn on your minds.
1: E accendete il vostro cervello.
0: As I travel around the world, people say to me,
1: viaggiando in tutto il mondo, le persone mi dicono,
0: you know, truth changes all the time.
1: La verità cambia sempre, continuamente.
0: What's true today won't be true tomorrow.
1: Ossia, quello che è vero oggi non lo sarà domani.
0: What was true yesterday isn't true today.
1: Quello che era vero ieri non è vero oggi.
0: Truth changes.
1: La verità cambia.
0: So in cultures all over the world, I say, well, give me an illustration that truth changes.
1: Quindi in tutte le culture io dico, chiedo, oh, dammi un'illustrazione di come la verità cambia.
0: The number one illustration I get is this.
1: E la prima, l'illustrazione numero uno, quella che di solito mi viene detta è questa.
0: People used to believe the earth was flat, now they believe it's round.
1: Le persone una volta credevano che la terra fosse piatta, adesso credono che sia rotonda.
0: I said, that's an illustration that truth changes.
1: Allora io dico, questa è secondo te un'illustrazione del fatto che la verità cambia?
0: They'll say, well, yes.
1: Mi rispondono di sì.
0: People used to believe it's flat, now they believe it's round.
1: Una volta credevano fosse piatta, adesso credono sia rotonda.
0: So let me ask you two questions.
1: Allora ti pongo due domande.
0: When people believed the earth was flat, was it actually round?
1: Ma quando le persone credevano che la terra fosse piatta, era rotonda o era piatta? In effetti.
0: Every single student professor said yes.
1: Ogni professore o studente dice sì, certo che era rotonda anche allora, anche quando credevano che fosse piatta.
0: Second question.
1: Seconda domanda.
0: When people came to believe the earth was round, had it always been round?
1: Quando le persone hanno iniziato a credere che la terra fosse rotonda, che la terra è rotonda, è sempre stata così?
0: Every professor and student said yes.
1: Ogni professore e studente risponde affermativamente.
0: And I said, this is crazy.
1: Dico, ma questo è un po' matto, un po' strano.
0: Truth didn't change.
1: La verità non è cambiata.
0: Your perspective of truth changed.
1: Quello che è cambiato è la tua prospettiva della verità.
0: And what we've done today is taken the perspective and made that the truth.
1: E quello che noi abbiamo fatto oggigiorno è prendere la prospettiva e rendere quella la verità, dire che quella è la verità.
0: When it comes to the scriptures,
1: per quanto riguarda le scritture,
0: you might say I used to believe the Bible was flat. Now I believe it's round.
1: Magari dici io credevo una volta che la Bibbia fosse piatta, adesso è rotonda.
0: What happened was not the truth changed, my perspective of the scriptures changed.
1: Quello che è successo non è che la verità è cambiata, la mia o la tua prospettiva della verità è cambiata.
0: People say no, no, truth changes all the time.
1: Persone dicono no, non è vero, la verità cambia sempre, continuamente.
0: So I say, well, let me ask you a question.
1: Allora ti pongo una domanda.
0: Do you believe September 11th, 2001, that two airplanes flown by hijackers crashed into the World Trade Center?
1: Tu credi che l'11 settembre 2001 due aerei che sono stati dirottati da piloti appunto terroristi che sono andati contro i grattacieli?
0: Except for a few people in France, everybody has said yes.
1: Tutti rispondono affermativamente, eccetto qualcuno in Francia che dissente su questo fatto, ma di solito la risposta affermativa.
0: I said, okay, do you believe in 50 years that will still be true.
1: Allora, la prossima domanda è, la domanda seguente è, ma fra 50 anni pensi che questo sarà ancora vero?
0: Yes.
1: Certo.
0: Will it be true in 100 years?
1: Anche fra 100 anni.
0: Will it be true in 200 years?
1: Anche fra 200 anni sarà vero ancora?
0: Will it be true in 500 years that on September 11th, 2001 two planes flew into the World Trade Center?
1: Ma fra 500 anni sarà ancora vero che l'11 settembre 2001 due aeroplani sono andati contro i grattacieli?
0: Well, yes.
1: Certo.
0: Well, I thought you said truth changes.
1: Ma io pensavo che tu affermassi che la verità cambia.
0: I want to share you with you how my perspective of the scriptures being truth has changed.
1: E io voglio condividere con voi come la mia prospettiva riguardo alle scritture che sono la verità è cambiata.
0: Two questions I had to deal with as a non-believer.
1: Come non credente avevo a che fare con due domande.
0: We only have time to touch on the New Testament.
1: E noi possiamo parlare adesso solo del Nuovo Testamento.
0: First question is this.
1: La prima domanda è questa.
0: Is what we have today what was written down 2000 years ago?
1: Quello che noi abbiamo oggi è quello che è stato scritto 2000 anni fa?
0: Or has it been changed?
1: O è stato cambiato?
0: I mean, people say to me what people didn't like they took out, what they did like they added to it.
1: Le persone mi dicono quello che alle persone non piaceva l'hanno tolto, quello che volevano aggiungere hanno aggiunto.
0: Is what we have what was written down or has it been changed?
1: Quindi quello che noi abbiamo adesso è quello che è stato scritto 2000 anni fa o è stato cambiato?
0: The second question is.
1: Questa è la prima domanda. La seconda domanda.
0: Was what was written down true?
1: Quello che è stato scritto era la verità?
0: Because if what was written down wasn't true, then I could care less that I have today what was written down.
1: Perché se quello che è stato scritto 2000 anni fa non era la verità, allora chi se ne frega se quello che è stato scritto allora ce l'ho ancora adesso?
0: Now understand truth in the way I mean it here.
1: Quindi cerca di comprendere che cosa intendo per verità.
0: Truth that this is what Jesus said and what Jesus did.
1: Verità è intesa come questo è quello che c'è scritto è quello che Gesù ha detto e ha fatto.
0: Another lecture would be on was it true what Jesus said? This one is on was it true that he said it?
1: Allora un'altra lezione sarebbe se quello che ha detto era vero. Adesso la lezione è se ha detto così.
0: Christianity is an historical faith.
1: Il cristianesimo è una fede storica.
0: Means the truth of Christianity is based within the context of history.
1: Il che significa che la verità del cristianesimo è nel contesto storico.
0: Christ's birth, the resurrection, his crucifixion, everything.
1: La nascita, crocifissione, risurrezione del Signore Gesù, tutto.
0: When I set out to refute Christianity,
1: e quando io volevo confutare, volevo oppormi appunto al cristianesimo,
0: I thought all I had to do was refute a metaphysical concept or a philosophical proposition.
1: Pensavo che dovevo solo combattere una proposizione o un concetto metafisico, filosofico.
0: But I came face to face with a person of history.
1: Ma invece ho dovuto venire faccia a faccia a incontrare una persona della storia.
0: Here's a problem.
1: Ecco un problema.
0: You can hardly find anyone who can define history.
1: Non puoi trovare praticamente nessuno che possa definire la storia.
0: Out of 200 history majors, you might be able to find three who can define history.
1: Su 200 laureati in storia, forse tre potranno definire cos'è la storia.
0: So I want to give you a definition of history.
1: Allora voglio suggerire una definizione della storia.
0: Here is my definition of history.
1: Questa è la mia definizione di storia.
0: A knowledge of the past based upon testimony.
1: Storia è una conoscenza del passato basato sulla testimonianza.
0: A knowledge or a record of the past based upon testimony.
1: Una conoscenza, un resoconto del passato basato sulla testimonianza.
0: Somebody says, "Well, I don't believe that."
1: Qualcuno mi può dire, "Ma io non ci credo."
0: All right.
1: Va bene.
0: Do you believe that Napoleon fought the battle of Waterloo and lost it?
1: Ma tu credi che Napoleone abbia combattuto la battaglia Waterloo e abbia perso? A Waterloo e abbia perso?
0: Yes.
1: Sì, ci credo.
0: Were you there?
1: Eri lì?
0: Did you observe it?
1: L'hai osservata?
0: No.
1: No, ovviamente no.
0: You knew of that knowledge of the past through testimony.
1: Tu sapevi questa conoscenza riguardo al passato tramite testimonianze.
0: There's three types of testimony here.
1: Ci sono tre tipi di testimonianze.
0: The first is written testimony.
1: La prima è testimonianza scritta.
0: Documents, articles, descriptions written out.
1: Documenti, articoli, descrizioni che sono scritte appunto.
0: Second is oral testimony.
1: La seconda testimonianza è orale, verbale.
0: That which is passed on orally by speaking.
1: Quindi quello che viene detto oralmente, verbalmente.
0: Third is physical testimony.
1: La terza testimonianza è fisica.
0: Be like a photograph.
1: Come una fotografia.
0: Fingerprints.
1: O come ad esempio le impronte digitali.
0: A physical testimony.
1: Quindi una testimonianza fisica.
0: That's how we know the past.
1: In questo modo noi veniamo a conoscere il passato.
0: Through testimony.
1: Tramite la testimonianza.
0: Written.
1: Scritta.
0: Oral.
1: Orale.
0: And physical.
1: Fisica.
0: Now, I've learned one thing over the years.
1: Una cosa che ho imparato nel corso degli anni.
0: No matter how much space you have to write out a definition, there's always a weakness to that definition.
1: Non importa quanto spazio tu abbia per una definizione, c'è sempre un punto debole di quella definizione.
0: Always.
1: Sempre.
0: What is the weakness, the major weakness of my definition of history?
1: Qual è quindi il principale punto debole della mia definizione di storia?
0: A knowledge of the past based upon testimony.
1: Vale a dire una conoscenza del passato basato sulla testimonianza. Ditemi voi.
2: Say it again.
0: What if the witnesses aren't valid?
1: E se i testimoni non sono validi?
0: Right.
1: Giusto.
0: Are the witnesses telling the truth?
1: And she's not even Italian.
0: You're not Italian.
1: I testimoni sono validi?
0: She's Chinese. But is the testimony reliable?
1: I testimoni sono affidabili? La testimonianza è affidabile?
0: People lie.
1: Perché le persone dicono le bugie, no?
0: People
1: mentono.
0: Distort.
1: Distorgono la verità.
0: People perceive any one event differently.
1: Vedono un evento in modo diverso. Lo percepiscono diversamente.
0: Is your testimony reliable?
1: Quindi la domanda è: la tua testimonianza è affidabile?
0: Is your testimony reliable?
1: Quindi la domanda è: la tua testimonianza è affidabile?
0: Now, Christianity is an historical faith.
1: Il cristianesimo è una fede storica.
0: Christianity is a knowledge of the past.
1: Il cristianesimo è conoscenza del passato.
0: With a present day experience.
1: Con un'esperienza al presente.
0: But it's a knowledge of the past.
1: Ma è una conoscenza del passato.
0: The birth of Christ.
1: La nascita di Cristo.
0: His life.
1: La sua vita.
0: His miracles.
1: I suoi miracoli.
0: His trial.
1: Il suo processo.
0: His crucifixion.
1: La sua crocifissione.
0: His burial.
1: La sua sepoltura.
0: His resurrection.
1: La sua risurrezione.
0: His ascension to heaven.
1: La sua ascensione.
0: Etc.
1: Etc.
0: It's a knowledge of past events based upon testimony.
1: È una conoscenza di eventi passati basati sulla testimonianza.
0: And the majority of the testimony is written testimony.
1: E la maggioranza della testimonianza è scritta.
0: The New Testament.
1: È il Nuovo Testamento.
0: As a non-believer, I had to ask myself, is it trustworthy?
1: Da non credente mi sono dovuto porre questa domanda: è affidabile, è degna di fiducia?
0: Can I trust what they wrote and said?
1: Posso fidarmi di quello che hanno scritto e detto?
0: And this was important to me because my life depended on it.
1: E questo era molto importante per me perché la mia vita dipendeva da questo fatto.
0: So I want to briefly try to answer these two questions.
1: Quindi voglio brevemente rispondere a queste due domande.
0: Can we hold the New Testament in our hands and say what we have today is what was written down?
1: Possiamo tenere in mano il Nuovo Testamento e dire che quello che abbiamo in mano è la stessa cosa che è stata scritta quasi 2000 anni fa?
0: Then the second issue was what was written down true?
1: Prima domanda. Seconda domanda è: quello che è stato scritto era vero?
0: In the sense
1: vero,
0: that this is what Jesus said and did.
1: Nel senso che quello che è scritto è quello che Gesù ha detto e fatto?
0: When you check out any document of history to see if it's authentic.
1: Quando tu controlli qualsiasi documento della storia per vedere se è autentico.
0: You apply an historiography.
1: Tu applichi una storiografia.
0: The principles of determining authenticity and accuracy.
1: E quindi il principio del determinare l'autenticità e l'accuratezza.
0: With many historiographies, there's three tests.
1: con molta, nella storiografia ci sono tre test,
0: and that is
1: tre
0: to
1: valutazioni.
0: See, and that is to see if you have an accurate rendering.
1: Per capire se tu hai reso accuratamente quello che è l'originale.
0: I have time to touch on one of them.
1: E posso parlare solo di uno di questi tre.
0: It's called the bibliographical test.
1: E si chiama il test bibliografico.
0: Don't let that big word throw you.
1: È una parola magari che ti disturba un po'.
0: It's a very simple concept.
1: Ma è un concetto molto semplice.
0: The bibliographical test is applied to the manuscripts.
1: Il test bibliografico viene applicato al manoscritto.
0: Now, what is a manuscript?
1: Cos'è un manoscritto?
0: I define a manuscript as a handwritten document over against a printed document.
1: Un manoscritto è un documento scritto a mano e non stampato.
0: In other words, a manuscript took place before the introduction of the movable type printing press in the 1500s.
1: In altre parole, un manoscritto è un documento che è stato scritto prima dell'invenzione della stampa nel XV secolo.
0: It asks two questions about the manuscripts.
1: Ci sono due domande che il test bibliografico pone riguardo al manoscritto.
0: They have to ask these questions.
1: Bisogna porsi queste due domande.
0: Because most manuscripts of antiquity was written a material that would perish, it would rot away.
1: Perché la maggior parte dei manoscritti scritti nell'antichità sono scritti su materiali che sono scomparsi, si sono disintegrati, non ci sono
0: più. For example,
1: ad esempio,
0: of the time of the New Testament, most of it was written on papyrus.
1: Ad esempio, la maggior parte del Nuovo Testamento è stato scritto sul papiri.
0: The reason they had to ask the questions was this.
1: La ragione per cui si sono posti questa domanda è la seguente.
0: Papyrus would disintegrate.
1: Il papiro si disintegra.
0: It was made from the papyrus reed grown in the shallow waters of the Nile Delta.
1: È fatto dal papiro, che è una pianta del papiro che cresce nel delta del Nilo.
0: They would clip the reeds just below the water.
1: E quindi tagliavano la pianta proprio sotto l'acqua.
0: And then they would slice them.
1: E poi dopo lo tagliavano a fette.
0: And they lay a size of a sheet one way, and then they put a gummy substance and lay them the other way.
1: E quindi incollavano come se incollassero due fogli, uno orizzontale e l'altro verticale.
0: And then they would press them together.
1: E poi dopo li pressavano insieme.
0: And it really formed quite a durable paper.
1: E quindi diventava un foglio che durava abbastanza lungo.
0: But it would start after a number of years to disintegrate, to rot away.
1: Ma dopo un certo numero di anni si decompone, si disintegra.
0: The climatic conditions had tremendous effect upon a manuscript.
1: E le condizioni climatiche hanno molte conseguenze sui manoscritti.
0: Then the ink.
1: E poi l'inchiostro.
0: Was quite good, made out of charcoal.
1: E un inchiostro fatto dal carbone era ottimo.
0: But it wasn't Parker Brothers.
1: Però ovviamente non era un inchiostro di marca.
0: The ink would start
1: Brothers.
0: To fade.
1: E quindi l'inchiostro inizia a scomparire.
0: And after a while you couldn't read it.
1: E dopo un po' non si riesce a leggere più nulla.
0: At a place where I live in Mexico,
1: e io abito in Messico, e lì dove abito,
0: when we're
1: dove
0: not
1: vivo,
0: there, we rent it out.
1: E quando noi non siamo lì, noi lo affittiamo.
0: So we have a family of our picture where you enter.
1: E nell'ingresso c'è una fotografia, un quadro della nostra famiglia.
0: And we wrote out a beautiful welcome to the people.
1: E noi abbiamo scritto un bellissimo benvenuto alle persone.
0: I came back 2 months later.
1: Sono tornato dopo 2 mesi.
0: And you couldn't read it.
1: Era impossibile di leggerlo.
0: The sun came in through one of the windows.
1: Perché il sole che penetrava la stanza tramite una finestra.
0: And it caused the ink to fade.
1: Ha fatto in modo che l'inchiostro praticamente scomparisse.
0: That's modern ink.
1: E questo è inchiostro moderno.
0: Well, that happened in the old times of the manuscripts.
1: Ma è accaduto anche con i manoscritti antichi.
0: And so they ask questions of the manuscript.
1: E quindi si pongono le domande per quanto riguarda i manoscritti.
0: The first question is this.
1: La prima domanda è questa.
0: What is the time element?
1: Qual è l'elemento temporale?
0: In other words,
1: di
0: from
1: tempo,
0: the original.
1: In altre parole, dall'originale.
0: Called the autographa.
1: Che è l'autografo.
0: Autografa.
1: Autografo.
0: From the time it was written.
1: Dal tempo in cui è stato scritto.
0: What is the time element to the closest copy?
1: Qual è l'elemento di tempo dall'originale fino alla copia più vicina.
0: You see, they
1: nel
0: would,
1: tempo.
0: They would have the original.
1: Quindi avevano l'originale.
0: They would copy generation number one.
1: C'è una copia, la prima generazione, la copia della prima generazione.
0: They might copy 500 of them.
1: Magari erano 500 copie.
0: But then the original would fade away.
1: Poi l'originale scompariva.
0: And then the first generation of manuscript would start to deteriorate and rot.
1: E poi anche la prima generazione del manoscritto, della copia del manoscritto, iniziava a scomparire, a deteriorarsi.
0: So from it, they would copy generation number two.
1: E quindi poi copiavano la seconda generazione.
0: The generation number three.
1: La copia della terza generazione.
0: How close is the closest copy you have to the original?
1: La domanda è: la copia più remota nel tempo, quanto vicina nel tempo è all'originale? Quanto tempo passa dall'originale alla copia più antica?
0: The closer the copy to the original, usually the greater the accuracy.
1: Ovviamente più vicina è la copia all'originale nel tempo, più maggiore è l'accuratezza.
0: When you would copy by hand, you could easily misread, leave a word out, change instead of 69, have 96.
1: Perché quando copia a mano un manoscritto è facile scambiare magari i numeri, da 69 puoi scrivere 96, omettere una parola.
0: Years ago I learned.
1: Anni fa ho imparato.
0: The more I compare the scripture with other literature of antiquity, the greater respect I have for the Bible.
1: Più io paragono tutta la letteratura antica dei classici alla parola di Dio con questo testo bibliografico, e più rispetto ho per la Bibbia.
0: Let me show you what I mean.
1: Adesso voglio farti capire cosa intendo dire.
0: Pliny the younger.
1: Plinio il giovane.
0: From the time he wrote to the closest copy, 750 years.
1: Dal tempo in cui ha scritto dall'originale alla copia più vicina nel tempo all'originale, 750 anni.
0: Caesar and the Gallic Wars.
1: Cesare e il debello gallico.
0: 1,000 years.
1: 1,000 anni.
0: Plato.
1: Platone.
0: 1,200 years.
1: 1,200 anni.
0: Aristotle wrote his Poetics around 343 BC.
1: La Poetica di Aristotele, scritta nel 343 a.C.

0: did your doctorate in classical literature, you probably never learned that.
1: Anche se tu hai studiato e sei laureato in letteratura classica, non hai mai imparato questo fatto, vero?
0: But they'll teach us poetics is accurate.
1: Ma insegnano che gli scritti di Aristotele, in questo caso la sua poetica, sono accurati.
0: Sophocles.
1: Sofocle.
0: 1400 years in the time he wrote the closest copy.
1: 1400 anni fra l'originale e la prima copia.
0: Euripides 1500 years.
1: Euripide 1500 anni.
0: When it comes to the New Testament.
1: Ma quando si passa al Nuovo Testamento.
0: We now go back within 50 years.
1: Dall'originale alla prima copia 50 anni.
0: And within 3 to 4 years, I believe we can now document back to within 30 years.
1: Molto presto potremo avere documenti che attesteranno che la prima copia sarà di 30 anni dopo l'originale.
0: In the book, Evidence That Demands a Verdict.
1: In questo libro, L'evidenza che pretende un verdetto.
0: I document, I categorize the manuscripts.
1: Io appunto illustro i documenti, li catalogo.
0: Where they are.
1: Dove sono, dove
0: what
1: si trovano,
0: they contain,
1: quello che contengono.
0: And document when they were translated.
1: E anche quando sono stati tradotti.
0: Time wise.
1: Per quanto riguarda la linea del tempo, lo spazio temporale,
0: with a bibliographical test,
1: con il test bibliografico,
0: there's more evidence for the New Testament,
1: c'è molta più evidenza del Nuovo Testamento,
0: than any 10 pieces of classical literature combined.
1: C'è molta più evidenza per il Nuovo Testamento che per 10 classici messi assieme.
0: But in the next 4 to 5 years, this is even going to change more.
1: Ma nei prossimi 4-5 anni cambierà ancora di più.
0: I can't go into detail.
1: Ovviamente il tempo non mi permette di parlare in dettaglio.
0: For at least another 3 to 4 years.
1: Ma fra 3-4 anni.
0: We have discovered another 5,000 New Testament Greek manuscripts.
1: Abbiamo scoperto negli ultimi anni altri 500,000 manoscritti del Nuovo Testamento.
0: It's going to dwarf the Dead Sea Scrolls discovery.
1: E quindi questa è una delle più grandi scoperte.
0: Have discovered over 50,000 portions of just the New Testament.
1: Ci sono 50,000 porzioni solo del Nuovo Testamento.
0: And these are now proving out to be some of the oldest manuscripts ever discovered.
1: Che sono fra i più antichi manoscritti mai scoperti.
0: I can't tell much about them.
1: Non posso parlarne in dettaglio.
0: Until we're ready to release it.
1: Fino a quando potremo pubblicarlo.
0: Because of where they're located.
1: Perché dove sono localizzati, dove si trovano.
0: What could happen as a result if their location became known?
1: Allora se si venisse a sapere dove sono, dove si trovano, potrebbe succedere qualche cosa, ci potrebbero essere conseguenze.
0: We have two cameras.
1: Noi abbiamo due macchine fotografiche, due video.
0: Every manuscript is photographed twice.
1: E ogni manoscritto viene fotografato due volte.
0: Because we'll never get in to see them again. They haven't been seen for hundreds and hundreds of years.
1: Perché non potremo più vederli, non sono visti da centinaia d'anni.
0: So if one camera malfunctions, we got it on the other.
1: Quindi se una macchina fotografica non funziona bene, c'è l'altra che la sostituisce.
0: Every day we burn two CDs.
1: E ogni giorno noi abbiamo due CD.
0: But it takes often an entire day just to do one manuscript.
1: Ma spesso ci vuole una giornata intera per un manoscritto.
0: And there's 5,000.
1: Ce ne sono 5,000.
0: And 50,000 portions.
1: E 50,000 porzioni.
0: But this is what is interesting.
1: Ma quello che è interessante.
0: When many of the manuscripts that you see, they're photocopies.
1: Molti dei manoscritti che vedi sono fotocopie.
0: With the typical technology in cameras.
1: Con la tipica tecnologia delle macchine fotografiche.
0: They can only pick up what is visible to the human eye.
1: Che possono solo catturare quello che è visibile all'occhio umano.
0: With these new cameras, which cost $85,000 each.
1: Ma con le nuove macchine fotografiche che costano $85,000 l'una.
0: It picks up words you can't even see with the human eye.
1: Riesce anche a catturare parole che non si riesce più a leggere con l'occhio umano.
0: Going back hundreds and hundreds of years, just where the stylus touches the papyrus, the camera picks it up.
1: E quindi riescono a vedere cose che l'occhio umano non riesce più a vedere, dove centinaia d'anni fa, dove il papiro è stato toccato dalla mano umana, ad esempio, e quindi non è più leggibile, la macchina fotografica lo legge.
0: For example, on one page

0: Of a manuscript.
1: Ad esempio, in una pagina del manoscritto,
0: there were about, I think it was about 85 words and letters could be seen with the naked eye.
1: L'occhio umano poteva vedere 85 lettere o parole.
0: This camera picked up 250 some.
1: Ma la macchina fotografica invece ne ha catturate 200, più di 250.
0: And recently they cut me a CD to show that.
1: E recentemente mi hanno fatto vedere il CD.
0: What the human eye couldn't see is clearer than the ones that you could see.
1: E quindi riesce a far vedere cose che l'occhio umano non riesce più a vedere.
0: And in 3 or 4 years it will be able to put it right out over the internet.
1: E fra 3-4 anni sarà tutto sull'internet, su internet.
0: Access to scholars all over the world.
1: E quindi tutti gli studiosi del mondo potranno vedere questa documentazione.
0: Time-wise, there's no comparison.
1: Per quanto riguarda quindi il tempo, non c'è paragone.
0: Second.
1: In secondo luogo.
0: Question the number of manuscripts.
1: Il numero, la seconda domanda è il numero dei manoscritti.
0: How many manuscripts do you have?
1: Quanti manoscritti hai?
0: You see, the more manuscripts you have, the easier it is to reconstruct the original.
1: Perché è ovvio che più manoscritti hai, e più è facile ricostruire qual era l'originale.
0: And check out any errors or discrepancies.
1: Non solo, ma facendo una comparazione puoi vedere quali sono possibili errori o possibili discrepanze.
0: For example,
1: ad esempio,
0: if you have 25 manuscripts,
1: se hai 25 manoscritti,
0: you have 3 variant readings of one verse.
1: Ci sono 3 diverse letture di un versetto.
0: It's pretty difficult to determine what was in the original.
1: Allora a quel punto è abbastanza difficile capire qual era l'originale.
0: But if you have 200 manuscripts,
1: ma se hai 200 manoscritti,
0: it's very easy.
1: È molto facile.
0: Using scientific principles to determine what was in the original, the true rendering.
1: Perché usi metodi scientifici per capire che cos'era l'originale, qual era l'originale.
0: Comparing with secular literature.
1: E questo lo paragoni anche a quella che è la letteratura
0: Caesar
1: secolare.
0: The Gallic Wars.
1: Quindi, se parliamo del Debello Gallico di Cesare,
0: there's only 10 manuscripts that have survived.
1: Sono rimasti solo 10 manoscritti.
0: Anything that you've studied in university in Caesar Gallic Wars had to come from one of 10 manuscripts.
1: Quindi tutto quello che viene studiato nel Debello Gallico di Cesare viene da 10 manoscritti e basta.
0: Plato, 7 manuscripts.
1: Di Platone, 7 manoscritti. 7.
0: That's new math.
1: 7, sì. 4 più 3. 5 più 2.
0: That's pretty good, huh? You're pretty good at Italian there.
1: It's like Leonardo da Vinci.
0: Plato, 7 manuscripts. Tacitus, the Roman historian, only 20 manuscripts.
1: Platone, 7 manoscritti. Tacito, che è uno storico romano, solo 20 manoscritti.
0: Pliny the Younger, 7.
1: Plinio il Giovane, 7 manoscritti.
0: Thucydides, 7.
1: Tucidide, 7 manoscritti.
0: Herodotus, 7.
1: Erodoto, 7 manoscritti.
0: Suetonius, 8.
1: Svetonio, 8.
0: Herodotus, 8.
1: Erodoto, la storia di Erodoto 8.
0: Sophocles 193.
1: Sofocle 195 manoscritti.
0: Demosthenes 200.
1: Demostene 200.
0: Euripides 9.
1: Euripide 9.
0: Aristophanes,
1: Aristofane,
0: only 10 manuscripts.
1: 10, solo 10 manoscritti.
0: Of just the New Testament.
1: Questi sono i classici. Solo del Nuovo Testamento.
0: Without these new discoveries.
1: Senza le nuove scoperte.
0: I've documented a new evidence.
1: E questo è documentato nel libro.
0: Of just New Testament manuscripts.
1: Solo manoscritti del Nuovo Testamento.
0: 24,633.
1: Gli altri erano 7,8,200. Questi del Nuovo Testamento sono 24,633. 24,633.
0: I never even knew that till I set out to refute it.
1: E prima di sedermi proprio a oppormi al cristianesimo, io questi fatti non li sapevo proprio.
0: Over 24,000.
1: Quindi più di 24,000 manoscritti.
0: Can anyone here tell me?
1: C'è qualcuno qua che mi possa dire?
0: With the sophistication of Italy.
1: Dato che l'Italia è un paese all'avanguardia, sofisticato.
0: What is the number 2 manuscript authority after the New Testament?
1: Dopo il Nuovo Testamento, qual è, da un punto di vista di numero dei manoscritti, la seconda autorità?
0: New Testament is number one.
1: Nuovo Testamento numero uno, più di 24,000
0: What's
1: manoscritti.
0: Number two in all of history?
1: E qual è il secondo in tutta la storia? C'è qualcuno che lo possa dire?
0: Old John, Testament.
1: John?
0: No.
1: I know.
0: Old Testament has very few manuscripts.
1: Cosa ha detto John? Divine Comedy. I know the answer. No. I read it here.
0: Oh, yeah, you. Okay. Folks, the Iliad by Homer.
1: No, l'Iliade di Omero.
0: Now, picture this. That's number two in all of history.
1: Allora, l'Iliade è il numero due in tutta la storia.
0: Of the New Testament, 24,633 manuscripts.
1: Il Nuovo Testamento, come abbiamo detto, i manoscritti sono 24,633.
0: Number two in all of history, the Iliad.
1: L'Iliade è il numero due.
0: 643
1: manuscripts. E sono 643.
0: 24,000 difference.
1: La differenza di 24,000 manoscritti.
0: Between number one in history and number two.
1: Fra il numero uno e il numero due.
0: I've never found one single professor in over 1,000 universities that knew that unless they read Evidence of the Man's Birth.
1: E io non ho mai trovato un solo professore nelle 1,000 università che ho visitato che sapeva questo fatto, solo quelli che avevano letto il libro lo sapevano.
0: It's staggering.
1: E questo fatto è sconvolgente, no?
0: For example, between the New Testament and the Iliad, number one, number two.
1: Allora, Nuovo Testamento è numero uno, l'Iliade è numero due. Se facciamo una comparazione fra i due, un paragone.
0: With the New Testament, from the closest copy to the original, 50 years.
1: Per il Nuovo Testamento, dall'originale alla copia più vicina all'originale, 50 anni.
0: The Iliad, 500 years.
1: Per l'Iliade, 500 anni.
0: The New Testament, 24,633 manuscripts.
1: Come abbiamo detto, per il Nuovo Testamento 24,633 manoscritti.
0: The Iliad, 643 manuscripts.
1: L'Iliade, 643 manoscritti.
0: The New Testament, a 99.5% pure text.
1: Per il Nuovo Testamento si è sicuri al 99,5% di avere il testo esatto corrispondente all'originale.
0: The Iliad, 95%.
1: Per l'Iliade, 95%.
0: Which is very high.
1: Che è molto alto in effetti.
0: With the New Testament,
1: per il Nuovo Testamento,
0: there are 400 words in question in the entire New Testament.
1: In tutto il Nuovo Testamento c'è una discussione solo su 400 parole del Nuovo Testamento.
0: Are these words really in the text that way or not?
1: Cioè la domanda è di queste 400 parole sono parole che sono veramente nell'originale oppure no?
0: With the Iliad, 764 lines are in question.
1: Invece per l'Iliade sono 764 righe, non parole, righe che sono in discussione.
0: About 7,000 words.
1: Il che significa circa 7,000 parole confrontato alle 400 del Nuovo Testamento.
0: I never knew that.
1: Questo non lo sapevo, non ho mai saputo
0: questi
1: fatti.
0: Until I set out to make a joke of it.
1: Fino a quando non volevo proprio prendere in giro la parola di Dio.
0: The first complete copy of the New Testament.
1: La prima copia completa del Nuovo Testamento
0: is a Codex Vaticanus.
1: Il Codex Vaticanus.
0: 325 AD.
1: Che risale al 325 dopo Cristo, ovviamente.
0: Now, but you have to be careful there.
1: Ma dobbiamo fare attenzione.
0: You say, why don't you have more complete copies before then?
1: La domanda è perché non ci sono delle copie più complete prima del 325?
0: For this reason.
1: Per questa ragione.
0: The New Testament was made up of very many individual books, 27.
1: Perché il Nuovo Testamento è stato scritto è una composizione di diversi libri, 27.
0: They almost never distributed the New Testament as one book.
1: Quindi non è quasi mai veniva distribuito come un libro intero, come i 27 libri tutti assieme.
0: It was too bulky.
1: Era troppo grande.
0: They couldn't transport it.
1: Troppo voluminoso, non potevano trasportarlo.
0: It wasn't useful.
1: E non era utile.
0: They distributed it in small sections of maybe 4 or 5 books together.
1: Ma lo distribuivano in sezioni di 4 o 5 libri, forse 4 o 5 libri insieme.
0: But we have a complete total copy of the New Testament, 325 AD.
1: Ma noi abbiamo una copia completa del Nuovo Testamento che risale al 325 dopo Cristo.
0: Closer than any book in history.
1: E quindi è più antico di praticamente di tutti i libri della storia.
0: Time wise.
1: Per quanto riguarda il tempo.
0: Now,
1: per questione di tempo dobbiamo tagliare diverso materiale.
0: Take every book of the Bible, take every Bible and destroy it.
1: Allora, prendi ogni libro della Bibbia, ogni Bibbia e distruggila.
0: Take every manuscript of the New Testament, burn it.
1: Prendi ogni manoscritto del Nuovo Testamento e brucialo.
0: without any manuscripts,
1: senza manoscritti,
0: without any Bibles,
1: senza Bibbie,
0: I documented new evidence that demands a verdict.
1: Io ho documentato nel libro evidenze che pretendono un verdetto.
0: That you can reconstruct the entire New Testament except for 11 verses.
1: Che puoi ricostruire tutto il Nuovo Testamento completamente, tolto 11 versetti.
0: Without any manuscripts, without any Bibles.
1: Senza manoscritti e senza Bibbia.
0: Can anyone here tell me how?
1: C'è qualcuno qui che mi può dire come? The Church Fathers.
0: Yes.
1: Patristica.
0: The Church Fathers. The early Church Fathers.
1: Sì, i padri della Chiesa.
0: Would write letters to the churches of instruction and discipleship.
1: Che scrivevano lettere di istruzione di discepolato alle chiese.
0: And when they did it, they couldn't send a Bible like we could today because they were huge.
1: E quando lo facevano non potevano mica mandare la Bibbia come potremmo fare noi oggi perché erano molto voluminose. E quindi loro citavano le scritture nelle loro lettere.
0: I've been able to document with just the early church fathers.
1: E quindi io ho potuto documentare solo con i padri della Chiesa
0: over 36,000 quotations of just the New Testament.
1: Più di 36,000 citazioni di solo il Nuovo Testamento.
0: Now, a quotation doesn't mean one verse.
1: Una citazione non significa solo un versetto.
0: A quotation could be two or three chapters is one quotation.
1: Una citazione poteva essere anche due o tre capitoli interi, quella era una citazione.
0: You can take the works of the early church fathers.
1: Quindi possiamo prendere le opere dei padri della Chiesa.
0: And from there quoting the scripture.
1: E solo con le loro citazioni della parola di Dio, delle scritture.
0: You can reconstruct all but 11 verses of the entire New Testament.
1: Puoi ricostruire l'intero Nuovo Testamento eccetto 11 versetti.
0: Also throw in with that.
1: Anche un altro fatto aggiuntivo.
0: They did Sunday school lessons.
1: Anche loro facevano la scuola domenicale, lezioni per la scuola domenicale.
0: They prepared lessons to be used with children and adults.
1: E preparavano lezioni per essere usate con gli adulti, con i bambini.
0: And they quoted the scriptures.
1: E citavano le scritture.
0: I don't know of another book you can do that with.
1: E io non conosco altri libri dove questo venga fatto.
0: You know what people say to me?
1: Sapete cosa mi dicono le persone?
0: I'll hear it this week in Morocco.
1: E questa prossima settimana in Marocco sentirò le persone
0: tell me all
1: questo,
0: the time.
1: Perché i musulmani me lo dicono sempre.
0: Oh, the Christians changed the Bible.
1: Ma i credenti cristiani hanno cambiato la Bibbia.
0: They added all these references about Jesus, claims to being the Messiah, the Son of God, and all.
1: Avevano tutti questi riferimenti di Gesù che diceva di essere il Messia, il figlio di Dio.
0: And you know, people believe him.
1: Le persone credono a questo.
0: I'll say, okay. When did these changes take place?
1: La mia domanda che io pongo loro è: ma quando si sono svolti questi cambiamenti?
0: They have to say after Muhammad in the 600s.
1: E la risposta obbligatoria per un musulmano è dopo il settimo secolo, quindi dopo Maometto.
0: Because Muhammad said they were accurate.
1: Perché Maometto ha affermato che era accurato.
0: So I said, look.
1: Che le scritture prima di lui erano accurate. Allora,
0: I can take you back to hundreds and hundreds of manuscripts going back before the time of Muhammad.
1: Allora io ti posso dimostrare con centinaia di manoscritti prima dell'avvento di Maometto.
0: Show me where they changed it.
1: Ti chiedo dove sono cambiati.
0: No, that was there in 500. That was there 300 years before Christ. That was there 75 years before Christ.
1: Era lì 75 anni prima di Cristo, before Christ.
0: I mean before Muhammad, yeah.
1: Prima di 75 anni prima di Maometto oppure 300 anni prima di Maometto.
0: I said, look, anything that you say the Christians change, go back to the early church fathers. It's in their writings.
1: Se tu affermi che è cambiato qualcosa, che i cristiani hanno cambiato qualcosa, basta che vai ai padri della Chiesa e loro scritti e vedi quello che hanno citato.
0: To say the Christians came along and added these things.
1: Quindi dire che i cristiani hanno cambiato queste cose
0: would be a huge task for a world with computers.
1: Sarebbe un compito enorme per un computer.
0: You'd have to say they went all the way back hundreds of years, changed every single manuscript.
1: Il che significa che sono andati indietro centinaia d'anni, hanno cambiato centinaia di manoscritti,
0: all
1: hanno
0: the
1: cambiato
0: quotations by
1: ogni
0: the early,
1: manoscritto.
0: All the quotations by the early church fathers.
1: E tutte le citazioni dei padri della Chiesa.
0: That'd be an impossibility.
1: Sarebbero impossibili, quindi.
0: Number wise, there's more manuscripts than any other work in history. Nothing comes close to it.
1: E quindi non c'è niente nella storia dell'umanità, per quanto riguarda la letteratura, niente che può superare tutto questo ammontare di manoscritti del Nuovo Testamento, che sono così tanti.
0: Using the bibliographical test.
1: Quindi usando il test bibliografico,
0: time wise and number wise,
1: sia per quanto riguarda il tempo che il numero, il tempo significa la distanza dall'originale alla prima copia e il numero di copie di manoscritti,
0: I can hold the New Testament in my hand.
1: Io posso tenere il Nuovo Testamento in mano e posso affermare con sicurezza che quello che io ho oggi è quello che è stato scritto allora.
0: More than any book in history.
1: Più di qualsiasi altro libro nella storia.
0: And as one of the greatest scholars in the world said to a 99.5% pure text.
1: E quindi si può affermare che ho un testo che è al 99,5% corrispondente all'originale.
0: But the bigger question to me was, is it true?
1: Ma la domanda principale per me delle due era, è vero? Corrisponde al vero quello che c'è scritto nel Nuovo Testamento?
0: Was what they wrote down true about what Jesus said? And did.
1: In altre parole, quello che hanno scritto nel Nuovo Testamento corrisponde a quello che in effetti Gesù ha detto e fatto?
0: I want to take four brief lines of reasoning.
1: E voglio esporre il mio ragionamento in quattro modi diversi.
0: And I've got to
1: lungo
0: be brief
1: quattro
0: on
1: diverse linee. Devo essere breve.
0: They're all documented in there.
1: Sono tutte documentate nel libro.
0: In detail.
1: In dettaglio.
0: Can we hold the New Testament in our hand and say what it says about what Jesus said and did is what Jesus said and did?
1: Possiamo tenere il Nuovo Testamento in mano e affermare con sicurezza che quello che il Signore Gesù lì dice e fa è in effetti quello che il Signore Gesù ha detto e ha fatto?
0: Number one.
1: Numero uno.
0: The writers of the New Testament.
1: Gli scrittori del Nuovo Testamento.
0: Wrote or spoke as eyewitnesses.
1: Hanno scritto e parlato come testimoni oculari.
0: They wrote as eyewitnesses.
1: Erano testimoni oculari.
0: And in any court in history,
1: e in qualsiasi tribunale,
0: usually eyewitness testimony is the best testimony.
1: Di solito la testimonianza oculare di un testimone che ha visto i fatti è la migliore di tutte.
0: In my country, a person can go to prison for life with one eyewitness testimony.
1: Nel mio paese, negli Stati Uniti, una persona è condannata all'ergastolo se c'è una sola testimonianza oculare che abbia fatto un crimine.
0: The Apostle John wrote.
1: L'apostolo Giovanni ha scritto.
0: What our eyes have seen.
1: Quello che i nostri occhi hanno visto.
0: What our ears have heard.
1: Quello che le nostre orecchie hanno udito.
0: What our hands have handled.
1: Quello che le nostre mani hanno toccato.
0: We declare unto you.
1: Noi vi dichiariamo.
0: You can't get much closer to a person or an event.
1: Non è possibile essere più vicino all'evento di così.
0: In Acts 1:3.
1: In Atti capitolo 1 versetto 3. Should I read it?
0: No, right here. To these he presented, just quote for me. To these he presented himself alive after his suffering.
1: A questi egli si presentò vivo, vivente dopo la sua sofferenza.
0: By many convincing proofs.
1: Con molte prove convincenti.
0: Appearing to them over a period of 40 days.
1: Apparendo loro, essendo apparso loro in un periodo di 40 giorni.
0: They said they lived with him, they ate with him everything for 40 days after. They said he was raised from the dead.
1: Hanno vissuto con lui, hanno mangiato con lui per 40 giorni dopo essere risorto dai morti.
0: 2 Peter 1:16.
1: Secondo Pietro 1:16.
0: Peter said.
1: Pietro ha detto.
0: We did not follow cleverly devised tales.
1: Noi non abbiamo seguito dei miti, delle leggende che sono state pensate in modo astuto, in modo intelligente.
0: I'll have critics say to me today.
1: E dei critici mi dicono oggigiorno.
0: Back then people would believe anything.
1: Ma a quel tempo le persone credevano qualsiasi cosa.
0: They couldn't tell the difference between tales and truth.
1: E quindi non riuscivano a distinguere fra quello che era una leggenda, una specie di fiaba e la verità.
0: Between fact and fiction.
1: Fra la verità e la finzione.
0: between history and hoax.
1: Fra un fatto e la finzione, fra la storia e quello che non è storia, quello che non è storico.
0: I'll put the Apostle Paul and the Apostle Peter up against any professor in Italy today.
1: Ma l'Apostolo Paolo, l'Apostolo Pietro riescono a resistere a qualsiasi test di qualsiasi professore italiano oggigiorno.
0: Peter is speaking to an antagonistic crowd.
1: Perché Pietro parlava a una folla che gli era ostile.
0: He said, "We did not follow cleverly devised tales."
1: Quindi noi non abbiamo seguito dei miti, delle leggende che sono state pensate in modo intelligente.
0: He knew the difference between tales and truth.
1: Perché lui sapeva bene qual era la differenza fra una leggenda, un mito e la verità.
0: He knew people spun or told tales.
1: Perché lui sapeva bene quali erano le leggende che circolavano allora.
0: Says, when we made known to you the power and coming of Lord Jesus Christ.
1: Quando vi abbiamo fatto conoscere la potenza e la venuta del nostro Signore Gesù Cristo.
0: For we were eyewitnesses.
1: Perché noi eravamo testimoni oculari.
0: For we were eyewitnesses of his majesty.
1: Perché noi eravamo testimoni oculari della sua maestà.
0: They wrote as eyewitnesses.
1: Quindi hanno scritto come testimoni oculari.
0: Second, no, part of this. They not only wrote as eyewitnesses.
1: Ma non solo hanno scritto come testimoni oculari.
0: Some recorded eyewitness accounts.
1: Alcuni hanno registrato, riportato quello che i testimoni oculari hanno visto.
0: For example, with the four gospels.
1: Ad esempio nei quattro Vangeli.
0: Matthew, Mark, Luke and John.
1: Matteo, Marco, Luca e Giovanni.
0: Matthew, Mark and John in almost any court of law would be determined as eyewitnesses.
1: In Matteo, Marco e Giovanni in qualsiasi tribunale sarebbero dei testimoni oculari accettati.
0: Luke wasn't an eyewitness.
1: Luca non era un testimone oculare.
0: Luke recorded the testimony of eyewitnesses.
1: Ma Luca ha registrato, ha riportato la testimonianza di testimoni oculari.
0: Like he said, just as they were handed down to us by those who were eyewitnesses.
1: Infatti Luca stesso ha attestato così come ci sono stati trasmessi da coloro che erano testimoni oculari.
0: I believe Luke was possibly hired by Theopolis, a Roman leader.
1: Io ritengo che Luca fu appunto Teofilo l'aveva appunto preso assunto
0: to help with the defense of Paul before Nero in the 60s.
1: Per aiutarlo a difendere Paolo accusato dall'imperatore Nerone negli anni 60.
0: I believe he was persuaded to do a careful investigation and present the exact details and facts about what happened in Paul's life.
1: Io ritengo che appunto gli sia stato detto di fare un'investigazione molto attenta di tutti i dettagli e dei fatti di quello che era accaduto.
0: And he said he did it from those who were eyewitnesses.
1: E Luca stesso attesta che l'ha fatto con la testimonianza dei testimoni oculari.
0: Now,
1: di coloro che erano testimoni oculari.
0: Keep that in your mind.
1: Tienilo presente.
0: They wrote as eyewitnesses,
1: hanno scritto come testimoni oculari.
0: Or recorded eyewitness accounts.
1: Oppure hanno registrato quello che i testimoni oculari hanno visto.
0: Second,
1: in secondo luogo,
0: they not only wrote as eyewitnesses,
1: non solo hanno scritto come testimoni oculari,
0: but they appealed to the knowledge of their listeners.
1: Ma hanno fatto appello alla conoscenza dei loro ascoltatori.
0: Concerning what they wrote and said.
1: Per quanto riguarda quello che hanno scritto e detto.
0: You say, what do you mean by that?
1: Allora ti chiedi che cosa intendi dire?
0: The writers in the New Testament.
1: Gli scrittori del Nuovo Testamento.
0: Not only said.
1: Non solo hanno detto.
0: We saw Jesus do that.
1: Abbiamo visto Gesù fare questo.
0: We heard Jesus say that.
1: Abbiamo sentito Gesù fare questo.
0: We were there when he did that.
1: Eravamo lì quando lui ha fatto ciò.
0: We were an eyewitness when he did that.
1: Eravamo testimoni oculari quando ha fatto quell'altro.
0: We know he said that. We were there.
1: Noi sappiamo che ha detto quello perché eravamo lì presenti.
0: They not only did that,
1: non solo hanno fatto questo.
0: But this is what a lot of people overlook.
1: Ma questo è quello che molte persone non considerano.
0: But in the presence of knowledgeable eyewitnesses who were not believers.
1: Ma la presenza di testimoni oculari che conoscevano e non erano credenti.
0: Who knew what Jesus said and did.
1: che sapevano quello che Gesù aveva detto e fatto,
0: the writers of the New Testament,
1: e gli scrittori del Nuovo Testamento,
0: would take their evidence and facts and throw it right back on their laps.
1: Prendevano tutta l'evidenza, tutti i fatti, e gliela ripresentavano.
0: And they say, not only did we see and hear Jesus do that,
1: dicendo non solo noi stessi abbiamo visto e sentito Gesù fare o dire questo,
0: but you were there.
1: Ma voi eravate
0: you
1: lì.
0: Saw him do that.
1: Voi stessi l'avete
0: you heard
1: visto.
0: Him say that.
1: Tu l'hai sentito.
0: You were there
1: questo.
0: When he did that.
1: Tu eri lì quando ha fatto questo.
0: You too were there when he said that.
1: Anche tu eri lì.
0: They threw the arguments right back to their opponents.
1: Quindi l'evidenza era ributtata in faccia a coloro che si opponevano al cristianesimo.
0: To their knowledge of what Jesus said and did.
1: Per la loro conoscenza di quello che Gesù aveva detto e fatto.
0: In Acts 2:22.
1: In Atti 2:22.
0: Now, picture the context.
1: Cerchiamo di immaginare il contesto.
0: Here was an antagonistic Jewish audience.
1: L'uditorio che era davanti a Pietro in Atti 2:22 era un uditorio di ebrei ostili.
0: They despised the apostles.
1: Che disprezzavano gli apostoli.
0: They truly thought they were propagating a false messiah.
1: Pensavano veramente che stavano propagando un falso messia.
0: And these antagonistic people were eyewitnesses of Christ.
1: E queste persone ostili erano testimoni oculari di Cristo.
0: Notice what Peter did.
1: Notate quello che Pietro ha detto.
0: He said, "Men
1: Pietro
0: of Israel,
1: ha fatto.
0: Pietro, men of Israel,
1: Pietro disse, uomini di Israele, ascoltate queste parole.
0: Jesus the Nazarene,
1: Gesù il Nazareno,
0: a man attested to you by God.
1: Un uomo attestato a voi da Dio.
0: Do you notice what he just did?
1: Sapete cosa ha fatto?
0: Not only attested to us,
1: non solo attestato a noi,
0: but to you and to you and to you
1: te,
0: and to
1: a te,
0: you
1: a
0: and
1: te,
0: to
1: a
0: you.
1: Te.
0: By God,
1: da Dio.
0: Through miracles,
1: tramite miracoli,
0: wonders,
1: tramite cose meravigliose che fece,
0: and signs,
1: e segni,
0: which God performed through him,
1: che Dio ha fatto tramite lui,
0: in your midst,
1: nel vostro fra di voi,
0: just as you yourselves know,
1: così come voi stessi sapete.
0: Do you see what he did?
1: Avete visto cosa ha fatto?
0: He not only said, "We saw Jesus do these things."
1: Non ha solo detto noi stessi abbiamo visto Gesù fare queste cose.
0: We heard Jesus do this.
1: L'abbiamo sentito fare queste cose.
0: But in the presence of antagonistic
1: queste cose.
0: I keep jumping over you.
1: No.
0: In the presence of antagonistic knowledgeable eyewitnesses.
1: Ma in presenza di una folla, un uditorio ostile, ma che conosceva i fatti.
0: They challenged him with the accuracy of what Jesus didn't said.
1: Li hanno sfidati per quanto riguarda l'accuratezza di quello che Gesù ha detto o fatto.
0: Folks,
1: allora devo dirvi amici,
0: if they had not seen those miracles,
1: se non avessero visto quei miracoli,
0: and they had not seen those wonders,
1: se non avessero visto tutte le cose meravigliose,
0: and they had not seen those signs,
1: e tutti i segni,
0: Peter would have been lucky to have made it out of there alive.
1: Pietro sarebbe stato fortunato di uscire di lì vivo.
0: But what happened?
1: Ma cosa accade?
0: History tells us.
1: La storia ce lo dice.
0: Thousands were added to the church.
1: Migliaia furono aggiunti alla chiesa.
0: Jewish leaders, everything.
1: Erano anche i leader degli ebrei.
0: Were added to the church.
1: Tutti furono uniti, si univano alla chiesa, si convertivano.
0: The community around Christ.
1: Quindi tutta la comunità intorno a Cristo.
0: Not the believers.
1: Non i credenti.
0: Were the greatest defenders of truth.
1: Furono i più grandi difensori della verità.
0: If they would have dared to have added to what Jesus said or did, there were antagonistic eyewitnesses there to correct them just like that.
1: Perché se gli apostoli avessero osato aggiungere qualche cosa che non era vero, c'era tutta una folla di testimoni oculari loro stessi che erano ostili a loro, che non l'avrebbero lasciata passare, ovviamente.
0: They kept saying, "You know what we're talking about."
1: E continuavano a dire, "Tu sai quello di cui stiamo parlando."
0: Look at the resurrection.
1: Guarda la risurrezione. Considera la risurrezione.
0: Speak to me now.
1: Allora, considerala, pensaci.
0: If Christ had not been physically raised from the dead,
1: se Cristo non fosse stato fisicamente, se non fosse risorto fisicamente dai morti,
0: where would have been the hardest place in the face of the earth to convince anyone of the resurrection?
1: Dove sarebbe stato il posto più difficile sulla faccia della terra per convincere una persona qualsiasi della risurrezione. Dimmelo tu.
0: Jerusalem.
1: Gerusalemme, ovviamente.
0: Why?
1: Ma perché?
0: A 15-minute walk could confirm the truth of what they were saying.
1: Una passeggiata di 15 minuti avrebbe confermato la verità di quello che stai dicendo.
0: Or refuted.
1: Oppure avrebbe si sarebbe opposta a questa ipotesi se fosse stata
0: l'ipotesi. You realize right after the resurrection.
1: Questo subito dopo la risurrezione.
0: They didn't come over to Rome.
1: E non sono andati a Roma.
0: To Athens, Ephesus.
1: Ad Atene, a Efeso.
0: They went right to the city of Jerusalem.
1: Sono andati dove gli apostoli? Proprio nella città di Gerusalemme.
0: Where if the resurrection was false, it was the easiest place in the world to expose.
1: E se la risurrezione fosse stata falsa, un non fatto, un fatto non avvenuto, sarebbe stato facilissimo, ovviamente, contrabbatterla.
0: That happened all through the New Testament.
1: E questo accade in tutto il Nuovo Testamento.
0: The critic was the greatest defender of truth.
1: Il critico è diventato il più grande difensore della verità.
0: They didn't dare to add or take away from what Jesus said and did.
1: E quindi non osavano aggiungere o togliere da quello che Gesù ha detto o fatto.
0: There were eyewitnesses, knowledgeable people there that would have corrected it immediately.
1: Perché c'erano testimoni oculari che conoscevano i fatti che li avrebbero corretti immediatamente.
0: Now, stick that up here with number two.
1: Allora mettilo lì da qualche parte nel tuo microprocessore, quello è il secondo. La seconda linea di ragionamento.
0: Number three.
1: La terza. Ce ne sono quattro, questa è la terza.
0: In the universities I'll make this statement.
1: Nelle università io dico questo.
0: Here were 12 men.
1: C'erano 12 uomini.
0: 11 of the 12 apostles died martyrs' deaths.
1: 11 dei 12 sono morti come martiri.
0: John died in exile.
1: E Giovanni è morto in esilio.
0: They went through some of the most heinous torture in history.
1: E hanno dovuto sopportare alcune delle torture peggiori nella storia dell'umanità.
0: And they all died for one thing.
1: E sono tutti morti per una cosa.
0: In their own words.
1: Nelle loro stesse parole.
0: That on the third day Christ was raised from the dead.
1: Sono morti per il fatto che credevano che Gesù Cristo fosse risorto il terzo giorno.
0: And that for 40 days they lived with him.
1: E che per 40 giorni hanno vissuto con lui
0: with many convincing proofs,
1: con molte prove convincenti
0: after the resurrection.
1: Dopo la risurrezione
0: 11 of the 12 died martyrs' deaths.
1: 11 dei 12 sono morti come martiri.
0: Almost every one of them was alone in their torture.
1: Quasi ognuno di loro era solo nelle torture.
0: Do you know what the critics say to me?
1: Sapete cosa mi dicono i critici?
0: Look, Josh.
1: Ma Josh.
0: A lot of people have died for a lie.
1: Molte persone muoiono per una bugia, per una menzogna.
0: So what's the big deal?
1: E allora il fatto che siano morti anche loro come martiri?
0: Yes, a lot of people have died for a lie.
1: È vero. Molte persone muoiono e sono morte per delle menzogne.
0: But as a non-believer, this is what I struggled with.
1: Ma da non credente io avevo difficoltà con questo.
0: Yes, a lot of people have died in history for a lie.
1: È vero che molte persone sono morte nella storia dell'umanità per una menzogna.
0: But they always thought it was the truth.
1: Ma hanno sempre pensato, quelle persone morte, hanno sempre pensato che quella menzogna era la verità per loro.
0: Look, history confirms people don't die for a lie that they know is a lie.
1: La storia conferma che le persone non muoiono per una menzogna che sanno essere una menzogna.
0: They might die for a lie, but they truly believe it is the truth.
1: Magari muoiono per una menzogna, ma credono fermamente che quella menzogna è la verità.
0: Here's the problem.
1: Questo è il problema.
0: If the resurrection was a lie,
1: se la risurrezione è una menzogna,
0: they had to know it.
1: Loro dovevano saperlo. Non potevano non sapere che era una menzogna.
0: I mean, each one of them in their own words said for 40 days they lived with him after the resurrection with many proofs.
1: Ognuno di loro, come loro stesso hanno detto, attestato, è vissuto per 40 giorni dopo la risurrezione con molte prove convincenti.
0: If the resurrection was a lie, they had to know it.
1: Se la risurrezione è una menzogna, dovevano saperlo, non potevano non saperlo, lo sapevano per forza.
0: And therefore they not only died for a lie,
1: e quindi, pertanto, non solo sono morti per una menzogna,
0: but they knew it was a
1: ma sono
0: lie.
1: Morti per una menzogna sapendo che era una menzogna.
0: And they went through torture, different ones, over a period of 40 years.
1: Sopportando torture, e questo è durato nel corso del tempo di 40 anni.
0: No historian.
1: Nessuno storico.
0: No atheist.
1: Nessun ateo.
0: No agnostic.
1: Nessun agnostico.
0: Has ever been able to document that they ever denied the resurrection of Christ under the worst torture.
1: Ha mai potuto documentare che neanche uno di loro abbia negato la risurrezione del Signore Gesù Cristo nonostante le torture inumane che hanno dovuto sopportare?
0: You think the resurrection is a big miracle?
1: Tu pensi che la risurrezione sia un grande miracolo?
0: This would be a greater miracle.
1: Questo sarebbe un miracolo ancora maggiore.
0: Any of you ever seen Andre Cole, the magician, perform?
1: Qualcuno ha mai visto Andre Cole, che è un mago, forse non è la parola giusta, è un prestigiatore, grazie, sì. Qualcuno l'ha
0: Andre
1: visto?
0: Andre Cole. Probably, what's the guy on TV, the magician? Copperfield.
1: David Copperfield?
0: Is probably rated the world's greatest magician right now.
1: Copperfield probabilmente è considerato il prestigiatore numero uno al mondo ora.
0: Andre Cole is known as the greatest creator of illusion alive.
1: Andre Cole è conosciuto come il numero uno nel creare l'illusione.
0: He has created over 3,000 magic and illusionary effects.
1: Ha creato più di 3,000 effetti magici illusionisti.
0: From one mind.
1: Dalla sua mente.
0: He is the only man who can boast.
1: È l'unico uomo che può vantarsi.
0: He has never ever been fooled by another illusionist.
1: Che non è mai stato ingannato da un altro illusionista.
0: He instantly knows how it was done.
1: Perché sa subito, capisce subito come viene fatto.
0: He is so brilliant.
1: È così geniale.
0: He was a non-believer.
1: Era un non credente.
0: Now he is called the magician's magician.
1: E lui è chiamato il prestigiatore dei prestigiatori.
0: In the magical world, they stand in awe of Andre Cole.
1: Ed è considerato il numero uno fra i prestigiatori, dai prestigiatori stessi.
0: Copperfield's disappearance of the 7-Eleven, Andre Cole developed it.
1: Il modo di scomparire di Copperfield era già stato studiato e inventato da Andre Cole.
0: The disappearance of the Statue of Liberty.
1: Ha fatto scomparire Copperfield, ha fatto scomparire la Statua della Libertà.
0: No, Andre Cole does that.
1: Andre Cole lo fa, ha fatto scomparire
0: Three
1: la Statua.
0: Three times I've been this far away from a model of the Statue of Liberty.
1: E tre volte ero così vicino a un paio di metri di distanza da un modello della Statua della Libertà.
0: And the thing disappears.
1: E l'ha fatto scomparire.
0: I said to Andre, how did you do that?
1: E io gli ho chiesto a Andre, ma come hai fatto?
0: He said, very well.
1: Ha detto, molto bene, l'ho fatto molto bene.
0: A friend of mine,
1: un mio amico,
0: Elmer Lapin, challenged him as the world's greatest creator of illusion.
1: Lo ha sfidato come essendo lui il più grande creatore di illusioni, più grande prestigiatore del mondo.
0: To refute all the miracles of Christ as illusions.
1: Di poter controbattere affermando, potendo dimostrare che i miracoli di Cristo erano dei giochi di prestigio.
0: As the man in the world who has never been fooled by another illusionist.
1: Allora ricordiamoci che Andrew Cole è l'uomo nel mondo che non è mai stato ingannato da un altro prestigiatore.
0: He accepted the challenge.
1: Ed egli ha accettato la sfida.
0: I was living in Canada.
1: Vivevo in Canada.
0: And he came up and spent 3 days with me.
1: E lui è venuto e ha trascorso 3 giorni con me.
0: I wish I had a video of what he shared.
1: Avrei voluto filmarlo.
0: He said he ended up becoming a Christian.
1: È diventato poi un credente.
0: He said, I accepted the challenge because I thought it'd be simple.
1: E lui ha affermato, io ho accettato questa sfida perché pensavo fosse semplice.
0: He said, several of the miracles you could explain away possibly through modern techniques of illusion.
1: E lui ha detto, alcuni dei miracoli si possono possibilmente spiegare con le tecniche moderne di prestigiazione.
0: He said, overwhelming majority, he couldn't.
1: Ma la maggioranza non si può.
0: This is when he pointed out to me several things.
1: E quindi mi ha fatto vedere diverse cose.
0: He said, Josh, you need to realize...
1: dicendomi, Josh, devi renderti conto
0: some of the illusions that I do or Copperfield does,
1: che alcuni dei giochi di prestigio che io faccio, che Copperfield fa,
0: it often takes a huge semi-trailer load of equipment to do one illusion.
1: Ci vuole un sacco di equipaggiamento, ma è enorme, per fare un solo gioco di prestigio.
0: He said Jesus had a donkey.
1: Ma Gesù aveva un asino.
0: He said illusionists will almost never do illusions outdoors.
1: E dice i prestigiatori di solito quasi mai fanno giochi di prestigio all'aperto.
0: Because you must control the lighting, everything, because everything is a trick.
1: Perché devi controllare la luce e tutto, perché è tutto un trucco.
0: He said almost all of Jesus' illusion or miracles were done outdoors.
1: E lui ha detto quasi tutti i miracoli del Signore Gesù sono avvenuti all'aperto.
0: He said with all modern technique you'd be crazy to do that today.
1: Lui ha detto con tutte le tecniche moderne diventeresti pazzo a riuscire a riprodurre una cosa simile.
0: But he said there was one miracle.
1: Ma lui ha detto c'è un miracolo.
0: Using all modern technology.
1: Che usando tutta la tecnologia moderna.
0: Jesus never could have deceived his disciples.
1: Che Gesù non avrebbe mai potuto ingannare i suoi discepoli.
0: Now understand, this is the world's greatest illusionist right now.
1: Cerchiamo di comprendere che queste sono parole dette dal prestigiatore numero uno del mondo.
0: Can boast he's never been fooled by another illusionist.
1: Che può vantarsi di non essere mai stato ingannato da un altro prestigiatore.
0: I said, what miracle was it?
1: Gli ho chiesto qual è questo miracolo.
0: He said the resurrection.
1: E lui ha detto, ha risposto alla risurrezione.
0: He said, Josh, there is no way through modern technique and technology.
1: Ha detto,
0: Josh, Jesus could have pulled off deceiving his apostles with the resurrection.
1: Josh, è impossibile che con tutta la tecnologia moderna, anche impiegando quella la tecnologia moderna che Gesù potesse in qualche modo ingannare i discepoli riguardo alla risurrezione.
0: And then he said to me, without realizing the impact of it.
1: E poi mi ha detto, senza però rendersi conto delle conseguenze di quello che stava dicendo.
0: If Christ was not raised from the dead, his disciples had to know it.
1: Se Gesù Cristo non è risorto dai morti, i suoi discepoli lo sapevano sicuramente.
0: Yeah, a lot of people have died for a lie.
1: Certo, molte persone sono morte per una menzogna.
0: But they thought it was the truth.
1: Ma pensando che fosse la verità.
0: If the resurrection was a lie.
1: Se la risurrezione è una menzogna.
0: They had to know it.
1: Sicuramente gli apostoli lo sapevano.
0: And yet every one of them went through horrible torture, everything, and never once denied him and was killed for it.
1: Eppure ognuno di loro, tolto l'apostolo Giovanni, è morto torturato e non ha mai rinnegato il fatto della risurrezione.
0: All them went through the test of death to determine this is what Jesus said and this is what Jesus
1: quindi
0: did.
1: Tutti loro hanno passato il test della morte dicendo, affermando quindi con la loro stessa testimonianza di vita che quello che Gesù ha detto e fatto è quello che effettivamente lui ha detto e fatto.
0: They signed their testimony in blood.
1: Quindi hanno firmato la loro testimonianza col loro sangue.
0: They went through the test of death to determine their veracity.
1: Quindi col test della morte loro hanno firmato la testimonianza determinando la veridicità di quello che la Bibbia dice, il Nuovo Testamento dice.
0: Put that up there.
1: Quindi questo è la terza linea di pensiero.
0: Number four.
1: Terzo ragionamento, il quarto.
0: And I'll end with this.
1: In conclusione.
0: The critic will say to me.
1: I critici mi dicono.
0: Well, a lot of people have died for a great cause.
1: Ma molte persone sono morte per grandi cause.
0: So what's the big deal? The apostles had a great cause.
1: E allora gli apostoli sono morti anche loro per una grande causa. Quindi?
0: I said you're right.
1: E io rispondo, hai ragione.
0: History is full of people sacrificing their lives for great causes.
1: La storia è piena di persone che hanno sacrificato la loro vita per grandi cause.
0: Or what they think is a great cause.
1: O quello che loro pensano essere una grande causa.
0: Every homicide bomber does that.
1: Every terrorist,
0: yeah? Homicide.
1: Qualsiasi persona che mette una bomba per uccidere gli altri lo fa.
0: In English, I don't say suicide, I say homicide.
1: Okay.
0: It is, I mean, because that's what it is. But anyway.
1: Quelli che si fanno esplodere.
0: But here is what I struggle with as a non-Christian.
1: Ma come non credente ho difficoltà con questo.
0: Yes, a lot of people have died for a great cause.
1: Certo, molte persone sono morte per grandi cause.
0: But with the apostles,
1: ma con gli apostoli, per quanto riguarda gli apostoli,
0: their great cause died on the cross.
1: La loro grande causa è morta sulla croce.
0: Now give me your minds.
1: Allora, dammi la mente, nel senso che seguimi.
0: Let's go back a few hundred years before Christ.
1: Andiamo indietro qualche secolo prima di Cristo.
0: The Jews taught there were two messiahs coming.
1: Gli ebrei insegnavano che c'erano due messia che sarebbero venuti.
0: See, the Jews taught there are two messiahs coming once each.
1: Gli ebrei insegnavano che c'erano due messia che sarebbero venuti.
0: Jesus said no, one messiah is coming twice.
1: Due messia venuti in due tempi diversi. Gesù ha insegnato no, un solo messia che sarebbe venuto due volte.
0: Do you see the difference?
1: Vedete la differenza?
0: Two messiahs coming once each or one messiah coming twice.
1: Due messia che vengono uno distintamente, invece un messia che viene due volte.
0: Jesus was the most unlike person to be the messiah in his times.
1: E Gesù, per quanto riguarda il suo tempo, era la persona meno probabile come messia.
0: Let me show you why.
1: E voglio dimostrarti perché.
0: And I documented this in my books with all the Jewish documentation.
1: E anche questo è documentato nel mio libro con tutte le documentazioni ebraiche.
0: The Jews taught two messiahs were coming.
1: Gli ebrei insegnavano che sarebbero venuti due messia.
0: One would be the suffering messiah, the son of Joseph.
1: Uno sarebbe stato il messia sofferente, il figlio di Giuseppe,
0: who would die for the sins of the world.
1: Che sarebbe morto per i peccati del mondo.
0: The other was the reigning political messiah, the son of David.
1: L'altro sarebbe stato il messia politico regnante, il figlio di Davide,
0: who would liberate Israel,
1: che avrebbe liberato Israele,
0: and reign the world.
1: E avrebbe regnato nel mondo.
0: Say, how did they get that?
1: E come hanno fatto a avere questa teoria?
0: Very simple.
1: Semplice.
0: When you read the Old Testament,
1: quando leggi l'Antico Testamento,
0: one chapter talk about a suffering Messiah.
1: Un capitolo parla del Messia sofferente.
0: Next chapter talk about a victorious reigning Messiah.
1: Ma il capitolo dopo parla del Messia regnante, vittorioso.
0: The next verse, a suffering Messiah.
1: Versetto dopo del Messia sofferente.
0: Next verse, a reigning Messiah.
1: Versetto seguente del Messia regnante.
0: So they said there must be two messiahs coming.
1: E quindi hanno concluso che ci sarebbero stati due messia.
0: One to suffer and die for the sins of the world.
1: Uno che avrebbe sofferto e sarebbe morto per i peccati del mondo.
0: The other is a king to reign.
1: E l'altro il re che avrebbe regnato.
0: Jesus said no.
1: Gesù ha detto no.
0: There's one messiah coming twice.
1: Un messia che viene due volte.
0: He's first coming to suffer.
1: La prima volta per soffrire.
0: Then he's coming back to reign.
1: E poi ritorna per regnare.
0: You see the difference there, how that could happen.
1: Vedete la differenza di come può accadere questo, linea di pensiero.
0: When the Roman legions came and subjugated the Jews.
1: Quando le legioni romane sono venute e hanno soggiogato gli ebrei, i giudei.
0: If you want to read about torture and killing, read about what the Romans did to the Jews, where the bodies were piled high.
1: Se vuoi leggere per quanto riguarda morte e tortura, puoi leggere il resoconto di quello che i romani hanno fatto agli ebrei con pile e pile di cadaveri.
0: And the Roman, I mean the Jewish leaders were losing control of the people.
1: E i leader giudei perdevano il controllo del popolo.
0: They were losing their authority, their influence.
1: Quindi perdevano la loro autorità, la loro influenza.
0: Because the Jews were losing hope.
1: Perché i giudei perdevano la speranza.
0: They were being slaughtered.
1: Perché venivano massacrati.
0: And the Jewish leaders were saying,
1: e i leader giudei stavano
0: hang in there.
1: Insistete, andate avanti.
0: The Messiah is coming.
1: Il Messia verrà.
0: And he's gonna die for you.
1: Il Messia sta venendo e morirà per voi.
0: Wow.
1: Accipicchia.
0: That's not very motivating.
1: Non è molto motivante una cosa simile.
0: We're dying.
1: Noi stiamo morendo.
0: And so they were losing a hold on the people.
1: E quindi stavano perdendo il controllo del popolo.
0: And I document all this from Jewish sources.
1: E tutto questo viene documentato da fonti ebraiche.
0: Especially in the book More Than a Carpenter.
1: Soprattutto nel libro Più che un falegname.
0: So the Jews did this, the Jewish leaders.
1: Quindi i leader giudei fecero questo.
0: They started to teach that the suffering Messiah was already there.
1: Hanno iniziato a insegnare che il Messia sofferente era già presente.
0: That it was Israel.
1: Era Israele.
0: Like many teach today.
1: E molti lo insegnano oggigiorno.
0: That the Jews are the suffering Messiah.
1: Che gli ebrei stessi sono il Messia sofferente.
0: That through our sufferings, the Holocaust, everything, we have paid the price of the sins of the world.
1: Che tramite le nostre sofferenze di ebrei, l'Olocausto, paghiamo, dicono gli ebrei, per le sofferenze del mondo.
0: So they started to teach when the Messiah came, he'd be a reigning political Messiah.
1: Quindi hanno iniziato a insegnare che il Messia sarebbe venuto per regnare.
0: Who would throw the Romans out?
1: Che li avrebbe liberati dal giogo romano.
0: And rule the world from Israel.
1: E avrebbe regnato sul mondo da Israele.
0: And they mainly did that to hold the allegiance of the people, to give them hope.
1: Essenzialmente hanno fatto questo per continuare ad avere la fedeltà del popolo e dare loro speranza.
0: Did you ever wonder why Christ's disciples and apostles couldn't understand him so often?
1: Vi siete mai chiesti perché i discepoli, gli apostoli del Signore Gesù non potevano, spesso non riuscivano a capire Gesù?
0: He was so contrary to what they'd been taught from childhood up.
1: Perché Gesù insegnava cose talmente contrarie a quello che era stato insegnato loro da quando erano piccoli.
0: Every Jewish man from a little boy was taught when the Messiah comes, he'd be a reigning political Messiah.
1: E ogni ebreo veniva insegnato già da piccolo, fin da piccolo, che quando il Messia sarebbe arrivato sarebbe venuto per regnare.
0: And Jesus said, I came to suffer.
1: E il Signore Gesù diceva, sono venuto per soffrire.
0: Oh no, the Messiah can't suffer.
1: Ah no, il Messia non può soffrire.
0: I came to die.
1: Sono venuto per morire.
0: In the Jewish concept, the time of Christ, they had no concept of the Messiah dying.
1: Ma nel concetto ebraico, al tempo del Signore Gesù Cristo, per quanto riguarda il concetto ebraico del Messia, non era certo che il Messia avrebbe sofferto.
0: He was going to be a reigning political Messiah.
1: Ma sarebbe stato un Messia che avrebbe regnato, un Messia politico, vittorioso.
0: You see, the apostles really thought they were in on a good thing.
1: E gli apostoli pensavano veramente di essere saliti sul treno giusto.
0: They were going to reign with the Messiah.
1: Perché avrebbero regnato col Messia.
0: Look at their conversation.
1: Possiamo pensare alla loro conversazione.
0: Lord, is it now you're going to set up your kingdom?
1: Signore, ora che tu instaurerai il tuo regno?
0: Were they thinking of a suffering Messiah?
1: Stavano pensando a quel punto con quella domanda a un Messia sofferente?
0: No.
1: Ma certamente no.
0: A reigning political Messiah.
1: Stavano pensando a un Messia che regnava, che avrebbe regnato, un Messia politico.
0: Lord, can we reign on your right hand?
1: Signore, possiamo sederci alla tua destra?
0: Were they asking to suffer with him?
1: Stavano chiedendo di soffrire con lui?
0: No.
1: Ma certamente no.
0: They couldn't even picture the Messiah dying.
1: Non potevano neanche immaginare del Messia che sarebbe morto.
0: Remember on the way to Jerusalem.
1: Ricordiamoci andando a Gerusalemme.
0: They kept saying, Master, we shouldn't go there.
1: Maestro, non dobbiamo andare lì.
0: They'll kill you.
1: Ti uccideranno.
0: He says, you don't understand.
1: E lui rispondeva, non capite.
0: I've got to go there.
1: Devo andare lì.
0: I'm going to be whipped. I'm going to be beaten.
1: E sarò frustrato, sarò picchiato.
0: I'm going to be crucified.
1: Sarò crocifisso.
0: I'm going to be raised from the dead.
1: Risorgerò dai morti.
0: Did they believe him?
1: Gli hanno creduto?
0: No!
1: Certamente no.
0: That was so foreign to their concept of the Messiah.
1: Era completamente estraneo al loro concetto di Messia.
0: Did you ever wonder why?
1: Vi siete mai chiesti perché?
0: If they understood what Christ was teaching, why they went and hid themselves in their own homes right after the crucifixion?
1: Vi siete mai chiesti perché, se avevano capito quello che Gesù Cristo aveva insegnato loro, si sono andati a nascondere nelle loro case subito dopo la crocifissione?
0: Their hopes were dashed.
1: Perché le loro speranze erano distrutte.
0: They were discouraged.
1: Erano scoraggiati.
0: The man they gave their life to, the Messiah, got crucified.
1: L'uomo a cui avevano dedicato se stessi pensando che fosse il Messia, crocifisso.
0: We've been deceived.
1: Siamo stati ingannati.
0: He's not the one we've been waiting for.
1: Non è colui che noi aspettavamo.
0: Their hopes were shattered.
1: Le loro speranze erano state spazzate via.
0: I struggle with this.
1: E io ho difficoltà con questo.
0: As a non-Christian.
1: Come non credente.
0: What happened?
1: Ebbi difficoltà allora. Che cosa è successo?
0: If the resurrection did not take place,
1: se la resurrezione non è avvenuta, non è un fatto reale.
0: What happened after his crucifixion?
1: Cos'è accaduto dopo la sua crocifissione?
0: In a matter of days and weeks, not months and years.
1: In pochi giorni e settimane, non stiamo parlando di mesi e anni.
0: His followers' lives were turned upside down.
1: La vita dei suoi seguaci fu trasformata radicalmente.
0: Here was Peter that went out and denied him three times.
1: Pietro lo aveva appena rinnegato tre volte.
0: Their lives were turned upside down.
1: Le loro vite erano state trasformate completamente.
0: They could not be silenced.
1: non potevano stare in silenzio, non parlare di questo.
0: They went through horrible torture.
1: Hanno sofferto delle orribili torture.
0: And 11 of the 12 were martyred.
1: E 11 dei 12 morirono da martiri.
0: And John died in exile.
1: E Giovanni morì in esilio.
0: For one thing.
1: Per una cosa.
0: On the third day he was raised from the dead.
1: Il terzo giorno risuscitò dai morti.
0: And they said they walked and lived with him for 40 days with many convincing proofs.
1: E viene attestato che

0: se Cristo non fosse risuscitato dai morti.
1: He tried to figure out what happened to those 12 men.
0: Come possiamo spiegare quello che è accaduto a questi uomini?
1: I tried every way I could to explain it away.
0: E io ho cercato di spiegarlo in svariati modi, in tutti i modi possibili.
1: I che finally had to conclude.
0: Alla fine sono arrivato alla conclusione.
1: They not only believed this,
0: che non solo credettero nella risurrezione,
1: but on the third day he was raised from the dead.
0: Ma che in effetti il terzo giorno egli risuscitò dai morti.
1: I believe I can not only hold the New Testament in my hand.
0: E io credo che non solo posso tenere in mano il Nuovo Testamento nelle mie mani.
1: And say what I have today is what was written down.
0: E posso tranquillamente affermare che quello che ho oggi è quello che è stato scritto allora.
1: But I've concluded with deep convictions.
0: Ma ho concluso e sono convinto profondamente di questo.
1: That what was written down was also true.
0: Che quello che è stato scritto allora è la verità.
1: And if I deny that.
0: E se io nego questo.
1: Then I pretty much must deny anything that happened any time in history, which means one minute ago.
0: Devo anche negare qualsiasi altro fatto nella storia, anche quello che è accaduto un minuto fa.
1: This did not bring me to Christ.
0: Questo non mi ha portato a Cristo.
1: What it did.
0: Quello che mi ha portato a Cristo.
1: Was show me it was true.
0: Era mostrarmi che era vero.
1: What brought me to Christ,
0: quello che mi ha portato a Cristo,
1: as I said before,
0: come ho detto prima,
1: was God's love.
0: È l'amore di Dio.
1: That if I were the only person alive, Jesus still would have died for me.
0: Che se io fossi l'unica persona sulla faccia della terra, il Signore Gesù sarebbe morto per me. Comunque.
1: And one reason I know that is because of God's word.
0: E una delle ragioni per cui so questo è grazie alla parola di Dio.
1: That I believe by an exercise of an intelligent faith I can trust is true.
0: E io credo che esercitando la mia fede in modo intelligente posso avere fiducia che ciò è la verità.
1: For God became man and his name is Jesus.
0: Perché Dio è diventato uomo e il suo nome è Gesù.
1: Christianity is not a religion, it's a relationship.
0: Cristianesimo non è una religione, è un rapporto personale.
1: Do you know Christ personally?
0: Conosci Cristo personalmente?
1: Say, well, I think so.
0: Ma penso di sì.
1: Then you probably don't.
0: Allora probabilmente non lo conosci.
1: Say, well, I hope so.
0: Beh, spero di sì.
1: Then you probably don't.
0: Allora probabilmente non lo conosci.
1: Say, well, I believe so.
0: Beh, credo di sì.
1: Then you probably don't.
0: Allora probabilmente non lo conosci.
1: Because if you know Christ personally, you know Christ.
0: Perché se conosci Cristo personalmente, tu sai che lo conosci personalmente.
1: Jesus said that you might know.
0: Perché Gesù ha detto che voi possiate sapere.
1: I'd like to close by giving you an opportunity.
0: Voglio concludere dandoti l'opportunità.
1: To make the same decision that I did.
0: Di fare la stessa decisione che ho fatto io allora.
1: To enter into that relationship.
0: Di poter avere questo rapporto personale
1: with a personal creator God.
0: Con un creatore personale, con Dio il creatore in modo personale,
1: who is passionate about a relationship with you.
0: Il quale ha la passione di avere un rapporto personale con te.
1: As I said, Christianity is a relationship.
0: Come ho già detto, il cristianesimo è un rapporto personale.
1: The Bible is quite clear. We come into that relationship through placing our trust in Christ as our Savior and our Lord.
0: E la Bibbia è chiara, noi entriamo in questo rapporto ponendo la nostra fede e fiducia in Cristo come Salvatore e Signore.
1: Confessing our sins to Him.
0: Confessando i nostri peccati a Lui.
1: Expressing our need for a Savior.
0: Esprimendogli il nostro bisogno di un Salvatore.
1: Asking Him to forgive us.
0: Chiedendogli di perdonarci.
1: And to come into our lives.
0: E di entrare nella nostra vita.
1: In the universities, a lot of people say to me.
0: Nelle università, molte persone mi dicono.
1: Christ is a crutch.
0: Gesù è solo come una stampella.
1: Religion is a crutch.
0: La religione è una stampella.
1: Christ is your crutch.
0: Cristo è la tua stampella.
1: And this is how I respond.
0: E io rispondo così.
1: If Christ is the Messiah, the Son of God.
0: Se Cristo è il Messia, il figlio di Dio.
1: Which I believe He is.
0: E io ritengo e sono convinto che lo sia.
1: To tell me that Christ is my crutch.

0: dirmi che Cristo è la mia stampella
1: would be like a light bulb saying to a socket, you're my crutch.
0: È come se una lampadina dicesse a dove si innesca, tu sei la mia stampella.
1: It'd be that ridiculous.
0: Sarebbe ridicolo.
1: A light bulb was created to function in the context of a socket.
0: La lampadina è stata creata per funzionare dove si innesca.
1: I believe each one of us was created.
0: Io credo che ciascuno di noi è stato creato.
1: To operate in a context of a relationship with our creator.
0: Per operare nel contesto di un rapporto personale con il nostro creatore.
1: And if that be a crutch, so be it.
0: E se quello significa che egli è la mia stampella, va bene così.
1: But I'll tell you this.
0: Ma ti dico questo.
1: When I was really honest with myself, I knew I needed a savior.
0: Quando sono stato veramente onesto con me stesso, io sapevo bene di aver bisogno di un salvatore.
1: So I'm going to pray out loud the prayer that I prayed to place my trust in Christ as Savior and Lord.
0: Quindi pregherò ad alta voce la preghiera che io stesso ho pregato per ricevere il Signore Gesù Cristo come mio Salvatore.
1: And maybe the prayer that I prayed would help you to express your desire to God.
0: E forse la preghiera che pregherò ti aiuterà a esprimere il tuo desiderio di avere un rapporto personale con Dio.
1: I don't ask you to close your eyes.
0: I will not. Will not. Non ti chiedo di chiudere gli occhi.
1: I don't ask you to bow your heads.
0: O di chinare la testa.
1: I learned years ago.
0: Ho imparato anni fa.
1: The key to prayer is not in the position of the body, but the attitude of the heart.
0: Che la chiave della preghiera non è la posizione del corpo, ma l'atteggiamento del cuore.
1: And so just maybe quietly in your own heart, this will help you to express that desire to God.
0: Quindi magari in modo quieto nel tuo cuore, questo può aiutarti a esprimere il desiderio del tuo cuore.
1: I prayed, Lord Jesus.
0: Prego, Signore Gesù.
1: I need you.
0: Ho bisogno di te.
1: Thank you for dying on the cross for me.
0: Grazie per essere morto sulla croce per me.
1: Forgive me and cleanse me.
0: Perdonami e purificami.
1: Right this moment.
0: In questo momento stesso.
1: I place my trust in you as Savior and Lord.
0: Pongo la mia fiducia in te come Salvatore e Signore.
1: I accept your forgiveness.
0: E accetto il tuo perdono.
1: Come into my life.
0: Entra nella mia vita.
1: Make me the person you created me to be.
0: E rendimi la persona che tu mi hai creato di essere.
1: Thank you that I can trust you.
0: Grazie che posso avere fiducia in te.
1: In Christ's name.
0: Nel nome del Signore Gesù.
1: Amen.
0: Amen.

Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia. Se pensi che si tratti soltanto di semplici leggende, allora fermati e ricorda che ciò che ascolterai in realtà è la narrazione delle cose meravigliose di Dio che Egli ha compiute nella storia e nel tempo prima della venuta del suo unigenito figlio sulla terra.

0: Nel periodo in cui Eliseo era profeta in Israele, i Siri facevano spesso delle incursioni nel paese e portavano via molti prigionieri per farne degli schiavi. In una di queste scorrerie fu rapita anche una fanciulla che venne data a Naaman, capo dell'esercito, il quale la destinò al servizio della moglie. Naaman era un generale abile e valoroso e aveva il comando supremo di tutte le truppe della Siria. Era nobile, ricco e godeva stima e onori presso il suo sovrano. Tuttavia la sua esistenza era turbata da una cosa molto triste. Naaman era lebbroso. La lebbra è una malattia terribile, purtroppo ancora diffusa in Oriente e in Africa, e si manifesta con piaghe, specialmente al volto e agli arti, che decompongono a poco le parti colpite fino alla morte del malato. Al giorno d'oggi, cure tempestive e molto lunghe possono arrestarne il processo e portare a guarigione la persona colpita da lebbra. Spesso, tuttavia, il male ha già compiuto la sua opera devastatrice e tratti deformi più o meno evidenti rimangono a testimoniarlo. Un giorno, la fanciulla israelita, che era al servizio della moglie di Naaman, disse alla sua padrona: «O se il mio signore potesse presentarsi al profeta che è in Samaria, certamente egli lo guarirebbe dalla lebbra». Quando la cosa gli fu riferita, Naaman andò dal re di Siria e gli comunicò quanto la ragazza aveva detto a sua moglie. La vita di Naaman era preziosa per il suo re. «Ebbene va», gli disse, «e io manderò una lettera al re di Israele». Naaman si mise in viaggio, portando con sé molto oro, argento e vesti. Quando giunse col suo seguito davanti al re di Israele, gli porse la lettera del suo sovrano che conteneva il seguente messaggio: «Quando ti sarà giunta questa lettera, saprai che ti mando Naaman, mio servo, perché tu lo guarisca dalla lebbra». Come l'ebbe letta, il re di Israele si strappò le vesti per la disperazione, esclamando: «Sono io forse Dio col potere di far morire e vivere, che mi manda un uomo perché lo guarisca dalla lebbra? È evidente che il re di Siria cerca dei pretesti contro di me per muovermi guerra». Qualcuno informò della cosa Eliseo, il quale mandò a dire al re: «Perché ti sei stracciato le vesti? Quell'uomo venga pure da me e vedrà che vi è un profeta di Dio in Israele». Naaman, col suo seguito di uomini, carri e cavalli, arrivò fino alla porta della casa del profeta, ma Eliseo non gli si fece incontro. Mandò invece un altro a dirgli: «Va, lavati 7 volte nel Giordano, la tua carne tornerà sana e tu sarai mondato». A quelle parole Naaman si indignò e protestò con ira: «Io pensavo che egli mi sarebbe senz'altro invenuto incontro. Se sarebbe fermato davanti a me, avrebbe invocato il nome dell'Eterno, suo Dio. Avrebbe magari agitato la mano sulla parte malata, mi avrebbe così guarito. I fiumi di Damasco, l'Abana e il Farpar non sono forse migliori di tutte le acque di Israele? Non potrei forse lavarmi in quelli e esser mondato?» E così dicendo se ne andò infuriato. I suoi servi gli si accostarono per farlo ragionare. «Padre», gli dissero, «se il profeta ti avesse ordinato qualcosa di difficile, non l'avresti tu forse fatto? A maggior ragione, dal momento che ti ha detto lavati e sarai mondato, potresti farlo». Naaman si lasciò convincere, andò al Giordano e vi si tuffò 7 volte secondo le parole dell'uomo di Dio. Quando risalì, dopo il 7° tuffo, il suo corpo era perfettamente guarito e aveva riacquistato freschezza e vigore. Naaman tornò sui suoi passi con tutto il seguito e si presentò all'uomo di Dio, che questa volta si lasciò vedere. «Ecco, io riconosco adesso che non vi è alcun Dio in tutta la terra fuorché in Israele», disse Naaman. «E ora ti prego, accetta un dono dal tuo servo». «Com'è vero che vive l'Eterno», gli rispose Eliseo, «io non accetterò nulla». Naaman provò ad insistere, ma Eliseo fu irremovibile. «Permetti a me allora», riprese Naaman, «dato che tu non vuoi nulla, di prendere un carico di terra per 2 muli, perché io non offrirò più olocausti e sacrifici ad altri dei, ma solo all'Eterno». Probabilmente Naaman voleva servirsi di quella terra per edificare un altare al Signore nel suo paese. Poi, mostrando quanto il suo cuore fosse retto e sincero, proseguì: «Non di meno voglia l'Eterno perdonarmi, perché quando il re mio signore entrerà, appoggiandosi al mio braccio nel tempio di Rimmon per adorare, io pure dovrò prostrarmi davanti all'idolo. Eliseo lo tranquillizzò dicendogli: va in pace. Naaman si allontanò col suo seguito dalla casa di Eliseo e fece un buon tratto di strada. Gehazi, servitore di Eliseo, intanto si rodeva in cuor suo perché il suo padrone non aveva voluto accettare nulla da Naaman. «Com'è vero che l'Eterno vive?» disse tra sé. «Io gli correrò dietro e cercherò di avere qualcosa da lui». Gehazi riuscì a raggiungere Naaman, il quale nel vederlo gli si fece cordialmente incontro. «Va tutto bene?» gli chiese. «Tutto bene», replicò il servo di Eliseo. «Il mio padrone mi manda dirti che sono appena arrivati da lui due giovani discepoli dei profeti, provenienti dalle contrade montuose di Efraim, e ti prega di volergli dare un po' di argento e due vesti per loro». Naaman mise subito a sua disposizione più di quanto avesse chiesto e affidò il carico a due servitori perché accompagnassero indietro Gehazi. Giunto nei pressi di casa, Gehazi si fece consegnare il tutto e mandò via i servi. Poi nascose l'argento e le vesti nell'abitazione e tornò da Eliseo. «Di dove vieni, Gehazi?»
1: «Non sono andato in nessun posto»,
0: mentì il servitore.
1: «Il mio spirito non era forse presente vicino a te quando Naaman scese dal suo cocchio per venirti incontro? È forse questo il momento di accettar doni in denaro o altre cose? Per punizione la lebbra di Naaman si attaccherà a te e alla tua discendenza per sempre». Quando Gehazi lasciò la presenza di Eliseo, era coperto di lebbra, bianco come neve.

Durante il ministero di Eliseo, Israele e Siria erano continuamente in conflitto tra loro. Più di una volta il re di Israele trovò un aiuto più valido nel profeta che nel suo esercito. Quando il re di Siria progettava di attaccare Israele da una certa parte, Eliseo ne avvertiva puntualmente il re del proprio paese, cosicché ogni volta che i Siri invadevano Israele convinti di farlo di sorpresa, trovavano gli israeliti sempre pronti ad aspettarli. La cosa si ripeté diverse volte e il re di Siria finì con l'esserne veramente turbato. Un giorno radunò i suoi ufficiali e dignitari e si dichiarò convinto che tra loro vi fosse una spia che andasse regolarmente a rivelare i piani militari al nemico. Ma uno dei presenti intervenne e disse: «Nessuno fra noi, o re mio signore, fa il gioco del nemico, ma è Eliseo, il profeta che è in Israele, che fa sapere al re del suo paese perfino le parole che dici nella camera dove dormi». «Andate a vedere dov'è», disse allora il re, «e io lo manderò a prendere». In seguito gli fu riferito che il profeta si trovava a Dotan. Perciò il re di Siria vi mandò un gran numero di soldati, carri e cavalli, i quali raggiunsero la città nottetempo e la circondarono. Il mattino seguente il servitore di Eliseo si alzò molto presto, uscì all'aperto e rimase di stucco nel veder la città accerchiata da un vero e proprio esercito. Tutto impaurito corse dal suo padrone e gli disse: «Ah, signor mio, come faremo ora?» Ma Eliseo, fiducioso nel Signore, lo rassicurò dicendo: «Non temere, perché quelli che sono con noi sono più numerosi di quelli che sono con loro». Poi pregò Dio: «O Eterno, ti prego, apri i suoi occhi affinché veda». Il Signore esaudì la preghiera di Eliseo e diede al servitore una vista particolare che gli consentì di vedere il suo padrone circondato da una moltitudine di carri e cavalli di fuoco. Poco dopo, vedendo che i Siri avanzavano verso di lui, il profeta pregò l'Eterno: «Ti prego, Signore, acceca quella gente». Dio colpì di cecità l'esercito di Siria. Allora Eliseo si rivolse ai soldati dicendo: «Non è questa la strada, non è questa la città. Venite dietro a me e vi condurrò dall'uomo che cercate». E li guidò nella città di Samaria. Quando si trovarono nel bel mezzo di essa, Eliseo pregò di nuovo il Dio: «O Eterno, apri i loro occhi affinché vedano». Dio lo esaudì e i Siri si guardarono attorno sorpresi e costernati di trovarsi circondati all'interno della capitale nemica. Eccitato alla vista di quel numeroso esercito in suo potere, il re di Israele disse subito ad Eliseo: «Padre mio, devo colpirli? Devo ucciderli?» «No, non li colpire», rispose il profeta. «Hai forse tu l'abitudine di uccidere coloro che prendi prigionieri? Da loro invece del pane e dell'acqua, affinché si ristorino, e poi lascia che tornino al loro signore». Il re di Israele fece preparare una gran quantità di cibo per i soldati nemici e quando si furono rifocillati lasciò che tornassero tranquillamente al loro paese. Dopo questo fatto, le bande dei Siri cessarono di fare incursioni e scorrerie nel territorio di Israele.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Giorgio Gotta. Tecnico del suono Stefano Casolari.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte, 24 ore al giorno in sintonia con l'amore di Dio.

Quando la vita scorre troppo velocemente, quando le scadenze si accavallano e gli impegni si accumulano, ora dopo ora, comincio a desiderare le montagne della Sierra. Il mondo sembra un po' meno pazzo dopo qualche giorno passato in cima ad una montagna. Quei panorami riescono a dare chiarezza ai miei pensieri e ad infondermi una visione fresca. Il mondo, con i suoi problemi, mi sembra meno opprimente. Le pressioni sembrano meno schiaccianti. La vita comincia ad apparire di nuovo affrontabile. Ecco perché il Salmo 61 rimane uno dei miei preferiti. Mi piace dove Davide dice: «Dall'estremità della terra io grido a te con cuore abbattuto. Conducimi alla rocca che è troppo alta per me, poiché tu mi sei stato un rifugio, una forte torre dinanzi al nemico». Dio è la rocca ed è più alta di me e di te. E quando il mondo ci opprime, quando le scadenze volteggiano su noi come avvoltoi, quando gli impegni gravano sulle nostre spalle, abbiamo bisogno di una visione rinnovata. Passando del tempo con Dio, sulle vette della sua potenza e del suo amore, possiamo ricevere una migliore e più ampia visione della nostra vita. Egli è il monte la cui cima si erge al di sopra dei nostri orizzonti confusi. La vita vista dalle sue altezze può dare chiarezza alle nostre menti, aiutarci a fissare delle giuste priorità e permetterci di capire come affrontare le nostre giornate. Forse, come me, hai avuto un mese turbinoso. Ti trovi davanti ad esigenze particolari della tua famiglia, frustrazioni sul lavoro, impegni in chiesa e pretese degli amici. Senti il cuore venirti meno ad ognuna di queste incombenze. Forse non potrai prenderti del tempo per andare in montagna, ma puoi ugualmente scalare quella roccia tanto più alta di te. Investendo del tempo con il tuo comprensivo Signore, riceverai una nuova visione. Dalla sommità del suo amore vedrai le cose come sono in realtà.

0: Stai ascoltando. Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto!
2: Visto come ho detto che il mondo almeno un giorno riconosce che è nato nostro Signore, noi parleremo della nascita del Signore, ma più di questo, della sua nascita, vogliamo parlare di chi è Gesù, no? Perché magari nel mondo hanno una veduta di chi è Gesù, magari anche in alcuni ambienti cosiddetti cristiani hanno una veduta, ma la Bibbia cosa dichiara? Gesù stesso cosa dichiara riguardo a se stesso? Okay? Dobbiamo ricordare che questo è l'ultimo discorso che Gesù sta facendo con i suoi discepoli, è un discorso intimo, è l'ultimo discorso che lui avrà con i suoi discepoli prima di essere messo in croce. E lui, abbiamo già visto in capitolo 13, ha annunciato ai suoi discepoli: io vado via e dove io vado voi non potete venire. E in capitolo 14 vogliamo di nuovo leggere dal versetto 1: il vostro cuore non sia turbato, credete in Dio, credete anche in me. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, se no ve l'avrei detto, io vado a prepararvi un posto. E quando sarò andato e vi avrò preparato il posto, ritornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. Voi sapete dove io vado e conoscete anche la via. Tommaso gli disse: Signore, noi non sappiamo dove vai. Come dunque possiamo conoscere la via? Gesù gli disse: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se mi avreste conosciuto, avreste conosciuto anche il Padre mio, e fin da ora lo conoscete e l'avete visto. Filippo gli disse: Signore, mostraci il Padre e ci basta. E Gesù gli disse: da tanto tempo io sono con voi e tu non mi hai ancora conosciuto, Filippo? Chi ha visto me ha visto il Padre. Come mai dice: mostraci il Padre? Allora, abbiamo già visto in questo studio di Giovanni tutte queste dichiarazioni che Gesù fa riguardo a se stesso. In Giovanni 6,35: io sono il pane della vita. In 8,12: io sono la luce del mondo. In 8,58: prima che Abramo fosse, io sono. Poi in 10,7 e 9: io sono la porta delle pecore. In 10,11: io sono il buon pastore. In 10,36: io sono il figlio di Dio. In 11,25: io sono la resurrezione e la vita. E qui in 14,6: quando Tommaso chiede al Signore: Signore, mostraci la via, facci vedere com'è la strada. E secondo me, come ancora oggi tanti, come Tommaso, pensano che la via per arrivare a Dio è tipo un corso che tu devi seguire, o è una strada, un sentiero, che uno dice: vai verso ovest e quello è la via. No, un metodo, un rituale, un pellegrinaggio, un 12 passi per migliorare la tua vita, o come 10 passi come aumentare la tua autostima. E Tommaso dice: Signore, facci vedere com'è la via, com'è il metodo che noi possiamo arrivare a Dio. Quali sono gli atti religiosi che dobbiamo fare per arrivare al Padre? E Gesù deve chiarire di nuovo con un'altra dichiarazione di io sono. Lui dice, non è una via, non è un metodo, io sono la via. Io sono la via, la verità e la vita. Io sono il mezzo per il quale gli uomini possono andare al Padre. Nello studio di Ebrei d'Esodo abbiamo visto, no, il fatto che israeliti, Dio ha dichiarato gli israeliti, quando avete dipinto il sangue dell'agnello senza macchie e difetti sulla porta sulle stipite delle vostre porte, entrate nella casa e rimanete fino all'alba. Chi rimane dentro la casa sarà salvo, ma chi esce fuori sarà oggetto dell'ira di Dio. Anche nella storia di Rahab, le spie dichiarano a Rahab: metti un nastrino rosso fuori di casa tua e dire a tutti i parenti di entrare in casa, perché chi è dentro la casa sarà salvo, ma chi esce fuori, noi siamo liberi del loro sangue se vengono uccisi. Perché Gesù, il cristianesimo non è un metodo, non sono rituali che tu devi seguire. Il cristianesimo è una persona e il suo nome è Gesù Cristo. Noi saremo salvati in Cristo. Gesù non sta dicendo, dichiarando, io sono la via, io sono una strada che tu cammini sopra. Quello che lui sta dicendo, io sono il mezzo, voi dovete entrare in me, dovete unirvi a me, dovete diventare uno con me e io vi porterò al Padre. E noi credenti che crediamo nella parola di Dio, voi sapete, noi crediamo da Genesi 1 fino a Apocalisse 22, ogni parola ispirata da Dio. E tante volte la gente, quando noi diciamo, no, che Gesù è la via, la verità e la vita, nessuno va al Padre se non è per mezzo di Lui, cosa dicono la gente di noi? Cosa dicono? Abbiamo i paraocchi, siamo bigotti, siamo razzisti. Come potete dire che Gesù è l'unica via, voi cristiani? Ma in prima cosa non l'abbiamo detto noi, ha detto lui. Gesù dichiara questo di se stesso: io sono l'unico mezzo per il quale un uomo o una donna può arrivare al Padre. Quindi noi credenti stiamo solo affermando quello che Cristo ha dichiarato. Non è una cosa che abbiamo inventato noi. Noi cristiani non crediamo essere migliori di nessun'altra religione dichiarando questo. Stiamo solo ripetendo quello che Gesù stesso ha dichiarato. Ma nel mondo ci sono tante filosofie, tante idee. Ormai nel mondo si dice, no, ma ci sono tante strade che portano a Dio, giusto? Come in Italia avete una famosa detta che conosciamo tutto nel mondo, tutte le strade portano a Roma. Esatto, anche in America conosciamo questo detto, no? È un vostro detto che abbiamo rubato. Come potete dire che quel buddista, quella persona là, quell'altro che non crede in Gesù non andrà in paradiso? Allora, prima cosa, nessuno di noi è Dio onnipotente, quindi non sta a noi a giudicare il destino eterno di nessun altro essere umano, ok? Quindi noi non possiamo dire quello è andato all'inferno, quello è andato in paradiso, e fra loro è il Signore. Però noi possiamo affermare quello che la Bibbia dichiara, che Gesù è la via, la verità e la vita, e che nessuno andrà al Padre se non è per mezzo di Lui. In Atti 4:12 dichiara l'Apostolo Pietro: non c'è un altro nome dato ai uomini per il quale noi possiamo essere salvati, il nome di Gesù Cristo. In realtà non è... cioè nel mondo, nella vita, ci sono tante cose in cui veramente siamo esclusivisti. Posso dirlo in italiano questa parola? No? Vi faccio qualche esempio. Facciamo finta che tu stai negando nel piave. Tu non sai nuotare bene, ti sei un po' azzardato nell'acqua profonda, la corrente è venuta, tu stai negando, l'acqua sta entrando in bocca. E magari arrivo io, un straniero, per salvarti. E tu mi dici, no, io voglio essere salvato da un veneto. Tu sei cristiano, io voglio essere salvato da un buddista. Io non penso che uno che sta negando e tanto fa tante protesi, chi è che lo salva? Siete d'accordo? Allora, perché dovrebbe essere diverso? No, per la salvezza eterna. Un altro esempio. Facciamo finta che tu sei su una barca in mezzo al mare e quella barca affonda. E di nuovo stai negando, mi dispiace. E arriva un elicottero della guardia costiera e cala con un cavo, no, con la fune, un marinaio della guardia costiera, no, abbiamo tutti visto nei film con l'imbracatura, sai, quello arancione fortissimo, e magari qualche sorella dice, ma non potete mandare un'imbracatura più su fucsia che si intona con le mie stivali? No, tu sarai contento con quell'imbracatura arancione. Un altro esempio. Magari tu hai una condizione terminale e tu devi prendere un certo pillola bianco ogni giorno per tenerti in vita. E diciamo un giorno tu vai in farmacia per rinnovare la tua ricetta di medicina e il farmacista dice, ma sai, sempre queste pillole bianche, sono anni che prendi queste pillole bianche, perché essere così esclusivista? Io ho questi qua che sono rossi, sono strisce di rosso e giallo e poi hanno le puntine azzurri. È un'altra medicina, non ti curerà, però sono belli. Vogliamo provare questi? Un'altra via? Cosa direste? Sei fuori di testa. Io ho bisogno di quella medicina perché quella è l'unica medicina che può curare il mio malessere. Allora non dovremmo pensare strano che Dio ha dichiarato questo è la via, questo è la medicina. Proverbi 16:25 dichiara che c'è una via che sembra giusta all'uomo, ma la fine di essa è la morte. Il profeta Isaia in capitolo 53 versetto 6 dice che ognuno di noi come pecore errante abbiamo preso la nostra via. E poi è una profezia messianica che parla del fatto che poi Gesù è stato immolato per noi. A noi uomini sembra ragionevole che Dio abbia provveduto tante vie per arrivare a Dio. Ma la realtà non è così. Anche perché se Dio ha provveduto una via, perché deve provvedere un'altra via? Giusto o sbagliato? Devo mandare due figli a morire in croce per noi? Anche perché se lui mandava due sacrifici, cosa significa poi per noi? Se c'è bisogno che lui manda due o tre o quattro sacrifici, il primo non era sufficiente. Anche la religione del mondo che ti dicono, no, per essere un buon cristiano, per essere salvato, tu devi andare in messa, devi fare questo, devi dare i soldi ai poveri, devi fare quello. Ma in realtà quello che l'uomo sta dicendo a Dio non è bastato quello che tuo figlio Gesù ha fatto per me. Noi cristiani crediamo nelle buone opere, aiutare i poveri, aiutare il prossimo, ma biblicamente è un frutto di aver conosciuto la salvezza di Cristo. Noi non facciamo queste cose per ottenere la salvezza. La nostra salvezza è stata provveduta in un unico sacrificio, è quello di Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Chi è Gesù? Abbiamo già citato Giovanni 8:58. Possiamo anche guardare di nuovo col passo lì.

Il popolo ebraico aveva un gran vanto nel fatto che loro erano discendenti di Abramo, colui che ha ricevuto le promesse da parte di Dio. E Gesù in versetto 56 dice: Abramo vostro padre giubilò nella speranza di vedere il mio giorno, lo vidi e se ne rallegrò. E i giudei dunque gli dissero: tu non hai ancora 50 anni, hai visto Abramo? Gesù disse a loro: in verità, io vi dico, prima che Abramo fosse nato, io sono. E chiaramente questo è un errore grammatico in italiano. Non puoi dire che prima di lui io sono, a meno che tu non sei Dio onnipotente, Dio eterno. E in versetto 59 la loro reazione ci fa capire che loro non hanno capito alla perfezione cosa Gesù stava dichiarando. Allora essi presero delle pietre per lanciarle addosso a lui, ma Gesù si nascose e uscì dal tempio passando in mezzo a loro, così se ne andò. Perché volevano lapidarlo? Perché avevano udito per loro una bestemmia. Come osi a dire che tu sei l'io sono che io sono? Come osi dire che tu sei Dio? Ma è proprio questo, è chi è Gesù. Quando gli angeli nel Vangelo di Luca, capitolo 2, girate là un secondo,

Versetto 9. Ed ecco un angelo del Signore si presentò loro, e la gloria del Signore risplendette intorno a loro, ed essi furono presi da grande paura. Ma l'angelo disse a loro: non temete, perché vi annunzio un grande gioia che tutto il popolo avrà. Poiché oggi nella città di Davide è nato per voi un Salvatore, che è Cristo il Signore. Oggi è Natale, celebriamo la nascita del nostro Signore. Cosa hanno annunziato questi angeli? È arrivato un bambino bellino che sarà uno di tante vie per portare gli uomini a Dio. Era questo il loro annuncio? È nato un Salvatore che è Cristo. Voi sapete Cristo, Messia, l'unto, il Signore. Questa parola è kurios nel greco e vuol dire sovrano sopra ogni cosa. Il Cesare nell'impero romano era chiamato kurios, il padrone, il sovrano su tutti. E quindi gli angeli dichiarano che questo bambino che è qui, che riposa in questa mangiatoia, è il padrone dell'universo. Anche Isaia, in capitolo 9, girate là,

Versetto 5, Isaia 9, 5. Questa è la profezia di Isaia, il profeta, nel Vecchio Testamento riguardo il Messia. Poiché un bambino ci è nato, un figlio ci è stato dato. Sulle sue spalle riposerà l'impero e sarà chiamato Consigliere, Ammirabile, Dio Potente, Padre Eterno, Principe della Pace. Non ci sarà fine all'incremento del suo impero e pace sul trono di Davide e sul suo regno per stabilirlo fermamente e sostenerlo mediante il giudizio e la giustizia da ora in avanti per sempre. Questo farà lo zelo dell'Eterno dei eserciti. Il profeta Isaia ha dichiarato agli ebrei il Messia è Dio manifestato in carne umana. Sarà nato un bambino, ma lui sarà chiamato come? Dio potente, Padre eterno. E perciò in Giovanni 14, quando Filippo chiede, Gesù mostraci il Padre. E lui dice, Filippo, sono così tanto tempo con te che non hai capito. Chi ha visto me ha visto il Padre. Chi ha visto me ha visto Dio Onnipotente. In un certo senso, no, perché tutto il messaggio fino adesso ho provato di smontare queste teorie che ci sono tante vie che portano a Dio, giusto? Voi giudicherete se ho fatto bene o no. E adesso il shocker, no, alla fine, in realtà tutte le vie porteranno a Dio. Perché la Bibbia dice che un giorno ogni uomo e ogni donna e ogni bambino che è nato in questa terra sarà davanti al trono di Dio. Quindi prima o poi ognuno di noi arriveremo, sì, arriveremo a Dio per una via, ma sarà la giusta via o sarà la via sbagliata? L'Apostolo Paolo in Filippesi capitolo 2 versetto 9 perciò anche Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato un nome che è al di sopra di ogni nome affinché nel nome di Gesù si piega ogni ginocchio delle creature celeste, terrestre e sotterranee e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore alla gloria di Dio Padre. Paolo qui dichiara che un giorno, il giorno di giudizio, anche Satana, anche i demoni si inginocchieranno davanti al trono di Dio e confesseranno con la loro bocca Gesù è il Signore. E ogni umano che è nato su questa terra, non solo umani, ma tutto il creato. Ma oggi a noi sta la scelta. Per quale via vogliamo arrivare davanti al trono di Dio? Per la via che Dio ha preparato? O per la nostra via? Un ultimo passo in Apocalisse 20.

0: Versetto 11. Poi vidi un gran trono bianco e colui che vi sedeva sopra, dalla cui presenza fuggirono la terra e il cielo, e non fu più trovato posto per loro. E vidi i morti, piccoli e grandi, che stavano ritti davanti a Dio, e libri furono aperti e fu aperto un altro libro, che è il libro della vita. E i morti furono giudicati in base alle cose scritte nei libri, secondo le loro opere. E il mare restituì i morti che erano in esse, la morte e Hades restituirono i morti che erano in loro, ed essi furono giudicati, ciascuno secondo le sue opere. Poi la morte e Hades furono gettati nel stagno di fuoco, questa è la morte seconda. E se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nel stagno di fuoco. Allora, potrebbe sembrare un po' pesante il modo di finire un messaggio al giorno di Natale, ma è importante che Gesù non è venuto per darci alberi di Natale, presepi, anche se mi piace cantare questi canti natalizi, sono bellissimi, parlano del Signore, ed è bello anche essere con la famiglia, di gioire in questo periodo, perché dobbiamo gioire. Dio ha mandato un Salvatore per noi. È una notizia di grande gioia. Ma non dobbiamo pensare che il motivo per il quale Gesù è venuto è che noi possiamo avere una nuova cravatta. L'implicazione della sua venuta sono eterne. E noi oggi abbiamo un'opportunità di scegliere. Possiamo prenderci quell'imbracatura che è Gesù Cristo e dire: Signore, se tu hai deciso arancione, va bene per me, io voglio essere salvato. Possiamo dire: no, ma secondo me non è così. Secondo me io posso salvarmi da solo. Ma abbiamo appena letto: tu sarai giudicato secondo ogni opera. Nel Vangelo il Signore ha dichiarato che noi saremo giudicati secondo ogni parola oziosa che abbiamo pronunciato. Oggi è il giorno della salvezza, oggi è il giorno della grazia del Signore. Oggi, se tu il cuore batte ancora, c'è ancora tempo che tu puoi ricevere Gesù nella propria vita. Accogli il Figlio di Dio. 2000 anni fa non avevano posto per il Figlio di Dio. Ma oggi farai tu posto nella tua vita. Dici: Signore, vieni giù nella mia stalla, pulisci. Non è a caso che il Signore è nato di notte, è risuscitato all'alba, perché la sua resurrezione e raffigura è la nuova vita. Ma perché è nato di notte? Per quale motivo? Perché nella notte c'è tenebre. Lui è venuto in un mondo tenebroso. La nostra vita senza Cristo è una vita tenebrosa. Ma Lui ha lasciato la gloria di cielo, Lui ha lasciato la gloria del Padre per venire a nascere nel nostro tenebre. E essere una risposta per la tua vita, per la mia vita. Non c'è nessuno migliore di nessun altro. Siamo tutti peccatori, indegni di vivere con Dio per l'eternità. Ma Dio, nella sua grande misericordia, ha provveduto la via per noi. Ed è Gesù Cristo, il Signore.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.
2: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, La frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi. La nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
3: Radio Evangelo Piemonte.
4: Radio Evangelo Piemonte.
3: Quello che le altre radio non osano dire.

Bibbia dice. Programma settimanale condotto da Fares Marzone, basato sul commento di brani della Bibbia e sulla loro applicazione pratica alla vita dell'uomo.

Caro ascoltatore, ti ringrazio per aver sintonizzato ancora una volta il tuo apparecchio radio su questa lunghezza d'onda. Ti saluto e ti invito a riflettere su delle considerazioni bibliche che proporrò alla tua attenzione. Esse riguardano il battesimo di Cristo, argomento che fa parte di quello più ampio che stiamo ormai esaminando da un certo tempo, l'incarnazione di Cristo. Prima di addentrarci nel tema, lascio spazio ai nostri tecnici per inserire la parte musicale. Buon ascolto!

Nei Vangeli rispettivamente di Matteo, Marco e Luca si leggono le seguenti parole intorno al battesimo di Cristo. Allora Gesù dalla Galilea si recò al Giordano da Giovanni per essere da lui battezzato, ma questi vi si opponeva dicendo: «Sono io che ho bisogno di essere battezzato da te e tu vieni a me?» Ma Gesù gli rispose: «Lascia fare per ora, poiché conviene che noi adempiamo così ogni giustizia». Allora Giovanni lo lasciò fare, e Gesù, tosto che fu battezzato, salì fuori dell'acqua. Ed ecco i cieli s'apersero, ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire sopra lui. Ed ecco una voce dai cieli che disse: «Questo è il mio diletto figliuolo, nel quale mi sono compiaciuto». Ed avvenne in quei giorni che Gesù venne da Nazaret di Galilea e fu battezzato da Giovanni nel Giordano. E ad un tratto, come egli saliva fuori dell'acqua, vide fendersi i cieli e lo Spirito scendere su di lui in somiglianza di colomba. Ora avvenne che, come tutto il popolo si faceva battezzare, essendo anche Gesù stato battezzato, mentre stava pregando s'aprì il cielo, e lo Spirito Santo scese su lui in forma corporea a guisa di colomba, e venne una voce dal cielo: «Tu sei il mio diletto figliuolo, in te mi sono compiaciuto». Nel Vangelo di Giovanni non è descritto il battesimo, ma piuttosto quello che seguì, e in modo particolare l'effetto prodotto in Giovanni Battista, che vedremo alla fine. Anche se

si convertivano al giudaismo. In che cosa consisteva allora la grande novità del battesimo di Giovanni? Esso era un battesimo di ravvedimento e soprattutto non era rivolto soltanto ai gentili, ma anche ai giudei.

In questo contesto ci chiediamo: perché Gesù si sottopose a questo battesimo? Per lui non era l'inizio del sacerdozio, perché non apparteneva alla tribù di Levi. Non indicava nemmeno una confessione di peccato, perché la scrittura afferma di lui che non ha conosciuto peccato, non ha compiuto peccato, in lui non c'era peccato. In senso specifico, allora, il suo battesimo fu una consacrazione, un impegno, una dedicazione, o è nel consacrarsi a dare la sua vita sulla croce per tutti. E naturalmente ne avrebbero beneficiato solo quelli che avrebbero confessato i loro peccati. Alla protesta del Battista, Gesù replicò infatti: «Lascia fare per ora, poiché conviene che noi adempiamo così ogni giustizia». La parola giustizia significa compito e obbligazione. È come se avesse detto: «È necessario per fare il mio compito». Questa solenne consacrazione doveva precedere l'inizio del suo ministero. Era un impegno a portare a termine l'opera. Era una dedicazione pubblica di dare la sua vita sulla croce per tutti. In altre parole, una consacrazione alla morte, al sacrificio per salvare l'umanità perduta. Due testi biblici sono estremamente chiari. Potete voi bere il calice che io bevo, essere battezzati del battesimo del quale io sono battezzato? Ma v'è un battesimo del quale ho da essere battezzato, e come sono angustiato finché non sia compiuto. Tutto questo ci parla della sua morte, del suo sacrificio. Oltre a questo concetto così importante, il battesimo di Cristo ha almeno altre due cose da insegnarci. In primo luogo, costituisce il momento in cui l'Iddio uno e trino si manifestò: Dio il Padre con l'affermazione dal cielo, Dio il Figlio con la sua consacrazione, Dio lo Spirito Santo con la sua discesa in forma di colomba. In secondo luogo, il suo battesimo segnò l'attestazione della sua deità da parte del Padre: questo è il mio diletto figliuolo nel quale mi sono compiaciuto. Inoltre, fu un'approvazione della sua vita fino ai 30 anni ed anche di quell'opera che di lì a qualche anno egli avrebbe compiuto in croce. Dopo una siffatta manifestazione, Giovanni riconobbe in lui il Messia, indicandolo con una bellissima affermazione: «Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo». E disse ancora: «E io ho veduto ed ho attestato che questi è il Figlio di Dio». Caro ascoltatore, tutte queste considerazioni intorno al battesimo di Cristo, unico nel suo genere, dovrebbero farti riflettere. Con quel battesimo egli si consacrava alla morte, per te, per me, per tutta l'umanità. Di fronte a questa manifestazione di amore, di misericordia, non è possibile rimanere indifferenti. Che cosa ne pensi di questo? E inoltre, Giovanni lo riconobbe e lo additò come l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, come il Figlio di Dio. Vorrei chiederti: chi è Gesù per te? Non lasciare che siano le risposte della filosofia e religione umana a rispondere a questo interrogativo e a influenzarti negativamente, ma che con convinzione spirituale tu possa rispondere: egli è il mio Salvatore,

Grazie per aver ascoltato fino alla fine. Mi rendo conto che gli ultimi due interrogativi sono di grande importanza e pertanto saremo lieti di sapere cosa ne pensi in proposito. Se necessario, potremo anche dare ulteriori e più approfondite spiegazioni. Bene, è il momento di chiudere. Non mi resta che salutarti e darti appuntamento alla prossima trasmissione. A risentirci.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo.
1: Tu per tu con la Bibbia. Un programma di meditazioni bibliche curato e condotto in studio da Samuele e Vittoria Negri.
2: Gentili amiche e cari amici, siamo lieti di rivolgerci a voi e di salutarvi, invitandovi nello stesso tempo a rimanere in ascolto. Vi presentiamo a Tu per Tu con la Bibbia. In una delle lettere di Paolo troviamo una promessa molto importante e incoraggiante. Dio ci consola in ogni nostra afflizione. E l'Apostolo prosegue, affinché mediante la consolazione con la quale siamo noi stessi consolati, possiamo consolare altri. A volte, proprio quando siamo nei problemi e nel dolore, possiamo diventare molto egoisti. Ci ripieghiamo su noi stessi, pensiamo di essere i più disgraziati di tutti e che gli altri abbiano l'obbligo di coccolarci e compiangerci. Qui è detto che è Dio a consolarci. Lui ci conosce bene, sa quello che ci capita e come possiamo reagire e ci promette la sua presenza e la sua forza. Ma non perché ce la teniamo egoisticamente per noi, ma perché a nostra volta possiamo rivolgerci verso gli altri, capirli e aiutarli. Abbiamo una scelta da fare: chiuderci nel nostro dolore, accusando Dio di averlo permesso, oppure accogliere il suo aiuto e trasformare la nostra esperienza in qualcosa di positivo. Non pensate che è un modo molto più costruttivo di affrontare le inevitabili difficoltà? Ma possiamo metterlo in atto solo se abbiamo messo in Dio la nostra fiducia. Volete parlare di questo e di altri argomenti? Scriveteci. E ora vi auguriamo buon ascolto.

0: Avete imparato a spogliarvi del vecchio uomo e a rivestire l'uomo nuovo. Hai mai visto uno di quei film dell'orrore in cui la storia gira intorno a una mummia? Una persona morta da secoli, avvolta in bende, ritorna in vita e terrorizza le persone che se la trovano davanti. La mummia, tutta fasciata come è, ha difficoltà a muoversi e va avanti inciampando. Molti cristiani si muovono come queste mummie. Vanno avanti inciampando continuamente nelle bende da mummia della loro vecchia vita. Paolo ci dice che quando crediamo diventiamo delle nuove creature. Dal momento che Dio ci dà una nuova vita, dobbiamo vivere in accordo con questa, dobbiamo gettare via quello che è vecchio e indossare la nostra nuova personalità. Non siamo più fasciati nelle bende da mummia della sensualità, dell'impurità e della concupiscenza. Dio vuole che vestiamo nuovi abiti di giustizia e santità. Dio ci ha dato già anche la vittoria, così che possiamo impedire al peccato di fare di noi una mummia cristiana.
1: Ecco a voi la rubrica L'ispirazione, l'autorità della Bibbia di René Pasch.
0: Stiamo parlando dei modi e gradi della rivelazione divina dopo la caduta. Vogliamo ricordare che Dio ha usato anche i profeti. Dio, essendosi rivelato a individui scelti per il suo servizio, li manda a dire al popolo ciò che hanno udito. Egli non parla tanto al profeta, ma piuttosto per mezzo del profeta. D'altronde in ebraico la parola nabi, profeta, significa araldo, annunziatore. Il primo di questi grandi messaggeri è Mosè, colui che ha rivelato la legge. Egli dapprima si disse indegno e incapace di assolvere un tale compito, ma Dio gli rispose: «Chi ha fatto la bocca dell'uomo? Non sono io il Signore? Or dunque va e io sarò con la tua bocca e ti insegnerò quello che dovrai dire». Poi gli annuncia chiaramente come sarebbe sorta la discendenza dei profeti, da Mosè a Gesù Cristo. «Io susciterò loro un profeta come te, porrò le mie parole nella sua bocca ed egli dirà loro tutto quello che io gli comanderò». Visioni e parole sono spesso confuse. Il libro di Amos comincia così: parole rivoltagli in visione intorno a Israele. Il profeta era chiamato anche il veggente, e la caratteristica dei falsi profeti era precisamente il fatto che essi non potevano vedere.
1: I profeti erano evidentemente sotto l'azione dello Spirito di Dio. È infatti grazie a lui solo che l'uomo può profetizzare. Parlando di appelli fatti da Dio di Israele, Neemia dice: «Tu li scongiurasti per mezzo del tuo spirito e per bocca dei tuoi profeti, ma essi non vollero prestare orecchi». Ezechiele dichiara che la mano dell'Eterno fu su di lui ed agì su di lui con potenza, e che lo Spirito lo levò in alto, entrò in lui e lo fece rizzare in piedi. Michea dice che fu riempito della forza dello Spirito del Signore per annunziare il suo terribile messaggio, e Pietro afferma che i profeti hanno parlato da parte di Dio perché sospinti dallo Spirito Santo. Il compito di questi uomini fu particolarmente importante in Israele dopo il rifiuto della teocrazia e l'istituzione della monarchia. Insomma, Dio fa in modo di non essere mai senza testimoni e perciò continua a parlare incessantemente al suo popolo. Secondo la parola di Amos, il Signore l'Eterno non fa nulla senza rivelare il suo segreto ai suoi servi, i profeti. Il ruolo di questi profeti era anche di preparare lo stadio seguente della rivelazione, cioè l'incarnazione e l'opera redentrice del Messia.
0: Tutte le rivelazioni precedenti non erano che indirette e frammentarie. Certo, esse si riferivano al vero Dio, ma egli era ancora lontano e invisibile. Per mezzo di esse si poteva avere un contatto rapido, una visione e un messaggio utili e travolgenti, ma necessariamente molto incompleti. Isaia, il profeta più spirituale, sente profondamente questa insufficienza. Tu sei un Dio che ti nascondi, o Dio di Israele, o Salvatore, o Eterno, perché ci fai errare lungi dalle tue vie? O squarciassi tu pure i cieli e scendessi? E il profeta stesso ricevette la risposta a questo grido straziante dell'umanità perduta: siate forti, non temete, ecco il vostro Dio, verrà egli stesso a salvarvi. Gesù Cristo è Dio incarnato, la parola eterna fatta carne. Egli non ci porta soltanto una nuova rivelazione, ma è egli stesso questa rivelazione. Nessuno ha mai veduto Dio, l'unigenito figlio che è nel seno del Padre è quelli che l'ha fatto conoscere. E nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio avrà voluto rivelarlo. E Cristo stesso aggiunge: chi ha veduto me ha veduto il Padre. Egli possiede tutti gli attributi divini: l'onnipotenza, la santità assoluta, l'amore perfetto, l'onnipresenza, l'onniscienza. Egli è per noi sapienza e giustizia e santificazione e redenzione, poiché in Lui abita corporalmente tutta la pienezza della Deità.
1: Le teofanie non sono che uno sprazzo di luce nella notte, se paragonate all'avvento meraviglioso di colui che si è incarnato ed è divenuto la luce del mondo. I profeti raccoglievano e trascrivevano uno ad uno i frammenti dei misteri che il Signore voleva comunicare, ma il Padre non ha alcun segreto per il Figlio. Questi è Lui stesso il mistero di Dio. Noi, quale tutti i tesori della sapienza e della conoscenza, sono nascosti. È per questo che l'Epistola agli Ebrei riassume così la storia della rivelazione. Dio, dopo aver molte volte, di molte maniere, parlato anticamente ai padri per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni ha parlato a noi mediante suo Figlio. Più che mai le parole di Dio sono divenute in Gesù Cristo delle azioni. Per il sacrificio della croce egli ha rivelato in maniera lampante il suo amore e la sua giustizia, espiando totalmente i nostri peccati. Dopo ha adempiuto le sue promesse di vita eterna, risuscitando suo Figlio dai morti. Cristo, Dio manifestato pienamente, è dunque il fine non solo della legge, ma anche della rivelazione. Egli ne è il centro, poiché il suo Spirito ispirò tutta la profezia, e fino all'eternità assisteremo all'Apocalisse, cioè alla rivelazione di Gesù Cristo.
0: Tutte le rivelazioni enumerate nel paragrafo precedente sono state concesse a individui o generazioni ora scomparsi. Che cosa conosceremmo delle rivelazioni ricevute, delle esperienze fatte, degli atti di redenzione compiuti, se essi non avessero preso in un libro divinamente ispirato una forma definitiva? La legge fu dal principio redatta per il popolo chiamato a ricevere gli oracoli di Dio. Poi i profeti misero per iscritto le loro parole infuocate. Infine si giunse all'insegnamento di Cristo e degli apostoli. Studieremo quindi come questo messaggio divino sia stato ricevuto, come abbia acquistato una forma definitiva e sia stato poi trasmesso.

Cari amici in ascolto, non posso immaginare quale possa essere la reazione di chi ascolta per la prima volta questi programmi, perché non è facile ascoltare alla radio delle trasmissioni in cui si parli di Gesù Cristo, di fede in Dio, di nuova vita, eccetera. Ma se lo facciamo non è senza uno scopo ed una ragione. Però, prima di continuare, desidero rivolgere a tutti gli ascoltatori un saluto cordiale e l'augurio di un tempo felice e sereno. Spero anche che siano molti a decidere di ascoltarci regolarmente, non tanto per sentire la nostra voce, ma piuttosto per nutrirsi della parola di Dio. Perché, come dicevamo appunto prima, se abbiamo scelto di parlarvi delle cose grandi di Dio, anziché farvi ascoltare musica assordante oppure dei ripetitivi comunicati commerciali, è perché come cristiani e testimoni di Gesù Cristo abbiamo il dovere di essere delle sentinelle. Sentinelle che avvertono della necessità di affidarsi a Gesù Cristo. Prima di salire al cielo egli ha detto: voi mi sarete testimoni. Forse qualcuno si stupirà, dirà: ma non siamo mica in guerra, non stiamo mica correndo nessun pericolo mortale. Qui sta il punto. Generalmente si pensa che se non vengono commessi grossi crimini, se non si fa del male al prossimo, allora non vi è nulla da temere, siamo a posto con Dio. Questi non deve rimproverarci nulla. Forse non abbiamo nulla da temere per quel che riguarda la giustizia umana. Ma avete mai pensato a Dio? A colui che vede ogni cosa della nostra vita? In quale rapporti siete con Lui che è il Signore? Vi sentite in regola oppure no? In ogni modo, non è molto importante quello che voi sentite. La cosa che veramente conta è se siamo riconciliati con Lui per mezzo di Gesù Cristo oppure no. Ecco perché ci indirizziamo a voi e ci auguriamo di avervi fra i nostri fedeli ascoltatori. Prima di proseguire con la nostra conversazione, vogliamo fermarci per un breve stacco musicale.

Gentilissimi ascoltatori, non so se questa sia pure la vostra sensazione, ma più si va avanti e più si nota nelle persone un senso di sfiducia ed indifferenza. Davanti alle cose che succedono, a volte fatti anche gravi, l'uomo rimane impassibile. Questo è il segno che egli è schiavo del suo pessimismo. Dentro di sé pensa che, allo stato attuale delle cose, non si possano aspettare cambiamenti, bisogna soltanto vedere in che modo non essere coinvolti dalle disgrazie di questo mondo. Com'è triste la vita quando si è schiavi di questi sentimenti. Ma se questo è quello che accade attorno di noi, ben diversa può essere la visione di quelli che ascoltano il Signore e si affidano alle dichiarazioni della parola di Dio. Soltanto grazie al messaggio del libro divino è possibile nutrire sentimenti di speranza. Esso infatti ci parla della possibilità del più grande miracolo, quello della trasformazione dell'individuo. L'apostolo Paolo, in una delle sue lettere, scrive: «Certa è questa affermazione e degna di essere pienamente accettata, che Gesù Cristo è venuto nel mondo per salvare i peccatori, dei quali io sono il primo». Se il Signore può salvare tutti i peccatori, allora è anche in grado di trasformare l'individuo più lontano dalla sua grazia e con una vita che noi uomini definiamo senza speranza. Coloro che sono più lontani dal Signore sono quelli che possono essere avvicinati a Lui. Si racconta che uno dei predicatori del Vangelo più potenti, all'epoca del risveglio che scosse la Gran Bretagna alla fine del XVIII secolo, fosse uno scozzese. Quest'uomo era conosciuto perché prima della sua conversione era un giocatore d'azzardo ed era stato coinvolto in numerose risse. Ma una volta afferrato dal Signore e trasformato dalla sua grazia, si era consacrato alla predicazione dell'Evangelo e dimostrare concretamente le possibilità che si aprono per tutti quelli che si affidano a Gesù Cristo credendo in Lui. Una sera, mentre stava alzandosi per parlare, un ignoto si avvicinò e gli consegnò una busta chiusa. Egli l'aprì e trovò l'elenco dei suoi numerosi peccati e degli errori di cui si era reso colpevole in quella stessa città quando ancora non conosceva la grazia di Dio. Chinò il suo capo e la sua prima reazione fu quella di fuggire. Ma poi, dopo aver pregato silenziosamente, cambiò idea. Si alzò e coraggiosamente si rivolse al suo uditorio con le seguenti parole: «Amici miei, qualcuno mi ha fatto pervenire la lista dei gravi peccati che io stesso ho commesso in questa città, quando ancora non conoscevo la grazia di Dio. Ve la leggerò. Infatti, con voce trepidante, lesse la lista senza lasciare nulla indietro e riconobbe che quella era la verità. Poi proseguì: mi domanderete come io osi venirvi a parlare nel nome del Signore Gesù Cristo con simili misfatti a mio carico? Ebbene, ecco la mia risposta. Certa è questa affermazione e degna di essere pienamente accettata, che Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, dei quali io sono il primo. Ma per questo mi è stata fatta misericordia, affinché Gesù Cristo dimostrasse in me per primo tutta la sua pazienza ed io servissi di esempio a quanti in seguito avrebbero creduto in Lui per avere vita eterna. Così parla l'Apostolo e così posso parlare io. È grazie a Gesù Cristo stesso che posso parlarvi e annunciare Lui, l'unico Redentore e Salvatore dei peccatori, come sono stato io». Quelle parole fecero un impressionante riflesso sull'uditorio
ed ebbero anche un grande impatto pratico sui presenti, perché le persone stesse che lo ascoltavano avevano avuto modo di controllare il cambiamento che Dio aveva prodotto in lui. In questo modo si aveva la dimostrazione di quanto il messaggio dell'Evangelo sia efficace e non abbia assolutamente nulla di teorico. Ciò che possiamo affermare è che quanto è successo allora succede ancora oggi. Nel nostro mondo ci sono tante cose che cambiano e purtroppo quasi sempre le cose cambiano in peggio. Mentre il Signore ha la potenza di fare ogni cosa nuova e di trasformare appunto il carattere di quelle persone che sembravano assolutamente perdute ed irrecuperabili per la società. Questa è la prova che il nostro Dio è potente, è il Dio dei miracoli, ma non miracoli fasulli o inutili, ma miracoli reali che liberano dai vizi e dalle abitudini sbagliate che avevamo in passato. Questa potenza Dio può esprimerla perché Egli non cambia. È lo stesso ieri, oggi ed in eterno. Siete disposti a credere ed accettare questa verità nella vostra vita? Facciamo ora una piccola interruzione musicale.

Amici carissimi, tutto quello che abbiamo detto è possibile perché Gesù Cristo è nella sua persona la suprema manifestazione della grazia di Dio. Sta scritto: la grazia di Dio salvifica per tutti gli uomini si è manifestata e ci insegna a rinunziare all'impietà, alle passioni mondane, per vivere in questo mondo moderatamente, giustamente e in modo santo. Tramite la grazia di Dio che è Gesù Cristo, noi uomini possiamo ricevere il perdono. Questo vuol dire ottenere la riconciliazione con Dio. Il nostro peccato viene completamente cancellato perché Gesù Cristo ha preso su di sé i nostri peccati e le nostre iniquità. Con questo carico egli è stato castigato da Dio al nostro posto, e questa è la ragione per cui Gesù Cristo è morto inchiodato su di una croce. Inoltre, bisogna aggiungere che la grazia di Dio, nella persona di Gesù Cristo, è anche una grazia che provvede a tutte le nostre necessità, che ci fornisce la forza necessaria per piacere a Dio. Quando guardiamo alle nostre misere forze, ci rendiamo conto di quanto possiamo essere incostanti ed incoerenti, ed allora abbiamo bisogno che giorno dopo giorno il Signore, tramite lo Spirito Santo, ci fornisca tutto quello di cui abbiamo di bisogno. Così, ogni giorno, nell'iniziarlo, possiamo rivolgere la nostra preghiera a colui che può tutto, per poter contare su di Lui. Ed ancora, tramite la grazia di Dio, siamo preservati, cioè protetti dal male, protetti dagli attacchi di Satana. Non è che ne saremo esenti, ma il Signore tramite la sua parola ci fornirà i mezzi per respingere questi attacchi e poter dire, come ha fatto Gesù stesso, sta scritto. Tramite la parola di Dio ci viene pure fornita la completa armatura per poter resistere di fronte agli attacchi del nemico. Possiamo quindi essere certi che se riceviamo la grazia di Dio, essa ci preserverà fino al giorno del nostro ritorno a casa e non ci abbandonerà. Questa certezza è in grado di inondare il nostro cuore di pace e di riconoscenza. Celebriamo quindi la grazia di Dio, perché questo sarà il tema del nostro canto e della nostra riflessione per l'eternità. Adesso leggiamo il brano del libro dell'Esodo che mediteremo insieme. Mosè ed Aaron fecero così, fecero come il Signore aveva loro ordinato. Ora Mosè aveva 80 anni e Aaron 83 quando parlarono al Faraone. Le poche parole che abbiamo letto hanno un tono più positivo di altri brani che abbiamo letto in precedenza, perché questa volta, dopo tante obiezioni, Mosè sembra aver capito quale debba essere il suo comportamento davanti a Dio e si sottomette alla sua chiamata. In questa maniera ci offre l'esempio di un comportamento coerente. Come sappiamo, nell'economia di Dio coloro che hanno delle responsabilità devono essere i primi ad insegnare attraverso l'esempio, così che gli altri possano avere un modello di comportamento. Per esempio, l'apostolo Paolo scrive al suo collaboratore Timoteo: nessuno disprezzi la tua giovane età, ma sii di esempio ai credenti nel parlare, nel comportamento, nell'amore, nella fede, nella purezza. Allo stesso modo l'apostolo Pietro scrive: pascete il gregge di Dio che è tra di voi, sorvegliandolo non per obbligo ma volonterosamente secondo Dio, non per vile guadagno ma di buon animo, come esempi del gregge. Vedete che ritorna sempre il concetto di esempio. Questo ci mostra che siamo di fronte ad una parola altamente impegnativa. A volte ci lamentiamo perché le persone vicine a noi, sulle quali abbiamo una certa influenza, non si adeguano alla volontà e ai precetti di Dio. Perché questo avviene? Perché forse noi stessi non siamo coerenti,
cioè non siamo obbedienti e non mettiamo in pratica la volontà di Dio che conosciamo. Quindi la prima cosa nella quale dobbiamo impegnarci è la sottomissione e l'ubbidienza agli ordini di Dio, anche perché la disubbidienza non cambia il corso delle cose, ma ci fa solo ritardare nella nostra crescita e maturità. Dio non cambierà mai i suoi progetti solo perché non piacciono a noi. Egli va avanti, e se noi ci facciamo coinvolgere, sarà una benedizione unica. Avete ascoltato il programma Tu per Tu con la Bibbia. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi invitiamo a scriverci. Tutti quelli che lo faranno riceveranno gratuitamente la pubblicazione che abbiamo preparato per voi. La benedizione del Signore sia con tutti noi.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: Radio Evangelo Piemonte.
3: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
4: Vangelo di San Luca, capitolo quindicesimo. Or tutti i pubblicani e i peccatori s'accostavano a lui per udirlo, e così i farisei come gli scribi mormoravano dicendo: «Costui accoglie i peccatori e mangia con loro». Ed egli disse loro questa parabola: «Chi è l'uomo fra voi che, avendo 100 pecore, se ne perde una, non lasci le 99 nel deserto e non vada dietro la perduta finché non l'abbia ritrovata? E ritrovatala, tutto allegro se la mette sulle spalle, e giunto a casa chiama assieme gli amici e i vicini e dice loro: «Rallegratevi meco, perché ho ritrovato la mia pecora che era perduta». Io vi dico che così vi sarà in cielo più allegrezza per un solo peccatore che si ravvede che per 99 giusti, i quali non han bisogno di ravvedimento. Ovvero, qual è la donna che, avendo 10 dramme, se ne perde una, non accenda un lume, non spazzi la casa e non cerchi con cura finché non l'abbia ritrovata? E quando l'ha ritrovata chiama assieme le amiche e le vicine dicendo: «Rallegratevi meco, perché ho ritrovato la dramma che avevo perduta». Così vi dico, vi allegrezza dinanzi agli angeli di Dio per un solo peccatore che si ravvede. Disse ancora: un uomo aveva 2 figliuoli, e il più giovane di loro disse al padre: «Padre, dammi la parte dei beni che mi tocca». Ed egli spartì fra loro i beni. E di lì a poco il figliuolo se ne partì per un paese lontano, e qui vi dissipò la sua sostanza, vivendo dissolutamente. E quando ebbe speso ogni cosa, una gran carestia sopravvenne in quel paese, sicché egli cominciò ad esserne bisogno. E andò e si mise con uno degli abitanti di quel paese, il quale lo mandò nei suoi campi a pasturare i porci. Ed egli avrebbe bramato a empirsi il corpo dei baccelli che i porci mangiavano, ma nessuno gliene dava. Ma rientrato in sé disse: «Quanti servi di mio padre hanno pane in abbondanza, e io qui mi muoio di fame. Io mi leverò e me ne andrò da mio padre e gli dirò: «Padre, ho peccato contro il cielo e contro te. Non son più degno d'essere chiamato tuo figliolo, trattami come uno dei tuoi servi». Egli dunque si levò e venne a suo padre, ma mentre egli era ancora lontano, suo padre lo vide e fu mosso a compassione e corse e gli si gettò al collo e lo baciò e lo ribaciò. E il figliuolo gli disse: «Padre, ho peccato contro il cielo e contro te, non son più degno d'essere chiamato tuo figliuolo». Ma il padre disse ai suoi servitori: «Presto, portate qua la veste più bella e rivestitelo, e mettetegli un anello al dito e dei calzari ai piedi, e menate fuori il vitello ingrassato, ammazzatelo e mangiamo e rallegriamoci, perché questo mio figliuolo che era morto ed è tornato a vita, era perduto ed è stato ritrovato». E si misero a far gran festa. Ora il figliuolo maggiore era a campi, e come tornando fu vicino alla casa, udì la musica e le danze, e chiamato a sé uno dei servitori gli domandò che cosa ciò volesse dire, e quello gli disse: «È giunto tuo fratello, e tuo padre ha ammazzato il vitello ingrassato perché l'ha riavuto sano e salvo». Ma egli si adirò e non volle entrare, onde suo padre uscì fuori e lo pregava d'entrare. Ma egli rispondendo disse al padre: «Ecco, da tanti anni ti servo e non ho mai trasgredito un tuo comandamento. A me però non hai mai dato neppure un capretto da far festa con i miei amici. Ma quando è venuto questo tuo figliuolo che ha divorato i tuoi beni con le meretrici, tu hai ammazzato per lui il vitello ingrassato». E il padre gli disse: «Figliuolo, tu sei sempre meco, ed ogni cosa mia è tua. Ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato a vita, era perduto ed è stato ritrovato».
3: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.
2: Allora, Daniele capitolo 12, come titolo ho messo risorgere. E per iniziare, andiamo all'ultimo versetto di capitolo 12. Iniziamo dalla fine. Daniele abbiamo visto in questo libro suo, 12 capitoli, abbiamo coperto un 73 anni più o meno di storia. Daniele era un ragazzo, magari 15 anni più o meno, si presume, non si sa di preciso, e ha trascorso 70 anni, tutta la sua vita, in paese straniero, in esilio. E lui verso la fine ha realizzato la tempistica leggendo dal profeta Geremia gli anni che dovevano passare in esilio. Si mise a pregare in Daniele 9, nel primo anno di Dario, e adesso nel terzo anno di Ciro Dario, diciamo, lui di nuovo in Daniele 10 ebbe una visitazione e una comunicazione profetica da questa presenza angelica. Tre capitoli, ma siamo sempre lì in Daniele 10, 11, 12, e lo stesso momento alla fine della vita di Daniele, 87 anni. Abbiamo visto Daniele in questo capitolo 10 iniziare con il cordoglio, la tristezza, e non sappiamo perché, abbiamo parlato dei vari motivi possibili. E Daniele iniziò in cordoglio, e qui, alla fine dei tre capitoli, finisce nella fermezza, nella forza, incoraggiato da Dio stesso tramite questa presenza angelica. E Daniele sperava magari di sentire buone notizie, che l'esilio è finito, i 70 anni di sofferenza, diciamo, sono terminati. E invece di sentire che da ora in poi tutto andrà a buon fine, Daniele sente in capitolo 9 che 70 settimane sono determinate per il tuo popolo e per la tua santa città. Abbiamo visto questi 490 anni di storia a venire di sofferenza, e avrà il suo culmine in questa ultima settimana di Daniele. Abbiamo visto in Daniele 9 la separazione dei 69 settimane e l'ultima settimana, con un periodo lunghissimo di distacco, perché alla chiusura di Israele nell'anno 70 sotto il generale Tito, alla recente storia la nazione non esisteva, e la parola profetica riguardante questo popolo aveva questo distacco. E Daniele, invece di essere incoraggiato che tutto andrà bene, è incoraggiato ma riceve la notizia che c'è tanta sofferenza ancora a venire. Ma guardate, l'ultimo versetto di capitolo 12. Daniele sta per terminare il suo corso, il suo percorso di vita, di ministero, e quest'angelo, questa presenza angelica, forse Gesù, forse un angelo, disse a Daniele, versetto 13, ma tu va pure alla tua fine, ti riposerai e poi ti rialzerai per ricevere la tua parte di eredità alla fine dei giorni. E quindi Daniele cerca una parola di incoraggiamento e l'angelo dice a Daniele, stai per morire. Che notizia, no? Ma sinceramente, chiesa, non c'è parola più incoraggiante per tutti noi che la parola risorgere, risurrezione, eternità con Dio, nuovi corpi, un nuovo nome, un'eredità, un patrimonio che riceveremo, una corona ci aspetta, una vita eterna veramente c'è. Daniele, so che tu volevi sentire, guardi, 70 anni compiuti, torni a Gerusalemme, non ci saranno mai dei problemi per te né per il tuo popolo. Tutto andrà bene. Non so se avete mai sentito qualcuno predicare, accetti Gesù nella tua vita e vedrai tutto andrà bene. Da ora in poi vedrai solo i tuoi sogni adempiersi e tutto andrà. Daniele in questi tre capitoli ha sentito tutt'altro che andrà bene. Vedrai. E ora lui sente la notizia che deve andare a morire. Però a me piace il linguaggio cristiano riguardo alla morte. Ti riposerai. Entrerai nel riposo di Dio. Girate con me in Primo Tessalonicesi, capitolo 4. Paolo che parla riguardo alla morte di alcuni cristiani. A Tessalonica Paolo rimase 3 settimane. La pianta della chiesa dopo 3 settimane se ne andò. E poi dopo qualche giorno ha scritto questa lettera a questi nuovi credenti. Però alcuni fratelli rimasero con qualche domanda teologica, ma allora quelli che sono morti in Cristo, cosa succede? E Paolo mette chiarezza a nuovi credenti riguardo all'escatologia, le cose degli ultimi tempi. E Paolo in 1 Tessalonicesi 4:13 scrisse, ora fratelli, non vogliamo che siate nell'ignoranza riguardo a quelli che dormono, affinché non siate contristati come gli altri che non hanno speranza. Per quanto difficile la vita a volte può essere, o anche la morte stessa, la speranza per Daniele da questa presenza angelica e l'incoraggiamento di Paolo ai Tessalonicesi è: c'è una vita eterna per coloro che dormono. Per il cristiano la morte non è altro che un dormire. Questo corpo sarà sepolto, ma la nostra anima sarà in presenza di Dio, aspettando questa risurrezione, la prima risurrezione. Coloro che dormono in Cristo, c'è una speranza per queste persone. Abbiamo un lutto nella vita, a volte come Daniele, in Daniele 10 c'è un po' di cordoglio che arriva. Ma Paolo dice che il nostro cordoglio deve essere accompagnato di una concreta speranza di una vita eterna, altre cose in arrivo. Tutto quello che bramiamo non è qui in terra, in questa vita. E chi cerca di vivere senza Cristo è tutto qui. Ma noi che abbiamo creduto in Gesù, per quanto bello a volte la vita può essere qui, la nostra vera speranza non è qui. Paolo dice affinché non siate contristati come gli altri che non hanno speranza. Infatti, guardate, versetto 14, se crediamo che Gesù è morto ed è risuscitato, crediamo pure che Dio condurrà con lui, per mezzo di Gesù, quelli che si sono addormentati. Ora, vi diciamo questo per parole del Signore, noi viventi che saremo rimasti fino alla venuta del Signore, non precederemo coloro che si sono addormentati. Magari Paolo anche pensando a Daniele, Abramo, tutti quelli che furono prima di noi. Paolo che viveva con una vera aspettativa del venuto di Gesù. Noi che saremo rimasti. Paolo, credo che lui si vedeva vivo al ritorno di Gesù. Noi dice coloro che saranno vivi, noi che saremo rimasti, perché ogni generazione è possibile che Gesù torni per portarci con sé e poi per stabilire il suo regno in terra. Torniamo in Daniele capitolo 11. Daniele trova incoraggiamento nel fatto che riposerà e poi sarà rialzato. C'è il risorgere, la risurrezione in arrivo per tutti noi. Questa dovrebbe essere la parola più incoraggiante che potremo mai trovare nella Bibbia. Chiesa non finisce qui. Versetto 35 di Daniele 11. Perché abbiamo visto questo batti e becco tra il re del nord e il re del sud. Tra i quattro generali di Alessandro Magno, profetizzato, poi le profezie di due generali, due regni, il regno Seleucide, nord di Israele, il regno Tolomeico dall'Egitto, sud di Israele, il re del nord e il re del sud in corrispondenza al territorio di Israele. C'era questo batti e becco tra questi due re, con il culmine, abbiamo visto, con Antioco IV Epifane del regno del nord, un 160 anni avanti Cristo. Poco prima della nascita di Gesù, c'era questa figura, Antioco IV, che era un'immagine profetica, diciamo, di un altro re in arrivo. E dal versetto 36 al 45 di capitolo 11, spesso è visto come un salto in avanti nel calendario profetico di Dio. Ed è spesso qualcosa che succede quando leggiamo le profezie, perché i profeti vedevano a lungo andare cose riguardanti, come abbiamo visto in capitolo 9, Daniele, il tuo popolo e la tua santa città. E qui non è diverso, c'è un salto qui, come abbiamo visto in Daniele 9, dei 69 settimane e l'ultima settimana, 7 anni, con un grande stacco in mezzo. C'è anche qui uno stacco tra versetto 35 e 36. E prima di considerare questo re in arrivo per l'ultima volta, voglio incoraggiarvi di girare in Isaia 61 con me, giusto per capire che Gesù stesso vedeva dei stacchi profetici tra un momento adempiuto e altre cose ancora in arrivo. Conosciamo la storia, no? Gesù iniziò il suo ministero nella città di... il primo discorso di Gesù, città di Nazareth. Dopo il suo battesimo da Giovanni Battista a Nazareth, lui si presentò in sinagoga e passavano a lui la rotola di Isaia. Luca capitolo 4, da 17 a 21, c'è il reso conto del momento. Passando a Gesù la rotola di Isaia, Gesù aprì la rotola e trovò la parte dove c'è scritto, da Isaia 61, versetto 1 e una parte dal versetto 2. Gesù prese la rotola di Isaia e legge Isaia 61, 1, lo Spirito del Signore, l'Eterno, è su di me, perché l'Eterno mi ha unto per recare buone novelle agli uomini. Mi ha inviato a fasciare quelli dal cuore rotto e proclamare la libertà a quelli in cattività, l'apertura del carcere ai prigionieri, a proclamare l'anno di grazia dell'Eterno. E lì, in Luca 4, leggiamo che Gesù si fermò e riconsegnò la rotola e poi si siede. E lui dice, in questo giorno questa è stata adempiuta alle vostre orecchie. Gesù si interrompe nella lettura. Lui si fermò in questo proclamare l'anno di grazia dell'Eterno e non prosegue nella prossima parte. Perché se noi dovessimo continuare in versetto 2, cosa c'è scritto? È il giorno di vendetta del nostro Dio per consolare tutti quelli che fanno cordoglio, per stabilire di dare a quelli che fanno cordoglio in Sion una diadema invece della cenere, l'olio della gioia invece di lutto, il manto della lode invece di uno spirito abbattuto, affinché siano chiamati querci di giustizia, la piantagione dell'Eterno, perché egli sia glorificato. E il resto di Isaia 61 è linguaggio del millennio, è linguaggio del regno di Gesù in terra non ancora adempiuta. Gesù stesso all'inizio del suo ministero, leggendo Isaia 61, si fermò a metà profezia, perché i profeti videro da lontano vari avvenimenti storici, ma non è spesso espresso quanto tempo fra i momenti. Gesù stesso realizza questo nella sua prima venuta, versetto 1 e la metà di versetto 2. Nella seconda venuta di Gesù, altro.

versetto 1 di capitolo 12. In quel tempo sarà un tempo di angoscia. Poi, capitolo 12, versetto 9, Daniele, queste parole sono nascoste, sigillate, fino al tempo della fine. In questa chiusura del momento di Daniele, stiamo parlando del tempo della fine, quell'ultima settimana di Daniele, da capitolo 9. E con questo guardiamo Daniele 11, 35, e di quei saggi alcuni cadranno per essere affinati, purificati, resi candidi fino al tempo della fine. Perché questo non avverrà che al tempo stabilito. Questa era la chiusura di quel momento della ribellione dei Maccabei contro i greci, contro Antioco IV Epifane. Questi che soffrivano, ma erano stati utilizzati da Dio ad un futuro momento per Daniele, ancora per noi storia. E versetto 36 diventa il futuro. Quindi il re agirà come vuole. Antioco sì, però c'è un altro che lui prefigura. Il re agirà come vuole. Si innalzerà, si magnificherà al di sopra di ogni Dio. E proferirà cose sorprendenti contro il Dio degli dei. Questo anticristo prefigurato in Antioco IV Epifane, in un futuro momento sarà come lui ma diverso, ancora più forte, come dolli di parto. Ci sarà questo culmine di un re in arrivo, Paolo ai Tessalonicesi ne parla, che in un futuro momento l'anticristo si siederà nel Tempio e si autoproclamerà Dio stesso, come Antioco IV fece. Prospererà finché l'indignazione sia completata, perché ciò che è decretato si compierà. I piani di Dio sussisteranno. Certe cose Dio non ha disegnato. Certe cose li disegni tu. Certe cose sono avvenimenti naturali di una terra decaduta, magari i terremoti recenti che abbiamo visto. Perché Dio faccia mai? Certe cose succedono. Però nel calendario di Dio certe cose sono decretate e i suoi disegni sussisteranno. Versetto 37, egli, parlando dell'anticristo in arrivo, non avrà riguardo al Dio dei suoi padri. Alcuni presumono che i padri dell'Antico Testamento, alcuni dicono forse sarà un uomo provenienza ebraica, non è chiaro. Alcuni suppongono che l'anticristo avrà un appoggio islamico, avrà una discendenza di quei padri. Anche perché certe cose che leggiamo riguardo l'anticristo in Apocalisse riguardo la decapitazione di chi non prende il marchio della bestia, per esempio, magari seguirebbe un'interpretazione possibilmente islamica. Però lui ad un certo punto non avrà più riguardo al Dio dei suoi padri, né al desiderio delle donne. Non è chiaro se è un uomo celibe, che non è talmente focalizzato sulla sua missione, o può essere le correnti sempre più normali, diciamo, del nostro momento. Magari lui sarà un omosessuale, non è chiaro. Ma qui quest'uomo non avrà desiderio delle donne, non avrà riguardo ad alcun Dio, perché si magnificherà al di sopra di tutti. Infatti abbiamo visto alla fine di Daniele 9 che quest'uomo in arrivo farà un patto con molti per una settimana, per 7 anni. E alla metà della settimana lui interromperà questo patto, questo accordo, e lui si siederà nel Tempio e lui si autoproclamerà Dio. Daniele 9, qui Daniele 11, 37. Lui si magnificherà al di sopra di tutti. E versetto 38, ma al loro posto egli onorerà il Dio delle fortezze e onorerà con oro, argento, pietre preziose e cose piacevoli un Dio che i suoi padri non conobbero. Quindi i suoi padri chi? Quale provenienza storica?

0: Non è chiaro, però lui non avrà più onore per il Dio dei suoi padri. Magari all'inizio l'anticristo convincerà il mondo usando la religione. Apocalisse descrive la donna che cavalca la bestia. La bestia, l'anticristo, si usa di questa donna religiosa affinché salga al potere, e una volta che ha conquistato il potere del mondo, lui non avrà più bisogno del Dio dei suoi padri, perché lui poi sarà l'incorporazione della sua divinità, Satana. Versetto 39, egli agirà contro le fortezze più fortificate. Con l'aiuto di un Dio straniero ricolmerà di gloria quelli che egli riconoscerà e li farà dominare su molti e darà loro terre in ricompensa. Abbiamo visto in Daniele 8 con l'immagine delle quattro bestie, quel sorgere del futuro momento con le 10 corna che divennero 7, questo piccolo corno, l'anticristo che verrà, lui farà un patto magari con 10 re che diventano 7. Ed è interessante, magari ti darò dei terreni da governare se tu sarai fedele a me. Magari con certi accordi di pace, ok, tagliamo il territorio così e tu sarai re su quella zona. Li farà dominare su molti e darà loro terre in ricompensa. E poi arriva la fine di questo re in arrivo. L'anticristo appena raggiunge l'apice della sua leadership. Versetto 40, al tempo della fine, il re del sud si scontrerà con lui, il re del nord verrà contro di lui, come un turbine con cari cavalieri e con molte navi. Penetrerà nei paesi, li inonderà e passerà oltre. E versetto 41, entrerà pure nel paese glorioso, e molti saranno abbattuti, ma questi scamperanno dalle sue mani. Edom, Moab e gran parte dei figli di Ammon. Queste zone di Edom, Moab e Ammon sono nella presente Giordania, ok? Est del fiume Giordano. E questi paesi, ora nella Giordania di oggi, saranno salvati. L'anticristo entrerà nel paese glorioso e cercherà di stabilire il suo dominio. Apocalisse 12 potete leggere a casa, ma ad un certo punto i figli della donna, diciamo di Israele, fuggiranno nel deserto. Alcuni presumono nella Giordania. In questa zona dove l'anticristo non avrà potere, non conquisterà quelle zone della Giordania. Alcuni presumono, Apocalisse 12, in una fortezza, magari la vecchia Petra, una fortezza in alto, insicura nella Giordania. Però l'anticristo non avrà dominio su tutta la terra, ma solo una bella parte magari dell'Occidente. E versetto 42, egli stenderà la mano anche su diversi paesi e il paese di Egitto non scamperà. Mi dispiace Egitto. 43, si impadronirà dei tesori d'oro e d'argento e di tutte le cose preziose dell'Egitto. I libici e gli etiopi saranno al suo seguito. E quindi c'è questa confederazione dell'anticristo con 10 re che divennero 7. E lui sta cercando di stabilire il suo dominio, però non è re di tutta la terra. Perché 44 c'è scritto, notizie dall'est e dal nord lo turberanno. Perciò partirà con grande furore per distruggere e votare lo sterminio molti. Apocalisse 16, 12, poi il sesto angelo versò la sua coppa sul gran fiume Eufrate e le sue acque si prosciugarono perché fosse preparata la via ai re che vengono dall'Oriente. Se sono i 200 milioni da capitolo 9 di Apocalisse, no, non è chiaro, ma Apocalisse 16 ci dice che ci sarà un grande momento di battaglia, il grande Armageddon. I re della terra si uniranno lì nel nord di Israele, nella pianura di Jezreel, Armageddon. E magari questo Daniele 11:44, la notizia dall'est è questi re in arrivo dall'Oriente, che vengono per fare battaglia contro di lui. Questo anticristo, notizie dall'est e dal nord, lo turberanno, Daniele 11:44. Perciò partirà con grande furore per distruggere e votare lo sterminio molti. E, 45, pianterà le tende del suo palazzo fra i mari, il glorioso Monte Santo. I mari qui si pensano, no? Il mare Mediterraneo e il mar Morto, e in mezzo c'è il glorioso Monte Santo, Monte Sion, Gerusalemme. Poi giungerà la sua fine e nessuno li verrà in aiuto. Se potete aprire con me in Apocalisse 19, questa grande battaglia è preparata. Capitolo 16, il fiume Eufrate si prosciugherà e i re dell'Oriente arrivano. E c'è questo grande momento di Armageddon, la battaglia è pronta. E proprio lì, quando il tempo di angoscia di Giacobbe è completato, i 490 anni di sofferenza, di castigo, di angoscia di Giacobbe, come leggeremo a breve da Geremia, qualcosa succederà e l'anticristo sarà giudicato. All'improvviso c'è questa frase, Daniele 11:45, poi giungerà la sua fine e nessuno li verrà in aiuto. Guardate come da Daniele 11:45, Apocalisse 19:11. Credo in questo momento storico dei re in arrivo, Armageddon, l'anticristo, poi Apocalisse 19:11, vidi il cielo aperto ed ecco un cavallo bianco e colui che lo cavalcava si chiamava il fedele e il verace ed egli giudica e guerreggia con giustizia. I suoi occhi erano come una fiamma di fuoco e sul suo capo vi erano molti diademi e aveva un nome scritto che nessuno conosce se non lui. Ed era vestito di una veste intrinsa nel sangue e il suo nome si chiama la parola di Dio. Poi versetto 14, e gli eserciti che sono nel cielo lo seguivano su cavalli bianchi vestiti di lino finissimo, bianco e puro. Alcuni credono che è soltanto la presenza angelica, io credo che gli angeli insieme alla Chiesa. Torneremo con Gesù per stabilire il suo regno in terra. Il versetto 15, e dalla sua bocca usciva una spada acuta per colpire con essa le nazioni. Ed egli le governerà con una verga di ferro. Ed egli pingerà il tino del vino dell'indignazione e dell'ira di Dio Onnipotente. E sulla sua veste e sulla coscia portava scritto un nome, il Re dei Re, il Signore dei Signori. E più avanti, versetto 19, e vidi la bestia, questa frase, un altro nome per l'anticristo, vidi la bestia e i re della terra con i loro eserciti radunati per far guerra. L'anticristo verso la fine del suo breve regno sentirà di quel rumore di guerra dal nord e dall'oriente e sono lì presenti, pronti per fare guerra. Magari Israele ha già perso controllo del territorio. Apocalisse 12, furono mandati nel deserto in un luogo preparato per loro. E le nazioni hanno fatto fuori il paese, diciamo, e sono pronti a fare guerra uno contro l'altro. In questo tempo dell'angoscia di Giacobbe, Israele nella situazione presente non riuscirà, la nazione cadrà, I re dall'Oriente arriveranno, il re del Nord arriverà, l'Anticristo sarà lì, le navi, tutto sarà lì, Israele schiacciato, e Armageddon, e poi quando ogni speranza sembrava persa, per il popolo di Daniele e la sua santa città hanno perso, Gesù arriva. Versetto 19, vidi la bestia e il re della terra con i loro eserciti radunati per far guerra contro colui che cavalcava il cavallo e contro il suo esercito. L'orgoglio dell'uomo e delle nazioni in quel momento di pensare di fare guerra contro Dio stesso con i loro missili, razzi, bombe nucleari. Cioè io immagino che magari una bomba nucleare tattica che vedono Gesù e lanciano un missile verso Gesù. Cercano di fare guerra contro Gesù e il suo esercito celeste, ma non riescono ad abbattere Dio. Meno male. Versetto 20, ma la bestia fu presa e con lei il falso profeta che aveva fatto i segni davanti ad essa, con i quali aveva sedotto quelli che avevano ricevuto il marchio della bestia e quelli che avevano adorato la sua immagine, pensando al nostro momento presente di IA, intelligenza artificiale, chissà se in un futuro momento questa immagine della bestia alla quale il falso profeta darà vita non sia parte, questo anticristo, falso profeta e l'immagine che il mondo adorava. Quindi la bestia e la falso profeta insieme, il quale aveva sedotto quelli che avevano ricevuto il marchio della bestia e quelli che avevano adorato la sua immagine. Questi due furono gettati vivi nello stagno di fuoco che arde con zolfo. E il resto fu ucciso con la spada che usciva dalla bocca di colui che cavalcava il cavallo. E tutti gli uccelli si saziarono delle loro carni. Coloro che cercano di fare guerra contro Dio saranno giustiziati. Tornando in Daniele 11, siamo arrivati a questo punto della fine di Apocalisse 19, l'anticristo sarà giudicato, finalmente Gesù arriva. Il suo regno arriva, prima o poi verrà, e non vedo l'ora che quella pietra tagliata senza mani d'uomo, Daniele 2, arrivi per spazzare via ogni regno umano. La statua di Nebuchadnezzar finalmente non c'è più. E quella pietra dal cielo divenne una monte per mille anni, un regno che non avrà mai più fine. E Daniele 12:1, in quel tempo sorgerà l'arcangelo Michele, la sagra di San Michele, no? In quel tempo sorgerà Michele, il gran principe, arcangelo Michele, il difensore dei figli del tuo popolo, Daniele. È interessante che Gabriele venne in soccorso di Daniele facendo pausa con una battaglia contro il re della Persia, il principe della Persia. Ci sono demoni che cercano di influenzare la politica mondiale, che sussurrano negli orecchi di chi sono i governatori del mondo. E a volte succedono delle cose che noi non capiamo. Però è anche bello che ci sono angeli di Dio che vengono in soccorso a delle nazioni. La presenza angelica all'inizio di capitolo 11 aveva detto a Daniele, nel primo anno di Dario io sostenevo Dario e lo difendevo. C'è una grande battaglia spirituale tra gli angeli di Dio e gli angeli decaduti, i demoni, seguaci di Satana. Siamo riconoscenti che c'è tuttora una guerra spirituale per la tua, per la mia, per le nostre anime? Se tu non sei un cristiano ancora, Satana non ha obiettivo più grande che rimanere il tuo principe, il tuo leader, diciamo, di sussurrare nel tuo orecchio e di tenerti lontano dalla salvezza che c'è in Gesù. Da cristiano Satana vorrebbe rovinare la nostra testimonianza. Meno male abbiamo angeli di Dio che ci difendono. Ebrei capitolo 1 versetto 14 c'è scritto che ci sono angeli che ministrano, che servono a noi eredi della salvezza. Daniele ha un'eredità in arrivo, sorgerà alla fine dei tempi e riceverà la sua eredità. Per quanto ci siano demoni che ci attaccano, io sono grandemente incoraggiato che ci sono angeli di Dio che ci difendono e che ci servono. Ebrei 1:14. Evidentemente, Michael, l'angelo, l'arcangelo Michele, è il difensore di Israele, il popolo di Daniele. E ci sarà un tempo di angoscia come non c'era mai stato da quando esistono le nazioni fino a quel tempo. Daniele iniziò nel cordoglio, capitolo 10, pregando, cercando la faccia di Dio per 3 settimane. Signore, sono confuso. Signore, sono angosciato. Dammi una parola positiva di incoraggiamento. E arriva la parola più forte e difficile. Daniele, per quanto difficile è stata l'invasione 70 anni fa di Nebuchadnezzar e hai visto parenti tuoi uccisi e la città arsa e il tempio distrutto, Daniele, non è niente in paragone a ciò che arriverà nell'ultima settimana decretata per il tuo popolo e per la tua santa città. Sta arrivando un momento di angoscia come mai prima, Daniele. Preparati. Scrivi queste cose per il futuro. Un tempo di angoscia come non c'era mai stato da quando esistono le nazioni fino a quel tempo. Girate come in Geremia 30, c'è un altro momento dove lo stesso linguaggio di angoscia viene utilizzato e tanti commentatori biblici interpretano questo tempo di angoscia per Giacobbe una frase per quell'ultima settimana, il periodo di 7 anni. Non è un tempo per la Chiesa, ma è un ultimo momento di giudizio per i figli genetici di Abramo. Abramo, Isacco e Giacobbe. Giacobbe fu chiamato poi Israele. 490 anni stabiliti per il tuo popolo, 490 anni di difficoltà, Daniele. Ma ciò che avverrà dal suo momento, nel 530 qualcosa, dimentico adesso la data, fino alla venuta di Gesù per la prima volta erano più di 400 anni di difficoltà, 483 anni di difficoltà. Ma poi ci sarà quest'ultimo periodo di 7 anni che saranno ancora più difficili per il tuo popolo. E Geremia 30, dal versetto 7, c'è scritto: ahimè, perché quel giorno è grande, non ve ne fu mai alcuno simile. Linguaggio simile a quello che abbiamo letto qui in Daniele 12. Sarà un tempo di angoscia per Giacobbe. Chi crede che la Chiesa attraverserà la tribolazione o la grande tribolazione, non sono d'accordo, perché qui è descritto come un tempo di angoscia, di giudizio, di difficoltà per Giacobbe e Israele, non per noi, la Chiesa. Paolo scrisse ai Tessalonicesi che noi non siamo destinati all'ira di Dio. Gesù in croce ha già preso l'ira di Dio su di sé affinché noi possiamo sperimentare la misericordia e la grazia di Dio, la salvezza. È un tempo, sarà un tempo di angoscia per Giacobbe, ma egli ne sarà salvato. In quel giorno avverrà, Geremia 30:8, dice l'Eterno degli eserciti che io spezzerò il suo giogo dal suo collo e romperò i tuoi legami. Gli stranieri non ti faranno più loro schiavo, ma quei di Israele serviranno l'Eterno, il loro Dio, e Davide, loro re. Una frase che parla delle discendenze di Davide, Gesù. Ci sarà un futuro momento che loderanno Gesù. La salvezza si ottiene sempre per aver creduto in Gesù. Questo Davide è il loro re che io susciterò per loro. Geremia 30, versetto 10. Tu dunque, o mio servo Giacobbe, non temere, dice l'Eterno. Non spaventarti, o Israele, perché ecco, io ti salverò dal lontano paese, la tua discendenza dal paese della sua cattività. Giacobbe ritornerà, avrà riposo e starà tranquillo e nessuno più lo spaventerà. Tuttora Israele è sempre spaventato. E Geremia 30, credo, non è stato ancora adempiuta. Un tempo di angoscia per Giacobbe, Geremia 30, versetto 7, tornando in Daniele 12, di nuovo versetto 1, un tempo di angoscia per quella nazione come non c'era mai stato prima. E versetto 2, molti di coloro che dormono nella polvere della terra si risveglieranno. Qui parlando di post-angoscia, Gesù è tornato, Apocalisse 19:11, ha giudicato l'anticristo, la bestia, insieme alla falsa profeta, e poi questa risurrezione. Molti di coloro che dormono nella polvere della terra si risveglieranno, alcuni per vita eterna e altri per vergogna e infamia eterna. Gesù disse la stessa cosa in Matteo 25. Se volete aprire lì velocemente Matteo 25:31, ora quando il figlio dell'uomo verrà nella sua gloria con tutti i santi angeli, allora si siederà sul trono della sua gloria e tutte le genti saranno radunate davanti a lui ed egli separerà gli uni dagli altri come il pastore separa le pecore dai capri e metterà le pecore alla sua destra e i capri alla sinistra. Allora il re dirà a coloro che saranno alla sua destra, venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno che vi è stato preparato sin dalla fondazione del mondo. Gesù sta usando questo linguaggio di Daniele 12 per comunicare la fine dei tempi. Un momento nel quale ogni essere umano sarà risorto, risorgerà alcuni in vita, alcuni in giudizio. E Matteo 25:46, e questi andranno nelle pene eterne e i giusti nella vita eterna. Daniele 12:2, la presenza angelica comunica a Daniele questo futuro momento. Dopo l'ultimo momento di angoscia ci sarà questo giudizio di ogni anima umana. Daniele 12:3 dice: quelli che hanno sapienza risplenderanno come lo splendore del firmamento, e quelli che avranno condotti molti alla giustizia risplenderanno come le stelle per sempre. A me piace sempre immaginare Adamo ed Eva prima della caduta nel peccato come risplendenti di luce della gloria di Dio, e dopo che ebbero mangiato divennero nudi, divennero scoperti, e la gloria è caduta, la gloria è partita. Si resero conto di essere senza la luce di Dio, senza la gloria di Dio. Abbiamo visto una cosa simile con Mosè nell'Esodo, quando ebbe ricevuto la legge su Monte Sinai. Lui, stando nella presenza di Dio, risplendeva della gloria di Dio al tal punto che i figli di Israele videro Mosè risplendente. Radiava la gloria di Dio e metteva un velo affinché il popolo non videro la gloria di Dio che se ne andava. E andava via. Paolo scrisse ai Corinzi che noi ora in Cristo possiamo andare da gloria in gloria e risplendere sempre di più della gloria di Dio, al tal punto che io credo fisicamente, Daniele 12:3, risplenderemo la gloria di Dio nuovamente come magari all'inizio con Adamo ed Eva. Quelli che hanno sapienza risplenderanno come lo splendore del firmamento. In Matteo 17 c'era quel momento della trasfigurazione di Gesù, no? E all'improvviso lui apparve folgorante, risplendente. La gloria di Dio fisicamente risplendeva. Flash di luce. Io voglio avere sapienza e vivere con la prospettiva dell'eternità, la gloria di Dio in arrivo. Amen. Risplendere come le stelle per sempre. Ma tu, Daniele, tieni nascoste queste parole e sigilla il libro fino al tempo della fine. Daniele, io ti ho condiviso tutta la storia umana da ora all'arrivo di Gesù e poi anche quell'ultimo tempo di angoscia, il giudizio dell'anticristo, l'arrivo del gran trono bianco, la seconda risurrezione, il giudizio delle pecore e dei capri, lo stato eterno in gloria con Dio. Daniele, prendi tutte queste parole e tenerle nascoste, sigilla il libro fino al tempo della fine. C'è una cosa bella nel nascondere la parola di Dio nei nostri cuori, di non dire sempre tutto a tutti e di aspettare, di meditare anche le cose che noi non capiamo, ma di sigillare le parole di Dio nei nostri cuori. Versetto 4, molti andranno avanti e indietro e la conoscenza aumenterà. Ci sono diverse traduzioni qui, alcune traduzioni dicono questo libro sigillato, molti la leggeranno avanti e indietro, la studiano, la studieranno. E verso la fine del tempo la conoscenza aumenterà. Interessante, perché Daniele è confuso qui e lui non capisce ciò che sta ricevendo in qualità di parola profetica. Lui non capisce e può essere che l'angelo qui sta dicendo, guarda, sigilla questa cosa, non lo capisci, ma un giorno la gente studierà questa profezia e verso la fine la conoscenza di ciò che ti è stato rivelato sarà compreso. Altri guardano queste cose e dicono, verso la fine del tempo, della storia dell'uomo, alcune traduzioni dicono, molti viaggeranno avanti e indietro sulla terra. Il movimento sulla terra avanti e indietro e la conoscenza aumenterà. Ed è anche interessante che viviamo in un momento storico dove la conoscenza sul pianeta è in crescita, è fortemente in crescita. Se pensiamo nel momento prediluvio, dove tutti quelli prima di Noè vissero per secoli, 300 anni, 400 anni, il cervello dell'uomo fece da data center organico, e se tu volevi una certa conoscenza dovevi solo andare dal bis bis bis bis bis bis bis nonno per capire come lui fece quell'arco, quell'edificio. C'era la conoscenza dell'uomo conservato nel data center biologico del cervello dell'uomo. E dopo che l'uomo visse solo fino a 120 anni, spesso la conoscenza non conservata si perdeva. Ed è interessante che noi viviamo in un tempo storico dove, come nei tempi prediluvio, la conoscenza è in aumento, perché l'informazione non si perde più. Interessante entrambi gli approcci, ma Daniele sigilla queste parole per il tempo della fine. Versetto 5, poi io Daniele guardai, ed ecco altri due in piedi, uno su questa sponda del fiume e l'altro sull'altra sponda del fiume. Daniele in capitolo 10, che era nel cordoglio, andò al fiume per pregare. E in questi tre capitoli lui vede la presenza angelica sopra il fiume e ora si presentano due altri su entrambe le sponde. E versetto 6, uno di essi disse all'uomo vestito di lino che stava sopra le acque del fiume, quando sarà la fine di queste meraviglie? Gli angeli di Dio non sono onniscienti, si comunicano, si parlano, e sembra che un angelo parli ad un altro, quello che stava finora parlando con Daniele, e chiese quando sarà la fine di queste meraviglie. Quindi se tu non capisci la profezia biblica, neanche gli angeli capiscono perfettamente le tempistiche di Dio. Io udì, versetto 7, allora l'uomo vestito di lino che stava sopra le acque del fiume, il quale, alzata la mano destra e la mano sinistra al cielo, giurò per colui che vive in eterno. Giurò nel nome di Dio. Che ciò sarà per un tempo, per dei tempi e per la metà di un tempo. Questo 3 anni e mezzo di Apocalisse forse, no? 1, 2... E un mezzo tempo, 3 anni e mezzo forse sarà. E poi quando la forza del popolo santo, questa presenza angelica sopra le acque, che parla di questo tempo dell'angoscia di Giacobbe, dice che dopo 3 anni e mezzo di grande difficoltà, la metà dei 7 anni magari un po' di pace, la fine, tanta angoscia, questa presenza angelica con le mani alzate dice, quando la forza del popolo santo sarà interamente infranta. Dio profetizza tramite l'angelo dicendo, Israele sarà completamente distrutto. La forza del popolo santo, Israele sarà interamente infranta. Tutte queste cose si compieranno. Noi possiamo avere grande giudizio verso il popolo di Israele perché è un popolo di collo duro. Lo stesso Stefano di Atti 7 dice, voi resistite sempre all'opera dello Spirito Santo, voi che avete ucciso i profeti. È un popolo orgoglioso in se stesso. E Dio farà compiere questi 490 anni stabiliti per il popolo e per la santa città per portarli alla fine del loro orgoglio. Ed è facile per noi giudicare loro per la loro autosufficienza, superbia, orgoglio, che Dio prenderà cura, e senza guardare a noi stessi a volte dire, Signore, dove c'è natura di collo duro nella mia vita? Signore, sto ponendo le mie speranze nelle mie forze o spero in te? Io spero che ognuno di noi presenti abbiamo messo fiducia in Dio e non dipendiamo più sulle nostre stesse forze. Perché Dio è in grado di portarci alla fine delle nostre forze. Perché è offensiva a Dio quando noi diciamo io sono abbastanza bravo, io mi autosalvo, io mi presento, io sono una persona per bene. E Dio dice, no, tu devi avere la mia giustizia, tu devi dipendere dalla mia forza. E l'angelo dice, quando la forza del popolo santo sarà interamente infranta, tutte queste cose si compieranno. Io udì, ma non compresi. 3 anni e mezzo, il popolo, il deserto, il re del nord, i re dell'oriente, non capisco. Daniele 87 anni, ma scrive, nasconde, sigilla, aspetta. Io udì ma non compresi, perciò chiesi, mio Signore, quale sarà la fine di queste cose? Egli rispose, va Daniele, perché queste parole sono nascoste e sigillate fino al tempo della fine. Alla fine Daniele non ha una vera risposta per il suo cordoglio e non ha chiarezza al 100% su tutte le sue domande teologiche, profetiche, storia dell'uomo, la fine di ogni cosa. Lui va verso la morte con delle domande nel cuore. Vai Daniele, perché queste parole sono nascoste e sigillate fino al tempo della fine. Molti saranno purificati, imbiancati e affinati, ma gli empi agiranno empiamente, e nessuno degli empi capirà, ma capiranno i savi. Versetto 11, ora del tempo in cui sarà abolito il sacrificio continuo alla metà della settimana, sarà eretta l'abominazione che causa la desolazione, non Antioco Epifane, ma l'Anticristo in arrivo. Vi saranno 1290 giorni, 3 anni e mezzo più 30 diciamo. Beato chi aspetta e giunge ai 1335. Quindi 3 anni e mezzo più 30 più 45, si pensa che Gesù poi torna, Apocalisse 19, poi c'è un 30 più 45 per stabilire il suo regno intero. E l'angelo dice: beato chi aspetta e giunge ai 1335. Però Daniele, tu va pure alla tua fine. Riposerai, poi ti rialzerai per ricevere la tua parte di eredità alla fine dei giorni. Daniele finisce qui con dei dubbi e con delle domande, come un altro personaggio della Bibbia, Giobbe, che ebbe anche lui tanta inchiarezza, il perché la morte dei suoi figli, la distruzione delle sue proprietà, la guerra in cui lui anche fu angosciato, schiacciato e non capiva. E Giobbe 19:26 mi piace tantissimo: dopo che questa mia pelle sarà distrutta, nella mia carne vedrò Dio. La risurrezione, il fatto che risorgeremo un giorno, deve essere la più grande risposta ad ogni nostra domanda che resta. La speranza della vita eterna che ci aspetta. Studiare le cose degli ultimi tempi è importante, Chiesa, però restano delle domande e dei dubbi. Rimanevano anche per Daniele. Ma forse ancora più importante è di studiare come sarà la tua fine. Daniele ha scritto la visione per la fine dei tempi, ma intanto vai tu alla tua fine. Non preoccuparti fin troppo. Essere un buon studente delle cose bibliche del futuro, sì, però Daniele, vai alla tua fine. Tu devi riposare. Un giorno risorgerai. Chiesa, studiamoci. Come l'Apostolo Paolo che scrisse a Timoteo: studiati di presentare te stesso approvato davanti a Dio, operaio che non ha da vergognarsi, che esponga rettamente la parola della verità. Preghiamo. Padre Celeste, guidaci, aiutaci di avere una comprensione, sì, anche della geopolitica, le nazioni che sorgono, di studiare l'escatologia, perché tu hai rivelato queste cose e le hai fatto sigillare nei tempi di Daniele affinché verso la fine dei tempi la gente leggesse avanti e indietro, affinché la gente avesse più conoscenza riguardo la fine dell'umanità decretata. Padre, aiutaci di comprendere, ma sopra di tutto aiutaci di conoscere noi stessi. Aiutaci di andare verso la nostra fine con la santità tua, Padre. È un conto iniziare bene il cammino, ma è importante finirla bene. Padre, aiutaci di andare da gloria in gloria, di risplendere come le stelle del cielo e di vivere con l'ottica molto più lunga del momento presente, geopolitico, economico, lavoro, case, problemi, matrimonio. Padre, aiutaci di alzare la visione, la vista verso l'eternità con te. Andremo a riposarci, però risorgeremo e staremo con te per sempre. Padre, grazie. Incoraggiaci adesso in chiusura, mentre ti adoriamo. Padre, fai tu applicazione alle nostre vite, nel nome di Gesù. Amen.
1: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
2: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
3: Passo dopo passo.
4: Per mezzo dell'amore servite gli uni gli altri, diceva l'apostolo Paolo scrivendo ai Galati. Oggi nella nostra società amore significa tutto o niente. Il rischio di inflazione nei confronti di questa parola c'è anche per noi. Belle affermazioni, commoventi preghiere, citazioni di passi biblici. La parola amore è così spesso sulle nostre labbra come cristiani, non è vero? Proviamo invece a pensare all'amore come al motore del nostro servizio. Una visita scomoda? Un'offerta di collaborazione che mi costa? La rinuncia a un mio diritto? Lo sforzo arduo per capire l'altro? Il primo passo per rompere la freddezza di un rapporto? L'apertura del portafoglio senza rimpianti? Il perdono dato e ricevuto? La partecipazione sincera a gioie o dolori altrui? Quante forme concrete assume allora la parola amore quando si realizza nel servizio? Così capiamo che servire gli altri è servire Gesù, che ha detto: se uno mi serve, il Padre mio lo onorerà.

Salve amici, eccoci qui anche quest'oggi pronti a considerare un altro episodio dalla vita del maestro, perché sì, l'insegnamento di Gesù è differente da tutti gli altri perché è fatto attraverso episodi della sua vita, a fatti e non a parole. Gesù non dice di far niente se non prima lo ha fatto lui. Oggi si parla di comportamento e noteremo che mentre da una parte Gesù si scaglia contro la gente di chiesa, il clero, i bacchettoni religiosi abituali, egli trova poi invece comunione con i peccatori, con i fuoriusciti, con la gente della strada. Perché? Ascoltate e troverete che la vera religione di Gesù non è religione di chiesa, ma è invece una relazione di Gesù con gente comune, con gente come noi. Ma prima di passare a questi insegnamenti, ascoltiamo assieme uno dei nostri inni.

Ehi, ehi, siete sempre con me? Su, svegli che ora viene il bello. E sapete, amici, corrispondendo con così tanti ascoltatori, mi capita di ricevere le più svariate richieste. Chi richiede francobolli usati, chi cartoline, chi monetine, ultimamente pure biglietti da visita, chi scatole di fiammiferi, eccetera. Tutti sembrano raccogliere qualche cosa. Ora, crederci o no, e passando dal mondano al sublime, pure Gesù venne per raccogliere, per cercare qualche cosa. Luca infatti ce lo dice: il figliuolo dell'uomo è venuto per cercare e salvare ciò che è perito. Come c'è chi cerca e salva o mette da parte francobolli nuovi, altri invece che cercano e salvano francobolli vecchi e usati, così Gesù venne per cercare non anime belle, pure, nuove, perfette, ma è venuto per cercare quelle che hanno peccato, che sono state scartate, che sono state rovinate dal peccato, perché lui le vuole prendere, le vuole redimere, vuole rifarle e poi metterle nella sua collezione, nel suo libro, nella sua casa. Oh, che onore, che privilegio essere nel libro di Gesù. E lo sapete, no, come si chiama? Sì, ha un nome, si chiama il libro dell'agnello. Oh, amici, noi tutti vogliamo essere in quel libro, non è vero? Perché vedete, non è solo un onore, non si tratta solo di onore, ma è l'unica via, l'unico modo di essere salvati. Perché quando il giudizio finale verrà, e verrà presto, Gesù distruggerà questo mondo, scarterà tutti gli uomini. Quelli soli che rimarranno saranno quelli contenuti in quel suo volume. Anime acquistate, anime redente, rigenerate dal suo sangue prezioso. Amici, non vorreste anche voi far parte di tale libro, del libro dell'agnello? Gesù vi sta cercando, vi brama, vi vuole. Oh, datevi a lui. Considerate almeno questo passo, consideratelo oggi. E poi fatelo. Fatelo.

Vogliamo ora aprire le sacre scritture al Vangelo di Matteo, capitolo 23. Vogliamo leggervi questo interessante capitolo, Matteo 23. Allora Gesù parlò alle turbe e ai suoi discepoli dicendo: gli scribi e i farisei seguono sulla cattedra di Mosè. Fate dunque ed osservate tutte le cose che vi diranno, ma non fate secondo le opere loro, perché dicono e non fanno. Difatti legano dei pesi gravi e li mettono sulle spalle della gente, ma loro non li vogliono muovere neppure col dito. Tutte le loro opere le fanno per essere osservati dagli uomini. Difatti allargano le loro filatterie e allungano le frange dei mantelli ed amano i primi posti nei conviti e i primi seggi nelle sinagoghe e i saluti nelle piazze e di essere chiamati dalla gente padre, maestro. Ma voi non vi fate chiamare maestro, perché uno solo è il vostro maestro e voi siete tutti fratelli. E non chiamate alcuno sulla terra vostro padre, perché uno solo è il padre vostro, quello che è nei cieli. E non vi fate chiamare guide, perché una sola è la vostra guida, il Cristo. Ma il maggiore fra voi sia vostro servitore. Chiunque si innalzerà sarà abbassato e chiunque si abbasserà sarà innalzato. Ma guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché serrate il regno dei cieli dinanzi alla gente, perché né vi entrate voi, né lasciate entrare quelli che cercano di entrarci. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché divorate le case delle vedove e fate per apparenza lunghe orazioni, perciò riceverete maggior condanna. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché scorrete mare e terra per fare un proselito e fatto che sia lo rendete figliolo della Geenna il doppio di voi. Guai a voi, guide cieche, che dite: se uno giura per il Tempio non è nulla, ma se giura per l'olio del Tempio resta obbligato. Stolti e ciechi, poiché qual è maggiore, l'oro del Tempio che santifica l'oro? Se uno di voi, dite, giura per l'altare non è nulla, ma se giura per l'offerta che c'è sopra resta obbligato. Ciechi, poiché qual è maggiore, l'offerta o l'altare che santifica l'offerta? Chi dunque giura per l'altare giura per esso e per tutto quel che c'è sopra, e chi giura per il Tempio giura per esso e per colui che l'abita, e chi giura per il cielo giura per il trono di Dio e per colui che vi siede sopra. Guai, guai a voi scribi e farisei ipocriti, perché pagate la decima della mente, dell'aneto e del comino e trascurate le cose più gravi della legge: il giudizio, la misericordia e la fede. Queste sono le cose che bisognava fare senza trascurare le altre. Guide cieche che colate il moscerino e inghiottite il cammello. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché nettate il di fuori del calice e del piatto, mentre dentro sono pieni di rapina, di intemperanza. Fariseo cieco, netta prima il di dentro del calice e del piatto, affinché anche il di fuori diventi netto. Guai, guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché siete simili a sepolcri imbiancati che appaiono belli di fuori, ma di dentro sono pieni d'ossa, di morte e d'ogni immondizia. Così anche voi di fuori apparite giusti alla gente, ma di dentro siete pieni di ipocrisia e di iniquità. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché edificate sepolcri ai profeti ed adornate le tombe dei giusti e dite: oh, se fossimo stati a dire dei nostri padri, non saremmo stati loro complici nello spargere il sangue dei profeti. Tanto voi testimoniate contro voi stessi che siete figlioli di coloro che uccisero i profeti. E voi colmate pure la misura dei vostri padri. Serpenti, razza di vipere, come scamperete al giudizio della Geenna?
Perciò ecco, io vi mando dei profeti e dei savi e degli scribi, di questi alcuni ne ucciderete e metterete in croce, altri ne flagellerete nelle vostre sinagoghe e li perseguiterete di città in città, affinché venga su di voi tutto il sangue giusto sparso da terra, dal sangue del giusto Abele fino al sangue di Zaccaria. Oh Gerusalemme, Gerusalemme che uccidi i profeti e lapidi quelli che ti sono mandati, quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figliuoli come la gallina raccoglie i suoi pulcini sotto le ali, e voi non me l'avete voluto. Ecco, la vostra casa sta per esservi lasciata deserta, poiché io vi dico che d'ora innanzi non mi vedrete più, finché direte benedetto colui che viene nel nome.

eccesso fu riscontrato dalle industrie di cosmetici e di prodotti inerenti l'abbigliamento personale. Queste sono state seguite dalle industrie che manifatturano cibi dietatici o prodotti per il controllo del peso, e sorprendentemente a queste, con incredibile successo, si è unita l'industria della fabbricazione di parrucche, che malgrado il loro costo esorbitante trova la propria produzione in continuo aumento. Ora, noi non abbiamo menzionato queste cose perché abbiamo intenzione di predicare il famoso messaggio dei preti di campagna contro il rossetto, come pure l'abbiamo fatto per assalire questa nuova fase, per spingere il pubblico ad abbellirsi o a cercare di apparire meglio e di vestire più elegantemente. Del resto, essere ben vestiti e coltivare una netta apparenza fisica non credo che sia da condannare, se questo è contenuto nei limiti della modestia e del decoro. Anzi, penso che dovrebbe essere incoraggiato. Ma quello che noi vogliamo oggi farvi notare è che è prima il di dentro che deve essere coltivato, è prima il di dentro che deve essere nettato, adornato, abbellito. Gesù infatti ci dice che se il di dentro è netto, netto pure verrà il di fuori. Del resto, pensate, avete mai notato un vero cristiano che ha il di dentro netto? Non si vede pure questa nettezza, questa supernaturale abbellimento anche dal di fuori? Il versetto che vi abbiamo poco fa letto dalle Sacre Scritture contiene una delle 8 invettive che Gesù scagliò contro i farisei. Gesù, prendendo in essa il paragone del calice che essi secondo la tradizione pulivano e ripulivano esteriormente, gli fa vedere la fallacità della loro religione e condotta. Quando noi oggi usiamo la parola fariseo, l'associamo subito con falsità, ipocrisia e otturazione mentale, ma i farisei erano in sostanza, fra tutti i giudei del tempo di Gesù, i più religiosi. Essi infatti amavano ostentare la loro religiosità vestendo lunghe vesti, facendosi chiamare padre, maestro, osservando al di là delle regole tutti i precetti religiosi, pagando il 10% delle loro entrate alla chiesa, e in più perfino davano un decimo di ciò che il loro orto produceva. Digiunavano spesso e almeno 3 volte al giorno si recavano in chiesa, mai mancavano una cerimonia religiosa, né mai perdevano un'opportunità di far a tutti conoscere la loro religiosità e il loro attaccamento alla legge e ai precetti. Ora, di certo sembra strano che Gesù si adiri contro di loro invece di inveire contro le meretrici, i ladri e i peccatori. Ma Gesù giustamente inveì con tutta la sua indignazione contro di loro perché voleva che essi notassero che la loro religione consisteva di precetti, di cerimonie, funzioni e sacrifici, e dava al di fuori un'apparenza di bontà e di giustizia e di pietà, ma che invece il di dentro e all'anima non recava alcun beneficio. Erano come sepolcri di fuori, belli, nitidi, di marmo bianco, con ornamenti e decorazioni e fiori, ma di dentro pieni di putrefazione e morte. Se questo sistema religioso di funzioni e riti proprio dei farisei fosse scomparso con loro quando le truppe di Tito distrussero la nazione giudaica, noi non avremmo alcun uso per questo particolare passaggio del Vangelo. Ma purtroppo però troviamo che questa religione, questo sistema è continuato attraverso i secoli, ha infettato anche la Chiesa cristiana ed è giunto fino a noi. Ben ricordo quando mi trovavo a Lucca, durante la mia giovinezza, ad un certo commerciante di quella città. Egli era il capo della confraternita della sua parrocchia, lui era quello che quando facevano le processioni portava lo stendardo a piedi scalzi, lui era quello che era sempre alla destra delle autorità ecclesiastiche, lui era la colonna al sostegno della sua chiesa, era additato e portato da tutti come un paragone ed esempio di carità e pietà cristiana. Ma poi, se vi capitava di volgere l'orecchio verso

0: La comunità promiscua della città, se prestavate attenzione ai bollettini, ai sussurri che giungevano dai frequentatori di posti di male affare, allora sentivate che non solo questo santueto, questo portacroci aveva e manteneva amanti, ma che le sue attività in tali luoghi erano tali da farvi arrizzare i capelli in testa. Il di fuori del calice era pulito, brillante, ma il di dentro putrido e ributtante. Sì, o amico in ascolto, questo versetto biblico è tutt'oggi necessario, e siccome il nostro intento è di obbedire la parola di Gesù, noi vogliamo ben esaminarla per meglio capirla e metterla in pratica. Prima il di dentro, dice Gesù, e noi vogliamo vedere come possiamo pulire il di dentro. Tutti sappiamo che siamo peccatori, tutti ammettiamo che il di dentro è sporco, ma come pulirlo? Con le buone opere, con la penitenza, con la mortificazione, i digiuni, con funzioni, cerimonie, riti sacri? Ma dimmi, ascoltatore, non era proprio questo che i farisei facevano? Loro che attendevano al rito della circoncisione, che a 12 anni erano ammessi e confermati nella fede, che digiunavano 3 volte alla settimana, che pregavano spesso in chiesa e nelle piazze. Amico, non fu la loro religione fatta di funzioni, di aspersioni e cerimonie che attirò 8 delle severe invettive di Gesù? Del resto, amico in ascolto, tu, come il resto della maggioranza del nostro popolo, hai fatto tali cose, hai partecipato a tali funzioni, ti sei sentito bene? Sì, lì per lì ti sei sentito edificato, elevato nello spirito, ma per quanto? Per un'ora? Poi sei tornato ad essere quello che sei sempre stato. Quel nettamento che hai fatto non è penetrato nel di dentro. Ti avrà dato, è vero, un'aureola esteriore di santità, ti avrà procurato le lodi del clero, l'ammirazione della gente, ma amico, il tuo di dentro, il tuo cuore è rimasto sempre il medesimo. No, ascoltatore, non è l'adornare il di fuori che fa il di dentro bello. Non sono atti fisici né formule bisbigliate in una lingua incomprensibile che alterano o influenzano l'anima che è spirito. L'acqua, sia pure santa quanto tu vuoi, non lava l'anima, e neppure il fumo dell'incenso né la luce delle candele attenuano la giusta ira divina, né il mangiare il baccalà il venerdì o astenersi da certi cibi. Questo non accresce alcun merito. Amici, l'apostolo Paolo, scoraggiando i primi cristiani nell'osservare tale cose, disse loro: esse hanno sì reputazione di sapienza per quel che è in esse di culto volontario, di umiltà e di austerità nel trattare il corpo, ma non hanno, lui disse, non hanno alcun valore e servono solo a soddisfare la carne. L'esempio che Gesù impiega quando paragona i farisei a sepolcri imbiancati non solo raffigura bene la condizione di quei religiosi, ma pure la nostra. Un sepolcro è bello, ammirevole, ma dentro contiene un cadavere, una cosa morta, e così questo è pure vero di noi. Il nostro corpo sarà vivo, forte, giovane, attraente, pieno di vigore e di forza, ma dentro contiene un'anima che è morta nella disubbidienza, nella ribellione e nel peccato. Benché andiamo in chiesa e ci battiamo il petto, benché reputiamo d'avere una religione, una giustizia più o meno genuina, la nostra anima resta morta in noi. Dio, che guarda al di dentro, ci vede ed è costretto a rigettarci. Oh sì, noi abbiamo bisogno di nettare il di dentro, abbiamo bisogno di fare rinascere quest'anima, di essere riconciliati con Dio, e amico, questo non può essere fatto né con acqua, né con incenso, né con formule o riti, né con digiuni, ma solo può essere fatto da Cristo vivente ed operante in noi. Per nettare il di dentro ci vuole Gesù. per ridar vita a quest'anima che è così morta in noi al punto di non sentire più gli stimoli della coscienza nella voce di Dio che ci esorta a fare una decisione, ci vuole Gesù, Gesù che ci chiami, che ci svegli, che ci dica svegliati e tu che dormi e risorgi dai morti. Sì, Cristo può inondarci di luce e di vita, e quando Cristo è dentro, quando il suo spirito ci possiede, non solo il di dentro viene netto, ma pure il di fuori. Non più invidia, egoismo, avidità per il denaro, non più lo sfrenato desiderio della carne che ci gettava nel fango, non più l'angoscioso rimorso e il peso dei peccati che ci tenevano avvinti fra la polvere e ci impedivano di alzare lo sguardo oltre il cielo e mirare le indescrivibili bellezze di Dio, poiché quando uno è in Cristo, egli è una nuova creatura, tutte le cose vecchie sono passate, ecco, sono divenute nuove. No, amico, le opere buone, l'osservanza della legge, la frequenza della chiesa, le cerimonie, i riti, i precetti non salvarono i farisei, non hanno mai salvato nessuno, non possono salvare neppure te. Paolo da Tarso, un fariseo, un dottore della legge che per anni e anni provò di mettere il di dentro prima, provò di nettarlo con lo zelo e le buone opere, giunse a questa conclusione e disse: egli ci ha salvati non per opere giuste che noi avessimo fatto, ma secondo la sua misericordia, mediante il lavacro della rigenerazione e il rinnovamento dello Spirito Santo. E l'apostolo ci dice che con tutto il suo zelo, tutte le sue buone opere, tutte le cose che gli reputava guadagni, ecco che gli apparvero d'un tratto danno, anzi egli soggiunse: io le reputo anche come spazzatura davanti all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù. Vedete, noi non possiamo far niente per salvarci, è Dio che deve fare tutto e lasciamo che Lui lo faccia. Chi mie macchie può lavar? Solo il sangue del Signore. Chi nettare il cuor mi può? Solo il sangue del Signore. No, non altro rio d'amor, qual neve bianca il cuor, solo il sangue del Signore. E così, o amico, abbiamo bisogno di essere lavati, purificati dal sangue di Cristo. E poi, siccome egli sa che siamo polvere, sa che siamo nel mondo e contaminazione e peccato ci circondano, noi abbiamo bisogno del rinnovamento del suo spirito giorno dopo giorno, affinché netti, rimondi, ci foggi sempre più simili al Maestro Gesù. No, amici, non opere, non funzioni religiosi, ma Cristo Gesù dentro il nostro cuore. Amici ascoltatori, Gesù non ha riguardi personali, egli ha sparso il suo sangue per tutti, egli è pronto per salvare tutti, egli è morto per salvare anche te. E amico, Gesù salva, ha salvato noi, può salvare anche te se tu, lasciando le cose vecchie, in fede lo accetti per il tuo proprio personale salvatore. Oggi tu devi fare questa decisione, oggi tu sai che quello che hai sentito è verità. Tu oggi, nello Spirito del Signore, devi accettare questa verità, devi sottometterti a Lui e allora vedrai che Cristo prenderà possesso del tuo cuore, ti cambierà, ti darà nuova natura, ti porterà a sé e ti darà salvezza. Signore, noi ti preghiamo per questi cari che ci hanno ascoltato, benediscili, toccali col tuo Spirito Santo e portali a te. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Cari amici, se fate questa decisione, non vorreste scriverci? Se c'è qualcosa che non capite, scriveteci, noi corrisponderemo con voi e cercheremo di darvi maggiori spiegazioni. Qui Eros Bacoccina che vi ringrazia e vi saluta e implora su voi la pace e le benedizioni di Cristo Gesù.
1: Radio Evangelo Piemonte. Vivere una vita viva!

0: Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.
1: Testi del dottor Vernon McGee.
0: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
1: Regia di Maurizio Cianci.

Benvenuto e bentrovato all'ascolto, ancora una volta Maurizio al microfono, un microfono che all'inizio stava per fare le bizze, poi l'ho preso appena in tempo, eh? Meno male, meno male.

Al microfono, dicevo, Maurizio sempre felice e contento e grato che tu abbia scelto ancora una volta questa emittente, questa frequenza a quest'ora. Siamo nel vivo, siamo proprio in mezzo al libro del Levitico, siamo alle prese con il 13° capitolo. Abbiamo dedicato ben 2 trasmissioni a mo' di introduzione a questo capitolo e oggi direi che è proprio arrivato il momento di addentrarci in esso.

Prima di addentrarci nel vivo del nostro programma, desidero ancora una volta dire grazie. Grazie a chi? Ma grazie innanzitutto a chi ci ha scritto. Siamo molto riconoscenti, io in prima fila sono grato e riconoscente per ogni manifestazione di affetto e simpatia che arriva in redazione attraverso la corrispondenza. Naturalmente anche in redazione ci sono persone grate e felici di tutte queste manifestazioni. Grazie naturalmente anche alla redazione. Insomma, senza la redazione dove sarei io? In mezzo ad una strada. Niente più, niente meno, parliamoci chiaro. Un altro grazie molto sincero va al... No, adesso te lo dico. A tutto il team o a tutta l'equipe, insomma, al gruppo tecnico. Ecco, senza i nostri tecnici dove saremmo? Veramente senza i nostri tecnici, ingegneri e etc. Non accadrebbe nulla della mia voce, rimarrebbe qui, in questo studiolo, in questo bugigattolo. Beh, insomma, non esageriamo. E invece, grazie ai nostri tecnici, non solo la mia voce non rimane in questo angusto ambiente, ma arriva fino a te. E di questo dobbiamo dire grazie a delle persone molto molto speciali.

Insomma, non è giusto che persone come i nostri redattori, le persone che rispondono alla corrispondenza, alle lettere e coloro i quali rendono possibile l'ascolto di questa trasmissione, quindi i nostri tecnici, non è giusto che solo perché si trovano dietro le quinte non debbano mai essere menzionati. Lungi, lungi da noi questo pensiero. Naturalmente il grazie più grosso però va a te. A te che decidi, che scegli di volta in volta di tornare fedele e puntuale. E torni per tenermi compagnia, torni per continuare insieme a me la passeggiata attraverso il libro più letto. Capitolo 13, dicevo. Un capitolo abbastanza, sicuramente interessante come tutti gli altri, ma non di facile comprensione. Perché? Perché è facile perdersi nella foresta e non riconoscere gli alberi. Questo è un detto che ho inventato io. Va bene, ti piace? No? Pazienza, io lo dico lo stesso. Da po'. È facile entrare nella foresta e perdersi a causa degli alberi. No, non funziona, eh? Vabbè, pazienza. Quello che sto cercando di dire in poche parole è questo. È facile, troppo facile, anzi è un pericolo costante, entrare nel testo, leggere il libro magari o il capitolo e non capirci un granché, perché abbiamo perso di vista l'oggetto primario, la meta di tutto il libro. La meta del libro, come abbiamo già detto più volte, non voglio ripetermi eccessivamente, altrimenti risulto noioso, la meta di tutto il libro qual è? Praticamente Dio sta dicendo: io sono un Dio santo e come tale dovete avvicinarvi a me in un certo modo. Abbiamo fatto l'esempio, il paragone di andare ad un'udienza con il Presidente della Repubblica, essere ricevuti alla sua presenza. Andremo dopo esserci preparati in modo adeguato. La stessa cosa, anzi, in modo ancora più reale, più vivo e più fondamentale, è prepararsi per andare alla presenza di Dio. Arrivando poi al capitolo 13, troviamo che Dio ha a che fare, o si interessa, vuole avere cura non soltanto degli aspetti cosiddetti spirituali e sacri della nostra vita, gli aspetti della domenica mattina o delle feste comandate, ma Dio vuole avere a che fare, vuole prendersi cura, vuole avere, ha qualcosa da dire per tutti gli altri aspetti della nostra esistenza, inclusa la dieta, abbiamo visto capitolo 11, inclusa la maternità, capitolo 12, e incluso il nostro benessere fisico, capitolo 13. Capitolo 13 che tratta apparentemente della lebbra, ma non solo della lebbra, e negli incontri precedenti ho spiegato il perché. E ripeto, non vorrei di nuovo ripercorrere la stessa strada. Prima di addentrarci in questo capitolo, devo fare ancora due importanti considerazioni. Prima di tutto, la testimonianza biblica non si accorda con l'opinione corrente secondo la quale a quel tempo la lebbra era incurabile. Difatti, una purificazione è menzionata nel capitolo seguente, capitolo 14. Poi ci sono state alcune guarigioni miracolose, come quella di Naaman, per esempio, episodio narrato nel secondo libro dei Re. Alcuni commentatori pensano che anche Giobbe avesse contratto in un primo momento la lebbra e poi fosse stato guarito. Dal momento però che a quell'epoca non c'era alcuna diagnosi scientifica della malattia, si discute sulla natura della lebbra menzionata nella Bibbia. In ogni caso, anche a quei tempi c'erano delle medicine che venivano usate per curare quella terribile malattia. E non solo quella. Ma notiamo bene che né in questo capitolo 13, né in quello seguente, si indica una cura per la lebbra. Si danno piuttosto istruzioni al sacerdote su come si possono individuare i casi di lebbra e le misure da prendere per evitare il contagio.
Dopo un'eventuale guarigione dei soggetti, si doveva andare avanti con un certo rituale. Nel capitolo 14 troviamo appunto la cerimonia della purificazione del lebbroso dopo la guarigione, ma non il metodo di cura, non la terapia. In altre parole, in caso di guarigione, che deve essere stata una guarigione straordinaria, se non soprannaturale, c'era una certa cerimonia da seguire. Qui lo scopo qual è? Come abbiamo già detto più volte, come sottolineo, è quello di insegnarci grandi verità spirituali attraverso la purificazione della lebbra, vista come simbolo di peccato. Ripeto, lo scopo è quello di insegnarci grandi verità spirituali attraverso la purificazione della lebbra, vista come simbolo di peccato. In secondo luogo, dobbiamo ricordare ovviamente che la Bibbia non è un trattato scientifico. Non c'è alcun tentativo di diagnosticare scientificamente la lebbra. Dio non dice a Mosè: adesso, da oggi in poi, devi iniziare uno studio di medicina. Né Mosè pretende di essere un medico. La diagnosi era di tipo empirico, proporzionata alle cognizioni scientifiche dell'epoca, al tipo di conoscenza corrente. Essa però ha da darci precise lezioni spirituali. Quindi, i riti relativi alla diagnosi e alla guarigione di tale malattia non costituivano affatto una cura. Spero di essermi spiegato. I riti relativi alla diagnosi e alla guarigione da tale malattia non costituivano una cura. Il sacerdote non doveva far altro che prendere atto dell'esistenza della malattia, prendere i provvedimenti del caso, e in caso di guarigione c'era tutto un cerimoniale da seguire. Ma Dio non dà a Mosè, quindi Mosè non dà ai sacerdoti e al popolo una terapia per la cura della lebbra o delle malattie ad essa associate, o che, come abbiamo detto la volta scorsa, vengono così raggruppate come in un grappolo sotto il termine lebbra. Abbiamo visto la volta scorsa che il termine lebbra probabilmente è un termine, ripeto, un po' come un ombrello che raccoglie sotto di esso tutta una serie di patologie della pelle, una delle quali sarà stata sicuramente la lebbra, ma ci sono sicuramente state altre manifestazioni patologiche, altre malattie che non avevano nulla a che vedere con la lebbra, anche se ad un occhio non esperto potevano assomigliare ad essa. Ed ora credo che ci siamo meritati una pausa musicale. No, è meglio che smetto di parlare, così ti ascolti veramente un po' di musica.

Ti ricordo che sei l'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il libro del Levitico. Al microfono, come sempre a quest'ora, Maurizio, felice di essere in tua compagnia e grato che tu ci abbia scelti.

Il Signore disse a Mosè e Aronne: quando uno ha sulla pelle del corpo un tumore, una pustola o macchia bianca che faccia sospettare una piaga di lebbra, sarà condotto dal sacerdote Aronne o da qualcuno dei sacerdoti suoi figli. Se paragoniamo con le moderne tecniche di diagnosi il metodo qui indicato, esso appare decisamente primitivo, ma ripeto, era un metodo proporzionato alle conoscenze dell'epoca. Inoltre, la diagnosi non serviva a prescrivere una cura, ma a far sì che si potesse poi seguire il rituale prescritto dalla legge. D'altra parte, anche oggi i nostri medici fanno una prima diagnosi di una malattia semplicemente osservando, palpando la parte presumibilmente malata. Dopo si passa all'uso di tecniche sofisticate per essere sicuri e prescrivere la terapia adatta.

Quindi piuttosto che così pensare ai nostri amici Mosè e Aronne e tutto quello che accadeva a quei tempi come qualcosa di primitivo, forse dovremmo un po' rivedere le nostre cognizioni, le nostre presupposizioni. Forse sapevano più di quanto noi non ci rendiamo conto. I sacerdoti avranno avuto a che fare con migliaia di casi, quindi avrebbero comunque accumulato nel tempo un'esperienza non indifferente. Quindi con il tempo avrebbero potuto conoscere o riconoscere le varie bolle, le varie pustole, le varie infiammazioni, gli aspetti diversi di questa o quella malattia, eccetera, eccetera. È interessante notare che, come abbiamo detto prima, probabilmente non si tratta solo di lebbra. È interessante notare che a sostegno di questa ipotesi, di questa interpretazione, cioè quanto sto per leggerti. Il sacerdote deve esaminare la piaga sulla sua pelle, sulla pelle della persona che viene con questa malattia. Se sulla piaga il pelo è diventato bianco e la piaga appare incavata nella pelle, è un caso di lebbra. Veduto ciò, il sacerdote lo dichiari impuro. Se la macchia sulla pelle è bianca ma non appare incavata nella pelle ed il pelo su di essa non è diventato bianco, il sacerdote isolerà l'uomo colpito dalla piaga per 7 giorni. Il sacerdote lo esamini il 7° giorno. Se la piaga gli appare stazionaria e non si è diffusa sulla pelle, il sacerdote isoli l'uomo colpito dalla piaga per altri 7 giorni. Il 7° giorno lo riesamini. Se la piaga è diminuita, non si è diffusa sulla pelle, il sacerdote dichiarerà tale uomo puro. Perché? Il testo ci dice è un eczema. Quindi non si tratta di lebbra, anche se il termine originario era zarat, tradotto dalla versione greca lepra e dalle versioni italiane lebbra, ma si tratta di eczema. Egli lavi le sue vesti ed è puro, è dichiarato di nuovo puro, cerimonialmente, spiritualmente e fisicamente guarito. A questo punto l'individuo può di nuovo accostarsi all'altare, offrire le proprie offerte di ringraziamento o di richiesta di perdono, eccetera, eccetera. Insomma, rientra di nuovo nella normalità, nella vita di tutti i giorni, rientra nel tessuto della società. Ed è interessante vedere con quale cura, con quale attenzione venivano trattati questi casi. Perché? Beh, perché Dio sapeva benissimo che se fosse stato qualcosa di infettivo, una malattia infettiva, chiaramente di lì a poco ci sarebbe stata un'ecatombe, dato che questa gente viveva in un tessuto sociale molto, molto stretto, vivevano a distanze ravvicinate anche fisicamente, quindi era molto possibile, molto facile contrarre malattie infettive. Ecco il perché dell'isolamento. Di nuovo, al di là di questo, c'è il discorso dello stato interiore, del peccato, dell'infrazione morale della legge divina. E tutto questo, naturalmente, non dobbiamo perderlo di vista. Non dobbiamo perderlo di vista perché, in fondo, è il messaggio principale di questo libro, di questo capitolo, ma soprattutto di tutto il libro. Quindi, come vedi e come ripeto, non c'era la descrizione di una terapia, c'erano soltanto i provvedimenti da prendere nel caso si trattasse di lebbra oppure se si trattava di altre infezioni della pelle. Io credo che ci siamo meritati un'altra pausa musicale, che dici?

Leggendo questo capitolo del libro del Levitico, non posso fare a meno di ripensare agli episodi nella vita di Gesù descritti nei Vangeli, quelle occasioni quando Gesù si trovava davanti a dei lebbrosi. A quel tempo i lebbrosi, come saprai, dovevano albergare, dovevano vivere e abitare lontani dalla città, un luogo appartato, separato. Non potevano mai tornare a convivere nella società. Erano messi da parte, considerati impuri, considerata una vergogna. E Gesù invece cosa faceva? Non solo non li scansava, ma addirittura li toccava. E toccando, Gesù ha guarito diversi lebbrosi. Il tocco del suo amore, la sua cura, il suo interesse, quello sguardo di amore, di nuova vita, ridava speranza, gioia, una nuova esistenza. Questa è la sigla di chiusura, come avrai senz'altro capito, il che significa che dobbiamo lasciarci. Non prima però di averti dato appuntamento al nostro prossimo incontro, prossima passeggiata, un'altra opportunità di trascorrere insieme un'altra mezz'ora, un'altra opportunità di ritrovarsi per cercare di capire più da vicino cosa Gesù ha da dirci. A quei tempi si parlava di lebbrosi, oggi non si parla più di lebbrosi, ma in ogni caso si parla di persone che hanno dei bisogni, come te e come me. Quindi, per adesso, dobbiamo dire a risentirci. A presto. Ciao.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo dottor Gianfranco Giuni.
0: Gianfranco, ciao, buongiorno.
2: Buongiorno Gianfranco e buongiorno a tutti quelli che ci stanno ascoltando.
0: Bentornato fra di noi.
2: Grazie.
0: Allora, noi stiamo parlando già da qualche settimana insieme delle problematiche soprattutto relative agli adolescenti, ecco, problematiche di vario genere, problematiche che hanno a che fare, che riguardano problemi di devianza, problemi di identità anche in particolare. E sicuramente quella dell'adolescenza è un'età molto delicata, molto critica, e chi di noi è stato o è genitore di figli attualmente adolescenti sa quali sono i problemi che giorno per giorno si presentano. Parlando insieme, comunque, si diceva anche nelle ultime occasioni che l'adolescente, per usare una terminologia particolare, può essere definito come a metà fra carne e pesce, non è né carne né pesce, è una persona in via di formazione che cerca i suoi modelli di identità, è una persona che cerca una certa autonomia di gestione della propria vita, di decisioni di quello che ha da fare, però è comunque ancora in uno stato di bisogno, di necessità di avere un qualche indirizzo, di avere dei consigli e quindi di avere una certa subordinazione a persone che la sappiano in qualche modo più lunga di lui e che sappiano indicargli una strada da seguire. Quindi ha da una parte la necessità di sentirsi libero, però dall'altra libero di decidere, di fare le sue scelte, però dall'altra ha ancora bisogno di essere guidato nelle sue scelte. Quindi questo provoca sicuramente dei sentimenti contrastanti dentro di lui, dei conflitti. Ecco, quali sono, Gianfranco, allora, le aree che possiamo definire forse di maggior conflitto in questo senso per un adolescente?
2: Senz'altro quello dei valori. L'adolescente si trova a dover confrontare i suoi valori acquisiti durante l'infanzia, quello che gli è stato insegnato in famiglia, con quello che trova all'esterno della famiglia. Abbiamo detto che la famiglia, pur avendo avuto un ruolo fondamentale nella sua formazione, durante l'adolescenza incomincia ad avere un'importanza sempre minore a favore degli amici, del gruppo dei pari, degli altri adolescenti con i quali il ragazzo si collega. Quindi in questo modo l'adolescente si trova a dover confrontare quello che gli è stato insegnato con quello che vede fare dagli altri, con quello che la società nel suo insieme propone, senza più quella che è stato il controllo, diciamo anche per certi aspetti la giusta censura dei genitori, che magari gli hanno impedito o hanno controllato i programmi che poteva vedere in televisione, i giornali che leggeva, o la musica che ascoltava, così via. Quindi si trova in crisi, perché dice: quello che mi hanno insegnato è giusto o non è giusto, è valido o non è valido, gli sono stati insegnati dei valori, per lui si trova nello stesso tempo a scoprire delle nuove sensazioni che a volte possono entrare in conflitto con i valori che sono stati insegnati. Quindi questo è un aspetto molto delicato, che si sovrappone ovviamente all'importanza degli amici, sovrappone al fatto di dover decidere e allo scoprire chi è lui, non più come appendice della famiglia, ma lui come individuo.
0: Certo, ma tu, nella tua esperienza di contatto con questi ragazzi, con i giovani, come vedi che normalmente reagiscono a questi stati di pressione che comunque loro avvertono dentro di sé, questi squilibri, queste insicurezze di quali sono effettivamente i valori da seguire e quelli che non sono da seguire? Si sentono un po', appunto, si diceva prima, anche autorizzati a fare delle proprie scelte, però in realtà si rendono conto che le loro scelte non sono comunque libere, sono in qualche modo pur sempre condizionate da qualcuno che ha una volontà superiore alla propria, e che in qualche modo influenza e condiziona poi questi indirizzi, queste scelte. Come fanno, come reagiscono di solito a queste pressioni i ragazzi?
2: Ma generalmente loro si rendono conto delle pressioni da parte dei genitori, quelle o degli adulti in generale, quelle le vedono come pressioni, come tentativi di condizionamento. Pensano che le scelte che loro fanno autonomamente dai genitori siano scelte completamente libere e non condizionate da nessun altro. Questo di fatto è abbastanza sbagliato, perché in ogni caso loro sono influenzati da altro, ad esempio dagli amici. Mi ricordo una vignetta che mi è arrivata, che faceva vedere due ragazze che parlavano a proposito ad esempio della sessualità, un punto molto delicato della vita adolescenziale, e una diceva all'altra: sai, ho deciso che circa la sessualità devo decidere da sola. Ho capito che l'importanza di fare le scelte con la mia testa. E l'amica le risponde di rimando: allora, che cosa hai deciso di fare? E lei: quello che fanno tutti.
0: Infatti.
2: Ed è una cosa molto comune. Sì. Si pensa che fare quello che si vuole voglia dire agire in maniera incondizionata. Tutto sommato non è proprio vero.
0: In realtà quindi ci sono sempre dei punti a cui si sceglie di far riferimento, no?
2: Sì, ci sono dei modelli piuttosto che degli altri. Solitamente si pensa di essere liberi di poter fare quello che si vuole quando quello che si vuole fare è quello che piace.
0: Esatto, però in qualche modo si avverte pur sempre il disagio di fare qualcosa che la maggioranza non fa.
2: Sì, l'adolescente vive questa contraddizione, che non vuole essere trattato come tutti gli altri, perché ritiene giustamente di essere un individuo, ma nello stesso tempo non vuole differenziarsi più di tanto dagli altri, perché vuol fare quello che fanno tutti. Tutti vanno in discoteca, tutti fanno questo, tutti fanno quell'altro, perché non devo farlo io?
0: Certo.
2: Quindi c'è questa contraddizione che fa parte dell'adolescenza stessa, quindi sì. non è grave in se stessa.
0: No, può essere grave a seconda delle scelte che poi questa contraddizione spinge a fare. Come mai secondo te c'è una sorta di attrazione fatale, diciamo, chiamiamola così, fra l'adolescente e il senso del rischio?
2: Beh, uno delle componenti è senz'altro la curiosità. Si cresce anche attraverso la curiosità, volendo sapere e scoprire cose nuove. Quindi il fare qualcosa di nuovo fa parte della crescita, fa parte di quella, possiamo avere tutti, quindi è giusto avere una sana curiosità.
0: Esatto, di per sé non è negativa la questione.
2: No, le grandi invenzioni, le grandi scoperte sono nate dalla curiosità di andare un pochino più in là. Un altro componente è la ricerca di sensazioni sempre più forti. Si scopre la bellezza delle sensazioni e si vuole provare la sensazione sempre più stimolante, quindi andare sempre un po' più in là rispetto al rischio, rispetto a quello che ha fatto l'altro. C'è senz'altro l'emulazione, il fatto di non far vedere agli altri che noi siamo da meno di qualcuno che ha fatto qualcosa di grande. C'è anche non so, la componente della ricerca della dissacrazione, del rompere con le regole. Quindi ci sono varie componenti. Senz'altro una molto forte è la ricerca di sensazioni piacevoli.
0: Ecco, allora, questo discorso della sensazione o del far riferimento alla sensazione, quindi tu diresti che c'è questo fondo di edonismo, di ricerca del piacere fine a se stesso, che comunque anima molto i ragazzi a quest'età?
2: Beh, in questo momento senz'altro sì. Lo si vede anche nell'uso che viene fatto, ad esempio, delle droghe o di certi programmi, il fatto del piacere fine a se stesso, la sessualità vissuta fine a se stessi, le droghe come l'ecstasy, che serve soltanto per provare piacere, indipendentemente da tante altre cose. Quindi si vuole provare una sensazione di piacere senza volere tutte le conseguenze negative. Quindi senz'altro questo è molto forte, ma non soltanto negli adolescenti, questo è una delle componenti della nostra società, e gli adolescenti la vivono ovviamente in maniera un po' estrema, come succede per tutte le cose nell'adolescenza. Anche la politica è vissuta in maniera estrema dagli adolescenti. Gli adolescenti tendono a non vedere le cose con gradazioni di colore, vedono a tinte chiare, forti, nitide, senza sfumature. Quindi o sono da una parte o sono dall'altra, non riescono a capire poi le nostre contrattazioni, le nostre mediazioni da adulti, no? Quelle che loro tante volte chiamano le nostre ipocrisie.
0: Certo, e quindi si può dire allora che sia questa ricerca senza freni del piacere fine a se stesso che impedisce loro molto spesso, oppure che fa sì che sia difficile per loro valutare fino a che punto convenga rischiare anche la propria vita nel fare certe scelte.
2: Sì, per adesso è bello, poi si vedrà.
0: Quindi teniamocela buona finché va.
2: Sì, infatti, ogni lasciata è persa.
0: Ecco, capito. Allora, in effetti questo è un ragionamento che accomuna nuovamente gli adolescenti agli adulti,
2: Sì, ma tante volte molti adulti vivono una seconda adolescenza quando cominciano ad arrivare alla mezza età, e c'è poi famosa la sindrome di Peter Pan, che è quella caratteristica di tanti adulti che non vogliono crescere, specialmente magari trentenni che si comportano ancora da adolescenti nel modo di vestirsi, nel modo di asteggiarsi e così via.
0: Infatti, l'ultima domanda e poi chiudiamo qui per oggi il nostro collegamento. Gianfranco, tu da sociologo cristiano, dichiaratamente cristiano, fai fatica oppure hai trovato un modo che ti soddisfa per cercare di far capire, soprattutto diciamo ai ragazzi, ai giovani, che l'obiettivo da ricercare, a cui guardare, non è appunto quello del sensazionalismo, della sensazione del piacere fine a se stesso, ma è qualcosa di più?
2: Ma non è che ho trovato una ricetta, con i ragazzi non c'è una ricetta valida. Quello che ho notato, che ho visto, che è l'approccio che io ho trovato migliore, è quello di aiutarli a pensare senza dirgli già la soluzione, aiutare loro a pensare, a riflettere, ad arrivare a delle conclusioni su quello che possono essere le conseguenze delle loro scelte, delle loro decisioni, di quello che stanno facendo, senza dirgli a che cosa vanno incontro, ma facendoglielo scoprire da solo mediante ragionamento.
0: E forse è il modo più convincente, in fin dei conti, no?
2: Sì, ci si mette più tempo, ci vuole più pazienza, però in questo modo riescono a capire un po' di più. Poi quanto poi lo mettono in pratica, questo è tutto un altro discorso.
0: Sarà la storia a dimostrarlo.
2: Sì, infatti.
0: Va bene, grazie Gianfranco per il tuo contributo.
2: Grazie, arrivederci.
1: Avete ascoltato
0: Adolescenza, famiglia, dipendenze,
1: a colloquio con il sociologo dottor Gianfranco Giuni.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
1: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
2: Sono Maria Teresa, vengo da voi a raccontarvi le grandi cose che succedono a casa nostra. E a casa nostra abbiamo oramai 11 nipoti. Sono per noi davvero una grande ricchezza questi ragazzi e ci fa tanto piacere vederli crescere sani, sportivi, pieni di interessi e di progetti. Ed è bello anche ridere con loro, fare il tifo quando giocano e incoraggiarli nei loro studi. Essere nonni non è facile perché quando si diventa vecchi

stiamo imparando delle cose importanti. La prima cosa che abbiamo capito è che non si deve interferire nell'educazione dei nipoti, a meno che i loro genitori non gli insegnino a dar fuoco al gatto o a sputare dal balcone sui passanti, ma i nostri figli queste cose non le insegnano. Oppure è possibile e anche doveroso occuparsi dell'educazione dei nipoti se ci sono delle occasioni speciali, come delle assenze prolungate o una settimana di vacanza dei genitori o permanenze in ospedale o altre situazioni. L'educazione è in generale e deve essere il compito dei genitori. Ogni famiglia stabilisce le sue regole e queste regole devono essere rispettate. Se no, si rischia di creare degli scompensi nella personalità dei bambini. I nonni sono capaci e molto, molto capaci di minare l'autorità dei genitori. Poi non bisogna fare preferenze. È terribilmente possibile che un nipotino coccolone diventi il favorito e che una nipotina allegra e spensierata si attiri l'attenzione a scapito di una più timida. Come terza cosa, è un po' una conseguenza di questo, si deve assolutamente evitare di fare dei paragoni. La tua cuginetta è così e tu sei così, lui è meglio e tu sei peggio, e perché questi paragoni non creano altro che difficoltà e gelosie, soprattutto nei figli. Poi è importante studiare il carattere e il gusto dei nipotini, in modo da fare dei regali appropriati, poi cucinare i loro cibi preferiti, visitare con loro dei luoghi piacevoli e giocare a giochi adatti alle varie età. Prima che vadano a scuola, cerchiamo di inculcare in loro l'amore per la lettura, leggendo loro dei libri. Questo è così importante. Poi raccontiamo delle storie di quello che facevamo noi da bambini. Loro li chiamano i tempi antichi e quasi hanno ragione. Oppure raccontare quello che facevano i loro genitori. E poi cerchiamo di chiacchierare la Bibbia, cioè di insegnare loro senza predicare o mettersi in cattedra, ad amare Dio e a capire quello che Dio dice nella sua parola. Un giorno, per esempio, ho visto l'arcobaleno nel cielo e ho chiamato un nipotino di 3 anni perché lo guardasse. E gli ho detto: guarda, Dio ha pitturato un arcobaleno nel cielo. Lui mi ha guardata, ha fatto la faccia pensosa e poi è andato a raccontare a sua mamma che Dio aveva messo in cielo una balena. Non aveva capito arcobaleno e io ho imparato che devo spiegare tutte le parole che dico. Un altro nipotino mi ha detto: quando divento grande vengo da nonno e lui mi insegna tutta la Bibbia, pensi che lo potrà fare in un mese? Un programmino da niente. Ultima cosa, e sarebbe la sesta, cerchiamo di dare un buon esempio. Nella Bibbia il salmista ha scritto, rivolgendosi a Dio: i figli dei tuoi servitori avranno una dimora e la loro progenie sarà stabilita nel tuo cospetto. E questa è una bellissima promessa per dei nonni che cercano di camminare col Signore.

0: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte.

0: riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte ti fa credere in chi in te ci crede.
2: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare

Libro del profeta Isaia, capitolo 55, versetto 9. Dio dice: come i cieli sono alti al di sopra della terra, così sono le mie vie più alte delle vostre vie e i miei pensieri più alti dei vostri pensieri. Lettera ai Romani, capitolo 10, versetto 17. La fede viene da ciò che si ascolta, e ciò che si ascolta viene dalla parola di Cristo. Il titolo del commento di oggi è una domanda: basta l'intelligenza per conoscere Dio? La fede non è né credulità né superstizione. Molti scienziati, oggi come ieri, sono stati credenti sinceri. La fede vera è un incontro con Dio che è più grande di noi e che ci ama. È un incontro, poi una relazione di fiducia con Lui che si rivela. Senza la fede, la riflessione su Dio può soddisfare l'intelligenza, ma non ci permette di conoscerlo. Consente solo di avere un'idea intellettuale di Lui. È così anche tra gli uomini. Non potete conoscere profondamente un amico soltanto con la vostra ragione. Vi occorre il cuore, quanto più per le cose che riguardano Dio. Egli è necessariamente grande, infinitamente al di là di tutte le nostre riflessioni, ma questo non è un ostacolo se confidiamo in colui che lo ha rivelato e che è Dio e uomo, il Signore Gesù. Perché vi sia una relazione profonda tra due persone occorre la fiducia. Se diffido dell'altro non lo posso comprendere e corro anche il rischio di attribuirgli motivi ingiusti. Ebbene, finché io sarò diffidente nei confronti di Dio, non potrò capire e ricevere veramente quello che mi dice. Perché tale diffidenza verso Dio? Forse è proprio perché Egli è la verità e dice la verità. Questo forse vi dà fastidio? Diciamogli semplicemente: vedi, Signore, che io faccio fatica a credere. Fammi vedere che cosa in me è un ostacolo e rivelati a me. Allora, leggendo la Bibbia, potremo ascoltare quello che Dio ci dice e conoscerlo sempre meglio.

0: invitiamo all'ascolto del programma attraverso la parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
1: Prima Timoteo. Paolo, apostolo di Gesù Cristo per comando di Dio, nostro Salvatore. E in greco è per comando regale di Dio. È un termine usato quando un re fa un decreto. È interessante che Paolo così spesso si presenta come apostolo per volontà di Dio, ma qui dice di essere apostolo per comando di Dio. Il termine apostolo significa uno che è stato mandato. L'idea è quella dell'emissario, dell'ambasciatore, ed è esattamente così che Paolo si vede, come un ambasciatore di Gesù Cristo, uno che il Signore ha mandato per rappresentarlo in una nazione straniera. Ci troviamo in un mondo che è straniero per Dio, ma noi siamo i rappresentanti di Dio qui. Siamo qui per rappresentare Dio in questo pianeta straniero. E così Paolo, uno che è stato mandato per decreto regale, per comando di Dio, nostro Salvatore. Ora, l'idea di Dio nostro Salvatore ha radici nell'Antico Testamento. Davide usa questa espressione nei Salmi, Mosè la usa in Deuteronomio, Maria nel Magnificat, l'anima mia magnifica il Signore, lo spirito mio esulta in Dio mio Salvatore. E così qui è la prima volta che Paolo usa l'espressione o il termine Dio nostro Salvatore. E del Signore Gesù Cristo, nostra speranza. Dio nostro Salvatore, Gesù Cristo, nostra speranza. A Timoteo, mio vero figlio nella fede, grazia, misericordia e pace da Dio nostro Padre e da Cristo Gesù, nostro Signore. Timoteo viveva a Listra, una città che Paolo ha visitato nel suo primo viaggio missionario. Si pensa che Paolo sia stato ospite a casa di Timoteo nel suo primo viaggio missionario. Conosceva sua madre e sua nonna. Sapeva che avevano istruito Timoteo nella parola. Parla di Eunice e Loide. Timoteo era appena un ragazzo nel primo viaggio di Paolo a Listra, ma evidentemente in quel tempo ha dedicato la sua vita a Gesù Cristo e ha sempre visto Paolo come una sorta di eroe. Era rimasto affascinato da quest'uomo. Lo ammirava. E durante il secondo viaggio missionario di Paolo, anche se Timoteo era ancora molto giovane, probabilmente ancora adolescente, lui a quel tempo è diventato compagno di Paolo e ha iniziato a viaggiare con lui nella sua opera missionaria. E quindi viene citato in molti degli scritti di Paolo. È stato mandato da Paolo a Tessalonica per scoprire come stava la Chiesa. Ha visitato molte di queste chiese con Paolo. Era conosciuto tra la gente. Paolo lo manda a Filippi con una lettera ai Filippesi e dice che non ha nessuno come Timoteo. Intendo dire, Timoteo era davvero uno con Paolo, nel cuore, nello spirito, nella chiamata, nella visione. E quindi ora Paolo gli scrive e si rivolge a lui come a suo figlio nella fede, mio vero figlio nella fede. E così c'era questa relazione speciale tra Paolo e Timoteo, come quella tra padre e figlio. E credo che Paolo vedesse in Timoteo un enorme potenziale, uno che avrebbe potuto portare avanti il ministero una volta che Paolo non ci fosse stato più. E così riversa tutto se stesso in Timoteo, discepola Timoteo. E questa è una delle due lettere che scrive a Timoteo per dargli istruzioni, come fa un padre con suo figlio. Quindi a Timoteo, mio vero figlio nella fede, grazia, misericordia e pace. Ora, nella maggior parte delle epistole di Paolo, lui dice grazia e pace. In due epistole aggiunge misericordia. In questa a Timoteo e anche nell'epistola a Tito c'è questa aggiunta, misericordia. C'è differenza tra grazia e misericordia. Misericordia è non ricevere quello che sta avvenendo su di noi. Dio è misericordioso. Dio è molto misericordioso. E anche se noi meritiamo il giudizio di Dio, Dio è misericordioso. E quindi non posso dire che Hollywood e quell'area di Los Angeles non meriti il giudizio. Io credo che meriti il giudizio di Dio, ma Dio è misericordioso. Io credo che Dio sarebbe assolutamente giusto se distruggesse completamente San Francisco, Hollywood e molte di queste aree. Ma Dio è misericordioso. Non riceviamo quello che meritiamo. E naturalmente, se io pure ricevessi quello che merito, Dio distruggerebbe anche me. Quindi chi sono io per parlare di San Francisco o Hollywood? Dio è misericordioso. Non ci ha trattato secondo le nostre iniquità. La grazia invece è una caratteristica di Dio in positivo. La misericordia in un certo senso è una caratteristica in negativo, perché non ricevi quello che meriti. Ma la grazia è in positivo, cioè tu ricevi quello che non meriti. Io non merito la bontà di Dio. Io non merito tutte le benedizioni di Dio. Io non merito tutto quello che Dio ha fatto per me. Ma questa è la grazia. Dio fa per me qualcosa che non merito, qualcosa che non potrei meritare. Dio riversa su di me le ricchezze del suo amore, della sua bontà, le sue benedizioni. Questa è la grazia. E quando comprendo la grazia di Dio verso di me, il mio spirito riposa e quindi ho pace. Quindi grazia, misericordia e pace. Come ti esortai quando andai in Macedonia, rimani in Efeso per ordinare ad alcuni di non insegnare dottrine diverse. Così Paolo è stato chiamato da Dio ad andare in Macedonia. Timoteo era con lui, ma Paolo ritiene necessario rimandarlo indietro ad Efeso per dare istruzioni alla chiesa lì. E anche se era un giovane, Paolo lo incoraggia: nessuno disprezzi la tua giovinezza, ma sii d'esempio ai credenti. E quindi ti mando indietro ad Efeso, in modo che tu possa ordinare ad alcuni di non insegnare dottrine diverse e di non occuparsi di favole e di genealogie senza fine, le quali producono controversie piuttosto che l'opera edificatrice di Dio, che è in fede. Ora il fine del comandamento, o l'effetto, l'essenza dei comandamenti di Dio, è l'amore che viene da un cuore puro. Un dottore della legge un giorno chiese a Gesù qual è il più grande dei comandamenti. E lui: ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente, con tutta la tua forza. Quindi questo è quello che sta dicendo Paolo. L'essenza, la somma dei comandamenti, è l'amore che viene da un cuore puro. È tutto qui. Se io seguo davvero i comandamenti, questo sarà l'effetto, questo amore che viene da un cuore puro. Dio vuole che noi abbiamo questo profondo amore l'uno per l'altro. Se vuoi riassumere tutti i comandamenti, si riassumono in questo: amare, amare Dio e amarsi l'un l'altro. Questo è quello che Dio desidera da noi, l'amore che viene da un cuore puro, da una buona coscienza e da una fede non finta, o da una fede vera. Una buona coscienza, dall'amore. Che belle caratteristiche da avere: l'amore che viene da un cuore puro, una buona coscienza. Paolo dice: la mia coscienza è pura davanti a Dio. E poi una fede vera, non finta. Ora, Paolo dice: alcuni si sono sviati da questo. Alcuni, essendosi sviati da queste cose, si sono rivolti a discorsi vani e, volendo essere dottori della legge, non comprendono né le cose che dicono né quelle che affermano. Ora Paolo avverte circa le genealogie senza fine, contro questioni e domande che producono solo controversie e dispute. Ci sono domande oneste e ci sono domande disoneste. Ci sono persone che fanno domande solo perché vogliono discutere, non vogliono conoscere la verità. Hanno una loro posizione che vogliono esporre, quindi vogliono portarti dentro ad una discussione. E quindi fanno una domanda non cercando davvero una risposta, ma cercando una discussione. Vogliono che tu dichiari la tua posizione, così loro possono iniziare ad attaccare la tua posizione. Io chiamo questa una domanda disonesta. La domanda onesta è quella di chi chiede con il desiderio di conoscere la risposta. Ora io personalmente non ho tempo per le domande disoneste. Vi dico, ho il dono del discernimento quando si tratta di domande. Naturalmente so che determinati gruppi hanno determinate domande, e quando qualcuno se ne esce con la sua domanda preconfezionata, io so esattamente da dove viene. E certe volte li tratto in modo un po' brusco, e le persone intorno dicono: «Oh, quel povero fratello voleva solo sapere una cosa». Io dico: «No, non voleva sapere nulla, voleva solo discutere». A me non piace discutere su di una scrittura. Credo che non ci si guadagna niente a discutere di una scrittura, a scambiarsi i versetti. E così Paolo dice: evitate queste cose. Dì alla gente di evitare queste favole, queste genealogie senza fine, queste domande studiate. Non è per questo. Il nostro scopo dovrebbe essere edificarci gli uni gli altri, non ferirci gli uni gli altri, buttarci giù gli uni gli altri, sfidarci gli uni gli altri. Ma il vero scopo è edificarci gli uni gli altri. E queste persone, dice, vogliono essere insegnanti e parlano con grande autorità, ma non sanno quello di cui parlano. Molte volte, quando non sai quello di cui stai parlando, è importante che parli con autorità. Ho letto di un ministro che aveva i suoi sermoni tutti scritti, ma poi aveva anche delle piccole note di gesti che doveva fare in particolari momenti del sermone. E così in questo punto è scritto: stendi il braccio, rivolgi il palmo verso la gente, e tutti questi gesti. E aveva tutte le sue note, e dall'inizio alla fine tutti i gesti che doveva fare, dove doveva guardare, quando doveva sorridere, e così via. E tutto era programmato. Beh, c'è chi fa così. Ma in fondo alla pagina c'era scritto: a questo punto di questa cosa gridando, perché è un punto un po' debole. E certe volte, sapete, no, quando il nostro punto è un po' debole, dobbiamo dirlo gridando. Dobbiamo parlare con autorità. Dice: questi vogliono essere insegnanti, ma non conoscono le cose che dicono. Non conoscono le cose che affermano. Queste persone di nuovo stavano cercando di portare la gente sotto la legge. E così Paolo dice: or noi sappiamo che la legge è buona, se uno la usa legittimamente. Non discutete per la legge. Ma poi Paolo dice, sapendo questo, che la legge non è stata istituita per il giusto. Un punto interessante. Vedete, uno che è giusto non ha bisogno di alcuna legge. Uno che vive secondo buoni principi non ha bisogno di leggi. Non devi dire a quell'uomo quello che deve e quello che non deve fare. Lui già fa quelle cose, perché è giusto, perché è un uomo che ha dei principi. La legge è per persone senza principi, e ce ne sono molte di queste persone nel mondo. E quindi abbiamo bisogno di leggi per tenerli sotto controllo. In Romani Paolo dice: la legge non mette paura alle brave persone, mette paura solo alle persone malvagie. Non dovresti spaventarti quando vedi un poliziotto, a meno che tu non sia un ladro o qualcosa del genere. Vedete, se tu sei colpevole di aver violato la legge, allora la legge diventa qualcosa che ti fa paura, qualcosa che non ti piace. Ma se sei onesto, corretto, se sei un cittadino con dei sani principi, tu apprezzi la legge. Tu apprezzi quelli che fanno rispettare la legge, perché loro fanno sì che tu possa vivere tranquillamente in quest'area. E se non fosse per la legge, per quelli che fanno rispettare la legge, noi vivremmo in una condizione insostenibile, perché ci sono persone là fuori che hanno bisogno di questo tipo di redini, di freni. Quindi volete che vi si insegni la legge? Volete la legge? Paolo dice: vi dico io a chi serve la legge. Non è per i giusti. Loro non hanno bisogno che si insegni loro la legge. Loro non hanno bisogno di essere messi sotto la legge. Ma la legge è per gli iniqui e i ribelli, per i malvagi e i peccatori, per gli scellerati e i profani, per coloro che uccidono padre e madre, per gli omicidi, per i fornicatori, per gli omosessuali, per i rapitori, per i falsi, per gli spergiuri e per qualsiasi altra cosa contraria alla sana dottrina. Queste sono le persone per cui è istituita la legge. Quindi volete che noi insegniamo la legge? Beh, dimmi qual è il tuo problema, fratello. Vedete, la legge non è per i giusti. Non dobbiamo rivisitare la legge se viviamo secondo principi giusti. Secondo l'Evangelo della gloria del beato Dio che mi è stato affidato. Ora Paolo dice: anziché insegnare e predicare la legge, noi insegniamo e predichiamo questo meraviglioso Evangelo della gloria, la buona notizia di Dio. La legge è stata una brutta notizia per le persone a cui è stata mandata, perché è qualcosa di restrittivo, qualcosa che condanna per gli iniqui. Ma anziché predicare la legge, noi predichiamo questa gloriosa buona notizia, l'Evangelo della gloria del beato Dio che, dice Paolo, mi è stato affidato. E rendo grazie a colui che mi ha reso forte, a Cristo Gesù nostro Signore, perché mi ha ritenuto degno di fiducia, ponendo al suo servizio me. Ora Paolo dice del ministero che è il Signore che lo ha reso forte, capace. Dio in realtà non cerca la capacità, anche se noi quando cerchiamo qualcuno che vada ad occupare una determinata posizione nella Chiesa, tiriamo fuori le presentazioni e cerchiamo quelli che si sono laureati con lode e cerchiamo gli individui più dotati. Dio non fa così. Dio cerca l'individuo più disponibile e poi lo rende capace per fare l'opera che lui vuole che faccia. E spesso le scelte di Dio sono scioccanti per noi. Sapete, è in un certo senso qualcosa di interessante. Lui dice che Dio lo ha ritenuto degno di fiducia, ponendolo al ministero. E quello che si richiede ad un amministratore è che sia trovato fedele. Quindi Dio cerca chi è disponibile, chi è degno di fiducia. Anni fa, quando abbiamo iniziato Calvary Chapel, proprio 18 anni e mezzo fa, fin dal principio sembra che il Signore abbia iniziato a benedire questo gruppo di persone che si erano radunate insieme. È stato senza dubbio qualcosa voluto da Dio, è nato dallo Spirito, è nato dalla preghiera, e abbiamo iniziato ad avere Dio che si muoveva e Dio ha iniziato ad aggiungere persone quasi immediatamente. Naturalmente abbiamo iniziato con 25 persone la prima domenica e dopo non molto eravamo 50 e dopo circa un anno eravamo 100 e c'erano un sacco di altre piccole chiese a Costa Mesa in quel tempo e queste hanno iniziato ad osservare quello che Dio stava facendo qui a Calvary Chapel e alcuni ministri all'epoca hanno iniziato a dire pubblicamente alle loro chiese: se Dio può farlo con Chuck Smith può farlo anche con noi. Questo mi piaceva. Ho iniziato a capire perché Dio mi ha scelto, per incoraggiare gli altri. Perché se Dio può farlo con me, può farlo con chiunque. E si è usato di questo per incoraggiare molti pastori a quel tempo. Quindi l'Apostolo Paolo dice: Dio mi ha reso forte, capace, mi ha ritenuto degno di fiducia, mi ha messo nel ministero. Sono grato per questo. Ha affidato a me l'Evangelo della gloria del beato Dio, ponendo al suo servizio me, che prima ero un bestemmiatore, cioè era un bestemmiatore perché contrario alla Chiesa e contrario a Gesù Cristo. Ero un persecutore. Lui era lì in piedi mentre Stefano veniva lapidato, acconsentendo alla morte di Stefano, incoraggiando quelli che lanciavano le pietre, tenendo le loro vesti. E poi era sceso a Damasco da Gerusalemme con delle lettere che lo autorizzavano a mettere in prigione quelli che credevano in Gesù Cristo. E sulla via di Damasco, mentre ancora aspirava a minacce e strage contro la Chiesa, è allora che il Signore ha afferrato la sua vita. Ma prima era un bestemmiatore, era un persecutore ed un violento, ma mi è stata fatta misericordia perché lo feci ignorantemente nell'incredulità. Così la grazia del Signor nostro ha sovrabbondato con la fede e con l'amore che è in Cristo Gesù. Così Paolo parla del suo ministero, la sua chiamata al ministero. un candidato improbabile, come non vorresti mai avere. Anzi, credo che sarebbe stato molto interessante se l'apostolo Paolo avesse dovuto scriversi una lettera di presentazione e l'avesse mandata a qualche chiesa che era in cerca di un nuovo pastore. Sono sicuro che il comitato, nel leggere la sua lettera di presentazione, avrebbe detto: «Ehi, lascia perdere, è inutile che vai avanti, non lo vogliamo questo. Sono stato messo in prigione diverse volte, sono stato picchiato, sono stato lapidato, ho suscitato tumulti, ho una pessima vista, non sono un bravo oratore, eppure Dio lo ha reso forte, capace, lo ha chiamato, lo ha usato». Paolo parla del fatto che ha ricevuto misericordia, ma poi ha ricevuto anche la grazia del nostro Signore, una grazia sovrabbondante. Che cosa gloriosa! Ora questa parola è sicura. Ha appena parlato dell'Evangelo della gloria che gli è stato affidato, e questo è l'Evangelo. Questa parola è sicura e degna di essere pienamente accettata. È qualcosa di vero. È degna di essere accettata da ogni uomo. Qual è questa parola sicura e degna di essere accettata da tutti? Questa: che Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori. Questo è l'Evangelo. Questa è la buona notizia. Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori. Prima di tutto, tutti gli uomini sono peccatori. Quindi è venuto per salvare tutti gli uomini. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. E dato che tutti sono peccatori, allora tutti sono morti nei loro falli e nei loro peccati. Paolo, scrivendo alla chiesa di Efeso, dice: «Voi che eravate morti nei falli e nei peccati, nei quali un tempo camminaste, seguendo il corso di questo mondo, secondo il principe della potestà dell'aria, dello spirito che al presente opera nei figli della disubbidienza, fra i quali anche noi tutti un tempo vivemmo». Nessuno faceva eccezione. Eravamo tutti peccatori. Eravamo tutti separati da Dio a causa del nostro peccato. Le nostre vite erano sprecate, inutili, perdute. L'Evangelo della gloria: Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori. Gesù disse: «Io sono venuto per cercare e salvare ciò che era perduto». E così questo Evangelo della gloria affidato a Paolo è molto semplice. Gesù Cristo è venuto nel mondo per salvare i peccatori. Gesù disse a Nicodemo: «Non sono venuto nel mondo per condannare il mondo, ma affinché il mondo sia salvato per mezzo di me. E chi crede in me non è condannato, ma chi non crede in me è già condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. E questa è la condanna, che la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini non sono venuti alla luce, perché le loro opere sono malvagie e la luce le rende manifeste». Gesù non è il nostro accusatore, lui è il nostro salvatore. Gesù non ha fatto accuse contro il peccato, ha solo fatto degli inviti: «Venite a me, voi tutti che siete travagliati ed aggravati, e io vi darò riposo». Se sei un peccatore, non devi avere paura di Gesù. Lui sta aprendo le sue braccia verso di te. Ti sta dicendo: «Vieni a me, io ti darò pace, ti darò riposo, ti darò speranza, ti darò vita. Io sono venuto per salvarti». Vedete, tante volte vediamo Gesù in modo opposto. Lo vediamo lì che ci condanna, che punta il dito. «Oh, non voglio avvicinarmi a lui. Mi sento così colpevole. Ho fatto delle cose terribili e vedo Gesù come un giudice e come uno che mi condanna». Ma non è così. Lui ha detto: «Non sono venuto per condannare». La donna colta in flagrante adulterio, la portano davanti a Gesù e dicono: «La nostra legge dice che dobbiamo lapidarla. Che ne dici tu?» «Beh, io dico che chi non ha commesso peccato scagli la prima pietra». E poi, mentre scrive a terra, e io sono sicuro, anche se la Bibbia non lo dice, sono sicuro che lui inizia a scrivere a terra con il dito sulla sabbia, e io credo che abbia iniziato a scrivere e ad elencare i peccati di cui queste persone erano colpevoli, forse indicando i loro nomi, Levi, e inizia a scrivere i suoi peccati. E lei vi dice: oh, mi sa che si è fatta ora di andare. Mia moglie mi aspetta a casa. E così uno ad uno lui scrive i loro nomi e inizia a scrivere i loro peccati. E uno ad uno iniziano ad andarsene, dal più vecchio al più giovane, finché non rimane più nessuno. E Gesù si alza e guarda questa donna e dice: che ne è dei tuoi accusatori? E lei: beh, Signore, immagino che non ne sia rimasto più nessuno. E Gesù: neppure io ti condanno. Vai e non peccare più. Oh, che bella notizia! Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, non per condannarli. Non avevamo bisogno di questo. Eravamo già condannati. Quello di cui avevamo bisogno era un salvatore. Quando sono nel bisogno, quando sono giù, quando ho sbagliato, non ho bisogno di qualcuno che mi dica che persona terribile che sono e quanto sono pessimo. Ho bisogno di qualcuno che prenda la mia mano e mi rialzi su, qualcuno che mi aiuti. E questo è quello che fa. Gesù non ti viene vicino e inizia a castigarti per tutto il male che hai fatto. Lui si avvicina per prenderti per mano e per rialzarti. Questo è l'Evangelo. Questa è la buona notizia. Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori. E Paolo aggiunge: dei quali io sono il primo. Ora sono sicuro che avrebbe potuto fare una discussione su questo punto. Ma di nuovo Paolo aveva molte imputazioni contro se stesso per quanto riguardava Gesù Cristo. Perché lui era stato un bestemmiatore di Gesù Cristo, era stato un persecutore della Chiesa, aveva fatto del male a molte persone che invocavano il nome del Signore. Ma dice: per questo mi è stata fatta misericordia, affinché Gesù Cristo facesse conoscere in me per primo tutta la sua longanimità, per essere di esempio a coloro che per l'avvenire avrebbero creduto in Lui per avere la vita eterna. In altre parole, il Signore ha scelto il candidato più improbabile e lo ha salvato. Voglio dire, se vivevi a quei giorni e vedevi questo giovane, il zelante Paolo, e vedevi come odiava la Chiesa e odiava il cristianesimo, odiava tutti i cristiani, e se lo sentivi mentre pronunciava parole blasfeme contro i cristiani, ed era pieno di veleno e tutto il resto, contro il cristianesimo e quelli che invocavano il nome di Gesù, avresti detto: ragazzi, questa è l'ultima persona al mondo che sarà mai salvata. Intendo dire, non c'è speranza per quest'uomo. E quindi Paolo dice: Dio ha scelto me per mostrare quanto è longanime e misericordioso, in modo che chiunque altro dopo di me potesse essere incoraggiato. Ehi, Dio è pronto a raggiungere anche l'ultimo. Gesù Cristo può perdonare il peggiore, e questo dovrebbe essere un incoraggiamento. Dio ha stabilito questo modello, abbassandosi fino a raggiungere il fondo per tirarmi fuori, e facendo di me un suo rappresentante, un suo apostolo, un suo ambasciatore. Così Paolo si meraviglia che Dio abbia chiamato proprio lui a ministrare la verità di Gesù Cristo, dopo che lui ha tentato di distruggere questa stessa verità che invece ora proclama. Ora Re Eterno. Ora Paolo, quando pensa a tutto questo, in un certo senso va in estasi e si sente di lanciare questa piccola benedizione. Paolo ogni tanto fa così, si entusiasma a tal punto che deve mettere in mezzo una breve lode, e amo questo. Succede anche a me. Mi entusiasmo così tanto davanti alla bontà di Dio e alla grazia di Dio e alla benedizione di Dio che ogni tanto devo mettere in mezzo un «Oh, gloria a Dio!» e brevi benedizioni di questo tipo. Quindi ora Re Eterno, immortale, invisibile, all'unico Dio sapiente, sia onore e gloria nei secoli dei secoli. Amen. Che bella questa breve benedizione. Al Re Eterno, immortale, invisibile, all'unico Dio sapiente, sia onore e gloria nei secoli dei secoli. Amen. Ci viene detto di dare gloria a Dio. La gloria, l'onore e la potenza appartengono al nostro Dio. Ti affido questo incarico, dice Paolo, o figlio Timoteo, in accordo con le profezie fatte in precedenza a tuo riguardo, perché tu combatta in virtù di esse un buon combattimento, avendo fede e buona coscienza, poiché alcuni, avendola rigettata, hanno fatto naufragio nella fede. Tra questi vi sono Imeneo e Alessandro, che io ho dato in mano di Satana, perché imparino a non bestemmiare. Quindi ora Paolo sta dando l'incarico a Timoteo, e glielo affida in accordo con le profezie fatte in precedenza a suo riguardo. Ora, molte volte sembra che nella Chiesa delle origini loro venissero guidati nel loro ministerio tramite le profezie, tramite la parola di profezia. Nel libro degli Atti, al capitolo 13, or lo Spirito Santo disse: mettetemi da parte Barnaba e Paolo per il ministerio al quale li ho chiamati, e così hanno pregato e digiunato, hanno imposto loro le mani e lo Spirito li ha mandati. Ma come lo Spirito ha parlato e ha detto: mettetemi da parte Barnaba e Paolo? Qui c'erano questi uomini radunati, in preghiera senza dubbio, e che parlavano di questo bisogno di portare l'Evangelo al mondo che non l'aveva ancora sentito. E ad un certo punto lo Spirito dice: mettetemi da parte Barnaba e Paolo per il ministerio al quale li ho chiamati. Ma come lo ha detto? Io credo che sia stato detto tramite una parola di profezia. Qualcuno nel gruppo è stato unto dallo Spirito e ha dichiarato questo profeticamente. E quindi lo Spirito Santo, attraverso la profezia, ha detto: mettetemi da parte Barnaba e Paolo. E il dono di profezia veniva usato in questo modo nella Chiesa delle origini. Quando Paolo si trovava a Cesarea, nel suo viaggio verso Gerusalemme, e stava a casa di Filippo, Agabo, un certo profeta della Chiesa di Gerusalemme, viene e prende la cintura di Paolo e si lega stretto, e dice: così faranno alla persona a cui appartiene questa cintura quando arriverà a Gerusalemme. Lui profetizza di quello che sarebbe successo quando Paolo sarebbe arrivato a Gerusalemme. Erano guidati da questo. Paolo altrove, nello scrivere a Timoteo, dice: ravviva il dono che è in te e che ti è stato dato per profezia, con l'imposizione delle mani. Così spesso, quando imponevano le mani su qualcuno e pregavano per lui, venivano pronunciate delle parole di profezia, tramite le quali il Signore spesso mostrava a quella persona la direzione del suo ministero. Ora, questo non è qualcosa di limitato al Nuovo Testamento. Come ho detto, io non ho avuto visioni o ricevuto dei sogni che abbiano un significato spirituale, ma ho avuto delle profezie che erano dirette a me, riguardanti il mio ministerio, mentre mi venivano imposte le mani e pregavamo insieme. E questa è una pratica della Chiesa delle origini, ed è qualcosa che è valido anche oggi. Anni fa, quando mi trovavo in un momento di grande scoraggiamento nel mio ministerio, ero stato nel ministerio per quasi 17 anni e non avevo visto grandi risultati, ed ero scoraggiato al punto che stavo per lasciare il ministerio a causa della inefficacia del mio ministerio. Eravamo in preghiera con un gruppo di amici e cercavamo il Signore, e così abbiamo messo una sedia al centro e abbiamo iniziato a pregare ad uno per le persone. E alla fine è toccato a me di sedermi sulla sedia, e loro hanno pregato per me, e a questo punto è stata fatta una profezia, una parola di profezia, e Dio ha iniziato a parlarmi del ministerio che mi avrebbe affidato, e del modo in cui la Chiesa sarebbe stata benedetta, e di come sarebbe cresciuta. In quel momento sembrava come qualcosa di assolutamente improbabile. Il Signore mi ha detto che mi avrebbe dato un nuovo nome, che significava pastore, perché lui avrebbe fatto di me il pastore di molti greggi. Prima che venissi qui, un gruppo di persone erano in preghiera sul fatto se io dovessi venire qui o no. Mi avevano chiesto di venire e di occuparmi di Calvary Chapel, ed erano in preghiera a questo riguardo, e il Signore ha parlato attraverso una profezia e ha detto loro che io sarei venuto e che il Signore avrebbe benedetto la Chiesa abbondantemente, che la Chiesa sarebbe cresciuta e quel locale non sarebbe stato più sufficiente, che ci saremmo trasferiti in un nuovo locale che si trovava sulla scogliera, da cui si vedeva tutta la baia, e che Dio avrebbe continuato a benedire finché la Chiesa non sarebbe stata conosciuta in tutto il mondo. Ci sarebbe stato un ministero radiofonico nazionale, E Dio ha detto così tante cose che poi si sono realizzate tramite quella parola di profezia. Così Paolo sta parlando a Timoteo di questa esperienza che lui ha avuto, quando gli erano state imposte le mani dal collegio degli anziani e gli era stata data una parola di profezia, ed era stato dato un dono, o diversi doni a Timoteo, e c'era stata la chiamata di Dio nella sua vita, per il ministero che avrebbe compiuto. Così ti affido questo incarico, o figlio Timoteo, in accordo con le profezie fatte in precedenza a tuo riguardo. Ricordati di quelle profezie che ti sono state fatte, perché tu combatta in virtù di esse un buon combattimento. Rimani aggrappato a questo, Timoteo, avendo fede e buona coscienza, poiché alcuni, avendo rigettato la fede, hanno fatto un naufragio nella fede. Tra questi vi sono Imeneo e Alessandro, che io ho dato in mano di Satana perché imparino a non bestemmiare. Ora, cosa intendesse esattamente con questo non lo so. So solo che Satana vuole distruggerci. E vi ricordate quando i figli di Dio si presentano davanti a Dio e viene anche Satana con loro, e Dio dice a Satana: «Ehi, da dove vieni?» E lui: «Oh, dall'andare avanti e indietro sulla terra e dal percorrerla su e giù». E Dio dice: «Hai notato il mio servo Giobbe? È proprio un bravo uomo». E lui: «Oh sì, ma tu hai messo un riparo tutto intorno a lui e io non mi posso avvicinare». Quindi consegnare in mano di Satana potrebbe significare che non sono più protetti dal riparo che Dio mette intorno ai suoi figli. E io vi dico una cosa: se non siete protetti da Dio contro Satana, siete semplicemente dei bersagli scoperti, e sono davvero triste per voi. Io ringrazio Dio per quella protezione che Lui mette intorno a noi suoi figli, per questo riparo. E forse Paolo sta solo dicendo: «Signore, togli quel riparo. Vogliono giocare col fuoco? Lascia che si brucino, così imparano a non giocare col fuoco». Esorto dunque, dice Paolo, prima di ogni cosa, che si facciano suppliche, preghiere, intercessioni e ringraziamenti per tutti gli uomini. Così siamo esortati a pregare gli uni per gli altri, ad intercedere, suppliche, intercessioni e ringraziamenti, e poi per i re e per tutti quelli che sono in autorità, affinché possiamo condurre una vita tranquilla e quieta in ogni pietà e dignità. Credo che sia importante che preghiamo per i nostri capi al governo. Credo che dovremmo pregare per il nostro presidente. Che incredibile responsabilità ha quell'uomo. Io personalmente non riesco a capire perché uno voglia essere presidente degli Stati Uniti. Intendo dire, deve essere proprio un lavoro ingrato. Lui ha bisogno di preghiere. Dobbiamo pregare per quelli che siedono alla Camera, dobbiamo pregare per quelli che sono nel Congresso, per i senatori, negli stati e nell'intera nazione. Lo scopo delle preghiere è che possiamo vivere una vita tranquilla e quieta in ogni pietà e dignità. Il vero scopo del governo non è quello di tassare le persone. Il vero scopo del governo è preservare il bene. Questo è lo scopo del governo, la preservazione del bene. E tutte le leggi dovrebbero essere studiate per la preservazione del bene, perché ci sono queste influenze e potenze malvagie, e il governo è stato costituito per lo scopo di preservare il bene, tenere lontano il male. E quando un governo non adempie più questa funzione, il male che essi permettono alla fine distruggerà quel governo. Studiate i vostri libri di storia e scoprirete che questo è vero ogni volta e ogni volta. La maggior parte dei governi ha iniziato con il nobile ideale della preservazione del bene, ma poi nel tempo si sono fatte avanti forze corrotte. Le leggi hanno iniziato ad essere liberalizzate al punto che non è stato più preservato il bene, ma il male è stato permesso. È stato prima tollerato e poi protetto dalle leggi. Noi stiamo a questo stadio qui negli Stati Uniti, in cui il male viene protetto, è stato disciplinato dalla legge, la protezione del male disciplinato dalle nostre leggi, e il prossimo stadio sarà la caduta di quel governo. Così dobbiamo pregare. Pregate per i re, per quelli che governano su di noi. Questo infatti è buono e accettevole davanti a Dio, nostro Salvatore, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e che vengano alla conoscenza della verità. Che immagine sbagliata hanno certe persone di Dio, che guardano a Lui come uno che vuole condannare tutti. Infatti vanno in giro a chiedergli di fare questo. E così la gente si fa questa idea nella sua mente e associa nella sua mente Dio come uno che giudica e condanna tutti. Quanto tutto questo è contrario alla verità della natura di Dio, il quale vuole che tutti siano salvati. Sentite il grido che rivolge Dio al popolo per mezzo del profeta Ezechiele, quando dice: convertitevi, convertitevi dalle vostre vie malvagie, perché mai dovreste morire, dice il Signore. Ecco, io non mi compiaccio nella morte dell'empio. Pietro dice che Dio non vuole che alcuno perisca, ma che tutti vengano a ravvedimento. Qui Paolo ci dice che Dio desidera che tutti gli uomini siano salvati, il Dio della salvezza che desidera che tutti gli uomini siano salvati e che vengano alla conoscenza della verità. E qual è la verità? Vi è un solo Dio e anche un solo mediatore tra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo. Quando Giobbe stava passando per tutte quelle afflizioni, aveva perso le sue proprietà, aveva perso i suoi figli, aveva perso la sua salute, giaceva a terra nella miseria, coperto di ulcere, seduto in mezzo alla cenere. Sua moglie, che lo guarda in quella terribile condizione, gli dice: tesoro, perché non maledici Dio e muori? Falla finita. Non ce la faccio a vederti soffrire in questa maniera. I suoi amici vengono a consolarlo, ma anziché essergli di conforto, diventano degli accusatori e lo condannano. Uno dei suoi amici, Elifaz, dice: perché non ti riconcili con Dio? Così tutto si sistemerà. E lui: grazie tante, amico. Che significa riconciliati con Dio? Chi sono io per stare davanti a Dio a difendere la mia causa? Dice: io esco e guardo le stelle e mi rendo conto di quanto grande e vasto sia Dio. Ed eccomi qui, un nulla, qui su questo pianeta. Dio è così grande e io sono così piccolo. Provo a cercarlo. Guardo qui, guardo là, mi guardo intorno. So che è qui intorno, ma io non lo vedo. E come posso stare davanti a Dio per dichiarare la mia innocenza o per difendere la mia causa? Dio è così grande, io non sono nulla. Non c'è alcun arbitro fra noi che ponga la mano su tutti e due. Giobbe vede il problema dell'uomo che cerca di comunicare con Dio o cerca di toccare Dio. È come cercare di costruire un ponte sopra il grande abisso che c'è tra l'infinito e il finito. L'unico modo in cui Giobbe vede che questo possa accadere è che ci sia un arbitro, un mediatore, che possa toccarci entrambi. E in risposta al grido di Giobbe, Paolo dice: c'è un solo Dio e un solo mediatore tra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo. Per mezzo di Gesù Cristo, il grido di Giobbe trova risposta. Lui è il mediatore che può toccare Dio e può toccare l'uomo. Perché lui era in principio con Dio e tutte le cose sono state fatte per mezzo di lui, e senza di lui nessuna delle cose fatte è stata fatta. E lui è stato fatto carne e ha abitato con noi, e noi abbiamo ammirato la sua gloria, gloria come quella dell'unigenito figlio di Dio. Un solo Dio, un solo mediatore tra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo. Ora, cosa significa questo? Significa che se vuoi venire a Dio, non venire da me. Io non sono un mediatore tra Dio e te. Se vuoi venire a Dio, devi venire a Gesù Cristo. Lui solo è il mediatore tra Dio e l'uomo. Non puoi andare ad un altro uomo. Non puoi andare ai santi. Non puoi andare a Maria. c'è solo un mediatore, Cristo Gesù uomo, e lui è l'unico che può metterti in contatto con Dio. Lui dice: io sono la via, la verità e la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Una dichiarazione molto radicale, esclusiva. Un solo Dio, un solo mediatore, Cristo Gesù uomo. Ma grazie a Dio che c'è un mediatore. Oh, come sono grato che posso venire a Dio. Gesù è lì in piedi che mette la sua mano su Dio e poi si abbassa e mette la mano anche su di me e mi porta in contatto con Dio. Io posso toccare Dio tramite Lui. Lui che, essendo in forma di Dio, non reputò rapina l'essere uguale a Dio, ma è venuto in forma di uomo per poter toccare me. E così Dio ha toccato l'uomo per mezzo di Gesù, e a sua volta l'uomo può toccare Dio tramite Gesù. Un Dio, un mediatore, il quale ha dato se stesso come prezzo di riscatto per tutti, secondo la testimonianza resa nei tempi stabiliti. Vedete, noi eravamo tutti peccatori, e come peccatore io ero completamente incapace di riscattare me stesso. Non potevo far niente per salvare me stesso. Non potevo far niente per essere giusto. Non c'è niente che potessi fare per espiare le mie colpe del passato. Ora magari dici che ci sono grandi peccatori e piccoli peccatori. Ci sono peccatori buoni e peccatori cattivi. Ma sono comunque tutti peccatori. E in realtà non fa differenza se sei un peccatore buono o un peccatore cattivo. Nessuno di noi può riscattare se stesso. Ma Gesù si è dato come riscatto. Lui è morto per noi e al nostro posto. Di cui, dice Paolo, io sono stato costituito banditore e apostolo. Dico la verità in Cristo e non mento. Dottore dei gentili, nella fede e nella verità. È per proclamare questa testimonianza di Gesù Cristo che sono stato chiamato ad essere apostolo, ad essere un predicatore. E sto dicendo la verità, sono un dottore di queste cose. Voglio dunque che gli uomini preghino in ogni luogo, alzando mani pure, senza ira e disputa. Ora questa è una delle posture che si possono assumere nel pregare, alzando le mani in preghiera. E ci sono volte in cui quando prego io alzo le mie mani a Dio. Lo faccio più quando sto lodando il Signore che quando sto presentando delle richieste. Alcune persone trovano difficile alzare le loro mani al Signore. E se questo è il tuo caso, non c'è problema. Dio comprende che per te è un problema e ti ascolta ugualmente. Ci sono un sacco di discussioni circa la posizione del corpo in preghiera. Quale posizione è più efficace? Sapete, da bambino nella scuola domenicale erano soliti dire: ora chinate tutti il capo, unite le mani e chiudete gli occhi. Stiamo per pregare. E io pensavo che non si potesse pregare veramente se non si avevano gli occhi chiusi. E molte volte sbirciavo per vedere chi stesse pregando. E dicevo: lui non stava pregando, aveva gli occhi aperti. Naturalmente mi beccavano sempre e mi dicevano: e tu come lo sai? Ma io desumevo che, dato che avevano gli occhi aperti, non stavano pregando. Ma ho scoperto che posso pregare con gli occhi aperti. Ma ho scoperto che è meglio se li chiudo, perché se i miei occhi sono aperti, allora spesso sono distratto da quello che vedo e la mia mente viene distolta dalla preghiera. Ora comprendo che i monitori ci dicevano di unire le mani in modo da non urtare quello che ci stava a fianco.

Paolo dice davanti al quale io piego le mie ginocchia. E inginocchiarsi è una bella posizione per la preghiera. In un certo senso comunica qualcosa. Era una posizione probabilmente molto comune al tempo in cui è stata tradotta la Bibbia King James. Quando andavano davanti al re e si inginocchiavano davanti al re, era la postura che uno assumeva, che significava arrendersi e rendere onore al re. E così io vengo davanti al re dell'universo, e così io vedo che l'inginocchiarsi è una bella postura che esprime questo onore, eccetera, che io desidero dare a lui. Ma ho scoperto anche che se mi inginocchio al lato del letto e metto la faccia tra le mani, lì poggiato sul letto, e inizio a pregare, ho scoperto che spesso finisco per addormentarmi in quella posizione così comoda. Una buona posizione in cui pregare, ma è anche una posizione in cui è facile addormentarsi quando sei molto stanco. E così ho scoperto che spesso mi aiuta se cammino mentre prego. Ho scoperto che è buono se prego ad alta voce, perché se prego nel mio cuore o nella mia mente, ho scoperto che la mia mente ha la tendenza a spostarsi su altri argomenti. E presto mi ritrovo a Kauai a prendere quell'onda che mi sono perso. Spingo un po' di più con le gambe questa volta e scivolo alla grande. E quindi quando prego nella mia mente, la mia mente ha la tendenza a spostarsi dalla preghiera. Così trovo che pregando ad alta voce, articolando bene le mie parole, le mie richieste, che questo trattiene la mia mente dal vagare per altri pensieri. E così amo passeggiare e parlare con il Signore. Lo trovo molto piacevole. Fare una passeggiata e parlare con il Signore e aprire il mio cuore e la mia anima davanti a Lui, mentre in un certo senso passeggiamo insieme. Ho scoperto che non è la posizione del mio corpo che è importante nella preghiera, ma la posizione del mio cuore. È questo quello a cui guarda Dio. Lui non presta attenzione a se le mie mani sono alzate o no, o se sono in ginocchio, o se ho il capo chinato, le mani unite e gli occhi chiusi. Qual è l'attitudine del mio cuore? La posizione del mio cuore? Questo è ciò che è importante nella preghiera. Quindi, uomini, questo è per voi. Pregate in ogni luogo, alzando mani pure, senza ira e disputa. Similmente le donne si adornino con abiti decorosi. Ci sono modelli e stili che sono studiati per essere provocanti. Come donna cristiana non credo che dovresti indossare questo tipo di vestiti. Gesù disse: se un uomo guarda una donna e la desidera nella sua mente, ha commesso adulterio. E quindi indossare un tipo di abbigliamento che mostra il tuo corpo in modo da suscitare lussuria o desiderio, tu induci degli uomini a peccare e non vuoi fare questo. Abiti decorosi. Ora, non credo che dovresti andare all'altro estremo e vestirti in un modo che immediatamente ti fa apparire come una persona strana. Penso che ci sono tanti tipi di vestiti belli e decorosi allo stesso tempo. E non credo che questo ti dovrebbe scoraggiare quando vai a fare shopping. Puoi spendere un sacco di soldi in abiti che non sono provocanti. State lontane dalla roba di Frederick. Le donne si adornino con abiti decorosi, con verecondia e modestia, e non di trecce o d'oro, o di perle o di abiti costosi. Ora questo deve essere letto nel contesto dei giorni in cui sta scrivendo Paolo, e degli stili di quei giorni, e gli stili cambiano nel tempo. Io penso che la linea guida migliore sia la moderazione. Credo che come cristiano io non devo cercare l'ostentazione nel vestire, e credo che questo riguardi gli uomini come le donne. Ora credo che ci siano stili di capelli abbastanza bizzarri, li ho visti in TV, e sono forme estreme. Non credo che dovreste spendere un sacco di soldi per essere alla moda con l'ultimo stile di capelli. Beh, alcuni di questi non sono l'ultimo stile di capelli. Certe volte si torna indietro, ma sono davvero fantasiosi e costosi. Non credo bisogna portare un sacco di gioielli. Penso che ci siano modi migliori di spendere i soldi. Ho incontrato un uomo oggi che aveva una splendida Rolls Royce. Senza dubbio aveva bisogno di un mezzo di trasporto. No, stava cercando di dire qualcosa.
aveva una collana

0: d'oro, con un grosso pendente d'oro, con all'interno dei diamanti, un grosso orologio da polso d'oro, con il suo nome in diamanti sopra. Naturalmente aveva il suo nome scritto sulla targa della sua Rolls Royce. Sta cercando di dire qualcosa. In un certo senso mi è dispiaciuto per lui che avesse una tale mancanza di sicurezza di sé da doverlo dire con i gioielli e altre cose. Sapete, no, sono un uomo di successo, sono arrivato, sono nel club dei milionari. Era davvero qualcosa di triste. Quindi moderazione, ma di opere buone, come conviene a donne che fanno professione di pietà. È così che dovreste vestire, in modo che tutto questo non tolga qualcosa alla bellezza che ha una donna che cammina con Gesù Cristo. Sapete, ci sono momenti nella vita di una donna in cui lei splende di una particolare bellezza. Penso che questo sia vero nella gravidanza. Credo che le donne raramente sono così belle come quando sono in gravidanza, quando si trovano verso la fine della gravidanza. Sembra che ci sia una specie di splendore. È semplicemente qualcosa di meraviglioso. E quando una donna cammina con il Signore, c'è semplicemente questo splendore circa la sua vita. C'è semplicemente questo tocco speciale di Dio su di loro, che vi dico, L'Oreal o nient'altro può duplicare. Non importa quanto spendete, quella bellezza che c'è nell'espressione di una donna che cammina con il Signore è qualcosa da desiderare, è glorioso da osservare. Ora Paolo introduce una questione molto controversa qui. Dice: la donna impari in silenzio, con ogni sottomissione. Non permetto alla donna di insegnare, né di usare autorità sull'uomo, ma ordino che stia in silenzio. Ci sono certe cose che vorrei che Paolo non avesse scritto. Paolo sta, notate, proibendo alla moglie di insegnare o di usare autorità sull'uomo, e questo in cose spirituali o in questioni spirituali. Eppure nello scrivere a Tito, Paolo dice: le donne anziane insegnino alle giovani. C'è un certo spazio per l'insegnamento da parte della donna, l'insegnare alle donne giovani ad amare i mariti, a come tenere le loro case, a parlare nella bontà e nella giustizia. E mia moglie ha preso questo come la sua chiamata qui a Calvary, insegnare alle giovani. Ora che ha tirato sulla famiglia ed è libera dagli obblighi dell'avere figli a casa, è libera di condividere con le giovani donne quei segreti che ha imparato camminando con Dio e cercando di tirar su una famiglia santa. Paolo dice a Timoteo che lui è stato ammaestrato nelle scritture da sua madre e da sua nonna, e così l'insegnamento ai bambini era principalmente una responsabilità delle madri. L'unica cosa che viene proibita qui è l'insegnamento agli uomini e l'usare autorità su di loro nelle cose spirituali. Questa è l'unica cosa che viene proibita qui da Paolo. Non sta proibendo alla donna di condividere qualcosa con degli uomini. Paolo, nello scrivere ai Corinzi, parla delle donne che pregano o profetizzano nell'assemblea e non si scaglia contro di loro per questo. Non dice che questo è proibito, e chi profetizza parla alla Chiesa per edificazione, consolazione ed esortazione. E io vedo che queste sono aree in cui le donne possono ministrare in modo efficace. Anzi, credo davvero che siano la maggior parte di loro delle grandi esortatrici, specialmente se sono sposate. Avevamo una piccola donna in Huntington Beach che aveva un meraviglioso dono di esortazione, una piccola nonnina, ma poteva alzarsi in piedi e dire: ora sapete, la vita non è sempre facile, affrontiamo un sacco di prove, ma il Signore è ancora sul trono. E così spesso ci dimentichiamo che Dio è ancora sul trono e dobbiamo ricordarcelo. E lei iniziava ad esortare, e ragazzi, ti sentivi come se potessi uscire e conquistare il mondo. Sapete, no, non ho paura di nulla. Dio è dalla mia parte. Dio regna. E aveva un meraviglioso dono di esortazione. Solo l'aspetto dell'insegnare e dell'usare autorità sull'uomo, questa è l'unica cosa contro cui parla Paolo. E così stiamo attenti a non uscire fuori da quello che dice Paolo. Ora Paolo non sta parlando di una questione culturale di quel luogo, perché va indietro all'inizio e dice: infatti è stato formato per primo Adamo e poi Eva. L'uomo è stato fatto prima della donna. E non fu Adamo ad essere sedotto, ma fu la donna che, essendo stata sedotta, cadde in trasgressione. Tuttavia sarà salvata partorendo figli, se persevereranno nella fede, nell'amore e nella santificazione con modestia. Ora Paolo sottolinea il fatto che Satana ha sedotto Eva. L'indicazione è che le donne sono più suscettibili di essere ingannate nelle cose spirituali rispetto agli uomini. Questo è quello che ci viene suggerito. È interessante che molte sette sono capeggiate da donne. È interessante, se guardate nei giornali le inserzioni delle chiese della scienza religiosa e le inserzioni della teosofia, eccetera, spesso chi insegna in questo tipo di sette sono donne. Nelle parabole della Chiesa, le parabole del Regno, nel Vangelo di Matteo, è una donna quella che mette il lievito nei tre pani. Nella Chiesa che vedremo nel libro dell'Apocalisse, la Chiesa di Tiatiri, è stata una donna, Jezebel, a cui la Chiesa aveva permesso di insegnare e di portarli in questa idolatria. Quindi il posto di una donna non è quello di un insegnante o di una che usa autorità sull'uomo in questioni spirituali. Ora Paolo dice: tuttavia sarà salvata, la parola qui è preservata, partorendo figli. Una delle paure più grandi di una donna che rimaneva incinta in quei giorni era morire durante la nascita del bimbo, perché c'era un alto tasso di mortalità della madre durante il parto. E quindi c'era sempre un sentimento duplice quando una donna si accorgeva di essere rimasta incinta. C'era il sentimento di gioia e di esaltazione: avremo un bambino. Ma c'era anche questa paura nascosta: mi chiedo se sopravviverò al parto, perché tante morivano durante il parto a causa della loro limitata conoscenza medica e delle condizioni in cui avveniva il parto. Quindi Paolo le sta incoraggiando: il Signore sarà con loro durante il parto, saranno preservate, non dovete avere paura di morire durante il parto, il Signore vi preserverà durante questa esperienza, se solo perseverate nella fede, nell'amore e nella santità con modestia. Non dovete avere paura della morte al momento della nascita del vostro bambino.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.
2: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
3: Presentiamo
4: Attraverso la Bibbia,
3: una guida allo studio completo della parola di Dio.
4: Testi di Vernon McGee.
3: In redazione Edoardo Labanchi.
4: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
3: Al microfono Franco Liotti.

Carissimi amici, eccoci giunti anche oggi al consueto appuntamento con Attraverso la Bibbia. Chi di voi ci sta seguendo in questa serie di studi ricorderà che da poco abbiamo iniziato a studiare un altro libro della Bibbia, il libro dell'Esodo esattamente. Ora, al termine dell'ultimo studio, ci siamo resi conto che tutto ciò che Mosè aveva imparato in Egitto non gli fu molto utile in preparazione al compito che Dio gli avrebbe affidato, e cioè di liberare gli israeliti dalla schiavitù. Anzi, Mosè, per fare di testa sua, commise un grave errore. Infatti, come abbiamo visto, fece fuori, uccise una guardia che maltrattava un ebreo. Poi si guardò intorno per vedere se c'erano testimoni, ma il guaio fu che non aveva guardato in alto, nel senso che avrebbe dovuto guardare a Dio, che gli avrebbe proibito di fare una sciocchezza simile, quella cioè di volere a modo suo anticipare di 40 anni ciò che Dio avrebbe fatto per la liberazione degli israeliti. Perciò Dio lo relegò nel deserto. Il faraone comunque venne a sapere della cosa, come leggiamo in Esodo capitolo 2 versetto 15. Quando faraone udì il fatto, cercò di uccidere Mosè, ma Mosè fuggì dal cospetto del faraone e si fermò nel paese di Madian e si mise a sedere presso un pozzo. Come abbiamo detto, il fatto che Mosè aveva passato 40 anni in Egitto non lo aveva preparato ad affrontare quello che gli stava capitando. Ma leggiamo assieme quello che successe nel paese di Madian. Ora, il sacerdote di Madian aveva 7 figlie ed esse vennero ad attingere acqua e a riempire gli abbeveratoi per abbeverare il gregge del padre loro. Ma sopraggiunsero i pastori che le scacciarono. Allora Mosè si alzò e prese la loro difesa e abbeverò il loro gregge. Come esse giunsero da Reuel, loro padre, questi disse loro: «Come mai siete tornate così presto oggi?» Ed esse risposero: «Un egiziano ci ha liberato dalle mani dei pastori e per di più ci ha anche preso l'acqua per fare bere il gregge». E il padre disse alle sue figliuole: «E dov'è quest'uomo? Perché l'avete lasciato là? Chiamatelo affinché prenda un po' di cibo». E Mosè acconsentì a stare da quell'uomo, e lui diede a Mosè Sefora, sua figliuola, gliela diede per moglie. Questo è scritto in Esodo capitolo 2 versetto 16 a 21.

Così Mosè si sposò con Sefora. E qui possiamo vedere in qualche modo simboleggiato Gesù Cristo e la sua opera salvifica. Infatti, molti personaggi dell'Antico Testamento a volte ci fanno pensare a Cristo. Certo, non tutti i particolari della loro vita sono simili a quelli della vita e dell'opera di Gesù, ma in un modo o in un altro queste persone, come dicevo, rassomigliano al Signore. Prendiamo appunto Mosè. Indubbiamente il suo assassinio non ha nulla a che fare con il comportamento di Gesù, ma Mosè è, come si dice, un tipo di Cristo, in quanto è un liberatore scelto da Dio. Inoltre Mosè fu in pratica rinnegato dal suo popolo e perciò si rivolse ai pagani, da cui fu bene accolto, tanto che sposò una pagana. Poi si presentò di nuovo in mezzo al suo popolo come liberatore e fu accettato come tale. In modo analogo, Gesù Cristo fu dapprima rinnegato dalla maggior parte dei suoi, cioè dagli ebrei, come afferma esplicitamente il Vangelo di Giovanni. Venne in casa sua, ma i suoi non lo ricevettero. Fu invece accettato da tanti pagani e la Chiesa primitiva, costituita ben presto da una maggioranza di cristiani provenienti dal paganesimo, è, spiritualmente parlando, la sposa di Cristo, come è scritto nella lettera agli Efesini al capitolo 5. In seguito però, come afferma ancora l'Apostolo Paolo nel capitolo 11 della lettera ai Romani, anche gli ebrei accetteranno Cristo come Signore e Salvatore e perciò saranno salvati. Torniamo ora da Mosè, che abbiamo lasciato nel paese di Madian e dove se ne starà per ben 40 anni e dove ebbe anche due figli. Lì Mosè comincerà ad essere preparato da Dio per essere il liberatore di Israele dalla schiavitù egiziana. Rimane tuttavia il problema del suo matrimonio con una donna pagana. Certo, sono sicuro che Mosè amava sua moglie, ma i dati biblici a nostra disposizione inducono a pensare che loro non fosse un matrimonio ideale, tanto è vero che Mosè ci dice ben poco di questo periodo della sua vita. Ma sentiamo ciò che la Bibbia stessa ci dice a questo proposito, leggendo Esodo capitolo 2, versetto 22 a 25. Ed ella, la moglie di Mosè, partorì un figliuolo e Mosè lo chiamò Gershom, perché disse: «Io soggiorno in terra straniera». Ora, nel corso di quel tempo, che fu lungo, avvenne che il re d'Egitto morì e i figlioli di Israele sospiravano a motivo della schiavitù e alzavano delle grida, e le grida che la schiavitù strappava loro salirono a Dio. E Dio udì i loro gemiti e si ricordò del suo patto con Abramo, con Isacco e con Giacobbe. E Dio vide i figlioli di Israele ed ebbe riguardo alla loro condizione.

Dio quindi era ora pronto ad aiutare gli israeliti ed anche Mosè aveva ormai finito di prepararsi per assolvere il compito che Dio gli avrebbe affidato. Bisogna però chiarire subito che Dio non decise di liberare gli israeliti perché erano migliori degli egiziani o perché gli erano stati fedeli o perché non si erano dati all'idolatria. Anzi, gli israeliti non erano stati per niente fedeli a Dio ed avevano adorato idoli invece che Dio. Ricorderete a questo proposito che dopo essere stati liberati dall'Egitto e dopo che Mosè li ebbe condotti nel deserto, gli israeliti ben presto si costruirono un vitello d'oro e lo adorarono. Quindi il motivo per cui Dio li volle liberare è che la loro situazione era disperata, senza via di uscita. Se qualcuno non fosse intervenuto, prima o poi sarebbero stati completamente sterminati. Nel passo che abbiamo letto, notiamo che Dio fornisce due motivi che stanno alla base del suo intervento. Primo, aveva udito i loro lamenti. Secondo, si ricordò del patto stipulato con Abramo, Isacco e Giacobbe. La situazione disperata di Israele fece breccia, per così dire, nel cuore di Dio, e la sua promessa di far ritornare i discendenti di Abramo in Palestina dopo 400 anni indusse Dio a mettere in atto un piano per liberarli. Ma a questo punto chiediamoci: perché pensate che Dio vi abbia redenti? Naturalmente, ammesso che siate stati redenti. Vedete, amici, Dio ci ha salvato per la stessa ragione per cui salvò Israele, cioè non trovò in noi nulla che meritasse il suo intervento divino. E Dio, nella sua parola, è molto chiaro su questo punto, affermando che noi non siamo stati salvati per merito nostro o a causa delle nostre buone opere. Leggiamo infatti quello che è scritto nella lettera ai Romani, al capitolo 3, versetto 23 e 24. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio e sono giustificati gratuitamente per la sua grazia, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. La parola gratuitamente significa senza ragione. Noi quindi siamo stati liberati dai nostri peccati senza ragione, senza meritarlo. Questa è la stessa espressione usata dal Signore quando disse che Lui era odiato senza ragione. Insomma, non è che Dio un bel giorno mi guardò e disse: tu sei in fondo una persona per bene, sei religioso, sei un assiduo e onesto lavoratore, di buona famiglia, perciò ti salverò. No, amici, il fatto è che Dio vide che eravamo immersi nelle tenebre del peccato e dell'ignoranza, disperatamente perduti e incapaci di salvarci da soli. Ecco perché Dio ci diede un Salvatore, come dice l'apostolo, l'Evangelista Giovanni, al capitolo 3, versetto 16. Dice che Dio ci diede il suo figliuolo unigenito. Ma, strettamente parlando, non è il suo amore che salva i peccatori, ma la sua grazia. Cioè, come abbiamo letto, noi siamo salvati gratuitamente, per grazia, mediante la redenzione che ci è offerta per mezzo di Cristo Gesù. Tanti credono che Dio abbia visto negli ebrei qualcosa degno di essere salvato. Credono che Dio li abbia salvati certamente perché erano peccatori, ma anche perché prevedeva che sarebbero divenuti brava gente. No, questo ragionamento è sbagliato. Infatti noi non diverremo mai bravi, in quanto in ognuno di noi resta ancora la vecchia natura peccaminosa, nella quale non c'è niente di buono, come afferma l'apostolo Paolo nella lettera ai Romani al capitolo 7, versetto 18, dove lui dice: io so che in me, vale a dire nella mia carne, non abita nessun bene. Certo, bisogna riconoscerlo. È duro da accettare che nell'uomo non c'è niente di buono, ma rimane il fatto che in noi non c'è mai stato né mai ci sarà niente di buono. Perciò è folle, illusorio e antibiblico credere e insegnare che l'uomo in fondo è buono e che può essere salvato da Dio se adempie dei riti religiosi e se si comporta bene. Questo significa annullare e negare la grazia salvifica di Cristo e la sua opera redentrice compiuta sulla croce.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.

Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia. Se pensi che si tratti soltanto di semplici leggende, allora fermati e ricorda che ciò che ascolterai in realtà è la narrazione delle cose meravigliose di Dio che Egli ha compiute nella storia e nel tempo prima della venuta del suo unigenito figlio sulla terra.

0: Nel periodo in cui Eliseo era profeta in Israele, i Siri facevano spesso delle incursioni nel paese e portavano via molti prigionieri per farne degli schiavi. In una di queste scorrerie fu rapita anche una fanciulla che venne data a Naaman, capo dell'esercito, il quale la destinò al servizio della moglie. Naaman era un generale abile e valoroso e aveva il comando supremo di tutte le truppe della Siria. Era nobile, ricco e godeva stima e onori presso il suo sovrano. Tuttavia la sua esistenza era turbata da una cosa molto triste. Naaman era lebbroso. La lebbra è una malattia terribile, purtroppo ancora diffusa in Oriente e in Africa, e si manifesta con piaghe specialmente al volto e agli arti, che decompongono a poco le parti colpite fino alla morte del malato. Al giorno d'oggi cure tempestive e molto lunghe possono arrestarne il processo e portare a guarigione la persona colpita da lebbra. Spesso tuttavia il male ha già compiuto la sua opera devastatrice e tratti deformi più o meno evidenti rimangono a testimoniarlo. Un giorno la fanciulla israelita, che era al servizio della moglie di Naaman, disse alla sua padrona: «Oh, se il mio signore potesse presentarsi al profeta che è in Samaria, certamente egli lo guarirebbe dalla lebbra». Quando la cosa gli fu riferita, Naaman andò dal re di Siria e gli comunicò quanto la ragazza aveva detto a sua moglie. La vita di Naaman era preziosa per il suo re. «Ebbene va», gli disse, «e io manderò una lettera al re di Israele». Naaman si mise in viaggio, portando con sé molto oro, argento e vesti. Quando giunse col suo seguito davanti al re di Israele, gli porse la lettera del suo sovrano che conteneva il seguente messaggio: «Quando ti sarà giunta questa lettera, saprai che ti mando Naaman, mio servo, perché tu lo guarisca dalla lebbra». Come l'ebbe letta, il re di Israele si strappò le vesti per la disperazione, esclamando: «Sono io forse Dio col potere di far morire e vivere, che mi manda un uomo perché lo guarisca dalla lebbra? È evidente che il re di Siria cerca dei pretesti contro di me per muovermi guerra». Qualcuno informò della cosa Eliseo, il quale mandò a dire al re: «Perché ti sei stracciato le vesti? Quell'uomo venga pure da me e vedrà che vi è un profeta di Dio in Israele». Naaman, col suo seguito di uomini, carri e cavalli, arrivò fino alla porta della casa del profeta, ma Eliseo non gli si fece incontro. Mandò invece un altro a dirgli: «Va, lavati 7 volte nel Giordano, la tua carne tornerà sana e tu sarai mondato». A quelle parole Naaman si indignò e protestò con ira: «Io pensavo che egli mi sarebbe senz'altro invenuto incontro. Se sarebbe fermato davanti a me, avrebbe invocato il nome dell'Eterno, suo Dio. Avrebbe magari agitato la mano sulla parte malata, mi avrebbe così guarito. I fiumi di Damasco, l'Abana e il Farpar non sono forse migliori di tutte le acque di Israele? Non potrei forse lavarmi in quelli e esser mondato?» E così dicendo se ne andò infuriato. I suoi servi gli si accostarono per farlo ragionare. «Padre», gli dissero, «se il profeta ti avesse ordinato qualcosa di difficile, non l'avresti tu forse fatto? A maggior ragione, dal momento che ti ha detto lavati e sarai mondato, potresti farlo». Naaman si lasciò convincere, andò al Giordano e vi si tuffò 7 volte secondo le parole dell'uomo di Dio. Quando risalì, dopo il 7° tuffo, il suo corpo era perfettamente guarito e aveva riacquistato freschezza e vigore. Naaman tornò sui suoi passi con tutto il seguito e si presentò all'uomo di Dio e questa volta si lasciò vedere. «Ecco, io riconosco adesso che non vi è alcun Dio in tutta la terra fuorché in Israele», disse Naaman. «E ora ti prego, accetta un dono dal tuo servo». «Com'è vero che vive l'Eterno», gli rispose Eliseo, «io non accetterò nulla». Naaman provò ad insistere, ma Eliseo fu irremovibile. «Permetti a me allora», riprese Naaman, «dato che tu non vuoi nulla, di prendere un carico di terra per 2 muli, perché io non offrirò più olocausti e sacrifici ad altri dei, ma solo all'Eterno». Probabilmente Naaman voleva servirsi di quella terra per edificare un altare al Signore nel suo paese. Poi, mostrando quanto il suo cuore fosse retto e sincero, proseguì: «Non di meno voglia l'Eterno perdonarmi, perché quando il re mio signore entrerà, appoggiandosi al mio braccio nel tempio di Rimmon per adorare, io pure dovrò prostrarmi davanti all'idolo. Eliseo lo tranquillizzò dicendogli: va in pace. Naaman si allontanò col suo seguito dalla casa di Eliseo e fece un buon tratto di strada. Ghiazzi, servitore di Eliseo, intanto si rodeva in cuor suo perché il suo padrone non aveva voluto accettare nulla da Naaman. Com'è vero che l'Eterno vive, disse tra sé, io gli correrò dietro e cercherò di avere qualcosa da lui. Ghiazzi riuscì a raggiungere Naaman, il quale nel vederlo gli si fece cordialmente incontro. «Va tutto bene?» gli chiese. «Tutto bene», replicò il servo di Eliseo. «Il mio padrone mi manda dirti che sono appena arrivati da lui due giovani discepoli dei profeti, provenienti dalle contrade montuose di Efraim, e ti prega di volergli dare un po' di argento e due vesti per loro». Naaman mise subito a sua disposizione più di quanto avesse chiesto e affidò il carico a due servitori perché accompagnassero indietro Gehazi. Giunto nei pressi di casa, Gehazi si fece consegnare il tutto e mandò via i servi. Poi nascose l'argento e le vesti nell'abitazione e tornò da Eliseo. «Di dove vieni, Gehazi?»
1: «Non sono andato in nessun posto», mentì il servitore.
0: «Il mio spirito non era forse presente vicino a te quando Naaman scese dal suo cocchio per venirti incontro? È forse questo il momento di accettar doni in denaro o altre cose? Per punizione la lebbra di Naaman si attaccherà a te e alla tua discendenza per sempre». Quando Gehazi lasciò la presenza di Eliseo, era coperto di lebbra, bianco come neve.

Durante il ministero di Eliseo, Israele e Siria erano continuamente in conflitto tra loro. Più di una volta il re di Israele trovò un aiuto più valido nel profeta che nel suo esercito. Quando il re di Siria progettava di attaccare Israele da una certa parte, Eliseo ne avvertiva puntualmente il re del proprio paese, cosicché ogni volta che i Siri invadevano Israele convinti di farlo di sorpresa, trovavano gli israeliti sempre pronti ad aspettarli. La cosa si ripeté diverse volte e il re di Siria finì con l'esserne veramente turbato. Un giorno radunò i suoi ufficiali e dignitari e si dichiarò convinto che tra loro vi fosse una spia che andasse regolarmente a rivelare i piani militari al nemico. Ma uno dei presenti intervenne e disse: «Nessuno fra noi, o re mio signore, fa il gioco del nemico, ma è Eliseo, il profeta che è in Israele, che fa sapere al re del suo paese perfino le parole che dici nella camera dove dormi». «Andate a vedere dov'è», disse allora il re, «e io lo manderò a prendere». In seguito gli fu riferito che il profeta si trovava a Dotan. Perciò il re di Siria vi mandò un gran numero di soldati, carri e cavalli, i quali raggiunsero la città nottetempo e la circondarono. Il mattino seguente il servitore di Eliseo si alzò molto presto, uscì all'aperto e rimase di stucco nel veder la città accerchiata da un vero e proprio esercito. Tutto impaurito corse dal suo padrone e gli disse: «Ah, signor mio, come faremo ora?» Ma Eliseo, fiducioso nel Signore, lo rassicurò dicendo: «Non temere, perché quelli che sono con noi sono più numerosi di quelli che sono con loro». Poi pregò Dio: «O Eterno, ti prego, apri i suoi occhi affinché veda». Il Signore esaudì la preghiera di Eliseo e diede al servitore una vista particolare che gli consentì di vedere il suo padrone circondato da una moltitudine di carri e cavalli di fuoco. Poco dopo, vedendo che i Siri avanzavano verso di lui, il profeta pregò l'Eterno: «Ti prego, Signore, acceca quella gente». Dio colpì di cecità l'esercito di Siria. Allora Eliseo si rivolse ai soldati dicendo: «Non è questa la strada, non è questa la città. Venite dietro a me e vi condurrò dall'uomo che cercate». E li guidò nella città di Samaria. Quando si trovarono nel bel mezzo di essa, Eliseo pregò di nuovo il Dio: «O Eterno, apri i loro occhi affinché vedano». Dio lo esaudì e i Siri si guardarono attorno sorpresi e costernati di trovarsi circondati all'interno della capitale nemica. Eccitato alla vista di quel numeroso esercito in suo potere, il re di Israele disse subito ad Eliseo: «Padre mio, devo colpirli? Devo ucciderli?» «No, non li colpire», rispose il profeta. «Hai forse tu l'abitudine di uccidere coloro che prendi prigionieri? Da loro invece del pane e dell'acqua, affinché si ristorino, e poi lascia che tornino al loro signore». Il re di Israele fece preparare una gran quantità di cibo per i soldati nemici e quando si furono rifocillati lasciò che tornassero tranquillamente al loro paese. Dopo questo fatto, le bande dei Siri cessarono di fare incursioni e scorrerie nel territorio di Israele.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Giorgio Gotta. Tecnico del suono Stefano Casolari.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: In the first session, I shared what I call a skeptic's quest.
2: Nella prima sessione ho parlato dell'avventura dello scettico.
1: A personal journey to find truth and meaning in life.
2: Il viaggio alla scoperta per trovare il significato della vita, il vero significato della vita.
1: And in there I shared how it came down to a crisis about the scriptures, the Bible.
2: E lì ho parlato del fatto che a un certo punto ho avuto una crisi per quanto riguarda le scritture, la Bibbia.
1: And I said in this session I wanted to address some of the reasons why I came to trust the Bible.
2: E in questa sessione voglio parlarvi perché a un certo punto ho avuto piena fiducia nelle scritture.
1: I will have to be brief.
2: Devo essere breve, conciso.
1: Normally I do from 5 to 10 hours just in English on this subject, just the New Testament.
2: Di solito per parlare solo del Nuovo Testamento ci vogliono da 5 a 10 ore in inglese, significa senza interpretazione.
1: Here I'll be doing less than an hour.
2: Qui ho meno di un'ora con l'interpretazione.
1: But Italians are very brilliant, so you'll be able to get it all.
2: Ma dato che gli italiani sono brillanti, sono geniali, quindi lo capirete bene. But there are a lot of non-Italians here.
1: So fasten your seatbelt.
2: Quindi allacciatevi le cinture di sicurezza.
1: Yes. Fasten your seatbelts and turn on your minds.
2: E accendete il vostro cervello.
1: As I travel around the world, people say to me,
2: viaggiando in tutto il mondo, le persone mi dicono,
1: you know, truth changes all the time.
2: La verità cambia sempre, continuamente.
1: What's true today won't be true tomorrow.
2: Ossia, quello che è vero oggi non lo sarà domani.
1: What was true yesterday isn't true today.
2: Quello che era vero ieri non è vero oggi.
1: Truth changes.
2: La verità cambia.
1: So in cultures all over the world, I say, well, give me an illustration that truth changes.
2: Quindi in tutte le culture io dico, chiedo, oh, dammi un'illustrazione di come la verità cambia.
1: The number one illustration I get is this.
2: E la prima, l'illustrazione numero uno, quella che di solito mi viene detta è questa.
1: People used to believe the earth was flat, now they believe it's round.
2: Le persone una volta credevano che la terra fosse piatta, adesso credono che sia rotonda.
1: I said, that's an illustration that truth changes.
2: Allora io dico, questa è secondo te un'illustrazione del fatto che la verità cambia?
1: And they'll say, well, yes.
2: Mi rispondono di sì.
1: People used to believe it's flat, now they believe it's round.
2: Una volta credevano fosse piatta, adesso credono sia rotonda.
1: So let me ask you two questions.
2: Allora ti pongo due domande.
1: When people believed the earth was flat, was it actually round?
2: Ma quando le persone credevano che la terra fosse piatta, era rotonda o era piatta? In effetti.
1: Every single student professor said yes.
2: Ogni professore o studente dice sì, certo che era rotonda anche allora, anche quando credevano che fosse piatta.
1: Second question.
2: Seconda domanda.
1: When people came to believe the earth was round, had it always been round?
2: Quando le persone hanno iniziato a credere che la terra fosse rotonda, che la terra è rotonda, è sempre stata così?
1: Every professor and student said yes.
2: Ogni professore e studente risponde affermativamente.
1: And I said, this is crazy.
2: Dico, ma questo è un po' matto, un po' strano.
1: Truth didn't change.
2: La verità non è cambiata.
1: Your perspective of truth changed.
2: Quello che è cambiato è la tua prospettiva della verità.
1: And what we've done today is taken the perspective and made that the truth.
2: E quello che noi abbiamo fatto oggigiorno è prendere la prospettiva e rendere quella la verità, dire che quella è la verità.
1: When it comes to the scriptures,
2: per quanto riguarda le scritture,
1: you might say I used to believe the Bible was flat. Now I believe it's round.
2: Magari dici io credevo una volta che la Bibbia fosse piatta, adesso è rotonda.
1: What happened was not the truth changed, my perspective of the scriptures changed.
2: Quello che è successo non è che la verità è cambiata, la mia o la tua prospettiva della verità è cambiata.
1: People say no, no, truth changes all the time.
2: Persone dicono no, non è vero, la verità cambia sempre, continuamente.
1: So I say, well, let me ask you a question.
2: Allora ti pongo una domanda.
1: Do you believe September 11th, 2001? That two airplanes flown by hijackers crashed into the World Trade Center.
2: Tu credi che l'11 settembre 2001 due aerei che sono stati dirottati da piloti appunto terroristi che sono andati contro i grattacieli?
1: Except for a few people in France, everybody has said yes.
2: tutti rispondono affermativamente, eccetto qualcuno in Francia che dissente su questo fatto, ma di solito la risposta affermativa.
1: I said, okay, do you believe in 50 years that will still be true?
2: Allora, la prossima domanda è, la domanda seguente è, ma fra 50 anni pensi che questo sarà ancora vero?
1: Yes.
2: Certo.
1: Will it be true in 100 years?
2: Anche fra 100 anni.
1: Will it be true in 200 years?
2: Anche fra 200 anni, sarà vero ancora?
1: Will it be true in 500 years that on September 11th, 2001, two planes flew into the World Trade Center?
2: Ma fra 500 anni sarà ancora vero che l'11 settembre 2001 due aeroplani sono andati contro i grattacieli?
1: Well, yes.
2: Certo.
1: Well, I thought you said truth changes.
2: Ma io pensavo che tu affermassi che la verità cambia.
1: I want to share with you how my perspective of the scriptures being truth has changed.
2: E io voglio condividere con voi come la mia prospettiva riguardo alle scritture, che sono la verità, è cambiata.
1: Two questions I had to deal with as a non-believer.
2: Come non credente avevo a che fare con due domande.
1: We only have time to touch on the New Testament.
2: E noi possiamo parlare adesso solo del Nuovo Testamento.
1: First question is this.
2: La prima domanda è questa.
1: Is what we have today what was written down 2000 years ago?
2: Quello che noi abbiamo oggi è quello che è stato scritto 2000 anni fa?
1: Or has it been changed?
2: O è stato cambiato?
1: I mean, people say to me what people didn't like they took out, what they did like they added to it.
2: Le persone mi dicono quello che alle persone non piaceva l'hanno tolto, quello che volevano aggiungere hanno aggiunto.
1: Is what we have what was written down or has it been changed?
2: Quindi quello che noi abbiamo adesso è quello che è stato scritto 2000 anni fa o è stato cambiato?
1: The second question is.
2: Questa è la prima domanda. La seconda domanda.
1: Was what was written down true?
2: Quello che è stato scritto era la verità?
1: Because if what was written down wasn't true, then I could care less that I have today what was written down.
2: Perché se quello che è stato scritto 2000 anni fa non era la verità, allora chi se ne frega se quello che è stato scritto allora ce l'ho ancora adesso?
1: Now understand truth in the way I mean it here.
2: Quindi cerca di comprendere che cosa intendo per verità.
1: Truth that this is what Jesus said and what Jesus did.
2: Verità è intesa come questo è quello, quello che c'è scritto è quello che Gesù ha detto e ha fatto.
1: Another lecture would be on was it true what Jesus said? This one is on was it true that he said it?
2: Allora un'altra lezione sarebbe se quello che ha detto era vero. Adesso la lezione è se ha detto così.
1: Christianity is an historical faith.
2: Il cristianesimo è una fede storica.
1: Means the truth of Christianity is based within the context of history.
2: Il che significa che la verità del cristianesimo è nel contesto storico.
1: Christ's birth, the resurrection, his crucifixion, everything.
2: La nascita, crocifissione e risurrezione del Signore Gesù, tutto.
1: When I set out to refute Christianity,
2: e quando io volevo confutare, volevo oppormi appunto al cristianesimo,
1: I thought all I had to do was refute a metaphysical concept or a philosophical proposition.
2: Pensavo che dovevo solo combattere una proposizione o un concetto metafisico, filosofico.
1: But I came face to face with a person of history.
2: Ma invece ho dovuto venire faccia a faccia e incontrare una persona della storia.
1: Here's a problem.
2: Ecco un problema.
1: You can hardly find anyone who can define history.
2: Non puoi trovare praticamente nessuno che possa definire la storia.
1: Out of 200 history majors, you might be able to find three who can define history.
2: Su 200 laureati in storia, forse tre potranno definire cos'è la storia.
1: So I want to give you a definition of history.
2: Allora voglio suggerire una definizione della storia.
1: Here is my definition of history.
2: Questa è la mia definizione di storia.
1: A knowledge of the past based upon testimony.
2: Storia è una conoscenza del passato basato sulla testimonianza.
1: A knowledge or record of the past based upon testimony.
2: Una conoscenza, un resoconto del passato basato sulla testimonianza.
1: Somebody says, "Well, I don't believe that."
2: Qualcuno mi può dire, ma io non ci credo.
1: All right.
2: Va bene.
1: Do you believe that Napoleon fought the battle of Waterloo and lost it?
2: Ma tu credi che Napoleone abbia combattuto la battaglia Waterloo e abbia perso? A Waterloo e abbia perso?
1: Yes.
2: Sì, ci credo.
1: Were you there?
2: Eri lì?
1: Did you observe it?
2: L'hai osservata?
1: No.
2: No, ovviamente no.
1: You knew of that knowledge of the past through testimony.
2: Tu sapevi questa conoscenza riguardo al passato tramite testimonianze.
1: There's three types of testimony here.
2: Ci sono tre tipi di testimonianze.
1: The first is written testimony.
2: La prima è testimonianza scritta.
1: Documents, articles, descriptions written out.
2: Documenti, articoli, descrizioni che sono scritte appunto.
1: Second is oral testimony.
2: La seconda testimonianza è orale, verbale.
1: That which is passed on orally by speaking.
2: Quindi quello che viene detto oralmente, verbalmente.
1: Third is physical testimony.
2: La terza testimonianza è fisica.
1: Be like a photograph.
2: Come una fotografia.
1: Fingerprints.
2: O come ad esempio le impronte digitali.
1: A physical testimony.
2: Quindi una testimonianza fisica.
1: That's how we know the past.
2: In questo modo noi veniamo a conoscere il passato.
1: Through testimony.
2: Tramite la testimonianza.
1: Written.
2: Scritta.
1: Oral.
2: Orale.
1: And physical.
2: Fisica.
1: Now, I've learned one thing over the years.
2: Una cosa che ho imparato nel corso degli anni.
1: No matter how much space you have to write out a definition, there's always a weakness to that definition.
2: Non importa quanto spazio tu abbia per una definizione, c'è sempre un punto debole di quella definizione.
1: Always.
2: Sempre.
1: What is the weakness, the major weakness of my definition of history?
2: Qual è quindi il principale punto debole della mia definizione di storia?
1: A knowledge of the past based upon testimony.
2: Vale a dire una conoscenza del passato basato sulla testimonianza. Ditemi voi.
3: Say it again.
1: What if the witnesses aren't valid?
2: E se i testimoni non sono validi?
1: Right.
2: Giusto.
1: Are the witnesses telling the truth?
2: And she's not even Italian.
1: You're not Italian?
2: I testimoni sono validi?
1: She's Chinese. But... Is the testimony reliable?
2: I testimoni sono affidabili? La testimonianza è affidabile?
1: People lie.
2: Perché le persone dicono le bugie, no?
1: People
2: mentono.
1: Distort.
2: Distorgono la verità.
1: People perceive any one event differently.
2: Vedono un evento in modo diverso. Lo percepiscono diversamente.
1: Is your testimony reliable?
2: Quindi la domanda è: la tua testimonianza è affidabile?
1: Is your testimony reliable?
2: Quindi la domanda è: la tua testimonianza è affidabile?
1: Now, Christianity is an historical faith.
2: Il cristianesimo è una fede storica.
1: Christianity is a knowledge of the past.
2: Il cristianesimo è conoscenza del passato.
1: With a present day experience.
2: Con un'esperienza al presente.
1: But it's a knowledge of the past.
2: Ma è una conoscenza del passato.
1: The birth of Christ.
2: La nascita di Cristo,
1: his life,
2: la sua vita,
1: his miracles,
2: i suoi miracoli,
1: his trial,
2: il suo processo,
1: his crucifixion,
2: la sua crocifissione,
1: his burial,
2: la sua sepoltura,
1: his resurrection,
2: la sua risurrezione,
1: his ascension to heaven,
2: la sua ascensione,
1: eccetera,
2: eccetera.
1: It's a knowledge of past events based upon testimony.
2: È una conoscenza di eventi passati basati sulla testimonianza.
1: And the majority of the testimony is written testimony.
2: E la maggioranza della testimonianza è scritta.
1: The New Testament.
2: È il Nuovo Testamento.
1: As a non-believer, I had to ask myself, is it trustworthy?
2: Da non credente mi sono dovuto porre questa domanda: è affidabile, è degna di fiducia?
1: Can I trust what they wrote and said?
2: Posso fidarmi di quello che hanno scritto e detto?
1: And this was important to me because my life depended on it.
2: E questo era molto importante per me perché la mia vita dipendeva da questo fatto.
1: So I want to briefly try to answer these two questions.
2: Quindi voglio brevemente rispondere a queste due domande.
1: Can we hold the New Testament in our hands, say what we have today is what was written down?
2: Possiamo tenere in mano il Nuovo Testamento e dire che quello che abbiamo in mano è la stessa cosa che è stata scritta quasi 2000 anni fa?
1: Then the second issue was what was written down true?
2: Prima domanda, seconda domanda è quello che è stato scritto era vero?
1: In the sense
2: vero,
1: that this is what Jesus said and did.
2: Nel senso che quello che è scritto è quello che Gesù ha detto e fatto?
1: When you check out any document of history to see if it's authentic.
2: Quando tu controlli qualsiasi documento della storia per vedere se è autentico.
1: You apply an historiography.
2: Tu applichi una storiografia.
1: The principles of determining authenticity and accuracy.
2: E quindi il principio del determinare l'autenticità e l'accuratezza.
1: Accuracy, yeah. With many historiographies, there's three tests.
2: Con molta nella storiografia ci sono tre test.
1: And that is
2: tre valutazioni.
1: See, and that is to see if you have an accurate rendering.
2: Per capire se tu se hai reso accuratamente quello che è l'originale.
1: I have time to touch on one of them.
2: E posso parlare solo di uno di questi tre.
1: It's called the bibliographical test.
2: E si chiama il test bibliografico.
1: Don't let that big word throw you.
2: È una parola magari che ti disturba un po'.
1: It's a very simple concept.
2: Ma è un concetto molto semplice.
1: The bibliographical test is applied to the manuscripts.
2: Il test bibliografico viene applicato al manoscritto.
1: Now, what is a manuscript?
2: Cos'è un manoscritto?
1: I define a manuscript as a handwritten document over against a printed document.
2: Un manoscritto è un documento scritto a mano e non stampato.
1: In other words, a manuscript took place before the introduction of the movable type printing press in the 1500s.
2: In altre parole, un manoscritto è un documento che è stato scritto prima dell'invenzione della stampa nel XV secolo.
1: It asks two questions about the manuscripts.
2: Ci sono due domande che il test bibliografico pone riguardo al manoscritto.
1: They have to ask these questions.
2: Bisogna porsi queste due domande.
1: Because most manuscripts of antiquity was written a material that would perish, it would rot away.
2: Perché la maggior parte dei manoscritti scritti nell'antichità sono scritti su materiali che sono scomparsi, si sono disintegrati, non ci sono più.
1: For example,
2: ad esempio,
1: of the time of the New Testament, most of it was written on papyrus.
2: Ad esempio, la maggior parte del Nuovo Testamento è stato scritto sul papiri.
1: The reason they had to ask the questions was this.
2: La ragione per cui si sono posti questa domanda è la seguente.
1: Papyrus would disintegrate.
2: Il papiro si disintegra.
1: It was made from the papyrus reed grown in the shallow waters of the Nile Delta.
2: È fatto dal papiro, che è una pianta del papiro che cresce nel delta del Nilo.
1: They would clip the reed.

0: E poi dopo li pressavano insieme.
1: And it really formed quite a durable paper.
0: E quindi diventava un foglio che durava abbastanza lungo.
1: But it would start after a number of years to disintegrate, to rot away.
0: Ma dopo un certo numero di anni si decompone, si disintegra.
1: The climatic conditions had tremendous effect upon a manuscript.
0: E le condizioni climatiche hanno molte conseguenze sui manoscritti.
1: Then the ink.
0: E poi l'inchiostro.
1: Was quite good, made out of charcoal.
0: E un inchiostro fatto dal carbone era ottimo.
1: But it wasn't Parker Brothers.
0: Però ovviamente non era un inchiostro di marca.
1: The ink would start Brothers. To fade.
0: E quindi l'inchiostro inizia a scomparire.
1: And after a while you couldn't read it.
0: E dopo un po' non si riesce a leggere più nulla.
1: At a place where I live in Mexico.
0: E io abito in Messico, e lì dove abito.
1: When we're not there, we rent it out.
0: E quando noi non siamo lì, noi lo affittiamo.
1: So we have a family of our picture where you enter.
0: E of our family. Nell'ingresso c'è una fotografia, un quadro della nostra famiglia.
1: And we wrote out a beautiful welcome to the people.
0: E noi abbiamo scritto un bellissimo benvenuto alle persone.
1: I came back 2 months later.
0: Sono tornato dopo 2 mesi.
1: And you couldn't read it.
0: Era impossibile di leggerlo.
1: The sun came in through one of the windows.
0: Perché il sole che penetrava la stanza tramite una finestra
1: ha
0: fatto in modo che l'inchiostro praticamente scomparisse.
1: That's modern ink.
0: E questo è inchiostro moderno.
1: Well, that happened in the old times of the manuscripts.
0: Ma è accaduto anche con i manoscritti antichi.
1: And so they ask questions of the manuscript.
0: E quindi si pongono le domande per quanto riguarda i manoscritti.
1: The first question is this.
0: La prima domanda è questa.
1: What is the time element?
0: Qual è l'elemento temporale?
1: In other words,
0: di
1: from
0: tempo,
1: the original.
0: In altre parole, dall'originale.
1: Called the autographa.
0: Che è l'autografo.
1: Autografa.
0: Autografo.
1: From the time it was written.
0: Dal tempo in cui è stato scritto.
1: What is the time element to the closest copy?
0: Qual è l'elemento di tempo dall'originale fino alla copia più vicina,
1: you see, they
0: nel
1: would,
0: tempo.
1: They would have the original.
0: Quindi avevano l'originale.
1: They would copy generation number one.
0: C'è una copia, la prima generazione, la copia della prima generazione.
1: They might copy 500 of them.
0: Magari erano 500 copie.
1: But then the original would fade away.
0: Poi l'originale scompariva.
1: And then the first generation of manuscript would start to deteriorate and rot.
0: E poi anche la prima generazione del manoscritto, della copia del manoscritto, iniziava a scomparire, a deteriorarsi.
1: So from it, they would copy generation number two.
0: E quindi poi copiavano la seconda generazione.
1: The generation number three.
0: La copia della terza generazione.
1: How close is the closest copy you have to the original?
0: La domanda è, la copia più remota nel tempo, quanto vicina nel tempo è all'originale? Quanto tempo passa dall'originale alla copia più antica?
1: The closer the copy to the original, usually the greater the accuracy.
0: Ovviamente più vicina è la copia all'originale nel tempo, più maggiore è l'accuratezza.
1: When you would copy by hand, you could easily misread, leave a word out, change instead of 69, have 96.
0: Perché quando copia a mano un manoscritto è facile scambiare magari i numeri, da 69 puoi scrivere 96, omettere una parola.
1: Years ago I learned.
0: Anni fa ho imparato.
1: The more I compare the scripture with other literature of antiquity, the greater respect I have for the Bible.
0: Più io paragono tutta la letteratura antica dei classici alla parola di Dio con questo test bibliografico, e più rispetto ho per la Bibbia.
1: Let me show you what I mean.
0: Adesso voglio farti capire cosa intendo dire.
1: Pliny the younger.
0: Plinio il giovane.
1: From the time he wrote to the closest copy, 750 years.
0: Dal tempo in cui ha scritto dall'originale alla copia più vicina nel tempo all'originale, 750 anni.
1: Caesar and the Gallic Wars.
0: Cesare e il debello gallico.
1: 1,000 years.
0: 1,000 anni.
1: Plato.
0: Platone.
1: 1,200 years.
0: 1,200 anni.
1: Aristotle wrote his Poetics around 343 BC.
0: La Poetica di Aristotele, scritta nel 343 avanti Cristo.
1: The closest copy is 1100 AD.
0: ma la copia più vicina

0: nel tempo del 1100 dopo Cristo.
1: 1400 years.
0: Quindi uno spazio di tempo di 1400 anni.
1: And I can almost guarantee you not one of you ever learned that in a university.
0: E io posso, sono sicuro che neanche uno di voi ha imparato questo fatto all'università.
1: Even if you did your doctorate in classical literature, you probably never learned that.
0: Anche se tu hai studiato e sei laureato in letteratura classica, non hai mai imparato questo fatto, vero?
1: But they'll teach us poetics is accurate.
0: Ma insegnano che gli scritti di Aristotele, in questo caso la sua poetica, sono accurati.
1: Sophocles.
0: Sofocle.
1: 1400 years in the time he wrote the closest copy.
0: 1400 anni fra l'originale e la prima copia.
1: Euripides 1500 years.
0: Euripide 1500 anni.
1: When it comes to the New Testament.
0: Ma quando si passa al Nuovo Testamento.
1: We now go back within 50 years.
0: Dall'originale alla prima copia 50 anni.
1: And within 3 to 4 years, I believe we can now document back to within 30 years.
0: Molto presto potremo avere documenti che attesteranno che la prima copia sarà di 30 anni dopo l'originale.
1: In the book, evidence that demands a verdict.
0: In questo libro l'evidenza che pretende un verdetto.
1: I document, I categorize the manuscripts.
0: Io appunto illustro i documenti, li catalogo.
1: Where they are,
0: dove sono, dove
1: what
0: si trovano,
1: they contain,
0: quello che contengono.
1: And document when they were translated.
0: E anche quando sono stati tradotti.
1: Time wise.
0: Per quanto riguarda la linea del tempo, lo spazio temporale,
1: with a bibliographical test,
0: con il test bibliografico,
1: there's more evidence for the New Testament,
0: c'è molta più evidenza del Nuovo Testamento,
1: than any 10 pieces of classical literature combined.
0: C'è molta più evidenza per il Nuovo Testamento che per 10 classici messi assieme.
1: But in the next 4 to 5 years, this is even going to change more.
0: Ma nei prossimi 4-5 anni cambierà ancora di più.
1: I can't go into detail.
0: Ovviamente il tempo non mi permette di parlare in dettaglio.
1: For at least another 3 to 4 years.
0: Ma fra 3-4 anni
1: we have discovered another 5,000 New Testament Greek manuscripts.
0: Abbiamo scoperto negli ultimi anni altri 500,000 manoscritti del Nuovo Testamento.
1: It's going to dwarf the Dead Sea Scrolls discovery.
0: E quindi questa è una delle più grandi scoperte.
1: Have discovered over 50,000 portions of just the New Testament.
0: Ci sono 50,000 porzioni solo del Nuovo Testamento.
1: And these are now proving out to be some of the oldest manuscripts ever discovered.
0: Che sono fra i più antichi manoscritti mai scoperti.
1: I can't tell much about them.
0: Non posso parlarne in dettaglio.
1: Until we're ready to release it.
0: Fino a quando potremo pubblicarlo.
1: Because of where they're located.
0: Perché dove sono localizzati, dove si trovano.
1: What could happen as a result if their location became known?
0: Allora se si venisse a sapere dove sono, dove si trovano, potrebbe succedere qualche cosa, ci potrebbero essere conseguenze.
1: We have two cameras.
0: Noi abbiamo due macchine fotografiche, due video.
1: Every manuscript is photographed twice.
0: E ogni manoscritto viene fotografato due volte.
1: Because we'll never get in to see them again. They haven't been seen for hundreds and hundreds of years.
0: Perché non potremo più vederli, non sono visti da centinaia d'anni.
1: So if one camera malfunctions, we got it on the other.
0: Quindi se una macchina fotografica non funziona bene, c'è l'altra che la sostituisce.
1: Then every day we burn two CDs.
0: E ogni giorno DVDs. Noi abbiamo due CD.
1: But it takes often an entire day just to do one manuscript.
0: Ma spesso ci vuole una giornata intera per un manoscritto.
1: And there's 5,000.
0: Ce ne sono 5,000.
1: And 50,000 portions.
0: E 50,000 porzioni.
1: But this is what is interesting.
0: Ma quello che è interessante.
1: When many of the manuscripts that you see, they're photocopies.
0: Molti dei manoscritti che vedi sono fotocopie.
1: With the typical technology in cameras.
0: Con la tipica tecnologia delle macchine fotografiche.
1: That can only pick up what is visible to the human eye.
0: Che possono solo catturare quello che è visibile all'occhio umano.
1: With these new cameras, which cost $85,000 each.
0: Ma con le nuove macchine fotografiche che costano $85,000 l'una.
1: It picks up words you can't even see with the human eye.
0: Riesce anche a catturare parole che non si riesce più a leggere con l'occhio umano.
1: going back hundreds and hundreds of years, just where the stylus touches the papyrus, the camera picks it up.
0: E quindi riescono a vedere cose che l'occhio umano non riesce più a vedere, dove centinaia d'anni fa, dove il papiro è stato toccato dalla mano umana, ad esempio, e quindi non è più leggibile, la macchina fotografica lo legge.
1: For example, on one page of a manuscript,
0: ad esempio, in una pagina del manoscritto,
1: there were about, I think it was about 85 words and letters could be seen with the naked eye.
0: L'occhio umano poteva vedere 85 lettere o parole.
1: This camera picked up 250 some.
0: Ma la macchina fotografica invece ne ha catturate 200, più di 250.
1: And recently they cut me a CD to show that.
0: E recentemente mi hanno fatto vedere il CD.
1: What the human eye couldn't see is clearer than the ones that you could see.
0: E quindi riesce a far vedere cose che l'occhio umano non riesce più a vedere.
1: And in 3 or 4 years it will be able to put it right out over the internet.
0: E fra 3-4 anni sarà tutto sull'internet, su internet.
1: Access to scholars all over the world.
0: E quindi tutti gli studiosi del mondo potranno vedere questa documentazione.
1: Time-wise, there's no comparison.
0: Per quanto riguarda quindi il tempo, non c'è paragone.
1: Second.
0: In secondo luogo.
1: Question the number of manuscripts.
0: Il numero, la seconda domanda è il numero dei manoscritti.
1: How many manuscripts do you have?
0: Quanti manoscritti hai?
1: You see, the more manuscripts you have, the easier it is to reconstruct the original.
0: Perché è ovvio che più manoscritti hai, e più è facile ricostruire qual era l'originale.
1: And check out any errors or discrepancies.
0: Non solo, ma facendo una comparazione puoi vedere quali sono possibili errori o possibili discrepanze.
1: For example,
0: ad esempio,
1: if you have 25 manuscripts,
0: se hai 25 manuscritti,
1: you have 3 variant readings of one verse.
0: Ci sono 3 diverse letture di un versetto.
1: It's pretty difficult to determine what was in the original.
0: Allora a quel punto è abbastanza difficile capire qual era l'originale.
1: But if you have 200 manuscripts,
0: ma se hai 200 manoscritti,
1: it's very easy.
0: È molto facile.
1: Using scientific principles to determine what was in the original, the true rendering.
0: Perché usi metodi scientifici per capire che cos'era l'originale, qual era l'originale.
1: Comparing with secular literature.
0: E questo lo paragoni anche a quella che è la letteratura
1: Caesar
0: secolare.
1: And the Gallic Wars.
0: Quindi, se parliamo del debello gallico di Cesare,
1: there's only 10 manuscripts that have survived.
0: Sono rimasti solo 10 manoscritti.
1: Anything that you've studied in university in Caesar Gallic Wars had to come from one of 10 manuscripts.
0: Quindi tutto quello che viene studiato nel debello gallico di Cesare viene da 10 manoscritti e basta.
1: Plato, 7 manuscripts.
0: Di Platone, 7 manoscritti. 7.
1: That's new math.
0: 7, sì. 4 più 3. 5 più 2. That's pretty good, huh?
1: You're pretty good at tying there.
0: It's like Leonardo da Vinci.
1: Plato, 7 manuscripts. Tacitus, the Roman historian, only 20 manuscripts of
0: Platone, his annals. 7 manoscritti. Tacito, che è uno storico romano, solo 20 manoscritti.
1: Pliny the Younger, 7.
0: Plinio il Giovane, 7 manoscritti.
1: Thucydides, 7.
0: Tucidide, 7 manoscritti.
1: Herodotus, 7.
0: Erodoto, 7 manoscritti.
1: Suetonius, 8.
0: Svetonio, 8.
1: Herodotus, 8.
0: Erodoto, la storia di Erodoto 8.
1: Sophocles 193.
0: Sofocle 195 manoscritti.
1: Demosthenes 200.
0: Demostene 200.
1: Euripides 9.
0: Euripide 9.
1: Aristophanes,
0: Aristofane,
1: only 10 manuscripts.
0: 10, solo 10 manoscritti.
1: Of just the New Testament.
0: Questi sono i classici. Solo del Nuovo Testamento.
1: Without these new discoveries.
0: Senza le nuove scoperte.
1: I've documented a new evidence.
0: E questo è documentato nel libro.
1: Of just New Testament manuscripts.
0: Solo manoscritti del Nuovo Testamento.
1: 24,633.
0: Gli altri erano 7, 8, 200. Questi del Nuovo Testamento sono 24,633. 24,633.
1: I never even knew that till I set out to refute it.
0: E prima di sedermi proprio a oppormi al cristianesimo, io questi fatti non li sapevo proprio.
1: Over 24,000.
0: Quindi più di 24,000 manoscritti.
1: Can anyone here tell me?
0: C'è qualcuno qua che mi possa dire?
1: With the sophistication of Italy.
0: Dato che l'Italia è un paese all'avanguardia, sofisticato.
1: What is the number 2 manuscript authority after the New Testament?
0: Dopo il Nuovo Testamento, qual è, da un punto di vista di numero dei manoscritti, la seconda autorità?
1: New Testament is number one.
0: Nuovo Testamento numero uno, più di 24.000
1: What's
0: manoscritti.
1: Number two in all of history?
0: E qual è il secondo in tutta la storia? C'è qualcuno che lo possa dire?
1: Old John, Testament.
0: John?
1: No. Old Testament has very few manuscripts.
0: Cosa ha detto John? Divine Comedy. I know the answer.
1: No.
0: I read it here.
1: Oh yeah, you. Okay. Folks, the Iliad by Homer.
0: No, l'Iliade di Omero.
1: Now, picture this. That's number two in all of history.
0: Allora, l'Iliade è il numero due in tutta la storia.
1: Of the New Testament, 24,633 manuscripts.
0: Il Nuovo Testamento, come abbiamo detto, i manoscritti sono 24,633.
1: Number two in all of history, the Iliad.
0: L'Iliade è il numero due.
1: 643
0: come numero di manoscritti ed sono 643.
1: 24,000 difference.
0: La differenza di 24,000 manoscritti.
1: Between number one in history and number two.
0: Fra il numero uno e il numero due.
1: I've never found one single professor in over 1,000 universities that knew that unless they read Evidence that Demands a Verdict.
0: E io non ho mai trovato un solo professore nelle 1,000 università che ho visitato che sapeva questo fatto, solo quelli che avevano letto il libro lo sapevano.
1: It's staggering.
0: E questo fatto è sconvolgente, no?
1: For example, between the New Testament and the Iliad, number one, number two.
0: Allora, Nuovo Testamento numero uno, l'Iliade numero due. Se facciamo una comparazione fra i due, un paragone.
1: With the New Testament, from the closest copy to the original, 50 years.
0: Per il Nuovo Testamento, dall'originale alla copia più vicina all'originale, 50 anni.
1: The Iliad, 500 years.
0: Per l'Iliade, 500 anni.
1: The New Testament, 24,633 manuscripts.
0: Come abbiamo detto, per il Nuovo Testamento, 24,633 manoscritti.
1: The Iliad, 643 manuscripts.
0: L'Iliade, 643 manoscritti.
1: The New Testament, a 99.5% pure text.
0: Per il Nuovo Testamento, si è sicuri al 99,5% di avere il testo esatto corrispondente all'originale.
1: The Iliad, 95%.
0: Per l'Iliade, 95%.
1: Which is very high.
0: Che è molto alto, in effetti.
1: With the New Testament,
0: per il Nuovo Testamento,
1: there are 400 words in question in the entire New Testament.
0: In tutto il Nuovo Testamento c'è una discussione solo su 400 parole del Nuovo Testamento.
1: Are these words really in the text that way or not?
0: Cioè la domanda è, di queste 400 parole, sono parole che sono veramente nell'originale oppure no?
1: With the Iliad, 764 lines are in question.
0: Invece per l'Iliade sono 764 righe, non parole, righe, che sono in discussione.
1: About 7,000 words.
0: Il che significa circa 7,000 parole confrontato alle 400 del Nuovo Testamento.
1: I never knew that.
0: Questo non lo sapevo, non ho mai saputo
1: questi
0: fatti. Until
1: I set out to make a joke of it.
0: Fino a quando non volevo proprio prendere in giro la parola di Dio.
1: The first complete copy of the New Testament.
0: La prima copia completa del Nuovo Testamento
1: is a Codex Vaticanus.
0: Il Codex Vaticanus.
1: 325 AD.
0: Che risale al 325 dopo Cristo, ovviamente.
1: Now, but you have to be careful there.
0: Ma dobbiamo fare attenzione.
1: You say, why don't you have more complete copies before then?
0: La domanda è, perché non ci sono delle copie più complete prima del 325?
1: For this reason.
0: Per questa ragione.
1: The New Testament was made up of very many individual books, 27.
0: Perché il Nuovo Testamento è stato scritto è una composizione di diversi libri, 27.
1: They almost never distributed the New Testament as one book.
0: Quindi non è mai stato, è quasi mai veniva distribuito come un libro intero, come i 27 libri tutti assieme.
1: It was too bulky.
0: Era troppo grande.
1: They couldn't transport it.
0: Troppo voluminoso, non potevano trasportarlo.
1: It wasn't useful.
0: E non era utile.
1: They distributed it in small sections of maybe 4 or 5 books together.
0: Ma lo distribuivano in sezioni di 4 o 5 libri, forse 4 o 5 libri insieme.
1: But we have a complete total copy of the New Testament, 325 AD.
0: Ma noi abbiamo una copia completa del Nuovo Testamento che risale al 325 dopo Cristo.
1: Closer than any book in history.
0: E quindi è più antico di praticamente di tutti i libri della storia.
1: Time wise.
0: Per quanto riguarda il tempo.
1: Now,
0: per questione di tempo dobbiamo tagliare diverso materiale.
1: Take every book of the Bible, take every Bible and destroy it.
0: Allora, prendi ogni libro della Bibbia, ogni Bibbia, e distruggila.
1: Take every manuscript of the New Testament, burn it.
0: Prendi ogni manoscritto del Nuovo Testamento e brucialo.
1: Without any manuscripts,
0: senza manoscritti,
1: without any Bibles,
0: senza Bibbie,
1: I document in new evidence that demands a verdict.
0: Io ho documentato nel libro evidenze che pretendono un verdetto.
1: That you can reconstruct the entire New Testament except for 11 verses.
0: Che puoi ricostruire tutto il Nuovo Testamento completamente, tolto 11 versetti.
1: Without any manuscripts, without any Bibles.
0: Senza manoscritti e senza Bibbia.
1: Can anyone here tell me how?
0: C'è qualcuno qui che mi può dire come? The Church Fathers.
1: Yes,
0: Patrista.
1: The Church Fathers. The early Church Fathers.
0: Sì, padri della Chiesa.
1: Would write letters to the churches of instruction and discipleship.
0: Che scrivevano lettere di istruzione di discepolato alle chiese.
1: And when they did it, they couldn't send a Bible like we could today because they were huge.
0: E quando lo facevano non potevano mica mandare la Bibbia come potremmo fare noi oggi perché erano molto voluminose. E quindi loro citavano le scritture nelle loro lettere.
1: I've been able to document with just the early church fathers.
0: E quindi io ho potuto documentare solo con i padri della Chiesa
1: over 36,000 quotations of just the New Testament.
0: Più di 36,000 citazioni di solo il Nuovo Testamento.
1: Now, a quotation doesn't mean one verse.
0: Una citazione non significa solo un versetto.
1: A quotation could be two or three chapters is one quotation.
0: Una citazione poteva essere anche due o tre capitoli interi, quella era una citazione.
1: You can take the works of the early church fathers.
0: Quindi possiamo prendere le opere dei padri della Chiesa
1: and from there quoting the scripture,
0: e solo con le loro citazioni della parola di Dio, delle scritture,
1: you can reconstruct all but 11 verses in the entire
0: puoi ricostruire l'intero Nuovo Testamento eccetto 11 versetti.
1: Also throw in with that,
0: anche un altro fatto aggiuntivo,
1: they did Sunday school lessons.
0: Anche loro facevano la scuola domenicale, lezioni per la scuola domenicale.
1: They prepared lessons to be used with children and adults.
0: E preparavano lezioni per essere usate con gli adulti, con i bambini.
1: And they quoted the scriptures.
0: E citavano le scritture.
1: I don't know of another book you can do that with.
0: E io non conosco altri libri dove questo venga fatto.
1: You know what people say to me?
0: Sapete cosa mi dicono le persone?
1: I'll hear it this week in Morocco.
0: E questa prossima settimana in Marocco sentirò le persone dire questo,
1: all the time.
0: Perché i musulmani me lo dicono sempre.
1: Oh, the Christians changed the Bible.
0: Ma i credenti, i cristiani hanno cambiato la Bibbia.
1: They added all these references about Jesus, claims to being the Messiah, the Son of God, and all.
0: Avevano tutti questi riferimenti di Gesù che diceva di essere il Messia, il figlio di Dio.
1: And you know, people believe him.
0: Le persone credono a questo.
1: I'll say, okay. When did these changes take place?
0: La mia domanda che io pongo loro è: ma quando si sono svolti questi cambiamenti?
1: They have to say after Muhammad in the 600s.
0: E la risposta obbligatoria per un musulmano è dopo il VII secolo, quindi dopo Maometto.
1: Because Muhammad said they were accurate.
0: Perché Maometto ha affermato che era accurato.
1: So I said, look.
0: Che le scritture prima di lui erano accurate.
1: Allora, I can take you back to hundreds and hundreds of manuscripts going back before the time of Muhammad.
0: Allora io ti posso dimostrare con centinaia di manoscritti prima dell'avvento di Maometto.
1: Show me where they changed it.
0: Ti chiedo dove sono cambiati.
1: No, that was there in 500. That was there 300 years before Christ. That was there 75 years before Christ.
0: Era lì 75 anni prima di Cristo, before Christ.
1: I mean before Muhammad, yeah.
0: Prima di 75 anni prima di Maometto oppure 300 anni prima di Maometto.
1: I said, look, anything that you say the Christians change, go back to the early church fathers. It's in their writings.
0: Se tu affermi che è cambiato qualcosa, che i cristiani hanno cambiato qualcosa, basta che vai ai padri della Chiesa e loro scritti e vedi quello che hanno citato.
1: To say the Christians came along and added these things,
0: quindi dire che i cristiani hanno cambiato queste cose,
1: would be a huge task for a world with computers.
0: Sarebbe un compito enorme per un computer.
1: You'd have to say they went all the way back hundreds of years, changed everything. every single manuscript.
0: Il che significa che sono andati indietro centinaia d'anni, hanno cambiato centinaia di manoscritti,
1: all
0: hanno
1: the
0: cambiato
1: quotations by
0: ogni
1: the early,
0: manoscritto.
1: All the quotations by the early church fathers.
0: E tutte le citazioni dei padri della Chiesa.
1: That'd be an impossibility.
0: Sarebbero impossibili, quindi.
1: Number wise, there's more manuscripts than any other work in history. Nothing comes close to it.
0: E quindi non c'è niente nella storia dell'umanità, per quanto riguarda la letteratura, niente che può superare tutto questo ammontare di manoscritti del Nuovo Testamento, che sono così tanti.
1: Using the bibliographical test.
0: Quindi usando il test bibliografico,
1: time wise and number wise,
0: sia per quanto riguarda il tempo che il numero, il tempo significa la distanza dall'originale alla prima copia e il numero di copie di manoscritti.
1: I can hold the New Testament in my hand.
0: Io posso tenere il Nuovo Testamento in mano
1: and say what I have today is what was written down.
0: E posso affermare con sicurezza che quello che io ho oggi è quello che è stato scritto allora.
1: More than any book in history.
0: Più di qualsiasi altro libro nella storia.
1: And as one of the greatest scholars in the world said to a 99.5% pure text.
0: E quindi si può affermare che ho un testo che è al 99,5% corrispondente all'originale.
1: But the bigger question to me was, is it true?
0: Ma la domanda principale per me delle due era, è vero? Corrisponde al vero quello che c'è scritto nel Nuovo Testamento?
1: Was what they wrote down true about what Jesus said? And did.
0: In altre parole, quello che hanno scritto nel Nuovo Testamento corrisponde a quello che in effetti Gesù ha detto e fatto?
1: I want to take four brief lines of reasoning.
0: E voglio esporre il mio ragionamento in quattro modi diversi.
1: And I've got to be brief.
0: Lungo quattro diverse linee. Devo essere breve.
1: They're all documented in there.
0: Sono tutte documentate nel libro.
1: In detail.
0: In dettaglio.
1: Can we hold the New Testament in our hand and say what it says about what Jesus said and did is what Jesus said and did?
0: Possiamo tenere il Nuovo Testamento in mano e affermare con sicurezza che quello che il Signore Gesù lì dice e fa è in effetti quello che il Signore Gesù ha detto e ha fatto?
1: Number one.
0: Numero uno.
1: The writers of the New Testament.
0: Gli scrittori del Nuovo Testamento.
1: Wrote or spoke as eyewitnesses.
0: Hanno scritto e parlato come testimoni oculari.
1: They wrote as eyewitnesses.
0: Erano testimoni oculari.
1: And in any court in history,
0: e in qualsiasi tribunale,
1: usually eyewitness testimony is the best testimony.
0: Di solito la testimonianza oculare di un testimone che ha visto i fatti è la migliore di tutte.
1: In my country, a person can go to prison for life with one eyewitness testimony.
0: Nel mio paese, negli Stati Uniti, una persona è condannata all'ergastolo se c'è una sola testimonianza oculare che abbia fatto un crimine.
1: The Apostle John wrote.
0: L'apostolo Giovanni ha scritto.
1: What our eyes have seen.
0: Quello che i nostri occhi hanno visto.
1: What our ears have heard.
0: Quello che le nostre orecchie hanno udito.
1: What our hands have handled.
0: Quello che le nostre mani hanno toccato.
1: We declare unto you.
0: Noi vi dichiariamo.
1: You can't get much closer to a person or an event.
0: Non è possibile essere più vicino all'evento di così.
1: In Acts 1:3.
0: In Atti capitolo 1 versetto 3. Should I read it?
1: No, right here. To these he presented, just quote for me. To these he presented himself alive after his suffering.
0: A questi egli si presentò vivo, vivente dopo la sua sofferenza.
1: By many convincing proofs.
0: Con molte prove convincenti.
1: Appearing to them over a period of 40 days.
0: Apparendo loro, essendo apparso loro in un periodo di 40 giorni.
1: They said they lived with him, they ate with him everything for 40 days after. They said he was raised from the dead.
0: Hanno vissuto con lui, hanno mangiato con lui per 40 giorni dopo essere risorto dai morti.
1: 2 Peter 1:16.
0: Seconda Pietro 1:16.
1: Peter said.
0: Pietro ha detto.
1: We did not follow cleverly devised tales.
0: Noi non abbiamo seguito dei miti, delle leggende che sono state pensate in modo astuto, in modo intelligente.
1: I'll have critics say to me today.
0: e dei critici mi dicono oggigiorno.
1: Back then people would believe anything.
0: Ma a quel tempo le persone credevano qualsiasi cosa.
1: They couldn't tell the difference between tales and truth.
0: E quindi non riuscivano a distinguere fra quello che era una leggenda, una specie di fiaba, e la verità.
1: Between fact and fiction.
0: Fra la verità e la finzione.
1: Between history and hoax.
0: Fra un fatto e la finzione, fra la storia e quello che non è storia, quello che non è storico.
1: I'll put the Apostle Paul and the Apostle Peter up against any professor in Italy today.
0: Ma l'Apostolo Paolo e l'Apostolo Pietro riescono a resistere a qualsiasi test di qualsiasi professore italiano oggigiorno.
1: Peter is speaking to an antagonistic crowd.
0: Perché Pietro parlava a una folla che gli era ostile.
1: He said, "We did not follow cleverly devised tales."
0: Quindi noi non abbiamo seguito dei miti, delle leggende che sono state pensate in modo intelligente.
1: He knew the difference between tales and truth.
0: Perché lui sapeva bene qual era la differenza fra una leggenda, un mito e la verità.
1: He knew people spun or told tales.
0: Perché lui sapeva bene quali erano le leggende che circolavano allora.
1: Says, when we made known to you the power and coming of the Lord Jesus Christ.
0: Quando vi abbiamo fatto conoscere la potenza e la venuta del nostro Signore Gesù Cristo.
1: For we were eyewitnesses.
0: Perché noi eravamo testimoni oculari.
1: For we were eyewitnesses of his majesty.
0: Perché noi eravamo testimoni oculari della sua maestà.
1: They wrote as eyewitnesses.
0: Quindi hanno scritto come testimoni oculari.
1: Second, no, part of this. They not only wrote as eyewitnesses.
0: Ma non solo hanno scritto come testimoni oculari.
1: Some recorded eyewitness accounts.
0: Alcuni hanno registrato, riportato quello che i testimoni oculari hanno visto.
1: For example, with the four gospels.
0: Ad esempio nei quattro Vangeli.
1: Matthew, Mark, Luke and John.
0: Matteo, Marco, Luca e Giovanni.
1: Matthew, Mark and John in almost any court of law would be determined as eyewitnesses.
0: In Matteo, Marco e Giovanni in qualsiasi tribunale sarebbero dei testimoni oculari accettati.
1: Luke wasn't an eyewitness.
0: Luca non era un testimone oculare.
1: Luke recorded the testimony of eyewitnesses.
0: Ma Luca ha registrato, ha riportato la testimonianza di testimoni oculari.
1: Like he said, just as they were handed down to us by those who were eyewitnesses.
0: Infatti Luca stesso ha attestato, così come ci sono stati trasmessi da coloro che erano testimoni oculari.
1: I believe Luke was possibly hired by Theopolis, a Roman leader.
0: Io ritengo che Luca fu appunto Teofilo l'aveva appunto preso assunto
1: to help with the defense of Paul before Nero in the 60s.
0: Per aiutarlo a difendere Paolo accusato dall'imperatore Nerone negli anni 60.
1: I believe he was persuaded to do a careful investigation and present the exact details and facts about what happened in Paul's life.
0: Io ritengo che appunto gli sia stato detto di fare un'investigazione molto attenta di tutti i dettagli e dei fatti di quello che era accaduto.
1: And he said he did it from those who were eyewitnesses.
0: E Luca stesso attesta che l'ha fatto con la testimonianza dei testimoni oculari.
1: Now,
0: di coloro che erano testimoni oculari.
1: Keep that in your mind.
0: Tienilo presente.
1: They wrote as eyewitnesses.
0: Hanno scritto come testimoni oculari.
1: Or recorded eyewitness accounts.
0: Oppure hanno registrato quello che i testimoni oculari hanno visto.
1: Second.
0: In secondo luogo.
1: They not only wrote as eyewitnesses.
0: Non solo hanno scritto come testimoni oculari.
1: But they appealed to the knowledge of their listeners.
0: Ma hanno fatto appello alla conoscenza dei loro ascoltatori.
1: Concerning what they wrote and said.
0: Per quanto riguarda quello che hanno scritto e detto.
1: You say, what do you mean by that?
0: Allora ti chiedi che cosa intendi dire?
1: The writers in the New Testament.
0: Gli scrittori del Nuovo Testamento.
1: Not only said.
0: Non solo hanno detto.
1: We saw Jesus do that.
0: Abbiamo visto Gesù fare questo.
1: We heard Jesus say that.
0: Abbiamo sentito Gesù fare questo.
1: We were there when he did that.
0: Eravamo lì quando lui ha fatto ciò.
1: We were an eyewitness when he did that.
0: Eravamo testimoni oculari quando ha fatto quell'altro.
1: We know he said that. We were there.
0: Noi sappiamo che ha detto quello perché eravamo lì presenti.
1: They not only did that,
0: non solo hanno fatto questo,
1: but this is what a lot of people overlook.
0: Ma questo è quello che molte persone non considerano.
1: But in the presence of knowledgeable eyewitnesses who were not believers.
0: Ma la presenza di testimoni oculari che conoscevano e non erano credenti.
1: Who knew what Jesus said and did.
0: Che sapevano quello che Gesù aveva detto e fatto.
1: The writers of the New Testament.
0: E gli scrittori del Nuovo Testamento.
1: Would take their evidence and facts and throw it right back on their laps.
0: Prendevano tutta l'evidenza, tutti i fatti e gliela ripresentavano.
1: And they say, not only did we see and hear Jesus do that.
0: Dicendo, non solo noi stessi abbiamo visto e sentito Gesù fare o dire questo.
1: But you were there.
0: Ma voi eravate
1: you
0: lì.
1: Saw him do that.
0: Voi stessi l'avete
1: you heard
0: visto.
1: Him say that.
0: Tu l'hai sentito.
1: You were there
0: questo.
1: When he did that.
0: Tu eri lì quando ha fatto questo.
1: You too were there when he said that.
0: Anche tu eri lì.
1: They threw the arguments right back to their opponents.
0: Quindi l'evidenza era ributtata in faccia a coloro che si opponevano al cristianesimo.
1: To their knowledge of what Jesus said and did.
0: Per la loro conoscenza di quello che Gesù aveva detto e fatto.
1: In Acts 2:22.
0: In Atti 2:22.
1: Now, picture the context.
0: Cerchiamo di immaginare il contesto.
1: Here was an antagonistic Jewish audience.
0: L'uditorio che era davanti a Pietro in Atti 2:22 era un uditorio di ebrei ostili.
1: They despised the apostles.
0: Che disprezzavano gli apostoli.
1: They truly thought they were propagating a false messiah.
0: Pensavano veramente che stavano propagando un falso messia.
1: And these antagonistic people were eyewitnesses of Christ.
0: E queste persone ostili erano testimoni oculari di Cristo.
1: Notice what Peter did.
0: Notate quello che Pietro ha detto.
1: He said, "Men
0: Pietro
1: of Israel,
0: ha fatto.
1: Men of Israel,
0: Pietro disse, uomini di Israele, ascoltate queste parole.
1: Jesus the Nazarene,
0: Gesù il Nazareno,
1: a man attested to you by God.
0: Un uomo attestato a voi da Dio.
1: Do you notice what he just did?
0: Sapete cosa ha fatto?
1: Not only attested to us,
0: non solo attestato a noi,
1: but to you and to you and to you and to you and to you.
0: A te.
1: By God,
0: da Dio.
1: Through miracles,
0: tramite miracoli,
1: wonders,
0: tramite cose meravigliose che fece,
1: and signs,
0: e segni,
1: which God performed through him,
0: che Dio ha fatto tramite lui,
1: in your midst,
0: nel vostro fra di voi,
1: just as you yourselves know,
0: così come voi stessi sapete.
1: Did you see what he did?
0: Avete visto cosa ha fatto?
1: He not only said, "We saw Jesus do these things."
0: Non ha solo detto, noi stessi abbiamo visto Gesù fare queste cose.
1: We heard Jesus do this.
0: L'abbiamo sentito fare queste cose.
1: But in the presence of antagonistic,
0: queste cose.
1: I keep jumping over you.
0: No.
1: In the presence of antagonistic, knowledgeable eyewitnesses.
0: Ma in presenza di una folla, un uditorio ostile, ma che conosceva i fatti.
1: They challenged him with the accuracy of what Jesus did and said.
0: Li hanno sfidati per quanto riguarda l'accuratezza di quello che Gesù ha detto e fatto.
1: Folks,
0: allora devo dirvi, amici,
1: if they had not seen those miracles,
0: se non avessero visto quei miracoli,
1: and they had not seen those wonders,
0: se non avessero visto tutte le cose meravigliose,
1: and they had not seen those signs,
0: e tutti i segni,
1: Peter would have been lucky to have made it out of there alive.
0: Pietro sarebbe stato fortunato di uscire di lì vivo.
1: But what happened?
0: Ma cosa accade?
1: History tells us.
0: La storia ce lo dice.
1: Thousands were added to the church.
0: Migliaia furono aggiunti alla chiesa.
1: Jewish leaders, everything.
0: Erano anche i leader degli ebrei.
1: Were added to the church.
0: Tutti furono uniti, si univano alla chiesa, si convertivano.
1: The community around Christ.
0: Quindi tutta la comunità intorno a Cristo.
1: Not the believers.
0: Non i credenti.
1: Were the greatest defenders of truth.
0: Furono i più grandi difensori della verità.
1: If they would have dared to have added to what Jesus said or did, there were antagonistic eyewitnesses there to correct them just like that.
0: Perché se gli apostoli avessero osato aggiungere qualche cosa che non era vero, c'era tutta una folla di testimoni oculari loro stessi che erano ostili a loro, che non le avrebbero lasciata passare, ovviamente.
1: They kept saying, "You know what we're talking about."
0: E continuavano a dire, tu sai quello di cui stiamo parlando.
1: Look at the resurrection.
0: Guarda la risurrezione, considera la risurrezione.
1: Speak to me now.
0: Allora, considerala, pensaci.
1: If Christ had not been physically raised from the dead,
0: se Cristo non fosse stato fisicamente, se non fosse risorto fisicamente dai morti,
1: where would have been the hardest place in the face of the earth to convince anyone of the resurrection?
0: Dove sarebbe stato il posto più difficile sulla faccia della terra per convincere una persona qualsiasi della risurrezione? Dimmelo tu.
1: Jerusalem.
0: Gerusalemme, ovviamente.
1: Why?
0: Ma perché?
1: A 15-minute walk could confirm the truth of what they were saying.
0: Una passeggiata di 15 minuti avrebbe confermato la verità di quello che stai dicendo.
1: Or refute it.
0: Oppure avrebbe si sarebbe opposta a questa ipotesi se fosse stata
1: l'ipotesi. You won't realize right after the resurrection.
0: Questo subito dopo la risurrezione.
1: They didn't come over to Rome.
0: E non sono andati a Roma.
1: To Athens, Ephesus.
0: Ad Atene, a Efeso.
1: They went right to the city of Jerusalem.
0: Sono andati dove gli apostoli? Proprio nella città di Gerusalemme.
1: Where if the resurrection was false, it was the easiest place in the world to expose.
0: E se la risurrezione fosse stata falsa, un fatto non avvenuto, sarebbe stato facilissimo, ovviamente, contrabbatterla.
1: That happened all through the New Testament.
0: E questo accade in tutto il Nuovo Testamento.
1: The critic was the greatest defender of truth.
0: Il critico è diventato il più grande difensore della verità.
1: They didn't dare to add or take away from what Jesus said and did.
0: E quindi non osavano aggiungere o togliere da quello che Gesù ha detto o fatto.
1: There were eyewitnesses, knowledgeable people there that would have corrected it immediately.
0: Perché c'erano testimoni oculari che conoscevano i fatti che li avrebbero corretti immediatamente.
1: Now, stick that up here with number two.
0: Allora mettilo lì da qualche parte nel tuo microprocessore, quello è il secondo. La seconda linea di ragionamento.
1: Number three.
0: La terza. Ce ne sono quattro, questa è la terza.
1: In the universities I'll make this statement.
0: Nelle università io dico questo.
1: Here were 12 men.
0: C'erano 12 uomini.
1: 11 of the 12 apostles died martyrs' deaths.
0: 11 dei 12 sono morti come martiri.
1: John died in exile.
0: E Giovanni è morto in esilio.
1: They went through some of the most heinous torture in history.
0: E hanno dovuto sopportare alcune delle torture peggiori nella storia dell'umanità.
1: And they all died for one thing.
0: E sono tutti morti per una cosa.
1: In their own words.
0: Nelle loro stesse parole.
1: That on the third day Christ was raised from the dead.
0: Sono morti per il fatto che credevano che Gesù Cristo fosse risorto il terzo giorno.
1: And that for 40 days they lived with him.
0: E che per 40 giorni hanno vissuto con lui,
1: with many convincing proofs,
0: con molte prove convincenti,
1: after the resurrection,
0: dopo la risurrezione.
1: 11 the 12 died martyrs' deaths.
0: 11 dei 12 sono morti come martiri.
1: Almost every one of them was alone in their torture.
0: Quasi ognuno di loro era solo nelle torture.
1: Do you know what the critics say to me?
0: Sapete cosa mi dicono i critici?
1: Look, Josh.
0: Ma Josh.
1: A lot of people have died for a lie.
0: Molte persone muoiono per una bugia, per una menzogna.
1: So what's the big deal?
0: E allora? Il fatto che siano morti anche loro come martiri?
1: Yes, a lot of people have died for a lie.
0: È vero. Molte persone muoiono e sono morte per delle menzogne.
1: But as a non-believer, this is what I struggled with.
0: Ma da non credente io avevo difficoltà con questo.
1: Yes, a lot of people have died in history for a lie.
0: È vero che molte persone sono morte nella storia dell'umanità per una menzogna.
1: But they always thought it was the truth.
0: Ma hanno sempre pensato, quelle persone morte, hanno sempre pensato che quella menzogna era la verità per loro.
1: Look, history confirms people don't die for a lie that they know is a lie.
0: La storia conferma che le persone non muoiono per una menzogna che sanno essere una menzogna.
1: They might die for a lie, but they truly believe it is the truth.
0: Magari muoiono per una menzogna, ma credono fermamente che quella menzogna è la verità.
1: Here's the problem.
0: Questo è il problema.
1: If the resurrection was a lie,
0: se la risurrezione è una menzogna,
1: they had to know it.
0: Loro dovevano saperlo. Non potevano non sapere che era una menzogna.
1: I mean, each one of them in their own words said for 40 days they lived with him after the resurrection with many proofs.
0: Ognuno di loro, come loro stesso hanno detto, attestato, è vissuto per 40 giorni dopo la risurrezione con molte prove convincenti.
1: If the resurrection was a lie, they had to know it.
0: Se la risurrezione è una menzogna, dovevano saperlo, non potevano non saperlo, lo sapevano per forza.
1: And therefore they not only died for a lie,
0: e quindi, pertanto, non solo sono morti per una menzogna,
1: but they knew it was a
0: ma sono morti per una menzogna sapendo che era una menzogna.
1: And they went through torture, different ones, over a period of 40 years.
0: Sopportando torture, questo è durato nel corso del tempo di 40 anni.
1: No historian,
0: nessuno storico.
1: No atheist,
0: nessun ateo.
1: No agnostic,
0: nessun agnostico.
1: Has ever been able to document that they ever denied the resurrection of Christ under the worst torture?
0: Ha mai potuto documentare che neanche uno di loro abbia negato la risurrezione del Signore Gesù Cristo nonostante le torture inumane che hanno dovuto sopportare?
1: You think the resurrection is a big miracle?
0: Tu pensi che la risurrezione sia un grande miracolo?
1: This would be a greater miracle.
0: Questo sarebbe un miracolo ancora maggiore.
1: Any of you ever seen Andre Cole, the magician, perform?
0: Qualcuno ha mai visto Andre Cole, che è un mago, forse non è la parola giusta, è un prestigiatore, grazie, sì. Qualcuno l'ha
1: Andre
0: visto?
1: Andre Cole.
0: Probably,
1: what's the guy on TV, the magician? Copperfield.
0: David Copperfield?
1: Is probably rated the world's greatest magician right now.
0: Copperfield probabilmente è considerato il prestigiatore numero uno al mondo ora.
1: Andre Cole is known as the greatest creator of illusion alive.
0: Andre Cole è conosciuto come il numero uno nel creare l'illusione.
1: He has created over 3,000 magic and illusionary effects.
0: Ha creato più di 3,000 effetti magici illusionisti.
1: From one mind.
0: Dalla sua mente.
1: He is the only man who can boast.
0: È l'unico uomo che può vantarsi.
1: He has never ever been fooled by another illusionist.
0: Che non è mai stato ingannato da un altro illusionista.
1: He instantly knows how it was done.
0: Perché sa subito, capisce subito come viene fatto.
1: He is so brilliant.
0: È così geniale.
1: He was a non-believer.
0: Era un non credente.
1: Now he is called the magician's magician.
0: E lui è chiamato il prestigiatore dei prestigiatori.
1: In the magical world, they stand in awe of Andre Cole.
0: Ed è considerato il numero uno fra i prestigiatori, dai prestigiatori stessi.
1: Copperfield's disappearance of the 7-Eleven, Andre Cole developed it.
0: Il modo di scomparire di Copperfield era già stato studiato e inventato da Andre Cole.
1: The disappearance of the Statue of Liberty.
0: Ha fatto scomparire Copperfield, ha fatto scomparire la Statua della Libertà.
1: No, Andre Cole does that.
0: Andre Cole lo fa, ha fatto scomparire.
1: Three times I've been this far away from a model, the Statue of Liberty.
0: E tre volte ero così vicino a un paio di metri di distanza da un modello della Statua della Libertà.
1: And the thing disappears.
0: E l'ha fatto scomparire.
1: I said, Andre, how did you do that?
0: E io gli ho chiesto a Andre, ma come hai fatto?
1: He said, very well.
0: Ha detto molto bene, l'ho fatto molto bene.
1: A friend of mine,
0: un mio amico,
1: Elmer Lappin, challenged him as the world's greatest creator of illusion.
0: Lo ha sfidato come essendo lui il più grande creatore di illusioni, più grande prestigiatore del mondo.
1: To refute all the miracles of Christ as illusions.
0: Di poter controbattere affermando, potendo dimostrare che i miracoli di Cristo erano dei giochi di prestigio.
1: As the man in the world who has never been fooled by another illusionist.
0: Allora, ricordiamoci che Andrew Cole è l'uomo nel mondo che non è mai stato ingannato da un altro prestigiatore.
1: He accepted the challenge.
0: Ed egli ha accettato la sfida.
1: I was living in Canada.
0: Vivevo in Canada.
1: And he came up and spent 3 days with me.
0: E lui è venuto e ha trascorso 3 giorni con me.
1: I wish I had a video of what he shared.
0: Avrei voluto filmarlo.
1: He said he ended up becoming a Christian.
0: È diventato poi un credente.
1: He said, I accepted the challenge because I thought it'd be simple.
0: E lui ha affermato, io ho accettato questa sfida perché pensavo fosse semplice.
1: He said, several of the miracles you could explain away possibly through modern techniques of illusion.
0: E lui ha detto, alcuni dei miracoli si possono possibilmente spiegare con le tecniche moderne di prestigiazione.
1: He said, overwhelming majority, he couldn't.
0: Ma la maggioranza non si può.
1: This is when he pointed out to me several things.
0: E quindi mi ha fatto vedere diverse cose.
1: He said, "Josh, you need to realize."
0: Dicendomi, Josh, devi renderti conto.
1: Some of the illusions that I do or Copperfield does.
0: Che alcuni dei giochi di prestigio che io faccio, che Copperfield fa.
1: It often takes a huge semi-trailer load of equipment to do one illusion.
0: Ci vuole un sacco di equipaggiamento, ma è enorme, per fare un solo gioco di prestigio.
1: He said Jesus had a donkey.
0: Ma Gesù aveva un asino.
1: He said illusionists will almost never do illusions outdoors.
0: E dice i prestigiatori di solito quasi mai fanno giochi di prestigio all'aperto.
1: Because you must control the lighting, everything, because everything is a trick.
0: Perché devi controllare la luce e tutto, perché è tutto un trucco.
1: He said almost all of Jesus' illusion or miracles were done outdoors.
0: E lui ha detto quasi tutti i miracoli del Signore Gesù sono avvenuti all'aperto.
1: He said with all modern technique you'd be crazy to do that today.
0: Lui ha detto con tutte le tecniche moderne diventeresti pazzo a riuscire a riprodurre una cosa simile.
1: But he said there was one miracle.
0: Ma lui ha detto c'è un miracolo.
1: Using all modern technology.
0: Che usando tutta la tecnologia moderna.
1: Jesus never could have deceived his disciples.
0: Che Gesù non avrebbe mai potuto ingannare i suoi discepoli.
1: Now understand, this is the world's greatest illusionist right now.
0: Cerchiamo di comprendere che queste sono parole dette dal prestigiatore numero uno del mondo.
1: Can boast he's never been fooled by another illusionist.
0: Che può vantarsi di non essere mai stato ingannato da un altro prestigiatore.
1: I said, what miracle was it?
0: Gli ho chiesto qual è questo miracolo.
1: He said the resurrection.
0: E lui ha risposto alla risurrezione.
1: He said, "Josh, there is no way through modern technique and technology Jesus could have pulled off deceiving his apostles with the resurrection."
0: Josh, è impossibile che con tutta la tecnologia moderna, anche impiegando quella la tecnologia moderna, che Gesù potesse in qualche modo ingannare i discepoli riguardo alla risurrezione.
1: And then he said to me, without realizing the impact of it.
0: E poi mi ha detto senza però rendersi conto delle conseguenze di quello che stava dicendo.
1: If Christ was not raised from the dead, his disciples had to know it.
0: Se Gesù Cristo non è risorto dai morti, i suoi discepoli lo sapevano sicuramente.
1: Yeah, a lot of people have died for a lie.
0: Certo, molte persone sono morte per una menzogna.
1: But they thought it was the truth.
0: Ma pensando che fosse la verità.
1: If the resurrection was a lie.
0: Se la risurrezione è una menzogna,
1: they had to know it.
0: Sicuramente gli apostoli lo sapevano.
1: And yet every one of them went through horrible torture, everything, and never once denied him and was killed for it.
0: Eppure ognuno di loro, tolto l'apostolo Giovanni, è morto torturato e non ha mai rinnegato il fatto della risurrezione.
1: All them went through the test of death to determine. This is what Jesus said and this is what Jesus did.
0: Quindi tutti loro hanno passato il test della morte dicendo, affermando quindi con la loro stessa testimonianza di vita che quello che Gesù ha detto e fatto è quello che effettivamente lui ha detto e fatto.
1: They signed their testimony in blood.
0: Quindi hanno firmato la loro testimonianza col loro sangue.
1: They went through the test of death to determine their veracity.
0: Quindi col test della morte loro hanno firmato la testimonianza determinando la veridicità di quello che la Bibbia dice, il Nuovo Testamento dice.
1: Put that up there.
0: Quindi questo è la terza linea di pensiero.
1: Number four.
0: Terzo ragionamento, il quarto.
1: And I'll end with this.
0: In conclusione.
1: The critic will say to me.
0: I critici mi dicono.
1: Well, a lot of people have died for a great cause.
0: Ma molte persone sono morte per grandi cause.
1: So what's the big deal? The apostles had a great cause.
0: E allora gli apostoli sono morti anche loro per una grande causa. Quindi?
1: I said you're right.
0: E io rispondo, hai ragione.
1: History is full of people sacrificing their lives for great causes.
0: La storia è piena di persone che hanno sacrificato la loro vita per grandi cause.
1: Or what they think is a great cause.
0: O quello che loro pensano essere una grande causa.
1: Every homicide bomber does that.
0: Every terrorist,
1: homicide.
0: Qualsiasi persona che mette una bomba per uccidere gli altri lo fa.
1: In English, I don't say suicide, I say homicide.
0: Okay.
1: It is, I mean, because that's what it is. But anyway.
0: Quelli che si fanno esplodere.
1: But here is what I struggle with as a non-Christian.
0: Ma Come non credente ho difficoltà con questo.
1: Yes, a lot of people have died for a great cause.
0: Certo, molte persone sono morte per grandi cause.
1: But with the apostles,
0: ma con gli apostoli, per quanto riguarda gli apostoli,
1: their great cause died on the cross.
0: La loro grande causa è morta sulla croce.
1: Now give me your minds.
0: Allora, dammi la mente, nel senso che seguimi.
1: Let's go back a few hundred years before Christ.
0: Andiamo indietro qualche secolo prima di Cristo.
1: The Jews taught there were two messiahs coming.
0: Gli ebrei insegnavano che c'erano due messia che sarebbero venuti.
1: See, the Jews taught there are two messiahs coming once each.
0: Gli ebrei insegnavano che c'erano due messia che sarebbero venuti.
1: Jesus said no, one messiah is coming twice.
0: Due messia venuti in due tempi diversi. Gesù ha insegnato no, un solo messia che sarebbe venuto due volte.
1: Do you see the difference?
0: Vedete la differenza?
1: Two messiahs coming once each or one messiah coming twice.
0: Due messia che vengono uno distintamente, invece un messia che viene due volte.
1: Jesus was the most unlike person to be the messiah in his times.
0: E Gesù, per quanto riguarda il suo tempo, era la persona meno probabile come messia.
1: Let me show you why.
0: E voglio dimostrarti perché.
1: And I documented this in my books with all the Jewish documentation.
0: E anche questo è documentato nel mio libro con tutte le documentazioni ebraiche.
1: The Jews taught two messiahs were coming.
0: Gli ebrei insegnavano che sarebbero venuti due messia.
1: One would be the suffering messiah, the son of Joseph.
0: Uno sarebbe stato il messia sofferente, il figlio di Giuseppe.
1: Who would die for the sins of the world.
0: Che sarebbe morto per i peccati del mondo.
1: The other was the reigning political messiah, the son of David.
0: L'altro sarebbe stato il messia politico regnante, il figlio di Davide.
1: Who would liberate Israel.
0: Che avrebbe liberato Israele.
1: And reign the world.
0: E avrebbe regnato nel mondo.
1: Say, how'd they get that?
0: E come hanno fatto a avere questa teoria?
1: Very simple.
0: Semplice.
1: When you read the Old Testament.
0: Quando leggi l'Antico Testamento.
1: One chapter talk about a suffering messiah.
0: Un capitolo parla del messia sofferente.
1: Next chapter talk about a victorious reigning messiah.
0: Ma il capitolo dopo parla del messia regnante, vittorioso.
1: The next verse a suffering messiah.
0: Versetto dopo del messia sofferente.
1: Next verse a reigning messiah.
0: Versetto seguente del messia regnante.
1: So they said there must be two messiahs coming.
0: E quindi hanno concluso che ci sarebbero stati due messia.
1: One to suffer and die for the sins of the
0: world. Uno che avrebbe sofferto e sarebbe morto per i peccati del mondo.
1: The other is a king to reign.
0: E l'altro il re che avrebbe regnato.
1: Jesus said no.
0: Gesù ha detto no.
1: There's one messiah coming twice.
0: Un messia che viene due volte.
1: He's first coming to suffer.
0: La prima volta per soffrire.
1: Then he's coming back to reign.
0: E poi ritorna per regnare.
1: You see the difference there, how that could happen.
0: Vedete la differenza di come può accadere questo? Linea di pensiero.
1: The Roman legions came and subjugated the Jews.
0: Quando le legioni romane sono venute e hanno soggiogato gli ebrei, i giudei.
1: If you want to read about torture and killing, read about what the Romans did to the Jews, where the bodies were piled high.
0: Se vuoi leggere per quanto riguarda morte e tortura, puoi leggere il resoconto di quello che i romani hanno fatto agli ebrei con pile e pile di cadaveri.
1: And the Roman, I mean the Jewish leaders were losing control of the people.
0: E i leader giudei perdevano il controllo del popolo.
1: They were losing their authority, their influence.
0: Quindi perdevano la loro autorità, la loro influenza.
1: Because the Jews were losing hope.
0: Perché i giudei perdevano la speranza.
1: They were being slaughtered.
0: Perché venivano massacrati.
1: And the Jewish leaders were saying,
0: e i leader giudei stavano
1: hang in there.
0: Insistete, andate avanti.
1: The Messiah is coming.
0: Il Messia verrà.
1: And he's gonna die for you.
0: Il Messia sta venendo e morirà per voi.
1: Wow.
0: Accipicchia.
1: That's not very motivating.
0: Non è molto motivante una cosa simile.
1: We're dying.
0: Noi stiamo morendo.
1: And so they were losing a hold on the people.
0: E quindi stavano perdendo il controllo del popolo.
1: And I document all this from Jewish sources.
0: E tutto questo viene documentato da fonti ebraiche.
1: Especially in the book More Than a Carpenter.
0: Soprattutto nel libro Più che un falegname.
1: So the Jews did this, the Jewish leaders.
0: Quindi i leader giudei fecero questo.
1: They started to teach that the suffering Messiah was already there.
0: Hanno iniziato a insegnare che il Messia sofferente era già presente.
1: That it was Israel.
0: Era Israele.
1: Like many teach today.
0: E molti lo insegnano oggigiorno.
1: That the Jews are the suffering Messiah.
0: Che gli ebrei stessi sono il Messia sofferente.
1: That through our sufferings, a Holocaust, everything, we have paid the price of the sins of the world.
0: Che tramite le nostre sofferenze di ebrei, l'Olocausto, paghiamo, dicono gli ebrei, per le sofferenze del mondo.
1: So they started to teach when the Messiah came, he'd be a reigning political Messiah.
0: Quindi hanno iniziato a insegnare che il

0: abbastanza.
1: Did you ever wonder why Christ's disciples and apostles couldn't understand him so often?
0: Vi siete mai chiesti perché i discepoli, gli apostoli del Signore Gesù non potevano, spesso non riuscivano a capire Gesù?
1: He was so contrary to what they'd been taught from childhood up.
0: Perché Gesù insegnava cose talmente contrarie a quello che era stato insegnato loro da quando erano piccoli.
1: Every Jewish man from a little boy was taught when the Messiah comes he'd be a reigning political Messiah.
0: E ogni ebreo veniva insegnato già da piccolo, fin da piccolo, che quando il Messia sarebbe arrivato sarebbe venuto per regnare.
1: And Jesus said, I came to suffer.
0: Il Signore Gesù diceva, sono venuto per soffrire.
1: Oh no, the Messiah can't suffer.
0: Ah no, il Messia non può soffrire.
1: I came to die.
0: Sono venuto per morire.
1: In the Jewish concept, the time of Christ, they had no concept of the Messiah dying.
0: Ma nel concetto ebraico, al tempo del Signore Gesù Cristo, per quanto riguarda il concetto ebraico del Messia, non era certo che il Messia avrebbe sofferto.
1: He was going to be a reigning political Messiah.
0: Ma sarebbe stato un Messia che avrebbe regnato, un Messia politico, vittorioso.
1: You see, the apostles really thought they were in on a good thing.
0: E gli apostoli pensavano veramente di essere saliti sul treno giusto.
1: They were going to reign with the Messiah.
0: Perché avrebbero regnato col Messia.
1: Look at their conversation.
0: Possiamo pensare alla loro conversazione.
1: Lord, is it now you're going to set up your kingdom?
0: Signore, ora che tu instaurerai il tuo regno?
1: Were they thinking of a suffering Messiah?
0: Stavano pensando a quel punto con quella domanda a un Messia sofferente?
1: No.
0: Ma certamente no.
1: A reigning political Messiah.
0: Stavano pensando a un Messia che regnava, che avrebbe regnato, un Messia politico.
1: Lord, can we reign on your right hand?
0: Signore, possiamo sederci alla tua destra?
1: Were they asking to suffer with him?
0: Stavano chiedendo di soffrire con lui?
1: No.
0: Ma certamente no.
1: They couldn't even picture the Messiah dying.
0: Non potevano neanche immaginare del Messia che sarebbe morto.
1: Remember on the way to Jerusalem.
0: Ricordiamoci andando a Gerusalemme.
1: They kept saying, Master, we shouldn't go there.
0: Maestro, non dobbiamo andare lì.
1: They'll kill you.
0: Ti uccideranno.
1: He says, you don't understand.
0: E lui rispondeva, non capite.
1: I've got to go there.
0: Devo andare lì.
1: I'm going to be whipped. I'm going to be beaten.
0: E sarò frustrato, sarò picchiato.
1: I'm going to be crucified.
0: Sarò crocifisso.
1: I'm going to be raised from the dead.
0: Risorgerò dai morti.
1: Did they believe him?
0: Gli hanno creduto?
1: No!
0: Certamente no.
1: That was so foreign to their concept of the Messiah.
0: Era completamente estraneo al loro concetto di Messia.
1: Did you ever wonder why?
0: Vi siete mai chiesti perché?
1: If they understood what Christ was teaching, why they went and hid themselves in their own homes right after the crucifixion?
0: Vi siete mai chiesti perché, se avevano capito quello che Gesù Cristo aveva insegnato loro, si sono andati a nascondere nelle loro case subito dopo la crocifissione?
1: Their hopes were dashed.
0: Perché le loro speranze erano distrutte.
1: They were discouraged.
0: Erano scoraggiati.
1: The man they gave their life to, the Messiah, got crucified.
0: L'uomo a cui avevano dedicato se stessi pensando che fosse il Messia, crocifisso.
1: We've been deceived.
0: Siamo stati ingannati.
1: He's not the one we've been waiting for.
0: Non è colui che noi aspettavamo.
1: Their hopes were shattered.
0: Le loro speranze erano state spazzate via.
1: I struggle with this.
0: E io ho difficoltà con questo.
1: As a non-Christian.
0: Come non credente.
1: What happened?
0: Ebbi difficoltà allora. Che cosa è successo?
1: If the resurrection did not take place,
0: se la resurrezione non è avvenuta, non è un fatto reale.
1: What happened after his crucifixion?
0: Cos'è accaduto dopo la sua crocifissione?
1: In a matter of days and weeks, not months and years.
0: In pochi giorni e settimane, non stiamo parlando di mesi e anni.
1: His followers' lives were turned upside down.
0: La vita dei suoi seguaci fu trasformata radicalmente.
1: It was Peter that went out and denied him three times.
0: Pietro lo aveva appena rinnegato tre volte.
1: Their lives were turned upside down.
0: Le loro vite erano state trasformate completamente.
1: They could not be silenced.
0: Non potevano stare in silenzio, non parlare di questo.
1: They went through horrible torture.
0: Hanno sofferto delle orribili torture.
1: And 11 of the 12 were martyred.
0: E 11 dei 12 morirono da martiri.
1: And John died in exile.
0: E Giovanni morì in esilio.
1: For one thing.
0: Per una cosa.
1: On the third day he was raised from the dead.
0: Il terzo giorno risuscitò dai morti.
1: And they said they walked and lived with him for 40 days with many convincing proofs.
0: E viene attestato che vissero

0: e camminarono con lui per 40 giorni con molte prove convincenti.
1: Yes, a lot of people have died for a great cause.
0: È certo che molte persone sono morte per una grande causa.
1: But their great cause died on the cross.
0: Ma la loro grande causa era morta sulla croce.
1: If Christ wasn't raised from the dead,
0: se Cristo non fosse risuscitato dai morti,
1: he tried to figure out what happened to those 12 men.
0: Come possiamo spiegare quello che è accaduto a questi uomini?
1: I tried every way I could to explain it away.
0: E io ho cercato di spiegarlo in svariati modi, in tutti i modi possibili.
1: I finally had to conclude.
0: Alla fine sono arrivato alla conclusione.
1: They not only believed this,
0: che non solo credettero nella risurrezione,
1: but on the third day he was raised from the dead.
0: Ma che in effetti il terzo giorno egli risuscitò dai morti.
1: I believe I can not only hold the New Testament in my hand,
0: e io credo che non solo posso tenere in mano il Nuovo Testamento nelle mie mani,
1: and say what I have today is what was written down,
0: e posso tranquillamente affermare che quello che ho oggi è quello che è stato scritto allora.
1: But I've concluded with deep convictions,
0: ma ho concluso e sono convinto profondamente di questo,
1: that what was written down was also true,
0: che quello che è stato scritto allora è la verità.
1: And if I deny that,
0: e se io nego questo,
1: then I pretty much must deny anything that happened any time in history, which means 1 minute ago.
0: Devo anche negare qualsiasi altro fatto nella storia, anche quello che è accaduto un minuto fa.
1: This did not bring me to Christ.
0: Questo non mi ha portato a Cristo.
1: What it did,
0: quello che mi ha portato a Cristo,
1: was show me it was true.
0: Era mostrarmi che era vero.
1: What brought me to Christ,
0: quello che mi ha portato a Cristo,
1: as I said before,
0: come ho detto prima,
1: was God's love.
0: È l'amore di Dio.
1: That if I were the only person alive, Jesus still would have died for me.
0: Che se io fossi l'unica persona sulla faccia della terra, il Signore Gesù sarebbe morto per me.
1: And one reason I know that is because of God's word.
0: E una delle ragioni per cui so questo è grazie alla parola di Dio.
1: That I believe by an exercise of an intelligent faith I can trust is true.
0: E io credo che esercitando la mia fede in modo intelligente posso avere fiducia che ciò è la verità.
1: For God became man and his name is Jesus.
0: Perché Dio è diventato uomo e il suo nome è Gesù.
1: Christianity is not a religion, it's a relationship.
0: Cristianesimo non è una religione, è un rapporto personale.
1: Do you know Christ personally?
0: Conosci Cristo personalmente?
1: Say, well, I think so.
0: Ma penso di sì.
1: Then you probably don't.
0: Allora probabilmente non lo conosci.
1: Say, well, I hope so.
0: Beh, spero di sì.
1: Then you probably don't.
0: Allora probabilmente non lo conosci.
1: Say, well, I believe so.
0: Beh, credo di sì.
1: Then you probably don't.
0: Allora probabilmente non lo conosci.
1: Because if you know Christ personally, you know Christ.
0: Perché se conosci Cristo personalmente, tu sai che lo conosci personalmente.
1: Jesus said that you might know.
0: Perché Gesù ha detto che voi possiate sapere.
1: I'd like to close by giving you an opportunity.
0: Voglio concludere dandoti l'opportunità.
1: To make the same decision that I did.
0: Di fare la stessa decisione che ho fatto io allora.
1: To enter into that relationship.
0: Di poter avere questo rapporto personale
1: with a personal creator God,
0: con un creatore personale, con Dio il creatore in modo personale,
1: who is passionate about a relationship with you,
0: il quale ha la passione di avere un rapporto personale con te.
1: As I said, Christianity is a relationship.
0: Come ho già detto, il cristianesimo è un rapporto personale.
1: The Bible is quite clear. We come into that relationship through placing our trust in Christ as our Savior and our Lord.
0: E la Bibbia è chiara, noi entriamo in questo rapporto ponendo la nostra fede e fiducia in Cristo come Salvatore e Signore.
1: It's confessing our sins to Him.
0: Confessando i nostri peccati a Lui.
1: Expressing our need for a Savior.
0: Esprimendogli il nostro bisogno di un Salvatore.
1: Asking Him to forgive us.
0: Chiedendogli di perdonarci.
1: And to come into our lives.
0: E di entrare nella nostra vita.
1: In the universities, a lot of people say to me,
0: nelle università molte persone mi dicono,
1: Christ is a crutch.
0: Gesù è solo come una stampella.
1: Religion is a crutch.
0: La religione è una stampella.
1: Christ is your crutch.
0: Cristo è la tua stampella.
1: And this is how I respond.
0: E io rispondo così.
1: If Christ is the Messiah, the Son of God.
0: Se Cristo è il Messia, il figlio di Dio.
1: Which I believe he is.
0: E io ritengo e sono convinto che lo sia.
1: To tell me that Christ is my crutch.
0: Dirmi che Cristo è la mia stampella.
1: Would be like a light bulb saying to a socket, "You're my crutch."
0: È come se una lampadina dicesse a dove si innesca, "Tu sei la mia stampella."
1: It'd be that ridiculous.
0: Sarebbe ridicolo.
1: A light bulb was created to function in the context of a socket.
0: La lampadina è stata creata per funzionare dove si innesca.
1: I believe each one of us was created.
0: Io credo che ciascuno di noi è stato creato.
1: To operate in the context of a relationship with our Creator.
0: Per operare nel contesto di un rapporto personale con il nostro Creatore.
1: And if that be a crutch, so be it.
0: E se quello significa che egli è la mia stampella, va bene così.
1: But I'll tell you this.
0: Ma ti dico questo.
1: When I was really honest with myself, I knew I needed a Savior.
0: Quando sono stato veramente onesto con me stesso, io sapevo bene di aver bisogno di un Salvatore.
1: So I'm going to pray out loud the prayer that I prayed to place my trust in Christ as Savior and Lord.
0: Quindi pregherò ad alta voce la preghiera che io stesso ho pregato per ricevere il Signore Gesù Cristo come mio Salvatore.
1: And maybe the prayer that I prayed would help you to express your desire to God.
0: E forse la preghiera che pregherò ti aiuterà a esprimere il tuo desiderio di avere un rapporto personale con Dio.
1: I don't ask you to close your eyes.
0: I will not. Will not. Non ti chiedo di chiudere gli occhi.
1: I don't ask you to bow your heads.
0: O di chinare la testa.
1: I learned years ago.
0: Ho imparato anni fa.
1: The key to prayer is not in the position of the body, but the attitude of the heart.
0: Che la chiave della preghiera non è la posizione del corpo, ma l'atteggiamento del cuore.
1: And so just maybe quietly in your own heart, this will help you to express that desire to God.
0: Quindi magari in modo quieto nel tuo cuore, questo può aiutarti a esprimere il desiderio del tuo cuore.
1: I prayed, Lord Jesus.
0: Prego, Signore Gesù.
1: I need you.
0: Ho bisogno di te.
1: Thank you for dying on the cross for me.
0: Grazie per essere morto sulla croce per me.
1: Forgive me and cleanse me.
0: Perdonami e purificami.
1: Right this moment.
0: In questo momento stesso.
1: I place my trust in you as Savior and Lord.
0: Pongo la mia fiducia in te come Salvatore e Signore.
1: I accept your forgiveness.
0: E accetto il tuo perdono.
1: Come into my life.
0: Entra nella mia vita.
1: Make me the person you created me to be.
0: E rendimi la persona che tu mi hai creato di essere.
1: Thank you that I can trust you.
0: Grazie che posso avere fiducia in te.
1: In Christ's name.
0: Nel nome del Signore Gesù.
1: Amen.
0: Amen.
2: Detto fra noi. Considerazioni e commenti su fatti e problemi della nostra vita. Al microfono Eliseo.
3: Eccomi ancora una volta a voi, sono Eliseo ai microfoni di Detto Fra Noi per trascorrere insieme una manciata di minuti intorno ad un argomento che ci riguarda.

Entrambi i genitori sono chiamati ad avere una stretta collaborazione nella disciplina dei figli. E di questo argomento vogliamo parlare quest'oggi. La responsabilità dei genitori per quanto riguarda l'educazione e la disciplina dei figli. Vogliamo quindi chiedere alla regia di mandarci in onda un po' di musica prima di continuare su questo argomento.

Ci dovrebbe quindi essere una stretta collaborazione fra il padre e la madre nella disciplina dei figli, dicevamo nell'introduzione. Se c'è qualcosa su cui essi non sono d'accordo, dovrebbero parlarne a parte e da soli. Dove i bambini o gli adolescenti vedono la possibilità di adottare una politica che sta, come si dice, fra i due blocchi, siatene pur certi che lo faranno senz'altro. I genitori devono apparire come aventi un'unica volontà. Per i più piccoli, i genitori costituiscono un Dio. Dunque è importante che essi siano uniti come il vero e trino Dio. Se troviamo una casa piena di figli disubbidienti, possiamo aspettarci che in quella casa la madre sia abituata a contraddire il marito, a disprezzare forse la sua autorità o addirittura ad annullarla dietro le sue spalle. Questa donna inevitabilmente ne subirà le conseguenze. I figli saranno disubbidienti a lei come essa è disubbidiente a suo marito. Cercando di stabilire un'autorità che non le appartiene, perde quella che giustamente le appartiene. Cercando di far valere l'autorità in un campo o in un modo pervertito e sbagliato, la perde in una sfera dove potrebbe valere senza contraddizione. Una moglie non può indebolire l'autorità del marito senza minare la propria, perché la sua autorità dipende, secondo la Bibbia, da quella del marito. La madre quindi dovrebbe considerare legge fondamentale della famiglia il principio di non contraddire il marito davanti ai figli. Come il marito si aspetta che la moglie non mini la sua autorità nei confronti dei figli, è altrettanto sacro comunque dovere del marito di non permettere ai figli di intaccare l'autorità della moglie nei loro confronti. Se è obbligato a far valere la sua superiore autorità in una questione seria, deve farlo con tenerezza e con gentilezza. Se il marito si rivolge alla moglie con un tono aspro, con un tono duro, geloso della propria autorità, se la tratta come sciocca, ostinata o la abbassa a un gradino di un bambino o di una domestica, come si suol dire, non sarà solo il cuore della moglie ad allontanarsi da lui, ma ne soffriranno anche i figli, che sentiranno un indebolimento della potenza morale che regna su di loro. Responsabilità principale per l'amministrazione della disciplina verte dunque sul padre. Ciò è giusto, come ribadisce anche la scrittura, in quanto istintivamente i figli hanno un timore maggiore verso il padre che non verso la madre, non è vero? Quindi, quando egli è in casa, la responsabilità di disciplinare i figli è sua, o diremmo maggiormente sua. La moglie in questa sfera è la sua aiutante. Quando essa disciplina i figli, lo fa in virtù di un'autorità delegata dal marito. L'autorità delegata alla moglie sarà sentita nella misura in cui il marito adempia la sua responsabilità di disciplinare quando è presente. Il figlio dovrebbe essere allevato in modo da riconoscere l'autorità del padre nella madre. Il padre che abdica a questa responsabilità o la moglie che la usurpa si mescolano in una interferenza pericolosa dell'ordine divino. I genitori non avranno mai le idee chiare circa la disciplina dei loro figli se non accettano il mezzo stabilito da Dio per eseguirlo. La verga, a mio avviso, è la scelta non solo della sapienza di Dio, ma anche dell'amore di Dio. Se ci tiriamo indietro sottraendoci alla nostra responsabilità di adottare questo per seguire solo i nostri ragionamenti o i nostri sentimenti, allora noi metteremo i nostri sentimenti e i nostri ragionamenti al di sopra della parola di Dio. Ascoltate cosa è chiaramente detto nel libro dei Proverbi, al capitolo 23, i versetti 13 e 14, libro in cui, in particolare, è parlato della disciplina e dell'educazione dei nostri figli. Non risparmiare la correzione al fanciullo. Se lo batti con la verga, non morrà. Lo batterai con la verga, ma libererai l'anima sua dal soggiorno dei morti. Non dimentichiamo però anche un'altra cosa, che ogni figlio è un caso a sé. Essere genitori è una responsabilità tremenda, non è vero? Ed è per questa ragione che noi abbiamo bisogno di una parola da parte di Dio a riguardo,
in ogni momento, in ogni giorno. Non possiamo affidare il destino dei nostri figli alle opinioni degli uomini imbevuti di false filosofie, come queste due ultime generazioni di genitori hanno fatto. Mi riferisco al caso Spook. Il grido dei falsi profeti che dice «Non opprimere il bambino che talora non venga impedito nello sviluppo emotivo» ha creato seri problemi nelle famiglie. La vernice di sofisticazione intellettuale del cosiddetto approccio moderno dell'allevamento dei figli ha ingannato molti genitori, con il risultato che in molte famiglie non è più il padre che comanda e nemmeno la madre, ma sono i figli che comandano, con le dovute conseguenze. Se la vostra famiglia dunque sta andando a rotoli per il problema dei vostri figli, mettiamoci in preghiera davanti al Signore. Mariti e mogli insieme, andiamo ai piedi del Signore perché possiamo al più presto risolvere il nostro problema, anzi dobbiamo cominciare forse da questo momento. Tutti in fondo desideriamo la felicità della nostra famiglia. Allora perché non cominciare nel migliore dei modi? Quello di andare al Signore e chiedergli i lumi necessari, chiedergli la sapienza necessaria perché noi possiamo imparare ad agire nei confronti dei nostri figli nel modo più opportuno. Naturalmente abbiamo già detto che ogni figlio è diverso, quindi come genitori dobbiamo chiedere a Dio la sapienza opportuna per ognuno dei nostri figli. Io lo voglio, cari amici che siete all'ascolto, lo voglio per i miei figli, per la felicità loro e della mia famiglia.

L'argomento che stiamo trattando è senz'altro interessante, non soltanto, ma importantissimo. Direi fondamentale per la felicità della nostra famiglia. Che il Signore possa farci realizzare la felicità che in fondo ci è promessa nella Sua parola per la nostra famiglia.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.

Come sapete, la Bibbia considera l'invidia come un'ambizione del tutto egoistica che causa disordini e liti ed ogni sorta di problemi. Quel bel passaggio che ci ammonisce contro i suoi devastanti effetti è trovato nell'Epistola di Giacomo 3,16 e dice: «Dove c'è invidia e contesa, c'è disordine ed ogni cattiva azione». Voi pure sapete che sia che si parli di invidia o gelosia, queste egoistiche ambizioni sono dal diavolo, sono dettate non da Dio, né sgorgano da ciò che è buono o santo, in loro non c'è niente di edificante e sgorgano da sorgenti malefiche e peccaminose. Mi domando: è la tua casa confusa, il tuo matrimonio zoppicante, la tua chiesa in disordine? Bene, questa ne può essere la causa. È possibile, vedete, che rivalità, spirito di partito, divisione di qualche sorta che si notano nella chiesa dei Corinzi siano anche presenti quest'oggi nella vostra chiesa o nella vostra casa. È possibile che questo disordine sia stato generato a causa di invidia o di qualche egoistica ambizione. Ora, non possiamo evitare il fatto che quando Dio dice che invidia, egoismo e il desiderio di mettere il nostro tornaconto prima non sono ambizioni che tornano a gloria di Dio, queste non possano far altro che generare divisione, lotta, confusione ed altri problemi per noi e per chi ci è vicino. Così esaminiamo quest'oggi l'invidia per un po' e poi investigheremo i suoi risultati. Prima di tutto riconosciamo che la gelosia e invidia sono due cose diverse. Ora, la parola di Dio non condanna la gelosia per se stessa. Dopotutto, il Dio ci dice che Egli è un Dio geloso. La gelosia di per se stessa quindi non è male. Infatti la parola zelante viene dalla stessa esatta radice della parola gelosia. Sono virtualmente la stessa cosa. E noi dobbiamo essere zelanti e gelosi di Dio per il suo nome, per la sua causa. E questo è quello che divorava Gesù quando, citando le scritture, disse: «Lo zelo per la tua causa mi divora, mi consuma». Vi ricorderete come in tale occasione egli si scagliò contro i farisei e cambiatori di monete nel tempio, accusandoli di averlo trasformato in una spelonca di ladroni. Ebbene, quello era vero zelo, quella era vera gelosia per il Signore, per il suo nome, per il suo tempio, e questo non può essere mai sbagliato. Ognuno di noi dovrebbe essere geloso del nome del nostro Signore e non permettere che sia disonorato, scherzato, bestemmiato, come purtroppo si fa oggigiorno. Noi possiamo essere gelosi per le cose che ci appartengono, ma noi non possiamo essere invidiosi per quello che hanno gli altri o per le posizioni a cui sono stati eletti invece che noi. Questo sfocia da egoismo ed è peccaminoso e da Satana. Ora, non è sufficiente pregare ed implorare il perdono di Dio sulla nostra invidia. Noi dobbiamo riconoscere prima di tutto che siamo invidiosi, e dico questo perché spesso si confonde gelosia con invidia. E notate, Dio è un Dio geloso e, come abbiamo detto, questa è una giusta gelosia, ma mai noi leggiamo che Dio è un Dio invidioso. Ora, Caino era invidioso e la sua invidia lo portò all'omicidio di suo fratello. Noi dobbiamo quindi esaminarci se siamo gelosi della nostra moglie, della nostra relazione con Dio, se siamo gelosi di Lui e non vogliamo che nessuno ce lo insulti o che qualcuno abbia mire sui nostri cari. Questo è bene,
ma se abbiamo in noi invidia per quello che gli altri hanno, questo deve essere riconosciuto ed espulso lontano da noi, perché invidia porta divisione, porta confusione, amarezza e risentimento. Questo non è proprio in un credente, e perciò con la preghiera di perdono noi dobbiamo pregare che Dio ci aiuti ad allontanare da noi l'invidia che porta alla concupiscenza, e la concupiscenza porta poi a maggior peccati. Ma cosa ci terrà nel futuro liberi da questo mostro giallo? Come possiamo fare per impedirgli di insinuarsi in noi di nuovo e cadere sotto il suo controllo? Cosa facciamo noi, per esempio, per impedire ai nostri figli di invidiarsi e lottare l'un con l'altro? Lo facciamo cercando di accomodare le cose temporaneamente, semplicemente spiegandogli che l'invidia è male, e chiedersi perdono l'uno con l'altro? Come noi possiamo aiutarli di modo che siano permanentemente liberi da questo pernicioso peccato? Bene, voi sapete che la Bibbia insegna che noi non dobbiamo solo eliminare il peccato dalla nostra vita, ma dobbiamo anche rimpiazzarlo con qualche altra cosa. In altre parole, noi dobbiamo trovare un'alternativa biblica all'invidia, e tali alternative sono trovate proprio nel prossimo versetto, e cioè Giacomo 3,17, che ci mostra che in contrasto all'invidia che viene dal basso, Dio parla di quella saggezza che viene dall'alto, ed è quivi che noi dobbiamo ricercare quelle cose che ci aiuteranno ad eliminare permanentemente l'invidia ed ogni altra ambizione egoistica. Qui sono le cose che devono rimpiazzare e ristrutturare la nostra vita. E il versetto ci dice: la saggezza che viene dall'alto è anzitutto pura, poi è pacifica, mita, conciliante e piena di misericordia e di buoni frutti, imparziale e senza ipocrisia. Avete notato? Tutte queste cose sono all'opposto di contenzione, divisione, lotta e spirito di parte e di tutta la confusione che porta l'invidia. Mentre gli altri sono pronti ad afferrarsi per la gola, noi dobbiamo invece ricercare questa saggezza e cercare di adoperarci con mitezza e pacificazione a riconciliarci con tutti. Questa saggezza viene dal coltivare in noi uno spirito di gentilezza verso tutti, invece che essere rudi, abrasivi e crudi nei nostri modi di fare. La si procaccia essendo gentili verso gli altri, pensando a loro più che a noi stessi e cercando di coltivare costantemente in noi queste virtù. Questa saggezza si affermerà in noi quando saremo volenterosi di lasciare andare gli altri prima che di noi, quando noi cercheremo di essere ragionevoli con gli altri, con l'essere governati e ripieni di misericordia, volenterosi non tanto di proteggere i nostri diritti e dimostrare agli altri quanto sbagliati sono, ma volenterosi in amore e nell'amore di Cristo a sorpassare su una moltitudine di peccati, e facendo sì che quando qualche cosa che ci viene contro e ci lisci contro pelo, noi in pazienza possiamo non farci irritare, ma facendoci voltare dalla parte opposta se questo è necessario. Viene dai buoni frutti dello Spirito Santo di Dio che deve operare in noi, come sono menzionati per esempio nell'Epistola ai Galati capitolo 5, frutti che ci faranno crescere come credenti i quali cercano di praticare la vita di Cristo dentro di loro. Cerchiamo allora di comprenderci e di vivere il Vangelo del Maestro, praticando il suo amore, il quale scaccerà fra tutti gli altri peccati anche quello dell'invidia. Oh, aiutaci, oh Signore, ad ottenere questa saggezza e a esercitarla nei nostri contatti con il nostro prossimo e con i nostri cari. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen.

Amico che mi stai ad ascoltare, sei sicuro di non avere dubbi nella tua vita? Come per esempio riguardo il tuo matrimonio, la tua fidanzata, la tua carriera o la tua vita? E il pensiero più importante riguardo all'eternità, cosa ne pensi? Se sei interessato, ascolta il nostro amico Stefano dopo questo brano musicale.

0: È raro trovare una persona che ci dica: non ho mai avuto un dubbio in tutta la mia vita. La maggior parte di noi, invece, dovendo forse far fronte a una crisi inaspettata, potremo arrivare al punto di chiederci se effettivamente c'è un Dio che sostiene e controlla l'universo che ha creato e se si interessa dell'uomo che ha posto su questa terra. O forse abbiamo sentito o letto un'affermazione di un individuo che sembra intelligente e colto e che nega l'esistenza stessa di Dio. E ci siamo chiesti: è possibile restare intellettualmente onesti e al tempo stesso credere nella fede cristiana? Potrà darsi invece che i vostri pensieri abbiano preso una direzione diversa, ragionando così: se Dio può ideare e creare un universo così incredibilmente vasto e tenerlo in perfetta funzione, il sistema solare e le stelle lontane migliaia di anni luce, come può prender nota o curarsi di un individuo così piccolo e così insignificante come sono io? È forse questo che ti riempie di perplessità? Un tal Dio che possa interessarsi personalmente di te? O può trattarsi di un dubbio ancor più elementare? Come può esistere un Dio come questo? Come può esserci un creatore non creato? Una causa non causata? Come possiamo vincere il dubbio? Non certamente con uno sforzo della nostra volontà. E neppure è fede dire: devo pure credere a qualche cosa e tanto vale che creda in Dio. L'antidoto del dubbio è la realtà. La fede consiste nel credere in Dio, il quale è assoluta realtà, e a colui che l'ha rivelato, Gesù Cristo. E fede implica fiducia in Dio, in Cristo e nella sua parola scritta, la Bibbia. Il cristianesimo non è un sistema inventato dal genio dell'uomo. Pietro scrive nella sua seconda lettera: poiché non è con l'andar dietro a favole artificiosamente composte che vi abbiamo fatto conoscere la potenza e la venuta del nostro Signore Gesù Cristo, ma perché siamo stati testimoni oculari della sua maestà. Credere alla verace testimonianza degli apostoli è fede. Così l'apostolo Paolo scrive nella sua lettera ai Romani: la fede viene dall'udire, e l'udire si ha per mezzo della parola di Cristo. Molti pensano che credere, o fede, sia credulità. Non potrebbero commettere un errore più madornale. Si tratta non di credulità, ma di credere alla suprema verità di Dio, alla realtà incontestabile della sua rivelazione in Cristo. Una moltitudine di fatti che non possiamo negare provano l'esistenza di Dio, ci assicurano come sia degno della nostra assoluta fiducia. Non è necessario chiedere con leggerezza o in disperazione, come Pilato, che cos'è verità? Come se non ci fosse una valida risposta a questa domanda. Ecco cosa dicono le Sacre Scritture: l'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà ed ingiustizia degli uomini che soffocano la verità con l'ingiustizia, poiché le perfezioni invisibili di Dio, la sua eterna potenza e divinità, si vedono chiaramente sin dalla creazione del mondo, essendo intese per mezzo delle opere sue, ond'è che essi sono inescusabili. Non l'hanno glorificato come Dio, né l'hanno ringraziato, ma si son dati a vani ragionamenti, e l'insensato loro cuore si è ottenebrato. La natura che ci circonda, l'ordine dell'universo, dovrebbero convincerci che Dio esiste, ma purtroppo siamo spesso ciechi alla bellezza e all'ordine della natura, come spesso siamo sordi al canto degli uccelli, insensibili alla fragranza dei fiori, indifferenti alle molteplici bellezze naturali che ci circondano ovunque: la grandezza del mare e dei monti, lo splendore del cielo stellato, d'un'alba o d'un tramonto. Eppure, né l'arcobaleno, né un glorioso tramonto, né i fiori, né gli uccelli possono dimostrarci matematicamente l'esistenza di Dio e darci pace con Lui. E neppure i 10 comandamenti o il sermone sulla montagna possono farlo. Sebbene dovrebbero colpire la nostra coscienza, convincendoci del nostro bisogno del perdono di Dio per i nostri peccati e per le nostre colpe, e del nostro bisogno della sua forza e della sua grazia per farci vivere una vita migliore. Il Dio che il cristiano adora non può essere visto attraverso i potenti telescopi in uso dagli astronomi di oggi, né può essere individuato dagli astronauti nelle loro capsule spaziali in viaggi interplanetari. Il biologo non lo può scoprire sotto il microscopio, ma l'astronomo può, come disse il grande astronomo tedesco Kepler, pensare i pensieri di Dio dopo lui. Un astronauta può essere lanciato nello spazio con Dio come suo compagno di viaggio. Se ha conosciuto il perdono di Dio, la sua pace e, diciamolo con riverenza, la sua benedetta amicizia. Il biologo può avere lo Spirito di Dio nel suo cuore. Dio non è visibile nello spazio, perché Dio è Spirito, ma Dio può essere trovato ciò nonostante. Gesù è Dio incarnato e Lui stesso ha detto: nessuno ha mai veduto il Dio. L'unigenito figliolo che è nel seno del Padre è quel che l'ha fatto conoscere. Se vogliamo certezza nei riguardi di Dio, dobbiamo rivolgere gli occhi della nostra fede al Signore Gesù. Gesù ha detto: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Ma ha detto pure: chi ha veduto me ha veduto il Padre. E ancora: io e il Padre siamo uno. In questo mondo di egoismo, corruzione e ribellione è venuto l'Eterno Figlio di Dio nel miracolo dell'Incarnazione. Venne per risolvere il più grande problema che gravava sull'umanità. Non un problema politico, economico, militare o sociologico, ma un problema morale, quello del nostro peccato. Quando guardiamo senza pregiudizi il nostro mondo moderno, è più che chiaro che l'egoismo dell'uomo, che ha scelto la propria via invece di quella che Dio gli indica, è alla base di tutti i nostri malanni. E Dio è intervenuto nella storia umana, nella persona del Signore Gesù Cristo, per risolvere il problema umano che l'uomo, lasciato a sé, non avrebbe mai potuto risolvere. Gesù nacque a Betlemme, in adempimento della promessa divina. Non come noi, scelse di nascere, scelse la sua madre, scelse il luogo della sua nascita, scelse un ambiente umile. In contrasto con noi tutti, scelse di non peccare, di non mai asserire la sua volontà in violazione della volontà di Dio, che adempì fedelmente giorno dopo giorno. Scelse pure di morire per noi, per espiare i nostri peccati. Lui, il giusto, morì per noi gli ingiusti, per poterci riportare a Dio, dal quale ci eravamo allontanati dal nostro peccato. Che Gesù soffrì durante il governatorato di Ponzio Pilato è storia. Dalla sua venuta datiamo ogni evento, anche i giornali che negano l'esistenza di Dio, con la data che portano, rendono involontaria testimonianza dell'intervento di Dio nella storia umana, nella persona di Cristo. Il terzo giorno, Gesù risorse dai morti, e anche questo è storia veritiera. E Gesù vive ancora. Io sono il primo e l'ultimo, e il vivente, e fui morto, ma ecco, son vivente per i secoli dei secoli. Ci sono altri fatti storici della fede cristiana che ci concernono e di cui vorrei parlare la settimana ventura, ma permettimi di chiederti, caro amico in ascolto, credi che Gesù è morto per i tuoi peccati ed è risorto? Se sì, questa è fede. e mediante la fede. La Bibbia afferma, per la grazia di Dio, siamo salvati.
1: Ci auguriamo che quanto abbiate ascoltato vi sia stato di aiuto a chiarire tutti i dubbi della vostra vita e soprattutto a considerare il dono che Dio ancora vi offre nel Signore Gesù. Se desiderate ulteriori chiarimenti e volete conoscere di più, rivolgetevi presso i responsabili che ha mandato in onda questo programma, oppure scrivete direttamente a noi. Se non possedete un Nuovo Testamento, richiedetelo, ve lo invieremo gratuitamente.

0: ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo. È facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Dai Nostri Culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

E vogliamo insieme leggere un brano? Desideravo intromettermi in questo brano proprio con la mia testimonianza. Nell'Evangelo di Marco, al capitolo 4, Gesù calma la tempesta. Capitolo 4, dal verso 35. Ci vogliamo alzare all'impiedi? Dio ci benedica. In quello stesso giorno, alla sera, Gesù disse loro: passiamo all'altra riva. E i discepoli, congedata la folla, lo presero così com'era, nella barca. C'erano delle altre barche con lui, ed ecco levarsi una gran bufera di vento che gettava le onde nella barca, tanto che questa si riempiva. Egli stava dormendo sul guanciale a poppa. I discepoli lo svegliarono e gli dissero: maestro, non ti importa che noi moriamo? Egli, svegliatosi, sgridò il vento e disse al mare: taci, calmati. Il vento cessò e si fece gran bonaccia. Egli disse loro: perché siete così paurose? Non avete ancora fede? Ed essi furono presi da gran timore e si dicevano gli uni agli altri: chi è dunque costui al quale persino il vento e il mare ubbidiscono? Signore, sii tu a parlare. Amen. Gesù calma la tempesta. Chissà quante volte abbiamo sentito predicare, leggere questo brano della parola di Dio. Ed è un brano così bello, così particolare, che finché avremo vita avremo la necessità di meditarlo. Anche perché credo che siate d'accordo con me se vi dico che le tempeste non vengono una sola volta nella nostra vita. Diverse volte. E certe volte arrivano delle tempeste veramente grosse, veramente forti. Delle tempeste dove ti rendi, fronte al quale ti rendi conto: qui io non ce la posso fare. Per me è insuperabile. Ho superato tante difficoltà, ma qui proprio sono sicuro di non farci. E allora io stamattina voglio dirti di non preoccuparti se stai notando qualche nuvola che si sta mettendo sul tuo sentiero, se mentre stai attraversando il mare della tua vita spirituale, forse familiare, chissà, magari anche economica, stai notando qualche onda che inizia ad alzarsi e a venire contro la tua barca. Non ti preoccupare, perché il segreto di tutto sta in una persona, Gesù. Ciò che conta stamattina è sapere non se arriva o no la tempesta, non quanto alte saranno le onde, quanto forte sarà il vento. Ciò che conta è sapere se nella nostra barca è entrato Gesù. Se è entrato Gesù, allora fratelli, avanti, andiamo avanti, coraggio, non ci stanchiamo. Anche quando passeremo per delle acque, io non sarò sommerso, dice la scrittura, e quando passeremo per il fuoco non saremo arsi. Stamattina ciò di cui dobbiamo perfettamente renderci conto è avere la certezza che Gesù è con noi. Signore, ti prego, fammi sentire la tua presenza stamattina. So che devo attraversare un momento particolare, so che devo dirigermi dall'altra sponda, so che non è facile, però io ho bisogno di sapere che tu sei nella mia vita. Se tu sei nella mia vita, io sono certo che arriverò dall'altra parte. Non so come, ma so che ci arriverò, perché con te ogni cosa viene messa al posto giusto. Intanto voglio dirti una cosa: che la difficoltà di questa tempesta nasce da qualcosa che io e te non ce ne saremmo neppure immaginati. Pensa un po': è il Signore, è Gesù stesso a dire ai discepoli: passiamo all'altra riva. E questo a me mi ha fatto pensare molto. Gesù sa tutto, o no? Lui conosce tutto perfettamente. Sa come saranno le nostre giornate, come sarà la nostra giornata oggi, sa come sarà la settimana che viene, sa quello che dobbiamo vivere. E in questo brano io leggo di una tempesta, e forse noi non avremmo mai immaginato che in base a questa tempesta Gesù avrebbe detto ai discepoli di attraversare. Forse avremmo voluto un Gesù un po' più protettivo, no? Oggi non l'attraversiamo perché c'è una tempesta. Avremmo voluto un Gesù che avrebbe detto ai discepoli: guardate, io vi voglio portare dall'altra parte, però oggi no, perché vi devo proteggere, vi devo difendere, perché oggi si scatena una tempesta, domani l'attraverseremo. Noi avremmo voluto, chissà perché, un Gesù così protettivo. E invece sembra dal Vangelo che il Signore voglia che io e te passiamo per questa tempesta. È strano? Ci turba questa cosa? Ci preoccupa? No! Guardate che il Signore sa che nelle difficoltà,
noi cresciamo, che nei momenti difficili noi apprezziamo di più la sua gloria, che nei momenti di maggiore sconforto noi troviamo in lui le risorse, l'energia, la forza per andare avanti. Se non passassimo per dei problemi, come faremmo a dire il Signore mi ha sostenuto? Se non passassimo per delle malattie, come faremmo a dire ma il Signore è

la nostra vita. E allora ci sono delle difficoltà che dobbiamo imparare ad attraversare. Non dobbiamo rifiutare, non dobbiamo fermarci, dobbiamo con l'aiuto del Signore camminare, passare per queste difficoltà. Io definisco alcune difficoltà come dei passaggi obbligati che servono per maturare la nostra fede. Voi sapete bene che Israele è stato liberato dalla schiavitù in Egitto e credo che Dio sia stato così potente a liberare Israele dall'Egitto, dalla schiavitù dell'Egitto, ed era altrettanto potente dall'Egitto a trasportarlo in Canaan stesso. Ma Dio ha preparato per Israele un pellegrinaggio nel deserto, ed è in quel deserto che Israele, tra virgolette, il popolo di Dio, si diploma. È lì che conosce che cos'è la provvidenza di Dio. È lì che viene a conoscenza che Dio non abbandona i suoi figli, che quando inizia un'opera la porta a compimento. Quando all'inizio della fede il Signore ci ha salvato, noi eravamo in condizioni veramente misere, molto povere. A causa dell'alcol uscivamo da questa povertà veramente terribile. E non avevamo nulla, ma nulla, nulla, nulla. Siamo entrati nella fede che noi mangiavamo il pane con la salsa. Che quando avevamo quelle 3.000-4.000 lire, sto parlando degli anni 94, mia mamma comprava una bottiglia di salsa, la cuoceva e per riempirci ci dava il pane. Quindi pane e salsa ci riempivano. Ed erano però giorni benedetti, giorni meravigliosi, giorni gloriosi, perché la presenza di Dio era reale. Poi Dio piano piano ci ha tirato fuori anche da queste difficoltà. Però da queste difficoltà ci ha tirato fuori mentre eravamo nella grazia, perché mentre eravamo nella grazia abbiamo capito che Lui è veramente un Dio che ci prende per mano. Avevamo imparato a stare con Gesù, null'altro ci volevamo e ci importava se non Gesù. E nella povertà, nella miseria, che era veramente tanto, noi abbiamo visto la gloria di Dio. Noi desideravamo tutti i giorni andare al culto. Dio aveva fatto un'opera meravigliosa, fratelli. Vi dirò ancora di più, forse meraviglioso è veramente povero per descrivere le cose che il Signore ha fatto. E non avevamo neppure una macchina. Il mio pastore curava una comunità vicino a casa nostra e un'altra il pomeriggio. E cosa vuoi? Quando Dio ti perdona tanto, quando Dio fa tanto nella tua vita, l'unica cosa che tu desideri è stare nella casa del Signore. Ma questa seconda comunità che il pastore curava era molto lontana, a 40 chilometri, e noi non avevamo una macchina e desideravamo con tutto il cuore andare a culto. Per noi ogni ora, senza i fratelli, senza il Signore, noi venivamo dall'inferno. Era aria che non riuscivamo a respirare. E quindi tutte le occasioni per noi erano buone, eccezionali, per stare con i fratelli, per stringere i fratelli, per abbracciare i fratelli, per offrire un culto a Dio. E noi sapevamo che il nostro pastore curava un'altra comunità e il desiderio era quello di andare anche in questa comunità e di celebrare il Signore, raccontare le sue meraviglie. Non perdiamo questo desiderio. Andiamo sempre nella casa del Signore, non permettiamo che altre cose ci distraggano, perché quando noi non andiamo nella casa del Signore c'è sempre qualcosa che perdiamo e che difficilmente recupereremo. E ricordo quanto bene il Signore ci ha fatto. Non avevamo una macchina, voi immaginate, noi non possiamo mettere il piatto a tavola, possiamo avere una macchina. E ho imparato ad andare in questa comunità con il pullman. Ci mettevo tantissimo perché il viaggio era lungo. Ricordo che il culto iniziava alle 6 di sera e io alle 3 del pomeriggio già mi mettevo sulla fermata del pullman, perché dovevo arrivare nella casa del Signore. Mi mettevo alle 3 del pomeriggio perché, non so qui, ma a Napoli non sai quando passano i pullman. E allora, tanto poteva succedere che il pullman passava subito e quindi ti prendevi il pullman e arrivavi un'ora e mezza prima, tanto poteva succedere che il pullman non passava e quindi nel momento in cui passava almeno arrivavi giusto per il culto. E questo è stato tutto il tempo della nostra prima fase. Quando ad un certo punto ricordo che una sorella si doveva cambiare la macchina, si doveva comprare una macchina nuova, e lei si ricorda che c'è questa famiglia che è tanto desiderosa di andare al culto e si doveva togliere la sua macchina. Era una Ritmo, vi ricordate la Ritmo? La Ritmo bianca sporca, non si capiva che bianco era. Però lei diceva bianca, ma era un po' sporca. E questa sorella, con tutto il cuore, alla fine di un culto benedetto, mi viene vicino e mi dice: fratello Gennaro, volevo dirti, non so se ti offendi, però volevo dirti che noi ci stiamo comprando una macchina nuova e siccome tu vai e vieni con il pullman, abbiamo pensato di darti la nostra. Questa macchina in realtà doveva essere rottamata,
E non so se vi ricordate che quando tu davi dentro una macchina ti scalavano il prezzo, e questa sorella, piuttosto che farsi scalare il prezzo,

0: aveva desiderato di darci questa macchina. E ricordo che alla fine del culto lei è venuta vicino, lei non conosceva proprio bene bene la nostra condizione economica, e la prima cosa che mi ha detto: fai una cosa, fai il passaggio di proprietà, fatti l'assicurazione, e poi, siccome noi non prendiamo gli incentivi della rottamazione, ci dai soltanto 500.000 lire. 500.000 lire. Noi non sapevamo neppure come erano fatte. Ma io non gli ho detto nulla alla sorella, ho detto: ah, va bene, grazie, che bello, ho pensato. Me ne sono tornato a casa con il pullman, ero strafelice dell'idea di avere una macchina. Sono arrivato a casa, ho incontrato mamma, ho detto: mamma, guarda che la sorella, Rita si chiamava questa sorella, deve cambiare la macchina e ci vuole dare la sua. E ce la vuole dare, mi ha detto di fare solo il passaggio di proprietà, di farmi l'assicurazione e di dargli 500.000 lire. E così possiamo avere la macchina. E mia mamma ha detto: preghiamo, perché io non saprei come fare a spendere questi soldi. Ma non sapevamo neppure come erano fatti, non è che ce l'avevamo e noi gliele volevamo dare. E così abbiamo pregato. All'indomani di domenica ci siamo recati di nuovo al culto, e questa sorella viene con gli occhi pieni di lacrime vicino e mi dice: fratello Gennaro, poi riguardo alla macchina io ti chiedo scusa, ma io non so neppure come mi è venuto. Per quanto riguarda le 500.000 lire, lascia stare, perché io non ci ho pensato, ma ho detto: ma che senso ha tanto questa macchina, chissà quanto deve durare, fatti solo il passaggio di proprietà e l'assicurazione. E sono tornato a casa felicissimo, ho detto: beh, soltanto il passaggio di proprietà e l'assicurazione. Sono tornato a casa e gliel'ho detto a mamma. Ho detto: mamma, la sorella Rita non vuole più i soldi, perché ha detto: che senso hanno questi soldi, dobbiamo fare solo il passaggio di proprietà e l'assicurazione. E mia mamma ha detto: preghiamo. E abbiamo continuato a pregare. E la settimana successiva questa sorella, finito il culto, sempre con gli occhi più bagnati di lacrime, si avvicina a noi e mi dice: fratello Gennaro, ma hai pazienza? Poi, pensandoci bene, ma il passaggio di proprietà che lo facciamo a fare? Anche perché questa macchina durerà quello che deve durare. Quando si fermerà ci chiami e noi l'andiamo a rottamare. Fatti soltanto l'assicurazione. E io ero ancora più felice. Sono tornato a casa e ho detto: che buono il Signore, Dio ha provveduto. Mamma, dobbiamo fare solo l'assicurazione. E mia mamma ha detto: Dio provvederà per l'assicurazione. Dopo una settimana, questo succedeva tutte le volte che mi recavo al culto, questa sorella mi chiama ed era insieme col marito. Era molto imbarazzata e mi ha detto: fratello Gennaro, io ti devo parlare riguardo alla macchina. E la prima cosa che ho pensato, ho detto: non ce la darà più, forse ci avranno ripensato. Vieni, non sappiamo come dirtelo, però c'è un problema. E lì ho pensato, ho detto: va bene, non ti preoccupare, no? Ero già pronto per dirgli: stai tranquilla. E le ho detto: c'è un problema sull'assicurazione. Il marito lavorava nella Telecom, la SIP allora si chiamava, c'ha un vincolo con questa assicurazione e non possiamo sganciarlo. Mi dispiace, ma te la devi tenere per un anno questa assicurazione. Ti dispiace se la usi con la nostra assicurazione? E io ho detto: vabbè, che devo fare? E così sono tornato a casa, che non dovevo spendere nulla. La nostra famiglia non aveva nulla, fratelli. L'unica cosa che potevamo fare verso questa macchina è prenderci le chiavi. Solo quello potevamo fare. E la domenica successiva ce ne siamo tornati a casa come un signore. Chiavi, la macchina, ce ne siamo andati, Dio ci ha benedetto. E quella macchina non ha mai fuso il motore come tutti se l'aspettavano. Quella macchina ha continuato a camminare per la gloria di Dio. Io spesso dico: anche quella macchina risusciterà quando Gesù ritornerà, perché ha visto la gloria di Dio. Io ho visto fermarsi macchine nuove, anche la macchina della sorella si era fermata, una macchina nuova di 15 giorni. Eravamo sull'autostrada per andare a evangelizzare. La sorella che si era comprata la macchina nuova si è fermata e io con la Ritmo mi sono fermato accanto a lei e ho detto: che è successo? Avete bisogno di un passaggio? E mi sono dovuto caricare quelli che si erano comprati la macchina nuova sulla mia Ritmo, potete immaginare. E vedere la macchina nuova che camminava sul carro attrezzi che veniva portata in officina. Quello che Dio fa è meraviglioso, alleluia. Io non voglio che tu ignori queste difficoltà, perché proprio in queste difficoltà che Dio ha preparato la sua gloria. Non aver paura di entrare in queste nuvole oscure che si stanno presentando nella tua vita. Ciò che conta è sapere che il Signore è con noi. E se Gesù è con noi, fratelli, chi sarà contro di noi? Chi sarà contro di noi? I discepoli compresero che questo invito veniva da parte di Gesù, e quando Gesù ci fa un invito dobbiamo lasciare tutto. Non c'è da pensare. Passiamo all'altra riva. Che c'è da pensare? Ce lo sta dicendo Gesù, o no? Che c'è da pregare? Alcuni ascoltano la parola di Dio e poi mettono in attesa il Signore. E al Signore gli dicono: ci voglio ancora pregare. Dopo che Dio ha parlato, voglio ancora pregare. Voglio ancora aspettare. Stamattina il Signore ti dà un'indicazione. Fra non molti giorni sarai chiamato a fare un'esperienza abbastanza forte. Si tratta di passare all'altra riva. Qualcosa che forse sconvolgerà i tuoi piani, la tua vita. Ma quello che avverrà, avverrà perché il Signore l'ha stabilito. Quindi non avere paura. Ed è questo quello che il Signore ti dice. Passiamo. Non ti dice passa. Passiamo. Non ti sta mandando il Signore. Sta per avvenire un forte cambiamento nella tua vita. Ma in questo cambiamento c'è Gesù. Non aver paura. Non passeranno molti giorni che ti renderai conto di trovarti di fronte a questo cambiamento. Abbi solo cura di avere la certezza che Gesù è con te. Qualunque sia il cambiamento, magari è stratosferico, si presenta troppo forte, non ti preoccupare. Gesù è con te. Quello che avverrà, avverrà perché è un piano di Dio. Non lo comprenderai subito. Ti apparirà un po' strana la cosa. Ma Dio usa circostanze che non sempre ci sono chiare per portarci a sperimentare la sua volontà e la sua gloria. Abbi fiducia della parola che il Signore ti annuncerà. Passiamo all'altra riva. In questo passiamo all'altra riva ci sono delle decisioni importanti da prendere. E una delle decisioni da parte dei discepoli fu quella di congedare la folla. Ci sono delle esperienze che il Signore ci chiede di vivere con Lui e non con gli altri, con Lui. Lo so, a volte delle difficoltà vorremmo viverle in compagnia degli altri, perché nella compagnia troviamo forza. E quando, questo è proprio la nostra umanità, quando noi siamo in una prova, non ci dobbiamo vergognare di ammettere la nostra umanità, ma quando noi siamo in una prova, fateci caso, e veniamo a conoscenza che un altro in una prova, sembra che ci incoraggiamo, sembra che troviamo forza, no? Non ci sentiamo così soli. Però ci sono delle cose che devono succedere nella nostra vita dove ci dobbiamo trovare da soli con il Signore. Congedata la folla. Questo passaggio che Dio sta per fare nella tua vita lo farai che probabilmente ti senti sola, forse solo, però nella tua vita c'è il capo di questa traversata. C'è il marinaio perfetto. C'è colui che ha preso il timone della tua barca. E non devi aver paura di quello che il Signore sta per fare nella tua vita. Il secondo segreto importante di questa esperienza fu il fatto che dice il Vangelo di Marco che Gesù lo presero così com'era. Così com'era. E questo è importante. Gesù va preso così com'è. Non lo devi modificare. Non lo devi cambiare. Gesù, se vuoi che la tua vita sia benedetta, lo devi prendere così com'è. Perché così com'è è meraviglioso. Così com'è è speciale. Così è com'è è straordinario. Non ti fare un Dio che non esiste. Non ti costruire un Gesù come tu lo vorresti. Gesù deve essere preso così com'è, come è presentato nella parola, come si è presentato nella nostra esperienza di salvezza, così com'è. E questo Gesù che sarà la tua benedizione, è Lui che porterà avanti la tua vita. E mi piace anche il fatto che Marco, in maniera dettagliata, denoti e fa notare anche a noi stamattina che durante la traversata c'erano anche altre barche, ma su una c'era Gesù. C'erano altre barche, ma su una c'era Gesù. E improvvisamente si scatena una tempesta. Ora notate bene, ci sono tante altre barche, ma proprio su questa barca sembra che le onde vogliano insistere. Il vento sembra che stia trovando la forza proprio su questa barca. Tant'è vero che la scrittura dice: ed ecco levarsi una gran bufera di vento che gettava le onde nella barca, tanto che questa già si riempì. C'erano altre barche, ma questa barca era quella più in difficoltà. Proprio quella che aveva Gesù era quella più in difficoltà. E a volte succedono delle cose nella nostra vita che non ci capacitiamo. E diciamo: ma com'è possibile? Io ho il Signore. Com'è possibile proprio nella mia vita? Guarda quelle altre barche, così belle, così tranquille. È arrivata la tempesta. E a differenza delle altre barche, proprio nella mia vita succede questo. È proprio la mia barca che si sta riempendo di problemi. È possibile che io ho creduto nel Signore, ho aperto il mio cuore al Signore, e proprio io, proprio la mia famiglia, proprio i miei figli devono vivere questa situazione così difficile? Sì, è possibile, perché se certe cose avvenissero nelle altre barche non ci sarebbe speranza. Invece, se avviene nella tua barca, dove c'è il Signore, c'è la possibilità di vedere la gloria di Dio. Alleluia. E Dio sia lodato per tutte le volte che nella nostra barca sono entrate delle onde, per tutte le volte che nella nostra barca hanno soffiato i venti, perché io e te abbiamo avuto la possibilità di gridare al Signore e di vedere la sua gloria nella nostra vita. Che meraviglia l'opera di Gesù, che meraviglia avere il Signore nella nostra barca. Il nostro Gesù non è uno che ci ha liberato dai problemi. Gesù non è venuto nella nostra barca e ha detto: con me non vi ammalerete mai, con me non avete problemi. Gesù non ha detto: adesso, da adesso in poi la vita sarà libera da ogni difficoltà. No, piove sul giusto, sull'ingiusto, esce il sole sul giusto, sull'ingiusto. Però il Signore ci ha promesso, e questa è la chiave del nostro cristianesimo, che qualunque cosa noi avremmo vissuto, lo avremmo avuto al nostro fianco. Io sarò con te, con voi, ogni giorno, fino alla fine dell'età presente. Non ti preoccupare di quello che stai vivendo, ma non ti preoccupare neppure di quello che sarai chiamato a vivere. È tutto nelle mani di Dio. Il Signore sta gestendo la tua vita. C'è un piano meraviglioso. Tu vedi le nuvole, ma Dio vede un futuro. Tu vedi il vento soffiare, ma Dio sta scrivendo il tuo avvenire. Tu vedi le onde entrare nella barca, ma Dio già vede quando approderai all'altra riva, e quando arriverai all'altra riva potrai raccontare a quelli che incontrerai: Dio mi ha provveduto ogni cosa. Ho attraversato un momento difficile, ho visto le onde entrare nella barca, il vento soffiare, abbiamo temuto per il peggio, ma poi Dio è intervenuto e ci ha liberato da ogni male. E altre anime potranno essere edificate dalla tua esperienza. Altri che si troveranno in difficoltà, sentendoti parlare, potranno riaccendere la loro speranza. Alcuni che stanno rinunciando nella fede, vedendoti passare per queste difficoltà, saranno riavuti in Cristo, perché la tua esperienza accenderà di nuovo i motori della fede nella loro vita. Ciò che però deve anche essere necessario nella nostra vita, e mi avvio già verso la conclusione, è questo: dove mettiamo Gesù nella nostra barca? Non solo è importante sapere che Gesù è con noi, ma dobbiamo anche decidere dove metterlo. Io voglio Gesù nella mia vita, ma non mi basta, voglio anche collocarlo nella posizione giusta della mia vita. E che vuoi? I discepoli sono pescatori, forti della loro esperienza, gli avranno detto a Gesù: Signore, riposati, ci pensiamo noi. Noi siamo pescatori, tu sei stanco, ti svegliamo quando arriviamo dall'altra parte. E Gesù si ritrova sul guanciale a poppa. Io non voglio che tu gli offri al Signore un guanciale a poppa stamattina. I discepoli avevano tutta l'esperienza per poter dire: ci pensiamo noi. Qualunque cosa succede qua, questo mare lo conosciamo bene, sai quante volte l'abbiamo fatto. Io immagino, e non c'è scritto, che Gesù deve aver detto ai discepoli: siete sicuri? Dai, vi faccio compagnia, lasciate che mi metto io davanti. Ma no, ma Signore, ma guarda che prima che tu ci chiamavi, ma noi questo mare sai quante volte l'abbiamo attraversato? Certo, con te è diverso, però non ti preoccupare, guarda, se proprio abbiamo bisogno ti chiamiamo. E alcuni credenti si muovono proprio così, ce l'hanno Gesù nel cuore, ma l'hanno collocato nel posto sbagliato. Ce l'hanno anche nella loro vita, nella loro barca, ma sono loro ancora al timone. Si sentono forti della loro esperienza. Per carità, l'esperienza è qualcosa di importante, ma l'esperienza non può diventare la ragione della nostra vita. Noi abbiamo bisogno di Gesù, che è al di sopra di ogni nostra esperienza. E ricordati che l'esperienza, per quanto importante, non deve diventare mai maestra nella nostra vita, perché le cose cambiano. Le esperienze che noi abbiamo avuto 20 anni fa non vuol dire che saranno utili per questa generazione o per questi anni che stiamo vivendo. Noi abbiamo bisogno di uno che è fuori dal tempo, di uno che è al di sopra del tempo, di uno che ci guidi e che vive l'eternità. E questa eternità è Gesù. È lui che è fuori dal tempo, e lui sa quello di cui abbiamo bisogno oggi, di quello che avevamo bisogno ieri. Lui sa anche di quello che noi abbiamo bisogno domani. E Gesù era sul guanciale a dormire. Ora il vento è arrivato, le onde hanno riempito la barca, e io credo che loro hanno avuto il tempo per decidere se continuarlo a farlo dormire o svegliarlo subito. Immaginiamo un po' questa traversata. E mentre loro attraversano, Gesù che dorme sul guanciale, parlano tra di loro e iniziano a vedere delle nuvole scure. E si saranno detto: guarda un po' queste nuvole, speriamo di farcela dall'altra parte, guarda, proprio adesso. Poi inizia il vento e con un po' di difficoltà si saranno scambiati consigli tra di loro: che facciamo? Ma Gesù sta dormendo, ma sì, dai, lasciamolo stare, poi è meglio che si riposa, che dall'altra parte dovrà predicare. Che lo svegliamo a fare, dai, ce la possiamo fare. Basta che ci diamo tutti quanti una mano, un po' tutti quanti, eh? Cerchiamo le forze negli altri, cerchiamo il fratello che prega per noi, che ci sostiene. Crediamo che tutto sommato l'importante è mettere a conoscenza gli altri delle nostre difficoltà, poi tanto il Signore è nella nostra parte. Fino al punto che poi si rendono conto che il mare, così si dice, ha raggiunto forza 4. Le onde salgono nella barca, questa barca inizia a riempirsi. E quando si rendono conto che la riva è ancora lontana, quella che devono raggiungere, quella che hanno lasciato non si vede più, oramai non ci sono più i punti di riferimento, dove dobbiamo andare? Che fine faremo? Qualcuno di loro realizza: stiamo per morire. E qualcuno di loro si ricorda: aspetta, non possiamo morire. Nella barca abbiamo Gesù. E vanno indietro a poppa, lo vanno a svegliare: maestro, ma non ti importa che noi moriamo? Ciò che è importante in questa esperienza che il Signore ti chiamerà a fare, che dovrai fare, è collocare Gesù al posto giusto. Ti prego, te lo dico come un fratello minore, non lo mettere a dormire, non lasciare che questa esperienza cristiana prenda sonno nella tua vita. Mettilo davanti Gesù, lascia che sia lui a indicarti il punto di partenza e il punto di arrivo. Lascia che sia lui a consigliarti quando arriveranno le nuvole e quando il vento inizierà a soffiare. Quando le onde entreranno nella tua barca, lascia che sia lui a gestire ogni cosa. Metti da parte le tue esperienze. Anche se le tue esperienze ti dicono: guarda che sei bravo, guarda che sei capace, guarda che ce la puoi fare, è meglio che interviene il Signore. E io non sono tra quelli che a volte ho sentito parlare così, non mi piace questo modo di parlare. Quando uno dice: noi dove possiamo? Noi lo facciamo noi. Poi dove non possiamo interviene il Signore. No, fratello, permettetemi di dire, è meglio che il Signore interviene anche dove possiamo noi. Amen. È sempre meglio. Lui è un aiuto propizio per le nostre difficoltà. E allora attraversiamo insieme questa esperienza. Viviamo con il Signore, non ci scoraggiamo, non temere. Ad un certo punto il Signore vede i discepoli in difficoltà, si alza al centro della barca e sgrida il vento e il mare: taci e calmati. Voglio dirti che non c'è una tempesta che durerà per sempre, che non c'è qualcosa che arriva nella tua vita per distruggerti. Stai tranquillo, se Gesù è nella tua barca, la tempesta che stai vivendo e che vivrai ha un tempo già determinato. Ci sarà il momento in cui il Signore dirà: basta, va bene così, al mare, ok, fermati, perché adesso è il momento di attraversare e di vedere la mia gloria nella tua vita. Vogliamo crescere nell'esperienza, vogliamo crescere nella fede, vogliamo crescere nel coraggio, vogliamo crescere nella determinazione, vogliamo crescere nello zelo, nella voglia, nel desiderio, vogliamo crescere nella speranza, vogliamo crescere nella difficoltà, nelle prove, vogliamo crescere in mezzo al vento che soffia, in vento al mare che ci spaventa. Vogliamo vedere la gloria di Dio. Certi, fratelli, assolutamente certi, che all'altra riva noi ci arriveremo, perché il Signore è con noi. Chiniamo il capo e preghiamo.
1: Vi abbiamo presentato Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.

0: Testi del dottor Vernon McGee.
1: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
0: Regia di Maurizio Cianci.

Ed eccoci ancora una volta insieme per un altro appuntamento con Eletto, il libro più letto. Al microfono, come sempre a quest'ora, su questa frequenza, su questa emittente, Maurizio, felice, contento, grato di essere in tua compagnia. Benvenuto all'ascolto e grazie per averci scelti.

Come ricorderai senz'altro se sei mio fedele compagno di viaggio, siamo alle prese con il libro del Levitico. Più precisamente, più specificatamente, con il 13° capitolo di questo libro. Un libro molto interessante che stiamo scoprendo pian piano, un libro pieno zeppo di lezioni e di insegnamenti anche per noi. Nonostante sia stato scritto da Mosè tanti secoli fa, anzi addirittura direi millenni. Nonostante questo, nonostante il messaggio sia stato scritto tutto questo tempo fa in situazioni totalmente diverse dalle nostre, in un ambiente, in un contesto tutto diverso, proprio perché è messaggio tratto dal libro più letto, proprio perché è un messaggio che Dio ha voluto trasmettere non solo a Mosè e agli israeliti, ma anche a noi, troviamo questo messaggio fresco, vitale, dinamico, attuale.

Da che abbiamo iniziato a considerare insieme il libro del Levitico, più volte abbiamo parlato del peccato. Ci siamo chiesti cos'è peccato. Abbiamo visto che peccato, a differenza di quanto normalmente si pensa, in prima analisi e in ultima analisi, insomma, inizia e finisce con ciò che Dio pensa, non tanto con quello che penso io, con quello che pensi tu o con quello che pensa Tommaso, Francesco o Vittoria. Infrangere la legge morale di Dio. Vedi, noi a volte commettiamo il grosso errore di mettere i peccati su una scala dal più grande al più piccolo, dal più grave al meno grave. L'omicidio è sicuramente fra quelli più gravi. Le bugie bianche che si dicono per non arrecare danni a qualcuno, beh, insomma, quello non si può neanche considerare un peccato. Ma vedi, questo modo di pensare, di vedere, ha un grosso difetto di base. A chi sta decidere quale scala adottare? A chi sta decidere dove mettere questo o quel peccato? Chi può decidere, per esempio, l'adulterio? Dove lo mettiamo? Su questa scala di valori. Alcune persone lo metterebbero abbastanza in alto, per altri non figura nemmeno. Quindi vedi, questo concetto, questo approccio ha un difetto di base. Dobbiamo in qualche modo trovare un punto di riferimento comune, un punto di riferimento che ci dica: allora, questo peccato è di gravità 10, quest'altro peccato è di gravità 8. Quest'altro, beh sì, in effetti non è un peccato, quindi non ce lo mettiamo nemmeno. Pensi che sia giusto così? Di primo acchito potremmo dire, beh sì, in effetti questo potrebbe essere già un passo avanti. Ma anche qui troveremmo dei problemi. Perché magari se io dico, ecco, questa persona è la persona adatta a stabilire la scala di valori, tu potresti non essere d'accordo e dire no, io ho una persona che è sicuramente più preparata, più matura, più saggia. Quindi di nuovo ci troviamo davanti a dei problemi. Deve esserci un'altra soluzione. La soluzione sicuramente c'è, e la soluzione la troviamo nel libro più letto. La troviamo nella Bibbia. La troviamo lì perché è lì che scopriamo che Dio chiama peccato tutto ciò che infrange la sua legge morale. Quindi i 10 comandamenti, ma non solo. Vedi, nell'antica Grecia avevano una parola che poi è stata tradotta in italiano come peccato. La parola tradotta letteralmente significa mancare il bersaglio. Mancare il bersaglio. Di questo ne abbiamo già parlato a lungo negli incontri precedenti. Volevo soltanto però rinfrescarci la memoria. Mancare il bersaglio. Ora, se io manco il bersaglio di 2 metri e tu manchi il bersaglio di 1 centimetro, non cambia un granché. Magari possiamo dire che la tua mira è migliore della mia, ma più di questo non si può dire, perché sia tu che io abbiamo fatto fiasco, abbiamo fatto cilecca. Il punto qui non è quanto vicini siamo arrivati al bersaglio. Il punto è che tutte e due abbiamo mancato. Nel linguaggio biblico, peccato quindi è ogni azione, ogni pensiero, ogni atteggiamento,
che in qualche modo infrange la legge morale di Dio. Questo viene spiegato molto bene nei Vangeli, quando Gesù ci dice: per commettere adulterio non c'è bisogno che tu vada a letto con la moglie di qualcun altro. Basta che tu guardi con lussuria una donna, basta che tu nella tua mente, nel tuo cuore la desideri e dai sfogo a questi desideri ricamandoci sopra. Ecco, anche se non la tocchi neanche con un dito e tutto rimane nella tua mente, nel tuo cuore, anche in quel caso, davanti a Dio, hai commesso adulterio. Non c'è bisogno di prendere una pistola in mano e puntarla verso qualcuno e far fuoco per commettere un peccato di omicidio. Sempre Gesù ci dice che è sufficiente odiare nostro fratello. Magari lui non sa niente del nostro odio. Noi, con molta maestria, con tanta ipocrisia, riusciamo a nascondere l'invidia, l'odio, il risentimento che sentiamo nei confronti di questa persona. Ma Dio, che vede i cuori, sa benissimo cosa c'è lì dentro. Davanti a Lui, se non teniamo questi sentimenti sotto controllo, abbiamo commesso un omicidio. Ora, queste reazioni da parte di Gesù o queste sue affermazioni ci sembrano o ci possono sembrare eccessive, troppo severe. Può anche darsi che siano eccessive e severe. Rimane il fatto che Gesù l'ha detto, e così è. Perché vedi, prima di tutto, il peccato è un atteggiamento del cuore, è un atteggiamento della mia mente, è un pensiero. Nessuna persona normale commette un'infrazione, un crimine, senza prima aver fatto un piano nella propria mente. Qualsiasi criminale che si rispetti ha un piano molto dettagliato in mente prima di assalire una banca o derubare qualcuno o uccidere qualcuno. È difficile che tutto avvenga sullo spirito del momento. C'è una preparazione, un piano. Quello è peccato. Prima ancora che il ladro entri nella banca, il peccato l'ha già commesso. Perché? Perché nella propria mente, nel proprio cuore, ha già infranto la legge morale di Dio. Ha già mancato il bersaglio, prima ancora di cominciare.

Ti ricordo che, se all'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il libro del Levitico. Al microfono Maurizio, come sempre, grato della tua compagnia.

Sempre nella Bibbia, nel libro più letto, troviamo un'affermazione interessante che vorrei leggerti. Non è una bella affermazione, ma d'altra parte descrive molto bene il nostro stato. La leggiamo nella lettera che Paolo, l'Apostolo, ha scritto ai cristiani di Roma. La loro gola è un sepolcro aperto. Con le loro lingue hanno usato frode. V'è un veleno di aspidi sotto le loro labbra. La loro bocca è piena di maledizione e di amarezza. I loro piedi sono veloci a spargere il sangue. Sulle loro vie è rovina e calamità. Insomma, attraverso la bocca di Paolo, Dio descrive la nostra condizione. Ah, beh, certo, tu dirai: io non ho mai ucciso nessuno. Io non mi avvio su quel tipo di cammino. Non percorro quelle strade. Ma quante volte, magari diciamo involontariamente, abbiamo usato la nostra lingua per ferire qualcuno? Quante volte abbiamo parlato dietro la schiena? Siamo stati troppo codardi per parlare davanti. Siamo impuri e abbiamo bisogno di un medico. E qui mi riallaccio al 13° capitolo del libro del Levitico. Il libro del Levitico scende nei particolari. Io ho voluto fare ancora una volta un giro alla larga, una veduta d'insieme. Nel 13° capitolo del Levitico si parla di lebbra, si parla di affezioni cutanee che il sacerdote doveva esaminare accuratamente e attentamente. Tra tutte le malattie, ha scritto un certo dottor Kellogg, la lebbra è stata scelta da Dio per rappresentare il peccato in tutta la sua gravità, così come egli lo vede. Probabilmente tu ed io non abbiamo mai visto un lebbroso di persona, ma forse qualche film o qualche fotografia ci sarà capitata sotto le mani. Nello stato avanzato, questa malattia tremenda provoca e porta a gravi lesioni del viso, delle mani, dei piedi, tanto che un essere umano perde quasi le sembianze umane. Naturalmente tutto questo nulla a che vedere con il valore della persona interiore. Stiamo parlando di una malattia fisica. Ma attraverso la malattia fisica, attraverso i sintomi e le conseguenze della lebbra, attraverso ciò che noi possiamo vedere dei risultati di questa tremenda malattia, possiamo anche capire come Dio vede il peccato. Noi guardiamo al di fuori della persona e la vediamo magari bella, attraente. Dio guarda dentro e vede un lebbroso. Dio guarda dentro e vede una persona sfigurata, priva di sembianze umane. Vede pustole puzzolenti, piaghe che non guariranno, pus maleodorante. Ecco cos'è il peccato agli occhi di Dio. Ecco cos'è il peccato agli occhi di Dio. All'inizio la lebbra si presenta come una macchiolina. Il peccato all'inizio si presenta come qualcosa di trascurabile. Il bambino che fa capricci, che batte i piedi, che dice no. E lo fa con un'espressione quasi simpatica. È talmente attraente che i genitori non ci fanno neppure caso. Anzi, spesso ci ridono sopra. Com'è carino! Ma guarda che visino! Anche quando è arrabbiato è bello.
La macchiolina con il tempo cresce, si allarga, diventa più profonda. La lebbra progredisce lentamente, ma inesorabilmente. Il peccato progredisce lentamente, ma inesorabilmente. La ben nota devastazione fisica causata da questa orribile malattia ha inizio con pochi sintomi, ma seppure lentamente porta ad una tragica crisi. Dio dice lo stesso circa quella bramosia incontrollabile di avviarsi sul cammino della ribellione, della disubbidienza, della lussuria. Viene chiamata nella Bibbia con una parola: concupiscenza. Per bocca di Giacomo, uno degli scrittori del Nuovo Testamento, Dio dice: beato l'uomo che sostiene la tentazione, perché una volta collaudato riceverà la corona della vita che Dio promise a quanti lo amano. Nessuno, mentre è tentato, dica: vengo tentato da Dio. Dio infatti è immune dal male ed egli non tenta nessuno. Ascolta bene. Ciascuno invece è tentato, adescato e sedotto dalla propria concupiscenza. Allora la concupiscenza concepisce, dà alla luce il peccato, e il peccato, giunto alla sua pienezza, genera la morte. Vorrei incoraggiarti a riflettere su quanto abbiamo appena letto e detto.

uno dei grandi profeti dell'Antico Testamento ha scritto: «Sono le vostre iniquità quelle che hanno posto una barriera tra voi e il vostro Dio. Sono i vostri peccati quelli che hanno fatto sì che egli nasconda la sua faccia da voi, per non darvi più ascolto». Il peccato crea una barriera, una parete, un muro che ci divide dal nostro Creatore. Ma grazie a Lui c'è anche una via d'uscita. È possibile togliere di mezzo la parete. Anzi, è stato già fatto. Tu ed io non possiamo farlo. Quindi qualcun altro l'ha fatto al posto nostro. Se confessiamo i nostri peccati, se riconosciamo il nostro vero stato interiore, se non pretendiamo di essere ciò che non siamo, Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Attraverso questo processo di riconoscimento del proprio stato, di confessione, riceviamo il perdono, riceviamo una totale guarigione interiore. Ma questo è possibile soltanto attraverso Gesù Cristo, il Figlio di Dio, l'unico mediatore, il grande medico per eccellenza, il Salvatore.

E purtroppo, come sempre a quest'ora, è arrivato il momento di salutarci. Ancora una volta grazie della tua piacevole compagnia, del tuo cortese ascolto, e a risentirci. Prossima passeggiata, prossimo incontro, prossimo appuntamento. Stessa frequenza, stessa emittente, stessa ora. Mezz'oretta prima. Un abbraccio, a presto.

0: temi, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
1: Ed eccomi un'altra volta qui con voi, amici in ascolto. Spero che vogliate restare in mia compagnia per la prossima mezz'oretta. Allora, cosa vi offre Contrappunti quest'oggi? Avremo un ospite, si tratta di Maria Teresa De Giustina, sarà con noi al telefono da Roma, ci parlerà di una collezione di dinosauri. Fra un po' scoprirete di che cosa si tratta. Parleremo poi anche di Dietrich Bonhoeffer, una chiamata al discepolato. E poi, come sempre, abbiamo la musica, la nostra buona musica, musica cristiana contemporanea, come il primo brano che ho scelto per iniziare il programma di oggi, All Fall Down, Tutti Cadono, una canzone di Sarah Mason. Iniziamo subito allora con questa canzone, amici, grazie per aver scelto anche oggi Contrappunti, mi raccomando, restate in mia compagnia e buon ascolto.
0: Contrappunti

Dicono le parole della canzone: suonate la tromba voi angeli, vieni dolce salvezza, gridate ad alta voce il ringraziamento per la potenza, la forza e la gloria. Lo stolto si mette in piedi ma presto cadrà, mentre i saggi inciampano nella grazia. Tutti quanti cadono. Cancelli grandissimi tengono fuori i dolori molto reali della creazione rovinata dal peccato. I mendicanti nelle strade potranno godere della dolce comunione attraverso la grazia. Il Padre riderà, riderà fino a piangere. Sono finalmente a casa. Addio alle false nozioni di indipendenza e benvenuta sicurezza.

0: Un pochino movimentato questo brano che abbiamo appena sentito da Sarah Mason, si intitolava All Fall Down, tutti cadono. E adesso ci fermiamo un attimo e sentiamo cosa ha da dirci Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo, con noi al telefono.
1: Oggi vi racconto un po' qualche cosa di come ci sentiamo mio marito ed io. Noi siamo persone di una certa età, abbiamo visto molte cose e molte volte ci sentiamo un po' come dei dinosauri in una generazione in cui i bambini di 6 anni usano già il computer e anche i piccolini vanno all'asilo col telefonino e a colazione devono avere sempre la merendina solo come dicono loro o come insegna la pubblicità. Ci sembra incredibile che i genitori considerino normale regalare ogni sorta di giochi elettronici ai loro figli e che i teenagers siano considerati adulti a tutti gli effetti, meno che per quello che riguarda le loro responsabilità civili e penali. E parlando di responsabilità, ci spaventa la delinquenza dilagante fra i ragazzi. Ci spaventa, ma non ci meraviglia. Se è vero il versetto della Bibbia che dice che quello che l'uomo semina, quello pure raccoglierà. Ho paura che molti, troppi genitori stiano raccogliendo i frutti del loro modo di educare i figli e dell'aver preferito ascoltare le parole degli psicologi anziché quelle del buon senso che ha guidato i loro genitori. E se sono credenti, di avere dato retta alle rubriche spicciole delle riviste femminili anziché alle parole di Dio che si trovano nella Bibbia. La filosofia del devono avere tutto quello che non abbiamo avuto noi, oppure se ce lo possiamo permettere perché non darglielo, o peggio ancora, io coi figli ci ragiono e non impongo niente. Allora, questa filosofia ha creato una generazione di ragazzi insicuri, irresponsabili e incapaci di capire che il principio di causa ed effetto funziona anche oggi, nonostante tutti i computer e i viaggi nello spazio. Per dire le cose chiare sulla causa ed effetto, una pasticca di estasi frigge il cervello, te la prendi e il cervello ti frigge. Una macchina spinta a velocità pazzesca può andare contro un albero e una rapina fatta per scherzo può farci scappare il morto e che i morti possono essere loro o una persona innocente. I bambini hanno bisogno di molto amore, attenzione, ascolto e cura, ma devono anche capire di avere delle responsabilità. Se fai male, devi essere punito. Se rompi, paghi. Se rubi, restituisci. Se vai contro le regole, sarai privato di alcuni privilegi e la cosa ti farà molto dispiacere. Si comincia da piccoli, piccolissimi, altrimenti

chiedendomi cosa avrebbe dovuto fare con un figlio che si comportava male a scuola. Raccomandazioni, esortazioni e correzioni non erano servite a niente. Privalo di qualche cosa che gli piace, ho suggerito, e vedi se gli fa effetto. La mamma è stata un po' in silenzio e poi mi ha detto: beh, sta facendo una collezione di dinosauri a cui tiene molto. Gliene compriamo uno ogni settimana. Provate a non comprargliene più, ho detto. Ma fate attenzione di non comprargli altro che possa prendere il posto dei dinosauri e gli dia uguale piacere. E se fossi in voi, chiederei all'insegnante di mandarvi ogni giorno un rapporto scritto sulla sua condotta. Ci proveremo, mi ha detto la mamma. L'esperimento ha funzionato, la collezione di dinosauri è rimasta incompleta e la condotta a scuola del ragazzetto è migliorata. Come vanno i dinosauri? Ho chiesto qualche tempo fa in una conversazione al telefono con la mamma. Bene, addirittura quando guarda i dinosauri, orfanelli del resto della loro famiglia, allineati su una mensola, mio figlio dice: ma quanto sono stato stupido a non darvi retta, avrei tanti dinosauri. Lui è stato stupido, ma i genitori sono stati savi, per sua fortuna.

0: appunti.
1: Nel 1995 si è celebrato il 50° anniversario della morte del teologo e pastore Dietrich Bonhoeffer, questo martire contemporaneo che si ribellò contro il Terzo Reich di Hitler e per questo fu impiccato dalle autorità naziste. Ecco, cosa allora possiamo imparare dalla vita e dalla morte di questo personaggio, di questo discepolo, possiamo dire. Dietrich Bonhoeffer nacque il 4 febbraio 1906 in Germania, divenne maggiorenne fra le due guerre mondiali in un paese crudelmente coinvolto in entrambe le guerre. Intraprese gli studi teologici all'università di Tübingen e all'età di 21 anni discusse la tesi per il dottorato. Fu un insegnante, uno scrittore che ebbe popolarità e rispetto dovuto ai suoi talenti e alla sua professione. Il cammino spirituale di Bonhoeffer prese una svolta decisiva nel 1933 quando accusò pubblicamente Hitler in una trasmissione radiofonica. Questo segnò l'inizio di un lungo confronto con il nazismo che lo avrebbe portato inevitabilmente alla morte. Una sua frase fu spesso citata ed è: quando Cristo chiama un uomo, egli comanda di andare a morire. La cosa che ha dato più enfasi alla sua vita è stata la sua chiamata inarrestabile a seguire Gesù, anche quando questo significò lasciare una vita agiata di pastore a Londra per tornare nella sua Germania assediata proprio nel momento in cui la macchina della guerra stava conquistando potere e impeto. La sua chiamata a una vita d'obbedienza a Dio lo portò a fondare un seminario clandestino dove visse in comunione con dei giovani seminaristi della Chiesa confessante. Dietrich Bonhoeffer fu per quei giovani un insegnante, un consigliere spirituale e fu durante questo periodo che scrisse due libri di notevole significato, Il costo del discepolato e Vivere insieme. Nonostante il pericolo per se stesso, per i suoi colleghi pastori, Bonhoeffer continuò a parlare contro il nazismo e in particolar modo contro la persecuzione degli ebrei. Lanciò la sfida anche alla Chiesa a fare lo stesso e prese per se stesso un testo del libro dei Proverbi, al capitolo 31, versetto 8, dove è scritto: apri la bocca in favore del muto per sostenere la causa di tutti i derelitti. Ripetutamente Bonhoeffer si appellò contro la grazia a buon mercato ed è in questo insegnamento che possiamo trovare una potente sfida anche per noi oggi. Bonhoeffer ci ricorda: una grazia di poco valore è una grazia senza discepolato, senza la croce, senza Gesù vivente e incarnato. In un tempo che si presta a facili risposte e a rapide prese di posizione, queste parole risuonano con estrema verità. Gesù non è semplicemente un antidoto per la paura, per l'ansia. Raggiungere una vita d'amore, d'obbedienza e di gioia ha un costo elevato, come ci rammenta Bonhoeffer. La vita del discepolato è meravigliosamente impagabile. E questa grazia ha un prezzo perché ci chiama a seguire Cristo, ha un prezzo perché costa ad un uomo la sua vita ed è una grazia perché dona all'uomo l'unica vera vita. Dietrich Bonhoeffer fu arrestato e imprigionato nell'aprile del 43, quando due anni dopo fu impiccato in un campo nazista di prigionia. Le sue ultime parole ai suoi amici furono: questa è la fine, per me è invece l'inizio della vita. Il turbolento cammino di fede di Dietrich Bonhoeffer parla di verità nel nostro pellegrinaggio spirituale. Il suo mondo non era poi così differente dal nostro. Il suo era un tempo di grande tristezza, di confusione. Anche noi viviamo in un tempo di tristezza, di confusione come il suo. C'è ancora bisogno di credenti disposti a vivere la loro fede alla luce del sole, in tutta la sua potenza redentrice. C'è bisogno, ora più che mai, di gente desiderosa di parlare della verità e desiderosa di vivere per essa in questo mondo avvilito.

Era Adrian Snell quello che abbiamo appena ascoltato, Prayer for the Travelers, cioè preghiera per i viaggiatori. Le parole che il Dio che chiamò nostro padre Abramo Avinu Avraham a viaggiare verso l'ignoto tenendolo al sicuro e benedicendolo protegga e benedica anche me, che il suo spirito sia con me lungo la strada e mi riconduca a casa in pace. Quelli che amo li affido alla sua cura, egli è con tutti loro e io non temerò, non ce n'è bisogno. Che la sua presenza mi accompagni, così che la benedizione sia trasmessa ad ognuno di quelli che incontrerò. Sii tu benedetto, o Signore nostro Dio, la cui presenza viaggia con il tuo popolo, che il tuo spirito sia con noi lungo il cammino, riconducici a casa in pace. Adrian Snell, era questa l'ultima canzone in programma oggi. Prima di lasciarci ancora un paio di scritti, proprio di Dietrich Bonhoeffer. Da Vita Comune. Gesù visse fra i suoi nemici e così deve fare anche un cristiano. Il periodo che intercorre fra la morte di Cristo e il giudizio universale è solo un'anticipazione concessa dalla grazia di Dio se dei cristiani già qui possono vivere insieme con altri cristiani in comunità. Comunione cristiana è comunione per mezzo di Gesù Cristo e in Gesù Cristo. Chi guarda il fratello sappia che è unito eternamente a lui in Cristo. La comunità non è un ideale umano, ma realtà divina. Infinite volte una comunità si è spezzata perché viveva di un ideale. La forza del Signore farà crollare tutti questi ideali. Dio ha posto una volta per sempre l'unico fondamento della nostra comunione. Dio ci ha uniti in un solo corpo in Gesù Cristo, molto prima che non entrassimo a far parte di una comunità con altri cristiani. Comunione cristiana non è un ideale da realizzare, ma una realtà data da Cristo, in Cristo. Chi sono io? Da Resistenza e Resa, lettere e scritti dal carcere. Chi sono io? Spesso mi dicono che esco dalla mia cella disteso, lieto e risoluto come un signore dal suo castello. Chi sono io? Spesso mi dicono che parlo alle guardie con libertà, con affabilità e chiarezza, come spettasse a me di comandare. Chi sono io? Anche mi dicono che sopporto i giorni del dolore imperturbabile, sorridente e fiero, come chi è avvezzo alla vittoria. Sono io veramente ciò che gli altri dicono di me? O sono soltanto quale io mi conosco? Inquieto, pieno di nostalgia, malato come un uccello in gabbia, bramoso di aria come mi strangolassero alla gola, affamato di colori, di fiori, di voli d'uccelli, assetato di parole buone, di compagnia, tremante di collera davanti all'arbitrio e all'offesa più meschina, agitato per l'attesa di cose grandi, preoccupato e impotente per l'amico infinitamente lontano, stanco e vuoto nel pregare, nel pensare, nel creare, spossato e pronto a prendere congedo da ogni cosa. Chi sono io? Oggi sono uno, domani un altro. Sono tutte e due insieme? Davanti agli uomini un simulatore e davanti a me uno spregevole vigliacco? Chi sono io? Questo porre domande da soli è derisione. Chiunque io sia, tu mi conosci, oh Dio. Io sono tuo.

Ecco, consapevolezza di quelli che si è veramente davanti a Dio, nulla è nascosto, consapevolezza di essere figli di Dio. Queste alcune parole di Dietrich Bonhoeffer. Grazie per avermi seguito anche oggi qui a Contrappunti, appuntamento al prossimo numero e intanto buon proseguimento.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo.
2: Detto fra noi. Considerazioni e commenti su fatti e problemi della nostra vita. Al microfono Eliseo.
3: Vi do il mio cordiale saluto, gentili ascoltatori. Sono Eliseo e siamo di nuovo insieme per continuare a parlare della disciplina esercitata sui figli da dei genitori cristiani. Vi ricordo che in Detto fra noi, in questo periodo, stiamo parlando della famiglia credente, cioè della famiglia che ha accettato Gesù come Salvatore e quindi come Signore e guida di quella famiglia. E dicevo, stiamo in questo periodo affrontando il problema della disciplina dei nostri bambini. Stiamo parlando dei figli come bambini, al massimo come adolescenti. Non abbiamo ancora affrontato il problema dei figli grandi e nemmeno mi sento all'altezza di farlo perché non ho esperienza alcuna a riguardo, quindi me ne riguarderei bene. Stavamo, dicevo, affrontando il problema della disciplina dei figli e in particolare abbiamo parlato di un mezzo di cui la Bibbia parla. Questo mezzo è la verga. Prima di andare avanti, però, come di consueto, desideriamo chiedere gentilmente alla regia di mandarci in onda un brano musicale, poi riprenderemo il nostro discorso. Intanto vi auguro un buon ascolto.

Io credo che voi sarete d'accordo con me, cari genitori, quando dico che la disciplina non serve soltanto per mantenere l'autorità nella famiglia, ma serve anche per creare i presupposti alle condizioni del ravvedimento dei nostri figli. Se la disciplina, a mio avviso, viene eseguita secondo la parola di Dio, noi possiamo aspettarci che in molti casi il figlio si ravvederà. Certo, non è la regola. Cerchiamo dunque di incoraggiare nostro figlio a chiedere perdono a Dio quando sbaglia. E se ha offeso un'altra persona, a presentare le sue scuse a quella persona. Se poi chiede perdono a Dio ed è disposto a chiederlo alla persona concreta, il padre, per esempio, o la madre, potranno pregare con lui ringraziando Dio per il perdono accordato. Appena il figlio si umilia e chiede perdono, il padre o la madre dovrebbero mostrare con il loro atteggiamento, con parole e con atti, che credono nel suo pentimento e che l'accolgono senza riserve. Questo è specialmente importante se il figlio è stato, per esempio, ribelle nei loro confronti. Bisogna ricordare anche che il pentimento non sempre viene subito e completamente. Quindi, quando succede, dobbiamo prendere in parole il figlio disciplinato e credere che il suo pentimento è reale. La carità o l'amore, dice l'apostolo Paolo scrivendo ai Corinzi nella sua prima lettera, l'amore crede ogni cosa, l'amore spera ogni cosa. Dunque il figlio disciplinato deve identificare il suo perdono non con il castigo, ma con Dio. Nessuna quantità di punizione o di pentimento può togliere il peccato, ma soltanto, e lo sappiamo molto bene, il sangue del Signore Gesù Cristo. Quindi dovrebbe essere chiaro che non c'è merito nel pentimento né nella punizione, ma soltanto nel sacrificio dell'agnello. Questo il figlio deve saperlo. Se egli dovesse manifestare il pentimento prima che venga amministrata la punizione, io credo che dovrebbe essere ugualmente disciplinato. Il governo della famiglia dovrebbe essere mantenuto e sorretto. Quando il re Davide, per esempio, si pentì del suo peccato flagrante, dicendo «Ho peccato contro l'Eterno», che cosa ha fatto il profeta Natan? Il profeta Natan gli rispose «E l'Eterno ha perdonato il tuo peccato, tu, infatti, non morrai». Non di meno, continua, «Siccome facendo così, tu hai dato occasione di bestemmiare, il figliuolo che ti è nato dovrà morire». Questo è detto nella seconda Samuele, capitolo 12, versetto 13. Ricordiamoci che molto spesso come uomini siamo molto avidi nell'usare il pentimento comodo per i nostri propri interessi. Se è chiaro che c'è stato un vero e proprio pentimento, la punizione dovrà essere naturalmente moderata. Infatti Davide non è morto. Quindi non sarà la stessa punizione che si sarebbe inflitta se non ci fosse stato il pentimento. Il periodo immediato dopo la disciplina costituisce, a mio avviso, il momento opportuno per insegnare dei principi morali, specialmente se anche noi abbiamo sentito il dolore della punizione inflitta. Ad ogni modo, sia che il figlio si penta o no, dopo la punizione non prolunghiamo la disciplina con parole minacciose o con sgridate. Cerchiamo invece di tornare, per quanto è possibile, alla normalità, appena la disciplina è stata eseguita e appena l'autorità è stata rivendicata. Un'ultima considerazione. La punizione deve avere come scopo il controllo della condotta esterna. Mi spiego meglio. Non cambia di per sé la vita interna del figlio. Crea invece soltanto un'atmosfera migliore nella quale la vita interna può svilupparsi. Soltanto Dio, infatti, può effettuare un cambiamento nella vita interna. Se i genitori riconoscono questo limite, eviteranno molti problemi nella disciplina. Non cercheranno di fare l'impossibile, naturalmente. Potranno comandare, per esempio, che il figlio frequenti l'assemblea, ma non possono pretendere che goda la riunione. È importante che insegniamo ai nostri figli questa distinzione. Essi hanno bisogno di rendersi conto che i genitori non stanno oltrepassando il confine sacro della vita interna. Una volta che un figlio si rende conto
che i genitori non stanno cercando di portarlo ad assumere un atteggiamento o una data credenza, realizzerà che in fondo egli ha da fare solo con Dio e con se stesso. Quando i figli si ribellano contro le norme di fede o di condotta dei loro genitori, in genere è perché non gli è stato mai permesso di esprimere un'idea o un'opinione loro propria, o forse i genitori non hanno voluto ascoltare le loro idee seriamente, come se non fossero tanto importanti. Così possiamo aspettarci che i nostri figli ci ubbidiscono, ma che non condividano tutte le nostre opinioni ed atteggiamenti. I genitori possono influenzare le idee e le credenze dei loro figli, ma in un modo indiretto più che diretto, specialmente attraverso la preghiera ed il loro esempio. A questo punto credo che il tempo stia per venirci meno, dunque dobbiamo fermarci per riprendere l'argomento la prossima volta, in una prossima trasmissione, ma vorrei puntualizzare quest'ultimo fatto che abbiamo detto. I genitori possono influenzare le idee, possono influenzare le credenze dei loro figli, ma io credo che possano farlo soltanto in modo indiretto, cioè attraverso la preghiera e attraverso il loro esempio. E concludendo, lasciate che dica, cari amici all'ascolto, quanto tempo trascorriamo in preghiera per i nostri figli?

tengo il passo, le gran torri ho intravisto, della fortezza tra la nebbia, dove la sala più nascosta, dove dimora il mio signore, chinando il capo sul portale, lo sentirà il mio sospiro, e mentre sibila il vento, mi inganna con ogni spavento.

questa fronte valorosa, porto incisi i tuoi consigli, e se ogni cielo ha un cammino, sei tu, Signor, che lo distende.

cari amici, alcune importanti osservazioni sulla potenza di Satana al giorno d'oggi. Ogni consulente cristiano che lotta con i problemi odierni sa, dalla catasta di libri sparsi per ogni dove sul soggetto delle potenze occulte, di indemoniamenti e di ogni sorta di magia e di incantesimi, cose che hanno riempito di paura quei cristiani che, non avendo tempo di leggere la Bibbia, trovano però la maniera di leggere queste cose e farsi spaventare da esse. Tanti sono i cristiani che vengono alle nostre consulenze profondamente disturbati, molestati e confusi. Pensano che Satana influenza su di loro e li sta forzando a fare una svariata attività di cose sulle quali loro, di per se stessi, dicono di non avere alcun controllo. Così diventa apparente che noi dobbiamo discutere almeno per un po' questo soggetto, sebbene non si possa dire tutto quello che c'è da dire su di esso o sui falsi insegnamenti che oggigiorno vengono impartiti su Satana e i suoi sudditi, e di confrontarli con quello che la parola di Dio ha da dire. Ogni consulente necessita far questo di quando in quando, e così io voglio oggi prendere alcuni minuti per vedere quello che la Bibbia dice, per avere almeno una nozione di ciò che Dio ci dice d'aver fatto a Satana e ai suoi demoni, almeno in quanto riguarda i cristiani nella loro relazione con questo mondo malvagio. Così, tanto per cominciare, ogni cristiano deve riconoscere, anche se sembra incredibile, che come un soldato di Cristo lui è dalla parte vincente. Il nemico, infatti, è già stato sconfitto. Cristo lo ha messo completamente in rotta per mezzo della sua morte propiziatoria, la sua corporea resurrezione, la sua ascensione alla potenza e alla gloria. La condizione di Satana dopo la croce è descritta come segue: è incatenato, la sua potenza è ristretta e limitata, è stato reso impotente verso i credenti, è stato sconfitto, disarmato e spogliato. È caduto ed è stato abbattuto. Il suo regno è stato rimpiazzato da quello di Dio. E ebbe sì una breve furiosa attività nel primo secolo, ma questo è cessato. Egli è stato messo sotto i piedi di ogni cristiano, come leggiamo nell'epistola ai Romani. Ha perso il suo potere sopra i credenti ed è già stato giudicato, ci dice Gesù nel Vangelo di Giovanni. Non può neppure toccare un cristiano, dice prima Giovanni 5:8. La sua opera è stata distrutta, non ha nulla, deve fuggire quando è resistito. Certo che Satana è vivo, ma non sta troppo bene sul pianeta Terra per quanto riguarda i cristiani, eppure i suoi vassalli, secondo le scritture, sono stati cacciati o resi soggetti all'autorità dei cristiani, che possono vincerli e sottometterli. Potete leggere questo in Matteo 10:12, Marco 1:27, Luca 9:1, prima Giovanni 4:4 e in tanti altri brani biblici. Tutto per tutto, le informazioni che abbiamo sono più che abbondanti. Questi passaggi fanno assai chiaro che il cristiano ha il di posizionarsi sempre avvantaggiosamente che può sul compito che Dio gli ha dato, anche se i segni esteriori sembrano indicargli che c'è qualche cosa nella sua vita che non va come dovrebbe, perché persino questi segni di ammonimento lui deve riconoscere sono pienamente sotto il suo controllo per mezzo della parola di Dio, che egli come cristiano deve consultare, e della potenza dello Spirito nella sua vita. Nessun cristiano può essere sotto il controllo di Satana, come però ci sono i non credenti. Per il credente Satana è in verità un nemico sconfitto, ma il suo potere sopra i non credenti è assai grande, perché si legge in prima Giovanni 5:19 che questo è il suo mondo,
e qui significa il mondo mondano, che è a lui sottomesso. A suo volere egli può prendersi la gente del mondo come prigionieri, ma questo non è vero per i cristiani. Si ricorda che Satana non può essere abile di toccare il cristiano come una volta gli fu permesso di fare nel caso di Giobbe. Così il cristiano, con l'aiuto di Dio, può vincere il male, ed infatti è esortato a fare proprio questo in passaggi biblici come Romani 12:21. Così i credenti che sono influenzati da quest'ondata di popolarità dell'occulto, che sono venuti preoccupati dalle attività sataniche, hanno bisogno di controbilanciare questa con una salutare dose di insegnamenti cristiani. Una donna, per esempio, profondamente preoccupata, mi parlò di voler esorcire i diavoli dal suo neonato bambino, che lei lo riteneva da loro posseduto perché piangeva eccessivamente. Questi cristiani che cercano consiglio e che prima erano preoccupati per la sicurezza della loro salvezza o per aver commesso il peccato imperdonabile, ora teorizzano sulle possibilità di essere posseduti e oppressi da un demonio, anche se biblicamente non esiste alcuna distinzione fra essere oppresso ed essere posseduto. Ma come le altre due scuse, nessuno può aspettarsi che io viva come Dio comanda perché io non sono un vero cristiano e se ho commesso il peccato imperdonabile non c'è ora alcuna speranza per me e posso quindi fare come credo meglio. Possessione o oppressione demoniaca sono scuse per schivare le proprie personali responsabilità. Il diavolo me lo ha fatto fare. Una persona ci ha detto: io guidavo bello tranquillo ed ecco il diavolo è venuto e ha sterzato violentemente il volante della mia macchina e mi ha fatto fare una collisione. Queste prese di posizione non solo permettono alla gente grande latitudine di condotta mentre le loro responsabilità sono ridotte, ma pure induce a un'autointerpretazione, e se uno si arrotola per un periodo di tempo nella merma dell'autoassorbimento, questi può virtualmente convincersi ed accettare per verità ciò che aveva prima accettato solo per sospetto o come una misrappresentazione o una conveniente scusa. In poco tempo questo diventa il tema dominante nel quale una persona costruisce la sua vita e nel quale vede giustificata ogni cosa che esiste intorno a se stessa. Così, cari amici, vedete, è molto importante ricevere una prospettiva biblica cristiana su questo soggetto, che può essere conclusa in queste parole: il diavolo non vi può far nulla, può solo tentarvi. Se siete cristiano, può solo far dondolare l'esca davanti ai vostri occhi, ma se abboccate è colpa vostra. Lui può mettere una pietra di inciampo sul vostro sentiero, ma se ci inciampate allora è segno che non seguite la vostra mappa, cioè la parola di Dio, e di nuovo è colpa vostra. Infatti non c'è niente con cui il diavolo possa tentarvi che voi non potete usare per tentar voi stessi. Col peccato che ancora abita dentro voi, voi potete fare qualsiasi cosa che un qualsiasi diavolo potrebbe tentarvi di fare. Ricordatevi questo. Voi, come cristiani, non siete sotto il controllo di qualche forza esteriore che non potete controllare. Non potete dire: il diavolo me lo ha fatto fare. Non potete dire: è l'ambiente in cui vivo che mi ci ha portato. Non potete dire: sono stati i miei genitori. Dio vi rende responsabili quando cercate di disfarvi dei vostri peccati con simili scuse. Così, facciamolo chiaro: il diavolo per il cristiano è un nemico sconfitto. Resistetelo ed egli fuggirà da voi. Oh Signore,
aiutaci a non essere fra coloro che sono confusi e disturbati da queste cose, ma fra coloro che capiscono quello che la tua parola dice e che sono abili per mezzo del tuo spirito di resistere con potenza il diavolo e vedere il maligno fuggire da noi, perché noi restiamo fermi nello spirito che opera in noi per mezzo della tua parola. Questo noi te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen.

0: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
1: Vangelo di San Luca, capitolo 16. Gesù diceva ancora ai suoi discepoli: v'era un uomo ricco che aveva un fattore, il quale fu accusato dinanzi a lui di dissipare i suoi beni. Ed egli lo chiamò e gli disse: che cos'è questo che odo di te? Rendi conto della tua amministrazione, perché tu non puoi essere più mio fattore. E il fattore disse fra sé: che farò io, da che il padrone mi toglie l'amministrazione? A zappare non son buono, a mendicare mi vergogno, so bene quel che farò, affinché quando dovrò lasciare l'amministrazione ci sia chi mi riceva in casa sua. E chiamati quindi a sé ad uno i debitori del suo padrone, disse al primo: quanto devi al mio padrone? Quello rispose: 100 bati d'olio. E gli disse: prendi la tua scritta, siedi e scrivi presto, 50. Poi disse ad un altro: e tu quanto devi? E quello rispose: 100 cori di grano. E gli disse: prendi la tua scritta e scrivi 80. E il padrone lodò il fattore infedele perché aveva operato con avvedutezza. Poiché i figliuoli di questo secolo nelle relazioni con quelli della loro generazione sono più accorti dei figliuoli della luce. Ed io vi dico: fatevi degli amici con le ricchezze ingiuste, affinché quando esse verranno meno, quelli vi ricevano nei tabernacoli interni. Chi è fedele nelle cose minime è pur fedele nelle grandi, e chi è ingiusto nelle cose minime è pure ingiusto nelle grandi. Se dunque non siete stati fedeli nelle ricchezze ingiuste, chi vi affiderà le vere? E se non siete stati fedeli nell'altrui, chi vi darà il vostro? Nessun domestico può servire a due padroni, perché o odierà l'uno e amerà l'altro, o si atterrà all'uno e sprezzerà l'altro. Voi non potete servire a Dio e a Mammona. Or i farisei, che amavano il denaro, udivano tutte queste cose e si facevano beffe di lui. Ed egli disse loro: voi siete quelli che vi proclamate giusti dinanzi agli uomini, ma Dio conosce i vostri cuori, perché quel che è eccelso fra gli uomini è abominazione dinanzi a Dio. La legge e i profeti hanno durato fino a Giovanni, ma da quel tempo è annunziata la buona novella del regno di Dio, ed ognuno v'entra a forza. Più facile è che passino cielo e terra che un apice solo della legge cada. Chiunque manda via la moglie o ne sposa un'altra commette adulterio. Chiunque sposa una donna mandata via dal marito commette adulterio. Or v'era un uomo ricco, il quale possedeva porpora e bisso, ed ogni giorno godeva splendidamente. E v'era un povero uomo chiamato Lazzaro, che giaceva alla porta di lui pieno d'ulceri e bramoso di sfamarsi con le briciole che cadevano dalla tavola del ricco. Anzi, perfino venivano i cani a leccargli le ulceri. Ora avvenne che il povero morì e fu portato dagli angeli nel seno di Abramo. Morì anche il ricco e fu seppellito. E nell'Ades, essendo nei tormenti, alzò gli occhi e vide da lontano Abramo e Lazzaro nel suo seno. Ed esclamò: padre Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro ad intingere la punta del dito nell'acqua per rinfrescarmi la lingua, perché son tormentato in questa fiamma. Ma Abramo disse: figliuolo, ricordati che tu ricevesti i tuoi beni in vita tua, e che Lazzaro similmente ricevette i mali. Ma ora qui egli è consolato e tu sei tormentato. E oltre a tutto questo, fra noi e voi è posta una gran voragine, perché quelli che vorrebbero passare di qui a voi non possano, né di là si passi da noi. Ed egli disse: ti prego dunque, o padre, che tu lo mandi a casa di mio padre, perché ho 5 fratelli, affinché attesti loro queste cose, onde non abbiano anch'essi a venire in questo luogo di tormento. Abramo disse: hanno Mosè e i profeti, ascoltino quelli. Ed egli gli disse: no, padre Abramo, ma se uno va a loro dai morti, si ravvedranno. Ma Abramo rispose: se non ascoltano Mosè e i profeti, non lasceranno persuadere neppure se uno dai morti risuscitasse.
0: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.
2: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera. Libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
3: E Pietro lo seguì, di Pier van Worden.
4: Quattordicesima puntata.
5: L'organista olandese Pietro van Worden visse la sua giovinezza nel periodo della Seconda Guerra Mondiale, in cui i tedeschi occuparono il suo paese. Una volta fu imprigionato per avere suonato in pubblico l'inno nazionale olandese, ma rimase poi libero per diverso tempo. Poi venne nuovamente arrestato per aver dato aiuto ad un'organizzazione che si occupava di perseguitati. Prima di essere imprigionato, però, riuscì a nascondere qualche pagina della Bibbia in una sua scarpa. Nello stretto corridoio che conduceva alla mia cella mi era difficile sopportare il rotolo di pagine nascosto nella scarpa senza attirare l'attenzione, e quando arrivai in cella e la porta fu chiusa dietro di me, fu con vero sollievo che potei togliermi le scarpe. Quali erano le pagine che ero riuscito a nascondere e che sarebbero state la mia unica lettura nei giorni a venire? Distendendole sulla branda della cella, constatai di possedere i capitoli da 1 a 12 degli Atti degli Apostoli, i quali contengono la storia delle prime comunità di cristiani, il loro sviluppo e le loro prove nel corso di violente persecuzioni. Bruscamente mi tornarono alla memoria le circostanze del mio primo arresto. Avevo a malapena potuto prendere l'indispensabile prima che gli agenti mi portassero con loro, e l'indispensabile allora era stato una manciata di sigarette che avevo infilato nei calzini. Con quale avidità avevo fumato quelle cicche schiacciate. Ma allora il Signore mi aveva cercato e trovato in prigione, e da allora avevo conosciuto la vera libertà, e ora, nella stessa situazione, l'indispensabile per me era qualcosa di ben diverso: la parola di Dio. Per me era meraviglioso constatare come il Signore poteva formare in un modo nuovo la nostra vita, come potesse cambiare i nostri desideri e anche le nostre necessità. Il Signore mi aveva dato il gusto delle cose migliori, permanenti nel tempo, e per questo non cercavo più le cose senza le quali prima pensavo di non poter vivere. Gesù ha detto: «Io sono venuto affinché abbiate la vita, e affinché l'abbiate in abbondanza». La vita con Lui è la vita abbondante, e chi ne gusta non vuole più di certo ritornare ai nutrimenti del passato. Tuttavia, io ero di nuovo in prigione, e la situazione non era per niente rosea. Oggi, dando uno sguardo indietro, sono riconoscente per ogni istante che ho trascorso. Infatti, quando fui imprigionato per la prima volta, fu per incontrarmi con il mio migliore amico, Cristo, mentre la seconda volta fu per mettermi alla sua scuola. Passarono 2 lunghi mesi, durante i quali non vidi altro che le 4 mura grigie della cella e un angolino di cielo neppure sufficiente a dare luce all'interno. 2 mesi di libertà passano rapidamente, senza che riusciamo ad approfittare di tutte le occasioni che ci si presentano, ma 2 mesi di solitudine lasciano molto tempo per pensare, veramente molto tempo. Quando arrivava una certa ora del giorno, i raggi del sole tanto attesi penetravano dalla finestrella e illuminavano la cella a sufficienza per poter leggere. Allora traevo da sotto il materasso i fogli della Bibbia salvati dal sequestro e leggevo. I primi cristiani credevano alla promessa che bisognava rimettersi alla potenza che viene da Dio, e allora, ripieni dello Spirito Santo, provavano il bisogno imperioso di andare a predicare il messaggio di Dio a tutti coloro in mezzo ai quali vivevano. Ogni giorno io comprendevo di più, e dopo la lettura mi rimanevano lunghe ore in cui meditare e rimuginare ciò che avevo letto. e il Signore mi insegnò una prima lezione, come fece per i primitivi cristiani: sapere aspettare. Così, nel silenzio della mia cella, io aspettavo il Signore, pregavo per chiedere un segno e per sapere dove e come Egli avrebbe voluto usarmi. E Dio mi mostrò che chi vuole abbandonare la propria vita a Lui perché Egli la guidi dove vuole, deve edificarla su un fondamento solido, su Gesù Cristo, la roccia. Solo dopo di ciò si può andare avanti a costruire il resto della propria vita. Poi, lentamente, giunsi alla lezione seguente, una sottomissione completa. Cristo diceva: «Così chiunque fra voi non rinuncia a tutto ciò che possiede, non può essere mio discepolo». E tutto ciò mi pareva veramente troppo. Non capivo ancora che qualsiasi rinuncia io avessi fatto sarebbe stata per avere qualcosa di meglio di ciò che già possedevo. E il Signore aveva pronte per me delle benedizioni che io non avrei mai potuto avere se avessi voluto conservare le mie idee e le cose che mi sembravano belle e care di prima. Poi un giorno mi si aprirono gli occhi e capii e pregai: «Signore, qualunque cosa tu voglia, ovunque e quando tu vorrai, io la farò». E quando mi rialzai potevo capire perché Paolo e Sila, prigionieri, incatenati, cantavano lodi a Dio nella loro cella.